0: acqua, seppur
1: resta attaccato, diciamo, così?
0: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile, quindi lo faccio effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco.
1: Come l'hai chiamata?
0: Ponitura, cioè ponitura. Si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni.
1: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti a disposizione di tipo
1: questa
0: naturale.
1: Questa qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino sintetica.
1: Pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
1: Eh sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare,
1: sì.
0: La esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura, cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi.
1: Eccole.
0: Che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte, quindi, da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: Tessuto anche loro, vanno
1: in
0: molto
1: tessuto.
0: Bene i merletti, i pizzi, questo tipo,
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi,
0: esatto,
1: generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè, se tu volessi della carta bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero infilato la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci.
0: Stracci già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero, oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa si usa.
0: Del preso che voglio dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord, perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere, vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone,
1: è vero, hai ragione,
0: difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto arieggiata.
0: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva...

0: aveva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e
1: tum tum tum per appiattirla.
0: Esatto, la forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale.
0: Tessuto
1: immagino,
0: naturale, perché... le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto
1: ecco,
0: a
1: pezzi. Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavarsi.
0: Fase era chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo?
0: Fatte in marmo e in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica,
1: che quindi da là...
0: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare
1: il movimento
0: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e
2: questo si è mantenuto.
1: E aveva l'effetto, appunto,
0: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
1: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto, sì. Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per ad esempio produrre le banconote, quindi è sempre una produzione industriale comunque.
1: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
1: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: per
1: anche
0: abbiamo
1: giù di sotto fatto vedere,
0: esatto,
1: lo stemma della Sampdoria, adesso
0: questo
1: qua
0: ben,
1: vediamo esposto
0: ben più illuminato.
1: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto, mi piace anche
0: abbiamo,
1: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
1: Accidenti, bello adesso, è bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco,
1: certo,
0: grembiuli più leggeri.
1: Bilancina.
0: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
1: si girava,
0: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
0: Grazie.
1: Ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie a Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

Un appuntamento in due puntate. Bene, qui in via di Scureria, nel cuore della città, Giacomo Imperiale, 92esimo doge di Genova, realizzò questa strada, la strada imperiale, per unire il suo palazzo con la cattedrale di San Lorenzo. Andiamo a scoprire le meraviglie di questo palazzo.

0: Buongiorno professor Giacomo Montanari, storico dell'arte ma soprattutto mente del sistema dei Rolli genovesi. Siamo in un palazzo dei Rolli, siamo nel palazzo della famiglia imperiale. Professore, famiglia importantissima, famiglia di un grande letterato, ne parleremo poi col professor Verdino, famiglia di potere con dogi al seguito, di commercio, addirittura con origine internazionale, da Caffa, Tartaro, imperiale, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ah sì, intanto buongiorno a voi e grazie di questo invito a parlare di cose che mi sono molto care. E, la famiglia ha un'origine un po' mitica, no? Questo mutamento del nome da Tartaro a imperiale proprio in occasione di questi giuramenti di fedeltà agli imperatori. Ai genovesi piaceva trovarsi queste origini un po' mediterranee, un po' destinate a consolidare questa visione di una città dominatrice del mare e dei commerci su questo ampio specchio d'acqua, o quella che potremmo chiamare il grande territorio dove poi i commerci davvero venivano svolti e dove si concretizzavano gli interessi dei genovesi stessi. Gli imperiali sono una famiglia che in questo luogo, in quella che possiamo chiamare una corte, no? Questo spazio che i genovesi chiamano il Campetto, che non è piazza Campetto ma è proprio il Campetto, perché anticamente qui c'era il campo dei fabbri, cioè quello spazio dove i cosiddetti fraveghi lavoravano soprattutto i metalli più nobili come l'argento e l'oro. E ancora oggi nell'altare di Sant'Eligio, nella Basilica delle Vigne, si trova questo altare dedicato a queste professioni, e addirittura l'ultimo dei fraveghi ha donato recentemente una bella croce in bronzo che adorna proprio l'altare. Quindi è una zona di insediamento antichissima, gli imperiali stanno qui da tempo immemorabile, però c'è il momento in cui Vincenzo, che poi è un po' il personaggio su cui riusciamo a costruire le prime notizie biografiche della dinastia cinquecentesca, costruisce questo palazzo.
0: E lo fa, tra l'altro, con una rivoluzione urbanistica notevole. Io raccontavo prima della strada, che non c'era questa strada che unisce adesso Matteotti a Sozziglia, ed è la strada imperiale proprio.
1: Sì, questa la fa suo figlio, il figlio di Vincenzo, quindi quello che poi sarà doge all'inizio del 600, ma davvero anche il palazzo è sostanzialmente l'unione di diverse unità abitative quattrocentesche. Se voi girate attorno al palazzo e andate in Vico della Neve, trovate il portale del 400 in pietra nera di promontorio, mentre qui la facciata è una facciata di pieno rinascimento. Quindi Vincenzo è un grande mercante, naturalmente, un eccellente finanziere, ma è anche un uomo di grande cultura. Ce lo dice già Alizieri, no? Alizieri dice che nel 500 gli imperiali avevano la fama di essere uomini coltissimi. Questa cosa verrà poi raccolta nella maniera più straordinaria proprio da Giovan Vincenzo Imperiale, il nipote di Vincenzo, ma già Vincenzo è uno che queste cose le ha intuite e comincia in questo palazzo a ragionare nei termini con cui si ragionava nei palazzi dei Rolli, cioè palazzi privati con lo scopo pubblico dell'ospitaggio, delle visite di Stato, e allora affreschi, e allora dipinti, e allora, e qui in particolare, straordinarie biblioteche.

Sentiamo ora Silvia Isola dal palazzo di Gio Brignole Durazzo, un palazzo che è stato restituito dopo 5 anni, quindi per noi pieno di interesse e di curiosità.

0: Dopo 5 anni in Piazza della Meridiana riapre Palazzo Giocarlo Brignole. Sono con Marco Franzone, storico dell'arte e studioso della famiglia Brignole, che ne ha studiato proprio la storia, una storia molto affascinante.
1: Sì, il palazzo si deve all'intraprendenza, alla volontà di Giovanni Battista Brignole, un nobile genovese che nel 1626 commissiona all'architetto Bartolomeo Bianco l'edificazione di questa nuova casa al limite di Strada Nuova, come la definiscono i documenti. Casa che sarà pronta nel 1628 e sarà splendida per il suo aspetto, diciamo, architettonico e per il fatto di avere davanti a sé, dove adesso c'è il selciato di Piazza della Meridiana, un bellissimo agrumeto, quindi una cosa del tutto inedita e nuova. Giovanni Battista Brignole, che intorno al 1629-30 si fa ritrarre da Bernardo Strozzi proprio in questo nuovo palazzo che aveva appena edificato, un ritratto che oggi è alla National Gallery di Dublino. Giovanni Battista Brignole, che è ritratto in marmo da Giacomo Consonelli, quindi quando ormai lui era già morto, su commissione dei figli, in un'opera che è ancora conservata qui e che si potrà vedere. Un splendido ritratto in marmo fatto da Consonelli, ricavato dal ritratto dello Strozzi.
0: Tra i gioielli, gli affreschi.
1: Tra i gioielli, gli affreschi, che si devono a Gregorio De Ferrari alla fine del 600, nell'ultimo decennio del 600, con miti classici, il mito di Aurora, il mito di Diana Endimione, e a Lorenzo De Ferrari intorno al 1730 con uno splendido racconto del mito di Prometeo. Importantissimo però sul piano artistico, che riguarda il palazzo, è l'opera dei due telamoni scolpiti di Filippo Paroli, più grande scultore del 600 genovese, che esegue questi due omoni che tengono adesso il portale principale del palazzo, ma originariamente tenevano lo stemma scolpito dei Brignole come finimento dell'ingresso del giardino, quindi di quell'agrumeto che citavamo, della casa.
0: E quali sono stati i personaggi illustri che lo hanno abitato?
1: Il palazzo è stato abitato da Emanuele Brignole, che è il grande artefice dell'impresa dell'Albergo dei Poveri, e poi a fine Settecento da Giacomo Maria Brignole, che fu l'ultimo doge della Repubblica e fu il personaggio responsabile della edificazione di Strada Nuovissima via Cairoli.
0: E poi anni dopo, nell'Ottocento, è passato alla proprietà dei Durazzo. Grazie,
1: grazie.
0: E tutti a Palazzo Giocarlo Brignole.
2: 'Dicevamo di Giovanni Vincenzo Imperiale, che fu un grande letterato per la sua epoca. Scrisse questo probabilmente unico libro, Lo Stato Rustico, che fu un libro a suo modo rivoluzionario, ma tutto questo lo chiediamo ad un esperto, il professor Stefano Verdino, storico della letteratura. Chi era, professor Verdino, chi era questo Vincenzo Imperiale? Era davvero così famoso e anche così potente, perché insomma apparteneva ad una grande famiglia genovese.
3: Certo, era un pezzo grosso, come sembra anche dal ritratto di Van Dyck, anche come stazza, nel senso che era uno scrittore, era un uomo d'affari, continuando e incrementando la ricca fortuna di famiglia, e un uomo politico. E naturalmente nell'arco della sua vita, che non è stata né lunga né breve, sono 66 anni, muore nel 1648, questi aspetti si sono variamente incrociati. Da giovane fu soprattutto lo scrittore, mentre la figura che governava la famiglia era quella del padre, Giacomo, che diventerà doge nel biennio 1617 e 19. E nel momento in cui

0: il padre diventerà poi ai vertici della Repubblica, il figlio comincerà a fare una carriera politica negli anni 10 e amministrativa, che lo vedrà ambasciatore e figura di prestigio e importanza, soprattutto anche poi legata alle fortune di famiglia nell'Italia meridionale. Sappiamo il legame tra Genova e la Spagna era fortissima e molti famiglie nobiliari genovesi avevano i feudi nel meridione. E proprio Gio Vincenzo acquisterà il feudo di Sant'Angelo dei Lombardi, da cui la famiglia, il ramo principale è imperiale di Sant'Angelo, che diventerà appunto un cospicuo elemento di rendita della famiglia. Avrà poi negli anni 30 qualche problema con la Repubblica, che aveva servito in vario modo, perché avrà un esilio biennale, in quanto non era poi così convinto di un legame così stretto con la Spagna. Poi tornerà a Genova, tenterà per due volte le elezioni ad Oggi, ma non riuscirà, e negli ultimi anni appunto visse soprattutto nella villa imperiale, come si vede in un affresco di quegli anni 40, e tornandosi a occupare di letteratura. E in questi ultimi anni, la cosa curiosa, si editerà le opere di una mistica genovese del Cinquecento, Battista Vernazza, la figlia di Ettore Vernazza, in un volume con una dedica barocca che è già tutto un programma, alla madre donna Battista Vernazza, già reverenda in questa vita o riverita nell'altra, mentre la crediamo, se già cancelliera dello Spirito Santo, ora cittadina del Paradiso. Questo insieme con se stesso dedica a Gio Vincenzo Imperiale, suo minimo figlio e maggior servo.
1: Ricordiamo che Ettore Vernazza fu un grandissimo personaggio, fu un personaggio che in qualche modo inventò l'assistenza nella nostra città, fu creatore di ospedali, insomma, un qualche cosa di davvero importante. Professor Verdino, come si può inquadrare l'opera di Vincenzo Imperiale nella situazione letteraria di quell'epoca? Insomma, che cosa si scriveva e che cosa si leggeva?
0: Beh, la Genova in cui nasce Gio Vincenzo Imperiale negli anni 80 del Cinquecento è una Genova che decolla anche culturalmente. Genova era una città importante, no? Era la capitale d'Europa, secondo secolo dei genovesi, secondo Fernand Braudel, ma per la prima volta aveva anche un gruppo di letterati importanti legati a un'accademia che viene fondata proprio negli anni 80 del Cinquecento, l'Accademia degli Addormentati. Le accademie funzionavano come luoghi di ritrovo in palazzi come questi, in cui i notabili della città, gli intellettuali, leggevano testi, commentavano poesie e discutevano di letteratura. In questa accademia doveva venire Torquato Tasso, lo scrittore più importante del Cinquecento, a insegnare la poetica di Aristotele.
1: Tasso, che fra l'altro è qui rappresentato in uno di questi affreschi.
0: Che è rappresentato, e il mediatore era un monaco benedettino genovese, Angelo Grillo, amico del Tasso e legato alla famiglia imperiale, che provò a organizzare questa visita. Tasso era nevrotico, non venne, e però i genovesi gli fecero un particolare omaggio nel 90, un'edizione illustrata della Gerusalemme liberata, con le tavole di Bernardo Castello e vari altri annotatori. Questa edizione, che esce nel 90, fu ripresa in pocket, in piccolo, nel 1604. E nel 1604, con altre illustrazioni di Bernardo Castello, ci fu il problema di scrivere i riassunti in versi dei vari canti. Doveva farlo il Chiabrera rinuncia e li fece un 22enne Gio Vincenzo Imperiale, che è alla sua prima prova letteraria. Lui scrive come cappello ai vari canti della Liberata dei versi, e vi leggo questo sul sedicesimo, che riguarda il giardino di Armida, uno dei luoghi incantevoli del poema, molto caro alla cultura barocca e oggetto anche poi della fortuna successiva delle opere di Gio Vincenzo. Ecco gli orti d'Armida, ecco sepolto nelle

0: Molli delizi il garzonforte, ma da lempie catene eccolo sciolto, eccolo fuori dalle incantate porte, la maga, onde il suo ben non le sia tolto, prega, alletta, minaccia in varia sorte, ma nulla impetra, onde da sdegno oppressa, solve in fumo il palagio e in duol se stessa.
1: Professor Verdino, possiamo dire che lo stato rustico sia il best seller di Vincenzo Imperiale. Che libro era? Di che cosa parlava? Perché viene giudicato in qualche maniera rivoluzionario all'epoca?
0: È un libro rivoluzionario, lo stato rustico è scritto poco dopo, nel 1607 da un 25enne, poi ripreso nel 10 del 600 e poi nel 13. È rivoluzionario perché il modello è il tasso, ma non quello della Liberata nelle ottave, ma quello di un altro poema, Il mondo creato, che è in endecasillabi sciolti. Da questo poema sacro, Imperiale, deriva un poema profano, un poema proprio sui giardini, che riguarda appunto la villa, il tema della villa. Lo stato rustico è un poema che è rivoluzionario per la forma, perché è un poema che non è in ottave come normalmente in poema, è in strofe di endecasillabi che sono sciolti, cioè senza rima, ma alla fine della strofa hanno una rima baciata. E l'altra novità sono strofe mobili, diverse, non tutte regolari. E legato a questa novità metrica è la novità stilistica, perché è un trionfo dell'immaginazione barocca. È un barocco estremista, ostranzista.
1: È un viaggio immaginario.
0: È un viaggio immaginario nella villa. C'è la musa che invita il giovane Gian Vincenzo a tralasciare il negozium, l'attività politica, e invece godere appunto dello stato rustico, della bellezza della campagna. E il poema è un poema che descrive, di grandi descrizioni, di accumulo, con l'inizio è impressionante perché sono queste varie strofe, il primo punto è dopo 50 versi, cioè questa dimensione è enfatica, molto ricca e che ha queste immaginazioni barocche molto, molto forti, per esempio il volto nero della notte nemica, che è il cielo, cioè questa descrizione dell'alba che scopre e che dipinge il cielo, che è molto suggestiva di qualche cosa che appunto anche la pittura barocca avrebbe amato. E questo poema è molto importante proprio per la storia di tutta la letteratura italiana, perché ha molta influenza sul Marino, che è il più grande poeta barocco. E infatti il Marino nell'Adone, proprio chiudendo il primo canto, farà l'omaggio a Imperiale come il pastore che l'ha educato nel mondo della letteratura.
1: Io vorrei farle l'ultimissima domanda. Lei mi ha raccontato di una disputa tra fratelli guardando quel quadro. Erano uno Vincenzo Imperiale, l'altro?
0: Uno è Francesco Maria e l'altro è Giovanni Battista.
1: Ecco, quindi lo scrittore non c'entrava.
0: No, sono i figli.
1: I figli.
0: Lo scrittore nel testamento in qualche modo diserede il primogenito a favore del secondogenito. Da qui, dopo la morte, una rissa proprio davanti al palazzo, in scuderia.
1: Davanti a Sozziglia, diciamo.
0: Davanti al palazzo, con intervento appunto della forza pubblica per sedare le bande dei due fratelli, che appunto poi la cosa sarà risolta dopo la morte del minore, quando il fratello maggiore si accorderà coi nipoti per l'eredità.
1: E ora che abbiamo parlato di potere, sentiamo che cosa ci racconta Silvia Isola, che proprio da un palazzo del potere ha qualche cosa da narrarci. Siamo con Silvia, niente meno che a Palazzo Tursi, sede storica del Comune di Genova.
2: Mi sono sempre chiesta la storia dietro a Palazzo Tursi, palazzo simbolo oggi del potere del comune di Genova, che originariamente, lo chiediamo a Martina Panizzut, in realtà era di proprietà di una famiglia e poi appunto oggi invece è questo quello che vediamo oggi.
3: Sì, allora si potrebbe dire che Palazzo Tursi sia nato in realtà da un potere privato, il potere economico-finanziario di un nobile genovese, Niccolò Grimaldi, che attraverso le sue attività finanziarie, ovvero investiva nel debito pubblico spagnolo come tanti altri genovesi del suo tempo, era riuscito a mettere insieme un ingente patrimonio.

0: Patrimonio con il quale appunto acquistò nella neonata Strada Nuova, perché sapete che Strada Nuova, la via che abbiamo percorso per arrivare qui, che si percorre per arrivare a Palazzo Tursi, è nata nel 1550. Ecco, nel 1565, quindi solo 15 anni dopo la costruzione della strada, con questo patrimonio Niccolò Grimaldi acquista ben 3 lotti, quindi una dimensione abbastanza grande, per costruire il proprio palazzo per la propria famiglia. E il palazzo era talmente grande rispetto agli altri costruiti fino a quel momento in città che il Niccolò Grimaldi venne chiamato, forse non senza un po' di ironia, il monarca.
1: Ecco, ma come è diventato Palazzo Tursi?
0: Allora, infatti, Niccolò Grimaldi purtroppo riuscì a goderselo molto poco, questo imponente palazzo. Infatti, solo 10 anni dopo, nel 1675, ci fu una grave bancarotta in Spagna che lo portò alla rovina e quindi lo costrinse a vendere il palazzo. Il palazzo venne venduto per una grandissima somma di denaro alla famiglia Doria, in particolare tramite 2 prestanome, a Giovanni Andrea I Doria, ovvero l'erede, sebbene non in linea diretta, del grande Andrea Doria, il quale lo voleva destinare al figlio cadetto, ovvero Carlo I, duca di Tursi. Quindi ecco spiegato il nome Palazzo Doria Tursi.
1: Oggi il palazzo è simbolo appunto del comune di Genova, un palazzo che non conoscono a volte i genovesi a livello storico, ma che è veramente molto molto importante.
2: Vincenzo Imperiale era un fior di collezionista.
3: E non solo, era anche uno che intuiva quelli che erano gli artisti leader del suo tempo. Lui chiama qui come architetto, anche se Gian Battista Castello Bergamasco era un po' un brigantello, no? Perché cioè? lui non era iscritto all'ordine dei maestri da muro. E allora non poteva firmare i progetti, per cui non abbiamo nessun documento che ci dica che l'ha progettato lui questo luogo. Sappiamo che però ha realizzato il grande camino monumentale che è nell'altra stanza e probabilmente è lui anche l'architetto, ma non potendo firmare per questioni legali, invece sappiamo che facendo il pittore poteva accollarsi le committenze e qui abbiamo da un lato il Bergamasco, dall'altro Luca Cambiaso, cioè le 2 grandi star che avevano appena probabilmente in quegli anni lavorato o appena prima o appena dopo per San Matteo, per i Doria, quindi si apprestava Luca Cambiaso a realizzare il grande affresco per i Cattaneo, o meglio per i Di Negro a Terralba, per i Grimaldi alla Meridiana, quindi erano davvero, potremmo dire oggi, le star del momento e il buon Vincenzo Imperiale se li chiama nel 1561 a dipingere per casa sua tutta la decorazione del primo e del secondo piano nobile.
2: Allora, possiamo un attimo vedere questo tipo di decorazioni, queste decorazioni, perché c'è a un certo punto addirittura una sorta di sfida fra i due pittori.
3: Così racconta Raffaele Soprani, no? E poi i biografi sono sempre prodighi di aneddoti.
2: E beh, dovevano farsi leggere.
3: Quindi. Sempre verificabili, però sì, l'idea qual è che questo grande ciclo realizzato a 4 mani in realtà ha un'unitarietà stilistica così clamorosa che appunto l'aneddoto vuole che i due, lavorando separati da un telo, quindi senza poter vedere l'uno cosa faceva l'altro, avessero poi realizzato qualcosa che stava meravigliosamente bene insieme. E per Soprani ovviamente serviva a decantare le lodi del buon Luca, che in quegli anni stava diventando il leader, e invece di Bergamasco, che in qualche modo gli faceva da sparring partner, no? Portava avanti la formazione di Cambiaso, che poi diventa il grande pittore genovese del Cinquecento. La cosa molto interessante e purtroppo anche drammatica, no, è che qui abbiamo un meraviglioso affresco conservato, ma ne abbiamo perso l'altra metà, cioè tutte le 2 stanze d'ingresso bombardate, prima dal Re Sole.
2: Ecco, appunto, in due volte.
3: Sì, perché Genova non è fortunatissima da quel punto di vista.
2: No.
3: Prima c'è il bombardamento del Re Sole, perdiamo una prima stanza, il bombardamento della Seconda Guerra Mondiale oblitera l'altra, fortunatamente qui c'è una foto che ci racconta parte di questo affresco, e poi però permangono 2 sale davvero significative, una è quella in cui ci troviamo adesso e l'altra invece è quella dove forse stava anticamente la biblioteca. Queste sale ci permettono di costruire poi tutto il ragionamento sulla qualità di questa decorazione e anche il desiderio degli imprenditori

0: imperiale di costruire una narrazione per immagini che diventa davvero emblematica e potremmo dire, a livello almeno di iconografia, unica al mondo in questo momento.
1: Ancora da Silvia Isola, da Palazzo Rosso, perché non si può parlare di storia delle famiglie genovesi, non si può parlare di storia dei Rolli senza andare in questo magnifico palazzo di Via Garibaldi.

0: quante storie negli anni i Rolli Days ci hanno permesso di scoprire le famiglie genovesi che popolavano il famoso Siglo d'Oro. E allora andiamo con Raffaella Besta, direttore dei musei di Strada Nuova, a parlare proprio di quella che c'è dietro a Palazzo Rosso, in particolare a questo mezzanino straordinario.
1: È vero, è un posto magnifico. Questo è il palazzo della famiglia Brignole Sale. Questo mezzanino è stato voluto, fortemente voluto, da il figlio di Giofrancesco Brignole Sale, che insieme al fratello Ridolfo Maria aveva fatto costruire il palazzo negli anni 70 del 600, ultimo palazzo a essere edificato, quindi dopo l'episodio di Strada Nuova di metà 500, ma forse uno dei più imponenti e magnifici palazzi della via, tanto perché ha due piani nobili, proprio perché è stato costruito per due fratelli che avevano entrambi un diritto di primogenitura. Quindi poi è stato estratto a sorte chi avrebbe avuto il piano più alto, più luminoso e chiaramente più bello. Noi invece qua ci troviamo in mezzo ai due piani nobili, proprio tra primo e secondo piano nobile, in un ambiente che non ha le caratteristiche di ambiente pubblico, ma è un appartamento molto intimo che Anton Giulio II Brignole Sale, nasce alla fine del 600, quindi nasce poco dopo che il palazzo era stato edificato, si fa decorare secondo il suo personalissimo e raffinatissimo gusto.
0: Un gusto meraviglioso, fatemi dire, qua siamo nella camera da letto.
1: L'alcova, e lui sappiamo essere stato, tra le tante cose, anche ambasciatore della Repubblica Genovese in Francia, va a Versailles, vede a Versailles delle incredibili novità dal punto di vista dell'arredamento e del decoro e le porta qua. Quindi cosa qui vedete? Questa bellissima alcova con tutti questi specchi che ricorda un po' il cabinet, il boudoir del delfino di Versailles che lui aveva visto e frequentato, così come questo bellissimo parquet di legno che è un'assoluta novità, ma non solo a Genova, ma in tutta Italia per quell'epoca. Siamo all'inizio del Settecento. Questo palazzo, questo appartamento, infatti, viene fatto in pochissimo tempo, tra il 1705 e il 1710, quando Anton Giulio II muore.
0: Impossibile non restare allora a bocca aperta davanti a quella che è una piccola reggia genovese dai richiami francesi.
2: Professor Montanari, quali sono dunque diciamo le opere da non perdere all'interno di questo palazzo?
3: Ma allora, le opere principali a livello pittorico, quindi le tele, ce le siamo giocate, nel senso che questo palazzo ospitava una delle collezioni private più importanti della Repubblica. Se pensate che quando muore l'ultimo grande imperiale, cioè Giovanni Vincenzo, nel 1648, tutti vogliono arraffarsi la sua collezione. Arrivano Francesco Maria Balbi che fa un'offerta, il duca di Mantova che fa un'altra offerta, Cristina di Svezia che fa un'altra offerta, il duca d'Orléans che anche lui vuole questi dipinti. Quindi qui c'era davvero il meglio della pittura europea. Vengono mandati pittori come il Grechetto a stimarla, questa collezione, e lui scrive in questa lettera al duca di Mantova, per il quale lavora in quel momento, una frase meravigliosa, dice: i due Rubens che sono qui in questa collezione valgono un Perù, cioè valgono come uno Stato che in quegli anni, con tutto l'argento che veniva dal Sud America, potete immaginare che tipo di valore avesse a livello economico-finanziario. Quindi quelli non ci sono più, perché i quadri, come tutti i beni immobili, come i libri, spariscono, non sopravvivono ai cambi che anche questi palazzi hanno avuto nei secoli, ma rimangono gli affreschi. Allora gli affreschi sono davvero qualcosa di

0: straordinario da vedere in questo luogo, davvero affreschi importanti a livello europeo.
1: Ce li può raccontare?
0: Ve ne racconto uno, cercando di essere breve, anche se non è la mia specialità essere breve, è quello in cui nella stanza in cui ci troviamo adesso, una stanza di non enormi proporzioni, ma che fortunatamente ha mantenuto l'apparato sia di stucchi che di affreschi. Ogni tanto guardo in alto perché stanno sopra di noi, e qui Vincenzo Imperiale chiede a Cambiaso di raffigurare un episodio che viene dalla storia greca, di un personaggio che non troviamo mai rappresentato praticamente da nessuno dei pittori del 5 e del 600. È un personaggio che, se qualcuno ha fatto il classico, ha trovato nelle versioni, si chiama Cimone, figlio di Milziade,
1: ahimè,
0: collega stratego di Temistocle, in un momento che tutti gli scolari hanno affrontato, cioè la Seconda Guerra Persiana. La Seconda Guerra Persiana è traumatica per Atene, perché gli ateniesi sono costretti a fuggire dalla città, perché l'esercito di Serse, tutti avranno visto il famoso film 300, no? Gli Spartiati vengono trucidati alle Termopili e l'esercito persiano dilaga nell'Attica e gli ateniesi fuggono sull'isola di Salamina. E lì c'è il grande azzardo, perché Temistocle ha fatto nel frattempo preparare una grande flotta e vuole dar battaglia sul mare. Ma noi pensiamo che i greci, perché vivevano vicini all'acqua, fossero dei grandi
1: naviganti. Non lo erano.
0: Non era assolutamente così, e allora tutti sono terrorizzati da questa prospettiva. Lasciamo le mura per andare sul mare. Cosa succederà? Ce la faremo? Verremo annientati? E il buon Cimone, che è il collega di Temistocle, i due governano la città, gli strateghi sono eletti a cadenza biennale e devono coordinare i lavori di quello che è il piccolo parlamento della città, la Bulè, il governo dei 500. Cosa fanno? Cimone sostiene la scelta di Temistocle e questo ce lo racconta uno di questi riquadri, che è stato quello che ha permesso di capire questa storia mai raccontata.
1: L'ha scoperta lei questa storia,
0: sì,
1: da giovane ricercatore. Beh, diciamolo, da giovane ricercatore.
0: Esattamente
1: siamo
0: 10
1: nel pieno
0: anni
1: della
0: fa.
1: Pandemia, quando poi.
0: No. Ecco. Allora, esattamente 10 anni fa. Qualche anno prima, nel 2012.
1: Sì.
0: Ho bussato alle porte di questo palazzo, mi ha aperto il dottor Bollani, che allora come oggi gestisce questi spazi, che sono ancora proprietà degli Imperiali. Esistono
1: e si
0: ancora.
1: È trovato davanti a questi.
0: Mi sono trovato davanti a questi affreschi, abbiamo fatto una fatica del diavolo a capire, perché erano pubblicati ma nessuno si era mai interessato,
1: sì,
0: della storia. E invece lì cos'è che ci ha aperto la prospettiva? La biblioteca. Della biblioteca non abbiamo più nessun libro, ma abbiamo un meraviglioso inventario nell'archivio di Stato di Genova, che è la grande miniera del sapere sui genovesi, quello dove Ennio Poleggi ha trovato i documenti dei Rolli, dove Giustino Olgiati, Roberto Santamaria e tanti colleghi straordinari lavorano ogni giorno. E quell'inventario ci ha permesso di capire che in questa biblioteca c'erano dei libri che ricorrevano molte volte, no? Io faccio un piccolo auto da fè, sono un appassionato di Tolkien e effettivamente nella mia biblioteca c'è Il Signore degli Anelli,
1: certo,
0: quello in un unico volume, poi c'è quello in tre volumi, poi c'è quello in inglese, no? Allo stesso modo Vincenzo Imperiale aveva Le Vite di Plutarco in latino, quella in volgare, quelle in più volumi.
1: Cioè, tutte le edizioni, diciamo.
0: Esattamente, perché? Perché se lo leggeva.
1: Certo.
0: Evidentemente era un testo che ai genovesi piaceva molto, perché poi questa occorrenza l'abbiamo trovata in tante altre occasioni. Allora mi sono detto, ma perché non ce lo leggiamo anche noi questo libro? Leggendolo integralmente, a un certo punto la vita di Cimone ha cominciato a prendere forma nelle immagini del Cambiaso che io mi ero stampato e messo lì sulla scrivania, no? E c'è un certo punto nella vita tradotta a Venezia alla metà del 500, la storia che sta in questa lunetta, no?
1: Ecco, quale esattamente?
0: È proprio qui sopra.
1: Questa qui sopra.
0: Sì, esattamente. Cosa succede? C'è un tizio,
1: sì,
0: con la barba,
1: sì,
0: riccioluta,
1: che si inginocchia,
0: che si sta apprestando a fare cose. Noi non capivamo cosa fosse questo gesto. Le fotografie ingrandite, diciamo, di Laura Guida, che le ha realizzate per il volume che poi abbiamo pubblicato, ci hanno permesso di vederlo. Sta donando una briglia, no? E Plutarco descrive proprio questo gesto. Cimone dona la briglia del suo cavallo alla dea Atena,
1: sì,
0: si trova in Partenone in quel momento,
1: sì,
0: lì, suscitando lo scandalo dei suoi compagni d'armi, perché vuole significare che in quel momento bisogna abbandonare il vecchio modo di combattere, cioè il combattimento terrestre. Il cavallo era il luogo dove stava il leader che governava gli Opliti.

e trovare un nuovo modo, cioè combattere per mare. È il grande gesto che prelude al fatto che Cimone imbracci l'egida, cioè lo scudo della dea Atena, e solo con quell'arma, senza altre, senza spada, senza lancia, si diriga, guidando l'esercito galvanizzato da questa sua scelta, a imbarcarsi sulle Trireni per dare l'inizio alla battaglia di Salamina. E questa è la scena che è descritta infatti al centro della sala. L'esempio di una

0: di umiltà, non volendo che il suo nome compaia su delle lapidi celebrative. C'è il momento in cui si dimostra capace di scegliere, diciamo, il riscatto che conviene di più alla città e non a lui personalmente, e la sua incorruttibilità. Ma tutte queste scene, in un personaggio che a noi è noto per vicende belliche, sì, non hanno nulla a che fare con la rappresentazione di battaglie. Non c'è una singola battaglia particolare, no? E questo, secondo me...
1: Simone il pacifista.
0: No, okay. Assolutamente. Era abbastanza guerrafondaio, lui ovviamente la interpretava fin di bene, ma la cosa che, secondo me, determina questa scelta è dichiarata da Plutarco stesso. Plutarco scrive nella Vita di Cesare e di Alessandro Magno, che è la prima delle Vite Parallele, questo testo importantissimo, che è un testo politico voluto dall'imperatore Adriano, ricordiamocelo perché ci servirà, scrive che lui, come il pittore, quando fa il ritratto, cerca di evocare lo spirito, l'animo, le virtù e i vizi delle persone che sono raffigurate, così lui non vuole fare lo storiografo, non vuole raccontare una storia, ma vuole raccontare vizi e virtù di grandi personaggi che hanno segnato il passaggio dal mondo greco al mondo romano. E allora che cosa interessa? La battaglia vinta? No. Le virtù che il buon governante mette in campo. Allora abbiamo il coraggio, la leadership, l'umiltà, la capacità di scegliere l'azione giusta anche quando sembra la meno remunerativa nel presente, l'incorruttibilità. Non puoi comprarmi. Volete questo episodio? Lo volete? Interessante.
1: È molto interessante.
0: Ecco. È qui che chiude la storia, è l'ultimo episodio raccontato, sì, da Plutarco, quindi noi stiamo guardando il ciclo e davvero lo sfogliamo come se fosse un libro. E in questo episodio c'è un Cimone ormai anziano, che però il pittore rappresenta esattamente come se fosse giovane, perché ce lo deve far riconoscere,
1: certo,
0: ci deve far capire chi è, alla cui porta arriva un personaggio che porta due grandi urne, le vedete lì?
1: Questo qua davanti, proprio questa qui davanti, si vede.
0: Sono urne lì in basso che hanno dei segni che sembrano un po' orientaleggianti. Ecco, quella per Cambiaso è la scrittura persiana. Perché? Chi è questo signore? Questo signore è un tal Resace,
1: sì,
0: che, fuggito dal regno di Persia, si rivolge a Cimone perché lui è arrivato ad Atene come straniero ed è perseguitato dai sicofanti. Chi sono i sicofanti? I sicofanti, anche questo potremmo fare un piccolo quiz per classicisti, i sicofanti che voi al liceo classico avrete incontrato sono i cosiddetti delatori di professione,
1: certo,
0: cioè ti accusano, ti portano in tribunale, ad Atene ti devi difendere in autonomia, non hai
1: avvocato. Erano dei dossieraggi in qualche maniera.
0: Vengono lì e dicono, dottor Paternostro, lei ha rubato.
1: Certo.
0: E allora a quel punto si va in tribunale, ma la difesa è a suo carico, non dell'avvocato. E quindi cosa fanno? Chiedono soldi alle persone per ritirare le accuse, no? Una professione molto redditizia ai tempi, ma anche estremamente faticosa per qualcuno che non era greco, quindi magari non parlava manco bene la lingua. Aveva la difficoltà di andare davanti a un tribunale e rischiava la condanna. E porta a Cimone, questo Resace, due grandi urne colme di darici d'oro e d'argento, cioè la moneta persiana d'oro e d'argento. E allora dice Plutarco che Cimone avrebbe detto, ma tu vuoi Cimone come tuo amico o come tuo servo? E lui dice, no, io voglio la tua amicizia.
1: Che moderno.
0: Allora porta via questi denari e quando saremo amici sapremo bene come usarli.
1: In conclusione, professor Montanari, io prima ho parlato della pandemia, perché lei a un certo punto, un po' di anni fa, nel 2020, proprio parlando di Cimone, ha evocato quella che cominciavamo a vivere in maniera drammatica. Mm-hmm. Perché?
0: Ma allora, ai tempi avevo raccontato questa storia in quella rubrica online che tenevo, Caffè, sì, con Rubens, no? Proprio perché io, vivendo in Lombardia, ero rimasto chiuso già prima dei genovesi. Ma certamente la cosa che mi aveva spinto era che questi messaggi così fondamentali, no? La capacità di decidere, la leadership, il coraggio di affrontare scelte...
1: La modestia.
0: Sì,
1: anche.
0: Ma l'umiltà.
1: E
0: la capacità di scegliere cose difficili. Prendere risoluzioni complesse, anche quando sembra immediatamente,
1: certo,
0: che siano impopolari, è fondamentale per riuscire a risolvere qualcosa che nel momento ci sembra terrificante. Cimone ce lo mostra con un esempio clamoroso, no? Lui arriva con tutto l'esercito, prende Costantinopoli, fa un bottino clamoroso e gli alleati dicono, insomma, come lo dividiamo? E lui dà tutti i soldi, tutte le armature, tutti i preziosi a

0: agli alleati e tiene per gli ateniesi che avevano comandato la spedizione soli prigionieri. Allora i suoi uomini impazziscono, no? C'è una traduzione ottocentesca bellissima che dice: Cimone si fece in quell'occasione la fama di ridicolo spartitore di preda, un gonzo, no? Sembrava un gonzo. Però poi arrivano i parenti dei prigionieri e gli danno così tanti soldi che lui duplica il risultato. Questo è saper vedere oltre la difficoltà presente. E in quell'occasione mi sembrava un bel messaggio per dire:
1: certamente,
0: è vero, ora c'è un dramma in atto. Però prendiamo scelte difficili, che sono adatte a tempi difficili, e cerchiamo di vedere ciò che sta al di là. E credo che queste virtù del buon governo oggi ci debbano dire molto. Noi siamo in tempi di elezioni regionali. Io vorrei chiedere al mio leader di avere leadership, di avere umiltà, di avere capacità di prendere scelte difficili anche se impopolari e di essere incorruttibili. Io vorrei questo, così come lo volevano gli imperiali quando parlano ai due regnanti di Spagna, Filippo II e Carlo V.
1: Grazie professore. Prima di chiudere e di dare la parola a Raul Bollani, che è quello che manda avanti adesso, in questi tempi, questo straordinario palazzo, anche in questa edizione, oltre ai palazzi dei Rolli, ci occupiamo della magnificenza dei giardini dei Rolli. Silvia Isola, dai giardini di Palazzo Bianco.
2: In un giardino di Palazzo Bianco rinnovato scopriamo anche allora la storia che si lega e si intreccia con il suo dirimpettaio Palazzo Rosso. È così, Raffaella Vesta?
3: Assolutamente sì. Palazzo Bianco si può dire essere il primo e l'ultimo palazzo di Via Garibaldi. Perché? Il primo perché nasce prima dell'episodio di Via Garibaldi, cioè la Strada Nuova, negli anni 30 e 40 del Cinquecento, per la famiglia Grimaldi, per Luca Grimaldi. E l'ultimo perché poi diventa proprietà, quando diventa proprietà Brignole Sale, cioè della famiglia che già aveva Palazzo Rosso, viene completamente rinnovato all'inizio del Settecento. Quindi sì, è proprio questo. La famiglia Brignole Sale decide di comprare Palazzo Bianco dalla famiglia De Franchi in modo da avere un secondo palazzo sulla via da destinare al suo ramo cadetto.
2: Com'è cambiato anche questo giardino?
3: Questo giardino è cambiato perché nel palazzo cinquecentesco il giardino era più grande, nel senso che era composto da questa parte a oriente verso Tursi, che vediamo adesso, ma anche da una fascia meridionale che si apriva appunto sul fronte meridionale. E nell'Ottocento, quando il Palazzo Bianco diventa di proprietà civica, viene ampliato anche unendo il giardino di Palazzo Bianco con quello di Palazzo Tursi, quindi nella versione che vediamo adesso, con questi bei parterre con le siepi di stampo settecentesco, la fontana, le statue dei musici recentemente rinnovate e la statua della Venus Pudica.
2: Una vera e propria oasi, del resto i Palazzi dei Rolli lo abbiamo anche raccontato in una puntata speciale dedicata ai giardini, hanno questi tesori di verde nascosti nel cuore del centro storico di Genova.
1: Raul Bollani, non deve essere facile gestire un palazzo del genere con, come luogo, come sala di ricevimenti. Insomma, mette, come posso dire, un po' di imbarazzo?
4: Sì, in effetti sì. No, hai sempre questa angoscia di non essere all'altezza, fondamentalmente. Però, insomma, da tutti questi anni e dopo il restauro, che è stato fatto in modo estremamente conservativo, ha dato ovviamente questa energia, anzi ha riportato questa energia, perché ricordiamo che questo era il secondo piano nobile che veniva proprio utilizzato per ospitare papi, principi e regnanti, quindi insomma.
1: E noi vediamo in conclusione di questo, di questa gita, di questo passaggio, di questa camminata all'interno di Palazzo Imperiale, vediamo questo affresco. E beh, qui c'è una, come dire, un discorso digitale molto interessante. Cosa avete fatto?
4: Sì, purtroppo nella Seconda Guerra Mondiale purtroppo il soffitto è crollato, così anche rovinando il camino monumentale. E purtroppo era stato tutto perso, il genio civile sistema tutto nel post-bellico, ma questa parete rimane assolutamente bianca. Recentemente

0: Ovviamente sono state ritrovate delle fotografie all'archivio di Stato all'archivio comunale, una fotografia 9x13 in bianco e nero, fatta dall'architetto Labò tra la prima e la seconda guerra mondiale, e così abbiamo detto non possiamo far finta di non averla trovata.
1: E avete ricostruito.
0: E quindi sì, questo devo dire all'Università di Architettura e precisamente Scienze del Design, la dottoressa Gaia Leandri, dopo 3 anni di lavoro, è stata digitalizzata la foto, ricolorata la foto su un pantone di 800 colori, andando a vedere tutti gli affreschi che Luca Cambiaso ha fatto, e quindi colonna di che colore la faceva, queste colonne, e abbiamo riportato così all'antico splendore questo meraviglioso affresco che è Morte di Cleopatra di Luca Cambiaso.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltato. Cari amici, da Palazzo Imperiale di Sozziglia o Campetto, buoni rolli a tutti.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Val Fontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde, e proprio iniziamo da qui. Alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora... qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora, bella festa.
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente d'estate.

0: ci state riuscendo.
1: E ci state riuscendo.
0: Poi conosciamo al volo
2: Andrea,
0: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
2: Più o meno sì, dai.
0: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
2: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
0: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
0: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua alla ZADO e mi occupo di servire, fare i piatti.
0: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.
0: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
3: Io del taglio della ZADO insieme a...
0: Che è complicato, bisogna farlo bene.
3: Bisogna farlo bene.
0: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
4: La cosa migliore, le donne.
0: Viva le donne! Va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
5: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane.
0: E basta?
5: Per adesso sì, poi si vedrà.
0: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
5: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
0: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
5: Bellissima, bellissima.
0: Quanti anni la fa?
5: Saranno 10 anni.
0: Come nemo?
6: Nemo ben. Nemo ben. Siamo quinta salsiccia.
0: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
6: Eccolo là.
0: Un re
6: della salsiccia.
0: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
7: Sto accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
0: Quanti gradi per la salsiccia?
7: 270, 250, 270.
0: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
7: 300, va bene.
8: La parte più bella con la lipo e stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
9: Siamo una bella squadra.
0: Sei vicepresidente?
9: No, ti hanno detto una mussa. Io
0: no, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, senti, questa associazione, mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante, come sempre, per il territorio.
9: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni.
0: Oltre 50 anni
9: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e.
0: Insomma, si beve e si mangia!
9: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
0: Grazie, allora poi qui che cosa c'è? Del pollo, cosa è chi?
10: Pollo alla piastra.
0: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
10: No, una cosa, vabbè, siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
0: Allora, lui cuoce e tu invece?
10: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
0: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
10: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
0: Di cosa ti occupi, Maurizio?
11: Praticamente sono dietro loro che
0: faccio l'occhio a loro.
11: Il rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
12: Si organizza, si lavora.
0: Si fa un po' di tutto, quello che serve. Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai cosa fate? Le penne, cosa c'è stasera?
13: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pacca di ravioli.
0: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
14: Sì, certamente, sì, certamente.
0: Lo muoviamo?
14: Pieni voti.
0: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono

0: possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
1: 18 senz'altro.
2: 18 anni?
1: Sì.
2: Mamma mia. E com'è sta festa?
1: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
2: Se un po' si mangia anche bene qui.
1: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
2: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
3: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
2: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
1: Più anziano.
2: Vabbè.
3: 88 anni che io,
2: Mamma mia.
3: 88.
2: Cosa mangerà di buono stasera?
3: Pollo sulla piastra.
2: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
1: Patatine. Altrettanto.
2: Ma se le concede le patatine?
1: Ma certamente. Si vedono, ne?
0: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
4: Viva i camerieri!
5: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
2: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma sono qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
5: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
6: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
2: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese. E grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle Proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo.

La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo

0: gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Che locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo, che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
2: Qua il senatore, che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore, ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ho salutato.
3: Ciao.
1: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come primo canale, vero?
2: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
1: o
2: per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua le nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27 giugno. Intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
2: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
2: i residenti. Sì, in realtà sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar. Ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove, e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: avete reso molto bello.
2: Fatto quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
4: Michela
1: e
5: Patrizia.
1: Allora, Michela, che cosa mostriamo oggi?
4: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
5: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
5: Sicuro, da mettere sotto sale.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
5: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così. È semplice come sembra?
5: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
1: viene via bene.
5: Sì, perché sono fresche.
1: Se fossero mollicce non verrebbe
5: via. A me mi veniva un'altra parola, ma vedi che è
1: ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio.

0: esempio, perfetto. Si aprono così, oppure al limone anche, no?
1: Al limone, perfetto, però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sanno di ferro.
0: Ah sì?
1: Ci rimane il sangue, sì.
0: Ma e per quanto si tengono a bagno?
1: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Poco, nell'acqua fredda.
1: Con l'acqua aperta, che okay. Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
0: Sì.
1: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
0: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
1: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
0: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle. Bravo, tenendole in freezer.
1: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
0: niente.
1: Vabbè,
0: però,
1: vanno sicuramente abbattute.
0: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
1: Sì, per forza.
0: Due giorni per essere proprio sicuri, ma...
1: penso che anche un giorno solo basta.
0: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer,
1: no? Non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti...
0: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
1: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
0: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
1: Brava, perfetto.
0: Pronte al consumo.
1: Pronte al consumo.
0: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne ha al secondo, cioè veramente.
1: Non ce la faccio a smettere, è più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
0: Ah sì, anche il peperoncino.
1: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
0: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
1: Per mentre quando poi le mangi, le senti che vanno belle sode, meravigliose.
0: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se l'abilità.
1: Bisogna sapercelo mettere.
0: Esatto. Con tanti tentativi.
1: Brava, brava.
0: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina. Ok.
0: Farina normale.
2: Farina normale.
0: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
0: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
0: Esatto, vengono... che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Io le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo, ecco. E poi andiamo.
0: Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
3: Impanate fritte.
0: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
0: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo. Altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
2: Tante, poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
0: appunto,
2: e quindi abbiamo fatto solo i totani.
0: Adesso
2: però
0: li andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo,
2: sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
0: quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po', però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome, Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale quasi direi, ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
2: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
2: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
4: Ma almeno una decina di casse.
0: Quindi?
4: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg.
0: Le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
4: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
4: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in tre o quattro, che c'è uno spazio all'aperto, dove comunque

0: facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
1: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
0: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola a Moneglia, San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
1: Con balli e quant'altro. Mazzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
2: Più o meno.
1: Sì? Ti fa impressione o no?
2: No.
3: Vuoi provare?
1: O no? È meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa d'inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... Cioè l'olio extravergine di oliva,
3: certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, cioè, ma l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
4: Perché
1: sì.
4: Il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio
1: sì,
4: di
1: però...
4: qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, certo. Che ha un punto di fumo alto, perché l'importante certo. Quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non li avrete purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, e del mestiere.
3: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene. Non è buono.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
1: vabbè, se
3: bene.
1: Non ha scarti.
3: Se non c'ha di scarti.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, ok.
2: Vengono puliti, tagliati.
1: E il procedimento... Ad anellino, no?
2: Sì, ai pezzettini.
1: Ok.
2: E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
2: Vengono passati nella farina e...
1: Cosa va più a rub?

0: Beh, acciughe o totani di solito alla
1: anche
0: sagra?
1: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più uno. Cioè.
0: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
2: Davide.
0: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
2: No, io vivo qua.
0: Tu vivi qua, non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
2: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
0: Dove vai a scuola?
2: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
0: Col bus?
2: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio è un po' difficile.
0: A che ora ti alzi alla mattina?
2: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
0: E per la chiusura delle gallerie te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
2: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
0: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
3: Ci sono sicuramente.
0: Soprattutto per voi residenti della zona.
3: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno.
0: Tra per lavoro, sport oppure altre attività di ragazzi.
3: Per andare a scuola, per andarla a prendere, anche 3 volte al giorno.
0: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
2: I totani.
0: Tu Azzurra?
4: Anche i totani.
0: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
1: Sì, sì, fanno presto.
0: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
5: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
0: Ma veramente?
5: Ma te lo garantisco.
0: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di... Terza volta che le chiedo una...
5: No. È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio...
0: Ecco, fa più di più. Va bene, ho capito. Comunque bisogna... A pezzettini come grattate, in un certo
5: Sai
0: senso.
5: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
0: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
1: No, il limone sui pesci non va bene.
0: Chi mette o limone?
3: Olenescio.
0: Questo detto. Esatto.
3: Ci manca la paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
0: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
3: ne assaggiamo un po'.
0: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po', me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
5: No, non lo so fare.
0: Chi è che la sa fare, anche se proprio
1: allora,
0: non direttamente voi?
1: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
0: A lievito?
1: Sì.
0: Ma di birra o?
1: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
0: A forma di focaccina, di come?
1: Tagliano pezzettini piccoli,
0: curioso.
1: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
0: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre o nel giro?
1: Più dell'entrotè, è più della versante...
3: Del ponente, perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto, poi loro... Con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua. Hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino. E loro hanno
0: portato questo. Vabbè, allora io lascio passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità ed ecco che... Se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine.

0: Anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
1: No, nei totani, nei no. Totani ma no. Nelle acciughe io ve la consiglio perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua lo fate se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo, che comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
2: no,
0: penso che i nostri telespettatori se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria dove trovate tutte le puntate, fate play insomma e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie, in bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
2: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre,
0: ci magari quando
2: magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
0: bene,
2: soltanto
0: volentieri.
2: Per scolaresche o quant'altro,
0: ma scopo divulgativo.
2: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
2: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
2: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi vabbè bambini, è bello che le conosco.
2: Il cuore che non si faccia, però io a differenza loro quando ero bambino l'ho visto in funzione, insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Alessa, allora sei già con il gesso.
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori. E quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno

0: l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace e è stato un effetto ottico notevole.
1: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio, ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
0: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Diano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità. E per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
1: Cosa stai facendo?
0: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato,
0: una volta terminato il bozzetto realizzato, messa la terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso...
0: Oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno un predominante?
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendi i fiori, aspetta.
1: Ecco, qui
0: abbiamo a prendere. In questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani. Quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. e difatti andando a Roma siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano

0: materiali dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata, però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta

0: po' questo mito,
1: questo dubbio. Dove
0: si e la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vie.

0: tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
2: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volasso si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura, la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani, ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
2: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un'artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani, e ne ho fatto arte che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarla. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di olivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina

0: che io ho inciso e lavorato era una vecchia porta. Erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure. Questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho querellato qua ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora Presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno, e una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto
0: Giusto.
1: importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti. Tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee dell'epoca.
0: Addirittura. Ecco,
1: Parliamo del 1500-1600.
0: intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorano?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare, quindi
0: Centinaia e centinaia di persone. Una
1: centinaia.
0: curiosità, mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
0: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che
0: Amano.
1: poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. Cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
0: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua e un
1: Esatto.
0: po' in rilievo, visto un po' in trasparenza,
1: Il
0: ci
1: rilievo,
0: fossero.
1: esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo, normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
0: E si sceglievano chiese, stemmi.
1: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
0: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
1: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche.

0: la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo
1: venivano
0: un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli stracciaroli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaiolo.
0: Come... diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: vediamo,
0: apre
1: la botolina.
0: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo. Anche.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: Ci sono anche il grifone.
1: Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua,
0: la poltiglia,
1: zac,
0: fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto
0: c'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa,
1: solo?
0: 1985,
1: accidenti,
0: esatto.
1: Pensavo...
0: E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo che è un impasto morbido ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: Pietra,
1: no, cemento,
0: ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così.
0: Esatto.

0: In realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella che
0: sì.
1: vedevamo nelle botteghe per fasciare le
0: esatto,
1: uova.
0: Carta proprio da bottega. Per...
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay. Botteghe genovesi.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la
0: esatto.
1: ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore, la carta in arrivo, quando la bobina è completa viene strappata, collegata al nuovo aspo e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
1: con una seghetta.
0: Una seghetta.
1: Sac.
0: Una volta aperto il rotolo lo si trasporta su un banco. Banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo
1: forte.
0: Modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nelle essiccatoie.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo. C'è
1: curioso stile. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola
1: okay.
0: da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello per Quello è un contenitore invece dove si mettevano gli scarti, mm-hmm. gli scarti della produzione che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente... E misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva sì, i sì. compiti, salivano in questa scala e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche. Ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati.

0: quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione, gran matura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi, e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato. Ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Che bello! Allora, da dove si parte e da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
1: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracivendoli?
1: Esatto, gli
0: stracivendoli. Era quello il motivo dell'esistenza degli stracivendoli.
1: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracivendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua.
1: Lasciati nell'acqua, triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale,
0: sì,
1: ma un po' più piccola.
0: Che forte.
1: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
0: Con le mani?
1: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio.
0: Sì.
1: Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
0: Oh, che fa?
1: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che, appena formato, ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur.
0: E resta attaccato così?
1: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco.
0: Come l'hai chiamata?
1: Ponitura, cioè
0: ponitura.
1: Si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua. Quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni.
0: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
1: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
0: Perché era di lana prima?
1: Si usavano tessuti
0: non c'era un motivo.
1: Di tipo
0: questa
1: naturale.
0: Qua invece è carta.
1: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino sintetica.
0: Pelle di daino.
1: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
0: Eh sì.
1: Ora sono

0: al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare, sì, la esponiamo. Una pressa idraulica invece,
1: okay,
0: più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura, cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che,
1: eccole,
0: non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte, quindi, da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: In tessuto anche loro, vanno
1: in
0: molto
1: tessuto,
0: bene i merletti, i pizzi, questo tipo,
1: quindi,
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi,
0: esatto,
1: generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè, se tu volessi della carta bianca normale, si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero infilato la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente.
1: Ah.
0: A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci.
0: Stracci già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero, oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa si usa.
0: Del preso che voglio dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo. Sono
0: le cartiere nord, perché la logistica soprattutto in pianura padana è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere, vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone,
1: è vero, hai ragione,
0: difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni,
1: in secca, e anche per l'aria molto arricchita.
0: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale,
0: tessuto,
1: immagino,
0: naturale. Perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte... La fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine. E un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto,
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavato,
0: fase era,
1: sì,
0: chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo?
0: Fatte in marmo, in pietra, col

0: fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica, che a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare il movimento dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e
1: questo si ammattina.
2: E aveva l'effetto.
0: Aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
2: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto, sì. Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
2: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per ad esempio produrre le banconote, quindi è sempre una produzione industriale comunque.
2: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
2: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: per
2: anche,
0: abbiamo
2: giù di sotto fatto vedere,
0: esatto,
2: lo stemma della Sampdoria, adesso
0: questo
2: qua vediamo esposto.
0: Esposto, ben più illuminato.
2: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe, ancora quei tre elementi e poi ti saluto, mi piace anche
0: abbiamo,
2: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
2: Accidenti, bello adesso, è bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco,
2: certo,
0: grembiuli più leggeri.
2: Bilancina.
0: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
2: si girava,
0: possono,
2: cioè,
0: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
2: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
0: Grazie,
2: ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie,
0: grazie
2: Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

Secondo appuntamento con i Palazzi dei Rolli di Genova, un appuntamento in due puntate. Bene, qui in via di Scureria, nel cuore della città, Gio Giacomo Imperiale, 92esimo doge di Genova, realizzò questa strada, la strada imperiale, per unire il suo palazzo con la cattedrale di San Lorenzo. Andiamo a scoprire le meraviglie di questo palazzo.

0: Buongiorno professor Giacomo Montanari, storico dell'arte ma soprattutto mente del sistema dei Rolli genovesi. Siamo in un palazzo dei Rolli, siamo nel palazzo della famiglia imperiale. Professore, famiglia importantissima, famiglia di un grande letterato, ne parleremo poi col professor Verdino, famiglia di potere con dogi al seguito, di commercio, addirittura con origine internazionale, da Caffa, Tartaro, imperiale, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ah sì, intanto buongiorno a voi e grazie di questo invito a parlare di cose che mi sono molto care. La famiglia ha un'origine un po' mitica, no? Questo mutamento del nome da Tartaro a imperiale proprio in occasione di questi giuramenti di fedeltà agli imperatori. Ai genovesi piaceva trovarsi queste origini un po' mediterranee, un po' destinate a consolidare questa visione di una città dominatrice del mare e dei commerci su questo ampio specchio d'acqua, o quella che potremmo chiamare il grande territorio dove poi i commerci davvero venivano svolti e dove si concretizzavano gli interessi dei genovesi stessi. Gli imperiali sono una famiglia che in questo luogo, in quella che possiamo chiamare una corte, no? Questo spazio che i genovesi chiamano il Campetto, che non è piazza Campetto, ma è proprio il Campetto, perché anticamente qui c'era il campo dei fabbri, cioè quello spazio dove i cosiddetti fraveghi lavoravano soprattutto i metalli più nobili come l'argento e l'oro. E ancora oggi nell'altare di Sant'Eligio, nella Basilica delle Vigne, si trova questo altare dedicato a queste professioni, e addirittura l'ultimo dei fraveghi ha donato recentemente una bella croce in bronzo che adorna proprio l'altare. Quindi è una zona di insediamento antichissima, gli imperiali stanno qui da tempo immemorabile, però c'è il momento in cui Vincenzo, che poi è un po' il personaggio su cui riusciamo a costruire le prime notizie biografiche della dinastia cinquecentesca, costruisce questo palazzo.
0: E lo fa, tra l'altro, con una rivoluzione urbanistica notevole. Io raccontavo prima della strada, che non c'era, questa strada che unisce adesso Matteotti a Sozziglia, ed è la strada imperiale proprio.
1: Sì, questa la fa suo figlio, il figlio di Vincenzo, quindi quello che poi sarà doge all'inizio del Seicento, ma davvero anche il palazzo è sostanzialmente l'unione di diverse unità abitative quattrocentesche. Se voi girate attorno al palazzo e andate in Vico della Neve, trovate il portale del 400 in pietra nera di promontorio, mentre qui la facciata è una facciata di pieno rinascimento. Quindi Vincenzo è un grande mercante, naturalmente, un eccellente finanziere, ma è anche un uomo di grande cultura. Ce lo dice già Alizieri, no? Alizieri dice che nel 500 gli imperiali avevano la fama di essere uomini coltissimi. Questa cosa verrà poi raccolta nella maniera più straordinaria proprio da Giovan Vincenzo Imperiale, il nipote di Vincenzo, ma già Vincenzo è uno che queste cose le ha intuite e comincia in questo palazzo a ragionare nei termini con cui si ragionava nei palazzi dei Rolli, cioè palazzi privati con lo scopo pubblico dell'ospitaggio, delle visite di Stato, e allora affreschi, e allora dipinti, e allora, e qui in particolare, straordinarie biblioteche.

Sentiamo ora Silvia Isola dal palazzo di Gio Brignole Durazzo, un palazzo che è stato restituito dopo 5 anni, quindi per noi pieno di interesse e di curiosità.

0: Dopo 5 anni in Piazza della Meridiana riapre Palazzo Giocarlo Brignole. Sono con Marco Franzone, storico dell'arte e studioso della famiglia Brignole, che ne ha studiato proprio la storia, una storia molto affascinante.
1: Sì, il palazzo si deve all'intraprendenza, alla volontà di Giovanni Battista Brignole, un nobile genovese che nel 1626 commissiona all'architetto Bartolomeo Bianco l'edificazione di questa nuova casa al limite di Strada Nuova, come la definiscono i documenti. Casa che sarà pronta nel 1628 e sarà splendida per il suo aspetto, diciamo, architettonico e per il fatto di avere davanti a sé, dove adesso

0: c'è il selciato di Piazza della Meridiana, un bellissimo agrumeto, quindi una cosa del tutto inedita e nuova. Giovanni Battista Brignole, che intorno al 1629-30 si fa ritrarre da Bernardo Strozzi proprio in questo nuovo palazzo che aveva appena edificato, un ritratto che oggi è alla National Gallery di Dublino. Giovanni Battista Brignole, che è ritratto in marmo da Giacomo Consonelli, quindi quando ormai lui era già morto, su commissione dei figli, in un'opera che è ancora conservata qui e che si potrà vedere. Un splendido ritratto in marmo fatto da Consonelli, ricavato dal ritratto dello Strozzi.
1: Tra i gioielli, gli affreschi.
0: Tra i gioielli, gli affreschi, che si devono a Gregorio De Ferrari alla fine del 600, nell'ultimo decennio del 600, con miti classici, il mito di Aurora, il mito di Diana Endimione, e a Lorenzo De Ferrari intorno al 1730, con uno splendido racconto del mito di Prometeo. Importantissimo però sul piano artistico, che riguarda il palazzo, è l'opera dei due telamoni scolpiti di Filippo Parolli, il più grande scultore del 600 genovese, che esegue questi due omoni che tengono adesso il portale principale del palazzo, ma originariamente tenevano lo stemma scolpito dei Brignole come finimento dell'ingresso del giardino, quindi di quell'agrumeto che citava della casa.
1: E quali sono stati i personaggi illustri che lo hanno abitato?
0: Il palazzo è stato abitato da Emanuele Brignole, che è il grande artefice dell'impresa dell'Albergo dei Poveri, e poi a fine Settecento da Giacomo Maria Brignole, che fu l'ultimo doge della Repubblica e fu il personaggio responsabile della edificazione di Strada Nuovissima via Cairoli.
1: E poi anni dopo, nell'Ottocento, è passata alla proprietà dei Durazzo. Grazie,
0: grazie.
1: E tutti a Palazzo Giocarlo Brignole.
2: Dicevamo di Giovanni Vincenzo Imperiale, che fu un grande letterato per la sua epoca. Scrisse questo probabilmente unico libro, Lo Stato Rustico, che fu un libro a suo modo rivoluzionario, ma tutto questo lo chiediamo ad un esperto, il professor Stefano Verdino, storico della letteratura. Chi era professor Verdino? Chi era questo Vincenzo Imperiale? Era davvero così famoso e anche così potente, perché insomma apparteneva ad una grande famiglia genovese.
3: Certo, era un pezzo grosso, come sembra anche dal ritratto di Van Dyck, anche come stazza, nel senso che era uno scrittore, era un uomo d'affari, continuando e incrementando la ricca fortuna di famiglia, e un uomo politico. E naturalmente nell'arco della sua vita, che non è stata né lunga né breve, sono 66 anni, muore nel 1648, questi aspetti si sono variamente incrociati. Da giovane fu soprattutto lo scrittore, mentre la figura che governava la famiglia era quella del padre, Giacomo, che diventerà doge nel biennio 1617-19. E nel momento in cui il padre diventerà poi ai vertici della Repubblica, il figlio comincerà a fare una carriera politica negli anni 10 e amministrativa, che lo vedrà ambasciatore e figura di prestigio e importanza, soprattutto anche poi legata alle fortune di famiglia nell'Italia meridionale. Sappiamo il legame tra Genova e la Spagna era fortissima e molti famiglie nobiliari genovesi avevano i feudi nel meridione. E proprio Giovincenzo acquisterà il feudo di Sant'Angelo dei Lombardi, da cui la famiglia, il ramo principale è imperiale di Sant'Angelo, che diventerà appunto un cospicuo elemento di rendita della famiglia. Avrà poi negli anni 30 qualche problema con la Repubblica, che aveva servito in vario modo, perché avrà un esilio biennale, in quanto non era poi così convinto di un legame così stretto con la Spagna. Poi tornerà a Genova, tenterà per due volte l'elezione ad oggi, ma non riuscirà, e negli ultimi anni appunto visse soprattutto

0: Tutto nella villa imperiale, come si vede in un affresco di quegli anni 40, e tornandosi a occupare di letteratura. E in questi ultimi anni, la cosa curiosa, si editerà le opere di una mistica genovese del Cinquecento, Battista Vernazza, la figlia di Ettore Vernazza, in un volume con una dedica barocca che è già tutto un programma alla madre donna Battista Vernazza, già reverende in questa vita o riverita nell'altra, mentre la crediamo, se già cancelliera dello Spirito Santo, ora cittadina del Paradiso. Questo insieme con se stesso dedica a Giovincenzo Imperiale, suo minimo figlio e maggior servo.
1: Ricordiamo che Ettore Vernazza fu un grandissimo personaggio, fu un personaggio che in qualche modo inventò l'assistenza nella nostra città, fu creatore di ospedali, insomma, un qualche cosa di davvero importante. Professor Verdino, come si può inquadrare l'opera di Vincenzo Imperiale nella situazione letteraria di quell'epoca? Insomma, che cosa si scriveva e che cosa si leggeva?
0: La Genova in cui nasce Giovincenzo Imperiale negli anni 80 del Cinquecento è una Genova che decolla anche culturalmente. Genova era una città importante, no? Era la capitale d'Europa, secondo secolo dei genovesi, secondo Fernand Braudel, ma per la prima volta aveva anche un gruppo di letterati importanti legati a un'accademia che viene fondata proprio negli anni 80 del Cinquecento, l'Accademia degli Addormentati. Le accademie funzionavano come luoghi di ritrovo in palazzi come questi, in cui i notabili della città, gli intellettuali, leggevano testi, commentavano poesie e discutevano di letteratura. In questa accademia doveva venire Torquato Tasso, lo scrittore più importante del Cinquecento, a insegnare la poetica di Aristotele.
1: Tasso, che fra l'altro è qui rappresentato in uno di questi affreschi.
0: Che è rappresentato, e il mediatore era un monaco benedettino genovese, Angelo Grillo, amico del Tasso e legato alla famiglia imperiale, che provò a organizzare questa visita. Tasso era nevrotico, non venne, e però i genovesi gli fecero un particolare omaggio nel 90, un'edizione illustrata della Gerusalemme liberata, con le tavole di Bernardo Castello e vari altri annotatori. Questa edizione, che esce nel 90, fu ripresa in pocket, in piccolo, nel 1604. E nel 1604, con altre illustrazioni di Bernardo Castello, ci fu il problema di scrivere i riassunti in versi dei vari canti. Doveva farlo il Chiabrera rinuncia e li fece un 22enne Giovincenzo Imperiale, che è alla sua prima prova letteraria. Lui scrive, come cappello ai vari canti della Liberata, dei versi, e vi leggo questo sul sedicesimo, che riguarda il giardino di Armida, uno dei luoghi incantevoli del poema, molto caro alla cultura barocca e oggetto anche poi della fortuna successiva delle opere di Giovincenzo. Ecco gli orti d'Armida, ecco sepolto nelle molli delizie il garzon forte, ma dalle empie catene eccolo sciolto, eccolo fuori dalle incantate porte, la maga, onde il suo ben non le sia tolto, prega, alletta, minaccia in varia sorte, ma nulla impetra, onde da sdegno oppressa, solve in fumo il palagio e in duol se stessa.
1: Professor Verdino, possiamo dire che lo stato rustico sia il best seller di Vincenzo Imperiale. Che libro era? Di che cosa parlava? Perché viene giudicato in qualche maniera rivoluzionario all'epoca?
0: È un libro rivoluzionario, lo stato rustico, è scritto poco dopo, nel 1607, ad un 25enne, poi ripreso nel 10 del 600 e poi nel 13. È rivoluzionario perché il modello è il Tasso, ma non quello della Liberata, nelle ottave, ma quello di un altro poema, Il mondo creato, che è in endecasillabi sciolti. Da questo poema sacro, imperiale, deriva un poema profano, un poema proprio sui giardini, che riguarda appunto la villa, il tema della villa. Lo stato rustico è un poema che è rivoluzionario per la forma, perché è un poema che non è in ottave

0: come normalmente in poema, è in strofe di endecasillabi che sono sciolte, cioè senza rima, ma alla fine della strofa hanno una rima baciata. E l'altra novità sono strofe mobili, diverse, non tutte regolari. E legato a questa novità metrica è la novità stilistica, perché è un trionfo dell'immaginazione barocca. È un barocco estremista o stranzista.
1: È un viaggio immaginario.
0: È un viaggio immaginario nella villa. C'è la musa che invita il giovane Gian Vincenzo a tralasciare il negozium, l'attività politica, e invece godere appunto dello stato rustico, della bellezza della campagna. E il poema è un poema che descrive, di grandi descrizioni, di accumulo, con l'inizio è impressionante perché sono queste varie strofe, il primo punto è dopo 50 versi, cioè questa dimensione enfatica, molto ricca, e che ha queste immaginazioni barocche molto, molto forti. Per esempio il volto nero della notte nemica, che è il cielo, che c'è, cioè questa descrizione dell'alba che scopre e che dipinge il cielo, che è molto suggestiva di qualche cosa che appunto anche la pittura barocca avrebbe amato. E questo poema è molto importante proprio per la storia di tutta la letteratura italiana, perché ha molta influenza sul Marino, che è il più grande poeta barocco. E infatti il Marino nell'Adone, proprio chiudendo il primo canto, farà l'omaggio a Imperiale come il pastore che l'ha educato nel mondo della letteratura.
1: Io vorrei farle l'ultimissima domanda. Lei mi ha raccontato di una disputa tra fratelli guardando quel quadro. Erano uno Vincenzo Imperiale, l'altro?
0: Uno è Francesco Maria e l'altro è Giovanni Battista.
1: Ecco, quindi lo scrittore non c'entrava.
0: No, sono i figli.
1: I figli.
0: Lo scrittore nel testamento in qualche modo diserede il primogenito a favore del secondogenito. Da qui, dopo la morte, una rissa proprio davanti al palazzo, in scuderia.
1: Davanti a Sozziglia, diciamo.
0: Davanti al palazzo, con intervento appunto della forza pubblica per sedare le bande dei due fratelli. Che appunto poi la cosa sarà risolta dopo la morte del minore, quando il fratello maggiore si accorderà con i nipoti per l'eredità.
1: E ora che abbiamo parlato di potere, sentiamo che cosa ci racconta Silvia Isola, che proprio da un palazzo del potere ha qualche cosa da narrarci. Siamo con Silvia, niente meno che a Palazzo Tursi, sede storica del Comune di Genova.
2: Mi sono sempre chiesta la storia dietro a Palazzo Tursi, palazzo simbolo oggi del potere del Comune di Genova, che originariamente, lo chiediamo a Martina Panizzut, in realtà era di proprietà di una famiglia, e poi appunto oggi invece è questo quello che vediamo oggi.
3: Sì, allora si potrebbe dire che Palazzo Tursi sia nato in realtà da un potere privato, il potere economico-finanziario di un nobile genovese, Niccolò Grimaldi, che attraverso le sue attività finanziarie, ovvero investiva nel debito pubblico spagnolo come tanti altri genovesi del suo tempo, era riuscito a mettere insieme un ingente patrimonio con il quale appunto acquistò nella neonata Strada Nuova, perché sapete che Strada Nuova, la via che abbiamo percorso per arrivare qui, che si percorre per arrivare a Palazzo Tursi, è nata nel 1550. Ecco, nel 1565, quindi solo 15 anni dopo la costruzione della strada, con questo patrimonio Niccolò Grimaldi acquista ben 3 lotti, quindi una dimensione abbastanza grande, per costruire il proprio palazzo per la propria famiglia. E il palazzo era talmente grande rispetto agli altri costruiti fino a quel momento in città che Niccolò Grimaldi venne chiamato, forse non senza un po' di ironia, il monarca.
2: Ecco, ma come è diventato Palazzo Tursi?
3: Allora, infatti, Niccolò Grimaldi purtroppo riuscì a goderselo molto poco, questo imponente palazzo. Infatti, solo 10 anni dopo, nel 1675, ci fu una grave bancarotta in Spagna che lo portò alla rovina e quindi lo costrinse a vendere il palazzo. Il palazzo venne venduto per una grandissima somma di denaro alla famiglia Doria, in particolare tramite due prestanome, a Giovanni Andrea I Doria, ovvero l'erede, sebbene non

0: linea diretta del grande Andrea Doria, il quale lo voleva destinare al figlio cadetto, ovvero Carlo I, duca di Tursi. Quindi ecco spiegato il nome Palazzo Doria Tursi.
1: Oggi il palazzo è simbolo appunto del comune di Genova, un palazzo che non conoscono a volte i genovesi a livello

0: architetto, anche se Gian Battista Castello Bergamasco era un po' un brigantello, no? Perché cioè? lui non era iscritto all'ordine dei maestri da muro e allora non poteva firmare i progetti, per cui non abbiamo nessun documento che ci dica che l'ha progettato lui questo luogo. Sappiamo che però ha realizzato il grande camino monumentale che è nell'altra stanza e probabilmente è lui anche l'architetto, ma non potendo firmare per questioni legali. Invece sappiamo che facendo il pittore poteva accollarsi le committenze e qui abbiamo da un lato il Bergamasco, dall'altro Luca Cambiaso, cioè le due grandi star che avevano appena probabilmente in quegli anni lavorato o appena prima o appena dopo per San Matteo, per i Doria, quindi si apprestava Luca Cambiaso a realizzare il grande affresco per i Cattaneo, o meglio per i Di Negro a Terralba, per i Grimaldi alla Meridiana, quindi erano davvero, potremmo dire oggi, le star del momento e il buon Vincenzo Imperiale se li chiama nel 1561 a dipingere per casa sua tutta la decorazione del primo e del secondo piano nobile.
1: Allora, possiamo un attimo vedere questo tipo di decorazioni, queste decorazioni, perché c'è a un certo punto addirittura una sorta di sfida fra i due pittori.
0: Così racconta Raffaele Soprani, no? E poi i biografi sono sempre prodighi di aneddoti.
1: E beh, dovevano farsi leggere,
0: quindi. Sempre verificabili, però sì, l'idea qual è che questo grande ciclo realizzato a quattro mani in realtà ha un'unitarietà stilistica così clamorosa che appunto l'aneddoto vuole che i due, lavorando separati da un telo, quindi senza poter vedere l'uno cosa faceva l'altro, avessero poi realizzato qualcosa che stava meravigliosamente bene insieme. E per Soprani ovviamente serviva a decantare le lodi del buon Luca, che in quegli anni stava diventando il leader, e invece di Bergamasco, che in qualche modo gli faceva da sparring partner, no? Portava avanti la formazione di Cambiaso, che poi diventa il grande pittore genovese del Cinquecento. La cosa molto interessante e purtroppo anche drammatica, no, è che qui abbiamo un meraviglioso affresco conservato, ma ne abbiamo perso l'altra metà, cioè tutte le due stanze d'ingresso bombardate. Prima dal Re Sole,
1: in due volte.
0: Sì, perché Genova non è fortunatissima da quel punto di vista. Prima c'è il bombardamento del Re Sole, perdiamo una prima stanza, il bombardamento della Seconda Guerra Mondiale oblitera l'altra. Fortunatamente qui c'è una foto che ci racconta parte di questo affresco, e poi però permangono due sale davvero significative, una è quella in cui ci troviamo adesso e l'altra invece è quella dove forse stava anticamente la biblioteca. Queste sale ci permettono di costruire poi tutto il ragionamento sulla qualità di questa decorazione e anche il desiderio degli imperiali di costruire una narrazione per immagini che diventa davvero emblematica e, potremmo dire, a livello almeno di iconografia, unica al mondo in questo momento.
1: Ancora da Silvia Isola, da Palazzo Rosso, perché non si può parlare di storia delle famiglie genovesi, non si può parlare di storia dei Rolli senza andare in questo magnifico palazzo di Via Garibaldi.

0: quante storie negli anni i Rolli Days ci hanno permesso di scoprire le famiglie genovesi che popolavano il famoso Siglo d'Oro. E allora andiamo con Raffaella Besta, direttore dei musei di Strada Nuova, a parlare proprio di quella che c'è dietro a Palazzo Rosso, in particolare a questo mezzanino straordinario.
1: È vero, è un posto magnifico. Questo è il palazzo della famiglia Brignole Sale. Questo mezzanino è stato voluto, fortemente voluto, da il figlio di Giofrancesco Brignole Sale, che insieme al fratello Ridolfo Maria aveva fatto costruire il palazzo negli anni 70 del 600, ultimo palazzo a essere edificato, quindi dopo l'episodio di Strada Nuova di metà 500, ma forse uno dei più imponenti e magnifici palazzi della via, tanto perché ha due piani nobili, proprio perché è stato costruito per due fratelli che avevano entrambi un diritto di primogenitura. Quindi poi è stato estratto a sorte chi avrebbe avuto il piano più alto, più luminoso e chiaramente più bello.

0: Noi invece qua ci troviamo in mezzo ai due piani nobili, proprio tra primo e secondo piano nobile, in un ambiente che non ha le caratteristiche di ambiente pubblico, ma è un appartamento molto intimo che Anton Giulio II Brignole Sale nasce alla fine del Seicento, quindi nasce poco dopo che il palazzo era stato edificato, si fa decorare secondo il suo personalissimo e raffinatissimo gusto.
1: Un gusto meraviglioso, fatemi dire, qua siamo nella camera da letto.
0: L'alcova, e lui sappiamo essere stato tra le tante cose anche ambasciatore della Repubblica Genovese in Francia, va a Versailles, vede a Versailles delle incredibili novità dal punto di vista dell'arredamento e del decoro e le porta qua. Quindi cosa qui vedete? Questa bellissima alcova con tutti questi specchi che ricorda un po' il cabinet, il boudoir del delfino di Versailles che lui aveva visto e frequentato, così come questo bellissimo parquet di legno che è un'assoluta novità, ma non solo a Genova, ma in tutta Italia per quell'epoca. Siamo all'inizio del Settecento. Questo palazzo, questo appartamento, infatti viene fatto in pochissimo tempo, tra il 1705 e il 1710, quando Anton Giulio II muore.
1: Impossibile non restare allora a bocca aperta davanti a quella che è una piccola reggia genovese dai richiami francesi.
2: Professor Montanari, quali sono dunque diciamo le opere da non perdere all'interno di questo palazzo?
3: Allora, le opere principali a livello pittorico, quindi le tele, ce le siamo giocate, nel senso che questo palazzo ospitava una delle collezioni private più importanti della Repubblica. Se pensate che quando muore l'ultimo grande imperiale, cioè Giovanni Vincenzo, nel 1648, tutti vogliono arraffarsi la sua collezione. Arrivano Francesco Maria Balbi che fa un'offerta, il duca di Mantova che fa un'altra offerta, Cristina di Svezia che fa un'altra offerta, il duca d'Orléans che anche lui vuole questi dipinti. Quindi qui c'era davvero il meglio della pittura europea. Vengono mandati pittori come il Grechetto a stimarla, questa collezione, e lui scrive in questa lettera al duca di Mantova, per il quale lavora in quel momento, una frase meravigliosa. Dice: i due Rubens che sono qui in questa collezione valgono un Perù, cioè valgono come uno stato che in quegli anni, con tutto l'argento che veniva dal Sud America, potete immaginare che tipo di valore avesse a livello economico-finanziario. Quindi quelli non ci sono più, perché i quadri, come tutti i beni immobili, come i libri, spariscono, non sopravvivono ai cambi che anche questi palazzi hanno avuto nei secoli. Ma rimangono gli affreschi. Allora, gli affreschi sono davvero qualcosa di straordinario da vedere in questo luogo, davvero affreschi importanti a livello europeo.
2: Ce li può raccontare?
3: Ve ne racconto uno, cercando di essere breve, anche se non è la mia specialità essere breve. È quello nella stanza in cui ci troviamo adesso, una stanza di non enormi proporzioni, ma che fortunatamente ha mantenuto l'apparato sia di stucchi che di affreschi. Ogni tanto guardo in alto perché stanno sopra di noi, e qui Vincenzo Imperiale chiede a Cambiaso di raffigurare un episodio che viene dalla storia greca, di un personaggio che non troviamo mai rappresentato praticamente da nessuno dei pittori del 5 e del 600.
2: Sarebbe?
3: È un personaggio che, se qualcuno ha fatto il classico, ha trovato nelle versioni. Si chiama Cimone, figlio di Milziade,
2: ahimè,
3: collega stratego di Temistocle, in un momento che tutti gli scolari hanno affrontato, cioè la seconda guerra persiana. La seconda guerra persiana è traumatica per Atene, perché gli ateniesi sono costretti a fuggire dalla città, perché l'esercito di Serse, tutti avranno visto il famoso film 300, no? Gli spartiati vengono trucidati le Termopili e l'esercito persiano dilaga nell'Attica e gli ateniesi fuggono sull'isola di Salamina. E lì c'è il grande azzardo, perché Temistocle ha fatto nel frattempo preparare una grande flotta e vuole dar battaglia sul mare. Ma noi pensiamo che i greci, perché vivevano vicini all'acqua, fossero dei grandi
2: naviganti. Non lo erano.
3: Non era assolutamente così, e allora tutti sono terrorizzati da questa prospettiva. Lasciamo le mura per andare sul mare, cosa succederà? Ce la faremo? Verremo annientati? Il buon Cimone, che è il collega di Temistocle, i due governano la città, gli strateghi sono eletti a cadenza biennale e devono coordinare i lavori di quello che è il piccolo parlamento della città, la Boulé, il governo dei 500.

0: cosa fanno? Cimone sostiene la scelta di Temistocle e questo ce lo racconta uno di questi riquadri che è stato quello che ha permesso di capire questa storia mai raccontata.
1: L'ha scoperta per... lei questa storia, sì, di... da giovane ricercatore. Beh, diciamolo, da giovane ricercatore.
0: Esattamente 10 anni fa.
1: Siamo nel pieno della pandemia, quando poi...
0: No. Ecco, allora, vero. Esattamente 10 anni fa.
1: 10 anni fa.
0: Qualche anno prima, nel 2012. Sì. Ho bussato alle porte di questo palazzo, mi ha aperto il dottor Bollani, che allora come oggi gestisce questi spazi, che sono ancora proprietà degli Imperiali. Esistono
1: ancora. E si è trovato
0: ancora.
1: Davanti a questi.
0: Mi sono trovato davanti a questi affreschi. Abbiamo fatto una fatica del diavolo a capire, perché erano pubblicati, ma nessuno si era mai interessato, sì, della storia. E invece lì cos'è che ci ha aperto la prospettiva? La biblioteca. Della biblioteca non abbiamo più nessun libro, ma abbiamo un meraviglioso inventario nell'archivio di Stato di Genova, che è la grande miniera del sapere sui genovesi, quello dove Ennio Poleggi ha trovato i documenti dei Rolli, dove Giustino Olgiati, Roberto Santamaria e tanti colleghi straordinari lavorano ogni giorno. E quell'inventario ci ha permesso di capire che in questa biblioteca c'erano dei libri che ricorrevano molte volte, no? Io faccio un piccolo auto da fè, sono un appassionato di Tolkien e effettivamente nella mia biblioteca c'è Il Signore degli Anelli, certo, quello in un unico volume, poi c'è quello in 3 volumi, poi c'è quello in inglese, no? Allo stesso modo Vincenzo Imperiale aveva Le Vite di Plutarco in latino, quella in volgare, quella in più volumi.
1: Per tutte le edizioni, diciamo.
0: Esattamente, perché? Perché se lo leggeva. Certo. Evidentemente era un testo che ai genovesi piaceva molto, perché poi questa occorrenza l'abbiamo trovata in tante altre occasioni. Allora mi sono detto, ma perché non ce lo leggiamo anche noi questo libro? Leggendolo integralmente, a un certo punto la vita di Cimone ha cominciato a prendere forma nelle immagini del cambiaso che io mi ero stampato e messo lì sulla scrivania, no? E c'è un certo punto nella vita tradotta a Venezia alla metà del Cinquecento, la storia che sta in questa lunetta, no?
1: Ecco, quale esattamente?
0: È proprio qui sopra.
1: Questa qui sopra.
0: Sì, esattamente. Cosa succede? C'è un tizio, sì, con la barba, sì, riccioluta,
1: si inginocchia,
0: che si sta apprestando a fare cose. Noi non capivamo cosa fosse questo gesto. Le fotografie ingrandite, diciamo, di Laura Guida, che le ha realizzate per il volume che poi abbiamo pubblicato, ci hanno permesso di vederlo. Sta donando una briglia, no? E Plutarco descrive proprio questo gesto. Cimone dona la briglia del suo cavallo alla dea Atena, sì, si trova in Partenone in quel momento, sì, lì, suscitando lo scandalo dei suoi compagni d'armi, perché vuole significare che in quel momento bisogna abbandonare il vecchio modo di combattere, cioè il combattimento terrestre. Il cavallo era il luogo dove stava il leader che governava gli Opliti, e trovare un nuovo modo, cioè combattere per mare. È il grande gesto che prelude al fatto che Cimone imbracci l'egida, cioè lo scudo della dea Atena, e solo con quell'arma, senza altre, senza spada, senza lancia, si diriga, guidando l'esercito galvanizzato da questa sua scelta, a imbarcarsi sulle Trireni per dare l'inizio alla battaglia di Salamina. E questa è la scena che è descritta infatti al centro della sala, l'esempio di una straordinaria dote di leadership.
1: Certo.
0: C'è una cosa particolare, no? Poi, ora non voglio farla lunga, Cimone dona la briglia, poi c'è un episodio in cui lui dimostra una grande umiltà non volendo che il suo nome compaia su delle lapidi celebrative, c'è il momento in cui si dimostra capace di scegliere, diciamo, il riscatto che conviene di più alla città e non a lui personalmente, e la sua incorruttibilità. Ma tutte queste scene in un personaggio che a noi è noto per vicende belliche,
1: sì,
0: non hanno nulla a che fare con la rappresentazione di battaglie. Non c'è una singola battaglia particolare, no? E questo, secondo me...
1: Cimone il pacifista?
0: No, okay, assolutamente. Era abbastanza guerrafondaio, lui ovviamente la interpretava fin di bene, ma la cosa che, secondo me, determina questa scelta è dichiarata da Plutarco stesso. Plutarco scrive nella Vita di Cesare e di Alessandro Magno, che è la prima delle Vite Parallele, questo testo importantissimo, che è un testo politico voluto dall'imperatore Adriano, ricordiamocelo perché ci servirà, scrive che lui, come il pittore, quando fa il ritratto, cerca di evocare lo spirito, l'animo, le virtù e i vizi delle persone che sono raffigurate, così lui non vuole fare lo storiografo, non vuole raccontare una storia, ma vuole raccontare vizi e virtù di grandi personaggi che hanno segnato il passaggio dal mondo greco al mondo romano. E allora

0: che cosa interessa? La battaglia vinta? No. Le virtù che il buon governante mette in campo. Allora abbiamo il coraggio, la leadership, l'umiltà, la capacità di scegliere l'azione giusta anche quando sembra la meno remunerativa nel presente, l'incorruttibilità. Non puoi comprarmi. Volete questo episodio? Lo volete? Interessante.
1: Che è molto interessante. Ecco.
0: È qui che chiude la storia, è l'ultimo episodio raccontato da Plutarco, quindi noi stiamo guardando il ciclo e davvero lo sfogliamo come se fosse un libro. E in questo episodio c'è un Cimone ormai anziano, che però il pittore rappresenta esattamente come se fosse giovane, perché ce lo deve far riconoscere,
1: certo.
0: Ci deve far capire chi è, alla cui porta arriva un personaggio che porta due grandi urne. Due urne, le vedete lì in basso?
1: Questo qua davanti, proprio esatto. Questa qui davanti, sì, si vede.
0: Sono urne lì in basso che hanno dei segni che sembrano un po' orientaleggianti. Ecco, quella per Cambiaso è la scrittura persiana. Perché? Chi è questo signore? Questo signore è un tal Resace,
1: sì,
0: che, fuggito dal regno di Persia, si rivolge a Cimone perché lui è arrivato ad Atene come straniero ed è perseguitato dai sicofanti. Chi sono i sicofanti? I sicofanti, anche questo potremmo fare un piccolo quiz per classicisti, i sicofanti che voi al liceo classico avrete incontrato sono i cosiddetti delatori professione,
1: certo.
0: Cioè ti accusano, ti portano in tribunale, ad Atene ti devi difendere in autonomia, non hai
1: avvocato. Erano dei dossieraggi in qualche maniera.
0: Vengono lì e dicono, dottor Paternostro, lei ha rubato.
1: Certo.
0: E allora a quel punto si va in tribunale, ma la difesa è a suo carico, non dell'avvocato. E quindi cosa fanno? Chiedono soldi alle persone per ritirare le accuse, no? Una professione molto redditizia ai tempi, ma anche estremamente faticosa per qualcuno che non era greco, quindi magari non parlava manco bene la lingua. Aveva la difficoltà di andare davanti a un tribunale e rischiava la condanna. E porta a Cimone, questo Resace, due grandi urne colme di darici d'oro e d'argento, cioè la moneta persiana d'oro e d'argento. E allora dice Plutarco che Cimone avrebbe detto, ma tu vuoi Cimone come tuo amico o come tuo servo? E lui dice, no, io voglio la tua amicizia.
1: E che moderno.
0: Allora porta via questi denari e quando saremo amici sapremo bene come usarli.
1: In conclusione, professor Montanari, io prima ho parlato della pandemia, perché lei a un certo punto, un po' di anni fa, nel 2020, proprio parlando di Cimone, ha evocato quella che cominciavamo a vivere in maniera drammatica. Mm-hmm. Perché?
0: Ma allora, ai tempi avevo raccontato questa storia in quella rubrica online che tenevo, Caffè con Rubens, no? Proprio perché io, vivendo in Lombardia, ero rimasto chiuso già prima dei genovesi. Ma certamente la cosa che mi aveva spinto era che questi messaggi così fondamentali, no? La capacità di decidere, la leadership, il coraggio di affrontare scelte...
1: La modestia.
0: Sì, ma l'umiltà. E la capacità di scegliere cose difficili, prendere risoluzioni complesse anche quando sembra immediatamente, certo, che siano impopolari, è fondamentale per riuscire a risolvere qualcosa che nel momento ci sembra terrificante. Cimone ce lo mostra come un esempio clamoroso, no? Lui arriva con tutto l'esercito, prende Costantinopoli, fa un bottino clamoroso e gli alleati dicono, insomma, come lo dividiamo? E lui dà tutti i soldi, tutte le armature, tutti i preziosi agli alleati e tiene per gli ateniesi che avevano comandato la spedizione soli prigionieri. Allora i suoi uomini impazziscono, no? C'è una traduzione ottocentesca bellissima che dice: Cimone si fece in quell'occasione la fama di ridicolo spartitore di preda, un gonzo, no? Sembrava un gonzo. Però poi arrivano i parenti dei prigionieri e gli danno così tanti soldi che lui duplica il risultato. Questo è saper vedere oltre la difficoltà presente. E in quell'occasione mi sembrava un bel messaggio per dire:
1: certamente,
0: è vero, ora c'è un dramma in atto. Prendiamo scelte difficili, che sono adatte a tempi difficili, e cerchiamo di vedere ciò che sta al di là. E credo che queste virtù del buon governo oggi ci debbano dire molto. Noi siamo in tempi di elezioni regionali. Io vorrei chiedere al mio leader di avere leadership, di avere umiltà, di avere capacità di prendere scelte difficili anche se impopolari e di essere incorruttibili. Io vorrei questo. Così come lo volevano gli imperiali quando parlano ai due regnanti di Spagna, Filippo II e Carlo V.
1: Grazie, professore. Prima di chiudere e di dare la parola a Raul Bollani, che è quello che manda avanti adesso...

0: questi tempi, questo straordinario palazzo. Anche in questa edizione, oltre ai palazzi dei Rolli, ci occupiamo della magnificenza dei giardini dei Rolli. Silvia Isola, dai giardini di Palazzo Bianco.
1: In un giardino di Palazzo Bianco rinnovato scopriamo anche allora la storia che si lega e si intreccia con il suo dirimpettaio Palazzo Rosso. È così, Raffaella Vesta?
2: Assolutamente sì. Palazzo Bianco si può dire essere il primo e l'ultimo palazzo di Via Garibaldi. Perché? Il primo perché nasce prima dell'episodio di Via Garibaldi, cioè la Strada Nuova, negli anni 30 e 40 del Cinquecento per la famiglia Grimaldi, per Luca Grimaldi. E l'ultimo perché poi diventa proprietà, quando diventa proprietà a Brignole Sale, cioè della famiglia che già aveva Palazzo Rosso, viene completamente rinnovato all'inizio del Settecento. Quindi sì, è proprio questo. La famiglia Brignole Sale decide di comprare Palazzo Bianco dalla famiglia De Franchi in modo da avere un secondo palazzo sulla via da destinare al suo ramo cadetto.
1: E poi come è cambiato anche questo giardino?
2: Questo giardino è cambiato perché nel palazzo cinquecentesco il giardino era più grande, nel senso che era composto da questa parte a oriente verso Tursi, che vediamo adesso, ma anche da una fascia meridionale che si apriva appunto sul fronte meridionale. E nell'Ottocento, quando il Palazzo Bianco diventa di proprietà civica, viene ampliato anche unendo il giardino di Palazzo Bianco con quello di Palazzo Tursi, quindi nella versione che vediamo adesso, con questi bei parterre con le siepi di stampo settecentesco, la fontana, le statue dei musici recentemente rinnovate e la statua della Venus Pudica.
1: Una vera e propria oasi, del resto i palazzi dei Rolli lo abbiamo anche raccontato in una puntata speciale dedicata ai giardini, hanno questi tesori di verde nascosti nel cuore del centro storico di Genova.
0: Raul Bolani, non deve essere facile gestire un palazzo del genere con, come luogo, come sala di ricevimenti. Insomma, mette, come posso dire, un po' di imbarazzo?
3: Sì, in effetti sì. No, hai sempre questa angoscia di non essere all'altezza fondamentalmente. Però, insomma, da tutti questi anni e dopo il restauro che è stato fatto in modo estremamente conservativo, ha dato ovviamente questa energia, anzi ha riportato questa energia, perché ricordiamo che questo era il secondo piano nobile che veniva proprio utilizzato per ospitare papi, principi e regnanti, quindi insomma.
0: E noi vediamo in conclusione di questo, di questa gita, di questo passaggio, di questa camminata all'interno di Palazzo Imperiale, vediamo questo affresco. E beh, qui c'è un discorso digitale molto interessante. Cosa avete fatto?
3: Sì, purtroppo nella Seconda Guerra Mondiale il soffitto è crollato, così anche rovinando il cammino monumentale. E purtroppo era stato tutto perso, il genio civile sistema tutto nel post bellico, ma questa parete rimane assolutamente bianca. Recentemente sono state ritrovate delle fotografie all'archivio di Stato all'archivio comunale, una fotografia 9x13 in bianco e nero fatta dall'architetto Labò tra la prima e la seconda guerra mondiale, e così abbiamo detto non possiamo far finta di non averla trovata.
0: E avete ricostruito.
3: E quindi sì, questo devo dire all'Università di Architettura e precisamente Scienze del Design, la dottoressa Gaia Leandri, dopo 3 anni di lavoro, è stata digitalizzata la foto, ricolorata la foto su un pantone di 800 colori, andando a vedere tutti gli affreschi che Luca Cambiaso ha fatto e quindi colonna di che colore la faceva, e abbiamo riportato così all'antico splendore questo meraviglioso affresco che è Morte di Cleopatra di Luca Cambiaso.
0: Grazie a voi che ci avete ascoltato. Cari amici, da Palazzo Imperiale di Sozziglia o Campetto, buoni rolli a tutti.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai, che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui, alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro, che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora... qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
7: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
7: Io del taglio dell'asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
7: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Viva le donne, va bene, basta così che siamo in fascia protetta, andiamo a vivere questa giornata. Ah. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
8: Tagliare i pomodori. Ah. Tagliare il pane
1: e basta?
8: E pr-

0: Adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
2: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
2: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
2: Saranno 10 anni.
1: Come andiamo?
3: Andiamo bene. Andiamo bene. Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
3: Oh, eccolo là.
1: Oh, Ugo, un re
3: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
4: Sto accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
4: 270, 250, 270.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
4: 300, va bene.
5: La parte più bella con la lipo è stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
6: Siamo una bella squadra.
1: Tu sei
6: uniti.
1: Vicepresidente?
6: No, ti hanno detto una mussa. Io
1: sono... No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
6: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni,
1: oltre 50 anni,
6: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e
1: insomma, si beve e si mangia,
6: 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie. Allora, poi qui che cosa c'è del pollo? Cosa è chi?
7: Pollo alla piastra.
1: Pollo alla piastra, ragazzi. Senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
7: No, una cosa, vabbè. Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
1: Allora, lui cuoce e tu invece?
8: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
1: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
8: Si va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
1: Di cosa ti occupi, Maurizio?
9: Praticamente sono dietro loro che
1: faccio all'occhio a loro.
9: Rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
10: Si organizza, si lavora.
1: Si fa un po' di tutto quello che serve.
10: Quello che serve.
1: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
11: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
1: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
12: Sì, certamente, sì, certamente.
1: Muoviamo?
12: Pieni voti.
1: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto il lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
13: 18 senz'altro.
1: 18 anni?
13: Sì.
1: Mamma mia. E com'è sta festa?
13: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
1: Se dopo si mangia anche bene qui.
13: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
1: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
14: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
1: Lei è quello che controlla un po' tutto.

0: Sì, anziano.
1: Vabbè.
2: 88 anni che io,
1: Mamma mia.
2: 88.
1: Cosa mangerà di buono stasera?
2: Pollo sulla piastra.
1: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
3: Altrettanto.
1: Ma se le concede le patatine?
3: Ma certamente. Si vedono, eh?
1: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
4: Viva i camerieri!
5: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
1: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma sono qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scoroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Basta? Ok, scusi.
5: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
6: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
1: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese. E grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle Proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Come che locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo, che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e

0: qual senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore che ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
2: Ciao.
1: Lei
2: ciao.
1: È una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come
0: sì,
1: primo canale, vero?
0: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
1: o per fare il tetto.
0: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27
0: qua.
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola Creusa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
0: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con la fecola di patata e altro, le patatine fritte e vabbè la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
0: i residenti. Sì, in realtà sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: avete reso molto bello
0: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
3: Michela
1: e
4: Patrizia.
1: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
3: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
4: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
4: Sicuro, da mettere sotto sa.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
4: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così. Perfetto. È semplice come sembra?
4: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
1: viene via bene.
4: Sì, perché sono fresche.
1: Se fossero ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte ad esempio.
4: Perfette.
1: Si aprono così, oppure al limone anche, no?
4: Al limone, perfetto, però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sanno di ferro.
1: Ah sì?
4: Perché ci rimane il sangue, sì.
1: Ma e per quanto si tengono a bagno?
4: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Poco, nell'acqua fredda?
4: Con l'acqua aperta,
1: Okay.
4: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
1: Sì.
4: Però devono essere fatte bene, perché sennò stanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
1: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
4: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
1: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
4: Bravo,
1: tenendole in freezer.
4: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è niente.
1: Vabbè, però
4: vanno sicuramente abbattute.
1: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
4: Sì, per forza.
1: Due giorni per essere proprio sicuri,
4: io
1: ma...
4: penso che anche un giorno solo basta.
1: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
4: No, non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti...
1: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
4: Sotto il limone, che allora il limone le cuoce.
1: Le cuoce, sì.

0: vede quando diventano belle bianche.
1: Brava, perfetto.
0: Pronta al consumo.
1: Pronta al consumo.
0: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne è al secondo, cioè veramente.
1: Non ce la faccio a smettere, più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
0: Ah sì, anche il peperoncino.
1: Il sale ce ne vuole un po' perché sennò vengono molle.
0: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
1: Per mentre quando poi le mangi le senti che vanno belle sode, meravigliose.
0: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se bisogna l'abilità.
1: Bisogna sapercelo mettere.
0: Esatto. Con tanti tentativi.
1: Brava, brava.
0: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina, ok.
0: Farina normale?
2: Farina normale.
0: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
0: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
0: Esatto, vengono. Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco. E poi andiamo.
0: Azzurra, a te piacciono più impanate fritte, aperte, oppure piacciono più così, solo con la farina?
3: Impanate fritte.
0: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane? E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
0: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo. Altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
2: Tante. Poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
0: appunto,
2: e quindi abbiamo fatto solo i totani.
0: Adesso però, li andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
2: Sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
0: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente. Non diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
2: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
2: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
4: Ma almeno una decina di casse.
0: Quindi?
4: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
5: da pulire.
4: Prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
4: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
4: È una bella pesca. E porto le acciughe che ci saremo in tre o quattro, c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua, poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
4: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola a Moneglia, San Saturnino, avanti e indietro, dalle 7:30 così, sino alla sera verso mezzanotte.
0: Con balli e quant'altro. Ma Azzurra, tu sei capace a pulire le acciughe, ti hanno già insegnato?
3: Più o meno.
0: Sì? Ti fa impressione o no?
3: No.
2: Vuoi provare?
0: O no, è meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè, c'è chi addirittura frigge arachidi. Tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... Cioè l'olio extravergine di oliva,
3: certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
4: ma
1: qualcuno.
4: Anche perché costa troppo poco.
1: No, cioè, l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro.
4: Capito.
1: Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
3: Perché il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio
1: sì,
3: di
1: però...
3: qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, certo, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante, certo, quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non li avrete, no, purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, e del mestiere.
4: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
4: No,
1: vabbè,
4: va
1: se
4: bene.
1: Non ha scarti.
4: Se non c'ha di scarti.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, ok.
2: Vengono puliti, tagliati.
1: E il procedimento... Ad anellino, no?
2: Sì, a pezzettini. E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe,
1: sì,
2: vengono passati nella farina e...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
2: anche
1: sagra?
2: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più uno, cioè.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
5: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
5: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua, non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
5: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
5: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
1: Col bus?
5: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio è un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
5: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
5: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
6: Disagi ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
6: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno. Tra
1: per
6: lavoro,
1: sport oppure altre attività di ragazzi.
6: Per andare a scuola, per andarla a prendere, anche 3 volte...
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
5: I totani.
1: I totani, tu Azzurra?
7: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente.

0: Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce e anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, boh, delle acciughe.
1: Sì, fanno presto.
0: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura,
1: queste acciughe,
0: ecco, aspettiamo,
1: sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina,
0: ah,
1: è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
0: Ma veramente?
1: Ma te lo garantisco.
0: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di, terza volta che le chiedo una
1: signora, no, una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio.
0: Ecco, va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini, come grattate in un certo
1: sai
0: senso.
1: La mandolina, ce le butti sopra e poi le rigiri, sono troppo buone.
0: Bene, bel consiglio. E limone, vogliamo, chi vuole?
1: No, il limone sui pesci non va bene.
0: Chi mette un limone?
2: Olenescio. Ci la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo, però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
0: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
2: ne assaggiamo un po'.
0: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po', me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
1: Ma io non lo so fare.
0: Chi è che la sa fare, anche se proprio
3: allora,
0: non direttamente voi?
3: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, non, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
0: A lievito?
3: Sì.
0: Ma di birra o?
3: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
0: A forma di focaccina, di come?
3: Tagliano pezzettini piccoli,
0: curioso,
3: lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
0: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre o nei giro?
3: Più dell'entrota, è più della versante
2: del ponente. Perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto. Poi loro, con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino, e loro hanno
0: portato questo. Vabbè, allora io lascio diciamo passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
1: No, nei totani,
0: nei totani no.
1: Ma nelle acciughe io ve lo consiglio perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua lo fate, se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo,
1: lei che
0: comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
2: no,
0: penso che i nostri telespettatori se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria dove trovate tutte le puntate, fate play insomma e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie,
2: in
0: bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
2: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre,
0: ci
2: magari quando oltre a aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
0: bene,
2: soltanto
0: volentieri,
2: per scolaresche o quant'altro,
0: ma scopo divulgativo.
2: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
2: Le nostre olive.
0: Sì. ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?

0: ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
1: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosce.
0: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro,

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Alessa, allora sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campo, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori, e quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna testualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Viano Marina a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità, e per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
0: Cosa stai facendo?
1: Allora, al momento stiamo disegnando un giro.

0: quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato?
0: Una volta terminato, una volta terminato il bozzetto, realizzato, messo alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi. Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso...
0: Oltre a quello, esattamente, adesso stai brava. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno un predominante.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendi i fiori, aspetta.
1: Adesso qui
0: andiamo a prendere. In questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani. Quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai vai che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde, e proprio iniziamo da qui. Alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora... qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
3: Io del taglio dell'asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
3: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Viva le donne, va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
7: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane.
1: E basta?
7: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
7: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
7: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
7: Saranno 10 anni.
1: Come andiamo?
8: Andiamo bene. Andiamo bene. Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
8: Eccolo là.
1: Un re
8: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
9: Sto accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
9: 270, 250, 270.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
9: 300, va bene.
10: La parte più bella con la lipo è stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
3: Siamo una bella squadra.
1: Sei vicepresidente?
3: No, ti hanno detto una mussa. Io
1: no, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione, mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
3: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni.
1: Oltre 50.

0: 40 anni e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e
1: insomma, si beve, si mangia,
0: 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie. Allora, poi qui che cosa c'è del pollo? Cos'è che è qui?
2: Pollo alla piastra.
1: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
2: No, una cosa, vabbè. Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
1: Allora, lui cuoce e tu invece?
3: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
1: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
3: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
1: Di cosa ti occupi, Maurizio?
4: Praticamente sono dietro loro che
1: faccio l'occhio a loro.
4: Rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
5: Si organizza, si lavora.
1: Si fa un po' di tutto quello che serve.
5: Quello che serve.
1: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo. Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
6: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
1: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
7: Sì, certamente, sì, certamente.
1: Muoviamo?
7: Pieni voti.
1: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
8: 18 senz'altro.
1: 18 anni?
8: Sì.
1: Mamma mia. E com'è sta festa?
8: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
1: Se un po' si mangia anche bene qui.
8: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
1: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
9: È vero, adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
1: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
10: Più anziano.
1: Vabbè.
9: 88 anni che io,
1: Mamma mia.
9: 88.
1: Cosa mangerà di buono stasera?
9: Pollo sulla piastra.
1: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
11: Patatine. Altrettanto.
1: Ma se le concede le patatine?
11: Ma certamente. Si vedono, ne?
1: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
12: Viva i camerieri!
13: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
1: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma sono qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
13: Quindi siamo tutti molto

0: molto felici e vi aspettiamo.
1: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
2: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese. E grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle Proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in Viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua? Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Che locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San
1: Vero.
2: Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime,
2: Sì.
1: veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e
2: Qua il senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito. Sono il senatore, ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
3: Ciao, ciao.
1: Lei è una turista integrata con
2: Ma
1: San
2: senz'altro,
1: Saturnino,
2: lei è di San
1: è
2: Saturnino, lei è di
1: autorizzata dai genitori,
2: Saturnino.
1: insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola
2: Sì,
1: come primo canale,
2: come
1: vero?
2: primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo, insieme alle altre che ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola o che
1: Per fare
2: sono
1: il
2: venute
1: tetto.
2: per fare il tetto. O anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana qua.
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
2: Sì. Sì.

0: fritti,
1: pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre sugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, e vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
2: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
1: i residenti. Sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove, e abbiamo isolato, abbiamo insomma
2: avete reso molto bello
1: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
2: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
3: Michela
2: e
3: Patrizia.
2: Allora, Michela, che cosa mostriamo oggi?
3: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
2: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però. Allora, intanto un buon periodo per le acciughe, questo?
4: Perfetto, meraviglioso.
2: Ce ne sono tante.
4: Sicuro, da mettere sotto sale.
2: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
4: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
2: E si apre così. Perfetto. È semplice come sembra?
4: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
2: viene via bene.
4: Sì, perché sono fresche.
2: Se fossero mollicce non verrebbe
4: via. A me mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
2: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte ad esempio,
4: perfette.
2: Si aprono così, oppure al limone anche, no?
4: Al limone, perfetta, però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò sanno di ferro.
2: Ah sì?
4: Perché ci rimane il sangue, sì.
2: E per quanto si tengono a bagno?
4: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
2: Poco, nell'acqua fredda.
4: Con l'acqua aperta.
2: Ah, okay.
4: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
2: Sì.
4: Però devono essere fatte bene, perché sennò stanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
2: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
4: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
2: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
4: Bravo,
2: tenendole in freezer.
4: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
2: vabbè,
4: niente.
2: Vabbè, però
4: vanno sicuramente abbattute.
2: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
4: Sì, per forza.
2: Due giorni per essere proprio sicuri.
4: Io
2: ma
4: penso che anche un giorno solo basta.
2: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
4: Non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti
2: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
4: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
2: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
4: Bravo, perfetto.
2: Pronte al consumo.
4: Pronte al consumo.
2: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne è al secondo, cioè veramente.
4: Non ce la faccio a smettere, più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
2: Ah sì, anche il peperoncino.
4: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
2: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
4: Per farle mentre quando poi le mangi le senti che vanno belle sode, meravigliose.
2: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se
4: bisogna
2: l'abilità.
4: Bisogna sapercelo mettere.
2: Esatto. Con tanti tentativi.
4: Brava.
2: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
3: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina, ok.
2: Farina normale?
3: Farina normale.
2: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
3: Sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
2: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
3: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
2: Esatto, e vengono... Che meraviglia! voglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
3: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco. E poi andiamo.
2: Azzurra.

0: piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
1: Impanate fritte.
0: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane, e qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
0: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo, altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
2: Tante. Poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non sembra, cioè non c'erano fresche,
0: appunto,
2: e quindi abbiamo fatto solo totani di totani.
0: Adesso però ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
2: Sì, dovrebbe essere, cioè ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
0: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale, quasi direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
2: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
2: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
3: Ma almeno una decina di casse.
0: Quindi?
3: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
4: da pulire.
3: Prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
3: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
3: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in tre o quattro, c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito. Tanto sì, siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
3: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì, abbiamo un servizio che ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola a Moneglia, San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
0: Con balli e quant'altro. Mazzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
1: Più o meno.
0: Sì? Ti fa impressione o no?
1: No.
2: Vuoi provare?
0: O no? Meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte

0: e le friggitrici in moto, che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè, c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
2: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva, o cioè l'olio extravergine di oliva.
2: Certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
2: ma
1: qualcuno.
2: Anche perché costa troppo poco.
1: No, sì. Ma l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto, sì.
3: Il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa usiamo il nostro olio,
1: sì,
3: di
1: però
3: qua è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, certo, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante, certo, quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non li avrete, no, purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, e del mestiere.
2: Sempre l'olio pulito. Perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene, non è buono.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, sì, meglio di no.
2: No,
1: vabbè,
2: va
1: se
2: bene.
1: Non ha scarti.
2: Se non c'ha di scarti.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
0: Già puliti. Sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, ok.
0: Vengono puliti, tagliati.
1: Il procedimento... Ad anellino, no?
0: Sì, a pezzettini.
1: Ok.
0: E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
0: Vengono passati nella farina. E...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
0: anche
1: sagra?
0: Quello, anche questo è molto soggettivo. Cioè, a chi piace più uno, a chi piace più uno. Cioè.
1: Saluto questo altro ospite. Ciao, tu ti chiami?
4: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
4: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua, non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
4: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
4: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
1: Col bus?
4: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
4: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
4: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
5: Disagi ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
5: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno. Tra
1: per
5: lavoro,
1: sport oppure altre attività di ragazzi.
5: Per andare a scuola, per andarla a prendere, anche 3 volte.
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
4: I totani.
1: Tu Azzurra?
6: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
0: Sì, sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
2: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
2: Ma te lo garantisco.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di terza volta che le chiedo una
2: mattina. È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio.
1: Ecco, va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini come grattate in un certo senso.
2: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
1: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
2: O il limone sui pesci non va bene.
1: Chi mette o limone?
2: Pesce
1: o le...
3: O le nescio.
1: Questo detto.
3: Diciamo,
1: esatto.
3: Ci la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Coglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
3: ne assaggiamo un po'.
1: Ne assaggiamo una, intanto grazie.

0: si prepara un po' la, me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
1: Ma io non lo so fare.
0: Chi è che la sa fare, anche se proprio
2: allora,
0: non direttamente voi?
2: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, non, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
0: Ah, lievito?
2: Sì.
0: Ma di birra o?
2: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
0: A forma di focaccina, di come?
2: Tagliano pezzettini piccoli,
0: curioso.
2: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
0: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre o nel giro?
2: È più dell'entrotè, è più della versante
3: del ponente. Perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto. Poi loro, con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino, e loro hanno
0: portato questo. Vabbè, allora io lascio passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
1: Nei totani no. Nelle acciughe io ve lo consiglio, perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua lo fate, se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo, che comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
3: no,
0: penso che i nostri telespettatori, se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie, in bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
3: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre, magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
0: bene,
3: soltanto
0: volentieri,
3: per scolare esche o quant'altro.
0: Bene, scopo divulgativo.
3: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
3: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
3: Ha smesso negli anni 80, okay, per un po' di burocrazie erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e... E niente.
0: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosco.
3: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino, l'ho visto in funzione. Insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Service. Allora, sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori. E quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna testualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Viano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità, e per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
0: Cosa stai facendo?
1: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione, con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
0: Una volta terminato
1: il bozzetto realizzato, messa alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura.
0: Ok, adesso possiamo completare.
1: Bene, poi possiamo aggiungere dei ghirigori.

0: degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo, è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso
0: oltre a quello, esattamente, adesso stai brava. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno?
0: Ogni anno un
1: tema dominante.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante e economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendo i fiori, aspetta.
1: Adesso
0: qui abbiamo a prendere la petali, in questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani, quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda

0: del paese che riportò Ettore Cozzani è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte, che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme, accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane, ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
0: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
0: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volastra si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura alla viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano. e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che

è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un'artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie che di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso.

siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa ad esempio è l'antica porta del campanile di Volastra, la buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di olivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina che io ho inciso e lavorato era una vecchia porta, erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure, questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua, questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare, ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono il legame con le generazioni passate.

0: passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi Liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora Presidente della Repubblica, era 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente, non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta, sono con Davide Costa che è una guida ambientale ed escursionistica e oggi ci accompagna nei sentieri molto vicini alla città di Genova, quindi potete prendere nota e venirvi a fare una passeggiata. Siamo in Val Varenna, quindi la valle che sale da Pegli, quindi per arrivare in questo punto in macchina dal centro di Genova ci vogliono 35 minuti, quindi siamo molto molto vicini. Davide, raccontami dove mi stai accompagnando. Insieme a Francesco Righi.
1: Siamo in una zona che se uno bendato lo porti qua, gli dici siamo nel comune di Genova.
0: Esatto, è stranissimo.
1: Non ci crederebbe.
0: Perché siamo ancora nel comune di Genova.
1: Siamo nel comune di Genova, territorio diciamo di Pegli e appunto a 10 minuti da Pegli e mezz'oretta dal centro di Genova. È una valle assolutamente selvaggia,
0: che bella,
1: incastrata tra i monti, oggi ancora più.
0: Che meraviglia, guardate questo affaccio con le immagini di Francesco, sembra di essere nella valle degli Hobbit, ricordo un po' il libro.
1: Questa è la confluenza tra il Varenna che arriva da destra,
0: sì,
1: che è l'asta principale, e il Rio Gandolfi che viene giù da questa valle incastrata, incassata, vedete, fa tutti questi.
0: Wow.
1: È un posto veramente, veramente bello.
0: Il canyon.

0: nella roccia.
1: Questo, il Rio Gandolfo, è proprio un canyon. Il Varino è un pochino più largo, ma poi relativamente, perché comunque è una valle molto stretta, incastrata tra i monti del cosiddetto gruppo di Voltri, cioè queste rocce che erano degli anni fa, sì,
0: veramente?
1: Queste pietre sul verde si chiamano serpentiniti, vedi, scure,
0: ah, sì?
1: Verdi,
0: queste qua,
1: e rappresentano il fondale di un antico oceano che poi si è accartocciato ed è diventato una parte qua dell'Appennino, poi anche...
0: Quando, chissà?
1: Sì, milioni di anni fa.
0: Milioni di anni fa, sì, quindi sì, noi stiamo praticamente camminando sul fondo del mare.
1: Sul fondo del mare accartocciato.
0: Ecco, vediamo che il sentiero comunque è in qualche modo tracciato anche abbastanza bene,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: hanno
1: sì.
0: messo queste travi di legno per fare gli scalini.
1: Sì, è una zona molto frequentata in estate per fare i bagni.
0: Esatto.
1: Sono i cosiddetti laghetti della Val Varenne, i laghetti di San Carlo, di Cese.
0: Ecco, San Carlo di Cese dov'è rispetto a quando...
1: Di Cese leggermente sopra.
0: Poco più su rispetto...
1: Poco più sopra di noi.
0: A dove ci troviamo noi. Ma quanti laghetti ci sono in questa zona?
1: Qua ce ne sono parecchi. Ora dipende molto anche dal...
0: Santo cielo!
1: Diciamo da... Ah, qui è andato giù tutto, quindi...
0: Mannaggia. Allora, aspetta, facciamo passare Francesco in piena sicurezza. Ecco, le ultime piogge hanno abbattuto...
1: Questa è una novità
0: ...il sentiero. Lo scopriamo in diretta,
1: sì,
0: in presa
1: di adesso,
0: diretta.
1: Guarda, frana pazzesca.
0: C'è una frana. A questo punto vediamo un po' come riusciamo ad andare. Ma già questi sono un po' i laghetti, no? Ci siamo praticamente
1: sì,
0: arrivati.
1: Diciamo di sì. Ora, oggi è molto... Il torrente è fangoso, quindi...
0: Sì, perché quando realizziamo questa puntata è piovuto decisamente un po' nei giorni precedenti, quindi ha cambiato proprio anche l'orografia con questa frana che si è tirata giù il sentiero. Adesso
1: la frana è in diretta, fantastico.
0: Chi è che si occupa di ripristinare i sentieri?
1: Qua, guarda, più che altro volontari. Vedete, qua c'è un pilone.
0: Ecco, c'era un ponte prima.
1: C'era
0: qua.
1: Un ponte che era già andato giù in alluvioni precedenti, perché la Val Varenna purtroppo è tutto appeso, come abbiamo visto, e quindi i volontari, abitanti qui della zona, più che altro.
0: Che bello. Francesco, attenzione a non andare a franare giù. Poi
1: Francesco
0: quando...
1: Atletico.
0: Francesco Atletico, ma se vuoi possiamo scendere anche noi, eh?
1: No, proviamo, dai.
0: Per avvicinarci giusto all'acqua, perché poi vedo c'è un pontino bellissimo là.
1: Perché quello è bello, e lì sotto c'è un laghetto molto bello, sotto
0: allora,
1: il pontino di
0: legno. Allora, se ce l'ha fatta Francesco, ce la facciamo anche
1: ma
0: noi.
1: Sì, per orgoglio personale.
0: Vai, dai.
1: Questa, guarda, è veramente una cosa di adesso, perché io sono venuto qui... 2 settimane fa, ma quanto tempo fa?
0: Eccoci. Allora, io faccio un salto lì, tanto è stabile, credo.
1: Un mese fa sta roba qua, sta frana qua non c'era.
0: Mamma mia!
1: Disastro. Tanto qui c'era il ponticello di legno per andare in là, si è portata via tutto.
0: Ah, c'era un ponticello qua?
1: Sì, qua sotto.
0: Oh!
1: Lì. Perché vedi il segnale, segna via là, rosso, poi tu salivi lì e prendevi poi il ponticello di legno, qui ce n'era un altro e adesso un macello.
0: E quindi adesso tu a chi lo dici? A te stesso?
1: Lo dico a me stesso.
0: Cioè è probabile che non si riescano a costruire.
1: Ma no, magari qualcuno del posto farà qualcosa. Però.
0: Anche perché chi ci mette i soldi, detto chiaramente.
1: Ma no, ci vorrebbero le amministrazioni in comune, ma municipio, eccetera, hanno mille problemi.
0: Ma vedete, come diceva proprio Davide, che l'acqua è color marrone perché è il fango delle franette che ci sono. Ci sono di solito cristalline, esatto. Era venuta anche la collega Aurora con te a fare una puntata di viaggio.
1: Caso di queste piogge, ma me l'aspettavo. Comunque ha piovuto, si vede parecchio stamattina nella notte.
0: Sì.
1: E sono proprio continue frane, cioè che intorbidiscono l'acqua.
0: Ecco, qua ci sono anche pesci?
1: Qua ci sono un po' di pesci.
0: Trote?
1: Dovrebbero esserci, ma purtroppo le trote sono state un pochino pescate, diciamo, negli anni. È un pesce che ha avuto un po' di
0: vicissitudini,
1: quindi sono molto, molto poche, molto scarse. Una cosa interessante di questi torrenti, i liguri, sono i gamberi di fiume, che anche loro sono stati purtroppo pescati, perché sono di notte, li vedi, li prendi con le mani, te li porti via.
0: Ma si possono prendere o
1: sono
0: no?
1: Sono assolutamente protetti.
0: Ah, sono protetti,
1: però
0: infatti.

0: I nostri nonni li hanno pescati alla grande e quindi sono molto ridotti. Qua in Valvarena, Rio Gandolfi specialmente, ce ne sono ancora.
1: Senti un po', Davide, ma se non fosse crollato il pontino che doveva essere lì, questa era una gita che proseguiva poi?
0: Sì, proseguiva. Proseguiva là dove ci sono i segnali, si va a prendere l'altro ponticello di legno che non abbiamo visto.
1: Ecco, il ponticello di legno si intravede un po' più dall'alto. Sì. E poi dove si arriva?
0: Seguendo il segnavia, vedete che è qua, utopistico, no? Il segnavia ottimista che ti dice la freccia,
1: che c'è,
0: poi ti butti
1: che
0: nel
1: non
0: fiume.
1: C'è più, ok.
0: E là ce n'è un altro, anche lui è utopico. Però questo era l'attacco per un sentiero che porta sull'alta via dei Monti Liguri, nei pressi del Monte Pennello. Quindi
1: addirittura, e quanta altitudine c'è? Che
0: 1000 metri.
1: E qua siamo a 100? Qua...
0: 150-200, quindi
1: bel dislivello. Sì. Allora quanto ci voleva dare, quanto ci vuole?
0: Due orette,
1: mamma mia. Quindi lì per esperti,
0: per esperti, adesso ancora di più visto
1: vista la situazione, bisogna
0: la situazione
1: fare un salto, oppure
0: super esperti.
1: Se ci fosse meno acqua si può anche guardare il fiume.
0: Ma lì si attraversa, però poi vedi là, sulle canne bisognerà ripristinare magari il passaggio. Lì c'era quella, vedi che c'è una cosa di ferro lì qualche...
1: È vero che c'è anche una teleferica che porta ad una casetta abbastanza isolata.
0: Esatto.
1: Su di qua,
0: tra l'altro, su di qua c'è questa casa isolata, non so chi siano i proprietari, che ora per andare su hanno la teleferica, ma per andare su non vivono lì, però anche per andare a fare l'orto,
1: accidenti.
0: Punto interrogativo.
1: E poi da questa zona quali altre gite si possono fare?
0: Allora, Valvarena ce ne sono parecchie, diciamo dopo San Carlo, che ti portano poi verso sempre la zona di Praglia,
1: Praglia,
0: da questo lato,
1: i prati,
0: quindi
1: di Praglia famosi,
0: e dall'altro versante invece verso la Guardia.
1: Ah, ecco. Quindi, ce ne sono gitanti? Tu che fai la guida?
0: Sì.
1: Quali sono le zone più gettonate per fare le gite, quelle che ti chiedono di più?
0: Ma le gettonate in assoluto, promotore di Portofino e Cinque Terre, cioè il grosso, grosso è lì.
1: E qua nel genovesato?
0: Però il genovesato funziona, guarda, da Nervi a Voltri, ma anche la zona di Sori, Recco, Camogli è dentro promontorio, quindi direi il Tiguglio, Chiavari, Lavagna.
1: Bene, allora noi risaliamo, Francesco, per chiudere. A te ti faccio risalire, vai pure Davide, ti faccio risalire in sicurezza dopo.
0: Guarda che bello scalino.
1: Perché la Val Varenna era anche una valle di mulini, direi, come molte valli dove... Qua c'è uno scalino nel vuoto, come molte valli percorse dai fiumi, ovviamente. Quindi adesso noi andremo a farvi vedere uno, anzi forse l'ultimo mulino ancora, diciamo, artigianale della Val Varenna, per la produzione della farina, forse anche di mais, per fare la farinata. Allora, per ora grazie Davide.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per questo rapido giro.
0: Scusate,
1: volevamo
0: qua
1: farvi vedere anche qualche altro laghetto, però tutto
0: ciao,
1: è franato per le piogge. Noi proseguiamo con Francesco Ricci.

0: presa diretta in Val Varenna alla scoperta di un antico mulino che fa solo farina di, ma, ceci. Di ceci, scusate per la farinata. Tutto, buongiorno Luca, ha origine qua non a caso, tutti i mulini accanto ai fiumi, questo è il Varenna.
1: Sì.
0: Questo è il Varenna e qua vediamo un po' l'origine, poi il motore primario del mulino che è
1: diciamo
0: appunto
1: che,
0: questo canale, come funziona?
1: Il canale ovviamente raccoglie l'acqua più in alto, quindi scorre giù tutto di fianco
0: al
1: torrente, c'è un
0: scolmatore,
1: sì, una biga piccolina,
0: sì.
1: Diciamo, poi arriva qua che viene incanalato e passa tutto sotto a questa vecchia costruzione qua.
0: Ecco, qua vediamo le griglie che servono per iniziare un po' a filtrare le,
1: sì,
0: foglie.
1: Diciamo

0: Che qui sia per questioni di sicurezza e di pulizia dell'acqua, ovviamente vengono, l'acqua passa e le foglie rimangono
1: lì. Ma tutto l'anno avete acqua? Oppure
0: sì,
1: ci sono dei periodi in cui ci può essere difficoltà?
0: Ovviamente d'estate ne abbiamo molto meno, però la cosa bella del Varenna è che ha sempre avuto una portata d'acqua. Seppur minima, d'estate c'è sempre stata.
1: C'è sempre,
0: stata.
1: Cioè non vi siete mai dovuti interrompere. Cos'è questa qua, una chiusa?
0: Sì, questa qua è uno sportello che praticamente viene aperto alla sera per deviare e non mandare l'acqua che sennò altrimenti va sulla turbina e quindi crea movimento.
1: Inutilmente, perché il mulino è chiuso. Dicevamo, allora, quest'acqua qua passa dove? Qua sotto?
0: Si incanala, ci sono dei grossi tubi, poi si congiunge in un altro grosso tubo e va direttamente sulla turbina. La turbina è fatta con delle palette dentro.
1: Adesso
0: e l'acqua
1: lo vediamo.
0: Girare.
1: Guardate che bello questo scorcio. Ma ha un posto, ha un nome questo punto esatto?
0: Questo è Borgo Rossi, si chiama.
1: Borgo Rossi.
0: Una volta.
1: Perché erano tutti rossi?
0: Probabilmente
1: di cognome.
0: Sì.
1: Però resta, insomma, questi scorci di paesini ben tenuti con queste rocce che vanno un po' quasi ad infilarsi, ad entrare all'interno delle abitazioni che mantengono ancora un che di originale e sono state recuperate in modo molto appropriato. Allora andiamo adesso all'interno perché voglio vedere dai ceci come esce la farina.
0: Perfetto.
1: Luca, allora raccontiamo il ciclo. Abbiamo visto l'acqua, che è il motore principale. Cosa succede?
0: Succede che i ceci, dopo essere preventivamente stati puliti e selezionati,
1: allora andiamo con ordine. Intanto i ceci da dove vi arrivano?
0: I ceci li compriamo un po' da varie parti. Alcune parti sono dall'Italia, quindi Puglia, Sicilia e dall'Alessandrino, o dall'estero dove li troviamo, tipo Argentina, Turchia.
1: La Liguria non offre niente fatto di ceci.
0: Purtroppo la Liguria non
1: offre. Come si fanno a pulire i ceci?
0: I ceci vengono selezionati già prima che ci vengano venduti in partenza.
1: Quindi vi arrivano quelli giusti già?
0: Quelli giusti. Okay. Poi noi facciamo un'ulteriore pulizia.
1: A mano?
0: Ci sono delle macchine che li vagliano tutti, li setacciano e con l'aria vengono puliti, levata la polvere.
1: Ecco, cosa hanno? La polvere, la buccia anche
0: hanno,
1: o no?
0: Sì, pezzi di piante.
1: Però non hanno una pellicola i ceci di buccia?
0: No. Sì, hanno una piccola pellicola, se volete vedere ve la faccio vedere come sono.
1: Grazie, perché non è che mastico tanto ceci, bravo, ecco, io già me li ricordavo di te.
0: Sono
1: così piccini i ceci?
0: Così, sì, esattamente.
1: Ma questi qua sono secchi?
0: Non vengono, diciamo, nascono così e essiccano sulla pianta.
1: Ah, quindi arrivano già essiccati,
0: così, sì.
1: Ho capito.
0: Sì, difatti diciamo che sono praticamente una coltura solo per i paesi
1: caldi, bene, ok.
0: Esatto.
1: Quindi una volta puliti i ceci, cioè voi li visionate e quali scartate? Quelli che hanno apparenti proprio visibili?
0: Si scartano quelli spezzati o comunque ci possono essere anche altri grano insieme, perché ovviamente nei silos dove vengono stoccati
1: quindi non ci deve essere nulla. Una volta puliti
0: passano nella fase di macinazione vera e propria, che ovviamente viene fatta in sequenza, cioè vengono rotti man mano da macchine sempre successive,
1: più sottili,
0: e viene ridotto sempre più sottile il chicco. Da una parte poi viene separata la crusca, che viene venduta per uso zootecnico,
1: quindi per dar da mangiare maiali,
0: mucche, cavalli.
1: Quindi separazione della crusca. E quanto durerebbe un ciclo, cioè da quando mettete il cecio,
0: da quando inizia, poniamo un unico chicco di cece, arrivare alla farina potrebbe durare un 10 minuti.
1: Ah, quindi una cosa veloce.
0: Sì.
1: E la farina, poi dicevamo, per fare la farinata.
0: Per fare la farinata, la panissa.
1: Altri usi, ecco, la panissa, che è quella tortina gialla.
0: Che è fatta tipo polenta, per intenderci.
1: Sì.
0: E altri grossi usi.
1: Poi si
0: usi.
1: Può fare anche fritta, no? La panissa.
0: Sì, esatto,
1: si taglia a fette.
0: Sì.
1: Si mette un po' di...
0: Oppure la usano per le zuppe, per come addensante o come...
1: Ah, bene.
0: E il...
1: Sì. Vai.
0: Se

0: la macinazione avviene con rulli, che ovviamente il cece passa in mezzo ai rulli, viene rotto man mano, alcuni sono rigati in partenza per poterlo agguantare e spezzare, quelli finali sono lisci.
1: Quanti ne passa di passaggi prima di arrivare a farina?
0: Noi facciamo 11 passaggi.
1: 11 addirittura, con 11 macchine diverse.
0: Sì, esatto, esatto.
1: Accidenti.
0: Che poi man mano, ogni volta che viene spezzato, viene setacciato, una parte diventa farina, una parte procede nell'ulteriore sminuzzamento.
1: Affinamento, però si usa solo quella finale, no? Di farina, quella più piccola, no?
0: No, perché ogni passaggio viene scartato dalla macchina che poi andremo a vedere sopra, sì? Una parte di farina e una parte di semola che poi prosegue nella rottura.
1: E quindi semola
0: è un pezzo di chicco più granoso.
1: E per cosa si usa la semola?
0: Per noi la continuiamo a macinare.
1: Ah, infatti.
0: Non ha un
1: appunto,
0: uso.
1: Appunto, non ha un uso. Alla fine si usa solo la farina,
0: esatto,
1: finale.
0: Esatto.
1: Ok. Ricordiamo, perché la deve sapere per forza, la ricetta della farinata.
0: Sì, sono praticamente...
1: Facciamo un bel tegamone di rame.
0: Tre quarti d'acqua e un quarto di farina.
1: Si
0: poi
1: gira,
0: ovviamente in base alla teglia,
1: alla dimensione
0: deve essere, sì, messa la quantità giusta di prodotto
1: per essere bella
0: sottile, quasi, e croccante.
1: Diciamo che quando si mette dentro la teglia è molto liquida, no?
0: Sì, è liquida
1: quasi completa, quasi quanto,
0: esatto,
1: l'acqua. Cioè si mette il sale, immagino, e un po' d'olio.
0: Il sale, l'olio si mette sulla teglia solitamente.
1: Esatto, e noi abbiamo fatto una presa diretta qualche mese fa con i produttori delle teglie di rame. Eravamo,
0: sì,
1: andati proprio a Genova. Luca, grazie per questo viaggio anche un po' nel passato, perché il mulino nasce così, come lo vediamo, nel 61.
0: 62, sì.
1: Nel 62. E un tempo c'era anche la...
0: Un tempo c'era la ruota. Ora sono stata sostituita con la turbina, che è comunque allo stesso principio di funzionamento.
1: C'è un bel mercato delle farine,
0: diciamo,
1: della farina
0: che
1: di ceci,
0: è
1: cioè...
0: conosciuta solo ovviamente in Liguria, Toscana, Piemonte e un po' in Sardegna, soprattutto
1: anche
0: nel Sassarese.
1: Ah, veramente? Ma fanno piatti diversi da noi?
0: No, praticamente sono sempre gli stessi, chiamati in modo diverso.
1: Ad esempio?
0: Tipo, ad esempio, nel Sassarese si chiama Fainé? Sì. Poi in Toscana ci sono ovviamente vari tipi, tra la cecina, la torta di ceci, la calda, a Livorno la chiamano calda.
1: Però è sempre la farinata?
0: Però è sempre la farinata.
1: Oppure la panelle?
0: Pane e panelle lo fanno in Sicilia, a Palermo.
1: Ok, ok.
0: Ma noi non vendiamo in Sicilia.
1: Ok, va bene, grazie mille, grazie Francesco Righi per le immagini. Presa diretta, torna alla prossima puntata, come sempre.

0: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ci sono delle diagnosi che segnano un prima e un dopo nella vita delle persone, ma ci sono anche vite e storie che vogliamo raccontare a People di persone che non si arrendono, che cercano di modificare la propria vita e anzi di stravolgerla in maniera molto positiva, nonostante la malattia, nonostante

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Altre sei storie questa sera, storie di chi non si arrende, storie di chi va avanti e dimostra che c'è del bello nonostante le difficoltà. Partiamo questa sera nel salutare Giulia Sarpero. Ciao Giulia,
1: ciao,
0: buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì. Allora, io sono una cantautrice genovese, il mio nome d'arte è Dulia, che è la crasi di Doll e Giulia, che è il mio nome. Doll perché appunto io, essendo nata con una genesia all'avambraccio destro, cioè non ho un pezzo di braccio, ho sempre portato protesi estetiche da quando avevo 6 mesi. E quando ero bambina erano molto bruttine, cioè nel senso, perché era un po' di anni fa, adesso questa è tutta carina così. E quindi sembravano proprio quelle delle bambole, cioè come erano in PVC, no? Allora, un po' per ricordare quello, un po' per ricordare la mia estetica che si vuole rifare alle bambole, un po' dark, allora è nato il nome di questo mio progetto, che nasce dopo tanti anni di musica, perché appunto io ho sempre avuto l'esigenza di cantare da bambina, e quindi i miei genitori a un certo punto non mi sopportavano più. E mi hanno mandato a coro, ho detto vai, appunto non, pensando che io non potessi suonare niente, mi hanno mandato, ma giustamente, cioè anch'io ci ho messo un po' di tempo a capire che avrei potuto suonare anche qualcosa. E infatti questo progetto, che arriva dal coro di Voci Bianche del Carlo Felice, che è stata la mia prima esperienza quando avevo 6 anni, poi ho avuto varie band di vari tipi di generi, e poi finalmente sono arrivata a questo progetto dove sono da sola, quindi fa ridere perché sono partita da un sacco di gente, sì. Coro, poi band, 5-6 persone.
0: Per poi ritrovarti sola.
1: Sola. Sola, ma è giusto così per me in questo momento, perché volendo parlare dei temi a me cari, nelle band comunque cerchi di portare temi un po' più collettivi. Volevo essere in prima linea anche per parlare di come sto nel mio corpo e anche rappresentare le persone con disabilità nel mondo della musica, e rappresentare in generale le persone che vedono la disabilità non come un contenuto motivazionale di per sé. Cioè mi piacerebbe nel 2026 essere vista come una ragazza e basta che scrive le sue canzoni. Poi mi rendo conto che c'è una narrazione da costruire, che non è semplice, che si sviluppa tra il supereroismo e il pietismo, c'è questa divisione qua, quindi stare in mezzo dove voglio stare io non è semplice.
0: È difficile, sì. È vero, questo è un tratto di molte storie che raccontiamo qui a People, perché, e te lo chiedo quindi insomma di raccontarlo anche ai nostri telespettatori, che cos'è che ti dà più fastidio, per esempio, di questi due estremi, di come spesso la società, le persone racconta qualcuno come te che è nato senza un avambraccio?
1: Ma allora, intanto per dire, il primo, quando è uscito Dopodomani, che è uno dei miei singoli, prima recensione che vedo, Giulia Sarpero, una bravissima cantautrice, nonostante sia nata,
0: nonostante.
1: Lo so che voi giornalisti è difficile parlare di queste cose, perché alla fine non è da tanti anni che se ne parla, quindi lo so che è tutto fatto in buona fede in realtà, quindi io mi sono messa a ridere sinceramente, non è che mi ha fatto dispiacere. Mi fa dispiacere quando non sono vista per appunto quello che dicevo, una ragazza che scrive delle canzoni, quello mi fa arrabbiare. Oppure non so, magari quando vado a suonare, ma quello è più una cosa di gender, che magari ti fanno domande, sai, più a, non so, l'amico, il fonico che ti accompagna, che non a te, tecniche, ma penso che sia un discorso più legato al fatto che sono donna.
0: Ah sì, questo potrebbe
1: Ma quello è tutta una...
0: Questa è un'altra storia.
1: Siamo ancora fermi lì, quindi
0: quella
1: figurati.
0: Quella è un'altra puntata.

0: Arriveremo alla disabilità, ma va bene.
1: Senti, dal punto di vista, diciamo, della musica, tu dicevi forse neanche i miei genitori, no? Credevano che io potessi suonare, sì, che io potessi nella musica forse trovare anche un mio spazio.
0: Allora, in questo progetto io, che c'è stato un lavoro dietro molto grande mio, della mia etichetta che si chiama Dischi Bastardi, dove io e Fulvio Masini abbiamo fatto tutto un lavoro per capire come gestire un live, uh-huh, da sola. Quindi io ovviamente ho delle sequenze, però anche delle macchine che suonano, io filtro, quindi dal computer escono dei MIDI che entrano nelle macchine che io suono e poi dei sintetizzatori, perché questo è un progetto dark synth pop, quindi con molta, okay, elettronica. Quindi chiaramente io suono tutto con una mano sola, con questi accorgimenti. In più adesso sto facendo un progetto con l'Istituto Italiano di Tecnologia per, uh-huh, sfruttando i loro sensori di movimento applicati al mio moncone o alla protesi, adesso dovremmo capire, o magari fare qualcosa di design, non so, un tentacolo
1: tecnologico,
0: sì, capire come sfruttare anche quest'arto qui, che rimane un po', sì, che lo uso un po' per così fare due note sul synth e basta, per cui così verrebbe un live anche un po' più dove riesco a usare un arto e mezzo, diciamo. E quindi è un progetto che è appena iniziato con l'Istituto Italiano di Tecnologia e Luca Pagan, che è un artista che fa già queste cose con sensori. Però insomma spero per i live di quest'estate di riuscire a portare qualcosa.
1: Vabbè, quindi insomma un progetto, diciamo, che vede già...
0: Sì, sono andata a fare le prove dei sensori, sì, già. Uh-huh. Sì, sì.
1: Senti Giulia, dall'altra parte, questa è la tua vita, diciamo, musicale.
0: Sì.
1: Di Giulia, diciamo, no? Uh-huh. Invece Giulia... Giulia, come ha affrontato nascere senza un braccio, diventare mamma, andare avanti nella vita? Quali sono state, se le ha incontrate, delle difficoltà?
0: Ma allora, io ho vissuto un'infanzia molto serena, perché penso che ai bambini non ne freghi proprio niente delle diversità in generale. E poi vabbè, sono stata fortunata magari a non incontrare il bulletto, la cosa, che lì è fortuna, non è che c'è molto da dire. E con l'adolescenza, insomma, ho iniziato a avere più che altro dei pensieri che tenevo per me, quindi più a livello psicologico. E questo è stato un po' magari il mio errore, non parlare di quello che sentivo, no? Anche con i miei genitori, con le persone che avevo, uh-huh, intorno. E quindi poi da adulta ho iniziato un percorso di analisi per elaborare certe cose che avevo bisogno di capire. Certo. Quindi, diciamo così, ho lavorato inizialmente tanto sull'aspetto pratico, logistico delle cose, cioè io sapevo già fare praticamente tutto molto presto, da tagliare una pizza, andare in bicicletta, guidare una macchina, cosa che faccio. Ho tralasciato forse un po' l'aspetto psicologico, ma ci sto lavorando. Uh-huh. E con i miei bambini è stato un salto ancora, perché ovviamente vestire te è un conto, vestire un bambino che si muove è un'altra faccenda, quindi ci vuole tanta pazienza, sì. Però con la pazienza e con un po' di testa si fa tutto. Ovviamente vedi che ho questa voce perché mi hanno passato uno dei loro virus, così, ma va bene.
1: Hai trovato più difficoltà nel farti accettare, passami il termine, come artista con una disabilità o come mamma? Perché qui abbiamo raccontato tante volte le storie di mamme che hanno faticato veramente molto. Non solo, cioè una doppia, tripla, vorrei dire, no? Fatica.
0: Sì, purtroppo noi mamme siamo a livello sociale non messe granché bene, diciamo così, siamo un po' lasciate sole. Però, allora, io nel mio profilo Giulia non mi espongo molto sui miei figli, intanto perché è il mio profilo artistico e...
1: Certo, sono due cose.
0: Sono due cose un po' diverse. Però penso che sia molto importante parlare del fatto che si possa fare un po' di più per sostenere al proprio livello sociale, cioè, uh-huh, le donne in generale, stanno sempre un po' a gestire tutta la baracca. Poi io sono molto aiutata, ho tutti i nonni, ho varie persone che, anche perché sennò non riuscirei a fare tutto, certo, quello che faccio, sono molto fortunata, me ne rendo conto. Ma chi non ha tutti questi aiuti sei un po' fritto, diciamo così. Quindi a livello musicale la risposta è non lo so, perché non ne parlo molto di questa cosa. Poi quando lo dico dicono tutti hai dei figli, tipo, perché mi danno 10 anni di meno, meno male, va bene, prendo, porta a casa. E a livello l'altra domanda era a livello sociale?
1: Sì.
0: A livello sociale c'è ancora molto molto lavoro da fare con la disabilità, e questa cosa siamo lì.
1: Sì, sì.

0: Decisamente. Senti, tra poco poi magari ascoltiamo un pezzo, insomma, di un tuo brano. Volevo sapere come la musica ti ha aiutato a esprimere anche, no? Tu dicevi, forse io ho lavorato molto di più sulla praticità, no? La manualità di certe cose, e ho forse un po' tralasciato la mia parte interiore. Come la musica ti ha aiutato, ti sta aiutando?
1: Guarda, la musica è stato l'unico posto in cui io potevo esprimermi e quindi ancora ora, poi io mi occupo di musica in vari ambiti, ovviamente perché con Dulia non posso mantenermi, detta proprio sinceramente, al
0: Certo.
1: momento, quindi insegno canto, faccio musicoterapia, lì vivo la disabilità in prima persona e con quella degli altri, quindi sono molto onorata di fare questo lavoro e insomma. È così, si fa un po' di
0: Allora,
1: tutto.
0: c'è una cosa, ascoltiamo regia, che cosa hai scelto? Vabbè, vediamo, una sorpresa, è una
1: Sorpresa.
0: sorpresa, poi ce lo racconta Giulia.
1: Parla di come ho imparato a vivere la mia disabilità.

0: ultima. Senti Giulia, prima di lasciarci con il messaggio finale, intanto per chi fosse interessato al tuo progetto, al progetto dedicato insomma alla disabilità, dove può trovare le informazioni, seguirti, avere informazioni?
1: Allora, mi trova su Instagram come Giulia Music, scritto D-O-O-L-I-A Music, uguale TikTok.
0: È in sovraimpressione?
1: Ok. Uguale TikTok, vabbè, Facebook, segui Instagram, direi basta. Questi sono i miei, vabbè, su Spotify, se scrivete Giulia, esce il mio profilo, lì c'è tutta la musica che ho fatto finora. E adesso ad aprile uscirà l'ultima canzone che chiuderà l'EP, il mio primo EP che uscirà.
0: E ci possiamo dire qualcosa di questa canzone?
1: Allora,
0: ci vuoi spoilerare un pochettino su che cos'è?
1: Sì. L'ultima canzone si chiama Sole, è un featuring con Lele Labiri, che oltre ad essere una grande musicista è colei che si occupa di tutta la mia immagine, quindi dove sembra una super gnocca, poi dal vivo dice non è così gnocca. È una canzone che parla di diverse prospettive di come ci si sente appunto sole alle volte, in realtà non è così, poi ci sono varie immagini, l'inverno, non voglio...
0: No, troppo no.
1: Però sono contenta di questa collaborazione femminile perché l'ultima è stata con Gianluca De Robertis del Genio, quindi era maschile, invece sono contenta che sia così.
0: Giulia, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera con la tua musica, con la tua storia?
1: Allora, non è semplice, vabbè, intanto la canzone dice se è questo quello che vedi, allora non mi vedi, nel senso se ti fermi alle apparenze o comunque alle cose più cheap che puoi vedere di questa cosa non hai capito granché. In generale mi piacerebbe lasciare un messaggio alle persone con disabilità che si sentono in difficoltà di comunque non sentirsi soli, di cercare di aprirsi, e, insomma di fare un po' di lavoro su se

0: stessi, qualsiasi esso sia, che sia prendere un caffè con un'amica per stare meglio, che sia fare un percorso di analisi. E a tutti gli altri di vederci come persone che fanno cose, come tutti, spoiler.
1: Grazie, grazie Giulia. Bellissimo messaggio. Noi ci rivediamo tra pochissimo qui a People.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie di chi non si è arreso, perché non arrendersi è possibile. Buonasera, benvenuta anche a Nicoletta Raggi. Buonasera Nicoletta.
1: Buonasera.
0: Allora, la sua storia è una storia di chi convive con una malattia che normalmente noi siamo abituati forse a pensare che colpisca solo le persone di una certa età. Ce la vuole un po' raccontare la sua storia?
1: Sì, esatto. E io la vivo come la storia di una donna bionica, perché anche se è un riferimento che già rivela la mia età, perché era un telefilm degli anni 70-80, spiega un po' come io possa convivere con una malattia neurodegenerativa che ormai convivo da 20 anni, però funzionando come una persona quasi normale. Questo perché ho proprio un cervello che chiamo bionico, in quanto nel 2009 ho fatto un impianto dove hanno messo delle impulsi, mandando impulsi elettrici al mio cervello. Ma facciamo un salto indietro al 2007. Il 2007 è l'anno in cui nasce il mio primo bambino, Lorenzo, che è qua con me, e che quando è nato io ho un periodo felicissimo, però ho deciso di andare un po' a fondo in certi sintomi che io vivevo già da alcuni anni, che non riuscivo a spiegare, era come un disagio. Io avevo un forte tremore, avevo degli attacchi di panico, avevo della debolezza nei muscoli, quindi mi sentivo già vecchia, eppure avevo 35 anni. Quindi vado a fondo in questo, vedendo diversi dottori. Io al tempo vivevo negli Stati Uniti e nel novembre del 2007 vado nello studio di un dottore che era un neurologo specializzato in malattie del movimento e mi dà una diagnosi che veramente non mi aspettavo. Mi dice: secondo me tu hai il Parkinson.
0: 35 anni.
1: E mi dice anche: non, niente panico, prendi alcune medicine e poi chiamami fra alcuni giorni. Io panico, è un po' difficile non averlo. Vado a casa, prendo un po' le medicine, dopo alcuni giorni mi ricordo esattamente il punto dove ero nel mio ufficio, lo chiamo e dico: dottore, io non tremo più. E da lì è iniziato un percorso di visite neurologiche e accertamenti medici per verificare se effettivamente quello era il caso. Ho fatto anche un test genetico, ero positiva al gene della parchina, una mutazione genetica, quindi è stata confermata la diagnosi. E quindi Parkinson così giovane, un Parkinson giovanile che è meno frequente del Parkinson che capita alla maggior parte delle persone, è meno aggressivo, però ci convivi per più tempo. E il Parkinson, che è questa malattia neurodegenerativa di cui non si muore di Parkinson, perché non è una malattia terminale, però è una malattia che purtroppo, per cui ad oggi non c'è una cura, e colpisce le cellule del cervello che producono la dopamina, questa sostanza chimica che permette alla persona di controllare il movimento.
0: E... senti Nicoletta, 35 anni, un bambino piccolo e una diagnosi di Parkinson. Immagino ci sia stato un momento, come dire, per usare un eufemismo, di defiance.
1: Sì.
0: Che cosa ti ha rimesso, diciamo così,

0: la voglia di andare avanti, oltre ovviamente quello di tuo figlio e di combattere questa malattia.
1: Sì, la deviazione c'è stata, però è stato anche un po' un rifiuto, è stato difficile accettarlo, quindi all'inizio vabbè, vado avanti, ignoro la diagnosi
0: Faccio
1: quasi,
0: finta di
1: faccio
0: niente.
1: finta di niente, che poi non funziona molto. E poi devo dire il desiderio di avere un secondo bambino, il desiderio di dare a Lorenzo un fratellino, una sorellina. E quello mi ha fatto tornare alle parole di un dottore che mi aveva detto già all'inizio, guarda, esiste un'operazione al cervello che si può fare. Io all'inizio ho pensato, neanche ci penso, farmi mettere le mani nel cervello. E poi questo desiderio mi ha spinto a indagare ulteriormente. E così arriviamo alla parte fortunata di questa storia, che vivevo nel posto giusto al momento giusto, vivevo vicino a Houston, che è uno dei migliori centri medici al mondo, e nel dicembre del 2009 mi sottopongo a questa operazione al cervello, che si chiama Deep Brain Stimulation o stimolazione cerebrale profonda. Ed è un'operazione molto particolare, innanzitutto perché si fa da svegli, quindi si può fare da svegli perché nel cervello non ci sono terminazioni del dolore, cosa che non sapevo, e poi si fa da svegli anche perché bisogna verificare che non si vengano impattate le capacità cognitive e motorie. Quindi
0: Certo.
1: immaginatevi, hanno appena fatto due buchi nel cranio, inserito due microelettrodi e iniziano a domandarti che giorno è oggi, chi è il sindaco, fino alla domanda che mi aveva più destabilizzato, diciamo che conta da 100 a 0 togliendo le 7, quindi vai 193 e così via. Arrivate a 51 io ho detto posso fermarmi. Perché già ero esausta. E comunque operazione che è stata magica, perché è stata invasiva, difficile, però magica perché nel momento in cui i dottori hanno collegato questi microelettrodi ai cavi sottocutanei, alla batteria che viene posta sotto la clavicola, in quel momento io che tremavo come una foglia mi sono fermata ed è stato un momento dove magia e medicina si sono proprio incontrate. Da quel giorno poi ci sono voluti diversi mesi, anche un po' difficili, perché bisognava trovare i parametri di elettrostimolazione che sono ideali per me, per
0: Certo.
1: l'individuo. E quindi abbiamo affinato quei parametri fino a trovare il momento in cui insomma era ottimale per me. E da quel momento io ho iniziato a riprendermi la mia vita in mano, proprio a rivivere, a riguidare, a essere una persona felice, ad avere una promozione sul lavoro. Proprio la mia vita mi stava tornando e mi era regalata, fino poi a quando è nato Federico nel febbraio del 2012, quindi ho proprio ottenuto quello che desideravo. E quindi vivere col Parkinson è difficile, è come vivere un po' con uno zaino, no? Con una zavorra, perché il mio invecchiamento, l'invecchiamento delle persone col Parkinson è un po' tipo i cani, no? I cani che ogni anno che passa è come se invecchiassero 7, decisamente non è come se invecchiassero 7 anni, ma ogni anno che passa il mio invecchiamento biologico è di sicuro più avanzato dell'invecchiamento delle persone sane. Però è una vita, insomma, si può fare ed è una gioia ogni momento che ho con i miei figli qui. Ho messo questa foto perché era appena fatto prima dell'operazione, forse la cosa che mi ha più colpito, che è forse vanità femminile, la cosa che mi aveva più colpito dell'operazione in modo proprio violento era toglierti i capelli, quindi shaving della testa.
0: Cioè, non eri troppo preoccupata, diciamo, di farti fare due buchi in
1: Devo
0: testa e di
1: dire
0: attaccare degli
1: proprio,
0: elettrodi, ma di
1: anche
0: rasarti i
1: perché
0: capelli.
1: non ero preoccupata, ma quando l'ho fatto ero proprio devastata. L'ho fatto 2 giorni prima dell'operazione e quello mi ha devastato. Sì, ero più preparata al resto, ho detto sì, ce la faccio. E poi ho scoperto che veramente i capelli tengono proprio caldo. Quindi era dicembre, era il giorno che peraltro sono andata a fare questa operazione, nevicava a Houston, che è raro che nevichi. Però era stato un momento che ricordo con tenerezza, con dolcezza.
0: Intanto ti facciamo un applauso, Nicoletta. Tu dicevi, io vivevo e mi sono trovata nel posto giusto al momento giusto, perché questo tipo di intervento in Italia poi è arrivato molti anni dopo.
1: Ma
0: Beh, sono un po' di anni
1: sì.
0: dopo.
1: E poi anche l'approccio in Italia di farlo più quando è in
0: Esatto.
1: pianta più avanti, che quindi è un peccato forse perché.
0: Senti, tu hai trovato difficoltà anche, diciamo, nella tua storia di mamma, no? Nel far accettare anche la tua malattia oppure no?
1: Ma guarda, le difficoltà non faccio differenza, io sono stata molto trasparente con i miei figli, quindi parte del nostro dialogo quotidiano è la mia
0: Non intendo
1: malattia.
0: più delle altre persone nei tuoi
1: No, non
0: confronti.
1: direi mamma o non mamma, insomma è difficile avere una disabilità e come diceva la persona prima, Giulia, è difficile farsi vedere per chi sei, per una persona disabilità a parte. E poi anche poi forse è più una lotta con se stessi, quindi guardarsi allo specchio e accettarsi prima di tutto, perché quello poi passa

0: passata a noi stessi. Se io mi accetto, poi mi sento accettato, me ne frego se mi accettano o non mi accettano. Però anche voi.
1: Questo è stato
0: bene.
1: Difficile per te?
0: Sì, sì, è stato difficile. È stato difficile anche parlare di Parkinson senza piangere. Io ci ho messo veramente, veramente tanto a poterne parlare con serenità, col sorriso.
1: Un altro applauso, te lo facciamo. Perché vorrei sottolinearlo questo, ognuno di noi, no, ha una sua piccola grande sofferenza, ma io mi ritrovo molto in queste tue parole, Nicoletta, quando tu dici pertanto non sono riuscita a parlarne senza piangere, e quando tu poi inizi a parlarne senza piangere è quello che ti fa capire che qualcosa dentro di te ha fatto click.
0: Assolutamente.
1: E hai fatto quel passo avanti che per mesi, anni sembrava impossibile, insomma, ognuno nella sua sofferenza. Senti, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: E guarda, beh, consigli è facile darne ma difficile riceverli, quindi più che altro la mia testimonianza, nella mia esperienza guardare avanti e cercare di non cedere alla tentazione di autocommiserarsi, quindi vedere quello che abbiamo e fare quello che possiamo con le forze che abbiamo ogni giorno.
1: Grazie, grazie mille Nicoletta. Per la tua storia, insomma, per la tua testimonianza, l'emozione ancora dei tuoi occhi, ma soprattutto il tuo sorriso e la serenità del tuo volto. Noi ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia, sempre qui a People.
2: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
1: Eccoci, insomma, non poteva che essere vestito con il suo smoking arancione, Orange Man Simone Romano. Buonasera, benvenuto.
4: Buonasera.
1: Allora, è un po', mi ha detto, ma come mi devo vestire? Perché questa è la mia, come vuoi, cioè, nel senso. Allora, Simone, ci racconti un po' la tua storia?
4: Certo, allora io partirei con due parole che forse caratterizzano un po' la mia vita, ovvero mare e libertà, perché comunque io sono sempre vissuto sul mare, tutto quello che ho fatto fin da bambino era collegato col mare, tanto che oggi dico sempre che ho la sindrome di Nettuno, perché non ce la faccio veramente a stare lontano dal mare, anche in questo momento forse non sono tanto a mio agio per quel motivo lì, cioè vicino ma non lo vedo. E libertà perché comunque ho improntato anche lì tutta la mia vita sempre sulla libertà, cioè non ho la classica vita standard che hanno tutti, lavoro preciso con quelle ore a settimana, famiglia eccetera eccetera, invece io ho un lavoro stagionale che mi sono creato io, sempre legato al mare ovviamente, porto turistico, il mio trimarano a vela costruito con mio padre tra l'altro quando ero piccolino.
1: Sì. Wow.
4: Sono 18 anni che lo faccio a Sesto Levante, in Valle del Silenzio, e quindi già da quello ho creato questa libertà, perché comunque è un lavoro stagionale che poi d'inverno sei libero e magari non metti da parte i soldi, infatti mia madre è sempre lì a bacchettarmi ancora ora, però ho prediletto appunto essere libero, poter
1: libero.
4: Fare, seguire i miei sport che amo, tra cui appunto il kitesurf, che potete vedere magari qualche immagine, per il quale poi ho creato questo personaggio appunto Orange Man, e poi di recente in quest'ultimo anno ho preso il brevetto da parapendio, quindi sempre volare magari, però sul mare dall'alto diciamo, c'è sempre il volo comunque in generale, o sull'acqua, sul mare, e quindi niente, questa cosa della libertà, e fino a che non mi è stato diagnosticato appunto questa linfoma primitivo del mediastino di non Hodgkin lo scorso settembre, e da lì ovviamente ti crolla tutto addosso, penso che sia la news che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire, e la mia preoccupazione più grande era proprio quella di come farò perché come minimo mi avevano detto dovrei fare 6 mesi di terapia, di vari cicli di chemioterapia e tutto quanto, tra l'altro scoprendo poi piano piano, approfondendo, che era una delle più toste che ci potevano essere soprattutto nel campo dei linfomi, e quindi ho detto sì, ok, ma guarda che si guarisce questa cosa, tutti sono andati a Milano nei vari centri, i vari dottori che cercavano di dire no, ma non hai capito, ma guarda che oggigiorno le terapie funzionano, cioè arrivi in fondo. E ho detto, sì sì, ma quello non lo metto in dubbio, ma io come faccio tutti questi mesi con la mia sindrome di Nettuno, che non posso fare i miei sport, la mia adrenalina?

0: che mi reputo proprio drogato di adrenalina, cioè nel senso io ho sempre condotto una vita abbastanza uso di droghe o cose, bevuto, sì, eccetera, però sono drogato di adrenalina, se non ho quella dose di adrenalina giornaliera io poi vado capo. Uh-huh. E allora ho detto come farò, come non farò, e quindi all'inizio io non mi andava bene questa cosa qua, anche perché non sono mai stato in vita mia in ospedale,
1: mai fermo,
0: mai fermo, niente, nulla, cercato di evitare sempre.

0: essere tanto, ci vuole più tempo, ma poi il corpo si cura da solo. Ho sempre avuto questa filosofia così. Di colpo ti ritrovi che ti dicono: guarda, hai questi cicli qua, devi prendere tutte queste cose qua, ti accadrà tutto questo, perché poi giustamente loro ti devono mettere davanti alla realtà, certo, delle cose. E quindi non lo volevo accettare, ho detto: no, guarda, io preferisco che il corso abbia la sua vita, perché la vita abbia il suo corso, perché comunque mi sono anche sempre detto, ho vissuto 40 anni a questa maniera, forse concentrati, che forse in una vita normale neanche in 80 anni lo fanno uno normale, forse doveva andare così, e pace.
1: E poi invece, che cosa è cambiato?
0: È cambiato da quando soprattutto ho iniziato, avevo tagliato un po' sui social, perché appunto io ero questo personaggio un po' conosciuto per i miei sport, per queste cose, e avevo tagliato. I miei amici invece mi hanno detto: guarda che invece è proprio ora che devi, secondo me, perché potresti anche dare una mano, essere di ispirazione, eccetera eccetera. Allora mi è venuto, ci ho pensato più di un mese a mettere questo video dove spiegavo che cosa mi stava accadendo, diciamo, anche un po' commovente, e molti mi hanno detto anche: non so neanche come hai fatto a metterlo. E a quel punto poi da lì è iniziata una cosa che mai mi sarei aspettato, ma già da lì, infatti, dico a tutti: io dai social una cosa che non me la sarei mai aspettata, per me era un gioco quasi. E messaggi, ma centinaia di messaggi di supporto, ma anche dall'altra parte del mondo, cioè gente che magari c'era anche passata, sportivi come me, kiters così famosi, che mi hanno detto: guarda che fidati, si guarisce. Soprattutto, ecco, il consiglio che oggigiorno sono felice di aver ascoltato è quello di dire: guarda, anche se i medici ti diranno che non devi andare in mare assolutamente perché è pericoloso con tutte le cose che fai e tutto quanto, se tu ti sentirai e riuscirai anche ad andare anche una volta in mare, vacci, perché è quello che ti salva. E così è accaduto, cioè io oggi sono qua, io durante i cicli riesco praticamente ad andare adesso in mare tutti i giorni, magari nello stesso giorno riesco a fare anche kite, parapendio e I can fly, che vuol dire tornare, cioè andare su in decollo con la passeggiata con lo zaino di 16 kg e battere anche i miei amici, tra l'altro, che mi dicono: ma scusa, ma te non dovresti essere sotto chemio anche quella tosta? Ma non è che è aranciata, infatti, perché è anche arancione.
1: Alla mia vista prima, ecco.
0: Infatti da lì è stata chiamata l'aranciata, tu non ce la racconti giusta, e quindi praticamente quella è stata la mia salvezza, perché io c'è un altro video che poi ho detto successivo a quello, dove spiego, sono nel mio monte preferito, quando mi hanno finalmente chiamato a iniziare la terapia, dove spiego e dico: ragazzi, dovrò fare questo, saranno 5 giorni di infusione 24 ore su 24 lì in ospedale fisso, che era tra l'altro il mio incubo, perché io a mia madre l'avevo anche detto: guarda, va bene se dovrò fare quella cura, che è day hospital, che vai là, ti attacca, fai 3 ore, ti guardi un film, anche che arrivi cadaverico a casa, tutto quanto, però almeno sei a casa tua, col tuo cane, con il mio cane, la famiglia, sei a casa tua, insomma, sei abituato a essere a casa tua. Ma in ospedale mai, non sono mai stata. Ogni bivio che io prendevo quando andavo, per ogni visita che facevo da un attacco all'altra, tra il bianco e il nero, era sempre nero, nero, nero, fino proprio al buio più assoluto, ho preso proprio la peggiore di tutte quante come soluzione. E però diciamo che niente, quindi io, ecco lì, scusa, dicevo che anche di riuscire ad andare a fare le cose che mi piacciono, quindi o volare o fare kite, quello che era, anche solo per un giorno tra un ciclo e l'altro. Sarebbe stata un po' la mia caramella che mi mettevo in tasca per poi affrontare il ciclo dopo. E invece poi le caramelle sono diventate anche 21, cioè 21 giorni tra un ciclo e l'altro.
1: E allora, intanto ti facciamo un applauso, Simone. Tu stesso hai detto: io non mi aspettavo dai social anche di ricevere questi stimoli, questo affetto, anche di avere anche questo sostegno, no? Spesso sono demonizzati, ma molte volte anche nelle storie che raccontiamo a People, in realtà poi ci hanno dimostrato come nelle storie, per esempio, di malattie oppure di chi ha bisogno anche di sentire un sostegno, forse non se lo aspettava neanche, in realtà può ricevere tanto affetto e tanto sostegno, perché, questo te lo faccio dire perché non vorrei che passasse questo messaggio, non significa che il percorso sia facile, il fatto che tu vada in acqua oppure riesca a fare queste cose non significa che anche tu non abbia vissuto dei momenti, delle giornate molto difficili, questo per chi ci sta seguendo da casa, te lo faccio sottolineare.
0: No, ci sono i giorni che sei triste, magari viene da piangere normalmente, però diciamo che questa cosa ti distrae tantissimo, soprattutto anche nei giorni che devi essere lì, quei 5 giorni, che quindi sei per forza forzatamente
1: chiuso,
0: lontano dal mare, per esempio, il fatto di avere tutta questa gente che ti commenta, che ti manda messaggi, eccetera, e arrivi alla fine della giornata e dici: ah cavolo, è già buio, è già passato la giornata, ho già finito un giorno, per dire, è incredibile, cioè proprio, e leggendo cose bellissime che ti supportano, che ti danno una carica immensa, cioè io non avrei mai

0: pensato, infatti lo dico in tanti video, storie che scrivo, dico la forza me la state dando tutti voi, cioè non ce la sto mettendo io, quello che vedete, perché poi mi scrive anche tantissima gente che magari fa terapie, ma non per sminuire, ma magari minori, di meno invasive della mia, che io mi dice ma come diavolo fai? Io cioè, faccio il corridoio e poi alle altre 23 ore dopo che ho fatto il corridoio capo a letto, e te stai facendo quello e fai tutti quei chilometri, anche l'altro giorno ho fatto 130 km in mare col kite. In kite io.
1: Vabbè, ma io 130 km,
0: ma io perché sono, aspetta, devi vedere il background, io sono famoso perché col kite ho fatto tipo il mio record 222 km Genova La Spezia e ritorno in kite.
1: Ah
0: sì sì sì, quindi
1: quindi dici infatti, io adesso mi accorto di fare il 50%.
0: No, infatti per me è quasi, però
1: poca roba.
0: Beh, adesso il next step è se ci riuscirò, ci saranno le condizioni, questo weekend provo a fare la prima tappa dell'italiano di questa disciplina, il kite foil, e penso
1: che com'è che funziona, è questo?
0: Sì sì, hai presente adesso, ecco guarda, vedi che sembra luna rossa, questa è la stessa cosa di luna rossa che vediamo delle barche che volano adesso in Coppa America, vedi? Uguale, questa qua è Flying Nica e qua la inseguivo, e col kite è la stessa cosa.
1: Aspetta, torna un po' indietro Filippo, come funziona?
0: Praticamente oramai tutto vola
1: Nespola.
0: Sull'acqua,
1: Nespola,
0: sulla bici autocostruita, e la... Vedi che c'ha un braccio messo in acqua, con sotto lo vedi alzato dall'altra parte, no? C'è un gemello. Quello lì è a tutti gli effetti è un aeroplano di carbonio, costosissimo, che crea portanza come un aereo ma in acqua, quindi fa sollevare la barca e quindi la barca, riducendo l'attrito
1: vola.
0: In maniera esagerata, vola sull'acqua a velocità esagerata anche con pochissimo vento. La stessa cosa lo puoi fare col kite, con la tavola, con l'idrofoil sotto. Infatti riesce ad andare con pochissimo vento, riesce addirittura a moltiplicare 5 volte la velocità del vento. Con 5 nodi magari fai quasi 30 nodi di velocità.
1: Senti, e l'arancione quando è nato?
0: L'arancione ce l'ho in realtà sempre avuto nella mia vita, fin da quando ero piccolino.
1: Veramente?
0: I miei non l'avevano realizzato, però anche di recente siamo andati dove erano i miei nonni giù in Ciociaria e avevamo trovato dei giochini che avevo lì da bambino, macchinina, radiocomandate, eccetera, erano tutte arancione e attenzione fluo, perché sennò mi offendo, io sono proprio fissato dall'arancione, mi devono proprio vedere dal satellite, dalla luna. E quindi poi in realtà da questa cosa qua, io quando ho iniziato questo sport ho iniziato con la tavola che il mio shaper, il costruttore di tavole, mi ha fatto arancione fluo come la volevo, ero contentissimo, a magari semplicemente indossare una licra arancione, anche perché ne veniva del fatto di essere visto meglio se con queste long distance magari naufraghi là in mezzo, dici vabbè magari mi vedono un po' meglio, no? Poi invece ho trovato la muta, arancione, tutto quanto, a quel punto
1: e a quel punto sei andato avanti.
0: Full optional, e anche per il volo adesso ho tutto, ho scontrato io prima.
1: No, tranquillo.
0: E quindi tutto arancione, anche per il volo, adesso c'ho tutta la tenuta da volo, l'imbrago da volo, cioè l'imbrago da parapendio, la vela del parapendio arancione. I kite me li hanno fatti solo per me arancioni, perché oramai sono famoso, le dicono.
1: E senti, anche in ospedale hai cercato di portare l'arancione, l'abbiamo visto in qualche fotografia,
0: sì,
1: vero?
0: Guarda qua, con i miei amici.
1: Cioè, te lo sai anche un po' con i tuoi amici che sono anche qua,
0: Sì,
1: dietro.
0: Alcuni, non tutti, ma
1: non
0: sono
1: tutti.
0: Presenti i personaggi con cui abbiamo ideato, che mi hanno aiutato a passare ancora di più il tempo, visto che io sono sempre fissato
1: con i
0: video.
1: Eccoli, un po' d'arancione, un po' di sacche arancioni,
0: Ma soprattutto
1: tutta la struttura, mi sembra.
0: Sì, sì, dalla struttura intanto tutti gli adesivini di Orange Man, no, del logo, ci andavano messi, che infatti non ti dico, le infermiere all'inizio impazzivano, me li staccavano, io li attaccavo, cose di storie del genere.
1: Fino a che giusto invece, per farsi degli amici.
0: No, poi invece
1: corsia,
0: dopo
1: mi
0: portavano yogurt che gli dicevo me lo tieni in frigo, invece con scritto Orange sopra, ora sono Orange, ben basta. Ma me l'avevano detto, guarda che all'inizio magari non ti odieranno, poi ti adoreranno, ed è successo così.
1: No, la e cosa così più con bella, i tuoi amici, insomma, con
0: abbiamo iniziato a fare queste scenette, più che altro, che sono fortissime, cioè nel senso, io ho pensato a questa cosa, ho detto ogni ciclo è un combattimento contro questa figura che è il tumore, il cancro, no? Allora ho detto, perché non la faccio questa figura qua, cancer? Allora, tutina nera, con scritto cancer in arancione, lui è quello che l'ha indossata, Jordi più di tutti, e si è vista qualche foto prima passare, e quindi abbiamo iniziato con il primo che abbiamo fatto, non so se conoscete il videogioco Street Fighter, e avevamo fatto proprio il vero con gli Hadouken eccetera, che faccio il KO e lo butto per terra, ecco,
1: eccolo qua
0: e quindi col kimono, vedi, e tant'è, attaccato con le pompe, con tutto quanto, ovviamente sei lì in infusione per 5 giorni, 24 ore su 24, e quindi così KO quello. Poi dopo abbiamo fatto invece con la saga di Matrix, e quindi c'era Morpheus e c'era come si chiama, l'agente Smith, e quindi io che invece sono Neo, però personalizzato Orange Man con il cappotto arancione, e che ho fatto fuori quello. E adesso qua mi tirano un po' le orecchie, perché avevamo fatto l'ultimo con il quarto ciclo con come si chiama, Star Wars, però il problema è che

0: E poi mi sono perso nel montaggio io, perché cosa è successo? L'abbiamo fatto l'ultimo giorno, dai giorni dopo c'è stato tutti i giorni bellissimo per fare kite, parapendio, tutti i giorni, e io ho scelto di vivere, scusate, il montaggio è ancora lì che aspetta.
1: va bene, ok, facciamo l'applauso, ci tiriamo le orecchie anche noi.
0: Però mi raccomando,
1: Facciamo così, lo
0: io non ho
1: vediamo.
0: ancora finito, io ora ho finito il quinto ciclo, che infatti sai che non sapevo neanche se riuscivo a
1: No,
0: venire.
1: ecco, perché insomma è un po' che abbiamo fissato e lui mi ha detto, però io te lo potrò dire solo
0: Dopo
1: il giorno
0: l'emocromo, eh
1: prima,
0: sì. Che
1: dopo l'emocromo. Per questo anche c'è da sottolineare, no? Noi ti vediamo così, no? Sorridente, ti vediamo tranquillo, questa è l'immagine, no? Che tu dai, però insomma non è tutto facile. Fino a ieri non sapevamo se tu oggi saresti potuto essere qui con noi per dire, proprio per i
0: sì, anche
1: valori.
0: perché tra l'altro la mia terapia prevede che aumentano la dose se il fisico regge. E il mio fisico regge parecchio, e quindi praticamente dal primo ciclo adesso ho aumentato del 60%. E ora abbiamo raggiunto la dose massima. Ho detto,
1: Più
0: guarda,
1: di
0: ora più di
1: così.
0: così non si può. Però l'ultima quindi ha picchiato abbastanza.
1: Quindi adesso hai finito
0: No,
1: o
0: c'è ancora
1: dovrai
0: un ciclo.
1: ancora
0: Tra
1: un
0: una settimana
1: ciclo?
0: mi dovrebbero chiamare, in teoria, secondo i calcoli, per l'ultimo ciclo. E poi dopo ci sarà la gran finale. Quindi la scenetta finale sarà, ragazzi,
1: Ma
0: ieri.
1: chi è dei tre, cioè la
0: Ma siamo un
1: mente?
0: po' tutti,
1: Cioè
0: anzi c'è qualcuno anche che
1: riuscite?
0: non c'è qua presente, ideiamo la notte, ci mandiamo i messaggi, ma cosa dici pure qua? E poi loro sono i veri pazzi che vengono, cioè all'ospedale da Deiva Marina, alcuni da Sestri Levante, vengono fino al San Martino a Genova con la macchina, in un ambiente anche comunque triste, diciamo la verità, magari per invece ci mangiamo la pizza, facciamo queste cose qua in corridoio, dopo una certa ora così magari non ci cacciano proprio.
1: Se
0: Per ora è andata ancora
1: non li
0: bene.
1: cacciano.
0: Che per Star Wars abbiamo messo, dovevamo tappare le luci con i cartoni della pizza, abbiamo fatto quelle cose, ci siamo persi.
1: Senti, Simone, che cosa ti sta insegnando e ti ha già insegnato, questa esperienza?
0: Beh, di sicuro la cosa più importante, come ho sempre detto, comunque è never give up, cioè nel senso non mollare mai, mai. E io forse all'inizio appunto stavo come per mollare, poi dopo mi hanno come dato una scrollata di Roma, cosa stai facendo? E l'ho presa forse anche come sfida, come tutto, e ho visto che se c'hai un goal, c'hai un obiettivo, c'hai sempre un qualcosa che per me può essere andare in mare, appunto volare, fare quello, ma può essere anche semplicemente per qualcuno dire vado a fare un tiro a canestro, piuttosto
1: Certo.
0: che quello ti aiuta veramente a vivere e a non mollare mai e ad arrivare alla fine, ecco, diciamo.
1: È cambiato il tuo modo di volare sull'acqua, di vedere il mare dall'alto o di sentire il vento, diciamo, in faccia?
0: Beh, certo, cioè se già prima per me dicevo sempre vabbè, me la sono sempre goduta, morissi domani, va bene così, adesso cioè, ogni minuto è ancora più importante, proprio come ti dicevo prima, invece di star lì a finire di montaggio, ho detto no, io devo andare a usufruire ogni singolo secondo di questo momento, perché comunque è troppo importante e quindi ha significato triplo, importanza tripla, ecco, rispetto a prima.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: Forse questo che ho appena detto, nel senso che comunque di crearsi un goal, un obiettivo, qualcosa che ti dia questa speranza, che ti dia questa energia di tirare avanti, non mollare mai e di tirare fino in fondo, perché è la cosa giusta che ti dà la forza di fare tutto poi, ecco.
1: Allora, per chi ancora non ti dovesse seguire sui social, ricordiamo il tuo profilo.
0: Allora, Orange Man, scritto Orange Man,
1: C'è scritto
0: Simmo
1: intanto.
0: con due M, su Instagram, oppure al contrario su Facebook, Simmo Orange Man su Facebook.
1: La prossima volta ce la porti in Espola.
0: Ma certo, io non pensavo, sennò guarda, era qua già che era anche lei col collarino arancione, contentissima.
1: Beh, sì, dai, no, la prossima
0: Lei è
1: volta
0: la
1: dobbiamo.
0: protagonista un po' di tutto, non all'ospedale purtroppo, però poi di tutto il background prima, ovviamente è sempre presente, o la
1: Allora, la
0: porto in
1: prossima
0: bici
1: volta
0: la
1: ci vuole
0: mattina.
1: ovviamente il video di Star Wars,
0: Certo.
1: poi ci sarà quello finale più
0: Ovvio.
1: Nespola.
0: Certo.
1: Quanti anni ha Nespola?
0: Adesso quasi 10, a giugno ne fa 10,
1: Ah,
0: però la
1: è
0: vedi,
1: una gran bella
0: sembra
1: ragazza, però l'abbiamo vista anche prima, insomma, sulla tua bicicletta. Grazie, grazie a
0: Grazie a
1: Simone e ai
0: voi.
1: tuoi amici per averci portato la tua storia. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie a People. Buonasera e benvenuto a Stefano Cappato. Ciao Stefano.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, intanto complimenti. Io quando ho cercato la tua storia ho trovato un articolo del Corriere della Sera che diceva il Maradona della nazionale sordi. Allora, tanto congratulazioni, complimenti per insomma essere definiti Maradona non è proprio da tutti. Ci racconti la tua storia?
1: Certo. Allora, innanzitutto abbiamo scomodato un po' il dio del calcio con questi...
0: Oh, l'ha con detto il Corriere della Sera.
1: Sì, sì, no, no, infatti. Sì. Allora, io ho 25 anni, sono sordo ipoacusico dall'età di 7. Quindi ho avuto la fortuna prima di imparare a parlare, quindi la sordità, il mio problema, non ha mai intaccato il linguaggio. E ho iniziato a giocare a calcio a 4 anni, quindi ci sentivo ancora quando ho iniziato a giocare. E niente, la mia vita si basa fondamentalmente un po' su queste due cose, quindi sul portare avanti il calcio e sul vedere un po', spiegare agli altri com'è la vita di una persona sorda, il punto di vista che possono avere le persone che soffrono un po' della mia disabilità. E niente, allora... Partiamo un po' dalle basi. Io
0: sì.
1: Fino a quando sono piccolino, sono bambino, ho sempre portato gli apparecchi acustici perché appunto a 7 anni ho iniziato ad avere problemi di udito, a scuola soprattutto le maestre convocare i miei genitori dicendo guardate che fate vedere vostro figlio perché non risponde, sempre assente in classe, uh-huh. pure lì. E appunto si scoprì questa problematica e iniziai a mettere le protesi acustiche, che ho anche oggi, da entrambe le orecchie. E molto tempo fa, ormai quasi 20 anni fa, erano molto più grandi, vistose, erano anche verdi. E quindi diciamo, fin da bambino ho sempre avuto, diciamo, persone magari che notavano subito quello nella mia persona invece di altro.
0: E vedevano capito... prima le protesi.
1: Esatto, esattamente sì. Però ho capito una cosa fin da subito, ovvero quella, il mio punto forte è l'autoironia. Io scherzo molto sulla mia disabilità, faccio molte battute e lo facevo già fin da bambino perché mi accorgevo che se le persone ridono di me per la mia disabilità è un conto, posso starci male. Se invece tutti ridiamo insieme di una cosa che dico o che faccio, allora è un altro paio di maniche sicuramente. Quindi non ho mai sofferto chissà quanto per questa situazione. E tutt'oggi io insegno a scuola alle superiori, insegno uh-huh. educazione fisica e cerco di trasmettere questo ai miei ragazzi. Quindi niente,
0: ho avuto tanto poi... ti facciamo un applauso.
1: Grazie.
0: Il calcio, che in realtà è arrivato prima di tutto, perché hai detto hai iniziato a 4 anni, ti ha portato fino alla nazionale.
1: Esatto.
0: Questo percorso?
1: Allora, io non sapevo nemmeno dell'esistenza della nazionale italiana per persone sorde. È stato un po' un colpo di fortuna, perché a 17 anni, mentre giocavo, una persona sugli spalti si è accorta che non sentivo, perché non la passava nessuno e non mi giravo nemmeno quando mi chiamavano i miei compagni, quindi io ho sempre avuto la scusa.
0: Quindi tu giocavi?
1: Io sì, gioco senza protesi, okay. Quindi questa è la cosa bella un po' che mi piace del calcio, ovvero quella di entrare in campo, poter stare senza le protesi e non dovermi preoccupare di dover sentire gli altri, proprio è un rifugiarmi mm-hmm. da tutta la vita. E appunto c'era questa persona, vedendo la partita si accorse della mia disabilità, chiese a mia madre appunto se fossi sordo, rispose di sì e da lì iniziò quello che è il mio percorso con la nazionale. A 17 anni entro in prima squadra e subito a 18 andai in Grecia per gli europei appunto, e poi è da lì che nasce l'epiteto perché...
0: il Maradona!
1: Esatto, sì. Perché a 18 anni ho vinto il premio come miglior giocatore d'Europa e...
0: E beh, insomma, sì. Applauso!

0: sono stato quello più giovane che l'ha, insomma,
1: oh, wow,
0: l'ha vinto, quindi da lì appunto abbiamo scomodato il grande, perché poi è sempre stato il mio idolo, quindi...
1: Scusa, tu quando hai visto che ti hanno paragonato a Maradona, visto che era stato il tuo idolo, che cosa hai provato?
0: Sono venuti i brividi, perché veramente essere solamente accostati a un nome del genere è troppa roba. Troppa roba veramente.
1: E poi com'è andata avanti la tua, diciamo, esperienza nella nazionale?
0: Sì, allora, dopo gli europei in Grecia ci sono state altre competizioni, sia con la nazionale che per le squadre, con le squadre di club, perché partecipiamo anche con appunto le squadre di club alla Champions League. Uh-huh. Adesso a breve dovremmo andare in Turchia.
1: Ah.
0: E niente, quindi ho avuto modo anche di viaggiare tanto, che è la mia altra passione oltre al calcio. Grazie appunto alla mia disabilità ho potuto viaggiare, conoscere tantissime persone, sono stato in più di 35 stati.
1: Oh, wow.
0: E quindi adesso sono tornato dal Giappone a novembre per le Deaflympics, che sono le Paralimpiadi per persone sorde.
1: Ah.
0: Okay, si fanno un anno prima rispetto alle Paralimpiadi che sono appena andate,
1: sì,
0: in scena, e perché siamo tanti atleti e quindi se le facessero tutte insieme accorpate ci sarebbero problemi di palinsesti, problemi,
1: certo,
0: pubblicitari, problemi
1: di tutti i tipi,
0: economici, esatto,
1: ecco, scusi, facciamo la
0: quindi,
1: sintesi,
0: esatto,
1: perfetta.
0: Sì, le facciamo sfalsate rispetto alle altre, però fanno sempre parte delle Paralimpiadi. Io sono atleta paralimpico sotto il Comitato Italiano Paralimpico, sotto il CIP, siamo riconosciuti ugualmente, e quindi appunto ho partecipato in Giappone e in Brasile.
1: Senti Stefano, immagino che in molti ti abbiano chiesto: ma come si fa a giocare se non si sente?
0: Certo.
1: Scusa la banalità della domanda, però
0: sì,
1: immagino
0: sì,
1: che
0: sì,
1: te la sentirai fare
0: sì,
1: da
0: sì,
1: sempre, e te la continuerai.
0: Non è che la sento proprio sempre quando me la fanno. No, comunque l'arbitro ha una bandierina in mano invece del fischietto, quindi sostanzialmente questa è la differenza principale con il calcio per udenti. E anche, vabbè, ha questa bandierina. Le regole sono uguali invece, e possono partecipare alle competizioni chi ha una perdita uditiva di almeno 55 decibel dall'orecchio migliore, e si gioca senza protesi, quindi tutti devono toglierle in modo da essere più o meno equiparati. Poi c'è chi ha le protesi, chi ha l'impianto cocleare, ci sono tutte le varie casistiche, uh-huh, eccetera. Però ecco, di base non cambia molto in realtà, più proprio questa... Il non sentire, i richiami dei compagni, uomo,
1: ecco,
0: solo, palla, quando ci sono i passaggi da fare, magari.
1: E come,
0: cioè,
1: si fa?
0: Non la passo. Non la faccio, ho la scusa pronta, non ho sentito.
1: Non
0: quindi,
1: ho sentito.
0: Sì, sì, sì. Sì, gioco anche in una squadra per persone udenti, qua a Genova.
1: Ah.
0: Sì, quindi ho sempre giocato ad entrambi i livelli, sia con le,
1: ecco,
0: persone sorde.
1: Tu hai i due, no, punti di vista.
0: Sì.
1: Giocare con i sordi, o comunque chi ha delle difficoltà uditive, dei deficit uditivi, e no.
0: Sì,
1: e
0: esatto.
1: Qual è la differenza?
0: La differenza è, di base non esiste.
1: Perché
0: comunque...
1: che devi fare gol, basta,
0: esatto,
1: appunto,
0: esatto,
1: quella
0: sì,
1: è la
0: sì,
1: differenza.
0: Esatto, e poi in entrambi i casi mi insultano appunto perché la palla non la passo.
1: Ecco, forse sentire gli insulti, però anche dall'altra parte il tifo.
0: Anche quello in realtà, vedo le persone sugli spalti che si muovono, incitano,
1: sì,
0: ma è come se premessi muto col telecomando, quindi è un effetto molto strano, molto particolare. Poi ho avuto la fortuna, quando ero più piccolino, appunto verso i 18 anni, e giocavo con le persone udenti in Serie D a Lodi, perché sono di Lodi, sono trasferito a Genova da un paio d'anni, e sono andato anche in campi importanti dove c'era magari tanto pubblico, tanta gente a vedere appunto, ma non ho mai sofferto, diciamo, l'adrenalina prima di entrare in campo, perché non sentivo i cori, cioè, sì sì sì, esatto, semplicemente è bello perché pensi proprio a divertirti e basta, non quello che succede fuori o quello che succede in campo, solamente te e la palla.
1: Senti, tu ti sei trasferito... Come? No, c'è ancora da fare le domande. No, vada avanti. No. Allora, tu ti sei trasferito a Genova in particolare anche per gli studi, giusto?
0: Sì, per l'università. Allora, io mi sono finiti gli studi, mi sono diplomato alle superiori, uh-huh, e in liceo sportivo. Ho sempre voluto, uh-huh, intraprendere questa carriera sportiva. Poi mi sono orientato, sono andato a vivere in Scozia per,
1: oh,
0: un anno. E giocato in Serie C, sempre con le persone udenti.
1: E lì sono più avanti o più indietro?

0: fisicamente molto più avanti, tatticamente,
1: culturalmente
0: anche tecnicamente più indietro. Sono dei mancati rugbisti, praticamente tutti dei colossi, ma coi piedi.
1: Salutiamo tutti gli amici scozzesi che ci stanno guardando. Ciao a tutti.
0: E, successivamente poi col Covid sono tornato in Italia e ho intrapreso la carriera universitaria.
1: Sì.
0: Mi sono laureato in triennale a Pavia in scienze motorie e poi sono rimasto un anno a Lodi perché ho iniziato a lavorare nelle scuole.
1: Sì.
0: E ho preso un master sempre a Pavia e poi mi sono trasferito qua a Genova perché ho questo richiamo del mare anch'io. Ho sempre voluto vivere al mare invece che nella nebbia lodigiana. Quindi
1: salutiamo tutti gli amici che vivono nella nebbia lodigiana.
0: Speriamo non abbiano sentito anche loro, magari.
1: Senti, il messaggio che vuoi lasciare questa sera, che credo sia anche un po' in parte quello che tu dicevi all'inizio, no? Ai tuoi studenti, qual è?
0: Sì, allora, sono due in realtà. La prima è sempre prendere la vita con il sorriso, qualsiasi cosa accada, siamo già fortunati ad essere qua, quindi questa è un po' la cosa bella. E l'altro è di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ovvero magari io non posso fare alcune cose, ma posso farne tante altre. Quindi mi concentro su quello che posso fare, quello che non posso fare, amen. Non si farà.
1: Grazie. Grazie Stefano. La prossima volta ci vediamo col pallone.
0: Va bene.
1: Perché sto Maradona lo vogliamo vedere tutti, diciamo, no, all'opera, ovviamente. Grazie, grazie mille a Stefano. Noi ci vediamo tra pochissimo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsì.
1: Eccoci ancora insieme, andiamo avanti in questa puntata nel raccontare storie. Una storia che avevamo già raccontato qualche tempo fa, ma che secondo me stasera ci stava benissimo. Buonasera Agnese Svotorno, ciao Agnese.
6: Ciao.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia che hai scritto anche in un libro, Ragazza Aspi.
6: Io ho due vite, diciamo, una prima del libro e una dopo il libro. E prima del libro ero una bambina timida, che non parlavo, quella che stava sempre in silenzio in classe, e che seguiva le compagne, che non proponeva mai lei il gioco perché aveva paura, e stava attaccata alla maestra, sempre. E poi esce un po' la rabbia che avevo dentro di trovare risposte, di trovare il perché, grazie anche un po' ai miei compagni di scuola, perché mi iniziano a chiedermi perché questo, perché fai così, perché hai l'insegnante di sostegno, e tante domande che ti entrano in testa e ritornano. E a 16 anni e io esplodo, mettiamoci, e vado da mia mamma e gli dico: mamma, voglio scrivere un libro. Io sono anche dislessica, discalculica, disgrafica, e quindi mia mamma ha fatto subito una faccia di terrore, ha detto: cosa vuoi fare? E ho detto: sì, ma non da sola, la voglio scrivere a quattro mani. E abbiamo trovato una copywriter, Irene, e che grazie a lei sono riuscita a creare questo libro che

0: mi ha portato alla mia seconda vita, perché da quel libro, grazie a mio zio, vabbè, una storia lunga, lui al lampo, leggendolo, di dirmi: guarda, guardando tutta la tua storia, tutta messa insieme, tu potresti essere un fenotipo femminile di Asperger, e che sarebbe l'autismo di grado 1. Questo mi ha rivoluzionato. Questo, io sono cambiata e ho iniziato a vivere la vita col sorriso, a vivere per vivere, perché prima mi facevo sempre lo scrupolo di dicendo: magari quella cosa non la dico perché imbarazza altre persone, e mi tenevo sempre fuori dal gruppo, avevo tantissime paure, non ho mai invitato un'amica a casa, l'ha sempre invitata mia mamma, perché io non lo sapevo fare. Io ti scriverei 1000 messaggi e poi tornerei indietro dicendo: ma ti ho scritto 1000 messaggi, cosa succede, cosa penserà? E quindi il mio pensiero va oltre. E poi ho sempre avuto la capacità di osservare molto e di analizzare la mimica facciale fin da piccola, e quindi di captare un po' le emozioni, le sensazioni che dicono gli altri, e in base a quelle il mio comportamento cambia, e cambia molto. Infatti, grazie anche alla diagnosi, io ho ritrovato me stessa, perché essendo che ero dipendente un po' dagli altri, dal comportamento degli altri, dall'emozione degli altri, io avevo un determinato comportamento. Sapendo che ho questa cosa, ho ritrovato me stessa, e grazie anche alla mia psicologa, e sono un Agnese che adesso è qua, diciamo.
1: E ti facciamo un applauso intanto, perché il sottotitolo del tuo libro, che noi abbiamo visto e che stiamo vedendo adesso, era "Come vorrei che il mondo ci capisse". E se io vedo l'Agnese che qualche anno fa avevo intervistato, perché poi c'era una parte anche sportiva, no? È per questo che noi ci eravamo conosciuti così, vedo un'Agnese totalmente diversa questa sera e sono, come dire, felicissima, no? Mi ricordo di questa ragazzina un po' timida, guardo la mamma, no? Una ragazzina un po' timida, sì, si parlava di sport, però insomma... E invece adesso devo dire che sei veramente esplosa nel senso positivo del termine, quindi ti faccio un applauso. Grazie. Veramente. Il mondo adesso ti ha capito o te ne frega un po' meno se il mondo ti capisce o no?
0: Faccio difficoltà, perché come la chiamo io, diciamo che è la società, è difficile, come ogni disabilità, essere parte integrante della società e farsi accettare. Io, diciamo, ho la fortuna sfortuna di non essere visivamente con una difficoltà, e quindi mi permette anche di decidere quando emergere e dire che sono autistica. E, ad esempio, grazie alla diagnosi io sono arrivata anche a laurearmi, e prima non sarei, avrei mollato gli studi prima. E all'università l'ho detto subito, perché avevo determinati amici che mi sono creata, che mi hanno accolto subito, e quando gliel'ho detto hanno detto: sì, ok, va bene, andiamo avanti.
1: Sì.
0: E le persone più giovani sono sempre quelle: vediamo come va. E trovo difficoltà invece con la parte più grande della società, perché ti guarda in modo strano quando lo dici, e essendo che io posso un po' decidere,
1: certo,
0: dopo un po' che ho, diciamo, ho un rapporto con una persona, lo dico, proprio perché ho ancora paura un pochettino, e anche ho paura del comportamento successivo, e quindi mi guardano più ok, sei disabile e ti dobbiamo trattare in un determinato modo.

0: Per me non, cioè, è ingiusto, cioè, te devi
1: Certo.
0: trattarmi come mi trattavi prima che te l'ho detto,
1: Sono
0: perché
1: sempre io,
0: sono
1: sono
0: sempre
1: sempre
0: io.
1: agnese.
0: Magari
1: Certo.
0: ti spiegherà dei perché, metto dei fogli giusti in ordine, oppure metto la penna sempre nello stesso punto, oppure faccio le cose sempre nello stesso modo, però sono sempre
1: Sono
0: io.
1: sempre io. È questo, anzi, prima di arrivare al messaggio, volevo chiederti lo sport anche. Che parte della tua vita ha rappresentato? Perché abbiamo visto delle immagini, stiamo vedendo.
0: Lo sport è tutto. Lo sport è il primo mondo ed è, penso, uno dei pochi mondi che io vivo l'agnese autistica al 100%. Io mi conoscono come una determinata categoria perché lì vai in base al quoziente intellettivo e gareggi con le tue compagne che hanno magari non la tua stessa sindrome, altre cose, però un quoziente intellettivo uguale. E lì sei libero. Lì anche con la squadra della nazionale siamo tutti, diciamo, ci prendiamo in giro, ci scherziamo, cioè. Io posso guardare un mio compagno e dire sei proprio veramente autistico e ci mettiamo tutti a ridere, però intanto per noi è normale.
1: Nazionale di atletica,
0: Nazionale di
1: giusto?
0: atletica. E poi quando sono arrivata a livello internazionale, vedere altre persone come me che sono felici di vivere una vita dall'altra parte del mondo come la vivo io qua. Mi ha dato più carica e sono tornata, ad esempio, a ottobre sono andata di quest'anno in Australia
1: Ah.
0: e sono ritornata e dopo 2 settimane mi sono laureata e ero ancora con un sorriso pieno di gioia perché diciamo, ho realizzato i miei 2 sogni più grandi in un mese.
1: Tutto vicino, dice, potevamo anche farlo un po' più distante, che così
0: Sì,
1: me lo
0: ma io
1: godevo meglio, ma
0: le cose
1: vabbè.
0: complicate non sono nel mio pane quotidiano.
1: E senti, qual è il messaggio che vorresti lasciare questa sera? Perché mi sembra che la richiesta di essere vista, di essere compresa in parte, forse sei riuscita, no, in questo, forse non tanto da chi è un po' più grande, ma qual è il tuo messaggio?
0: Che ci sono tante ragazze e ragazzi che vivono negativamente l'arrivo della diagnosi e per me, secondo me, è vedere sempre, cercare il lato positivo di quello che ti arriverà e che ti sta arrivando in quel determinato momento e se ti senti dentro qualcosa, devi andare a ricercarlo perché magari è una stella che diventa sempre più grande.
1: Grazie, grazie Agnese. Complimenti, insomma, congratulazioni non solo per la laurea, non solo per la nazionale, per le gare, poi insomma so che hai iniziato anche a lavorare, quindi insomma grazie anche per aver trovato il tempo per venirci a raccontare la tua storia. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: volato, sarà stato, diciamo, il volo di Orange Man, non lo so, ma stasera mi volano tutte, ma questa soprattutto questa sera. Buonasera a Roberta Parodi, ciao Roberta.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Avete visto che intanto io inizio con il lei e poi finisco con il tu a metà dell'intervista, anche se lo so che non si fa, però quando le persone vengono e accettano, insomma, di raccontarsi, non lo so, mi sembra di conoscerlo in qualche modo da sempre, anche se non ci siamo mai incontrati. Ci racconti la tua storia, Roberta?
1: Assolutamente sì. La mia storia è molto simile a quella di altre persone che si ritrovano a convivere con una malattia che non è facile da diagnosticare. E quindi purtroppo la diagnosi arriva sempre, arriva spesso, sempre troppo dopo l'inizio dei primi sintomi. Mm-hmm. Io ho iniziato a stare male che avevo intorno ai 15 anni, adesso ne ho 55. Ho iniziato con delle emicranie fortissime che mi portavano a svenire, dolori migranti in tutto il corpo, un giorno era al braccio, un giorno era alla gamba, un giorno era alla schiena, difficoltà di concentrazione. Io ho un ricordo dell'ora di ginnastica come un incubo, perché non riuscivo mai a fare quello che facevano i miei compagni. Venivo spesso presa in giro e mi sono portata dietro questa situazione per parecchio tempo. Un po' anche un po' scherciandoci su, ma ero quella che aveva sempre qualcosa che non andava. E siamo arrivati così, mi sono sposata, ho fatto un figlio, sono sempre rimasta la carretta di famiglia fino al metà del 2015 più o meno, quando invece qualcosa è cambiato di brutto. I dolori sono peggiorati all'inverosimile, io non riuscivo più a scendere dal letto, non riuscivo più a camminare, se mi svegliavo con le mani chiuse non riuscivo più ad aprirle, difficoltà a mangiare, perché a volte o non tenevo la forchetta in mano o avevo la faccia così dolorante, le mandibole, che non riuscivo a masticare, non dormivo più la notte. Insomma, è stato veramente un periodo terribile, ma facendo le analisi non c'era mai niente. E quindi, signora, lei ce l'ha nella testa, signora, lei è una malata immaginaria, mi sono sentita dire cambi marito e lavoro, vedrà che le passa tutto, si faccia una vacanza, e vada a farsi delle cure, insomma, non c'era mai niente, o comunque non c'era mai nessuno che si fermasse un po' più ad ascoltare e a capire che i miei dolori erano reali.
0: Io
1: stavo malissimo, cioè veramente sono stati degli anni in cui ho provato veramente tanta, tanta paura, perché poi non sapevo che cosa mi stesse succedendo, rabbia, solitudine, perché poi quando non riesci ad avere una vita,
0: certo,
1: tra virgolette, normale, non sapevo da un momento all'altro che cosa mi potesse succedere, che magari camminavo e dopo 5 minuti mi si bloccavano tutti i muscoli e magari non ero capace a tornare a casa. Questa sì, è uno dei video che mi ha mandato il gruppo, il CFU, il Comitato Fibromialgia Uniti, state molto molto gentili, sono quelli che mi hanno accolto all'inizio della disperazione e mi hanno spiegato tante cose su quello che poi ho scoperto essere la fibromialgia. Quindi dicevo, 2015 inizia questo incubo, non oltre fisico ma soprattutto emotivo, perché
0: di non essere ascoltata,
1: quando uno sta male,
0: compresa,
1: si sente dire cambi vita, cambi
0: marito,
1: è stato veramente frustrante. Sono arrivata proprio innanzitutto a dubitare di me stessa, perché poi arriva un punto che dice, ma allora veramente sono io,
0: sì,
1: che,
0: sono
1: non,
0: io
1: che non funziono, sono io che ho qualcosa che non va. E ho provato tanta rabbia per me stessa, sensi di colpa, perché non riuscivo a capire, perché comunque se io non avevo niente non riuscivo comunque a non fare...
0: E a fare una vita come gli altri.
1: Male, a stare sempre così male. Arriviamo al 2017, 28 dicembre 2017, quando mio marito mi convince a fare l'ennesima visita. Io arrivo da questo medico, inizio a raccontare la mia storia, che ormai erano anni e anni che raccontavo, pensando che mi prescrivesse la classica vacanza, piuttosto che
0: sì,
1: si trovi in amante.
0: Cambio marito, faccio
1: l'amante, cioè, qualcosa
0: del qui genere. Ci sarebbe da aprire un libro, ma aperto e chiuso, va bene?
1: Invece questo medico comincia a farmi delle domande specifiche, del tipo quanto tempo ci mette ad alzarsi la mattina, oppure perché anche la testa ho tanti problemi di memoria, non mi ricordo un sacco di cose, non riesco a concentrarmi, perdo proprio questa nebbia nel cervello che è terrificante. E mi fa questa domanda.

0: Ande, io dico,
1: forse,
0: ma è che forse ha capito
1: qualcosa.
0: Ha capito qualcosa
1: che gli altri non avevano
0: capito. Esatto, mi fa sdraiare sul lettino, mi ce le faccio ancora un test, inizia a premere alcuni punti, io un dolore così forte, terribile, e mi ha detto, signora, ho capito, e io ho detto, ma non è nella mia testa. Mi dice, no, signora, lei ha un problema, venga che le spiego, lei ha la fibromialgia. E gli ho detto, ah, ok,
1: Che cos'è? Perché
0: non avevo mai sentito nominare, non era qualcosa che io non conoscevo. Mi ha spiegato un po' che è una malattia muscoscheletrica che prende, qui è questo il gruppo che ho creato.
1: Che malattia è la fibromialgia per chi ancora magari non la dovesse conoscere, anche perché insomma è un percorso lungo anche quello del riconoscimento,
0: assolutamente,
1: no?
0: Sì. Spesso si va per esclusione,
1: esatto.
0: Perché la diagnosi subito non è facile, anche perché è qualcosa che non si vede, qualcosa che non...
1: Tanto che definita la malattia è invisibile, no?
0: Sì, classica, infatti. E avevo portato una foto con tutti i sintomi, perché sono più di 100. Infatti
1: adesso
0: si chiama
1: arriva.
0: Sindrome, più che malattia, è una vera e propria sindrome, perché ne contiene circa 100-105 sintomi, tra cui la rigidità muscolare, il dolore muscoscheletrico, problemi all'intestino, problemi...
1: Questo?
0: Esatto, ecco. Fate conto, io li ho praticamente tutti.
1: Non ti sei fatta mancare niente, diciamo.
0: No, siamo molto, ce l'ho, mi manca, io ce l'ho tutte. È molto difficile imparare a convivere con tutto questo, soprattutto con quella che è la fibrofog, questa nebbia nel cervello che veramente...
1: Come ci sei riuscita, come ci stai riuscendo?
0: Allora, non si finisce mai di imparare a convivere con la fibromialgia, io ci sto imparando ancora adesso. C'è stato un momento in cui mi sono trovata di fronte a un bivio. Allora, o continuavo a lottare contro il mulino a vento, perché combattere contro una malattia che comunque non ha cura, che comunque non sarei riuscita a far passare, è veramente combattere, entri in un circolo vizioso da cui non se ne esce più. Oppure imparare ad accettare che non ero più la Roberta di prima, mi sarebbe cambiata la vita, e imparare a gestirla e camminarci un po' accanto. Io a volte dico, ho preso la fibromialgia a braccetto e ci cammino insieme. È un percorso difficile, fatto di tanti alti e bassi, perché ci sono giornate in cui vuoi perché il dolore è fortissimo, vuoi perché dico sto male, sapessi io, ma io sto male. Vuoi perché a volte sono sul lavoro e mi rendo conto che non riesco, ho delle difficoltà. E quindi insomma non è sempre facile, però si può fare.
1: Si può fare anche, credo, grazie agli altri.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: soprattutto.
1: Questo
0: grazie
1: gruppo
0: agli altri.
1: Che hai, mi sembra, creato, no? Oppure ti sei trovata?
0: Assolutamente sì. Allora, io mi reputo una persona estremamente fortunata. Uno, perché ho avuto un grande sostegno, che è quello della famiglia. Uh-huh. Perché avere qualcuno che crede... Quando il dottore mi ha dato la diagnosi, la prima cosa che ho fatto, sono uscita da quel dottore, ho chiamato mio marito e ho detto, Patrick, non ce l'ho qui, sono malata. Cioè, per la prima volta mi sono sentita riconosciuta, anche se era una malattia, che è brutto da dire, però... Mi sono vista, cioè mi sono riconosciuta, ma tutti quegli anni di solitudine, quegli anni di rabbia, di tristezza, non si dimenticano. Allora io volevo creare un posto sicuro, un posto protetto, dove chi come me potesse condividere, potesse parlare con persone che sanno perfettamente che cosa vuol dire.
1: Che cosa significa?
0: Stare male, avere questi dolori, non riuscire a fare due passi, non riuscire a parlare, perché a volte anche parlare, io inverto tutte le frasi, non inverto le parole, è veramente, veramente invalidante. E quindi volevo, ecco, ci siamo anche noi, volevo dire al mondo che ci siamo anche noi, e che un posto dove potersi raccontare nel totale rispetto uno dell'altro, in un posto sicuro dove ognuno, nonostante il proprio vissuto, nonostante la propria storia, condivide questo iter, questo viaggio lunghissimo che è il viaggio alla ricerca di quello che si ha, e poterne parlare con qualcuno che ti guarda e capisce esattamente di cosa stai parlando.
1: Tanto gli facciamo un applauso.

0: Stasera abbiamo fatto cambiare il giorno della settimana al gruppo, ovviamente, perché come potete vedere è il martedì. Ci sono tante diagnosi, sono ancora poche, è una malattia sottostimata.
1: È ancora tanto tanto difficile, normalmente si arriva alla diagnosi escludendo tutto il resto. E io sono partita con la sclerosi piuttosto che tante altre malattie fino a poi arrivare a quella che era la fibromialgia. Bisogna ringraziare un po' Lady Gaga, perché se Lady Gaga non fosse, cioè non avesse aperto, ecco, questo capitolo della fibromialgia, forse insomma ancora saremmo un po' in difficoltà nel trattarla. Una cura ancora non esiste, ci sono tante piccole cure, è una malattia multidisciplinare, quindi insomma bisogna certo, curarsi in tanti, in diverse insomma discipline, diverse.
0: Lo Stato e il sistema sanitario vi vede, vi riconosce, inizia a vedervi?
1: Cominciamo,
0: a che punto siamo?
1: Cominciamo. E insomma, si stanno facendo dei buoni passi. È difficile, è ancora.
0: Anche
1: è ancora
0: penso dal punto di vista lavorativo, no?
1: Cioè. Purtroppo sì, io nel gruppo ho tante persone che purtroppo hanno perso il lavoro, hanno perso la famiglia, perché io ho la fortuna che lavoro con mio marito e quando io non ce la faccio lui fa tripli turni, cioè cerca di... Ma chi lavora, chi è dipendente, non sempre viene capito, non sempre viene compreso, spesso viene preso per un
0: lavativo,
1: nulla facente, non ha voglia di lavorare, in realtà non ce la si fa, cioè non ce la si fa, è veramente estremamente difficile.
0: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi magari ti sta vedendo questa sera, si riconosce in alcuni dei sintomi, dei tantissimi insomma che abbiamo visto, che cosa dovrebbe fare? Cioè, se tu parlassi alla Roberta di 20-25 anni fa, quella che non veniva ascoltata, quella a cui si diceva guarda che è tutto qua dentro la tua testa.
1: Intanto di non arrendersi perché siamo pieni di risorse che ci aiutano ad affrontare le situazioni, di non aver paura a chiedere aiuto e di farsi ascoltare, cioè anche a costo di andare nello stesso posto 50.000 volte, ma di farsi ascoltare. E poi, come dice il gruppo, ci siamo anche noi. Io mi metto a disposizione di chiunque abbia voglia di farmi una telefonata, di parlarmi, di chiedere un consulto, di condividere un po' della sua storia.
0: Allora, facciamo vedere anche regia a pieno schermo. Ah, grazie, scusa, non lo vedo io di qui. Allora, intanto c'è la mail anche, ma c'è anche il tuo numero, in modo tale che questo possa essere magari un'opportunità, forse anche per chi, diciamo, non ha avuto una risposta.
1: Certo,
0: non sa se
1: certo,
0: effettivamente potrebbe essere.
1: Ce ne sono ancora tanti che purtroppo girano, migrano, perché ancora non riescono ad arrivare una diagnosi.
0: Ma esistono dei centri specializzati?
1: Allora, noi abbiamo tanto degli ottimi ospedali, e poi ci sono sia San Martino che il centro di Nervi, che sono proprio quelli che possono dare la diagnosi di fibromialgia.
0: Quindi insomma qualche cosa, anche
1: qualche
0: se
1: cosa,
0: piccoli passi, insomma,
1: assolutamente
0: si sta
1: sì,
0: muovendo. Allora grazie mille,
1: grazie a voi.
0: A Roberta,
1: grazie a voi.
0: Grazie per averci raccontato questa storia, che è anche quella di tanti, no? Che hanno difficoltà a farsi vedere. All'inizio si diceva vedono solo la mia protesi, diceva Giulia, così anche Stefano, no? Vorrei farmi vedere in un altro modo, invece si fermano alcuni, non tutti per fortuna, a questo. L'altra difficoltà è per chi invece, diceva anche Agnese prima, diceva Roberta, adesso fisicamente io non ho problemi, eppure dentro mi sento che non ce la faccio, che non vado avanti. Grazie veramente a tutti voi che siete venuti questa sera a raccontarvi, grazie ai vostri occhi, alle vostre storie, perché insomma mi hanno molto arricchito. Grazie a chi è venuto anche in studio qui a Terrazza Colombo e grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me insomma

di Gianluca Messina. Io vi saluto, spero che queste storie abbiano un po' cambiato, anche di poco, il vostro punto di vista. Buonanotte.

0: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché è elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Signore e signori, grande ritorno con oggi, un'ora insieme con il grande, grande, grandissimo Vittorio Sirianni.
5: Basta,
4: Vittorio,
5: con questo grande, per favore. Noi. Poi però, il grande ritorno è tuo, perché giovedì non c'eri, mi mancavi molto.
4: Settimana scorsa sei stato con Franco Nativo, ora spero che tu, tornando con me, possa ritrovare. Ti stanno chiamando.
5: No, ma io chiudo. No, che? Non chiamatemi sul telefonino, perché vedi, non chiamatemi per favore, perché sono impegnatissimo con il mio amico Enrico. Ma allora, cavolo.
4: Chi è? Non c'è,
5: non lo so io.
4: Tanto arriva la telefonata, invece di arrivare lì, arriva all'800-580-771. Poi delle belle notizie da darti, anche delle domande da parte dei nostri telespettatori. Sentiamo, andiamo per ordine, no, Vittorio?
5: Andiamo per ordine.
4: Sentiamo la voce, pronto?
6: Buongiorno Enrico.
4: Oh, vedi la domanda, eccolo qua, Giorgio.
5: Chi è Giorgio?
4: Avevo già anticipato. Buongiorno. Pensa
6: Buongiorno,
4: che ho anticipato a Vittorio il carattere della tua domanda.
5: Madonna.
4: E ho detto che sarebbe stata trascendentale, vero Vittorio?
5: Me l'hai detto, sì, ma
4: te l'ho detto, no?
5: Sì, ma il trascendente.
4: Ascolta, adesso è Giorgio, tifoso.
5: Sentiamo
4: Giorgio non vedente, tifoso sampdoriano.
5: Sì.
4: Per il quale ci sarà una sorpresa che racconteremo. Però una domanda per te, Giorgio.
6: Sì. No, due domande.
4: Due domande, io sapevo una.
5: Sì, è una giornata.
4: No. Gli autori?
6: La prima è quando attraversava lo stadio con l'impermeabile che aveva. L'ha messo da qualche parte, l'ha tenuto l'impermeabile, Vittorio?
4: Hai capito?
5: Sì, sì, prego.
6: Ti dico la seconda.
5: Sì.
6: Cosa ne pensi te dell'aldilà?
4: Ecco, dell'aldilà. Questa è la trascendenza, hai capito?
5: Ah, dell'aldilà.
4: Ti avevo avvisato. Cosa?
5: Ma io sull'aldilà non penso assolutamente niente, perché vivo un momento.
4: Cioè, te sei al di qua.
5: Io sono al di qua.
4: Adesso siamo al di qua.
5: Sì, ma non so, io non.
4: Non hai
5: io un'idea. Al momento sono arrivato a una soglia per cui vedo davanti a me un grandissimo spazio bianco, grigio, bianco, che è grande, infinito, e su quello io

0: Mi sto muovendo,
1: sì.
0: però ovviamente non so che cosa
1: accadrà. Presto.
0: Com'è?
1: No, è presto ancora.
0: È ancora presto, però mi dà un senso di grande leggerezza, arrivato a questo punto.
1: Sì.
0: Quindi al di là sarà un qualcosa che noi vediamo, per esempio, oltre l'orizzonte, ci chiediamo, ma cosa ci
1: sarà? Esatto, infatti. Questo...
0: Noi aspettiamo, noi siamo tranquillamente per vivere felici in questo momento.
1: Ma intanto guardando... ci sarà, c'è, ci
0: ma
1: sarà.
0: Questo...

0: Ma chi lo sa, noi siamo cattolici.
1: Lo sa, avremo tutto un mondo, non lo so.
0: Strani musulmani.
1: Io penso che bisogna pensare molto al presente.
0: Sì, sì, beh, siamo
1: poi,
0: al
1: soprattutto
0: presente.
1: Quando si raggiunge una certa età, si guarda avanti,
0: esatto.
1: E si ha un grande spazio su cui muoversi, galleggiare.
0: Ecco.
1: E quindi questo è il momento. Sul
0: beh.
1: Fatto invece l'altra domanda dell'impermeabile.
0: Qui passiamo al passato.
1: È già al passato, perché qui voglio raccontare veramente un episodio interessante.
0: Raccontalo.
1: Perché negli anni passati.
0: Raccontalo sulla 5.
1: Lo stadio di Marassi era fatto in un certo modo molto bene, per cui però noi giornalisti, quando finiva la partita, dovevamo passare da un cancello, una specie di gabbia, attraversare il campo e entrare negli spogliatoi. Questo era un momento particolare, perché in quegli anni io, un grande anche amico con Mantovani, passavo ed ero attaccato dai tifosi blucerchiati che aspettavano questo momento di spettacolo perché io passassi, mi urlavano di tutto, ma anche questo, vedi, a quei tempi era uno spettacolo non violento, ecco, e quindi però era un momento felice del dopo partita. Passando da quella gabbia c'era un tifoso, che io non lo nomino perché credo che ormai sia andato, che puntualmente mi sputava sull'impermeabile bianco che avevo.
0: Cioè,
1: era bellissimo. Perché
0: io
1: poi l'ho visto, ma era con gli occhi fuori dalle orbite,
0: no, certo.
1: Che appena passavo mi tentavo di sputare. Io ho quell'impermeabile che tengo ancora,
0: ecco.
1: Ed era un bellissimo impermeabile abbastanza bianco con qualche ancora punto,
0: qualche traccia
1: di queste cose.
0: Del DNA.
1: Quindi era un momento che dava spettacolo a questa cosa, però ricordo questo episodio e quell'impermeabile famoso lo tengo sempre. Quindi è un impermeabile che piaceva anche molto a Mantovani,
0: uh-huh.
1: Il quale fra l'altro un giorno mi ha regalato invece una sciarpa bianca da mettere su quell'impermeabile, dicendo
0: bianco.
1: Che quella bianca che avevo non gli piaceva, era sporca.
0: Ma sì.
1: E va bene.
0: Va bene.
1: Questo
0: però c'è qualcos'altro che riguarda il passato. Una foto dobbiamo raccontarla perché Giorgio è un non vedente,
1: visto
0: ma
1: che
0: è uno scoop.
1: È uno scoop perché ricevo una foto dal mio amico che si chiama Gianfranco Pascoli, mi pare, o no, Pascali, che mi manda questa foto. Non so se riusciamo a
0: vedere. Eccola qua.
1: Guardate, mi prende in giro ovviamente, mi provoca, perché questa è una formazione di un derby che giocavamo come giornalisti e in quel caso si giocava, si tirava a sorte le squadre. E noi siamo, e io per esempio sono capitato con la maglia della Sampdoria. Mi vedete?
0: Eccolo qui, ecco. Vittorio Siriani. In maglia, con la maglia della Sampdoria,
1: ferma questa foto.
0: Fermo così.
1: Allora, lì abbiamo, pensa, Siriani e accanto, guardate, sembra uno uscito dai film dell'horror, Paolo Zerbini. Anche lui genuano.
0: Sì.
1: Cioè, e noi siamo stati non costretti, ma a metterla la maglia. Questo dimostra come allora la sportività era veramente simpatica, insomma.
0: Ma certo.
1: C'erano le rivalità, ma c'era anche un grande senso di appartenenza e di amicizia fra le varie maglie. Questa è una squadra che, non so, siamo in quegli anni, 70, 65, 70, se la vediamo tutta, io qualcuno, per esempio, quello sotto di me con la maglia da portiere è appunto Pascali, lo vedete?
0: Accosciato,
1: quello che mi ha mandato, ottimo portiere fra l'altro,
0: che mi ha
1: mandato la maglia. Vicino a... A lui c'è, no, vicino a lui, questo se non ricordo, ma vicino a questo ancora c'è Giorgio Adriani, eccolo, quello lì, che
0: sta
1: era
0: arrivando.
1: Un cronista del lavoro. Ecco, poi altri, per esempio, se andiamo sulla, ecco, nella prima fila, alziamo,
0: sì.
1: Ecco, allora, il secondo da sinistra è Massimo Maccaroni.
0: Ah, in piedi,
1: il secondo in piedi, il terzo
0: in
1: piedi non me lo ricordo, il quarto è Mauro Traverso,
0: poi Zerbini,
1: Siriani, accanto a Siriani c'è Grasso, che era un mitico accompagnatore del Genoa, che in quel caso lì ha fatto... faceva l'arbitro.
0: Okay.
1: Ecco, io lo ringrazio molto Pascali perché questi sono ricordi.
0: Anni?
1: Saremo adesso io non 65, okay. 70, quando adesso questo era un derby, ma allora era di moda che noi giornalisti, con la formazione nostra, affrontavamo le compagnie di rivista che arrivavano allora all'Augustus, che allora era

0: di teatro. E questo no, questo era oggi probabilmente niente. Un derby del, contro un'altra, okay. un'altra
1: sì, deve essere la telefonata, direi.
0: Quindi,
1: pronto?
0: Pascali, grazie, un saluto, un abbraccio.
1: Poi c'è un'altra
0: ricordo.
1: Bella notizia, pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Allora, la bella notizia, mi diceva la nostra corrispondente Chiara Orru, no? Ti ricordi, abbiamo parlato di Chiara,
0: Chiara
1: a proposito
0: sì.
1: delle nel senso
0: delle palle?
1: Sì, nel senso che giovane stagista adesso
0: eccezionale.
1: Eccezionale. Diceva che sui social
0: sì.
1: Hai avuto un successo, cioè la nostra puntata è andata sui social.
0: Ah, sì?
1: E ha avuto 60.000 visualizzazioni.
0: Ma figurati.
1: Hai capito?
0: Ma in senso, cioè 60.000 insulti?
1: No, 60.000 preferenze. Ah, e l'editore vorrebbe vederti per, insomma, remunerarti in proporzione.
0: Ma
1: perché?
0: Ma no, sono un ospite graditissimo.
1: Sì, sì.
0: Anzi, poi io ritorno nel mio vecchio mondo.
1: Ma
0: insomma,
1: sì,
0: no.
1: No.
0: Però mi fa piacere i 60.000 delle cose, che poi la Chiara dovrebbe anche ogni tanto
1: infatti,
0: sentirla un po' venire.
1: Ne stiamo parlando. Allora Fabrizio ti saluta tantissimo, ricorda i tuoi programmi che li seguiva sempre. Il Controsalotto, come nacque il titolo Controsalotto?
0: Ma Controsalotto nacque…
1: Era il periodo in cui bisognava essere contro…
0: Sì,
1: no,
0: era una forma di…
1: Cioè il salotto era quello di Costanzo.
0: C'erano questi salotti un po' così, questi incontri così, abbiamo detto ma insomma andiamo un po' contro, facciamo una cosa
1: sì,
0: un po' divampante. E nasce ancora il primo anno di Primo Canale, perché quando eravamo ancora in Via Orlando. Sì, Via Orlando,
1: ecco
0: in un appartamento di 5 stanze. e contro il salotto lo facevamo nella…
1: Guarda, intervisti Enrico Chiesa.
0: Ah beh, questo sì.
1: C'è dal pubblico.
0: Lì chiedevamo, intervistavamo tutti, insomma, di lì nacque il Controsalotto. Invece no, ti devo dare una notizia importante, sempre su Genova. È arrivato un cobra.
1: Ah.
0: Tu lo sapevi?
1: No, non lo sapevo. No,
0: insomma, tu sai tutto su Genova.
1: Ogni tanto tengo qualcosa.
0: Non sapevi che è arrivato un cobra?
1: No. Ogni tanto tengo qualcosa da parte perché…
0: Allora, io l'ho letto e in questa cosa mi ha impressionato. Un cobra si chiama il cobra di Vimercate.
1: Ah, hai capito.
0: Cioè, come abbiamo l'aquila di Ligonchio.
1: Di Ligonchio.
0: Il cobra di Vimercate.
1: Ecco qua.
0: E sai…
1: sta arrivando.
0: Sai chi sarebbe il cobra?
1: No, non lo so.
0: Eccola qua.
1: Ah.
0: No, questa adesso ti dico perché vediamo queste immagini. Cobra è la più celebre canzone della Donatella
1: Rettore.
0: Ora io non so chi ha dato questo nome a questo, insomma il Cobra è, tanto per chiarirci, Colombo, centravanti del Genoa. Lo chiamano il Cobra di Vimercate.
1: Ok.
0: Hai capito?
1: Di Vimercate. Ecco.
0: Allora io non lo so chi gliel'ha dato, se gliel'ha dato perché il Cobra assomiglia, non so.
1: Ma dove vuoi arrivare?
0: No, voglio arrivare che mi sono chiesto se questa nascita del cobra sia riferito alla canzone della Rettore,
1: serpente.
0: Quindi però la canzone
1: della Rettore.
0: Il cobra del Rettore ha un altro, il cobra non è un serpente, cioè ha un altro significato, quindi non so se sia un significato da riferirsi a Colombo.
1: Ah, ho capito, mamma mia,
0: no, perché
1: l'hai presa larga.
0: No, ma queste cose sono interessanti,
1: l'hai presa larga,
0: perché mi rifaccio anche un ricordo sportivo, perché nella Samp tanti anni fa c'era un altro giocatore bellissimo che si chiamava Bresciani, che lo chiamavano Biscia.
1: Ah, ecco.
0: Hai capito? Quindi per dire che Biscia allora, Cobra oggi, avevano queste caratteristiche, anche perché erano bellissimi ragazzi.
1: Anche i bambini.
0: Va bene, detto questo.
1: Telefonata, pronto?
2: Pronto.
1: Signora?
2: Sì.
1: Buongiorno, ben ritrovata.
2: Buongiorno.
1: Prego.
0: Buongiorno signora.
2: Io l'altra settimana ho chiamato.
0: Sì.
2: Grazie, avevo chiamato il dottor. Buongiorno, l'altra settimana l'ho chiamato per dire se mi sapeva dire della Sampdoria come va. Lei mi ha detto come lo diceva oggi.
0: Infatti io pronta, ho chiesto alla palla, adesso la sentiamo.
1: La facciamo adesso?
0: La facciamo per vedere cosa dice la palla su quelle. Lei mi aveva chiesto come andranno i futuri possibili mondiali per l'Italia, vero?
2: Io avevo chiesto della Sampdoria.
0: Ah, della Sampdoria, sì.
1: Della Sampdoria.
0: Vediamo se la
1: facciamo adesso, è pronto adesso?
0: Ma per me lo possiamo fare
1: sì,
0: anche
1: signora,
0: adesso.
1: Allora, sì, signora, allora la sì, saluto. Sì.

0: Salutiamo, ci segua dalla TV, quindi la salutiamo, diamo tempo alla signora di accomodarsi davanti alla TV. Ti ricordo la tua telecamera è la 5.
1: Non so, ecco, ma dov'è la 5?
0: E questa davanti a te.
1: Ma
0: guarda.
1: Voi siete misteriosi.
0: Questa, eccola qua.
1: Lo fate per non riprendere.
0: Questa Canon.
1: Queste sono le
0: facciamole
1: palle.
0: Vedere, ecco, ferme.
1: Queste sono le palle, okay. Va bene?
0: Quale adoperiamo per la stampa? Quella viola?
1: Questa, ma sì, ma ti ripeto, non hanno senso i colori. Vediamo, allora
0: via.
1: Vediamo cosa dice il momento della stampa.
0: Il momento
1: della stampa.
0: Peraltro c'è un record di abbonati, no? Visto lì.
1: Beh, dice 15.000 già, sì, sì.
0: Quando passa il mattino.
1: Vediamo, vediamo cosa dice.
0: Via, gira.
1: Parla
0: gira.
1: Anche...
0: Un po' più... Dai, stop, fermati. È il momento.
1: Allora, la Samp dice,
0: com'è?
1: Controllare l'infermeria.
0: Sì, perché qualcuno,
1: capito?
0: Due mesi.
1: Signora, controllare, cioè, il pericolo della Samp, tanto quanto dice la palla, è che ci sono parecchi infortunati, a cominciare da Insigne,
0: sì.
1: Che è l'uomo gol, futuro uomo gol della Samp.
0: Certo.
1: Quindi bisogna stare molto attenti su questi infortunati. Se si risolve bene la situazione infortunistica, secondo la palla, secondo me, si può pensare ad una discreta Sampdoria alla
0: campionata. L'infermeria o l'infermiere?
1: L'infermeria.
0: Ah, non l'infermiere.
1: Vabbè, nell'infermeria
0: ci sono,
1: spero.
0: L'infermeria
1: nel senso che ci sono molti...
0: Bisogna controllare le infermiere.
1: Infermiere assolutamente sì, ma ci pensano i giocatori. Invece no, controllare che ci siano pochi infortunati. Vabbè, questo è un po' il concetto.
0: Certo, ecco. Dispiace. Allora,
1: va bene?
0: Pubblicità?
1: Siamo sì?
0: Sì. Sì, beh, guarda, abbiamo ancora 3/4 d'ora.
1: Va bene.
0: Le vostre domande, le vostre telefonate, prenotate subito la prossima, tra poco.

0: Ben ritrovati con Vittorio Siriani no, WhatsApp, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Perché qua sono precisini. Il soprannome Cobra di Vimercate,
1: sì,
0: è stato dato da una pagina Instagram divertentissima chiamata Genoano Medio, che sta spopolando molto nell'ultimo anno. Però tu non vai su Instagram.
1: No, io sono...
0: Non si sa se per l'arrettore o meno. Semplicemente sta bene questo soprannome associato al calciatore Lorenzo, che...
1: Va bene, Lorenzo, no,
0: va bene,
1: sei contento,
0: va bene.
1: No, ma si vede che c'è una somiglianza,
0: sì,
1: fra il modo di giocare di Colombo con il Cobra,
0: okay,
1: credo, no? Così come per Bresciani, Biscia, perché era un personaggio, però era anche...
0: Sgusciava.
1: Sgusciava, ma era
0: sgusciava.
1: Anche un bellissimo ragazzo, quindi era un
0: lato... Allora, qui ti accomunano Vittorio Siriani e Lucio Battisti. Come nasce il brano L'Arcobaleno? Sicuramente il nostro giornalista Vittorio Siriani già conosce come nasce il brano di Mogol Bella L'Arcobaleno, portato a successo da Adriano Celentano. Una storia surrealista che emerge al di là, ruota attorno a un medium italiana che viveva a Barcellona.
1: È una notizia che abbiamo, bene, ci interessa molto.
0: Dovevamo vedere qualcosa?
1: Cosa vogliamo vedere?
0: Ah, la foto, aspetta. Sì, la foto. La manda Mazzitelli, hai anche una...
1: Enzo Mazzitelli, mio amico.
0: Qualcosa di musicale.
1: Cosa manda Enzo Mazzitelli?
0: Stando in campo musicale, guarda un po', ti riconosci, sei tu, sei in mezzo che sgusci, anche tu stai sbucando tra, forse, Maria Grazia Barile?
1: Sì, ma la vedo poco.
0: Vedi,
1: però...
0: beh, tu ti vedi cravatta rossa...
1: Sì, esatto.
0: Sei con Dioli, direi.
1: Sì, con la Patrizia Dioli.
0: Patrizia Dioli,
1: sì.
0: E direi la Maria Grazia Barile.
1: Guardate che belle donne, lo sono anche oggi, ma lo erano anche allora, la Dioli e la Barile, ed erano le nostre, come si può dire, regine,
0: sì,
1: del

0: Telecamera.
1: Certo, non erano
0: grande
1: certo
0: successo con i bei ragazzi genovesi ed erano delle foto.
1: Non erano certo vallette, ecco.
0: No, erano conduttrici.
1: Tutte protagoniste.
0: E quindi si viveva questo momento felice. C'era una specie di salotto.
1: Direi bar sport, no?
0: Era il bar sport che
1: direi
0: in pratica ricalcolava, insomma, ricordava un po' la seconda battuta del controsalotto, ecco. Però vedi, ci sono questi personaggi che bucavano il video, come si diceva.
1: Certo, sono rimasti qua.
0: Perché avevamo allora capito quale poteva essere il programma che interessava alla famiglia, okay, alla gente.
1: Insomma. Alla famiglia. Sentiamo
0: poi la Dioli e la Grazia Maria.
1: Telefonata.
0: Stupende.
1: Pronto?
2: Pronto, sono Mauro Pastorini.
1: Oh Mauro, buongiorno Mauro.
0: Mauro,
2: contadino falegname di tutto e di
1: lui
2: più.
1: È un contadino.
2: Io ho lavorato, non so come certi che sono dei pelanzoni.
1: Bravo, bravo, scusi per esempio.
2: Voglio fare gli auguri a Siviani, grande giornalista e professionista come lei. Voglio
0: grazie
2: dire a Siviani che io la palla ce l'avrei, ma non la voglio dire. Per il Genoa, cosa prevede lei nel futuro, Siriani? Se lei, non so da che parte schierato, sandoriano o genuano, non importa, perché io ho mia figlia sandoriana, io non sono come certi sandoriani che accusano il Genoa sempre.
1: Non
2: lo dico perché l'ho sentito ieri a Telenord, perché c'è un genuano che parla male, dice che abbiamo avuto Bagnoli e Gasperini, che siamo
1: quindi
2: dei contestatori. Noi è come quando si va dal maestro, ogni tanto il maestro sbaglia, bisogna correggerlo, secondo me. Io sono andato a scuola, ho fatto la terza media, però voglio dire a Siviani che mi dia un giudizio lui sul Genoa. Nella Sampdoria auguro tutto il bene e anche al Genoa.
1: A tutti, grazie a tutti, anche a Infantino, a tutti auguriamo.
0: Lasciamo
1: bene.
0: Perdere.
1: Come lasciamo perdere?
0: Ma su Infantino adesso poi ti dirò la mia sensazione.
1: Sì.
0: No, per rispondere al nostro amico,
1: dai.
0: No, voglio dire che è vero che non bisogna, ma sai, la caratteristica particolare dei genoani sono i grandi momenti trionfalistici e le grandi depressioni dopo.
1: Okay.
0: Adesso sembra che questo 10-1 sia, non so, successo chissà che cosa. Insomma, basta capire che intanto erano due partite, 6-0 con i ragazzi in campo, i giovani, quindi insomma, però ci sono qualche campanello d'allarme, ci deve essere, però sembra che le cose piano piano si mettano a posto. Adesso per esempio, ecco un appunto, se posso farlo, è questo: hanno già preso 4-5 giocatori come Metric, come Puskas, come Dumbia, come altri, Havel, eccetera. Però dopo aver preso questi sento dire che c'è ancora bisogno di 3 giocatori da Serie A adesso a 20 giorni, quindi questo però pare che adesso uno per esempio che dicono sia pronto da Serie A sembra un certo.
1: Ieri hanno preso, mi dicono gli autori, un centrocampista dal Siviglia.
0: Sow. Che dicono dovrebbe essere una specie di sostituto di Malinowski come tipo di gioco. Vediamo.
1: Ma un numero 10 per intenderci.
0: Ma sì, un numero 10 che ormai il 10 è passato.
1: Vabbè,
0: però un uomo abbastanza, come si dire, illuminante, insomma così. L'unico problema è che veramente possa dare quel valore aggiunto alla squadra che a questo momento secondo me manca. Però bisogna comunque.
1: Poi va di moda la Spagna, viene dal Siviglia.
0: Viene dal Siviglia. Il giocatore almeno sulla carta, ma anche gli altri sono buoni giocatori, però il problema è
1: un senegalese e svizzero, mi dicono gli autori.
0: Sì, è di capire se riusciranno ad inserirsi bene in questa
1: svizzero
0: struttura,
1: di prima generazione.
0: Che peraltro è una struttura già dall'anno scorso, quindi De Rossi ha già 6 o 7 giocatori dell'anno scorso, forti, su cui, ecco, su quello se ci riesce a inserire quei 2-3 da Serie A vera, il discorso può andare tranquillo.
1: Ok, sentiamo la telefonata, pronto?
3: Sono Lucia.
1: Ecco Lucia.
0: Eccola.
1: Sì, domande per Siviani,
0: Dica Lucia.
3: Sì. Allora, io le voglio dire questo: dietro un uomo famoso, importante, c'è sempre una donna importante, che immagino che sia sua moglie.
1: Certo.
3: Che ho letto che cantava a mo' di Gabriella Ferri, che a Roma era una diva, e poi ho visto delle foto che sua moglie non è niente male, quindi immagino quando cantava, eccetera. E faccio una bella dedica.

0: fisica di una persona che insomma ha vissuto tanto e così tanto, perché poi gli anni sono quelli che sono.
1: Parla di me?
0: Sì.
2: Tu la dedica alla moglie, no? Beh, abbiamo parlato insomma di...
0: Parla alla moglie,
1: sì.
0: Qualcosa, non che non gliel'ha mai detto, perché non è, ma invece che le vuole dire da tantissimo tempo.
2: Hai capito, Lucia? Hai capito, Lucia? Quello che tu avresti voluto dire, avresti e non hai mai detto, ma hai detto sempre tutto a tua moglie.
1: Ho detto quasi tutto.
2: Quasi tutto, non tutto.
1: Tra l'altro,
2: non è che uno dice tutto.
1: No, adesso non vorrei entrare nei problemi, della
2: coppia.
1: Però intanto devo, ieri mia moglie ha compiuto il compleanno.
2: Compleanno
1: e quindi... E questo lo voglio dire.
2: Non si dicono gli anni delle donne.
1: Ma se vuoi lo dico anche, però non è quello il problema. Il problema è che oltre 60 anni viviamo insieme, insomma. E quindi questo è una cosa particolarmente per noi interessante, perché ci chiediamo sempre come sia stato possibile stare insieme per 60 anni. E
2: ma
1: quindi questo è. Questo è perché evidentemente io ho delle mie teorie, cioè che...
2: sei una persona complicata, insomma io penso di stare con te.
1: No, però 60 anni vuol dire vivere un percorso sicuramente anche tormentato, perché nella vita...
2: Ma si dice che poi ci si assomiglia, no?
1: Sì, però io ho questa tesi che neanche mia moglie condivide molto, cioè io credo che riuscire a stare insieme fino a questa età, parlo di in generale, non siano problemi che poi sono quelli concreti, le situazioni economiche, il sesso, i figli, eccetera,
2: mamma
1: eccetera,
2: mia.
1: Gente che dice io, ecco, stare insieme secondo me si sta insieme perché c'è una creatura invisibile che chissà dov'è, ma che permette a questa coppia di stare insieme, un qualcosa che non sai, però ti chiedi ma com'è possibile? È possibile.
2: Vedi che sei nella trascendenza, tu dicevi ma com'è
1: la trascendenza.
2: E vedi che siamo lì. Allora vado in regia, telespettatori, approfittate della pausa per le...
1: Io ringrazio Lucia di questo.
2: Però ricordiamoci poi la palla del Genoa, no?
1: Sì, di questo ricordo che mi fa molto piacere, perché insomma ricorda anche quello che è stato un percorso piacevole da amatore di mia moglie, che è una grandissima, cioè mia moglie dice sempre che le ho rovinata la carriera, perché lei avrebbe voluto diventare una grande diva e ha detto peccato, il matrimonio mi ha distrutta.
2: Però
1: ti ha distrutta, però per 60 anni mi hai sopportato.
2: Esatto, quello è stato
1: va bene, scusate questi,
2: allora regia e poi torniamo, mi raccomando approfittate della pausa per la linea libera, dai.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica soleggiata in Liguria, eccetto qualche isolato fenomeno sull'Appennino Ligure. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno appunto delle schiarite, con solo la possibilità di qualche isolato rovescio a carattere di temporale. Temperature massime tra i 28 e i 32 gradi. Sul Savonese, situazione tranquilla, con solo qualche nube di passaggio. Temperature massime fino ai 32-33 gradi. Su Genova e dintorni, contesto stabile ed assolato, con temperature massime qui anche fino ai 34 gradi. Poi, per quanto riguarda la situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con cieli sereni e temperature massime tra i 30 e i 33 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, il sole sarà l'assoluto protagonista, con punte massime di 34 gradi. Ci attende un avvio per la nuova settimana in Liguria, caratterizzato ovunque dal sole che sarà l'assoluto protagonista, e con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 33 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto?

0: Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: È quasi mezzogiorno quando arriva questo messaggio. Filippo, sono Filippo Doria del Mercato Orientale. Ricordo serata indimenticabile al Covo con Gigi Rizzi. Era il 23 agosto, Giorgio, giorno del mio compleanno. Ciao Vittorio, ciao Henry.
1: Che anno era?
0: 23 agosto con Gigi Rizzi.
1: Eh beh, certo,
0: Gigi giorno Rizzi. Del suo compleanno.
1: Ma,
0: gli scrivo, anno. Sai che si può rispondere, no? Lo sai con...
1: Sì.
0: Anno? Punto interrogativo.
1: Anno del compleanno, perché così mi ricorda anche, perché Gigi Rizzi è stato uno dei nostri grandi protagonisti di Controsalotto.
0: Ah, veniva... Cioè,
1: e soprattutto di una trasmissione che si chiamava Peccati, che ha avuto uno dei grandi successi ed era uno dei protagonisti, perché era un mio grande amico. Poi purtroppo è mancato in un modo brutto, l'ho perso, perché era veramente un grande amico ed è stato uno dei grandi protagonisti. Noi l'abbiamo portato con i suoi racconti da...
0: Era un peccatore lui.
1: Beh, era una insomma, non era come Piroddi l'amateur, lui era veramente il playboy che ha conquistato la Brigitte Bardot. Quindi era un personaggio straordinario.
0: Certo, io non avrei mai.
1: Ma poi era un bellissimo ragazzo, ma anche una persona molto intelligente, simpatica.
0: Eh beh, certo, immagino. Allora, tanti auguri alla signora Sirianni. Gianpiero da Voltri le manda tanti cuoricini.
1: Ah, bene.
0: E probabilmente tra poco sapremo anche l'anno, perché sta scrivendo Filippo Doria. Se si sbriga. Allora, la palla per il Genoa, hai preparato qualcosa, Vittorio?
1: Ma senti, sul Genoa però non è che ci sia molto da dire, perché sul Genoa invece ti voglio raccontare una cosa che ho scoperto.
0: Un aneddoto.
1: Perché tempo fa avevo letto un articolo molto simpatico di un nostro collega, adesso non ricordo, Arichiello si chiama, del Secolo, mi pare. Vabbè, e ho scoperto, mi è venuta perché ho letto una cosa molto interessante.
0: Sì.
1: Ho scoperto che il vero segreto del Genoa non è né De Rossi, né la tattica, né i moduli, né gli acquisti. Il segreto del Genoa sta in una bellissima ragazza, in una bellissima signora che si chiama Segreto.
0: Si chiama Segreto
1: perché è una delle Valentina Segreto, perché è una delle nutrizioniste dello staff alimentare.
0: Una nutrizionista.
1: Una nutrizionista, perché devi sapere, ho scoperto, che ai miei tempi le cene, i pranzi dei giocatori erano riso in bianco,
0: sì,
1: una fetta di carne,
0: sì, carne
1: poi
0: bianca,
1: ananna, eccetera. Invece qui c'è il Genoa, ha una strategia alimentare straordinaria. Pensa che ho letto che ha intanto uno chef che è uno straniero, Erjuni, sì, l'ho citato, per Eugenio Sergrei. Quindi dice eccezionali fra i chef più interessanti. Con lui lavorano questa Segreto Valentina, poi c'è Giulia Martera, quindi che è un team alimentare, capisci?
0: Ecco.
1: Quindi fa delle cose straordinarie. Sopra di tutti c'è un responsabile, evidentemente, che si chiama
0: magnano?
1: Alessandro Corsini. Quindi nessuno ha scoperto
0: che
1: questa organizzazione. Ed è, fanno delle cose straordinarie, perché per esempio sono tutte personalizzati gli integratori, quindi saranno 28-30, ognuno ha una cosa, capisci? Io mi sono citato delle cose incredibili, per esempio fanno le proteine in polvere con la frutta,
0: interessante,
1: ed è la famosa maracujá.
0: Non lo sapevo.
1: È vero che ti dico delle cose.
0: Ma anche Luca Russo mangia.
1: Beh, Luca Russo sarà anche lui.
0: Anche lui mangerà questo.
1: Ma io ho l'impressione. E poi c'è anche, per esempio, usano lo yogurt greco.
0: Lo yogurt greco,
1: sì, è con granella di pistacchio.
0: Non italiano, nel senso, non parmalat.
1: Ma ci sono queste, è una sperimentazione.
0: Sperimentano.
1: Io credo, e poi non solo, ma ci sono, l'ho scritto, perché i dolci chetogenici.
0: Mamma mia.
1: Con le proteine sono.
0: Proteine.
1: Tu capisci che questa, io credo che se De Rossi

0: dessi alla squadra, così, calcisticamente parlando, una compattezza che ha questa, questo staff, vincerebbe tutte le partite.
1: Probabilmente, sì, probabilmente. Tanto vediamo, insomma, il Genoa in sottofondo. Le squadre hanno finito i ritiri, no? Sono tornate.
0: Sì, sono tornate adesso. Il Genoa ha vinto e ha perso quei famosi giri.
1: Ah, è vero che in tour.
0: Sì, adesso però giocherà poi avanti. Sì, ma insomma, arriveranno. Meglio, Speriamo che arrivino le tre. I tre nomi da Serie A,
1: insomma. Certo, si diceva meglio perdere 10-0 una partita che non 1-0 per 10 partite.
0: Ah, esatto, questa è una buona teoria.
1: Hai capito. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, finalmente abbiamo lasciato
2: Davide
1: il telefono.
2: Davide da San Martino,
1: dica.
0: Davide.
2: Allora, volevo un attimino fare qualche passo indietro con il dottor Siriani, saltando fuori dal calcio. Nelle sue tradizioni spesso ha parlato anche del nostro teatro genovese.
1: Al teatro genovese, sì, beh, con la Maestrocchi.
0: No, in il teatro lì, il
2: no,
0: teatro.
2: Ma anche a livello dilettantistico.
0: Sì, il teatro noi genovese.
2: Noi avevamo quel bellissimo teatro che era il Tempietto di San Piedalena.
0: Sì.
2: E se lei ricorda, il direttore, glielo dico con un blocco in gola, il direttore di quel teatro era il signor Rossi Arnaldo, che spesso e volentieri è venuto in trasmissione da lei. E anche era direttore di una compagnia teatrale, la T76, e faceva commedia, ha scritto commedia ed è venuto in trasmissione da lei.
0: Come si chiama? Scusa. Ecco, Arnaldo come
1: Rossi?
2: Rossi Arnaldo.
0: Sì, Rossi Arnaldo, me lo ricordo. Ma io mi occupo. Sì, prego, dica.
2: Era insieme al signor Montarese a gestire il teatro, il Tempietto, la parte teatrale.
0: Me lo ricordo.
2: Aveva la sua compagnia teatrale a livello direttamente. Tutte queste cose stanno sparendo.
0: Fanno?
1: Sparendo. Beh sì, magari sono sparite da un pezzo.
0: Purtroppo sì, perché il teatro dialettale, guardi, io l'ho seguito per molto, aveva degli spazi interessanti, mi ricordo in passato che si è cercato sempre di creare una compagnia stabile della regione, un qualcosa di strutturale, come si dice oggi politicamente parlando, ma non si è mai riusciti a creare, come c'è per esempio le compagnie napoletane, le compagnie venete, una compagnia regionale, una compagnia della Liguria, non si è mai riuscito a crearla. Oggi, io devo ricordarlo, lo faccio con molto piacere, oggi il teatro dialettale è molto, è tenuto quasi alla ribalta dal mio amico Piero Campodonico, che fra l'altro è l'autore dell'inno del Genoa. Ecco, Piero Campodonico è uno che ha vissuto un percorso legato strettamente al teatro dialettale. Io ricordo Montarese, ricordo Arnaldi, li ricordo tutti. Oggi ci sono ancora le compagnie, probabilmente alcune nate proprio dal volontariato, dal desiderio di riprendere la vecchia, antica, bellissima lingua in genovese. E Piero Campodonico è uno dei personaggi che oggi quasi si arrampica alla tradizione per tenerla viva. Detto questo, mi dispiace che purtroppo questo teatro dialettale si sia un po' perso. Ecco.
1: Sì, un po' perso, è anche difficile oggi la gestione degli spazi. Ecco,
0: però c'è qualcuno che vive e porta avanti la lingua dialettale, ecco. E quindi questo è anche un fatto abbastanza positivo. Qualcuno addirittura ha proposto di insegnarlo nelle scuole, insomma, nelle scuole elementari, fare dei corsi di lingua. Sarebbe una bella cosa.
1: Grazie per tutte le informazioni che ci dai con garbo e cortesia. Mi piacerebbe sapere dove compravi le tue meravigliose cravatte bicolore Michele a Coccella. Mitiche, le tue mitiche cravatte bicolore. Devi svelare
0: erano
1: questa.
0: Erano le twins, che erano le...
1: No, dove avevi uno spacciatore?
0: Non erano genovesi, le compravo a... La compravo a Milano. Perché c'era, adesso io non voglio fare pubblicità, ma c'era una casa che produceva queste, la trovata di queste doppie cravatte fu di, lo ricorderete, un grande che non si occupava di moda, ma si occupava, che era Montezemolo, che però aveva una grande casa di produzione.

0: e aveva inventato queste twins, si chiamavano, cioè le due, insomma, le cravatte a due colori.
1: Ecco. Ma quelle tubolari, eh?
0: No, due colori, cioè tu le mettevi e apparivano due colori, quindi era il modo di collegare. Tu dici, ma com'è possibile, ha due cravatte,
1: no? Ah,
0: e quindi
1: erano quelle.
0: Non voglio dire il caso, ma insomma, c'è stata per un po' di anni, io le conservo ancora e niente, era un... Così era, insomma, un piccolo forma di narcisismo.
1: Allora, telefonata. Buongiorno, pronto, buongiorno.
2: Ciao, volevo parlare
1: Adriano.
2: Con Silviani.
1: È qua, Adriano.
2: Ciao.
0: Eccomi.
2: Silviani, ti do del tu perché più o meno siamo coetanei.
0: Ma ci
2: mancheremo. Mi hai fatto venire parlando di Campodonico, mi hai fatto venire un senso di tristezza perché ricordavo Barabino, forse Nanni Raffo che conosciuto.
0: Certo.
2: Nanni Raffo è stato un mio collaboratore
0: per tanti anni.
2: Ho conosciuto Barabino in un'occasione particolare, politica, diciamo, lui era onnipresente. E Peo l'ho conosciuto perché era professore di mio figlio, abbiamo fatto un sacco di battute, perché io sono sandoriano, lui essendo genuano, oltretutto era un diciamo piccolo azionista, il presidente degli azionisti, no?
0: Era un provocatore come
2: provocatore.
0: Piccolo.
2: Poi mi hai fatto venire in mente un'altra cosa parlando del tuo passato, quando della famosa partita che hai parlato di Grasso.
0: Sì.
2: Grasso io l'ho conosciuto, sai che quel lavoro faceva Grasso? Grasso lavorava in un'azienda genovese di
0: pasta
2: che ha fatto conosciuta in tutta Italia.
0: Sì, sì. Era un personaggio straordinario, insomma.
2: Sì.
0: Era molto legato.
2: Comunque, mi hai fatto venire una tristezza parlando di...
0: Ma no, perché tristezza?
1: Non dobbiamo...
0: Sì, allora smetto di parlare.
1: I ricordi sono vivi. Ci fanno vivere.
0: Non deve essere triste, perché ricordiamo le cose belle. Quindi non bisogna essere tristi, bisogna ricordare sempre le cose belle. Meno male che abbiamo vissuto cose belle. Guai se continuassimo a ricordare cose brutte. Assolutamente, bisogna ricordare le cose belle.
1: Grazie Adriano.
2: Ciao, grazie.
1: Allora, la serata con Gigi Rizzi potevano essere gli anni 70, se non nel 1970.
0: Sì, siamo lì.
1: Ricordo una cosa curiosa all'amico di Gigi Rizzi, che è mancato lo stesso giorno in cui è nato, il 23 giugno.
0: Ah, ecco.
1: È una cosa
0: forse lo ricordo, sì, adesso mi è, non lo ricordo.
1: Curiosa.
0: Sì,
1: poi le cravatte bicolore ce le siamo dette. Tu le hai ancora?
0: Sì, ne ho ancora, ma non vedi, ormai anche la insomma, il modo di vestire, io per tanti anni ho sempre usato sempre giacca e cravatta. Poi ci sono stati gli anni in cui ci si è aperti e quindi le cravatte oggi ne vedo pochissime.
1: No, vedi, guarda.
0: Vedi però delle cravatte, quindi anch'io sono diventato...
1: Senti Vittorio, buongiorno signor Siriani,
0: buongiorno.
1: Secondo lei...
0: Sì. Mi dica.
1: La Samp il prossimo anno viene in Serie A, però secondo te, non secondo la palla, cioè almeno io la leggo così, dice secondo lei, ma io non delegherei la palla.
0: No, ma io non mi deleghi neanche io. Come ci fa a dire? Cioè, la società ha stabilito che il traguardo per la Serie A dovrebbe essere l'anno successivo.
1: Quindi là.
0: Cioè, anche hanno fatto una specie di previsione dicendo in due anni pensiamo di andare in Serie A.
1: Sì.
0: Quindi vediamo se ci riusciranno. È difficile in queste cose dire.
1: È difficile. Un po' come Trump,
0: forse la palla può dare qualche indicazione,
1: la palla tra
0: ma
1: poco.
0: Vedremo più avanti qualche indicazione. Ma come ci fa a dire se. Certo che in questo io ho la sensazione comunque che quest'anno la Samp, anche se
1: dirà la sua,
0: comunque sta lavorando con un certo ordine. Mi sembra che sia passata un po' quella buriana, quella confusione, quindi questo può essere un buon avvio. Poi vediamo anche gli acquisti.
1: Sentiamo la telefonata, pronto?
3: Oh, signor dottor Siriani, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Signora.
3: Beh, ecco, senta, le dico, non so, decida lei se è una cosa bella o brutta. Io una mattina stavo posteggiando in Corso Mentana e lei è arrivato dietro di me e mi ha detto: ma non mi lascia il posto? Io ho detto no, perché devo lasciare il posto? È vero, io sono sandoriana,

0: Oltretutto le lascio il posto, si alzi prima la mattina.
1: Ah, ecco. Ma magari pensava che cioè...
2: Ma no, ma non lo so, ma se ero così, sono stato così maleducato di dirle mi lasci
1: che
2: il
1: macchina?
2: Posto.
0: Ma me l'ha detto molto gentilmente.
1: Ah, beh, ma magari pensava, vedendo le macchine, che stesse lasciando.
2: No, ma non è, magari le ho detto, scusi, mi
1: sta posso andando
2: mettere,
1: via.
2: Sta andando via, no, perché mi dispiacerebbe averle usato una scusatina.
1: No, ma neanche se ti vedessi.
2: No.
1: Ma non ci credo.
2: E come mai mi ricorda questa cosa?
0: In mezzo a due alberi, c'era il posto la mattina.
2: Sì, mi ricordo, andavo, lavoravo.
0: Allora
2: lavoravo.
0: Mi arriva, ma signora, perché allora... adesso ho 90 anni, ma allora erano...
1: E beh, coetanei.
2: Ma allora forse se era una bellissima ragazza può dare che sia stata una forma di approccio.
0: No, approccio no, però me l'ha detto molto gentilmente.
1: Allora.
2: Vabbè, meno male, meno male.
0: No, fino a 6 anni, perché
2: meno
0: male. Oltretutto io sono sanduriana.
1: Oltretutto.
2: Vabbè, ma io sono...
1: Quindi già sapeva che era genovano, già sapeva che simpatizzava per il Genoa.
0: A vedere la
2: condotta. No, signora, sì, ma io sono sempre, anzi, io apprezzo molto. Vede, le ho fatto vedere stamattina questa foto.
1: Ha visto la foto di Vittorio Siriani in maglia sandoriana?
2: Maglia sandoriana, quindi
0: l'ho conosciuto anche diversamente, perché io ero all'Ital Sider.
2: Certo, è lì che forse è successo il nostro incontro, quando lavoravo, vedi? In Corso Mentana anch'io, sì.
1: Certo, certo. Bene, cara.
2: Grazie signora del ricordo.
0: La saluto, l'abbraccio.
2: Anch'io,
1: grazie,
2: signora,
1: grazie.
2: Contraccambio di cuore.
1: A distanza di tanti anni, hai capito, è rimasto...
2: Un abbraccio che le avrei fatto allora.
1: È rimasto soprattutto
2: un po' così.
1: Se ti avesse lasciato il posto.
2: Sì, vabbè, ma insomma l'abbraccio poteva sostituire.
1: Andiamo in regia per la penultima volta e suggerisco alle persone che chiamano sul cellulare il numero di WhatsApp di passare all'800 640 771. A tra poco.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Eccomi.
1: Allora, volata finale, siamo addirittura d'arrivo, Vittorio.
2: Sì,
1: mancano, sai, 10 minuti alla fine, e quindi ultimo chilometro, no? Lanciamo la volata.
2: Lanciamo la volata.
1: Allora, telespettatori, sì. Abbiamo ancora una palla da fare. Dopo quella che riguardava la Samp nella prima mezz'ora, adesso sapremo del Genoa. Domanda tecnica, queste palle quando è che sono venute fuori? Vittorio, lo ricordiamo, visto che parliamo anche di ricordi.
2: E queste sono venute fuori quando...
1: Anni?
2: Diciamo...
1: 2005?
2: Sì.
1: Dopo il G8?
2: Sì. No, prima del G8.
1: Prima del G8? Sì. Prima del 2001?
2: No, allora no, un po' dopo.
1: Dopo.
2: Dopo, perché allora...
1: È stata un'intuizione, diceva.
2: No, ma un'intuizione, perché poi c'è stata una forma simile di cosa da Houston.
1: Mandato,
2: che allora abbiamo colto questa cosa, abbiamo chiesto se c'era possibile di fare in chiave, naturalmente, molto cose, e hanno mandato...
1: Sì, 2003-2004.
2: Sì. Quindi di lì sono partite e hanno avuto un grandissimo successo, solo legate allo sport. Tant'è vero che noi inizieremo a lavorare veramente con le nostre sfere, le nostre palle,

0: con l'inizio del campionato.
1: Ah, ecco, sì,
0: perché
1: sì, sì,
0: allora abbiamo le partite e quindi sulle partite
1: possiamo basarci.
0: Ci basiamo e quindi l'orientamento che possono dare, non il risultato.
1: No. Ma perché loro hanno questa aderenza
0: loro
1: scientifica.
0: Hanno qualcosa di qualcosa.
1: Un algoritmo.
0: È una forma di sono delle creature invisibili.
1: Invisibili.
0: Quasi, hai capito?
1: Però hanno delle aderenze con la fisica.
0: Qualche aderenza, noi naturalmente abbiamo un software che mettiamo dentro tutta una serie di cose e poi loro decidono, hai capito?
1: Esatto. È un saggio di fisica quantistica.
0: Quantistica. Anche qualitativa.
1: Sì, anche
0: però.
1: Sì. Protozoica anche.
0: Anche sinergica. Sì.
1: Molto bene. Allora, dice, sanità, tanti Vittorio, tanti auguri. Tu hai mai visto il grande Gilberto Govi, chiedono? Tu hai visto, incontrato?
0: No, l'ho visto.
1: L'hai visto, sì.
0: Sì. Quando l'ho visto, quando facevano le sue commedie, allora le faceva.
1: Non ne abbiamo mai parlato?
0: No, ma io me lo ricordo, no, però non lo ricordo perché era ancora, adesso io gli anni, insomma, andavo all'Augustus, perché era il teatro dove lui faceva queste commedie, lì ho visto alcune commedie come appunto I Manesi,
1: certo.
0: Passa l'acqua.
1: Quindi che allora se l'hai visto?
0: Sì.
1: Ma c'è anche il Curso al Margherita, no?
0: Come?
1: C'è anche il Margherita,
0: no,
1: in
0: ma
1: via
0: allora,
1: 20 settembre.
0: Allora, adesso poi io non ricordo quello, ma ricordo che lui, io l'ho visto all'Augustus, perché allora l'Augustus era teatro. E quindi all'Augusto c'erano, fra l'altro, le più grosse compagnie di rivista che allora furoreggiavano in Italia, perché lì arrivavano Da Porto, Raschel,
1: certo.
0: Arrivava Lavando Osiris,
1: Lionello.
0: Arrivava Da Porto, no, Lionello è un po' più avanti, insomma. Quindi tutte le grandi riviste arrivavano all'Augusto e Govi presentava le sue commedie. Allora, io me lo ricordo allora, ecco, in quel modo lì, sì, l'ho visto, ma certamente
1: non lo però chiedono. Sentiamo la telefonata, poi appunto addirittura d'arrivo la palla per il Genoa, prepariamola, scaldiamola. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Ecco, però.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, dica.
2: Ciao, sono Campodonico.
0: Si sente lontano.
1: Campodonico.
0: Piero.
2: Aspetti, ciao Vittorio,
0: eccolo
2: qua. Ringrazio dei ricordi, voglio precisare sul tempietto che effettivamente.
1: Prego.
0: Dimmi Piero.
1: Allora abbassi il televisore, ma c'è la moglie che sta guardando la TV. Abbassi il volume del televisore e tolga il viva voce, signor Campodonico.
2: Che qui sai, noi vecchietti, io ne ho più di siriani.
0: Hai ragione.
2: Vado bene adesso?
1: Bene, dica, bella voce, dica.
2: Volevo dire, il tempietto effettivamente funzionava benissimo sotto la guida di Montarese di Arnaldo Rossi. Io sono legato a un episodio che penso mi farà piacere ricordare con me. Ero in scena il giorno che il Genoa con la Roma stava perdendo 3-0 e ovviamente le scene soffrivamo da matti al tempietto, no? E poi improvvisamente, come ricorderai, due gol di Paloschi e due di Palazzi, abbiamo vinto 4-3.
0: Certo.
2: Io allora sono entrato in scena e ho detto: sa, ma dite una vecina a chi da Oportego che e mi guagno 4-3 e mi guagno 4-3 qua a Roma. Ho preso l'applauso più grosso che abbia mai preso in vita mia.
0: quindi il Genoa supera l'amore per il dialetto, Peo?
2: Beh, in quel momento l'ha perforato,
0: sì,
2: ecco, diciamo così. E poi i ricordi sono tanti. Ragione a dire che le riviste le vedevamo all'Augustus, anche Govi, anche perché il Margherita non c'era ancora.
0: Ecco, è vero, no? Quindi ho ragione io che lo vedevamo all'Augustus.
2: Una volta tanto hai centrato il ricordo, sì, è vero.
0: Vedi questo sarcasmo, questa cattiveria di questi ex.
1: Però scusa, Vittorio, tu non parli dialetto?
0: No.
1: Il Campodonico parla dialetto, giusto?
0: Campodonico è un grande appassionato
1: di dialetto. Non mi sente più Campodonico.
0: Comunque.
2: No, pronto, te sento.
1: Sì, sì, lo dicevo.
0: Spiegami brevissimamente perché il dialettale non è riuscito a confermarsi come avrebbe dovuto a Genova.
2: Te lo dico subito, perché mancano le scale.
0: Mancano
2: non è più agibile
1: le sale.
2: Le scale.
0: Ecco.
2: Non è più agibile la sala Carignano,
0: certo.
2: Non è più agibile il tempietto, mm-hmm. E le compagnie, c'è ancora la compagnia del Circolo Mario Cappello, e per esempio recita a Cicagna, recita
0: esatto,
2: nella

0: Però non ha più la possibilità di sfogarsi. Questo è il motivo principale. Comunque quest'anno, per esempio, il Circolo Cappello ha ripreso la mia commedia di Mastrusti per Maian Mascettu, nella quale sintetizzo che se nell'Ottocento il problema per Gobi era quello del Maian a Piccia, nei nostri giorni il problema è quello di liberarsi del maschio di casa che non se ne vuole andare, manca a morire.
1: Hai capito?
2: È un pelandrone.
1: È un giovanissimo autore Campodonico.
2: Grazie, ti ringrazio
1: molto, ci vediamo al più presto.
0: Oggi chiamerò tua moglie per fargli gli auguri. Ciao.
1: Ah, grazie.
2: E intanto abbiamo visto immagini di Terrazza Colombo, grazie Filippo Rossi, Mario Bocuni. Abbiamo ricordato Govi, la storia di Terrazza Colombo, dove pranzò anche Gilberto Govi. Ed eccolo qua, ed eccoli qua.
1: Vedi, abbiamo tutto qui, abbiamo veramente. Ma sai che io mi auguro che, sai che il nostro questo primo canale compierà 45 anni quindi sarà un anno veramente, perché abbiamo 45 anni di archivio, Madonna Santa.
2: Allora,
1: che meraviglia.
2: Due minuti al gong, ecco, e Genoa, no, giusto?
1: Ma il Genoa ho già dato
2: tu stai nicchiando?
1: No, ti spiego, perché sul Genoa bisogna aspettare un attimo, perché è un momento in cui si esploda questa specie di disperazione. Vediamo di ricevere qualche domanda, chi vuol sapere qualche domanda sul Genoa, la prossima volta noi inseriamo nella palla queste cose,
2: cioè,
1: e daremo la
2: domanda adesso.
1: Ma perché non si può fare una domanda,
2: non ha bisogno di una rielaborazione,
1: capito?
2: Certo, però anche il tuo dovere di giornalista,
1: la
2: deontologia professionale.
1: Ma cosa vuol dire la deontologia professionale?
2: Non lo so, io potrei andare all'ordine dei giornalisti e dire guardate che oggi Vittorio Siriani, il grande Vittorio Siriani, si è rifiutato di fare la palla.
1: No, non mi sono rifiutato.
2: Cioè, un fatto grave.
1: Ma non è vero.
2: Che getta un'ombra sulla professione del giornalismo.
1: Ma sono le palle, non è il giornalista, sono le palle che devono essere assolutamente rielaborate dopo avergli dato lo strumento per la rielaborazione.
2: Adesso non volevo.
1: Quindi, se c'è delle domande da fare, che magari anche durante la settimana possono arrivare anche a te, la prossimo giovedì noi offriremo la risposta delle palle.
2: Allora, va bene.
1: Possiamo chiudere?
2: Sì, possiamo chiudere. Se arriva in extremis una domanda sul Genoa da sviluppare settimana prossima, sono qua. Siamo qua. Mi arriva una sulla maglia del Genoa. Ti piace la nuova maglia del Genoa?
1: Bella la maglia del Genoa, sì, è molto bella, perché ricorda.
2: Sia sempre.
1: Perché è inutile, ma bisogna, ragazzi, non dimenticarsi del passato. Bisogna ricordarlo per guardare avanti. Ricordatevelo. Guardate, date uno sguardo indietro, non per dire è meglio o è peggio, se tutto è diverso di ieri da oggi, ma guardatelo, perché da dietro si può sempre capire qualcosa che porta a migliorarsi per quanto riguarda il futuro.
2: Allora, guardando la 5, noi stiamo per salutarci, come solo tu puoi fare.
1: Grazie di avermi ospitato, come sempre vi auguro un buon proseguimento di serata. Reclame!

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV, per ben oltre i 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso è un'occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, vorrei ringraziare i tanti sponsor, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: Siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà un

0: lusinga e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole della gente che ci aiuti. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutto per crescere. Poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione.

0: dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
1: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei Liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della Lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte e i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
2: È stata un'esperienza fantastica, perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto l'incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo e abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale, abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
1: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro: tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso

sulla grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo. Oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.

Domenica 9 agosto, ben ritrovati, domenica insieme al servizio del pubblico, quest'oggi con Franco Nativo, con voi sino alle 12.30 circa, tantissime cose di cui parlare, soprattutto una su tutte ovviamente, il caldo, questo caldo che ormai, pensate che domani saremo nuovamente in bollino rosso e sarà il nono giorno consecutivo che la nostra città, il capoluogo di provincia, poi in generale un po' tutta la Liguria, sta patendo questo caldo davvero torrido, ormai non se ne può davvero più, lo diciamo con estrema sincerità e oggi non voglio essere polemico perché poi ognuno ha le sue ragioni, la pensa come vuole, per l'amor di Dio, però vorrei anche oggi, magari se qualcuno avesse voglia di tenermi compagnia, anzi ve lo chiedo sempre, lo vedete, 347-6766-291 oppure il nostro numero di telefono a vostra completa disposizione, il nostro numero verde, vorremmo un po' parlare di questo caldo, ma soprattutto di questo climate change, perché ci sono sempre più persone che continuano a dire non è vero, è tutto costruito, che poi fanno parte di chi? Di quelli che credono alle scie chimiche, di quelli che credono che la Terra è piatta, di quelli che credono che non siamo mai andati sulla Luna, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi insomma, come la pensate voi? Era veramente così caldo? Magari c'è anche qualche persona un po' datata, no? Un po' âgée, che potrebbe ricordare se veramente negli anni, che ne so, negli anni 50 e 60 le temperature estive erano così calde, erano così calde. Comunque va bene. Con il Franco sino alle 12.30 arriva già la prima telefonata e io vi ringrazio. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Niente, era una finta. Allora, non parleremo soltanto di caldo, ma parleremo anche di questo primo esodo importante, infatti che controlleremo con le nostre webcam di Autostrade per l'Italia un po' la situazione su tutta la nostra rete autostradale. Poi intorno alle 10.30, 10.45 avremo la nostra Carlotta, si collegherà direttamente da Bogliasco con il sindaco Pastorino, Lucrezia, perdonatemi, sarà con noi, ma

0: solo, parleremo ovviamente anche di tutto quello che è il problema in questo caso legato ancora, l'abbiamo visto, anche alla sicurezza. Tante persone continuano sempre a scrivere, insomma, cosa stanno facendo per la sicurezza. Ancora l'altra sera avete visto, insomma, un gruppo di ragazzi se le sono date, come si dice in gergo. Vediamo chi abbiamo in linea. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Franco, sono Luigina.
0: Ciao Luigina. Ciao cara, grazie. Grazie, grazie. Buona domenica Luigina. Allora.
1: Altrettanto, grazie altrettanto.
0: Allora.
1: Fa molto caldo, quest'anno non lo sopporto proprio più.
0: Sì.
1: Ci danno un contentino con questo bollino rosso. E poi all'indomani sempre quel bollino rosso. Io vivo con la speranza che venisse un bel po' d'acqua da poter rinfrescare, perché non si resiste nemmeno in casa.
0: Scusa.
1: 30 gradi.
0: Luigina, scusami.
1: Le mura sono bollenti, guarda, quest'anno proprio è pesante per me.
0: Luigina, senti, ti volevo chiedere una cosa, ma insomma, quando tu eri bimba, ma le temperature d'estate, così verso luglio e agosto, erano così alte e durava così tanto?
1: No, è cambiato molto il clima, è proprio diventato tropicale, guardi. Mm-hmm. Sembra di essere in mezzo a un deserto. Guardi,
0: siamo in un forno, siamo in un forno.
1: Prima sarà perché ero più giovane, lo sopportavo un po' di più, ma io l'ho sempre mal sopportato il caldo. Perciò, avendo una certa età, lo sento molto di più ancora.
0: Lo credo.
1: Perciò per me è proprio pesante, incredibile.
0: Senti Luigina, una cosa prima di salutarci. Mercoledì, lo sai che Primo Canale, insomma, sarà in diretta per seguire la grande eclisse, no? L'eclisse solare.
1: Sì, sì. Franco,
0: sì, dimmi.
1: Io la prima eclisse l'ho vista nel 60 o 61, come ho detto a Enrico. Avevo 15 anni, lavoravo a Valenza Po, in provincia di Alessandria,
0: sì?
1: Era in una fabbrica di scarpe, eravamo appena entrati alle 8 del mattino, tutto in un attimo è venuto buio, siamo usciti tutti per vedere. Avevamo un po' di paura perché non sapevamo niente, queste cose qui allora. Non avevamo la televisione.
0: Vabbè, comunque Luigina.
1: Poi lavorando non ascoltavo il giornale radio.
0: Certo.
1: Sì, dimmi Franco.
0: Ti dicevo, prima di salutarci, vabbè, te la potrai seguire ovviamente con le telecamere personalizzate, tanto di telescopio sulla terrazza di Primo Canale, sarà veramente uno spettacolo meraviglioso, va bene?
1: Sì, grazie, buona giornata.
0: Un bacio.
1: Buona giornata a tutti voi.
0: Grazie Luigina, come sempre, sempre molto molto gentile. Allora, a proposito di eclisse, io so di dire delle cose non scontate di più, però veramente, avete visto il cartello che poi prego anche Alessio Calcinai, ringrazio anche Gianluca Messina in regia, di riproporre, perché insomma questo è un po' tutto quello che succederà. Peraltro tenete presente che Genova, la Liguria, io per esempio personalmente sarò a Savona a seguire nella città della Torretta, beh, sarà importante, oltre il 92-93%, sì che sarà in fase calante intorno ai 19:30, però sarà un grande comunque spettacolo. Morale della favola, le solite cose che però sono importanti, perché poi troppe persone si lasciano andare. Se dovete guardare l'eclisse, compratevi degli occhialini idonei, non quelli, hai capito, tanto al tanto. Ecco, mi raccomando, perché pena perdere la vista, mi raccomando, stessa cosa, i telefonini, le macchine fotografiche devono avere dei filtri speciali, perché sennò lo buttate via, perché il sensore si rovina. Quindi mi raccomando, però al di là del telefonino che lo puoi cambiare, gli occhi sono assolutamente troppo troppo importanti, quindi non usate la carta stagnola, le cose, mi raccomando, seguite tutte le indicazioni. Però insomma mercoledì sarà una giornata straordinaria, perché insomma saremo in diretta dalle ore 19 per seguire questo grande grande evento. Continuate a chiamare, sono 10:08 800 640, parlatemi un po' e ditemi un po' se secondo voi insomma questa climate change alla fine esiste o non esiste. Ecco, abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto, buongiorno, chi è?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Patrizia da Corso Montegrappa.
0: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, parlando dell'eclissi, sì, volendo vederla dal vivo, con occhialini comprati,
0: sì,
2: qual è il posto migliore a Genova per poterla vedere?
0: Guarda,

0: fondamentalmente gli esperti parlano comunque sempre di un posto che possa essere ovviamente verso il mare, però se tu riuscissi ovviamente a salire più possibile non sarebbe male. Tu sei già in Corso Monte Grappa, in tanti hanno anche parlato ovviamente della zona dei Righi, tutta la zona di apparizione, perché ovviamente da lassù poi si vedrebbe veramente il sole che sta calando e andrà dietro diciamo i monti verso poi Ponente, tanto per intenderci. Ovvio, cerca un posto laddove è possibile, dove non ci sia grande inquinamento, non acustico, ma in questo caso di luci, quindi di luce, perché ovviamente fosse un po' più buio a quell'ora è difficile, perché siamo ancora in estate, quindi puoi immaginare. Però io penso che molti hanno detto che andranno su verso, diciamo, il Monte Fasce, il Monte Moro, tutte quelle zone lì, diciamo la parte alta di Genova, da lì si dovrebbe davvero vedere molto molto bene. Nel caso ovviamente poi tu abbia anche voglia di vederlo attraverso le telecamere di Primo Canale, sai che sarà un grande grande spettacolo. Prima di salutarci, sei ancora in diretta con noi?
1: Sì, sono
0: anche
1: in diretta.
0: Ti chiedevo anche con te, come la vivevi quando eri più piccola, più giovane, queste ondate di caldo? C'erano, ma non così, o sbaglio?
1: Sì, io non mi ricordo fino a due o tre anni fa, anche prima, anche il Covid, il periodo stesso del Covid, non c'era, eravamo chiusi in casa, facevamo poche passeggiate, però non avevamo questo senso di disagio estremo, quindi certo. Già a tempo del Covid non c'erano queste ondate di calore così forti.
0: Ma secondo te questo cambiamento climatico è in atto o, come dicono tanti, sono soltanto delle fuffe?
1: E secondo me è in atto, perché stiamo veramente distruggendo la natura, la cementificazione è troppo, troppo grande, e la cosa migliore per la natura sarebbe l'estinzione umana, ci dice.
0: Senza mezzi termini.
1: Eh sì, magari una riduzione, ecco, oppure un momento, cioè un periodo di saggezza in cui si aumentano le zone verdi, si smette di costruire e si cerca di estendere le zone verdi, che sono un polmone che assorbono il caldo, indubbiamente.
0: Certo. Senti, allora, io tanto ti ringrazio per la tua telefonata, ti auguro una buona domenica davvero, e insomma mi raccomando, allora, hai comprato gli occhialini?
1: Sì, ho comprato gli occhialini, bene, pensavo bene. Bocca d'asse, ma bocca d'asse è troppo bassa.
0: Brava, sì, te lo stavo dicendo, ci vorrebbe un posto un po' più...
1: Magari
0: sì, dovete salire un po', anche perché intorno alle 19.30, insomma, il sole ormai sarà quasi un po' al calare, no? Sì, quindi si rischia di non vederlo magari più a quell'ora lì in fondo.
1: Certo.
0: Comunque sarà comunque un grande, grande spettacolo, come sempre. È stato un piacere,
1: grazie.
0: Ti auguro una buona domenica, grazie.
1: Grazie.
0: Allora, andiamo avanti. Dunque, la nostra amica Franca dice, e poi lo chiedo anche alla regia, magari loro lo sanno, buongiorno, scusate, volevo sapere, questa notte intorno all'una hanno fatto dei fuochi d'artificio, ne sapete qualcosa? Non lo so, non, devo essere sincero, ero dall'altra parte della città, quindi non lo so, però vediamo. Ma non ha scritto dove, però, è per quello che dice. Allora, invece, poi, buongiorno, consiglio alle persone che soffrono il caldo di bagnare piccoli asciugamani e tamponare la fronte, le gambe e le braccia. Buona giornata, Rosanna D'Arenzano. Ciao Rosanna, ciao, grazie, è vero. Sono quei consigli delle nonne, ma è vero, fanno. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Chi è?
2: Buongiorno.
0: Chi?
2: Sono da Nervi.
0: Ciao, ma come ti chiami?
2: Luisa.
0: Ciao Luisa,
2: benvenuta. 93 anni.
0: Quanti?
2: 93.
0: Mamma mia, complimenti, sembri una bambina.
2: Ti volevo dire
0: dimmi.
2: Che io l'ho vista. Lavoravo alla San Giorgio del 60, 61.
0: Vedi, come anche la nostra Luigina.
2: Avevano dato 2 ore di permesso.
0: Ah, hai capito? Che bello! Hai sentito anche la Luigina?
2: Avevano dato 2 ore di permesso di rientrare tardi e ho ancora gli occhialini.
0: Mamma mia, che ricordi, che bello. Pensa a te, 2 ore di permesso, hai capito? Per vedere poi... Senti,
2: sì.
0: Dimmi.

0: con chi parlo?
1: Sono Franco, nativo, sono io in diretta.
0: Perché l'ho abbassata?
1: Mm? Ti sento,
0: sì,
1: ti sento.
0: Allora, io del 60-61 lavoravo a San Giorgio,
1: sì,
0: a Sturla,
1: mm-hmm,
0: e ci avevano dato 2 ore di permesso la mattina.
1: Per vedere la certo,
0: l'eclisse. È stata una cosa meravigliosa quando è venuto buio.
1: Lo credo, lo credo.
0: E ci avevano, mi sembra il secolo, ma non ne sono sicura.
1: Mm.
0: Ci avevano regalato gli occhialini.
1: Pensa a te.
0: E io c'ho ancora.
1: Che bello. Grazie, grazie a questa carissima signora. Pensate, 93 anni con una voce ancora meravigliosa, quindi davvero complimenti, complimenti. Pensate, si ricordava naturalmente quello del 61. Avevano appunto preso queste 2 ore di permesso per assistere a questo spettacolo. Io l'ultima che ho visto proprio totale, ed è stato veramente uno spettacolo incredibile, eravamo a Salisburgo, adesso non ricordo gli anni, ma veramente tanti, tanti anni fa, era mezzogiorno, sole pieno, è diventato buio totale. Pensate che i cani addirittura ululavano, insomma, c'era di tutto, e poi hanno fatto i fuochi d'artificio ed è stata un'esperienza davvero incredibile. Andiamo avanti ancora con i messaggi, anche WhatsApp, tanto grazie, continuate a telefonare. Buongiorno, abito sui Giovi. Il forte odore di bruciato che arriva viene sempre dall'incendio di Mornese o ce ne sono di nuovi? Grazie, un saluto da Valeria. Valeria, non te lo so dire di preciso, ma potrebbe essere che ancora un po' di odore di questo incendio importante che c'è stato a Mornese, sulle alture ovviamente di Mornese, che ha, avete visto, anche catalizzato l'attenzione a livello nazionale, tantissimi mezzi, non so quanti cani aerei sono andati avanti e indietro, poi fortunatamente grazie all'aiuto dei vigili del fuoco e dei tanti volontari veramente hanno fatto un lavoro incredibile, rischiando anche, perché era veramente grande, grande e importante, sono riusciti a domarlo, però è stato veramente importante. Ti faccio sapere, ci fermiamo un attimo, sono le 10:15, un po' di pubblicità, continuate a telefonare, Franco con voi sino alle 12:30.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime ai 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

10:18 ancora in diretta, tanto grazie, stanno arrivando ancora davvero anche tanti tanti WhatsApp, continuate a telefonare, vogliamo parlare non soltanto dell'eclissi, vogliamo parlare di questo caldo, caldissimo, vogliamo parlare di tutto il problema legato anche insomma, alle partenze, a questo primo importante esodo, perché ha la fortuna di partire ovviamente, tanto auguriamo buone vacanze, tra qualche istante poi con la regia vi faremo vedere anche alcuni

insomma, della nostra rete autostradale della Liguria. In modo particolare cercheremo di focalizzare l'attenzione sulla 26, quella che va verso Vada, che avete visto nei giorni scorsi, veramente di nuovo grandi grandi problemi. Allora, questa per esempio è la 26, che fortunatamente oggi però non sembrerebbe non creare problemi, insomma, da quando poi hanno riaperto anche, come vedete, le tre corsie, possiamo dire, come si dice in gergo, è tanta tanta roba. Inevitabilmente però questo lo dovete questa è la 10, sì, se non siamo all'altezza forse di Sestri Ponente, sì, mi sembra di vedere, sì, ok, anche qui, quindi la 10, siamo abbastanza tranquilli, nessun problema, l'ho fatto anche io, insomma, l'ho utilizzata anche io questa mattina, e infatti era tranquilla. E qui siamo sulla 7, Busalla, se non vado errato, sì, infatti vedo anche la fabbrica, l'Iplom, no? Mi sembra, sì. Comunque non c'è per adesso nessun tipo di problema, tenete presente che poi basta un attimo, un rallentamento, insomma, un piccolo incidente, tutte le cose che possono succedere e si formano le code. Vedete anche questa qua, la Milano-Busalla, insomma, in ambo le direzioni non ci sono per adesso problemi, fortunatamente. Seguiremo da vicino sino alla chiusura della trasmissione, anche perché, insomma, si prevede che il traffico, qui siamo sul ponte San Giorgio, anche qua, insomma, fortunatamente nessun tipo di problema. Nel frattempo, lo sapete, ci avviciniamo al 14 di agosto, insomma, la celebrazione delle 43 vittime, sarà un'altra giornata di grande grande sofferenza, anche dopo tutto il discorso legato ovviamente al processo e a lei, insomma, a tutto quello che poi è successo. Allora, devo leggere un po' di messaggi, dunque, eccoli qua. Ah, la signora Marida dice: stamattina in via Dondero, di fronte alla stazione della ferrovia di San Pier d'Arena, verso le ore 9 una donna gridava aiuto sotto i portici e sembrava fosse inseguita da un giovane, e si è salvata perché è riuscita a salire su una macchina di passaggio che l'ha soccorsa. Speriamo l'abbiano individuato questa persona, perché deve essere pericoloso o forse disturbato mentalmente. Insomma, sempre più problemi legati anche a persone che danno di matto, no? Poi io non so se il caldo c'entra qualcosa, se sei matto sei matto, però diciamo che questo caldo torrido ci mette anche del suo. Andiamo avanti. Buongiorno, sono Paolo da Genova. Dunque, secondo voi osservare l'eclissi a occhio nudo, senza protezione, attraverso la finestra chiusa e tre vetri, assorbono i raggi ultravioletti? Paolo, mi permetto di dire, non sono un esperto, non me ne volere, ma io ti direi non farlo, non farlo, non farlo, perché assolutamente i vetri possono assorbire, ovviamente, sono vetri che assorbono, nascono per assorbire fondamentalmente sì anche la luce, ma più che altro i rumori, no? Quindi io non lo farei, perché i raggi ultravioletti sono veramente molto molto forti. Non rischiare, non rischiare, piuttosto veramente compratevi questi occhialini. Io ieri li ho comprati per la bambina di mia cugina che voleva vedere, costano 5 euro, per amor di Dio. Poi alcuni se ne approfittano anche in questi giorni, sono due pezzettini di carta, però con le due, però almeno hai un minimo, hai un minimo. E soprattutto informatevi bene che abbiano proprio la famosa dicitura ISO, c'è un numero specifico, adesso io non me lo ricordo, però fate molta molta attenzione. Andiamo avanti. Buongiorno Frank, a Mornese, ecco, bravo, hai fatto bene Massimo a ricordare, perché anch'io avevo sentito questa roba qui, però per non creare allarmismi o meno, dice che a Mornese l'incendio pare sembra ripreso, ho visto immagini di questa notte alle 2, Massimo, quindi adesso poi ci informeremo, lo chiederemo magari anche alla redazione giornalisti. Però infatti ha avuto molti focolai, ha ripreso più e più volte questo incendio, perché era veramente molto molto ampio. Quindi ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, un grazie a tutti i volontari che hanno rischiato, perché, e poi non ne parliamo dei vigili del fuoco, ma loro giustamente anche è il loro lavoro. Poi, dunque, sono Mauro, visto nella trasmissione con Sirianni che ha mostrato la foto con la maglia della Sampdoria, essendo stato presente mi farebbe grande piacere riceverla, potete farmi questo piacere? Vi ringrazio, cordiali saluti Mauro. Mauro, vedremo, chiederò, e ovviamente io non lo sapevo perché non c'ero io in trasmissione, ti faremo sapere, comunque grazie. Allora, parliamo ancora un attimo di cose che stanno succedendo un po' anche in giro. Avete visto anche, aspetta, c'è un altro messaggio prima di andare avanti, 10:23. Ciao, dove si prendono gli occhiali per l'eclissi? Patrizia, in qualsiasi negozio, insomma, minimo, io non posso fare pubblicità ai nomi dei negozi, però tutti i negozi di fotografia che ci sono a Genova, un po' importanti, dovresti trovarli. È ovvio che, per esempio, io ieri sono andato e mi hanno detto: guarda, ne abbiamo più tre, quindi una

0: l'ho preso perché in questi giorni, come puoi immaginare, ovviamente la gente è andata un po' ad acquistarli, un po' perché giustamente mi hanno detto, soprattutto per i ragazzi, per i bambini che insomma non hanno mai visto, non sapevano manco che esistesse magari una roba del genere. Quindi io andrei assolutamente in un negozio però specializzato di fotografia, ce ne sono parecchi, basta che vai a vedere su internet. Non comprare, mi permetto di dire, almeno in quel caso lì, insomma, occhialini, farlocchi, ci siamo capiti. Poi Filippo dice: un applauso speciale ai medici del pronto soccorso del Policlinico San Martino che, nonostante gli scadenti stipendi, portano avanti la baracca e salvano vite. Filippo, hai detto una cosa assolutamente giusta. Vi ricordate nel 2020 i medici erano diventati tutti degli eroi? Sono degli eroi, sono degli eroi, sono degli eroi. Finito il Covid, sono ritornati a essere semplici medici, semplici infermieri e quant'altro, con gli stessi stipendi, anche a volte, più delle volte, sottopagati, con una riforma della sanità che si aspetta, una riforma della sanità vera che si aspetta da una vita, e anche lì ciao Roma, ciao cuore. Però insomma adesso sono tutti normali, prima erano tutti degli eroi perché ci salvavano la vita, adesso invece non te la salvano la vita. Siamo così, come quando si diceva diventeremo tutti più buoni dopo il Covid. Sì, infatti andate a vedere che cosa è successo proprio dopo il 2021 ad oggi. Va bene, andiamo avanti, va bene nemmeno tanto. E grande Frank, vabbè, continua a saltare le corse. Ah, ecco, hai fatto bene a parlare di corse AMT da Rapallo verso Genova, perché proprio la nostra Lucrezia si sta dirigendo in quel di Bogliasco, e con il sindaco Pastorino, che ha puntato il dito proprio su AMT per il taglio delle corse, cercheremo di capire veramente un po' come stanno andando queste cose. Ma è vero, sono in tanti che si stanno lamentando, soprattutto in un periodo dove la gente vorrebbe anche utilizzarli meglio. E a quanto leggo anche verso San Bernardo, bravo, proprio parleremo di quello, perché il sindaco Pastorino, il sindaco di Bogliasco, parlerà proprio di questa parte di territorio. Poi, buongiorno, sono d'accordo ad avere due occhi di riguardo per non inquinare, rispetto dell'ambiente, però mi chiedo, nell'era glaciale, quando si sono sciolti i ghiacciai, quale inquinamento c'era? Secondo me il cambiamento climatico è dovuto anche al ciclo della natura. Grazie Patrizia, forza Samp. Speriamo, vedremo, vedremo. Allora, cosa ti posso dire, Patrizia? Sicuramente una parte di ragione ce l'hai anche tu, perché i ghiacciai giustamente all'epoca non c'era, insomma, l'effetto serra o tutto quello che diciamo, soprattutto non c'erano auto e quant'altro. Ci può stare anche che una parte sia stato dovuto al ciclo della natura, però adesso, Patrizia, lasciami veramente dire che le cose sono veramente cambiate, lo vediamo con altro che inquinamento. Se immaginate che ci sono tipo non so quanti, per esempio il Plateau Rosae, quanti ghiacciai, oltre i 4.000 passametri, sia Cervinia sia Livigno e quanto hanno avuto, e hanno dei problemi a livello di temperature. Pensate che per 4-5 giorni non sono mai scesi sotto lo zero, sono rimasti intorno al 2-3 gradi, ma stiamo parlando di posti da oltre 3.500-4.000 metri di altezza, incredibile. Quindi fatevi due calcoli, qualcosa abbiamo creato, ma inevitabilmente, perché comunque insomma andando avanti nella vita con la tecnologia che ha fatto passi da gigante, pensate che quello che sappiamo è un minimo, è un decimo veramente della tecnologia vera ancora che potranno proporre e fare. Basta soltanto pensare a 25 anni fa, quando insomma i telefonini erano soltanto una roba che potevi vederla nei film di 007, poi ormai ce l'abbiamo tutti qua e ne abbiamo anche più di uno. Mi permetto di dire che serve tantissimo, però questo ha distrutto, senza far troppa demagogia spicciola, ha distrutto anche i rapporti interpersonali, perché ci sono persone che ormai da un metro all'altro non si parlano nemmeno, ma si mandano un messaggio: cosa facciamo stasera, dove andiamo? E l'altro, magari a un metro, gli dice: beh, stasera magari dopo andiamo al bar o andiamo in discoteca. Ma non solo i giovani, perché sennò poi diamo sempre solo la colpa ai giovani, anche agli adulti. Abbiamo un'altra telefonata, eh? Pronto, buongiorno.
1: Ciao Franco, ciao, buona giornata, Fuji da Nardi.
0: Ciao caro, buongiorno, buona domenica.
1: Volevo dire una cosa, puoi spendere proprio una parola sui morti di Martinelli, tutto lì, e un'opinione anche...
0: Scusa, perdonami però, non ho sentito il soggetto, scusa.
1: La tragedia di Martinelli,
0: sì.
1: Tutto lì. E poi un attimino spendere due parole per una protesta di quelle due persone che si sono girate, due sindacalisti belgi.

0: finì per prestare a Ignazio La Russa. Ok, ti saluto, una buona domenica.
1: Grazie, grazie, una buona domenica anche a te. Allora, al di là di tutto quello che poi è successo e che ne ha parlato anche Enrico, perché proprio il giorno dell'8 agosto, come sapete, nel 56 in Belgio si verificò insomma questo tragico evento, insomma con 262, pensate, minatori, di cui 136 italiani, non dimentichiamocelo, per il disastro di Marcinelle. Cose che possono sembrare talmente distanti da noi, ma non lo sono. Sapete perché? Magari lasciamo perdere il discorso della miniera di carbone, ormai praticamente, se non in alcune parti del mondo ci lavorano sempre meno persone, proprio anche per la sua pericolosità. Invece lì c'era gente che viveva e portava a casa lo stipendio respirando e vivendo in una maniera allucinante. E per questo errore di questa manovra del montacarichi, che tranciò proprio, se non ricordo male, i cavi elettrici, insomma, ha innescato poi questo rovinoso incendio di cui poi abbiamo parlato, con questi 262 minatori. E come dicevamo, di questi 262, 136 erano italiani, perché peraltro gli italiani avevano una grande professionalità in questo mestiere. Questo per arrivare ai giorni nostri, per dirvi che magari non esiste più questa tipologia di lavoro se non in casi estremi, però arriviamo alla giornata d'oggi con gente che, per esempio, il capolorato, ad esempio un ragazzino di 19 anni, 20 anni che raccoglieva i pomodori sotto 40 gradi è morto così. E questo, anche questo, se vogliamo legarlo naturalmente a quei lavori che sono, definirli lavori, poi qualcuno lo deve fare, per l'amor di Dio, però tenete presente che ci sono ancora lavori strasottopagati e che sono poi lavori che veramente non ti fanno guadagnare a parte nulla, ma rischi anche la vita, come poi l'ha rischiata questo ragazzo, e non è morto solo questo ragazzo, facendo poi guadagnare ovviamente persone che sono anche difficili poi da commentare. Era solo per questo. Comunque hai fatto bene per ricordare questa grande tragedia. Una roba che poi è anche difficile davvero commentarla. Non so se abbiamo una telefonata. Sì, pronto, mi scuso se è caduta. Pronto? Non c'è più. Però mi scuso, ma mi sembrava giusto, come aveva detto il nostro anche telespettatore, ricordarla questa grande, grande tragedia. Sono le 10.30, io mi fermo soltanto per due minuti di pubblicità, rientriamo nuovamente in studio, non andate via, continuate a telefonare, parliamo del caldo, parliamo di quest'estate, parliamo anche delle ferie, delle vacanze, se c'è qualcuno di voi che parte, magari va in qualche posto bello, ci farebbe anche piacere parlare di queste cose. Noi ci dobbiamo collegare subito tra un minuto con Mario Paternostro. Ah, sì, un minuto però, perché poi dobbiamo collegarci, anzi, se vogliamo già ottimizzare il collegamento. Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, io volevo parlare un pochino del caldo e di tutti questi sindaci che continuano a tagliare alberi. È una cosa impossibile, non lo so, in tutta Italia stanno tagliando tutti alberi sanissimi, sì, centenari, per mettere degli alberelli che poi non sono annacquati, non danno acqua e muoiono continuamente. È una, sì, cosa vergognosa. Mm-hmm.
1: Poi, signora, voleva dire ancora qualcosa?
0: No, mi interessava dire questo perché vorrei sapere perché a questo punto in tutta Italia stanno tagliando le piante, quando sanno benissimo che qualunque città, se ci sono delle piante, tutto il calore diminuisce e continuano a tagliare piante. Io abito a Loano e sto diventando un forno.
1: Grazie signora, grazie della sua testimonianza. Allora andiamo in pubblicità, poi dobbiamo assolutamente collegarci con Mario Paternostro per il suo editoriale e poi signora le rispondo, almeno cerco, provo a rispondere per la sua domanda che ha chiesto sul discorso degli alberi. Prego, ci fermiamo per un minuto.

0: 10.32 ancora in diretta con Fra Connettivo sino alle 12.30, mattinata importante, tanto grazie, siete in tantissimi attraverso le vostre telefonate ma soprattutto anche attraverso i vostri WhatsApp. Ma adesso come ogni domenica è venuto il momento di collegarci con il nostro Mario Paternostro, tanto do il benvenuto. Mario, buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a te Franco e buongiorno a tutti.
0: Allora Mario, il tuo consueto appuntamento con l'editoriale. Cito, che triste la caccia al colpevole del dispaccio di Tursi ai negozianti. Insomma, una notizia che proprio in gergo giornalistico ha fatto molto molto rumore, sta facendo molto molto parlare. Tu hai scritto un importante e interessantissimo editoriale che vi invito davvero a andarlo a leggere, perché Mario è sempre molto molto fine nei suoi commenti. Mario, che cosa ne hai tratto fondamentalmente per poi tirare giù questo pezzo da questa vicenda?
1: Ma guarda Franco, diciamo che intanto il valore della notizia è limitato, insomma, quante volte capita che si fanno delle sciocchezze formali e che poi invece diventano dei casi importanti. Però insomma a me, al di là del valore politico di questa gaffe politica che è stata fatta mandando questo dispaccio piuttosto pesante nel quale si chiede sostanzialmente che i presidenti dei CIV siano omogenei a chi governa, ecco, questo è un po' ridicolo, se non altro ridicolo per non dire peggio. Però quello che a me suscita un certo fastidio è la caccia al colpevole. L'assessore dice non sono stata io a sollecitare questo, ci mancherebbe altro. E allora chi è stato? Caccia al colpevole, che generalmente poi è sempre un sottoposto, un impiegato che deve rispettare determinate regole, deve dire sempre sì anche quando magari non è molto d'accordo. Ecco, quello che io chiedevo è che si dimenticasse questa storia, andiamo avanti, i problemi della nostra città ahimè sono ben oltre, gravemente più pesanti di questo. Pensiamo a quello che sta succedendo all'Ilva, pensiamo a quello che sta accadendo di notte, è successo, lo abbiamo raccontato proprio la sera della partita, questa notte passata, violenze, insomma, di tutto. E quindi i problemi, non parliamo del trasporto pubblico, non parliamo dei rifiuti, insomma, sono problemi molto grossi, occupiamoci di quelli. Il problema è che anche la sindaca sembra accettare questa ricerca del colpevole. Ecco, francamente io lascerei perdere, visto quello che sta succedendo e visto la gravità dei tanti temi che per questa città dovrebbero essere affrontati seriamente e rapidamente, senza perdere tempo. Tutto qua.
0: Mario, in conclusione, insomma, al termine del tuo pezzo dici: certo, il mio immediato pensiero va quando governavano Genova signori come Adamoli, Pertusio, Piombino, o il vero uomo di sinistra, Fulvio Ceruffolini, che ho avuto anche il piacere di conoscere, e anche dopo dici anche Campart e Pericolo. Nel senso, tu dici che erano forse persone che queste riuscivano forse a domesticare, diciamo, in maniera, non lo so, anche più tranquilla quello che poteva uscire da Palazzo Tursi, c'era un po' più controllo, non lo so, come lo volevi intendere Mario?
1: Io dico proprio sì, questo, c'era più controllo, insomma, io ricordo questi sindaci perché a questi sindaci non sfuggiva assolutamente nulla, guardavano tutto, avevano evidentemente anche negli uffici responsabili persone più, come dire, più attente. Cosa vuoi ti dica? Penso che sia questo, ma la mia è un ricordo nostalgico, come capita a chi ha una certa età. Ecco, dico, certamente non sarebbe successa una cosa del genere, perché io ricordo per esempio Beppe Pericolo leggeva tutto, Ceruffolini anche, cioè, non, oggi è, diciamo che è più difficile controllare tutto con i sistemi di comunicazione che ci sono, che sono veramente pazzeschi e a volte imbarazzanti. Però insomma una maggiore attenzione credo che ci voglia. Con questo, ripeto, bisogna anche valutare la qualità dell'importanza dei vari temi. Ecco, i temi di Genova, i problemi di Genova sono ben più

0: più grossi di quelli di cui stiamo parlando in questo momento.
1: Mario, ti rubo ancora un minuto, non me ne volere. Dimmi. Perché venendo in studio stamattina, insomma, sono salito sulla sopraelevata Aldo Moro e sono arrivato fin qua. Venendo in qua, insomma, io ho 64 anni, ho visto ancora una volta una città meravigliosa, sì. Insomma, intorno alle 9, no? E dico, ma è possibile che questa città, davvero sesta città d'Italia, non possa avere le potenzialità per diventare davvero un centro di forte aggregazione anche dal punto di vista non solo turistico ma sociale, certo, culturale e quant'altro? Allora, tu che ne hai viste tante, insomma, e hai scritto per tantissimi anni di questa città, ma quali sono davvero le sfide di questa città? So di farti una domanda un po' particolare e complicata, però mi faceva piacere che fossi tu, insomma, insieme a Franco Manzitti, avete scritto pagine importanti di questa città a livello giornalistico. Che cosa ne pensi?
0: Guarda, tu hai detto una cosa molto importante all'inizio, entrando sulla sopraelevata. Ecco, io credo che la sopraelevata è un'entrata in città che ti offre una immagine di Genova diversa ora dopo ora, grazie al mare, no? Il mare cambia tutto in qualunque momento, un'onda in più e cambia il panorama. Io ti dico la mia opinione. È chiaro che per questa città occorrerebbero moltissime cose, ma a me andrebbe già molto bene e sarebbe un grandissimo cambiamento che i giovani restassero, la maggioranza dei giovani restasse a Genova e lavorasse a Genova per Genova, o ritornasse a Genova dopo aver fatto giustissime e importantissime esperienze fuori. Però questa mancanza di giovani mi preoccupa molto, cioè il tema più grosso secondo me, e mi sembrava che la sindaca Salis lo avesse affrontato all'inizio del suo mandato, è proprio quello di fare in modo che questa città torni anche ad essere una città giovane di giovani.
1: Mario,
0: non vuol dire solo concerti, non vuol dire solo concerti la sera, parliamoci chiaro, vuol dire qualcosa d'altro, vuol dire accoglienza dei giovani in maniera diversa, vuol dire aiuto, vuol dire, caro Franco, anche dei salari adeguati alle capacità e agli studi di queste persone.
1: È stato un piacere, Mario, grazie come sempre.
0: Anche per me.
1: Grazie davvero.
0: Grazie, buona domenica.
1: Grazie. Salutiamo Mario Paternostro, come avete visto ci siamo permessi anche di declinare, insomma, anche a alcuni problemi non solo legati alla nostra città, ma anche dello sviluppo e del futuro di questa nostra meravigliosa città. Dunque, buongiorno, sono d'accordo ancora con il signor Mario Paternostro, questa è una città meravigliosa e il tutto dovrebbe passare attraverso poi il futuro dei giovani, devono credere nella nostra città. Sì, però giustamente devono credere se poi gli dai la possibilità di lavorare, se li paghi come li devi pagare, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, buondì, sono Angela Dalla Foce, ho 79 anni e ricordo l'eclissi del 60, facevo la seconda o terza media, abitavo a Voltri e ricordo che l'insegnante ci ha portato sulla spiaggia per l'evento. Che ricordi? Buona giornata Angela. Ciao cara Angela, grazie, 79 anni, tanti tanti auguri. Allora, ci stiamo informando per capire anche lì dal discorso di Mornese per quanto riguarda l'incendio. Buongiorno a tutti gli utenti di Primo Canale. Renzano ci ha mandato una bella foto che poi magari faremo vedere, adesso poi la scarichiamo. Io non so se mi devo poi fermare in pubblicità o meno. Sì, allora mi fermo solo per un minuto in pubblicità, due minuti. Non scappate!
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Al servizio del pubblico, domenica insieme con Franco Nativo, con voi sino alle 12.30, stiamo monitorando anche attentamente tutto quello che sta succedendo sulle nostre autostrade. Oggi giornata importante, anche perché insomma sono tante le persone che si sono messe in viaggio da questa mattina, però adesso faremo nuovamente un giro di inquadrature per vedere la situazione, però fino adesso sembrerebbe, usiamo sempre il condizionale, che la situazione sia tranquilla. Allora state mandando un

0: Po' di fotografie, ad esempio c'è la signora Rosanna che ci manda una bella fotografia da Renzano, adesso la vediamo, eccola qua, guardate che meraviglia, eh? Anche brava sta signora, guarda che roba, ha fatto un pezzo di albero che si vede per creare la quinta, tutta la costa, giornata limpidissima e tutta la parte insomma del mare, del porticciolo, il porticciolo di Renzano. Allora sono le 10:44, andiamo con un'altra telefonata in diretta, pronto, buongiorno.
1: Pronto, Franco Nativo?
0: Chi è?
1: Sono Giamba, sono un vecchio santoriano di San Pia d'Arena, vado fuori tema.
0: Ciao.
1: Ma siccome anche quando fa la trasmissione non si può parlare, volevo dire una cosa che io reputo importante. Non è che di mestiere faccio allenatore, ho giocato a pallone per tanti anni, sono nato nell'oratorio. Vabbè, il problema della Sampdoria è che quando noi attacchiamo, riusciamo a passare da campo, ci abbiamo subito gli uomini addosso. Invece, all'incontrario, quando gli altri si liberano, ricevono il pallone, non ce l'hanno l'uomo addosso, c'hanno come minimo 5-6 metri. Io giocando al pallone, quando ricevo la palla che c'è l'uomo addosso, o che prendo fallo, o devo essere in grado di fare il castano, ecco, una cosa del genere. Noi non siamo in grado, è il centrocampo che deve fare a difendere i difensori e in attacco gli attaccanti. È una cosa semplice, elementare.
0: Certo,
1: bisogna
0: certo.
1: Vedere se l'allenatore lo dice senz'altro, ma poi bisogna vedere se i giocatori lo fanno. Cosa dici?
0: Allora, grazie, tanto ti saluto, ti auguro buona domenica, sempre il nostro amico, grazie sempre, sei sempre molto molto anche gentile. Allora, sì, teniamo però presente una cosa, oggi tanto intorno alle 20 ci sarà questa amichevole Parma-Sampdoria e vedremo già sicuramente qualche cosa di più o di meno, non lo so, anche perché insomma la Samp qualcosa ha fatto, adesso è inutile che stiamo a dire, no? Quello che è stato il passato, tanto indietro non puoi tornare e fare peggio di prima, si può sempre fare peggio, però insomma un po' di giocatori sono arrivati, le idee sembrerebbero un po' più chiare, iniziamo a vedere tanto oggi la partita contro questa amichevole con il Parma, perché poi ci sarà poi ovviamente la prima di campionato fuori casa contro il Cesena, insomma lì allora si vedrà veramente la forza di questa Samp. Prima di andare avanti, perché poi non vorrei sempre parlare di calcio, lo lascio fare ovviamente al nostro Graziano Cesari, però insomma cerchiamo anche di avere un po' più di fiducia, perché se partiamo sempre male, comunque hai ragione, mezza ragione, adesso il centrocampo qualcuno potrebbe ancora arrivare e soprattutto la Samp adesso deve attendere un portiere, perché quello sarebbe ancora un colpo molto molto importante. Abbiamo un'altra telefonata? Ah, ok. Allora, rispondo un attimo a quella signora che mi aveva chiamato per quanto riguarda gli alberi. Io capisco che giustamente dice, però hanno tagliato quello, hanno tagliato quell'altro. Allora, se si tagliano alcuni alberi, io voglio sempre sperare che lo si faccia, e di solito è così, per garantire la sicurezza pubblica. Quindi curare e mantenere sani i boschi o gestire lo spazio urbano fa parte della buona convivenza. Avete visto quello che era successo a Genova anche qui? Cos'era in piazza Paolo da Novi, se non sbaglio, no? Era venuto giù quell'albero che poi ha ucciso quella signora. Gli alberi vanno costantemente controllati, anche se sono meravigliosi, belli, tu dici guarda che meraviglia, l'hanno tagliato. Se l'hanno tagliato c'erano dei problemi, perché poi se succedono le disgrazie allora ti dicono dovevate tagliarlo prima. Quindi io sono d'accordo per una parte con il ragionamento della signora, dispiace, fa male al cuore vedere un albero sappiamo quanto è importante per tutti. Tutto, no? Non soltanto a livello di impatto visivo, ma proprio per noi. Però se lo tagliano, voglio sperare che l'abbiano fatto per assolute ragioni di sicurezza. Non si può arrivare alla fine e rischiare poi che passi un bambino o una famiglia. Dunque, sono le 10:47 e noi siamo pronti, come ogni domenica mattina, con insomma i nostri collegamenti. Vedo già in bassa frequenza la nostra Lucrezia, che se n'è andata nella bellissima Bogliasco, poi ci faremo anche dire la temperatura a Bogliasco, com'è la giornata, se fa caldo anche lì, perché insomma Lucrezia è pronta con il sindaco Pastorino per parlare di un argomento molto molto importante. E ti dico anche, Lucrezia, che sono in tanti che si sono proprio lamentati di quella parte di territorio per il taglio appunto di alcune corse. Lucrezia, tanto grazie e benvenuta, ti lascio la linea.
2: Grazie, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, esatto.

0: Esatto, siamo qui con Luca Pastorino, il sindaco di Boiasco, proprio per parlare di una problematica che nell'ultima settimana, negli ultimi giorni, ha afflitto, diciamo, un po' la città, o meglio, le corse degli autobus che collegano Boiasco e San Bernardino, esatto?
1: San Bernardo, ok.
0: E ci spieghi un attimo la problematica, quello che è successo nel dettaglio, diciamo, un po' meglio.
1: Intanto buongiorno, buona domenica a tutti da Boiasco. Fa caldo, ma
0: sì,
1: un po' di massi.
0: Però la vista compensa il caldo, aiuta a sopportarlo.
1: No, è successo che il subappaltatore del servizio, che praticamente è in esclusiva più o meno quella tratta, per 4 pomeriggi consecutivi ha saltato il turno, nel senso che succede che se non c'è o il laboratore, l'autista, o si rompe un mezzo, e quindi sono cose che succedono a tradimento, però senza preavviso, e salta tutta il turno. Mm-hmm. E quindi per 4 pomeriggi, quindi giovedì, venerdì, sabato della settimana prima, lunedì, martedì, è successo così. Quindi io devo ringraziare MT perché comunque ho fatto un po' il matto, come lei può immaginare, in quei giorni. Trovare una soluzione, stavamo quasi per, diciamo, ricalibrare il loro servizio, perché loro fanno altre tratte qua in zona. Poi da mercoledì scorso le cose sono assestate, diciamo che non è la prima volta che accade, e come puoi immaginare, se non c'è nemmeno una corsa e uno non lo sa, è complicato. C'è stato anche qualche altro disservizio invece di MT sulla tratta Genova-Recco, nel senso che un giorno sono mancate 9 corse, il problema qui era di autisti di MT, e un altro giorno 4, insomma, diciamo che quello è indicativo forse di una situazione di difficoltà di MT, perché io quest'anno ne faccio 55 di anni, forse così sulla linea Genova-Recco non ne sono mai saltati.
0: Ecco, sì, esatto, proprio questo disservizio, diciamo, il fatto che saltano queste corse, anche, diciamo, per una parte della una regione che comunque conta molte persone anziane, che quindi magari non possono guidare, rimangono anche più isolati, come nel caso di San Bernardo, ma banalmente anche proprio il collegamento con Recco. Quali sono state le maggiori, anche, non lamentele, ma le maggiori critiche che sono state magari anche sollevate dai cittadini di Boiasco e non solo, ovviamente, ecco?
1: Ma sai, mancato preavviso, cioè, insomma, certo. Poi un problema può succedere, basta saperlo, e uno lo dice anche, no? Quindi la roba di San Bernardo è stata fastidiosa, perché il turno del mattino c'era, finito il turno del mattino, il pomeriggio no, e uno se ne accorge quando non vede l'autobus. E, insomma, davvero, però devo, da questo punto di vista ho avuto la disponibilità da parte del personale di MT, anche del direttore di nuovo MT Pascale, insomma, che ha minacciato, credo, sanzioni al subappaltatore, e adesso non lo diciamo troppo forte, ma insomma fino a ieri le cose sono andate bene. Sulla linea principale, tenga presente che la linea Genova-Recco è la più, forse la più ricca storicamente, sì, del trasporto extraurbano, per numero di utenti, anche per frequenze. Ci è stato detto che nel giro di poco tempo avremo delle riunioni di bacino, le quali ci verranno spiegati o illustrati eventuali riduzioni del servizio, perché sappiamo che siamo già pronti, però insomma, se il servizio viene fatto, magari anche un po' meno, però deve essere un servizio che, come dice lei, certo, sia un servizio che abbia delle ragionevoli percentuali di certezza.
0: Ecco, sì, certo. Infatti proprio anche questo è fatto del fatto che MT ha annunciato che vi saranno delle riduzioni di servizio in alcune tratte, tra cui questa, ma anche nell'entroterra genovese, sta creando non poche problematiche, anche per quando parleremo fra un mese del ritorno a scuola dei ragazzi, dei bambini. Ecco, anche nel vostro caso magari una riduzione delle corse tra Boiasco, Recco in generale, andrà a creare dei disservizi? Quali saranno i maggiori disservizi che si potranno verificare, oltre ovviamente, come abbiamo detto, purtroppo il fatto che mancheranno corse importanti per proprio i ragazzi che andranno a scuola?
1: Ecco, io spero che non verranno toccate quelle corse lì, perché sarebbe una roba mortale. Mm-hmm. Tenga presente che questo è l'ultimo comune prima di Genova, no? Quindi da noi per anni abbiamo studiato soluzioni, perché quando arrivano qua le corriere arrivano piene, quindi cosa fanno? Vanno dritte e lasciano le persone a terra. Quindi negli anni siamo inventati con ATP, allora, una soluzione che proprio da San Bernardo va direttamente a Genova e raccoglie comunque una ventina di studenti, ci sono dei raddoppi, quindi io mi auguro che la limitazione dei chilometri sia una limitazione, diciamo, studiata bene, quindi non per dire nelle fasce orarie degli studenti o dei pendolari, che ripeto utilizzano molto, è vero che c'è anche il treno, ma utilizzano sia il treno che l'autobus, quindi quelle fasce lì mi auguro rimangano fasce protette. Poi sul resto, nell'arco della giornata, è chiaro che ci possono essere anche delle

0: dondolazioni, ma mantenere i servizi storicamente importanti è fondamentale, quindi lo ribadiremo, ma lo sa anche MT.
1: Esatto, ecco, l'ultima questione che volevo toccare con lei era proprio il fatto di queste corriere molte volte, o anche di autobus, che in alcuni casi vengono date le corse in subappalto ad aziende private. Anche questa gestione può andare a creare ulteriori complicazioni, oppure ormai è un meccanismo rodato negli anni, nel tempo, che quindi sembra abbastanza funzionante?
0: Ma può essere una soluzione se uno è in difficoltà, nel senso, se uno ha dei buchi, ricorre. Non è, guardi, questo l'appalto con questa ditta che si chiama Riccitelli.

0: posso sbagliare, ma saranno 4 anni che c'è.
1: Okay.
0: Prima le corse erano gestite da MT. Comunque è stato un servizio soddisfacente, perché diciamo, abbiamo avuto con questo nuovo servizio un aumento importante di corse per le frazioni, quindi le persone erano soddisfatte, quindi molto soddisfatte, cioè in troppe corse, diciamo. Dopodiché la possiamo anche rimodulare anche attraverso un subappalto che però, ripeto, abbia un perimetro di garanzia, ecco, questo sì.
1: Perfetto, grazie mille. Io ringrazio il sindaco di Boiasco, Luca Passorino, e ti restituisco la linea, Franco, ma ti annuncio che rimarremo un po' a Boiasco ancora per qualche un po' di tempo e andremo a fare un qualcosa vicino al mare di molto estivo, snorkeling. A te la linea.
2: Grazie, grazie. E poi magari vediamo anche se fa il bagno, farà il beata lei che si potrà fare magari un bagno. 10:55, noi ci fermiamo solo un attimo per andare in pubblicità, nel frattempo sono arrivati tantissimi messaggi, insomma, che vogliamo poi leggere insieme a voi. Aspetto le vostre telefonate, non abbandonatemi in questa domenica caldissimissima.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime ai 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: 10.58 ancora in diretta al servizio del pubblico nella versione domenica insieme, ovviamente, quindi ancora insieme con voi per circa un'ora e mezza. Non mi abbandonate, aspetto le vostre telefonate, i vostri tantissimi messaggi. A proposito di messaggi, devo leggerne un po' di più. Eccolo qua, tanto ci mandano la foto, tanto te la scarico, vediamo un po' se riesco. Aspetta, tanto poi prenditemi quando c'è. Eccoci, pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea?
1: Buongiorno, io sono Linea da Voltri e dato che avete parlato dell'incendio su Mornese.
0: Sì. Sì, signora, però aspetti, le chiedo una cortesia, spenga il televisore, se no non riusciamo a comunicare, le do 30 secondi per farlo, se no, ragazzi, diventa impossibile con il ritardo. Spegnete sempre il televisore e ascoltatemi attraverso il telefono. Allora, vediamo se riusciamo a nuovamente a connetterci con la signora.
1: Siamo connessi?
0: Eccoci, signora, ha spento il televisore,
1: allora,
0: perfetto, prego.
1: Le dico che sto telefonando da Voltri,
0: sì,
1: per l'incendio di Mornese, perché sono già passati dal punto dove sono passati l'altro ieri due Canadair.

0: ha fatto...
1: Che vuol dire che ha attivato?
0: Infatti guardi, ce l'hanno già detto in tanti, stiamo anche verificando attraverso la nostra redazione, potrebbe essere nuovamente che si è riacceso un focolare e poi giustamente è ovvio che ripartono poi i mezzi per cercare subito di andare a spegnerlo. Comunque ha fatto bene signora, perché insomma quando si chiama servizio del pubblico questa trasmissione la fate voi con le vostre segnalazioni. Grazie.
1: Sì, appunto, dato che è una cosa che non so, mi è venuta da dirgliela. Poi volevo anche dirle un'altra cosa.
0: Dica.
1: A lei personalmente.
0: Dica.
1: Che è una persona molto valida e simpatica, è tutto, però ha un difetto grossissimo.
0: Lo so. Sono sandoriano.
1: Lo sa perché è vero, perché io invece ce l'ho dall'altra parte.
0: Però signora, è talmente simpatica che mi va bene lo stesso.
1: Arrivederci.
0: Un abbraccio.
1: Buona giornata.
0: Grazie signora, grazie. Insomma, le signore di una volta, ecco, questo è lo sfottò, questo è il bello di essere o da una parte o dall'altra, ma quando incominci invece a cadere nella volgarità, insomma, non ne parliamo nel sessismo, poi ne parliamo in persone che si picchiano per due squadre di calcio, ma si può arrivare. Però io capisco che quello è un pretesto, non c'è più lo sport, non c'è più ovviamente l'anima sportiva. Io spero e mi auguro, ma lo dico con tutto il cuore, ovvio poi i genuani come ben diranno no, speriamo di no, veramente mi farebbe piacere rivedere il derby, perché il derby di Genoa e Sampdoria è uno spettacolo meraviglioso, quello che sanno offrire non soltanto i giocatori in campo ma le due tifoserie meravigliose. Allora andiamo avanti, vediamo un po' se la nostra meravigliosa regia coordinata da Alessio Calcinai con il nostro meraviglioso straordinario Gianluca Messina, che dorme sempre meno da quando è nato il bimbo. Hai dormito stanotte Gianluca? Più o meno. Ragazzi, pensateci bene, quando fate un bimbo piccolissimo, almeno per un anno e mezzo, dormire non se ne parla. Va bene, è così. È il prezzo che bisogna pagare poi per insomma una meraviglia che è il bambino, il figlio. Allora, andiamo un po' a vedere, grazie Alessio, se abbiamo qualche cosa di particolare. Vediamo un po'. Nel frattempo autostrade, grazie Alessio. Allora, facciamo un giro di autostrade. Dunque, qui siamo a cavallo tra il Ponte San Giorgio e, come vedete, l'innesto poi verso la 26, no, in questo caso verso la 10, in questo caso invece siamo sulla 6 direzione Genova, sì. Poi andiamo verso la 26, la vedete in questo istante, perché laggiù vediamo il viadotto, quello di Voltri. Qua, se non sbaglio, siamo ancora, Sant'Ilario, giusto, sulla 12, e anche qui come vedete situazione per adesso molto tranquilla, non so se adesso la regia me ne propone altre. Qui siamo sulla Pietra Ligure, ecco, grazie, perché non vedevo la scritta. Quindi siamo sia verso Ventimiglia che in direzione invece verso Genova, anche qui tranquilla, siamo ovviamente abituati a volte a code di 12, 15, 20 km. Finale? Giusto, finale Ligure, un po' più, non tantissimo, un po' più di movimento la troviamo nella direzione, se non sbaglio, forse verso Genova. E qui siamo, fammi vedere, sempre a 10, comunque, sì, direzione sì, verso Savona, anche qui, quindi vedete, situazione tranquilla. Detto ciò, invece parliamo ancora un attimo del caldo, perché? Perché domani sarà ancora bollino rosso. Pensate che domani sarà il giorno numero 9, quindi 9 giorni consecutivi in bollino rosso. Ditemi voi se era mai successo, penso di no, mi permetto di dirlo, non sono un esperto, ma penso veramente di no. E quando si dice il cambiamento climatico, penso che anche questo faccia parte di tutto quel discorso, vedete le persone. Ecco, anche lì un'altra cosa importantissima, lo diciamo sempre, lo so, a costo di essere ripetitivi, magari anche un po' monotoni. Non, soprattutto per le persone di una certa età, non uscite nelle ore veramente di massima concentrazione del calore, no? Abbiamo visto persone molto molto anziane sotto il sole di mezzogiorno, dell'una, delle due. Vedete per esempio queste due persone, con tutto il bene che gli voglio, sicuramente saranno usciti perché dovevano fare la spesa, non lo so, ma non si può rischiare, perché è troppo caldo, veramente. È la stessa cosa anche ai bambini piccolissimi, quindi vedete, persone molto molto anziane, state veramente a casa, e se proprio dovete uscire fatevi portare la spesa da qualche amico, se l'avete, da qualche amica, dai vostri figli, nipoti, però veramente non andate

0: a rischiare, ok? Allora, leggo un po' di messaggi. Ci stiamo informando per il discorso dell'incendio, non vi preoccupate. Allora, abbiamo altre... Frank, non ce la faccio più, anche qui a Molassana c'è da morire. Poi, buongiorno signor Franco, lei è la gentilezza, educazione fatta a persone. È un piacere ascoltarla e conferire con lei. Teresa, grazie. L'ho letto non perché voglio fare il figo, però mi faceva piacere. Grazie Teresa. Cerco di fare il mio e di essere sempre gentile, perché una persona che si mette lì, prende il telefonino, ti scrive, ti augura buona giornata, ti augura buona domenica, comunque ha speso 30 secondi della sua vita per dedicarli a te, per mandarti anche solo che un saluto a il Frank che è in diretta con voi. Quindi mi sembra il minimo, ma lo dico con estrema sincerità. Poi fa piacere sentire che il sindaco di Bogliasco, insomma, che scriverà a MT. Grandi problemi anche da noi. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi sente?
0: La sento molto bene, prego.
1: Perché ho questa voce qua.
0: Va benissimo, prego.
1: Il sindaco, volevo sapere una cosa. Ho visto che fanno dicono le cose del tempo. Ho visto che c'è una nuova provincia. O mi sono perso qualcosa io, che sono un vecchio e non so più cosa fare.
0: No, scusi.
1: Visto che c'è una nuova provincia, come Liguria, ne abbiamo quattro, adesso se l'ha aggiunta una, è vero?
0: Ma io non l'ho vista, le dico la sincera verità. Comunque grazie della... Grazie a te. Lei forse guardava, vedeva il Tiguglio, forse, mi permetto di dire, non lo so, perché insomma non ho seguito la vicenda, però penso che stiamo parlando del Tiguglio, non in questo caso per quanto riguarda la Liguria. Infatti. Sì, penso di sì. Comunque non si è perso nulla, non si preoccupi. Allora, buongiorno signor Franco, nel 2003 l'ho presa ragazzi, ce l'ho fatta. È la solita zanzara che soltanto quando c'è il Frank si fa vedere. No, ma non sto scherzando. Quando c'è Enrico, quando c'è Enrico non c'è. C'è qualcuno che la manda, c'è qualcuno che me la manda per morsicarmi. Anche lì lo chiedo, tanto non penso che poi mi chiameranno... insomma, le associazioni degli animalisti, l'utilità nel mondo e nel pianeta della zanzara, vi prego, ditemela, se c'è qualcuno che me la spiega mi fa un favore. Sì, è vero. Buongiorno signor Franco, nel 2003 il caldo era pari a quest'anno, forse non lo ricordiamo. Allora, io penso che tu abbia ragione per quanto riguarda Marina, mi sembra tu. Sì, Marina. È vero, nel 2003 io me la ricordo, anche perché ormai sono vecchio, e è vero, però non c'è stata questa concentrazione, se ti ricordi anche tu, di giorni così lunghi, quasi 10 giorni in bollino rosso. Io non me lo ricordo, era stato molto caldo, ma era a fasi alterne, magari 2 giorni di caldo estremo, poi si è respirato per un paio di giorni, poi è ritornato caldo. Qui sono 10 giorni, domani 9, dopodomani saranno 10, praticamente di asfissia totale, di viviamo in un forno, non si respira, anche, ma soprattutto non è tanto il giorno, al giorno ci può anche stare, ma quello che poi ti distrugge, ti manda veramente poi in bestia, è che non riesci nemmeno più a dormire, perché ci sono queste notti tropicali, non puoi dormire con 30 gradi in casa di notte, non riesci proprio. Poi se per esempio, come giustamente ci sono molte persone, non sono ancora andate in vacanza, la mattina si devono magari alzare alle 5, alle 6 per andare a lavorare, non so come, e tu hai dormito 2 ore, poi hai capito, fai una vita veramente da bestia. Quindi è questo il problema. Niente, non sono riuscito mica a prenderla, sta continuando a girare. Per favore scrivetemi o chiamatemi e ditemi veramente cosa servono le zanzare a morsicare il Frank, sicuramente sì. Allora, ciao Frank, anche qui a Cornigliano oggi sembra di essere in un forno alto che quello che c'era veramente qua, ovviamente si riferisce all'alto alto forno, quello che ormai non esiste più, tutta la zona della coccheria, dell'Italsidere e quant'altro. Allora, andiamo avanti. Ecco, io mi ha detto l'annissa della redazione giornalistica, c'era un discorso legato ovviamente anche a questo problema, legato a questo incendio.

Adesso lo andiamo a vedere, anche perché sembra che sia. Eccolo qua, ve lo leggo insieme a voi. Dunque, un forte odore di bruciato si avverte, e l'abbiamo detto anche attraverso i messaggi, si avverte da diverse ore in varie zone di Genova e sta facendo scattare l'allarme tra i cittadini. Le segnalazioni sono arrivate ai vigili del fuoco da Bolzaneto e San Quirico, ma anche da altre zone della città, compreso anche una parte del centro. Molti infatti hanno notato che l'odore acre nell'aria è preoccupante e hanno anche chiesto chiarimenti. A chiarire l'origine del fenomeno, appunto, è stata la centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Dinegro. Dice: non si tratterebbe di un incendio sviluppatosi a Genova, ovviamente, ma del fumo proveniente dal vasto rogo che da giorni sta interessando la meravigliosa pineta del Mornese. Siamo nell'Ovadese, in provincia di Alessandria. Le condizioni atmosferiche e la direzione dei venti stanno favorendo così anche il trasporto degli odori e delle particelle di fumo, ecco perché lo sentiamo anche qui a Genova, anche a distanza di diversi chilometri dal fronte dell'incendio. Per questo il caratteristico odore di legno che stiamo sentendo e di vegetazione bruciata può essere percepito e lo stanno percependo anche nel nostro capoluogo. In particolare nella zona, ci hanno infatti scritto alcuni telespettatori, nella zona della Valpolcevera e dell'entroterra, ma anche più vicino al centro cittadino. L'incendio nella zona del Mornese è particolarmente esteso e sta impegnando veramente da giorni le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento e soprattutto di contenimento delle fiamme. Il fumo sospinto dalle correnti ha raggiunto anche il territorio ligure, rendendo evidente a Genova anche la portata del rogo. Ok? Adesso poi lo vediamo. Ecco, vedete, questo è il pezzo che è ovviamente la nostra annissa. Andiamo avanti, andiamo avanti. Poi c'è anche Marco che ci dice: sì, anche nella zona di San Pier d'Arena si sente un po' di odore particolare di bruciato. Vi abbiamo appunto spiegato anche il perché. Altri messaggi. Nel frattempo aspetto le vostre telefonate, come avete fatto fino adesso. Buongiorno, complimenti per la simpatia, gentilezza e accuratezza con cui conduce. Per l'invito alla prudenza, saluta la zanzara. Un saluto da Chiavari. Grazie, grazie carissimo, è vero. Però non mi avete ancora spiegato perché esistono le zanzare. Ciao Frank, sono Daddy, è sempre un piacere vederti e ascoltarti, sei sempre al top, un caro e sincero abbraccio da noi. Edoardo e Daddy, un abbraccio, naturalmente, a te e alla tua meravigliosa compagna, un bacio davvero, grazie come sempre. Poi, allora, ecco, vedi che poi a me piace anche perché io vi stimolo, vi creo quella cosa, sensazione di dire: adesso rispondo subito al Frank e gli vado a dire. Io, oltre a stimolare, ovviamente è anche una provocazione. Nonostante il fastidio che causano, quindi parliamo delle zanzare, sono importanti per la natura. È qui che ti volevo, è qui che ti volevo. Le loro larve, infatti, puliscono l'acqua mangiando microrganismi e rifiuti organici. Inoltre, sia le larve che gli esemplari adulti sono una fonte di cibo fondamentale per i pesci, quindi rane, uccelli, pipistrelli, e aiutano anche nell'impollinazione. Hai capito? Allora, posso dirti, te lo dico col cuore, per l'amor di Dio, Marina, la sapevo questa roba qui, però mi piaceva tantissimo che in questo caso tu mi rispondessi o comunque altre persone. È ovvio. Ogni animale, insomma, ogni insetto ha la sua comunque piccola, grande, media utilità nel pianeta. A volte è l'uomo che non riesco a capire qual è l'utilità dell'uomo su questo pianeta. Poi, vedendo come si sta trasformando il mondo e come stiamo diventando ogni giorno sempre più brutti, comincio a credere che la nostra utilità su questo pianeta sia davvero pochissimo. Solo che ovviamente noi siamo l'uomo, siamo l'essere umano e allora ci crediamo davvero di essere così tanto, tanto importanti. Ma ogni giorno ne ho sempre meno certezza. Ciao Frank, lo sapevi che anche Donato Bilancia era un grande tifoso sampdoriano? Ciao Carmen. Carmen, mi spiazzi, non lo sapevo. Stiamo parlando di Donato Bilancia, il Donato Bilancia che tutti abbiamo imparato a conoscere. Non lo sapevo, però insomma, ognuno. Cosa mi stai dicendo? Che anch'io sono un mezzo criminale? Sono anch'io? No, non lo so. Va bene, poi ragazzi, qui in regia sono tutti genuani, quindi devo stare attento perché sennò. Ah, è vero, Gianluca no. No, no, Gianluca è vero, Gianluca no. Però la regia, chi schiaccia i pulsanti è genuano. Se io dico qualcosa di male, questo mi toglie il microfono.

0: orfano, questo mi fa diventare ancora più brutto di quello che sono. Allora andiamo avanti, sei molto gentile, grazie, grazie anche a te. Poi le zanzare servono per arricchire il farmacista vendendo pomate. Ciao Eugenia, hai detto bene, vedi che Eugenia ha trovato anche un'altra risposta. Frank, siete pronti per l'eclisse? Siamo prontissimi, prontissimi. Mercoledì a partire dalle ore 19, adesso ti facciamo vedere un altro, il cartello che abbiamo anche preparato in diretta da Terrazza Colombo, da 120 metri di altezza, addirittura avremo un telescopio tutto nostro personale per farvi vedere questa meraviglia della natura. Quello che succederà a partire dalle 19, noi saremo in diretta dalle 19, però il tutto dovrebbe iniziare a verificarsi dalle 19.30 sino a un piccolo che dovrebbe essere intorno alle 20.15, 20.20, 20.25, non di più. Mi raccomando, accattatevi gli occhialini, mi raccomando, non guardate mai, lo vedete anche, no, dalle indicazioni, non guardate veramente l'eclissi a occhi nudi, non utilizzate stupidate che vi potete davvero rovinare per sempre la rete. Ok, dunque ciao Frank, scusa ma sei fantastico con quella zanzara, per la prima volta ho riso di gusto in queste mattine terribili e comunque sono inutili. Ciao carissimo, non mi ricordo come ti chiami, però vedo che c'è scritto credi in quello che fai, comunque ciao, grazie. Poi il geco ne mangia tante, è vero, ne mangia tante in giro per i balconi, ogni tanto entra in casa, di solito lo fa la notte. Buona giornata Jean-Pierre. È vero. Allora, poi andiamo ancora avanti. Frank, le zanzare servono solo per farti i bonfi, è vero, anche lì. Poi invece ci sono quelle persone che sono talmente acide e cattive che non le pungono nemmeno le zanzare. Succede. Ciao Frank, complimenti per la tua gentilezza e pacatezza. Ti ricordo quando facevamo i programmi in discoteca, mamma mia, bei tempi, un saluto da Michele. Ciao Michele, bei tempi. Avevamo ancora i capelli, tu probabilmente ce l'hai ancora perché sei più giovane di me, comunque complimenti anche lì, va bene. Allora 11:15 è venuto il momento di dare la linea infatti alla pubblicità, se no poi mi dicono di tutto. Continuate naturalmente a scrivermi, ma vi chiedo di non chiamare al WhatsApp perché non rispondiamo, lì prendiamo solo i messaggi, invece chiamate al numero verde che tanto non spendete una lira. Ci fermiamo 2 minuti e ritorniamo insieme con voi.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Ancora in diretta, sono le 11:18, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Franco, buongiorno, buongiorno.
0: Chi sei? Ricordami il nome, caro.
1: Io sono Dino, nato a San Pier d'Arena.
0: Ciao Dino.
1: E Sandoriano da prima del 46.
0: Alla faccia.
1: Allora, a vedere quando si chiamava Liguria e poi San Pier d'Arena.
0: San Pier d'Arena. Dimmi tutto, Dino.
1: Ma dato che in questi ultimi tempi, si è parlato molto se Mancini era giusto riprenderlo o non riprenderlo, la fuga che ha fatto
0: sì,
1: dopo gli insuccessi. Io sinceramente, dato che per me prima, tutti non la penseranno come me, c'è la Sampdoria e poi c'è la Nazionale, io speravo, anche quando, in particolare modo quando c'era il figlio Andrea,

0: e alla Sampdoria, che lui tentasse, facesse qualcosa, come stava tentando, purtroppo che è morto, il suo gemello Vialli.
1: Sì.
0: Invece ho l'impressione che lui non se ne occupi molto. Io mi stupisco, perché lui ha dato molto alla Sampdoria, ma diciamo che ha anche ricevuto molto molto dalla Sampdoria, e dato che non è un poveretto ed è una persona che senz'altro ha un nome nel campione per quello che riguarda il calcio italiano,
1: sì,
0: speravo si muovesse per toglierci da queste situazioni che sono cominciate col Viperetta e cominciano ancora adesso. Vorrei sapere cosa ne pensi, auguro buona giornata e un po' di fresco a tutti, buona giornata.
1: Grazie Dino, soprattutto il tuo ultimo augurio, un po' di fresco veramente a tutti. Allora Dino, insomma, se ne sono dette tante su Mancini e che avrebbe potuto fare per la Samp. Siamo sempre lì, insomma, quando ci sono di mezzo questi maledetti soldi, veramente, insomma, dagli arabi ne ha preso una valanga, il problema poi è sempre molto molto difficile. Sì, è vero che poi qui c'era il figlio, insomma, lui ha dato una mano, sicuramente ha dato anche qualche indicazione, però io penso che poi alla fine sì, avrebbe potuto fare, e nella pancia dei tifosi, come lo sono io, come lo sono tanti altri, in tanti dicono, però quando c'era da dare una mano lui non si è mai, insomma, non conosciamo bene tutte le dinamiche, quindi io mi permetto di dire, tanto adesso io sono contento, al di là di Sandoriano, che possa aver ripreso in mano la nazionale, poi tutto quello che è successo, per come se n'è andato, come non se n'è andato, anche perché è stato l'unico che comunque i risultati li ha ottenuti, al di là della vittoria dei campionati europei, poi anche una striscia positiva di tantissime vittorie. Speriamo bene, però sono d'accordo con te al 50%. Dino, un abbraccio. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno Nativo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, anche se sono molto lontano, stamattina sono riuscito a prendere incredibilmente la linea.
1: Bene.
2: Seguendo la trasmissione, diciamo, in streaming.
1: Prego.
2: Allora, dunque, volevo far notare che il Armando Pastorino, leader e condottiero dei metalmeccanici, neanche troppo velatamente sta dicendo che a settembre ci saranno eventualmente, no, dei problemi per quanto riguarda i lavoratori dell'Ilva.
1: Un autunno caldo,
2: però francamente non dovrebbe essere un autunno caldo, ma bisognerebbe mettere in frigo il signor Pastorino, che non si rende conto probabilmente che la lavorazione dell'Ilva ormai è terminata. Non si possono tirare fuori i cois, cioè i rotoli d'acciaio, come se si ordinasse 2 chili di pane dal fornaio. E questo è il discorso. Quindi, visto che abbiamo avuto l'esperienza che un pugno di uomini può bloccare interamente una città, faccio un appello, se è possibile, al prefetto e al questore. Il prefetto, diciamo, che non ha proprio questo polso duro, anzi per niente, anzi sembra un po' con la testa fra le nuvole quando succedono queste cose, non so.
1: Allora aspetti, se no poi diventa una roba monocorda. No, allora, tanto l'ho ascoltata e la ringrazio sempre, almeno quando chiama con me lei è sempre molto molto, insomma, preparato, gli piace anche parlare ovviamente dei problemi della città, ovviamente a me però insomma, lei ha appunto parlato di Pastorino, però sarebbe bello avere anche poi Pastorino che potesse anche dire la sua, naturalmente avere, sì, ho capito, adesso arrivo, avere naturalmente anche la voce anche delle altre persone. Ma al di là del discorso legato ai metalmeccanici, a tutto quello che sarà l'autunno, sono assolutamente d'accordo con lei che sarà un problema non indifferente, però oggi volevo cercare, almeno se ce la faccio, di mantenere la puntata su temi un attimo più diversificati. In questo caso il lavoro è non importante di più, ma ne vorrei anche magari lasciare parlare ad Enrico Cirone a partire già da domani, che ritornerà con noi, perché sarebbe utile sentire anche la voce di Pastorino, perché giustamente lei ha detto la sua, sarebbe bello sentire anche invece chi ha in mano il pallino per quanto riguarda la protesta e quant'altro. Allora, io sono pronto, se non sbaglio, a collegarmi con Lucrezia, perché la nostra brava Lucrezia è

0: a Bogliasco, non a morire dal caldo come il povero Frank qui, ma forse è già in spiaggia, anzi la vedo lì con tantissimi ospiti, per parlare di una bella, bellissima iniziativa. Lucrezia, di che cosa si tratta?
1: Eh sì, ecco, siamo qui proprio per parlare di un'iniziativa molto, non solo interessante, ma vorrei dire unica, perché è stata organizzata un'attività di snorkeling per persone con disabilità intellettive.
0: Un attimo Lucrezia, perché abbiamo dei piccoli problemi, cerchiamo di riottimizzare un attimo più che altro l'audio che strappava un po' e poi è anche difficile insomma seguire il filo del discorso. Adesso appena la regia mi darà nuovamente l'ok, ritorneremo a Bogliasco con te, perché ci sembra di capire che insomma stessi parlando di una bella iniziativa anche a livello sociale. Tanti messaggi nel frattempo che inizia a leggerli ancora, contro le zanzare, sono valide le zanzariere, spesa ben fatta per godersi la casa di notte e di giorno, buona estate a tutti, assolutamente, anch'io Rosanna ce l'ho, se no addio non potrei vivere. Buongiorno, tanti saluti da San Candido, pensate, anche qui San Candido in montagna, siamo belli alti alti, fa un caldo becco, 30 gradi, buona domenica a tutti, 30 gradi, San Candido ragazzi, poi mi dicono che non è cambiato il tempo e il clima. Ma poi andiamo avanti, un saluto ancora anche dalla Gianna, ciao Frank, io partirò la prossima settimana, me ne vado in montagna, ma vedi che in montagna insomma in montagna non è così tanto semplice. Poi un saluto anche a Giovanni, grazie Giovanni anche dei complimenti. Poi ci ha mandato una foto di Via Tortona che dice vandali alla fermata del bus, cerchiamo poi di scaricarla, vediamo se riusciamo. Ditemi voi quando siamo pronti con... Allora, tanto leggiamo invece l'ulteriore notizia, le ultime notizie dell'incendio di Mornese che mi ha mandato proprio la nostra Annissa De Filippi della redazione giornalistica, perché insomma è importante anche continuare a dare altre notizie, perché l'avete visto, no? Questo incendio nella pineta del Mornese e questo odore di bruciato che continuiamo a sentire anche qui in città a Genova. Allora, un attimo soltanto, tanto saluto anche Giorgio, ciao Giorgio, buona giornata e buona mattinata anche a te, grazie davvero della tua telefonata. Abbiamo un'altra telefonata in diretta, vediamo se la riusciamo a prendere. Pronto, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno.
0: Prego.
2: Cosa devo fare?
0: Eh no, è già in diretta, deve solo parlare, di cosa voleva parlare, prego.
2: Grazie.
0: Prego. Prego, prego, buongiorno.
3: Devi parlare.
2: Sì. Pronto?
0: Sì, allora aspetti un attimo, allora facciamo così, per favore spegnete la televisione, se no non riusciamo a comunicare e diventiamo tipo Totò e Peppino, una roba proprio incredibile. Andiamo avanti fino a mezzogiorno e mezza. Pronto? Sì, buongiorno, in diretta, cosa devo dire? Allora spenga il televisore e proviamo adesso di nuovo a vedere se riusciamo a comunicare. Eccoci, pronto?
2: Pronto, mi sente?
0: La sento, prego.
2: Televisore spento. Allora, senta, io mi chiamo Gianni, telefono da Pegli.
0: Sì.
2: E ho un problema, sono molto anziano, 86 anni.
0: Sì.
2: E ho un problema che si sta verificando adesso in questo periodo su Genova, che forse nessuno ne ha al corrente, ma è una cosa molto grave.
0: Sì.
2: A Genova non abbiamo un impianto, come tutte le altre città d'Italia dell'estero, anche più piccole, un impianto sportivo adeguato a praticare l'atletica leggera a livello nazionale, internazionale, non esiste.
0: Sì.
2: Non abbiamo proprio niente, siamo gli unici in Italia che non abbiamo questo. L'unico impianto possibile che si potrebbe ristrutturare è lo stadio l'ex Carlini, non so se lei lo conosce.
0: Sì, come no, sì.
2: A San Martino. Adesso sono venute fuori delle notizie da parte del comune che hanno studiato un modo di ristrutturarlo, però fanno una ristrutturazione che non è una ristrutturazione, è un tappullo. fanno riducono tutto a un impianto solo per il rugby e con la capienza di 3.000 persone. Ora io capisco che ristrutturarlo, quello stadio, farlo diventare omologabile per le gare di atletica è costoso e ci vogliono gli studi approfonditi, ma sono convinto che si può fare. Dunque le spiego, la pista d'atletica intanto è

0: sei corsie, quando ormai tutte le gare, tutte le stadi di tutto il mondo sono a 8, 9 o anche 10 corsie, quindi non sarebbe omologabile per gare internazionali.
1: Le chiedo però di arrivare alla domanda secca, grazie.
0: Prego. La domanda che facciano, studino il sistema, si rivolgano a qualche architetto bravo che riesca a studiare la soluzione per mettere un impianto degno di questo nome a Genova, perché non esiste. A Genova siamo già carenti di tutte le società sportive, non abbiamo una squadra di rugby, che l'avevamo, non l'abbiamo più, non abbiamo una squadra di pallacanestro, non abbiamo una squadra di pallavuoto, di pallamoto, non ci abbiamo niente. L'atletica leggera poi è ridotta a zero. Io mi ricordo quando ero giovane che andavo a allenarmi lì sul campo della DAFTA, come si chiamava allora, insieme a tutti, ai vari Pamici, ai Galbiati, Balacchina, bevi l'acqua, eccetera.
1: Comunque.
0: E eravamo sempre molto numerosi.
1: Ora grazie, grazie. Allora, grazie tanto all'amico Di Peli, al nostro telespettatore, compito, complessa assolutamente la domanda, anche perché poi alla fine, mi permetto di dire, ma non voglio restringere tutto, insomma, per risponderle in due secondi, ma per dirle che alla fine l'argent, i soldini, non solo i soldini, poi ci vogliono teste, ci vuole la voglia, ci vuole la volontà, ci vogliono le persone che credono fortemente anche nello sport, insomma tutto questo, però alla fine poi del discorso c'è questo, quindi riuscire a trovare sponsor, quant'altro. Però lei ha sollevato un problema assolutamente importante e condivisibile, perché è vero, insomma, sono sempre, anche se poi mi permetto poi invece di dire una cosa, che ci sono associazioni davvero, qui bisognerebbe fare una statua, altro che una statua, a tutte queste associazioni, alle Proloco, a tutti quelli che comunque mantengono vivo questo paese, le Proloco con tutti gli eventi, le attività e quant'altro, le associazioni sportive tengono in piedi anche realtà meravigliose, piccole, medio piccole, insomma, creano anche poi i campioni del futuro, e quindi un applauso a tutte queste persone che fanno tantissimo, fanno i miracoli con zero disponibilità. Però assolutamente lei ha ragione e condivido con lei il suo discorso. Allora, dicevo, volevo leggere, prima di ritornare a Bogliasco con la nostra Lucrezia, il discorso legato all'incendio. Allora, la nostra Annissa mi dice che l'incendio della pineta del Mornese ha ripreso da ieri pomeriggio su due fronti separati. Pensate che stanno operando ancora 12 vigili del fuoco con posto di comando avanzato, due persone per il coordinamento radio, una struttura logistica, un autobotte, un pick up per lavorare nel bosco, alcuni funzionari, un DOS di Torino, i Canadair che partono da Genova, che pescano in Liguria, quasi sempre lì nello specchio di mare tra Voltri e Arenzano, in questo caso sono i Drago 71, da Torino invece al Lago della Lavagnina, i volontari antincendio e boschivo. Pensate, 55 ettari di bosco sono già andati totalmente bruciati, e 70 da ieri. Si sente odore anche di bruciato, come abbiamo detto, a Genova, perché si è allargato il fronte verso i Laghi della Lavagnina. Peraltro i Laghi della Lavagnina è un posto meraviglioso, vicino a Ponte Decimo e alla zona del Santuario della Guardia. Se ci saranno altre notizie, ovviamente ve le daremo, e cercheremo di mantenere sempre di mantenerci sempre su questa notizia, che comunque avete visto interessa anche molto il nostro capoluogo di provincia. Devo andare in pubblicità? Ok, pubblicità, e nel frattempo poi cerchiamo di ottimizzare il collegamento con la nostra Lucrezia da Bogliasco.
2: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
5: Madre, quando si dona?
6: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
4: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole cavalier Spider-Man di quartiere.

segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 11.35, ancora in diretta con voi Franco Nativo, sino alle 12.30 circa. Stiamo monitorando anche tutto quello che succede sulla nostra rete autostradale. Fino adesso sembrerebbe tutto regolare amministrazione. Stiamo seguendo anche tutto il discorso legato a questo incendio sopra Mornese, che da ieri sera insomma ha ripreso vigore, e sentiamo e si sente. Intanto avete scritto appunto anche odore di bruciato e di vegetazione che arriva grazie anche a insomma questi venti, che per la verità io non ne sento di vento, perché quando sei fuori non riesci a respirare, però sembrerebbe che stia arrivando. Comunque non ci sono altri incendi fino adesso che vengono segnalati nel territorio ligure, ma parliamo ovviamente di quello di Mornese. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno Franco Nativo, mi chiamo Gianni Malaspina.
0: Ciao, buongiorno.
1: Volevo allacciarmi a quel discorso di quel giovanotto di 86 anni che parlava di peli per il campo sportivo della nafta.
0: Sì.
1: Io sono il figlio di Giuseppe Malaspina, che era l'allenatore di Abaddon Panic, perciò io ho 86 anni come quel giovanotto là. E mi ricordo la nafta, il vecchio nafta com'era, sì, una volta, no? Poi ristrutturato, che hanno fatto la pista di ciclabile, che l'ultimo è stato Coppi, mi sembra, che ci manciava. Ma il problema qui a Genova è proprio perché abbiamo una federazione sportiva, la FIDAL, il CONI, l'assessore allo sport di oggi, quello di prima, che sono persone o sono incompetenti o non ne hanno voglia di presentare, perché Genova merita di avere un campo sportivo di atletica leggera come era il vecchio palazzo dello sport, che poi facevamo i campionati europei all'interno. Avevamo la pista di tartan, col tartan è stato rovinato e messo fuori a marcire. Mm-hmm. Cioè, è questione anche di persone che pensano per lo sport come era una volta. E non è cambiato niente. A Genova abbiamo delle persone che pensano solo a loro stessi, ma per il bene della città non c'è nessuno, a livello sportivo e a livello anche amministrativo attualmente, che oggi è diventata un caos. Io ieri sono passato da San Pierre d'Arena, sono passato da Rivarolo, mi sembrava di essere in Africa, mi sembrava di essere. Uh-huh. Il genovese non si vede più in giro per la strada, non si di loro. È cambiato tutto. Gente onesta, io penso che se gente onesta si lavorerà, che avrà i loro ricorsi,
0: certo,
1: però non
0: certo.
1: È il signore, però è cambiato tutto.
0: Assolutamente.
1: Allora, tanto Genova come di una volta, questo fa il mio pensiero, diciamo.
0: No, certo. Allora ti ringrazio davvero, grazie. Hai declinato poi il tuo discorso anche insomma alla presenza di altre persone che non sono più italiane, che non sono più genovesi. A me interessa, però ti dico la verità, più la parte iniziale, quella dedicata ovviamente al campo. È vero, una città come Genova, con una tradizione meravigliosa anche dell'atletica leggera, con grandi personaggi, grandi campioni che hanno calcato poi anche scene internazionali e mondiali, meriterebbe davvero avere una sua struttura. È vero, all'interno del palasport c'era anche quello, però il palasport, io mi permetto di dire che alla fine poi

era un po' tutto, c'era quello, però poi diventava anche un palasport per i concerti. Pensate che al palasport, insomma, sono stati anche i Beatles, quindi questo basterebbe. Però adesso davvero bisognerebbe credere fortemente. Adesso, insomma, c'è il nuovo palasport e quant'altro, però insomma a non tutti piace, tanti dicono è piccolissimo, non ci puoi fare nulla, alcune gare non le puoi fare, ovviamente in questo caso men che meno, però insomma vedremo, ci auguriamo fortemente. Tanto grazie per la tua testimonianza, hai fatto bene e mamma mia, mi hai detto che avevi tipo 85-86 anni, ancora una voce di un ragazzino. Poi, buongiorno Frank, ma è possibile che ad agosto chiudano le sale operatorie, fanno solo urgenze e chi è in difficoltà aspetta l'intervento e poi lo rimandano? Ma dove lavoro io è sempre aperto e siamo organizzati e parliamo di alimentari. Beh, sai, alimentari è ovvio, anche in quel caso lì giustamente la gente si deve mangiare, però altro discorso quello lì legato alla sanità che sappiamo, insomma. Io però vi ricordo sempre una cosa, ma lo dico non per salvaguardare la sanità, che non c'è bisogno che lo faccia il Frank, non sono nel mio compito, per l'amor di Dio. Cercate di non farvi male negli Stati Uniti, di non stare male negli Stati Uniti, perché dico sempre la solita cosa, perché se non avete un'assicurazione, ciao, grazie, arrivederci. Allora andiamo avanti. Ciao carissimo, sono Marina da Granarolo. Stanotte quassù abbiamo sentito in tanti il forte odore di bruciato. Io sono stata sveglia a monitorare i monti vicini perché avevo il terrore di dover scappare di corno. No, stamattina ho incontrato un mio vicino e lui era convinto che fosse un contadino che bruciava sterpaglie. Altro che sterpaglie, buon lavoro e complimenti a te e alla trasmissione. Io non so se poi veramente è stato questo contadino, a meno che tu non sentissi il forte odore di bruciato che arrivava proprio per questo invece grande incendio che è divampato e sta continuando comunque a creare problemi a Mornese nella Pineta, ok? Però se poi invece era questo vicino, non è il massimo, bisognerebbe sempre fare molta molta attenzione perché ci sono anche delle regole da rispettare. Poi andiamo avanti, buongiorno, per quanto riguarda le strutture sportive, c'è la Marilena che dice buongiorno, esiste Villa Gentile a Genova e parecchie società di atletica, anche questo è vero, hai fatto bene a ricordarlo. Poi andiamo avanti, eccola qua, scusami, ciao Frank, sopravoltre c'è un altro Kenneder, sì l'abbiamo detto, giusto, anche questo qua, ditemi voi quando poi ci colleghiamo in diretta con Bogliasco. Mirko dice buongiorno, sono giorni che zona fossato si sente odore di forte gas, abbiamo avvisato ma non vedo molto interesse alla questione. Ciao Mirko, hai fatto bene Mirko a scrivermi, io non ho fatto altro, come vedi, che leggere nuovamente il tuo messaggio e cercare di amplificarlo, però cercheremo di capirne e di saperne qualcosa. Quindi nella zona del fossato, quindi presumo San Pierdarena, no? Si sente odore di forte gas, abbiamo avvisato ma non vedo molto interesse, cercheremo di saperne qualche cosa di più. Grazie comunque Mirko della tua comunicazione, grazie anche a tutti coloro che ci stanno mandando mille messaggi. Ciao Frank, anche qui a Molassana oggi non si respira. Ecco, io non so, volevo chiedere sempre, lo potete anche fare telefonicamente in diretta così magari ci salutiamo, ma voi riuscite a vivere con l'aria condizionata, col deumidificatore sempre totalmente acceso? Perché c'è gente che dice io ho il terrore di cosa mi arriverà di bolletta alla fine di questo mese, perché poi giustamente anche il nostro Alessio Calcinai, lui se ne frega perché comunque i soldi ce l'ha e quindi non ha problemi, ma ragazzi ci sono persone che hanno perso il sorriso e anche i capelli, no, perché se ti arriva una mazzata di quelle poi, però ci sono persone giustamente che dice io ho oltre 80 anni senza il condizionatore non riesco a vivere, però attenzione perché poi c'è tutta un'altra scuola di pensiero, vivere con il condizionatore acceso totalmente sparato di notte non è il massimo della vita, ma proprio non lo è, perché ti poi vabbè, Alessio ovviamente oltre ad essere pieno di soldi è anche giovane, non ha problemi e quindi giustamente se ne frega, no? Però adesso al di là degli scherzi sappiate che l'aria condizionata è sempre aria viziata, quindi lo vediamo anche in macchina se la tieni tanto tanto aperta, almeno poi ci sono persone che dicono senti io me ne frego, piuttosto che morire me la tengo accesa, cosa diversa al deumidificatore che secondo me dovrebbe usiamo il condizionale, abbattere quel senso di claustrofobia, no? Che non ti fa respirare, quella macchia maledetta, noi a Genova e in Liguria abbiamo la macchia, ma soprattutto a Genova. Andiamo avanti ancora. Dunque, io buongiorno, sono Massimo, io non abito a Genova, ma credo che la sindaca, visto la sua storia, abbia a cuore l'atletica e mi pare che forse qualcosa abbia già fatto. Ma infatti noi non stiamo dicendo esattamente il contrario, alla faccia, lei è stata

un atleta e anche molto molto brava. Poi San Bartolomeo al mare, c'è chi mi manda la foto delle temperature. Aspetta, perché se riesco questa te la scarico, perché è bella. Vediamo solo che non capisco perché. Ecco, a un certo punto si blocca. Comunque ci ha mandato la colonnina delle temperature. Allora, oggi domenica dice 34-26, lunedì 33-26, martedì 33-26, mercoledì 34-27, giovedì 35-28, venerdì 35-27. Sabato e domenica 34-23 e lunedì 31. Mamma mia ragazzi, un'altra settimana da incubo. Mi devo fermare? Sì, devo andare in pubblicità. Noi ci rivediamo tra pochissimo, non andate via.

0: 11:46, la zanzara continua, vuole assolutamente succhiare il sangue al povero Frank, ma non ce la farai perché io ti farò fuori prima. Allora, abbiamo parlato tanto di queste eclissi, abbiamo parlato che mercoledì a partire dalle ore 19, primo canale, seguirà in diretta tutto questo evento incredibile. La nostra Lucrezia ha intervistato Walter Riva, che è il direttore dell'Osservatorio Astronomico dei Righi. Chi meglio di lui ci potrà davvero dire come vederla, come non vederla, a che ora, cosa succederà, cosa vedremo, cosa bisognerà adottare come protezione? Allora, andiamo a vedere questa interessante intervista e dura appena 4 minuti, ci rivediamo tra pochissimo. Ascoltate bene.
1: Siamo qui a Terrazza Colombo con Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Righi. Siamo qui per un motivo particolare, direi, perché fra pochissimi giorni vi sarà un evento che non succedeva, pensate un po', da 28 anni.
2: Eh sì, è un'eclissi di sole. È un'eclissi che sarà visibile in Europa dopo l'ultima, appunto nel 1999. E che cosa succederà? Succederà che la Luna passerà davanti al Sole, si metterà in mezzo, diciamo così, perché c'è un allineamento molto buono nello spazio fra il Sole, la Luna e la Terra. E quindi noi potremo seguire le fasi di questo fenomeno, che è il fenomeno della natura per eccellenza, quello che in passato ha emozionato, spaventato, ingegnato gli uomini per cercare di capire come prevederle e come far sì che il Sole non scomparisse del tutto, perché loro non avevano idea, ovviamente, che era un gioco geometrico fra corpi celesti. Alcuni popoli pensavano che fossero delle creature maligne, dei demoni che assaltassero il Sole, quindi bisognava assolutamente fare in modo che il Sole tornasse a splendere. Allora si scendeva in strada, si faceva rumore per cercare di spaventare questi demoni, ad esempio in Egitto Apopi, il dio serpente, in Cina un drago che ghermiva il Sole. Insomma, la storia è piena di queste cose che ci hanno aiutato però come specie umana a capire di che cosa si tratta veramente, un fenomeno geometrico astronomico fra corpi celesti.
1: Ecco, perché questo fenomeno accada, c'è una particolarità nella Luna che deve esserci, che avremo proprio la fortuna che vi sarà il 12 agosto e che quindi ci lo permetterà di osservare al meglio, direi.
2: Sì, la Luna deve essere intanto in fase nuova, esatto. Deve essere nuova, e infatti il 12 agosto ovviamente è nuova, ma deve essere anche sulla linea dei nodi. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve essere allineata perfettamente con il Sole. Questa cosa non capita ogni luna nuova, perché altrimenti ogni mese avremo un'eclissi, no? Capita raramente, perché l'orbita della Luna è inclinata di 5 gradi rispetto alla nostra e quindi ci vuole appunto che anche la linea dei nodi sia allineata al Sole e alla Terra. Questa cosa capiterà il 12 di agosto. Da noi non sarà totale l'eclissi, bisogna dirlo, perché sarà totale in Islanda

0: in Groenlandia e in Spagna, ma la Liguria è la regione italiana in cui si potrà vedere la massima porzione del disco solare occultato dalla Luna, pensate, dal 93 al 95% del Sole sarà proprio nascosto dalla Luna. Certo, non è la stessa cosa di avere un'eclissi al 100%, ma sarà comunque un qualcosa assolutamente di raro, di emozionante e da non farsi sfuggire.
1: Ecco, un'altra particolarità che andrà aggiunta è che la nostra diretta sarà parte di una diretta internazionale, cioè saremo parte di una grandissima connessione di tante dirette sull'eclissi, esatto?
0: Esatto, è una diretta specializzato sui fenomeni astronomici, che avrà collegamenti da molte parti del mondo, anche in Spagna dove ci sarà la totalità, e Genova e Terrazza Colombo è stata scelta proprio per la particolarità della location, per l'orizzonte aperto a occidente, e quindi ecco, durante il nostro live ci sarà un pezzo che verrà ripreso da Time and Date, e questa è una bella cosa da segnalare, che Genova farà parte della diretta mondiale dell'eclissi.
1: Assolutamente. Ecco, adesso io l'ultima cosa che ti voglio chiedere è i consigli per osservare al meglio questo fenomeno astronomico così unico.
0: Allora, bisogna trovare un posto molto aperto a occidente, e Terrazza Colombo da questo punto di vista va bene. Perché? Perché questa eclissi avverrà tardi, avverrà il tramonto del sole, inizierà alle 7:30, pensate, quindi un luogo apertissimo, il più possibile aperto a ovest, dove tramonta il sole, sperare ovviamente nel bel tempo, ma questo va bene, è sempre così per i fenomeni astronomici, e dotarsi, se possibile, di occhialini per vedere l'eclissi, soprattutto se avete uno strumento, un binocolo o un telescopio, non puntatelo direttamente al sole, ci vogliono dei filtri schermanti, è vero che il sole sarà basso sull'orizzonte, però ci si rischia un po' danni alla vista se non si prendono le opportune precauzioni. Con un paio di occhialini certificati non c'è nessun problema.
1: Perfetto, grazie mille, grazie per essere venuto qui a raccontarci di questo fenomeno così unico, ma noi ci rivedremo insieme il 12 agosto su Primo Canale con una diretta da Terrazza Colombo per farvi ammirare al meglio questo spettacolo. Vi restituisco la linea.
2: Eccoci, eccoci. Allora, avete capito come affrontare al meglio questa meravigliosa eclissi che avverrà mercoledì 12 agosto? Nel frattempo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno. Io sono genovese, proprio genovese, da parte di padre e di madre, memoria d'uomo, una
2: ormai,
3: degli ultimi, no?
2: Ormai gli ultimi. Una delle ultime, signora.
3: Sì, sì, sono come si une le riserve. Praticamente, quello che volevo dire io, Anna, guardi, non capisco tutte, da come siamo stati amministrati, ma non parlo di Bucci o della Salis, parlo ancora prima andando avanti, hanno lasciato andare giù Genova fino a un certo punto, e poi quando si sono risvegliate le ultime due amministrazioni vogliono fare cose modernissime, cose stravaganti. Cioè, io guardi, da genovese gli dico, secondo me Genova aveva bisogno solamente di essere un po' ripulita, ristrutturata. Cioè, era bellissima negli anni 60-70, era bellissima. Non avevamo bisogno di tante cose. Certe cose che hanno fatto, secondo me, sono inutili, se non dannose.
2: Però, scusi signora, a che cosa si riferisce? Perché giustamente, se, almeno diamo un po'
3: guardi,
2: di informazioni.
3: Ad esempio, dalla Fiera del Mare, io tutto quello che ha fatto Renzo Piano, che per carità mi inchino davanti a un'autorità del genere, però... onestamente
2: lei parla del waterfront, signora?
3: Onestamente c'erano anche cose un po' più urgenti, perché io ad esempio abito a Marassi, sono nata in Corso Sardegna, e non c'è un briciolo di verde dove poter portare anche i bambini. Io non ho figli, non ho nipoti, non ho nessuno, però mi metto nei panni di chi ha dei bambini, anche chi ha degli animali, delle compagnie, eccetera, portarli in una zona verde. Il verde è completamente assente, se non distrutto. Cioè, Villa Piantelli, che non ci capisce. Se io
2: sì,
3: non...

0: so, parlo per ignorante, non so se è comunale,
1: allora,
0: se non è...
1: Signora, sì, mi scusi se la interrompo, no, solo per dirle che se lei ovviamente penso che si riferisca in questo caso alla zona del waterfront, tutta la zona nuova, no, che sta nascendo ed è nata piano piano, per esempio Piazzale Kennedy, dove poi sotto ci sarà anche questo grande posteggio, vabbè, dovrebbero e stanno nascendo quindi anche nel progetto questi grandi alberi ad alto fusto, una zona naturalmente anche di tanto tanto verde, quindi

0: parte interna dove c'è ovviamente poi il palasport, tutta quella zona lì. Poi ovvio che giustamente uno dice, però a me sarebbe piaciuto che avessero fatto magari altre cose. E tanto signora la ringrazio della sua telefonata e le auguro buon proseguimento di domenica. Però tenete presente che stamattina parlavamo con Mario Paternosto della bellezza della nostra città vista dalla sopraelevata. Beh, ci sono tante autovetture con targhe straniere che stanno sulla destra, non solo perché c'è un limite dei, lo sapete, dei 60 all'ora, ma stanno sulla destra perché quando cominciano a vedere dalla zona della marittima, diventa bellissimo per chi non l'ha mai visto, vedere una città sopraelevata, la zona del Porto Antico. Renzo Piano ha fatto un miracolo perché ha restituito davvero alla città una zona meravigliosa, è davvero diventata il biglietto da visita per i turisti e non solo, perché è proprio bello. Che insomma forse questa città avrebbe bisogno di un po' più di verde, questo senz'altro, però ricordiamoci anche che cos'è la Lombardia, ricordiamoci che cos'è anche il Piemonte, tutti quanti stanno un po' soffrendo questo discorso legato inevitabilmente alla poca presenza del verde, ma come tutte le grandi città. Ricordiamo che non tutti hanno bene in mente che Genova è la sesta città per importanza e per quant'altro d'Italia, hai capito? Quindi non è proprio l'ultima delle ultime. Comunque grazie signora, grazie. 11:56, ancora tanti messaggi. C'è Paolo che dice ciao Frank, un caro saluto. Paolo Razzetto da Uscio, ciao caro. Poi giusto per essere in tema, questa credeva nella mia città da Agrigento un paio di settimane fa, diceva con il termometro che era altissimo. Ero in vacanza, oggi invece vivo a Genova. Poi ci sono altre persone, ciao Mimmo. Mimmo dice anche giustamente sì, Genova avrebbe bisogno del verde, ma bisogna fare i conti anche con tutte le attività che sono nate ultimamente. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Mimmo. Devo fare un ragionamento.
0: Sì, la sento purtroppo un po' bassa, io.
1: Niente, volevo fare un ragionamento, sì. Volevo dire il verde, sì, buona cosa, però ad esempio se si volesse dare più spazio al posizionamento di alberi, magari certe persone dicono no, non me ne frega niente, io voglio il parcheggio sotto casa. Allora in certi posti addirittura non ci sono neanche i marciapiedi a norma, sono stretti, sottodimensionati, che non ci passa neanche un disabile con la carrozzina. Forse c'è un po' di miopismo, un po' di egoismo da parte di tanti cittadini, che basta avere il loro fondoschieno a posto e sono molto molto miopi. Se uno prova a dire qua ci sono dei parcheggi, mettiamo una zona verde, saltano su come delle molle, cioè shurbinus, bisogna mettersi d'accordo, fare pace col proprio cervello e dire quello che si vuole, cioè avere le idee molto chiare se si vuole la città bella o se si vuole il parcheggio sotto casa gratis e via discorrendo, ecco, tutto lì.
0: Assolutamente, grazie davvero della sua telefonata e della sua testimonianza. E la penso un po' anche come questo signore, no? Che adesso mi scuso non ricordo il nome, però siamo sempre pronti a volere le cose, però poi non ti vanno bene se non sono state fatte come le vuoi tu. Giustamente uno il parcheggio lo vuoi subito sotto casa, però allora se fai l'albero, però io poi non ci passo, devo fare tutto il giro. Non siamo mai d'accordo su nulla. Per esempio anche tutto il discorso dei social, c'è bisogno che ve lo dica io che fondamentalmente ci hanno cambiato la vita, perché con questi aggeggi qui, che poi ripeto ti servono, ti salvano anche la vita, una volta poi chiami, guarda sono fermo, sono bloccato, tutto quello che vuoi, però allo stesso tempo hanno anche azzerato tutti quelli che sono poi, come dicevamo, i rapporti interpersonali, e fondamentalmente tutti questi social sono nati poi per far vomitare qualsiasi cosa a chi magari è lì buttato sul letto, che insomma ha poca voce in capitolo, perché magari non ne vuole nemmeno sapere, non si interessa di nulla, ma deve sempre comunque parlare male di chi ha fatto qualche cosa, di chi ha detto qualche cosa. Alzi il sederotto anche tu da casa, ti vai giù in città e dici le cose che devi dire, ti vai con qualche associazione, fai qualche protesta, se ci sono le cose bisogna che ci facciamo sentire. Il più delle volte sappiamo sempre dire e ci nascondiamo sotto un telefonino dicendo a me non piace, fa schifo, questa città non mi piace, è brutta, è sporca, non è sicura. Proviamo a fare tutti qualcosa, perché non è facile, lo capisco. A volte, ovvio, per l'amore

0: di Dio, non è che devo io risolvere il problema della sicurezza, io sono un libero cittadino, semplice cittadino. Però a volte magari quando ci sono quelle proteste, scendono in piazza in tre. Magari hai capito, è lì che dovevi scendere in piazza e metterci la faccina, però poi se te ne sei stata a casa perché ovviamente faceva troppo caldo. Dobbiamo fermarci, sono le 11:59, un po' di pubblicità, rimanete ancora con noi perché con il Frank sino alle 12:30.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione e sui canali di RFI.

Allora, rientriamo in studio, mezzogiorno, tanto iniziamo anche ad augurare buon appetito per tutti coloro che inizieranno a mettere le famose gambette sotto il tavolo. Magari se qualcuno mi dice anche che cosa mangerete di buono, fatemi venire un po' di fame. Ah, dunque, Mauro ci scrive, Frank, sarà tutto bello, vedete che io leggo tutto, sennò poi dice, leggi solo le cose che ti interessano, no, no, no. Sarà tutto bello fatto da Renzo Piano, ma la Torre Piloti ne vogliamo parlare, non si può vedere. Un modulo abitativo su una struttura di ponteggi e un cappello enorme e direi ancora semichiusa. A chi piace? Non lo so, Mauro, vedremo. Comunque grazie della tua segnalazione. Ciao Frank, sono Silvio, io ti scrivo da Bolzaneto per dirti le persone che posseggono un cane non hanno il diritto di non far dormire i vicini perché questi abbaiano tutto il giorno. Grazie, e amo tutti gli animali, un po' meno chi li lascia chiusi in casa. Allora, Salvatore, tu qui mi apri un capitolo incredibile, perché anche io, dove abito anch'io, insomma, ci sono parecchi cani che insomma iniziano perché vedono passare un altro cane, poi ne passa un altro, ed è un concerto tutto il giorno. Però insomma, cosa fai? A me il solito discorso è quello che dicevi tu: il cane abbaia, perché se no lo mandiamo, se cantasse lo mandiamo a Sanremo. E questa è la risposta sempre che ti fanno. Però i proprietari, veramente ci vuole poco ogni tanto ad andare lì a dirgli: allora adesso basta un attimo, lo calmi, lo sposti un secondo. Invece se ne fregano altamente, non tutti, non tutti, perché sennò poi qui mi arrivano migliaia di telefonate e mi dicono: Frank, non è vero. No, non tutti, ma di maleducati, e non soltanto quelli che hanno animali in casa, ce n'è una marea, però anche questi nella loro semplicità sono maleducati, perché tu non puoi pensare comunque di fregartene. Ci sono altre persone che devono dormire, devono riposare, persone anziane, persone che non stanno bene. Ci vuole poco andare lì, cercare di calmarlo, di spostarlo un attimo, di dirgli basta, però gente se ne frega tanto. Va bene. Allora, giro di autostrade, A12, direzione Genova o viceversa, rappallo itinere ovest, sono le 12.03 e possiamo vedere, anche se queste qualcuno sono un po' slittate come orari, però non vi preoccupate, che la situazione fino adesso è abbastanza tranquilla, anzi direi tranquillissima. Stesso caso anche qui, Albisola, itinere ovest, come vedete siamo al chilometro 37 e fortunatamente tutto ancora rigorosamente nella normalità. Vediamo poi cosa ci propone ancora la regia. Andiamo a Dovada, siamo in itinere sud, chilometro 31, anche in questo caso 31.800, situazione tranquillissima, forse un pochino di macchine in più verso la Liguria, verso Genova, ma direi tranquilli. Qui siamo su Busalla, quindi siamo sulla 7, come vedete alla vostra destra l'impianto della Iplom, quindi direzione Genova tranquillissima, direzione Milano qualche macchinina in più, ma tutto rigorosamente tranquillo. Ci trasferiamo.

0: Siamo sul ponte, lo ricordiamo anche qui, sì, Ponte San Giorgio, ma volevo ricordare ancora il 14 di agosto, lo sapete, la celebrazione delle 43 vittime per il famoso crollo del 14 agosto del 2018 che causò appunto la perdita della vita a 43 persone. E andiamo a Pietra Ligure, siamo in questo caso in ambo le direzioni, sia Ventimiglia, quindi verso la Francia, sia verso Genova e la Liguria, anche qui situazione tranquilla, qui c'è un fermo immagine, adesso sono partito. Dove siamo ancora qua? Pietra, finale Ligure. Questa è finale Ligure, anche qui come vedete. Insomma, per adesso stiamo vivendo una domenica tranquilla, ma tutto, come sapete, può rigorosamente cambiare. Qui siamo praticamente nella zona di Sanremo, la bella Sanremo, dove ogni anno andiamo ad ascoltare le canzoni del Festival di Sanremo. Anche qui addirittura verso Genova, proprio pochissime auto. E qui siamo al confine, alla barriera del Ventimiglia, e anche qui avete fatto bene regia a farla vedere, perché di solito qui si formano sempre un po' di code, sia in entrata verso l'Italia che viceversa verso la Francia. Però direi che anche qui assolutamente tutto tranquillo. Meno male, perché sennò poi dicono che noi, Primo Canale, siete contenti quando ci sono le code, non diciamo di stupidate. Allora, ciao Frank, bello il tuo commento a contatto con la gente. Ciao Roberto d'Andora, ciao, salutami la bella Andora. Guarda, guarda, qui mi mandano una bella foto, però non capisco perché oggi non riusciamo a scaricarla. Comunque è una bella foto di una bella pizza, penso qua. Cos'è? Mamma mia, Gianfranco ci ha mandato una pizza meravigliosa. Rucola, olive nere, snocciolate, pomodori. Vabbè, però dai, abbastanza tranquillo. Se ci metti la salsiccia, poi mi fanno morire, dicono la salsiccia. Se ci metti la salsiccia è ovvio che poi. Allora andiamo avanti. Mi sa che il bollino rosso ce lo portiamo fino a Ferragosto. Ciao Giuliano. Giuliano, speriamo veramente di no. Domani sarà il nono giorno continuativo, poi vedremo, speriamo di no. Poi ancora ci salutano anche proprio da Sanremo, anche qua Frank, a Sanremo stiamo gocciolando. Buttarti in acqua sembra buttarti dentro la pentola dell'acqua calda. Ecco, anche sto discorso del mare, ragazzi, che ormai è arrivato a temperature incredibili, non è una bella cosa, non è una bella cosa. Altra telefonata, 1207, buongiorno, eccoci.
1: Sono Lucia.
0: Ciao Lucia.
1: Oggi dico una cosa super. Allora, per San Lorenzo, che
0: Sì.
1: sarebbe il 10 lunedì, qua c'è 3 giorni di festa, quindi ieri sera, stasera e lunedì. Ed è bello
0: Ma dove?
1: perché
0: Dillo
1: c'è
0: di
1: da
0: nuovo,
1: mangiare.
0: Lucia. Lucia, aspetta, di nuovo bene dove però?
1: Sì, San Lorenzo della Costa, cioè
0: Perché
1: sopra
0: magari.
1: Santa Margherita,
0: Brava.
1: figure. È un posto, guarda, bello, che ci
0: Lo
1: abito io.
0: conosco, lo conosco.
1: A parte questo.
0: Sono venuto per viaggio in Liguria, lo conosco quel posto lì, è meraviglioso.
1: Certo, poi, ma la cosa bella che io ho trovato sempre, tutti gli anni la fanno, no? Vabbè, l'ultima sera c'è anche un po' la processione.
0: E vabbè, ci
1: Arrivare
0: sta.
1: dalla chiesa fino alla cappelletta, però corta, va bene. Ma è una festa di paese, bellissima, perché è chiaro, vieni, che si costa un po' il mangiare, come tutto il mangiare dappertutto, e poi c'è il ballo, che il ballo è una cosa che non in tutte le sagre c'è. Qui invece c'è e dura fino all'una di notte, quindi. E allora, capisci, musica tutto spiano, quindi la vallata prende. E secondo me è molto bello. E
0: Brava.
1: quindi se la gente viene, non perde la serata.
0: Che bello.
1: Possibilità di conoscere, grandi, piccoli, c'è di tutto.
0: Brava, brava.
1: Quindi, benissimo.
0: Hai fatto
1: 3 giorni di festa per San Lorenzo.
0: Grazie cara, hai fatto bene, vedi che bello, questa si chiama promuovere il proprio territorio, eh? Questa signora ha fatto appunto la pubblicità di questa bella festa, e parlando di feste anche oggi ci hanno scritto, oggi a Campo Ligure c'è un bel evento dove peraltro c'è anche il terzo raduno degli automezzi di soccorsi storici, quindi le ambulanze di una volta, volta, tutti i mezzi storici di una volta, sapete che funzionano molto bene questi eventi, poi tutto nell'ambito anche della 25esima sagra del cinghiale, quindi cinghiale, c'è da mangiare, c'è da divertirsi, quindi

0: oggi a Campo Ligure. Se non sapete cosa fare, mi raccomando, andate a scoprire anche la Valle Stura, che è bellissima. Ci stanno mandando, peccato che non le possiamo far vedere, piatti di pasta con insomma con il pesce, pizze, mamma mia ragazzi, però ve lo ricordo, poi non vi lamentate se avete troppo caldo, no? poi dice mi sono bevuto anche una bella birretta fresca, ho capito, ma poi la birra fresca ti viene su, ti fa un calore mica da ridere. Comunque oggi si mangia, ciao Frank, orecchiette fresche fatte in casa con cime di cocozze e l'acciuga sfritta, Mario da Sestri. Ma io pensavo che con le cime di repe, invece sono le cime di cocozze, i tenereni, mamma mia che buoni, complimenti, complimenti Mario, mandane un piatto anche qui via internet alla regia che ce lo mangiamo, che c'è Gianluca che insomma da quando gli è nato il bambino si mangia anche i pezzi di tavola. Va bene, andiamo avanti, poi abbiamo ancora, guarda che meraviglia qua, c'è una foto di un terrazzo bellissimo con due pizze e una bottiglia di vino lì così, mamma mia. Allora, un'altra telefonata, 12.010, prego.
1: Pronto?
0: Pronto, eccoci in diretta. Con chi parli? Chi sei?
1: Ascolti, volevo dirle una cosa, una questione.
0: No, dimmi chi sei prima.
1: Tu Massimo da Diano Marina.
0: Grazie Massimo, vai.
1: Ascolta, io vengo a Genova tre volte a settimana. Pronto?
0: Sì, ti sento, vieni a Genova tre volte a settimana, sì.
1: Sì, esatto, col treno, perché logicamente la A10 è improponibile, no?
0: Ok.
1: Ok, mi fermo a Genova Sestri Ponente, giusto?
0: Sì.
1: Ok, e faccio il cavalcavia.
0: Sì.
1: Ci siamo, quel cavalcavia che scavalca poi.
0: Quello nuovo.
1: Esatto, quello nuovo. Perfetto. E volevo dire, l'altro giorno c'era una signora che è rimasta semi bloccata dentro l'ascensore.
0: Alla faccia.
1: Ok, c'erano dentro l'ascensore, penso 80 gradi. Immaginatevi l'ascensore con le vetrate, ok, in questi giorni.
0: Mamma mia.
1: Ok, ma se qualcuno rimane bloccato veramente lì dentro, in quanto tempo intervengono?
0: Ah beh, certo, quella è una bella domanda. Beh, io penso, spero.
1: E lì si muore. Lì si muore.
0: Sì. Io spero che ovviamente ci sia stato, come regolamento, il bottone per avvertire subito chi di dovere.
1: Sì,
0: però giustamente.
1: Esatto, il bottone c'è.
0: No,
1: ma
0: però
1: il problema è in quanto intervengono.
0: Infatti, appunto, quanto ci vuole, perché giustamente poi il tempo.
1: Perché lì dentro è una camera a gas, è impressionante.
0: Sì,
1: è
0: sì.
1: Impressionante.
0: Perché poi se non sbaglio è tutta trasparente, tutta vetri, no?
1: Vetrata.
0: È una vetrata, sì.
1: Meno di 50 gradi, non ci sono.
0: Senti, ma poi com'è andata? La signora tutto bene, voglio sperare.
1: La signora, per fortuna, l'ascensore ha avuto un'esitazione, probabilmente una mancanza di corrente. Noi eravamo lì, la signora era già nel panico.
0: Sì?
1: Era già nel panico e l'ascensore, come per magia, diciamo, è ripartita ed è uscita. Ma è uscita la signora, era sconvolta.
0: Lo credo.
1: È rimasta lì dentro, penso, un minuto, due minuti, tre minuti, ma viene subito il terrore.
0: Certo.
1: 50 gradi, è come stare in un forno.
0: No, lo credo, credo. Hai fatto bene a ricordare anche questo, perché vedete, sono tutte annotazioni che poi vanno sicuramente amplificate. Io ti ringrazio, ti auguro una buona domenica e grazie per aver chiamato, davvero. Grazie. Allora, ragazzi, sì, adesso vado in pubblicità. Ragazzi, a me è capitato anche, poi immaginatevi chi ne soffre, perché io un po' soffro se rimango nei luoghi un po' troppo stretti, troppo angusti. Figuratevi questa signora sotto questo caldo terrificante, ti prende la paranoia, dice qui quando arriva ci lascio le penne, quindi grazie per aver segnalato comunque, fortunatamente poi è andato tutto a buon fine. Ci fermiamo solo per un po' di pubblicità, ma noi siamo sempre in diretta con voi ancora, con ovviamente al servizio del pubblico, nella speciale versione Domenica Insieme.

0: aiuta davvero per farci conoscere davvero una bella, bella iniziativa proprio lì in spiaggia, nella bella Bogliasco. Lucrezia, ti vedo, a te la linea.
1: Sì, siamo sempre a Bogliasco, ma questa volta per parlare di un'iniziativa particolare e soprattutto unica nel suo genere, perché oggi si è svolta un'attività di snorkeling per persone con disabilità intellettive e relazionali, ma ce ne parleranno meglio qui Paolo Battiato, il presidente del CICA Sub Bogliasco, e Giuliano Boero, presidente Centro Subacqueo Mediterraneo Duilio Marcante. Allora, intanto chiederei subito a Paolo, come è nata questa iniziativa, dove è nata l'idea?
2: Allora, non voglio arrogarmi.
1: Certo, no, vabbè, ovviamente.
2: Il diritto, ma è nata da loro, dal Duilio Marcante.
1: Benissimo. Allora cominciamo da giustamente Giulia.
3: Allora, noi facciamo attività come associazione per ragazzi con disabilità e ci occupiamo in particolare, visto che la nostra passione è il mare e la subacquea, di portarli ad affrontare un attimino l'acqua nella sua totalità, quindi sia nuotare in superficie che provare a scendere qualche metro e vedere qualche cosa di diverso rispetto a quello che vedi fuori dall'acqua. L'occasione viene bene perché loro è una collaborazione che ormai c'è da qualche anno, ci accolgono perché noi non abbiamo una sede fissa, siamo un po' itineranti, loro ci accolgono con estrema gentilezza, ci danno tutto il supporto necessario per poter andare in acqua in sicurezza poi.
1: E allora giustamente chiedo anche come vi siete, quando avete sentito l'iniziativa per la prima volta, cosa vi ha fatto dire sì, vogliamo che avvenga qui nel nostro centro, nel nostro club?
2: Prima il rapporto di amicizia che c'è tra di noi, poi la possibilità di poter avere un riscontro con il comune e quindi con il sindaco che è sempre disponibile a darci una mano per queste iniziative. La struttura, che è quella del club nautico, di conseguenza è aperta sul mare, ha la possibilità di poter entrare e accogliere questi ragazzi che comunque hanno qualche difficoltà nel poter approcciare il mare, di conseguenza una serie di combinazioni che ci ha fatto dire sì, andiamo, dai, proviamoci, buttiamoci tutti insieme e vediamo che cosa ne esce. E ci è piaciuta, ci siamo divertiti, perché la cosa più bella è divertirsi, ridere insieme, scambiare questo rapporto comunque che è di amicizia,
1: certo,
2: lo possiamo chiamare,
1: certo,
2: amicizia, perché comunque vedere sorridere una persona che ha delle difficoltà, vedere che è grata, è la cosa più bella.
1: Allora io adesso, senza che si offenda il sindaco ovviamente, passerei però a Massimo Albasini, che è il consigliere delegato allo sport e alla disabilità. Ecco, volevo proprio, quando ho sentito questo progetto, immagino che lei abbia anche risposto in maniera positiva subito, che abbia avuto anche un sentore di vicinanza, e cosa proprio ha detto sì, è il Bogliasco è il posto giusto, io voglio che questo evento venga fatto qui, che questa attività sia fatta nella nostra città.
4: Ma sicuramente, anche perché avendo anche una delega proprio per la disabilità, io purtroppo ho una disabilità da circa 8 anni, quindi la vivo quotidianamente, tutto ciò che è inclusione, tutto questo per a noi come consiglio con il sindaco va sempre bene, quindi anche questa iniziativa del CICA a noi ci ha trovato sempre presenti, come facciamo spesso con altre situazioni di questo genere, quindi benvenute a tutte queste attività che portano, diciamo, in avanti il discorso della inclusività a livello sportivo.
1: Ecco, io invece voglio fare un'altra domanda al sindaco, che ormai ci ha praticamente ospitato nella sua città, e no, volevo, com'è stata anche accolta dai cittadini? C'è stata una buona risposta? È stata come?
5: Sì, forse poteva essere un po' più ampio in termini di partecipazione, era stato contattato un altro gruppo, però le cose bisogna iniziarle, se non si iniziano, quindi la risposta è stata buona, adesso non si vede ma la gente c'è un sacco di caldo, non so se si percepisce da noi, e quindi no, io devo, come ha detto Massimo, solo ringraziare, no? Perché associare appunto il tema dell'inclusione allo sport è un messaggio che ci piace dare. Bogliasco è un comune orientato allo sport a 360 gradi.

0: E quindi questo, diciamo, arricchisce, come già è successo in passato con la pallanuoto, diciamo, di valori la nostra comunità.
1: Esatto, anche perché comunque Bogliasco sarà comune europeo dello sport il prossimo anno, e quindi è una buona iniziativa anche proprio per avvicinare al mondo dello sport con disabilità, quindi molto, è stata una bellissima iniziativa. Io quando l'ho scoperta ero felicissima di venirne a parlare. In realtà vorrei fare un'ultima domanda a Giuliano proprio sui ragazzi, ecco, che partecipano, che vengono a questa iniziativa. Per loro cosa rappresenta la possibilità di fare questo sport, che comunque forse non sarebbe così affine a loro, visto anche il tipo di disabilità che hanno?
2: No, è comunque affine, perché è molto affine, in quanto proprio è una cosa diversa da quello che fanno. Nel momento in cui riescono a sbloccarsi è proprio un cambiamento epocale. È il fatto proprio di fare la novità che poi li realizza, fino ad arrivare a persone, a ragazzi che ora fanno gare di apnea. Quindi riusciamo, grazie a istruttori, io sono l'ultima ruota del carro, parlo e basta, però grazie a istruttori che fanno corsi, che crescono anche, diciamo, dal punto di vista della professionalità in questo tema, riusciamo a portare dei ragazzi fino a delle gare nazionali e fare proprio apnea, che è uno sport che abbiamo difficoltà noi, certo, a, esatto, farla, perché proprio il fatto di trattenere il respiro per noi è una cosa che non è normale, certo, perché siamo abituati a respirare normalmente. E per loro riuscire a raggiungere, a migliorarsi, vedi proprio la persona che, sì, si qualifica in una maniera particolare.
1: Bene, io spero di avervi fatto conoscere un'iniziativa non solo diversa, ma che veramente avvicina anche delle persone che molte volte pensiamo non possano riuscire a fare determinate attività sportive a un mondo bellissimo che è quello dello snorkeling, dell'apnea e delle immersioni subacquee.
3: Grazie Lucrezia, questo bel collegamento, soprattutto per il tema che ha curato e seguito anche con il sindaco Pastorino. Siamo arrivati alle 12:21, sono tantissimi ancora i messaggi. Altre persone scrivono, ecco perché poi lo chiederemo ancora bene alla redazione. Buongiorno, sapete qualcosa sull'origine di questo famoso odore di gas a San Pier d'Arena? Ho mia mamma anziana e devo tornare a Genova domani sera, ma dovrò anticipare sicuramente. Un saluto da Mimmo. Mimmo, stiamo cercando di capire, comunque grazie. Già è arrivata qualche segnalazione. Poi, buongiorno, per favore, potreste fare richieste ai dirigenti di MIT di poter timbrare come una volta i biglietti, perché quelle moderne per noi anziani è un problema. Risso da Ponte Decimo, grazie. Anche tutto sto discorso qua, Benedetto, delle nuove obliteratrici sui nuovi mezzi, non è facile, ragazzi. Ci sono persone anche di 40-50 anni che hanno avuto problemi. Potete immaginare persone di oltre 70-80 anni che poi vengono lì, devono guardare l'affare, prendi, non prendi, va tanto il pullman in movimento. Non è facile per nulla. Quindi speriamo bene, perché ve lo ricordate la famosa donna, cosa aveva, circa 85-90 anni, è stata multata? Capisco, la legge deve essere uguale per tutti, però ragazzi, va bene, andiamo avanti, poi siamo quasi addirittura di arrivo, adesso poi andremo a vedere ancora un attimo, faremo l'ultimo giro delle autostrade. Ciao Frank, giro sui social, degrado più totale dei vicoli, due ragazzi in un amplesso, mi chiedo se facciano più brutta figura loro o chi li riprende, siamo nel disagio totale, secondo me anche colpa di questi social di cui viviamo tutti e che si vedono anche nei canali TV. Un saluto da Sabri, da Genova. Allora, forse l'ho visto anch'io di questi due ragazzi, penso anche abbastanza giovani, in atteggiamenti molto molto intimi, sembrerebbe addirittura proprio un amplesso completo nei vicoli. Però la Sabri giustamente solleva una questione che ormai è un classico, dice, ma mi chiedo se insomma stiano sbagliando più loro a fare una roba del genere in mezzo alla strada, oppure chi li riprende, perché poi c'è anche chi li riprende. Ma secondo voi li riprendono poi per dire no, li riprendono perché poi li mettono sui social e prendono i like, prendono i mi piace, quindi poi, hai capito, diventano famosi per un giorno perché hanno ripreso sta roba qua. Io non lo so. Poi ovviamente ormai è tutto così. Un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto?

0: Pronto, buongiorno. Volevo un po' che venisse un po' qua in via Argonauti dal 5, che mi hanno messo l'amministratore Bargiacchi, mi ha messo della roba che abbiamo un caldo bagascio e ci viene il ladri. Ecco, se potesse venire un po' in giù per poter levare questa discarica che ha messo nel nostro portone.
1: Allora, ok, va bene, grazie signora. Io ho sentito veramente poco, non ho capito, chiedo alla regia se magari riuscite a sentire. Vernazzola, ok, la zona di Vernazzola, dice che gli hanno messo una sorta di discarica sotto casa, dal portone. No, quindi, ovvio signora, non possiamo sapere i casi limite, in questo caso anche particolari, però cercheremo magari di capire. Faccia una foto, signora, se riesce, magari si faccia fare una foto da qualche sua amica, suo amico, non so, figlio, nipote, perché così almeno le parole va bene, ma le immagini parlano più di mille parole. Però ha fatto bene signora a sottolineare anche questa informazione. Quindi, ritornando a quello che diceva prima la Sabrina in questo messaggio, veramente uno fa le immagini per poi sapere che prendi, non per dire ho fatto un servizio alla città, ho dato un'indicazione, no, perché poi magari lo mette subito sui social e prende i like, diventa più importante, prende i followers. Mamma mia, che mondo, ragazzi. Andiamo avanti. Canadair. Sulla spiaggia da Voltri c'è un Canadair. Avete visto, per il famoso discorso dell'incendio che si è riattivato da questa notte nella pineta di Mornese. Allora, ultimo giro di telecamera. Ah, vediamo un po' se vediamo il Canadair là in fondo. Magari si vede. Allora, prima di andare a... c'è un po' di macchia, però prima di andare a vedere un attimo il giro delle autostrade, Alessio, io farei vedere ancora un attimo il discorso dell'eclissi, perché ne abbiamo parlato e così concludiamo per l'ultima volta, dicendo appunto che seguiremo a partire da mercoledì dalle ore 19 in diretta con attrezzature e strumentazioni incredibili, avete sentito anche con il direttore dell'osservatorio astronomico dei Righi, l'eclisse che partirà dalle 19:30 e sarà una meravigliosa e incredibile occasione per guardarla attraverso per esempio il televisore, quindi sui canali di Primo Canale, ovviamente sui suoi social saranno tanti collegamenti, nello specifico il sottoscritto sarà a Savona, e tutte le altre colleghe saranno collegate ovviamente dalle altre province, Imperia, insomma Spezia e quant'altro, Genova naturalmente, e quindi non perdete questa grande occasione perché sarà da viverla insieme, lì non avrete bisogno nemmeno degli occhialini, ve la guardate attraverso il televisore, va bene? Allora, per quanto riguarda le autostrade, prima di salutarci partiamo e andiamo a vedere l'ultimo giro, sono le 12:28, allora qui siamo sul Ponte San Giorgio, dunque un po' più di traffico ma regolare però in direzione Milano, perché ricordatevi che quelli che vedete lato mare qui sulla destra sono quelli che girano poi verso la 12 verso Milano, ok? La diramazione verso Milano, fanno l'elicoidale, vanno su e tirano su verso Milano, invece direzione Genova e direzione invece Ponente, assolutamente situazione tranquilla. Nel frattempo aspetto l'ultima telefonata, dai, 800-640-771. Andiamo a vedere le altre webcam, grazie Alessio. Nel frattempo se volete ancora qualche messaggio, eccolo qua. Allora, qui siamo... Rapallo sulla 12, sia direzione Genova, sia direzione quindi La Spezia, situazione assolutamente sotto tranquillità, vediamo, senza controllo, non c'è nessun tipo di problema. Poi andiamo di nuovo, qui siamo Ovada, qui hai fatto bene perché siamo poi nella direzione, no, secondo me forse Albenga mi sembra più, a Ovada? Ah, forse è vero. Ah, ok. Allora, tranquilla anche qui la situazione, siamo ovviamente, poi siamo su Albissola, quindi siamo sulla 10, sia direzione Genova che Ventimiglia, situazione assolutamente tranquilla. Vediamo adesso cosa ci propone la regia. Busalla di nuovo dalla I, tanto per intenderci, direzione Genova e viceversa, situazione assolutamente anche qui regolare, senza nessun tipo di problema, anzi sono veramente poche poi le auto che passano, poi andiamo avanti. Siamo al confine, qui siamo in zona Ventimiglia naturalmente, confine con la Francia viceversa, e vedo che sia in ingresso in Italia, quindi verso Genova, tanto per intenderci, verso Savona, situazione è un pelino più, ma poi non c'è niente. Pietra Ligure, tranquilli anche.

qui, tranquilli anche qui. Magari sicuramente nel pomeriggio qualcosa potrà aumentare, però vi dico per adesso la situazione è assolutamente senza nessun tipo di criticità. Sanremo, la bella Sanremo, viceversa, sia in direzione Ventimiglia che Genova, tranquilli anche in questo caso su tutte e due le corsie. Vediamo adesso cosa abbiamo ancora. Questa è finale Ligure, anche qui basta. Direi che siamo andati a vedere un po' tutte le tratte più interessate, la 10, la 26, la 7, la 6. Io prima di salutare davvero voglio ringraziare tutti voi. Ogni volta insomma che poi sono qui a seguire la diretta, a condurre la diretta, siete sempre in tantissimi, siete sempre tanti anche a mandarmi messaggi, grazie di cuore anche per le vostre testimonianze di affetto nei miei confronti. 12:30, grazie ad Alessio Calcinai e Gianluca Messina per l'ottima collaborazione in regia, grazie alla redazione giornalistica, grazie alla nostra Lucrezia per i suoi importanti collegamenti dalla bella Bogliasco. Noi ovviamente ci vediamo nel corso delle prossime dirette. Vi ricordo che ovviamente Primo Canale sarà sempre con voi 24 ore su 24. Grazie a tutti, un saluto da Franco Nativo e buon proseguimento di domenica.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime ai 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche i 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla.

0: Grazie di essere qui oggi e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana, giusto?
1: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
1: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
2: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo
1: io leggendo
0: insieme.
1: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, eh? Le elementari?
2: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
1: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare quale giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
1: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
2: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
2: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo, lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
4: No, qua io ho trovato molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice: ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice: allora sono 14.
0: Ah.
4: E io avevo l'idea che
0: vabbè, liquidi su liquidi.
4: Il milanese che arriva, invece no.

0: Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio. Dico anche qual è perché se lo merita. È Pesto con Amore. Ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice: sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
1: mesi. Domani.
0: E gliel'ha regalata a Genova.
2: Cavolo. Anche generosi siamo, quindi.

0: Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV, per ben oltre i 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, vorrei ringraziare i tanti sponsor.

0: Alfonso, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
1: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
2: Siamo riusciti a fare questa manifestazione perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole della gente che ci aiuti. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutte per crescere, poi ci vuole fortuna.
0: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
3: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei Liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile, ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, attori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della Lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte e i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo Rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
4: È stata un'esperienza fantastica, perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto l'incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del

0: genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo. E abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale, abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
1: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro, tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del Rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo. Oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
2: So

giugno del 1965. Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che lanceranno, cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.

Pino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire.

0: Una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari,
1: La sua cultura,
0: della sua
1: perfino.
0: cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Italsider, perché Duferco nasce da un giovane
1: Certo.
0: manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a
1: Quindi è
0: lavorare
1: anche
0: in proprio.
1: un'incubatrice.
0: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Italsider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italimpianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia. Che
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo
0: è
1: questo?
0: stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto,
1: In conseguenza, Oscar Sinigaglia, tra l'altro,
0: per la crescita del
1: storicamente.
0: paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva. Si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei coils a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione dell'Italsider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo, il
1: Illuminare,
0: numero
1: diciamo.
0: uno. Era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo
1: Importante.
0: importantissimo e le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno. Ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere
1: Migliore
0: meccanico della laminazione
1: meccanico.
0: del mondo.
1: Certo, è un.
0: Tanta
1: Ecco,
0: roba.
1: ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo. Sono stati momenti più delicati o adesso è un
0: Beh,
1: momento.
0: oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono
1: Certo.
0: legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni. Io ero fresco, fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando
1: Certo.
0: qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: Viene da
0: senza
1: Taranto.
0: senso, no? Un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui.
1: Non
0: Che ha
1: lontanissimo.
0: pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione, cioè
1: Sì.
0: paradossalmente la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista dei
1: Tecnica,
0: prodotti, della
1: tecnica.
0: tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono
1: Ha
0: stati,
1: tirato
0: hanno
1: fuori un
0: un
1: sacco di
0: sacco di
1: soldi.
0: soldi per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel
1: Ma
0: momento
1: ce
0: in
1: li ha anche
0: poi,
1: guadagnati. Possiamo
0: guarda, i
1: dire.
0: bilanci dei Riva, a parte il miliardo
1: Sì.
0: utilizzato per fare le coperture
1: Sì.
0: oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi
0: Quindi
1: continuavano a
0: sono stati,
1: crederci,
0: continua,
1: a
0: accidenti,
1: scommetterci, a crederci.
0: certo, ci credo.

0: credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita, e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no, Taranto?
1: Certo. È un cadavere putrefatto.
0: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, delle malattie, eccetera, non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente... Le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cocherie, perché la brutta bestia è la cocheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura
1: che dà un diktat
0: su Naia, appena approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'Aia prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa.
1: Mentre,
0: no?
1: Ma invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio?
0: Perché il ciclo integrale...
1: Da un punto di vista ambientale,
0: quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate...
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Ha riempito il mare per farlo.
0: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'altoforno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è il decapaggio, c'è la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti dalle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti, una volta che li abbiamo ultimati di fare, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a livello proprio internazionale.
3: Sì, europeo.
4: Si va oltre. Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
3: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto c'è stato un dibattito forte. Noi siamo per il lavoro, quindi è entrato nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi, come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi... Se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere.

0: diciamo da Taranto, nel senso noi adesso noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto, con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo da quella discussione.
1: Esatto, si parla anche di inquinamento.
0: Sì, il rapporto con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto, dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che dovesse, ora poi la discussione chiaramente
1: è ampissima
0: e sicuramente il forno elettrico chissà se con le discussioni che ci sono
1: sarà fatto
0: o meno, se sarà entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece non gli piace.
1: Io personalmente sono stata a Cornigliano e ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi pensava fosse parte della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
0: Con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno fatto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. D'altronde non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire tra virgolette, non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no, ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.
3: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante

0: attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai vai che è bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui, alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro, dietro, che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora, qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
3: Io del taglio dell'Asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
3: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Viva le donne! Va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
7: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane.
1: E basta?
7: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua, signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
7: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
7: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
7: Saranno 10 anni.
1: Come andiamo?
8: Andiamo bene. Andiamo bene. Siamo quinta salsiccia.
1: Ma hanno detto che lei è il re della salsiccia.
8: Oh, eccolo là.
1: Sì. Un re
8: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
9: Scendendo le piastre? Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
9: 2,70, 2,50, 2,70.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
9: 300, va bene.
10: La parte più bella è quella lì, poi è stare tutti insieme, in amicizia e passarsi una bella serata. Anche se si lavora, passarsi una bella.
11: Siamo una bella squadra.
1: Sei vicepresidente?
11: No, ti hanno detto una mussa. Io
1: sono... No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione, mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante, come sempre, per il territorio.
11: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni.
1: Oltre 50 anni.
11: E c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e...
1: Insomma, si beve e si mangia,
11: 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie, allora poi qui che cosa c'è del pollo? Cos'è Gheki?
9: Pollo alla piastra.
1: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
9: Una cosa, vabbè. Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
1: Allora, lui cuoce e tu invece?
9: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
1: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
9: Ci va una cottura lenta e va.

0: Spesso per tenerlo morbido comunque ci vorrà circa tre quarti d'ora.
1: Di cosa ti occupi, Maurizio?
2: Praticamente sono dietro loro, che
1: faccio l'occhio a loro,
2: rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
3: Si organizza, si lavora,
1: si fa un po' di tutto quello che serve.
3: Quello che serve.
1: Va bene, va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo. Ciao ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
4: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
1: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
5: Sì, certamente, sì, certamente.
1: Muoviamo?
5: Pieni voti.
1: Sì.
6: A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto il lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
7: 18 senz'altro.
1: 18 anni?
7: Sì.
1: Mamma mia. E com'è sta festa?
7: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
1: Senti un po', si mangia anche bene qui.
7: Ah, certamente, se no non saremmo qua. Noi due siamo due belle forchette.
1: Senti, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
8: È vero, adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
1: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
9: Più anziano.
1: Vabbè.
8: 88 anni che io,
1: Mamma mia.
8: 88.
1: Cosa mangerà di buono stasera?
8: Pollo sulla piastra.
1: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
10: Patatine. Altrettanto.
1: Ma se le concede le patatine?
10: Ma certamente. Si vedono, ne?
6: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. È grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
11: Viva i camerieri!
12: Siamo contenti di esserci in tanti oggi, che è sabato, e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
1: Ma secondo voi, alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma sono qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado, Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
12: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
13: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
1: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovani.

Sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato, scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto peraltro o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Come che locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo, che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
2: Qua il senatore, che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore, ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
3: Ciao.
1: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come primo canale, vero?
2: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
1: o per
2: che
1: fare il tetto.
2: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27
2: qua.
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
2: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani.

0: giovani e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
0: i residenti. Sì, in realtà sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: avete reso molto bello
0: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
2: Michela.
1: Michela e
3: Patrizia.
1: Patrizia, allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
2: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
3: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
3: Sicuro, da mettere sotto sale.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
3: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così. Perfetto. È semplice come sembra?
3: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
1: viene via bene.
3: Sì, perché sono fresche.
1: Se fossero mollicce non verrebbe
3: ecco, via. A me
1: così.
3: Mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
1: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio, perfette. Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
3: Al limone, perfetto, però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò sono di ferro.
1: Ah sì?
3: Perché ci rimane il sangue, sì.
1: E per quanto si tengono a bagno?
3: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Poco, nell'acqua fredda.
3: Con l'acqua aperta.
1: Ah,
3: che
1: okay.
3: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
1: Sì.
3: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
1: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
3: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
1: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
3: Bravo,
1: tenendole in freezer.
3: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
1: vabbè,
3: niente.
1: Però,
3: vanno sicuramente abbattute.
1: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
3: Sì, per forza.
1: Due giorni per essere proprio sicuri.
3: Io penso che anche un giorno solo basta.
1: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
3: Non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti
1: nel freezer. Poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
3: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
1: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
3: Bravo, perfetto.
1: Pronte al consumo.
3: Pronte al consumo.
1: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne è al secondo, cioè veramente.
3: Non ce la faccio a smettere, è più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
1: Ah sì, anche il peperoncino.
3: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
1: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
3: Per mentre quando poi le mangi le senti che vanno belle sode, meravigliose.
1: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se bisogna, l'abilità.
3: Bisogna sapercelo mettere.
1: Esatto. Con tanti tentativi.
3: Brava, brava.
1: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo e vengono messe nella farina. Ok.
1: Farina normale.
2: Farina normale.
1: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente
2: solo messe nella farina. Vengono infarinate. Poi li passiamo al setaccio.
1: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
1: Esatto, vengono. Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco.
1: E poi andiamo. Azzurra, a te piacciono più impanate fritte, aperte, oppure piacciono più così, solo con la farina?
4: Impanate fritte.
1: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
1: L'olio deve essere bello caldo, perché altrimenti si rammollano.

0: Ed ecco che... Quante ne hai fatta la sagra?
1: Tante. Poi dipende... Anche perché alcuni anni purtroppo non, cioè non c'erano fresche.
0: Appunto.
1: E quindi abbiamo fatto solo totani di totani.
0: Adesso però... ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
1: Sì, cioè, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero...
0: Sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale quasi, direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
1: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quanto ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
1: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
2: Ma almeno una decina di casse.
0: Quindi?
2: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
3: da pulire.
2: Prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
2: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma... mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
2: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in tre o quattro, che c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
2: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno. Poi sì. Abbiamo un servizio ci dà. Sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola Moneglia San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
0: Con balli e quant'altro. Mazzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
4: Più o meno.
0: Sì? Più ti fa impressione o no?
4: No.
0: Vuoi provare? O no? Meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. A fra poco.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime ai 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche 32. Una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti

0: Dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... C'è l'olio extravergine di oliva,
3: certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, ma l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
4: Perché il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio di qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non le avrete purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, e del mestiere.
3: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene, non è buona.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
1: vabbè, se non ha scarti.
3: Se non c'ha di scarti.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, ok.
2: Vengono puliti, tagliati.
1: E il procedimento... Ad anellino, no?
2: Sì, a pezzettini. Ok. E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
2: Vengono passati nella farina e...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
2: anche
1: sagra?
2: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più uno. Cioè.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
5: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
5: No, io vivo qua.
1: Vivi qua non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
5: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
5: Vado a Casarza, faccio le medie. Vado a Casarza.
1: Col bus?
5: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
5: Allora, mi alzo alle 7 meno un quarto.
1: Vabbè.
5: Sì.

0: E per la chiusura delle gallerie te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
1: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
0: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
2: Ci sono sicuramente.
0: Soprattutto per voi residenti della zona.
2: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno.
0: Tra per lavoro, sport oppure altre attività di ragazzi.
2: Per andare a scuola, per andarla a prendere, anche 3 volte al giorno.
0: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
1: I totani.
0: Tu azzurra?
3: Anche i totani.
0: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
4: Sì, fanno presto.
0: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
5: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
0: Ma veramente?
5: Ma te lo garantisco.
0: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di, terza volta che le chiedo,
5: una signora di Sestri, meravigliosa, che le faceva.
0: Ecco, va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini, come grattate in un certo senso.
5: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri, sono troppo buone.
0: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
5: Il limone sui pesci non va bene.
0: Chi mette o limone?
2: Ulè nescio.
0: Questo
2: lo
0: detto. Esatto.
2: Ci manca la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo.
0: Vabbè,
2: però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
0: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
2: ne assaggiamo un po'.
0: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po', me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
5: No, io non lo so fare.
0: Chi è che la sa fare, anche se proprio non direttamente voi?
6: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
0: A lievito?
6: Sì.
0: Ma di birra o?
6: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
0: A forma di focaccina, di come?
6: Tagliano pezzettini piccoli,
0: curioso,
6: lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
0: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre, io ne giro.
6: È più dell'entroterra, più della versante
2: del ponente. Perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto. Poi loro, con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino, e loro hanno
0: portato questo. Vabbè, allora io lascio, diciamo, passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
5: Nei totani no. Nelle acciughe io ve lo consiglio, perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua, lo fate se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo, che
5: comanda
0: lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata.
2: No,
0: penso che i nostri telespettatori, se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate.

0: guardate nel tempo che volete. Bene, grazie, in bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
1: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre, magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari bene, soltanto volentieri, per scolare esche o quant'altro,
0: ma scopo divulgativo
1: può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
1: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
1: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi vabbè, bambini, è bello che le conosci.
1: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino
0: l'ho visto in funzione.
1: Insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue?
2: Significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'Inferata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Allora, sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori. Dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori, e quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio.

0: allora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base. Allora,
1: esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Diano Marina a realizzare e portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità, e per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
0: Cosa stai facendo?
1: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
0: Una volta terminato
1: il bozzetto realizzato, messa la terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
0: Quando hai iniziato?
1: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio, e sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
0: Ok, allora adesso
1: oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
0: C'è sempre un tema ogni anno?
1: Ogni anno un
0: predominante.
1: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
0: Un valore simbolico importante, economico?
1: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Aspetta.
0: Adesso
1: qui andiamo a prendere la petali, in questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani, quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.

0: Questo è il primo assaggio.
1: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata, però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni, risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
2: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane,

0: pane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi. Ha una conformazione anche particolare questo borgo.
1: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
0: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
1: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
0: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta. Alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi, e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volasso si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura, la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
1: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani, ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano, e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
0: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un'artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
1: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti, e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi. Prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani, e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di ulivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato.

0: fatto con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta. Erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure. Questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho correlato qua, ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia naturalmente, non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Sonfè!

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta, sono con Davide Costa che è una guida ambientale ed escursionistica e oggi ci accompagna nei sentieri molto vicini alla città di Genova, quindi potete prendere nota e venirvi a fare una passeggiata. Siamo in Val Varenna, quindi la valle che sale da Pegli, quindi per arrivare in questo punto in macchina dal centro di Genova ci vogliono 35 minuti, quindi siamo molto molto vicini. Davide, raccontami dove mi stai accompagnando. Insieme a Francesco
1: siamo,
0: Righi.
1: Sì, in una zona che se uno bendato lo porti qua, gli dici siamo nel comune di Genova.
0: Esatto, è stranissimo.
1: Non ci crederebbe.
0: Perché siamo ancora nel comune di Genova,
1: siamo
0: infatti.
1: Nel comune di Genova, territorio diciamo di Pegli e appunto a 10 minuti da Pegli e mezz'oretta dal centro di Genova, una valle assolutamente selvaggia,
0: che bella,
1: incastrata tra i monti, oggi ancora più...
0: Che meraviglia, guardate questo affaccio con le immagini di Francesco, sembra di essere nella valle degli Hobbit, ricordo un po' il libro.
1: Questa è la confluenza tra il Varenna che arriva da destra,
0: sì,
1: che è l'asta principale, e il Rio Gandolfi che viene giù da questa valle incastrata, incassata, vedete, fa tutti questi... È un posto veramente veramente bello.
0: Il canyon nella roccia.
1: Questo, il Rio Gandolfi è proprio un canyon. Il Varenna è un pochino più largo, ma poi relativamente, perché comunque è una valle molto stretta, incastrata tra i monti del cosiddetto gruppo di Voltri, cioè queste rocce che erano un antico fondale oceanico di milioni di anni fa.
0: Sì,
1: queste pietre sul verde si chiamano serpentiniti, vedi, scure, verdi.
0: Queste qua.
1: E rappresentano il fondale di un antico oceano che poi si è accartocciato ed è diventato una parte qua dell'Appennino. Poi anche...
0: Quando, chissà?
1: Sì, milioni di anni fa.
0: Milioni di anni fa, sì, quindi sì, noi stiamo praticamente camminando sul fondo del mare.
1: Sul fondo del mare accartocciato.
0: Ecco, vediamo che il sentiero comunque è in qualche modo tracciato anche abbastanza bene,
1: perché
0: hanno messo queste travi di legno per fare gli scalini.
1: Sì, è una zona molto frequentata in estate per fare i bagni.
0: Esatto.
1: Sono i cosiddetti laghetti della Val Varenna, i laghetti di San Carlo, di Cese.
0: Ecco, San Carlo di Cese dov'è rispetto a quando...
1: Di Cese leggermente sopra.
0: Poco più su rispetto...
1: Poco più sopra di noi.
0: A dove ci troviamo noi. Ma quanti laghetti ci sono in questa zona?
1: E qua ce ne sono parecchi. Ora dipende molto anche dal
0: santo cielo,
1: diciamo, da qui è andato giù tutto, quindi
0: allora aspetta, facciamo passare Francesco in piena sicurezza. Ecco, le ultime piogge hanno abbattuto.
1: Questa è una novità
0: il sentiero, lo scopriamo in diretta, in presa diretta.
1: Guarda, frana pazzesca,
0: c'è una frana a questo punto, vediamo un po' come riusciamo ad andare, ma già questi sono un po' i laghetti, no? Ci siamo praticamente arrivati.
1: Diciamo di sì. Ora oggi è molto... il torrente è fangoso, quindi...
0: Sì, perché quando realizziamo questa puntata è piovuto decisamente un po' nei giorni precedenti e quindi ha cambiato proprio anche l'orografia con questa frana che si è tirata giù il sentiero. Adesso
1: la frana è in diretta,
0: chi è che si occupa di ripristinare i sentieri?
1: Qua, guarda, più che altro volontari. Vedete, qua c'è un pilone.
0: Ecco,
1: che
0: c'era un ponte prima.
1: C'era un
0: qua.
1: Ponte che era già andato giù in alluvioni precedenti, perché la Val Varenna purtroppo è tutto appeso, come abbiamo visto. E quindi volontari, abitanti qui della zona, più che altro.
0: Che bello. Francesco, attenzione a non andare a franare giù. Poi
1: Francesco Atletico,
0: ma se vuoi possiamo scendere anche noi,
1: No, proviamo, dai.
0: Per avvicinarci giusto all'acqua, perché poi vedo c'è un pontino bellissimo.
1: Perché quello è bello, e lì sotto,

0: C'è un laghetto molto bello sotto il
1: Trentino
0: di Lena.
1: Allora, se ce l'ha fatta Francesco, ce la facciamo anche noi.
0: Sì, per orgoglio personale.
1: Vai, dai. Allora.
0: Ma si va, eh. Questa, guarda, è veramente una cosa di adesso, perché io sono venuto qui 2 settimane fa, ma quanto tempo fa?
1: Eccoci. Allora, io faccio un salto lì, tanto è stabile, credo.
0: Un mese fa sta roba qua, sta frana qua non c'era.
1: Mamma mia!
0: Disastro. Tanto che c'era il ponticello di legno per andare in là, si è portata via
1: tutto.
0: Ah,
1: c'era un ponticello qua?
0: Sì, qua sotto.
1: Oh!
0: Lì. Perché vedi il segnale, segna via là, rosso, poi tu salivi lì e prendevi poi il ponticello di legno, qui ce n'era un altro e adesso un macello.
1: E quindi adesso tu a chi lo dici? A te stesso?
0: Lo dico a me stesso.
1: Cioè è probabile che non si riescano a costruire.
0: Ma no, magari qualcuno del posto farà qualcosa.
1: Anche
0: però,
1: perché chi ci mette i soldi, detto chiaramente.
0: Ma no, ci vorrebbero le amministrazioni in comune, ma municipio, eccetera, hanno mille problemi.
1: Ma vedete, come diceva proprio Davide, che l'acqua è color marrone perché è il fango delle franette che ci sono. Ci sono di solito cristalline, esatto, era venuta anche la collega Aurora con te a fare una puntata di viaggio.
0: Purtroppo, caso di queste piogge, ma me l'aspettavo, comunque è piovuto, si vede parecchio stamattina nella notte,
1: sì.
0: E sono proprio continue frane, cioè che intorbidiscono l'acqua.
1: Ecco, qua ci sono anche pesci?
0: Qua ci sono un po' di pesci.
1: Trote?
0: Dovrebbero esserci, ma purtroppo le trote sono state un pochino pescate, diciamo, negli anni. È un pesce che ha avuto un po' di
1: vicissitudini,
0: quindi sono molto, molto poche, molto scarse. Una cosa interessante di questi torrenti, i liguri, sono i gamberi di fiume, che anche loro sono stati purtroppo pescati, perché sono di notte, li vedi, li prendi con le mani, te li porti via.
1: Ma si possono prendere o
0: sono
1: no?
0: Assolutamente protetti.
1: Ah, sono protetti,
0: però
1: infatti.
0: I nostri nonni li hanno pescati alla grande e quindi sono molto ridotti. Qua in Val Varenna, Rio Gandolfi specialmente, ce ne sono ancora.
1: Senti un po', Davide, ma se non fosse crollato il pontino che doveva essere lì, questa era una gita che proseguiva poi?
0: Sì, proseguiva. Proseguiva là dove ci sono i segnali, si va a prendere l'altro ponticello di legno che non abbiamo visto.
1: Ecco, il ponticello di legno si intravede un po' più dall'alto. E poi dove si arriva?
0: Seguendo il segnavia, vedete che è qua, utopistico, no? Il segnavia ottimista che ti dice la freccia.
1: Che c'è,
0: e poi
1: il ponte
0: ti butti
1: che non
0: fiume.
1: C'è più, ok.
0: E là ce n'è un altro, anche lui è utopico. Però questo era l'attacco per un sentiero che porta sull'alta via dei Monti Liguri, nei pressi del Monte Pennello. Quindi
1: addirittura, e quanta altitudine c'è? Che
0: 1000 metri.
1: E qua siamo a 100?
0: 150-200, quindi.
1: Bel dislivello, sì. Allora, quanto ci voleva dare? Quanto ci vuole?
0: Due orette.
1: Mamma mia, quindi lì per esperti, eh?
0: Per esperti, adesso ancora di più, visto.
1: Vista la situazione, bisogna fare un salto oppure
0: super esperti.
1: Se ci fosse meno acqua si può anche guardare il fiume.
0: Sì, ma lì si attraversa, però poi vedi là, sono le canne, bisognerà ripristinare magari il passaggio lì, c'era quella, vedi che c'è una cosa di ferro lì.
1: È vero che c'è anche una teleferica che porta ad una casetta abbastanza isolata,
0: esatto.
1: Su di qua.
0: Tra l'altro su di qua c'è questa casa isolata, io non so chi siano i proprietari, che ora per andare su, hanno la teleferica, ma per andare su non vivono lì, però anche per andare a far l'orto,
1: Accidenti.
0: Punto interrogativo.
1: E poi da questa zona quali altre gite si possono fare?
0: Allora, Val Varenna ce ne sono parecchie, ci sono altri sentieri più a monte, diciamo dopo San Carlo, che ti portano poi verso sempre la zona di Praglia,
1: Praglia,
0: da questo lato.
1: I prati di Praglia famosi.
0: E dall'altro versante invece verso la Guardia.
1: Ah, ecco. Quindi, ce ne sono gitanti? Tu che fai la guida?
0: Sì, sì, sì.
1: Quali sono le zone più gettonate per fare le gite? Quelle che ti chiedono di più?
0: Ma le gettonate in assoluto, Promotore di Portofino e Cinque Terre, cioè grosso è lì.
1: E qua nel Genovesato?
0: Però il Genovesato funziona, guarda, da Nervi a Voltri, ma anche la zona di Sori, Recco, Camogli, vabbè, Camogli è dentro Promontorio, quindi direi il Tiguglio, Chiavari, Lavagna.
1: Bene, allora noi risaliamo, Francesco, per chiudere. A te ti faccio risalire, vai pure Davide.

0: ti faccio risalire in sicurezza dopo.
1: Guarda che bello scalino.
0: Perché la Val Varenna era anche una valle di mulini, direi, come molte valli dove... Qua c'è uno scalino nel vuoto, come molte valli percorse dai fiumi, ovviamente. Quindi adesso noi andremo a farvi vedere uno, anzi forse l'ultimo mulino ancora, diciamo, artigianale della Val Varenna per la produzione della farina, forse anche di mais per fare la farinata. Allora, per ora grazie Davide.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per questo rapido giro.
1: Scusate,
0: volevamo farvi vedere anche qualche altro laghetto, però tutto è franato per le piogge. Noi proseguiamo con Francesco.

0: presa diretta in Val Varenna alla scoperta di un antico mulino che fa solo farina di, ma, di ceci, scusate per la farinata. Tutto, buongiorno Luca, ha origine qua non a caso, tutti i mulini accanto ai fiumi, questo è il Varenna.
1: Sì.
0: Questo è il Varenna e qua vediamo un po' l'origine, poi il motore primario del mulino che è...
1: Diciamo
0: appunto
1: che
0: questo canale come funziona?
1: Il canale ovviamente raccoglie l'acqua più in alto, quindi scorre giù tutto di fianco
0: al
1: torrente, c'è un
0: scolmatore.
1: Sì, una diga piccolina,
0: sì.
1: Diciamo. Poi arriva qua che viene incanalato e passa tutto sotto a questa vecchia costruzione qua.
0: Ecco, qua vediamo le griglie che servono per iniziare un po' a filtrare le foglie.
1: Sì, diciamo che qui, sia per questioni di sicurezza e di pulizia dell'acqua, ovviamente l'acqua passa e le foglie rimangono
0: lì. Ma tutto l'anno avete acqua? Oppure
1: sì,
0: ci sono dei periodi in cui ci può essere difficoltà?
1: Ovviamente d'estate ne abbiamo molto meno, però la cosa bella del Varenna è che ha sempre avuto una portata d'acqua, seppur minima, d'estate c'è sempre stata.
0: C'è sempre,
1: stata.
0: Cioè non vi siete mai dovuti interrompere. Cos'è
1: no.
0: Questa qua, una chiusa?
1: Sì, questa qua è uno sportello che praticamente viene aperto alla sera per deviare e non mandare l'acqua altrimenti va sulla turbina e quindi crea movimento.
0: Inutilmente. Perché il mulino è chiuso. Dicevamo, allora, quest'acqua qua passa dove? Qua sotto?
1: Si incanala, ci sono dei grossi tubi, poi si congiunge in un altro grosso tubo e va direttamente sulla turbina. La turbina è fatta con delle palette dentro.
0: Adesso lo vediamo.
1: Girare.
0: Guardate che bello questo scorcio. Ma ha un posto, ha un nome questo punto esatto?
1: Questo è Borgo Rossi, si chiama una volta.
0: Perché erano tutti rossi?
1: Probabilmente
0: di cognome.
1: Sì.
0: Però resta, insomma, questi scorci di paesini ben tenuti con queste rocce che vanno un po' quasi ad infilarsi, ad entrare all'interno delle abitazioni che mantengono ancora un che di originale e sono state recuperate in modo molto appropriato. Allora andiamo adesso all'interno perché voglio vedere dai ceci come esce la farina.
1: Perfetto.
0: Luca, allora raccontiamo il ciclo. Abbiamo visto l'acqua, che è il motore principale. Cosa succede?
1: Succede che i ceci, dopo essere preventivamente stati puliti e selezionati,
0: allora andiamo con ordine. Intanto i ceci da dove vi arrivano?
1: I ceci li compriamo un po' da varie parti. Alcune parti sono dall'Italia, quindi Puglia, Sicilia e dall'Alessandrino, o dall'estero dove li troviamo, tipo Argentina, Turchia.
0: La Liguria non offre niente in fatto di ceci.
1: No, purtroppo la Liguria non
0: offre. Come si fanno a pulire i ceci?
1: I ceci vengono selezionati già prima che ci vengano venduti in partenza.
0: Quindi vi arrivano quelli giusti già?
1: Quelli giusti. Okay. Poi noi facciamo un'ulteriore pulizia.
0: A mano?
1: Ci sono delle macchine che li vagliano tutti, li setacciano e con l'aria vengono puliti, levata la polvere.
0: Ecco, cosa hanno?

0: La polvere, la buccia anche
1: hanno,
0: o no?
1: Sì, pezzi di piante.
0: Però non hanno una pellicola i ceci di buccia?
1: No, no. Sì, hanno una piccola pellicola, se volete vedere ve la faccio, vi faccio
0: sì,
1: vedere
0: sì,
1: come
0: sì,
1: sono.
0: Grazie, perché non è che mastico tanto ceci, bravo, ecco, io già me li ricordavo di te.
1: Sono
0: così piccini i ceci?
1: Così, sì, esattamente.
0: Ma questi qua sono secchi?
1: Non vengono... diciamo nascono così e essiccano sulla pianta.
0: Ah, quindi arrivano già essiccati
1: così, sì.
0: Ho capito.
1: Sì, sì. Difatti diciamo che sono praticamente una coltura solo per i paesi
0: caldi dove si
1: caldi,
0: secca
1: sì,
0: bene, ok.
1: Esatto.
0: Quindi una volta puliti i ceci, cioè voi li visionate e quali scartate? Quelli che hanno parenti proprio visibili?
1: Si scartano quelli spezzati,
0: okay.
1: O comunque ci possono essere anche altri grano insieme, perché ovviamente nei silos dove vengono stoccati,
0: okay.
1: quindi non ci deve essere nulla.
0: Una volta puliti
1: passano nella fase di macinazione vera e propria, che ovviamente viene fatta in sequenza, cioè vengono rotti man mano da macchine sempre successive
0: più sottili,
1: e viene ridotto sempre più sottile il chicco. Da una parte poi viene separata la crusca, che viene venduta per uso zootecnico,
0: quindi per dar da mangiare maiali,
1: mucche, cavalli.
0: Quindi separazione della crusca. E quanto durerebbe un ciclo, cioè da quando mettete il cecio,
1: da quando inizia, poniamo un unico chicco di cece, arrivare alla farina potrebbe durare 10 minuti.
0: Ah, quindi una cosa veloce.
1: Sì.
0: E la farina, poi dicevamo, per fare la farinata.
1: Per fare la farinata, la panizza.
0: Altri usi, ecco, la panizza, che è quella tortina gialla.
1: Che è fatta tipo polenta, per intenderci.
0: Sì.
1: E altri grossi usi.
0: Poi si
1: usi.
0: Può fare anche fritta, no? La panizza.
1: Sì, esatto,
0: si taglia a fette.
1: Sì.
0: Si mette un po' di...
1: Oppure la usano per le zuppe, per come addensante o come...
0: Ah,
1: sì.
0: Bene.
1: E il...
0: Sì.
1: Se la macinazione avviene con rulli, che ovviamente il cece passa in mezzo ai rulli, viene rotto man mano, alcuni sono rigati in partenza per poterlo agguantare e spezzare, quelli finali sono lisci.
0: Quanti ne passa di passaggi prima di arrivare a farina?
1: Noi facciamo
0: dal cece,
1: 11 passaggi.
0: 11 addirittura, con 11 macchine diverse.
1: Sì, esatto.
0: Accidenti.
1: Che poi man mano, ogni volta che viene spezzato, viene setacciato, una parte diventa farina, una parte procede nell'ulteriore sminuzzamento.
0: Affinamento, però si usa solo quella finale, no? Di farina, quella più piccola, no?
1: No, perché ogni passaggio viene scartato dalla macchina che poi andremo a vedere sopra,
0: sì?
1: Una parte di farina e una parte di semola che poi prosegue nella rottura.
0: E quindi semola,
1: è un pezzo di chicco più granoso.
0: E per cosa si usa la semola?
1: Per noi la continuiamo a macinare.
0: Ah, infatti.
1: Non ha un
0: appunto,
1: uso.
0: Appunto, non ha un uso. Alla fine si usa solo la farina finale.
1: Esatto.
0: Ok. Ricordiamo, perché la deve sapere per forza la ricetta della farinata.
1: Sì, sono praticamente...
0: Facciamo un bel tegamone di rame.
1: Tre quarti d'acqua e un quarto di farina.
0: Si
1: poi
0: gira,
1: ovviamente in base alla
0: teglia,
1: alla dimensione deve essere messa la quantità giusta di prodotto
0: per essere bella
1: sottile,
0: quasi,
1: e croccante.
0: Diciamo che quando si mette dentro la teglia è molto liquida, no?
1: Sì, è liquida
0: quasi completa, quasi quanto,
1: esatto,
0: l'acqua. Ci si mette il sale, immagino, e un po' d'olio.
1: Il sale, l'olio si mette sulla teglia solitamente.
0: Esatto, e noi abbiamo fatto una presa diretta qualche mese fa con i produttori delle teglie di rame. Eravamo andati proprio a Genova. Luca, grazie per questo viaggio anche un po' nel passato, perché il mulino nasce così come lo vediamo nel 61.
1: 62, sì.
0: Nel 62. E un tempo c'era anche la...
1: Un tempo c'era la ruota, ora sono stata sostituita con la turbina, che è comunque allo stesso principio di funzionamento.
0: C'è un bel mercato delle farine,
1: diciamo,
0: della farina
1: che
0: di ceci?
1: È conosciuta solo ovviamente in Liguria, Toscana, Piemonte e un po' in Sardegna, soprattutto
0: anche
1: nel Sassarese.
0: Ah, veramente? Ma fanno piatti diversi da noi?
1: No, praticamente sono sempre gli stessi, chiamati in modo diverso.
0: Ad esempio?
1: Ad esempio nel Sassarese si chiama

0: Fainé.
1: Sì.
0: Poi in Toscana ci sono ovviamente vari tipi, tra la cecina, la torta di ceci, la calda calda, a Livorno la chiamano calda calda.
1: Però è sempre la farinata?
0: Però è sempre la farinata.
1: Oppure la panelle?
0: Il pane e panelle lo fanno in Sicilia, a Palermo.
1: Ok,
0: ma
1: ok.
0: Noi non vendiamo in Sicilia.
1: Ok, va bene, grazie mille, grazie Francesco Righi per le immagini. Presa diretta, torna alla prossima puntata, come sempre.

0: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Dunque, di Massenet la Thaïs, una celeberrima, scusate, aria dell'opera, e l'accompagnamento del piano dovrebbe un pochettino ricordare l'arpa nell'orchestra.

0: Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV, per ben oltre i 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, voglio ringraziare i tanti sponsor, voglio ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare

0: La partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
1: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme. In Liguria c'è tantissimo seguito e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
2: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole della gente che ci aiuti. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutte per crescere, poi ci vuole fortuna.
0: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
3: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei Liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile, ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del Rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte e i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo Rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
4: È stata un'esperienza fantastica, perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto un incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo. E abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale.

0: abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me, e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
1: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro, tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre.

visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo. Oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara. È stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro, anche i ragazzi delle scuole, secondo me, potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, in realtà. Ci sono molti, molti episodi nei Promessi Sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po', mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto...
0: Quindi, insomma, Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro, malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E quindi, e poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro con lei che, secondo me, cerca di schivarlo, ma...
0: Ecco, hai detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
1: Don Rodrigo è il signorotto del paese.

0: È l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così diciamo infastidita da questa corte. Glielo dice anche la monaca di Monza, del resto dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più, e quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
1: E Don Abbondio?
0: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio,
1: presenza,
0: è sempre
1: sì.
0: Don Abbondio, insomma, quello che
1: nel suo ruolo,
0: il matrimonio.
1: No?
0: Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai,
1: certo,
0: rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
1: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo,
0: certo,
1: giustamente, una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
0: guarda,
1: avevo fatto
0: un po' anche con Tex,
1: sì,
0: con le dovute proporzioni naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale in fondo, avevo fatto un libro in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico,
1: noi sorridiamo,
0: serio,
1: non c'è niente da sorridere.
0: Ma anche Tex mi ero divertito a demistificarlo un po',
1: sì,
0: raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera. Un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
1: certo,
0: non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti. Anche in questo caso, visto che i Promessi Sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
1: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente dovrebbe
0: Manzoni
1: essere.
0: Dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto,
1: sì,
0: che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, non si capiva niente, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
1: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi?
0: Sì, personalmente ci sono andato, poi naturalmente a vedere,
1: ho verificato,
0: sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo,
1: certo,
0: lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
1: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le Promesse Spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
0: Grazie.

0: Ben trovati nella nostra Sala Sud. Un saluto al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Con il quale oggi, nel nostro Oltre le Banchine, ripercorriamo un anno di mandato alla guida di Palazzo San Giorgio. Vorrei arrivare a qualche giorno prima a quella nomina così importante, che è sicuramente importante perché lei ha una bella carriera alle spalle, ma la presidenza di un porto e poi abbinata a quello che è il più importante, scalo italiano insieme a quello di Savona, formando un'autorità così importante, credo sia una di quelle chiamate da far tremare i polsi. Allora le chiedo

0: se le sono tremati i polsi quando le hanno chiesto: lei vorrebbe essere il presidente del porto di Genova?
1: Allora, dopo un anno credo che sia intervenuto ogni possibile termine prescrittivo per dirvi una cosa che non ho mai detto pubblicamente. Quando il Ministero Infrastrutture e Trasporti fece le manifestazioni di interesse a livello nazionale per cercare i presidenti delle autorità di sistema portuale, iniziò con un bando per 14 autorità portuali. Erano le prime che scadevano. Io presentai domanda, la mia candidatura, per 13 su 14. Ce n'era una per la quale non avevo presentato la candidatura. Lo dico, lo confesso, era Genova, ma perché non pensavo di avere un profilo professionale adatto per un'autorità di sistema che usciva da una fase complessa, che era il principale scalo sistema portuale italiano, e quindi su quell'autorità di sistema non avevo presentato la mia candidatura. Quando qualcuno venne e mi disse: caro Matteo, avremmo pensato a te per Genova, la mia prima risposta è stata: guarda che io per Genova non ho presentato la candidatura. La risposta mi gelò, perché mi fu detto: scusa, pensi che non lo sappia che non hai presentato la candidatura per Genova? È uno dei motivi per i quali abbiamo pensato a te. E questo mi ha fortemente spiazzato, e dopo un piccolo, breve, di qualche giorno, periodo di riflessione, obiettivamente ho accettato. Non potevo rifiutare una sfida importantissima, una sfida veramente molto forte, ma entusiasmante, che dal primo giorno ho affrontato con il massimo dell'impegno, sapendo di contare su persone di altissima professionalità che avrei trovato in autorità di sistema. Alcune le conoscevo, altre le ho imparate a conoscere nel tempo, e circondato da un sistema di enti territoriali, pubblici e locali, veramente al massimo livello.
0: Quale contesto ha trovato? Esternamente posso immaginare il peggiore possibile, perché il porto per tanti mesi era stato al centro delle cronache giudiziarie più che non di quelle economiche.
1: La cosa che ho trovato è stata un senso di dispiacere interno tra dirigenti, quadri, direttori, per ciò che era capitato e che aveva inevitabilmente macchiato, offuscato l'immagine di uno dei principali enti pubblici portuali italiani. Quindi frustrazione, dispiacere e poi un isolamento rispetto alle altre istituzioni cittadine, un isolamento veramente importante, fisiologico, dopo eventi traumatici come quelli vissuti dalla nostra autorità di sistema. La prima cosa che ho cercato di fare, chiedendo aiuto ed avendolo ottenuto da tutti i colleghi, è stata quella di ricostruire un rapporto di trasparenza e di fiducia con tutte le amministrazioni con le quali ci confrontiamo quotidianamente, a partire dalla magistratura, perché è evidente che l'errore di qualcuno, mai ci fosse stato, non poteva essere associato all'errore di un intero sistema portuale.
0: C'era un patrimonio di credibilità da recuperare in quel momento, probabilmente.
1: C'era assolutamente, abbiamo fatto ogni sforzo per dimostrare la nostra volontà di accelerare su tutta una serie di investimenti, perché un investimento dell'autorità di sistema non rimane confinato a livello portuale, ma ricade su tutto il territorio regionale, comunale, ma direi dell'intera nazione, dell'intera Italia. Noi produciamo il 3% del prodotto interno lordo nazionale e generiamo il 30% del gettito IVA di tutte le merci in arrivo nel nostro paese. Quindi, come dico spesso, il nostro non è il porto di Genova e non è il porto di Savona. Il nostro è il sistema portuale d'Italia, e come quello doveva essere immediatamente rimesso in grado di produrre quel valore aggiunto che è fondamentale per il nostro paese.
0: Ho sentito più volte parlare dei suoi collaboratori nel corso di quest'anno e di una riorganizzazione un po' da allenatore che deve gestire una squadra e deve scegliere i ruoli da assegnare. È ovvio che più il ruolo è attinente alle specifiche della persona e meglio è. È riuscito in questo?
1: Allora, come dicevo, avevamo e abbiamo una squadra eccellente. Forse non tutti i profili professionali erano puntualmente centrati su quello che appunto sono le caratteristiche di ognuno di loro e di ognuno di noi. Abbiamo cambiato un po' di ruoli ottimizzandoli, e credo di poter dire, ma poi dovrebbe essere l'utenza portuale a darmi sostegno in questo, che abbiamo centrato l'obiettivo. Ad invarianza di persone, l'autorità portuale ha accelerato, ha incrementato il proprio livello di risposta rispetto alle esigenze che ci venivano dal sindacato, dall'imprenditoria, dagli enti pubblici stessi. Abbiamo accelerato mantenendo invariate le nostre professionalità.
0: Tra l'altro siete nel mezzo di una tempesta per chi deve gestire bilanci,

0: bilanci e allocare risorse, bandire gare, perché state facendo lavori per tantissimi soldi e quindi questo evidentemente genera uno stress, immagino, sulla squadra molto forte.
1: C'è lo stress emotivo, c'è lo stress anche economico-amministrativo, perché ovviamente dobbiamo affrontare spese che fino a qualche anno fa non erano previste. Gli scontri internazionali che abbiamo e che stiamo in qualche modo registrando in tutto il pianeta purtroppo hanno delle incidenze importanti anche sulla filiera dei costi per i lavori pubblici. Quindi appalti che abbiamo avviato e che stiamo gestendo, alcuni non nostri, ma per conto dello Stato, penso alla diga, penso all'ampliamento dell'area dei cantieri navali di Ponente, sono infrastrutture che hanno visto un aumento dei costi importantissimo che oggi ricade sull'autorità di sistema. È fronte di stress, è fronte di preoccupazione mia, del segretario generale, di chi tutti i giorni gestisce la contabilità e il bilancio dell'autorità portuale, ma ne verremo fuori senza.
0: Abbiamo chiesto qualcosa a una delle sue importanti collaboratrici, Lucia Tringali, direttrice della direzione bilancio, finanza e controllo. Vediamo che cosa ha detto.
2: Porto Genoa incidono notevolmente nella blue economy, che rappresenta il 14,4% del valore aggiunto della regione Liguria. Questi valori si ripercuotono anche nei risultati di bilancio. Abbiamo incassato circa 60 milioni di euro di tasse portuali e di ancoraggio, anche grazie al grande lavoro che è stato portato avanti da tutte le strutture dell'ente e dei risultati rilevanti anche in termini di accelerazione della spesa. In particolare nel 2025 sono stati effettuati pagamenti e quindi immesse risorse nel sistema economico generale per circa 430 milioni di euro, di cui 325 comprendenti le spese di investimento e quindi a favore degli operatori economici del sistema, che in qualche modo hanno contribuito alla realizzazione di opere portate avanti a appunto nel primo anno di mandato del Presidente.
0: Queste le parole di Lucia Tringali. Ho sempre questo effetto da giornalista quando sento gli snocciolamenti dei numeri, sembrano numeri, sono quasi difficili da seguire, pensa un po' a metterli in fila, rendicontarli, trovarli, insomma è un lavoro importante oggettivamente.
1: È un lavoro importante che si complica di anno in anno, in primo luogo perché lo Stato non ha più quella capacità di investimento che aveva qualche decennio fa. In più perché le regole si fanno sempre più stringenti e l'amministrazione è tenuta al rispetto ferreo delle regole di contabilità e di correttezza, soprattutto di trasparenza e di imparzialità, e le procedure di gara, ne sa qualcosa chi le gestisce tutti i giorni all'interno dell'autorità di sistema, sono sempre più complesse e sempre giustamente più attenzionate. Quindi non possiamo permetterci errori, anche perché gli errori non hanno soltanto un costo in termini di maggiori oneri economici, ma hanno un costo in termini di maggiori oneri temporali. Una gara malfatta, un procedimento viziato, normalmente poi comporta una dilatazione dei termini infiniti per ricorsi, necessità di andare in autotutela ed altro. Quindi ecco perché le professionalità giuste devono essere posizionate nei posti giusti. Con il segretario generale, appena è arrivato a dicembre, abbiamo fatto proprio queste scelte condivise convintamente, ci siamo dati degli obiettivi che portiamo avanti tutti i giorni insieme, veramente con una squadra che ci sostiene e ci supporta in ogni momento. Tutto idilliaco? No, ogni tanto abbiamo delle discussioni anche al nostro interno, è normale, il diritto amministrativo non è matematica e quindi non c'è un risultato certo che deve essere conseguito, ci sono varie strade per raggiungere l'obiettivo, ma alla fine la troviamo sempre congiuntamente.
0: E questo è importante, gestire un personale così composito e sotto stress, come si diceva, per le sfide cui è sottoposto, ci vuole anche un bravo direttore del personale. E adesso la sentiamo, la direttrice del personale, che si chiama Antonella Granero e che appunto ha rilasciato qualche dichiarazione. Tra l'altro, magari lo diciamo dopo, perché l'autorità di sistema portuale, se non avete cambiato tanto la costruzione della squadra, anche il top management non ha problemi di parità di genere, anzi, se ha dei problemi di parità di genere potrebbe averli al contrario a un certo punto rispetto a quello che si dice di solito, perché ci sono tante bravissime donne che operano anche ai massimi livelli, tra queste appunto anche la direttrice del personale, vediamo.
3: Il primo anno del nuovo ciclo amministrativo è stato un anno particolarmente intenso, particolarmente pieno di attività e di nuove sfide. Abbiamo portato a compimento una profonda riorganizzazione dell'ente che ha riguardato

0: in particolare il demanio, le gare e i contratti e il mondo della digitalizzazione, che sono state riportate ad unità di responsabilità gerarchica e di organicità funzionale. Abbiamo accompagnato questo percorso con un rinnovato impulso alle assunzioni, sono state realizzate 23, 13 persone sono già nei nostri organici, altre 10 entreranno nel corso dell'estate. Di queste in particolare 3 posizioni sono posizioni dirigenziali dopo anni in cui molte posizioni dirigenziali erano scoperte e tamponate attraverso interim. Abbiamo cercato di accompagnare questo processo con un percorso sul benessere organizzativo. Infine abbiamo, cosa a cui teniamo moltissimo, avviato le procedure per ottenere la certificazione per la parità di genere. È stato costituito il comitato guida, l'autorità di sistema è già da anni all'avanguardia da questo punto di vista, perché non esiste, possiamo dirlo senza tema di smentita, un gender gap, né dal punto di vista numerico e dei ruoli di responsabilità, né, ancora più importante, dal punto di vista retributivo. Nel nostro ente tra donne e uomini c'è una parità effettiva che ora vogliamo anche certificare.
1: E questo è quello che si diceva, Presidente Paroli, è qualcosa che si può giustamente rivendicare con orgoglio.
2: Con assoluto orgoglio, ma io ci tengo a ringraziare veramente la dottoressa Granero e tutta la sua squadra, perché un'amministrazione complicata come la nostra, noi abbiamo più di 320 dipendenti tra Genova e Savona, è veramente come un'orchestra e non la dirige il presidente, la coordina il segretario generale, ma poi il lavoro quotidiano di ogni singolo minuto è fatto dalla direzione del personale. Quindi quando io ho chiesto alla dottoressa Granero di darci una mano per riorganizzare la macchina sfruttando al meglio le qualità professionali di ognuno dei nostri 320 dipendenti, è stato tutto caricato sulle spalle della dottoressa e della sua struttura, e io veramente mi sento in grado e in dovere di ringraziarla, perché fa un lavoro encomiabile tutti i giorni, anche quando è in ferie. Quindi veramente grazie.
1: Prima di entrare nei temi specifici, nelle varie opere, nelle varie questioni, ho un'ultima domanda personale. Lei era convinto di avere questo carattere forte che sembra dimostrare? Mi sembra un po' impermeabile alle pressioni, ho visto insomma anche delle sue reazioni a situazioni complicate, mi sono sembrate oggettivamente da uomo tosto. E allora forse, siccome lei ha appena confessato di non sentirsi inizialmente la persona giusta per un porto così complicato, forse si sbagliava.
2: A volte se non si sa nuotare si affoga, e quindi bisogna assolutamente darsi la forza anche quando verrebbe la voglia di fare un passo di lato o un passo indietro, non ce lo possiamo permettere. Come dicevo, questo non è uno scalo di periferia, non è un sistema portuale di periferia, è il sistema sul quale lo Stato conta tantissimo, perché senza il nostro sistema portuale verrebbero a mancare degli approvvigionamenti vitali dal punto di vista logistico in generale ed energetico in particolare, e quindi bisogna ovviamente risolvere i problemi immediatamente. Non lo facciamo mai da soli, però questo ci tengo a dirlo, lo facciamo sempre con il massimo sostegno delle altre amministrazioni e autorità che ci stanno al fianco. Io lo dico sempre, senza l'apporto quotidiano dell'ammiraglio Ranieri e dei suoi collaboratori, delle capitanerie di porto e della Guardia Costiera, andremo poco lontani. I risultati che abbiamo ottenuto sul bunkeraggio delle navi a GNL non l'avremmo mai potuto ottenere se la Capitaneria non ci avesse dato il 110% del loro sostegno. Lo facciamo a volte anche bisticciando con l'amministrazione comunale, ci siamo trovati a volte su posizioni diverse, raramente devo dire, ma hanno assunto un discreto clamore, proprio perché è successo raramente di trovarci su posizioni distinte a Genova come a Savona o come a Vado, ma questo non significa che poi l'obiettivo non sia lo stesso. Quindi anche di fronte a posizioni diverse, poi l'obiettivo finale è sempre il medesimo: lavorare al meglio, lavorare con coerenza di obiettivi e lavorare per il bene del nostro sistema portuale.
1: Dalle parole ai fatti passeremo lì nel prossimo blocco della nostra trasmissione e vediamo tra poco che cosa c'è in corso nell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona. Tra poco. Siamo insieme con il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli. Allora, temi importanti sono quelli della viabilità, lo dico con un certo orgoglio, noi di Primo Canale vi abbiamo pungolato fin da subito, certo. Il presidente non era ancora nemmeno in carica e cominciavamo già a fargli capire che certe cose per noi sono piuttosto importanti, però anche qui avete reagito con

0: prontezza. Il tema è appunto quello della viabilità portuale, che però si riflette direttamente sulla viabilità cittadina. Questo è chiaramente un senso di grande responsabilità che avete avuto tenendone conto.
1: Allora, non ero che appena arrivato e che già ci fu una fortissima campagna di comunicazione giusta vostra, che mi evidenziò, in realtà lo evidenziò a me e all'amministrazione comunale, alla sindaca Sali, saremmo arrivati tutti e due da pochissimo, l'esigenza di affrontare il problema della viabilità portuale che ha ricadute sulla città. L'abbiamo fatto sin dal primo momento, abbiamo sfruttato il periodo autunnale ed invernale per realizzare questa nostra visione di miglioramento dell'approccio del traffico portuale rispetto a quello cittadino. Credo, non lo posso dire perché siamo soltanto al 24 di luglio e la settimana cruciale sarà la prossima e quella dopo ancora, ma dalle evidenze che abbiamo rispetto al mese di giugno e ai primi 15 giorni di luglio ci dicono che abbiamo fatto già molto. Abbiamo raddoppiato la viabilità di accesso sezionando la viabilità del Ponte del Papa, l'abbiamo voluta inaugurare a giugno proprio per iniziare la stagione estiva con flussi di traffico distinti fra quelli destinati unicamente al porto rispetto a quelli urbani. Abbiamo fatto una convenzione con l'amministrazione comunale per l'utilizzo delle professionalità della polizia locale a vantaggio della direzione del traffico. Abbiamo chiesto sforzi anche a Stazioni Marittime, che ha risposto in maniera eccezionale al nostro fianco. Credo di poter dire che grandi passi avanti sono stati fatti. Vorrei tornare da voi la prossima volta dicendo a fine stagione estiva che abbiamo ottenuto un risultato che Genova non aveva mai voluto affrontare. Io quando dissi ai miei dobbiamo impegnarci per superare questa difficoltà che creiamo come porto alla città, e la risposta fu: ma guardi Presidente, che è sempre stato così. Ecco, noi dobbiamo lavorare perché così non sia più. Quindi un obiettivo che ci siamo dati come squadra e che credo di poter dire, ma lo dirò con un pizzico di scaramanzia, non ora, ma a fine stagione estiva, probabilmente avremo, non dico risolto totalmente, ma sostanzialmente
0: sarà andata bene. Sentiamo Fabrizio Mansueto, direttore della Direzione Infrastruttura, Ambiente e Security dell'Autorità Portuale. Vediamo.
2: Il 5 di giugno è stata aperta al traffico la nuova sopraelevata portuale, il Ponte del Papa. Entrambe consentono ai mezzi di passare direttamente dal casello di Genova Aeroporto all'interno del porto, evitando completamente quella che è la viabilità urbana di Lungomare Canepa e della Guido Rossa. Questo è un notevole vantaggio sia in termini di riduzione del traffico che riduzione di rumori ed emissioni. Il 15 di giugno è stata fatta la stessa cosa dalla parte opposta, quindi in zona San Benigno è stato riaperto al transito il varco di San Benigno e quindi i mezzi che da Genova Ovest vogliono entrare in porto possono entrare in porto direttamente dal varco di San Benigno. Inoltre per la stagione estiva abbiamo preparato tutta una serie di misure che vanno da misure fisiche quali la costruzione di una nuova viabilità di cornice che consente di risolvere un nodo di ingorgo all'interno del porto molto importante, fino a un tavolo di coordinamento permanente settimanale con tutti i soggetti coinvolti, a una convenzione con la polizia locale per quello che riguarda la fluidificazione dei flussi e dei transiti all'interno del porto ma anche nella sua cornice più prossima, fino anche arrivare a un sistema di cartellonistica luminosa intelligente e un rilascio di app da parte dei concessionari. Non ci sono solo gli investimenti nel campo di infrastrutture, stiamo facendo degli investimenti importanti anche nel campo ambientale, in particolare nelle componenti aria e rumore. Per quanto riguarda la componente aria è stata firmata una convenzione con ARPAL che consentirà ad ARPAL di implementare i modelli matematici previsionali per quello che riguarda lo studio delle emissioni. Per quanto riguarda la parte rumore, noi abbiamo una rete di fonometri interna che ci permette già adesso di capire quello che è il rumore prodotto dal porto. Stiamo implementando questa rete, cambiando anche determinati fonometri in maniera tale di capire non solo quanto è rumore ma anche da dove proviene questo rumore, e quindi lì riusciremo a capire da che direzione proviene e riusciremo a capire quello che è il rumore prodotto dal porto da quello che è il rumore ambientale di fondo prodotto da tutto il resto che non è il porto. E anche qua potendo capire questo saremo molto più efficaci in quello che è la gestione poi della parte ambientale.
0: E questo, Presidente Paroli, rappresenta un po' un cambio di paradigma. Non voglio dire che le precedenti autorità se ne fregassero della città, però il fatto di non guardare solo all'efficienza del porto, ma anche

0: all'impatto che il porto ha sulla città, e lo vediamo, insomma, la città è, lo circonda, il porto lo abbraccia, credo che sia molto importante.
1: Allora, intanto mi lasci dire che tutti i lavori che l'ingegner Mansueto ha descritto in questo piccolo filmato sono stati fatti, come dico io, a cuore aperto, cioè il paziente è vivo, funziona, lavora, e quindi tutti i cantieri che noi abbiamo non hanno mai fatto fermare o rallentare il traffico portuale. Quindi se qualche disagio lo abbiamo dato alla città e agli operatori portuali, me ne scuso, ma l'obiettivo è stato quello di non chiudere mai l'operatività del porto. In secondo luogo, come diceva lei, negare che il porto qualche impatto sulla città lo abbia avuto e lo abbia sarebbe veramente sciocco e ipocrita. Ce li ha, sono impatti che noi abbiamo analizzato, che vogliamo approfondire. Oltre alla convenzione con ARPAL abbiamo arruolato nella nostra squadra anche un'eccellenza, una professionalità nel settore epidemiologico e medico incredibile come quella del professor Cremonesi, che ci darà una mano nel studiare gli impatti che le emissioni dei fumi, dei particolati, sempre in progressiva riduzione grazie anche a quello che adesso cercherò brevemente di illustrare, hanno rispetto alla città. Quindi non si risolvono i problemi dei cittadini negando l'esistenza degli stessi, ma si risolvono affrontandoli e investendo per fare tutto questo. L'elettrificazione delle banchine è un qualcosa sul quale noi crediamo tantissimo, sono uscite la settimana scorsa le linee guida da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulle procedure di gara, stiamo già lavorando ai bandi proprio per non perdere tempo e per poter avere un provider, un fornitore di energia elettrica a banchina non appena gli impianti hardware, le infrastrutture di connessione saranno collaudate. Nel frattempo l'utilizzo di carburanti sempre meno impattanti come il gas naturale liquefatto, in prospettiva il metanolo, così come ovviamente altre tipologie di carburante che si stanno rapidissimamente affermando sul mercato, contribuiranno a far sì che le navi che oggi ormeggiano nel nostro porto abbiano emissioni sempre più limitate, sempre meno impattanti. Non sono soltanto questi gli sforzi che facciamo, come sapete lavoriamo tantissimo anche per produrre in casa l'energia che il porto consuma. Un sistema portuale come il nostro ha circa 1,7 gigawatt di potenza elettrica assorbita e consumata in un anno. È una potenza elettrica che fino a qualche anno fa veniva acquistata dalla rete nazionale, noi con investimenti importanti, quasi tutti finanziati in autonomia dalla mia amministrazione, sia a Savona che Vado, sia a Genova, stiamo costruendo un modello di produzione elettrica che ci renderà progressivamente sempre meno dipendenti dalle forniture esterne, arrivando persino a sperimentare, ma la cosa la anticipo, ma la sottoscriveremo all'inizio di settembre, una convenzione proprio per iniziare una produzione di idrogeno totalmente prodotto con energia verde, quindi con energia fotovoltaica, con il quale poi alimentare non soltanto i mezzi portuali, mezzi di sollevamento, ma anche i locomotori ferroviari di manovra. Quindi arrivare a creare un sistema portuale che produca ricchezza, che consumi l'energia, che però si è autoprodotto e che impatti sempre meno sull'ambiente che lo circonda.
0: E di tutte queste cose abbiamo peraltro parlato in una intera puntata proprio di Oltre le banchine, che abbiamo dedicato all'attività ambientale dell'autorità del sistema portuale. La ritrovate sul nostro sito primocanale.it, cercate Oltre le banchine. Di solito, se non giudico interessante una trasmissione che conduco io, mi sembra difficile che qualcuno possa guardarla. Quella è molto interessante perché è piena di dati e di cose che sono impattanti non tanto per il porto quanto soprattutto per la città. Certo, anche per chi lavora in porto ci mancherebbe, ovviamente. Ma ovviamente e soprattutto per chi in città vive. Diga foranea, la vediamo qua davanti alla nostra terrazza, sta crescendo. Curerete nel 2072, nessuno dica che in Italia non si possono fare le grandi opere, perché più grande di una roba del genere è difficile costruire.
1: Più grande e imponente, anche se se ne vede solo una microscopica parte, perché quella sotto, che conta è tutta sotto la superficie dell'acqua. Quindi sì, un'opera che sta andando avanti, non sarà il 2072, nel 2028 sarà operativa. Abbiamo alla struttura regionale che ci aiuta e ci coordina da certi punti di vista in maniera esemplare, grazie al presidente Bucci e a tutta la sua squadra, abbiamo ottimizzato i tempi anche di realizzazione della fase B della diga stessa, proprio per renderla coerente con gli obiettivi che ci siamo dati.
0: Il famoso lavoro in parallelo.
1: Assolutamente, senza anche in questo caso anestetizzare il paziente.
0: Le navi
1: il paziente
0: entrano.
1: È vivo, entrano le navi, la capitaneria avrà qualche rogna in più, ma l'ammiraglio e i suoi collaboratori lo sanno tutti i giorni, lavorano veramente anche.

0: che loro entrino a terra come a noi, perché le navi escano e non abbiano limitazioni in relazione alla sicurezza della navigazione.
1: E allora anche di diga parla Marco Vaccari, direttore della direzione opere speciali della DSP. Sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Compiuto passi avanti importanti per migliorare i collegamenti e l'accessibilità con i nostri porti, via mare per poter accogliere le navi più grandi, su strada per rendere più efficienti gli spostamenti dei camion ed infine anche su ferro per aumentare il trasporto di merci in treno e ridurre il traffico appunto sulle strade, con importanti benefici anche dal punto di vista ambientale. Partiamo dalla diga foranea di Genova, i lavori procedono secondo il programma, abbiamo superato il primo chilometro di sviluppo dell'opera e una volta completata la diga consentirà di accogliere le navi di sicurezza di ultima generazione, rendendolo più competitivo nel contesto internazionale. Sul fronte della viabilità, a Pra, esattamente un anno fa, abbiamo inaugurato il nuovo viadotto, che è una struttura mista in acciaio e calcestruzzo, che collega direttamente il casello autostradale al terminal portuale di Pra, che movimenta oltre 1,5 milioni di contenitori all'anno. Si tratta di un'infrastruttura che rende più rapido il passaggio dei mezzi diretti al porto e allo stesso tempo contribuisce ad alleggerire il traffico cittadino. Un altro obiettivo è spostare le merci sempre di più dalla strada alla ferrovia, e per questo nel bacino storico di Genova abbiamo completato l'ammodernamento e il prolungamento del parco ferroviario, che oggi può accogliere treni lunghi fino a 500 metri. Più merci trasportate in treno significano meno camion in circolazione, ovviamente meno congestione, minori emissioni dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando anche per migliorare un comparto che rappresenta un'eccellenza nel nostro territorio e un importante motore di sviluppo economico occupazionale. Il comparto delle costruzioni e delle riparazioni navali, che conta circa 80 aziende ed è esteso su un territorio di circa 700.000 metri quadrati. A Sestri Ponente è stata completata la nuova banchina di allestimento, dove le navi, una volta uscite dal bacino di costruzione, verranno ormeggiate per essere allestite. Si tratta di un fronte d'accosto nuovo di circa 315 metri, posizionato in modo obliquo rispetto alla banchina esistente. E procedono nello stesso ambito territoriale, a pochi metri di distanza, i lavori del superbacino, una grande infrastruttura che consentirà di costruire le navi da crociera di ultima generazione, sempre più grandi e sempre più complesse. Al momento siamo a circa il 70% di avanzamento lavori sulle fondazioni speciali. Infine, nel porto storico di Genova, presso l'ambito di Ente Bacini, è stata messa in gara la realizzazione di un nuovo piazzale di allestimento tra i bacini 4 e 5, un'opera da circa 10 milioni di euro che consentirà di potenziare ulteriormente un'area fondamentale per le riparazioni navali e dare dei benefici anche dal punto di vista logistico.
1: Quello che ci siamo detti, c'è poi l'aspetto cyber. Prima che arrivasse il presidente Paroli ci avevano persino attaccato i russi. Poi avete fatto così tante cose che non hanno più avuto il coraggio, a quanto sembra, insomma.
0: Lo devo correggere, ci continuano ad attaccare tutti i giorni. Fortunatamente per ora siamo riusciti a respingerli. No, abbiamo alzato le difese, i missili continuano ad arrivare, ma li intercettiamo. Quindi la questione della cyber è una questione fondamentale, la stiamo potenziando tantissimo. Ringrazio la dottoressa Tringali che nelle pieghe del bilancio del 2026 è riuscita a trovare i fondi per raddoppiare il nostro contributo alla sicurezza telematica, informatica e cibernetica del porto, raddoppiandolo fino a 5 milioni di euro. Ringrazio tutta la struttura della signora Ventura che quotidianamente ci protegge da quelli che sono attacchi, appunto, che passano in sordina ma che ci sono continuamente. Non è sufficiente proteggere soltanto l'infrastruttura telematica, oggi i porti sono sotto attacco anche da un punto di vista fisico, e quindi stiamo avviando un progetto sperimentale con una eccellenza nazionale, posso anche dire Fincantieri, per creare una bolla protettiva multilayer che protegga il sistema portuale di Genova, di Savona e di Vado dall'aria, dall'acqua e da sotto il livello del mare, con sistemi integrati che ci consentono di individuare ogni tipo di possibile attacco. Oggi purtroppo anche i porti commerciali come quelli nostri non sono esenti da attacchi criminali molto violenti che utilizzano tecniche militari, e dobbiamo difenderli noi, autorità di sistema.
1: In modo altrettanto efficace. La dottoressa Granero, che abbiamo già sentito prima, si occupa anche di digitalizzazione e cyber. Sentiamo allora che cosa è stato fatto.
3: Le attività legate al mondo della digitalizzazione hanno vissuto alcuni passaggi veramente importanti. Il primo e fondamentale per noi, perché era un obiettivo prioritario, è stato la riacquisizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della gestione del Port Community System, lo strumento di regia in cui arrivano

0: tutti i dati dei nostri terminal e di tutte le merci che passano nel porto di Genova e di Savona. Abbiamo altresì rafforzato e avviato nuovi progetti sulla cybersicurezza. Noi sappiamo che i porti sono uno degli obiettivi maggiormente sensibili rispetto agli attacchi di hacker. Siamo un porto che è aderente totalmente alle indicazioni della direttiva europea NIS2 e che è impegnata ad aumentare ulteriormente le sue protezioni. Abbiamo infine rafforzato le attività legate alla digitalizzazione del mondo delle concessioni e dei permessi.
1: Questo dunque ciò che si sta facendo dal punto di vista digitale nel porto di Genova e di Savona. Ci fermiamo e tra poco andiamo proprio a vedere i porti di Savona e Vado. Restate con noi. Eccoci di nuovo. Allora, naturalmente i porti di Savona e Vado sono molto importanti nell'economia e nell'organizzazione dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Già si è parlato di ciò che avete fatto anche sul fronte ambientale, anche su quei porti, il tema dell'autonomia energetica, dei carburanti alternativi che riguardano certamente anche quel porto.
2: Siamo addirittura più avanti a Savona e a Vado. Il sistema di elettrificazione delle banchine è già pronto dal punto di vista hardware. Adesso appunto anche lì inizieremo le procedure per l'affidamento in gestione del sistema di fornitura dell'energia elettrica utilizzando i nostri impianti. Su Savona e su Vado abbiamo un ulteriore vantaggio che io associo non soltanto alla facilità logistica e ai benefici che da questa derivano, ma anche da un miglioramento derivato ambientale, e cioè l'utilizzo della ferrovia. I traffici su Savona e su Vado sono molto più importanti su ferro di quanto non siano a Genova, quindi raggiungiamo percentuali di trasferimento delle merci su treno superiore al 30%, quando a Genova invece questa percentuale al momento non è raggiungibile, ma stiamo lavorando moltissimo per incrementarla.
1: 30% vuol dire insomma buono nella media italiana, Trieste, La Spezia fanno meglio. Ma,
2: esattamente, siamo sul podio a livello nazionale. Possiamo incrementare ulteriormente, abbiamo da pochissimo aggiudicato la gara di manovra ferroviaria e tra l'altro il fornitore della manovra sarà uno dei soggetti che parteciperà insieme ad altri importantissimi player alla sperimentazione dell'idrogeno sulla quale mi intrattenevo poco fa. Quindi la parte ambientale anche a Savona è particolarmente sentita, anche perché il porto di Savona, se mi è consentito, è ancor più vicino all'ambito cittadino ed è molto suggestivo, ma appunto anche molto impattante vedere le grandi navi da crociera che ormeggiano sostanzialmente a ridosso della via principale della città. Quindi un rispetto anche in questo caso per quelle che sono le persone che abitano così vicino al nostro porto è stato doveroso. L'elettrificazione delle banchine non a caso è iniziato dalla parte croceristica proprio per poter eliminare qualsiasi tipo di impatto che queste grandi navi passeggeri hanno potenzialmente sulla respirabilità dell'aria.
1: Non c'è dubbio. Allora andiamo a sentire proprio a Savona Paolo Canavese, direttore del locale ufficio territoriale.
3: A giugno si sono conclusi i lavori per la realizzazione del cold ironing nel porto di Savona, in linea con i tempi previsti nel PNRR.
4: Abbiamo la cabina elettrica appena completata, l'impianto di innesto dei cavidotti che portano l'energia alle navi, e quindi siamo pronti per poter dare fornitura di energia alle navi. Abbiamo il fotovoltaico sui tetti dei capannoni portuali, abbiamo il BES che sono gli accumuli dell'energia prodotta durante le ore diurne, stiamo lavorando su Vado per completare il cold ironing nella piattaforma. Quindi un salto in avanti nel giro di pochissimo tempo epocale ai fini della decarbonizzazione delle attività che vengono svolte in ambito portuale del comprensorio portuale nella sua totalità.
3: Adesso il nostro obiettivo è quello di avviare le procedure per l'affidamento del servizio. Nel porto di Vado Ligure si sono avviate le attività per la realizzazione del nuovo terminal per GNL, un terminal destinato a servizi sia della parte nautica marina che per la parte del rifornimento di terra. Lavori rientrano nelle attività volute dal nuovo presidente, e quando si è insediato ha voluto accelerare questa attività,

0: Ricordo che questo è il terminal che servirà ai bacini di Genova e di Savona. Sempre a Vado, a giugno si sono completati i lavori legati al PNRR sull'agroalimentare, con un'implementazione dei servizi connessi alla ferrovia. Tutte queste attività consentiranno di realizzare maggiori volumi via treno. Questo consente sicuramente il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi che sono stati dati dal nostro Presidente in termini ambientali.
1: Questo dunque a Savona, peraltro cercare di essere sostenibili a 360 gradi c'è la parte del cold ironing, importantissima, cioè l'elettrificazione delle banchine con le navi che si potranno attaccare alla corrente di terra e quindi non continuare a tenere accesi i motori quando sono in banchina, però poi c'è anche tutto l'aspetto, oltre che dei carburanti alternativi, anche dell'elettrificazione e della, diciamo, realizzazione sempre più green dei mezzi di banchina, che anche quelli fanno rumore, possono procurare inquinamento, e anche questa è una notizia importante.
2: È quella che le dicevo prima, l'obiettivo sarà quello di rendere quei mezzi assolutamente inerti dal punto di vista ambientale, alimentandoli con carburanti che non ad invarianza di emissioni di CO2, come l'idrogeno a cui facevo riferimento prima, ma che poco senso avrebbe se non lo producessimo con energia pulita, con energia verde. E la sperimentazione che avvieremo a settembre farà proprio questo come obiettivo proprio. Voglio aggiungere un'altra cosa perché è importantissima. Molto spesso si parla di produzione di energia verde, fotovoltaico, eolico. Ecco, attenzione, perché non è sufficiente. Paradossalmente, in alcuni casi, la mera produzione di energia in grandi quantità provoca degli sbilanciamenti sulle linee nazionali che poi provocano incredibilmente interruzioni nella fornitura elettrica. Il caso Spagna di 2 anni fa è stato eclatante. Noi l'energia la vogliamo produrre, la stiamo producendo, ma la immagazziniamo. I sistemi BES a cui faceva riferimento il direttore Canavese sono proprio questi, sono dei grandi accumulatori, dei grandi sistemi di batterie in rete che assorbono, accumulano l'energia eccessiva prodotta dai nostri impianti per poi rilasciarla nei momenti di maggiore bisogno. Questo origina un duplice vantaggio: appunto immagazzina energia che può essere utilizzata quando la produzione solare non c'è, ma soprattutto stabilizza i picchi di tensione che si possono originare quando c'è una overproduzione energetica che poi va a rifinire sulle grandi dorsali nazionali, originando quegli sbilanciamenti a cui facevo riferimento prima. Quindi non soltanto produzione di energia verde, ma anche un sistema intelligente di utilizzo della stessa e di distribuzione per le utenze portuali e, quando in eccesso, per le utenze extraportuali.
1: Sul piano della sostenibilità ambientale, a parte l'importantissima ospitata a Primo Canale a Oltre le Banchine, lei ha partecipato anche alla COP30. Mi racconta di questa esperienza e che cosa vuol dire per i porti di Genova e Savona?
2: È stato veramente un motivo di orgoglio quella esperienza, perché siamo stati l'unica autorità di sistema portuale italiana ad essere stata invitata dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministro Pichetto Fratin, a rappresentare i progetti di sviluppo verde della portualità italiana. Siamo stati in Brasile, siamo stati a Belém, proprio per presentare le nostre iniziative, i nostri progetti e soprattutto appunto sistemi non teorici, non futuristici, ma già in funzione nei nostri scali. È stata un'esperienza molto interessante che ci ha consentito di condividere con altre anche amministrazioni italiane che erano presenti alla COP30 del Brasile la possibilità di estendere, questo è stato l'obiettivo che aveva il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Ambiente, le professionalità e le esperienze italiane anche ad altri paesi in via di sviluppo, in particolar modo porti africani.
1: Beh, molto importante, visto che sono poi anche di fronte a noi molti, quelli del Nord Africa in particolare. Ci fermiamo un istante, tra poco il futuro, caro Presidente Paroli, e con lui, cioè il futuro, anche il piano regolatore portuale. Anche di questo parliamo tra poco, restate con noi. Con il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, per parlare anche di futuro, perché insomma, beh, a parte che di futuro abbiamo già parlato, perché non è che tutto quello che lei ci ha detto è già stato fatto, insomma, lo state facendo e state cambiando il volto dei nostri scali, però c'è ovviamente anche un futuro da costruire. Intanto la sinergia con la città, mi sembra di capire che le cose stanno o sono migliorate, insomma ci sono stati alcuni momenti di tensione che abbiamo anche documentato, ma insomma, del resto voi guidate interessi grandi e si

0: siete un'industria grande, è difficile che un'industria grande vada sempre d'accordo con le amministrazioni che la ospitano.
1: È così, non c'è mai stata una forma di contrasto con le amministrazioni locali, con la regione andiamo veramente in sintonia assoluta, ma anche con le amministrazioni comunali c'è piena sintonia. Il confronto con i sindaci del territorio è costante, lo dicevo prima, non sempre si può pensare che le esigenze di un porto siano assolutamente sovrapponibili alle aspettative di una città, questo è fisiologico, ma lavoriamo perché non vi siano, come dire, frizioni troppo evidenti. Poi quando, come dire, capita di avere posizioni diverse, non c'è niente di drammatico, ma lavoriamo poi per suturare e per ripristinare un rapporto che ci vede comunque condividere l'obiettivo finale, il benessere dei cittadini, che per l'amministrazione comunale poi si sposa rispetto a quelli che sono gli obiettivi del porto. Maggiori traffici, maggiori benefici per il territorio, ovviamente ricadute immediate sulla città per poi estendersi su tutto il resto del territorio. Stiamo lavorando, devo dire, anche con le amministrazioni locali per l'illustrazione del piano regolatore portuale. Sarà la vera sfida che ci vede impegnati, che ci vede già attualmente impegnati col segretario generale e con tutti gli uffici da qualche mese. È una sfida che non vogliamo in alcun modo condurre da soli. Non è pensabile che un'amministrazione come l'autorità portuale pretenda di crescere a svantaggio di chi i nostri porti li accoglie sul proprio territorio. E quindi la volontà è quella di avviare un confronto con tutte le amministrazioni affinché lo sviluppo del porto sia condiviso. Non vi è nessuna volontà di andare ad imporre scelte che la normativa ci potrebbe anche consentire di fare. L'ultima norma dà grande autonomia alle autorità portuali, anche eventualmente in dissenso con i territori. Non è quella la strada che abbiamo scelto di percorrere, non la percorreremo. Le scelte che faremo saranno sempre scelte condivise con i territori. Posso annunciare che sono partite stamani le prime lettere di convocazione di associazioni di categoria, imprese, stakeholder portuali, comitati di cittadini ai quali abbiamo intenzione a settembre di illustrare la nostra idea di piano regolatore portuale. Non è un'illustrazione fine a se stessa, non è un'illustrazione di un quadro definito e irremovibile, è un quadro studiato, approfondito, meditato, ma sul quale è possibile fare certamente degli innesti o dei miglioramenti. Non abbiamo la pretesa di aver trovato l'unico piano regolatore portuale possibile, è la pretesa di dimostrare che abbiamo fatto sforzi seri, importanti, continui, affinché questo piano regolatore sia un piano accettabile per la città, perché questa è la città più importante sotto il profilo della Blue Economy nazionale, non deve dimenticarlo mai, perché nel proprio futuro Genova deve continuare ad avere il porto.
0: Sarà filosoficamente flessibile come l'aveva annunciato in origine?
1: Deve essere filosoficamente flessibile, questo non soltanto il piano del nostro sistema portuale, ma parlando anche con i colleghi presidenti di altri porti e la filosofia che siamo riusciti a condividere con tutti. I piani regolatori portuali non sono i piani strutturali di un comune, sono tutt'altra cosa, è un po' come la costruzione di una grande fabbrica che deve essere per sua vocazione flessibile. Il mercato cambia e nel momento in cui questo cambia io devo essere in grado di sostenerlo e aggredirlo contemporaneamente, aprendo le nostre banchine a nuovi traffici, quelli potenzialmente in espansione, convertendo quegli stessi spazi che prima magari erano dedicati a traffici oggi non più primari. Quindi la flessibilità sarà il primo passaggio fondamentale del piano regolatore portuale, ecco. Senza lasciar nessuno indietro, non ci sono merci meno virtuose rispetto ad altre, sono tutte virtuose e hanno consentito al nostro sistema portuale di far fronte in maniera eccellente anche alle crisi internazionali più violente. I porti monocliente o monomerce sono quelli più esposti alle bizze dei mercati.
0: Certo, come la classica diversificazione degli investimenti, si fa e si deve fare così. Io vedo due livelli, diciamo, diversi di cose importanti da osservatore esterno. Un livello è quello dell'interesse di chi opera nel porto, che deve avere i suoi spazi corretti, anche quello del miglior utilizzo di alcuni spazi che magari non sono perfettamente in armonia con la situazione attuale, quindi un ripensamento anche degli spazi, anche quelli più piccoli talvolta, e dall'altra le cose che interessano la città. Ci sono i temi, il rapporto con l'aeroporto di Genova, di cui peraltro lei è anche al momento presidente, i depositi di cui abbiamo parlato tante volte, insomma, che in realtà poi interessano anche il cittadino che sta fuori e non solo l'operatore, certo, che sta dentro.
1: È così, ma guardi, noi come piano regolatore abbiamo fatto una scelta, quella di partire dall'ottimizzazione

0: ciò che abbiamo. Sarebbe sciocco e sarebbe anche inutilmente costoso andare ad aggiungere risorse, territorio, strutture, banchine, quando queste possono essere utilizzate in maniera più produttiva. Quindi siamo partiti dall'ottimizzare, abbiamo condiviso questa scelta peraltro con molti terminalisti che ci sono assolutamente venuti dietro su questa filosofia: ottimizzare quello che abbiamo prima di costruire ciò che non c'è. Dopodiché, su altre scelte, ovviamente noi avevamo anche degli impegni. L'autorità di sistema viene dal 1994 e qualche anno fa si era preso un impegno con il Comune di Genova, si era preso l'impegno di individuare una possibile soluzione per migliorare la condizione di alcuni quartieri della città. Lei ha fatto riferimento alla tematica dei depositi chimici. È un impegno che io ho voluto rispettare, ma non scolasticamente. Lo studio che abbiamo fatto per capire se vi fosse la possibilità di individuare all'interno del porto un'area dove localizzare i depositi chimici non è stata fatta per perdere tempo o per dire mi spiace, non c'è spazio. Noi uno spazio l'abbiamo trovato per quelle delocalizzazioni, è uno spazio che ovviamente non poteva e non può penalizzare i traffici portuali, perché non sarei un buon amministratore se per risolvere un problema ne creassi uno nuovo. Abbiamo individuato una soluzione che vogliamo condividere con la città.
1: Quindi l'abbiamo... c'è già la soluzione da qualche noi parte, una in proposta, qualche cassetto.
0: Noi abbiamo una proposta, poi è ovvio che l'autorità portuale non può imporre certi tipi di scelte, soprattutto di delocalizzare.
1: Lei ha chiesto condivisione su questo, no?
0: Assolutamente,
1: non lasciatemi solo.
0: Ma non è una scelta, è una necessità. Io non ho potere di imporre ai depositi di trasferirsi in porto. E questo non lo può fare nessuno. Io ho un dovere che mi sono preso e che ho assunto e che ho completato, di trovare una soluzione possibile. Questa soluzione va condivisa con la città, non vi è dubbio, perché diversamente io non ho strumenti per imporre.
1: Ricordandoci che i depositi al momento sono fuori dalla porta di casa sua, quindi sì, in linea teorica potrebbero anche starci, per quel che riguarda il ruolo da presidente dell'autorità portuale. L'articolo che scriverò oggi pomeriggio su queste sue dichiarazioni è già bello fatto, però lei sa che noi giornalisti abbiamo le 5 W, mi manca il when, cioè quando sarà presentato. Ora lei mi sta dicendo che le lettere sono partite, sono quindi partite. La discussione è partita. Si è dato un'idea di quando lo avremo davvero operativo?
0: Con il Comune di Genova questo tipo di confronto iniziale l'ho già avviato. Con gli stakeholder ho detto le prime riunioni sono fissate per il 4 di settembre e poi seguiranno per tutta la mensilità appunto di settembre. Le persone con le quali confrontarci sono tante e le vogliamo sentire tutte, dai servizi tecnico-nautici alle altre amministrazioni pubbliche fino appunto ai comitati che vogliamo sentire, pur non avendone nessun obbligo. La norma ci impone di sentire il parere dei comuni, ma sarebbe sciocco non sentire anche coloro che il porto poi lo subiranno da un punto di vista della qualità della loro vita e della vivibilità. Quindi sentiremo anche i comitati dei cittadini per proporre loro le nostre soluzioni ed ascoltare se ve ne sono invece di migliori, sulle quali non abbiamo nessun tipo di remora a dire le sposiamo, ci avete convinto. È ovvio che devono essere soluzioni al pari di quelle nostre, radicate su basi scientifiche, tecniche. Noi abbiamo il piano regolatore, non è un disegno, si rappresenta come un disegno, ma a monte di quel disegno ci sono studi, calcoli, approfondimenti, valutazioni ambientali, valutazioni strategiche, valutazioni di sicurezza che dobbiamo fare e abbiamo fatto con la Capitaneria di Porto. Il porto non è un disegno che buttiamo così in pasto a chi vuole darci un'occhiata. C'è una riflessione tecnica, scientifica, che può essere modificata e può essere migliorata, ma che si basa sempre non su sensazioni, ma su dati tecnico-scientifici.
1: E poi, finita questa parte di discussione, si potrà procedere alla stesura definitiva.
0: Noi la vogliamo adottare in comitato di gestione entro la fine dell'anno. L'obiettivo lo dissi qui qualche mese fa, lo confermo, i tempi li abbiamo, confido non vi siano atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcuno, perché è chiaro che in quel caso i tempi si dovrebbero necessariamente allungare, ma la mia speranza è di poter far fede all'obiettivo che ci siamo dati per il 31 di dicembre.
1: Molto bene, tutto molto chiaro. Abbiamo parlato tanto di gare, di appalti, di lavori, e allora sentiamo Luca Nuzzolo, direttore Direzione Affari Generali, Gare e Contratti dell'Autorità del Sistema Portuale.
2: Riassumere un anno di lavoro non è cosa facile, lo è ancor meno rispetto a quest'ultimo anno che è stato sicuramente un anno ricchissimo. Partirei proprio dalla riqualificazione di questo palazzo. Abbiamo ragionato nell'immediatezza sulla possibilità di

valorizzare maggiormente questo palazzo. Ad oggi c'è stato il trasferimento di una buona parte degli uffici presso la sede di Torre Shipping, proprio perché la volontà è quella di valorizzare maggiormente il palazzo sia da un punto di vista storico che da un punto di vista funzionale. C'è stata una

0: quella significativa riguarda l'intesa intervenuta con l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale per la gestione dei materiali di dragaggio dei porti di Spezia e Marina di Carrara. Siamo riusciti sin dal, diciamo così, dall'avvio del mandato del Presidente a definire un protocollo d'intesa che oggi ha trovato poi un successivo aggiornamento, e questo chiaramente consentirà da un punto di vista ambientale di poter riutilizzare tutta una serie di materiali per il riempimento delle celle di Cassoni, guardando a un'economia circolare che è uno degli obiettivi che oggi ci stiamo ponendo.
1: Dettaglio, ieri l'ha detto per celebrare il suo anno di mandato Bruno Pisano, presidente dell'autorità portuale della Spezia Marina di Carrara, cioè quest'asse con Genova sugli inerti che andranno tra l'altro a riempire la diga di Genova, quindi insomma è una bella sinergia regionale.
2: Una bella sinergia regionale intelligente, mi permetto di aggiungere, perché circa 15 anni fa, quando ci fu la prima campagna di dragaggi alla Spezia, quei sedimenti che avevano caratteristiche di non compatibilità con lo sversamento a mare, fu necessario caricarli da parte dell'autorità di sistema su delle navi, venderli, pagando però, al governo olandese, che se li portò in Olanda perché in Italia non trovavamo discariche sufficientemente ampie per poterli smaltire. E sai che cosa ci hanno fatto in Olanda dopo avergli pagato il prezzo di riceverli quei sedimenti? Ci hanno costruito nuove dighe e nuove infrastrutture. È una follia, abbiamo pagato per
1: le dighe olandesi,
2: dare al loro materiale di costruzione. Oggi quel materiale non paghiamo e ce lo teniamo in Italia. Avevamo bisogno di quei sedimenti per riempire i nostri cassoni, l'abbiamo fatto.
1: Del piano regolatore portuale ha parlato anche Tito Vespasiani, segretario generale dell'autorità di sistema portuale. Sentiamo.
3: Innanzitutto dobbiamo sempre ricordare qual è il valore economico degli assetti portuali, degli aspetti operativi portuali. Il cluster marittimo è di fondamentale importanza nell'ambito dell'economia nazionale, rappresenta il 2,5% del PIL e si caratterizza per elevati moltiplicatori del reddito e dell'occupazione. Solo con questi dati si può iniziare il discorso di impostare adeguatamente il problema di una corretta pianificazione portuale, che tenga conto inevitabilmente sia la necessità di soddisfare le esigenze di accessibilità nautica e accessibilità terrestre del porto, per soddisfare appunto le esigenze delle compagnie di navigazione, per soddisfare le esigenze della logistica moderna, le esigenze contemporanee del trasporto internazionale, del commercio internazionale, che prevedono necessari interventi di adeguamento. E questo è l'aspetto propriamente portuale. Nello stesso tempo, per evitare errori, è necessario utilizzare gli strumenti che la normativa oggi prevede, quello della individuazione delle aree di interazione porto-città, prevista del cosiddetto documento di pianificazione programmatica di sistema, che viene approvato dall'autorità di sistema e approvato dal Ministero d'intesa con Regione e Comuni. In questo documento programmatico si individuano quelle aree che non sono più utilizzabili o non sono più strumentali alle attività portuali, sulle quali invece è possibile realizzare interventi di riqualificazione a beneficio delle attività culturali, delle attività sociali, delle attività cittadine in senso proprio. E su questo aspetto noi siamo in prima linea, perché stiamo redigendo proprio a Genova un bel progetto di riqualificazione, una cosiddetta passeggiata a mare, che serve a collegare l'area antistante, le stazioni marittime, fino alla Lanterna, per garantire una piena fruizione da parte della collettività di questi beni culturali e monumentali.
1: Wow, un porto che restituisce qualcosa alla città è una bella notizia in realtà, no? Notizia che conoscevamo, è un impegno che avete assunto ed è importantissimo questo, perché importantissima, ma siete anche nei punti più belli della città e quindi anche noi ogni tanto vogliamo usufruirne.
2: Il porto ha già restituito a Genova ed è uno dei punti più belli della città, è il porto antico.
1: Già.
2: Non ci dimentichiamo che quelle erano banchine, erano magazzini che lavoravano e scaricavano e caricavano navi. Oggi sono fruibili per la città. Ecco, il progetto di piano regolatore che abbiamo consentirà ai cittadini di utilizzare un'altra porzione del porto, una delle più suggestive, quella della Lanterna, non per andare a caricare o scaricare merci, ma per godere di una porzione di città che oggi è loro preclusa.
1: Presidente Paroli, grazie davvero per essere stato con noi. Qual è il posto più bello di Genova secondo lei? Ci sono delle zone che

0: delle quali sei innamorato, anche dei dintorni.
1: Mi piace moltissimo Porto Antico. Zona di Porto Antico è, devo dire, bellissima. Il lungomare Italia è meravigliosa a sua volta. Mi sono ripromesso di farlo prima di andare via fra 3 anni a piedi tutto, dall'inizio alla fine. Non so se ce la farò, perché purtroppo la mia permanenza
0: troppa vita d'ufficio
1: è molto molto concentrata a Palazzo San Giorgio, devo dire la verità, ma insomma troveremo il modo.
0: Comunque il Porto Antico è proprio lì davanti, quindi una passeggiata si fa facilmente, magari anche nei ritagli di tempo. Vi chiedo un ultimo grande applauso per Matteo Paroli. Grazie al presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, buon lavoro, e la aspettiamo qui naturalmente ancora con tante notizie, speriamo positive, magari con l'illustrazione del piano regolatore portuale a tutta la città. Grazie, grazie. Presidente.

0: caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
1: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo, la crisi pesante. Quando...
0: Però è una storia...
1: Beh, veramente... Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
0: Secondo me... Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
1: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
2: Allora Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
1: Te la senti?
2: Me la sento, anche se non ho l'età.
0: Acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
3: Come stiamo? Stiamo che... sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
3: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire in una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
3: È già una notizia.
0: Mimit è il ministero.
3: Sì. Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
3: Una volta era
1: del Made in Italy.
3: Adesso
1: anche.
3: Il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
1: che non è una figura secondaria,
3: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
0: Ecco, il fatto è che noi siamo abituati, noi poi vecchi cronisti, siamo abituati quando si parla di acciaio di Cornigliano a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?

0: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, mi auguro certo. di sì, mi auguro di sì perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe Corniglia, la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
0: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, e lo snodo genovese è strategico.
2: Ecco.
0: È strategico perché se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Foss sul Mer, quindi cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord-est,
0: nel nord Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco, Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio, perché io sono rimasto a quei problemi
1: Lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei andato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente provocato.
2: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
0: Sì. Giusto?
2: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo Chiara.
1: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire.
2: L'abbiamo fatta.
1: È andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'altoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'altoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori, sono i rotori che arrivano già

0: prodotti ha proprio cambiato tutto. Ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi, c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo. Ed era, è stato un impatto forte, nel senso, venendo
1: certo
0: da fuori.
1: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di voi.
0: Esattamente.
1: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
0: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione di acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua ad oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
1: Quindi non c'è una paura particolare?
0: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1965.
3: In quegli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
2: certo,
3: in particolare,
2: due.
3: La Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia,
2: certo,
3: Vanina, sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
2: come
3: segna la storia della classe operaia a Genova?
4: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
3: la portavoce
4: era, quindi momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere,
2: certo,
4: però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
3: E avete trovato una strada.
4: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, sì, il piano, certo, industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
4: sono passati 21
2: ma
4: anni.
2: Il rapporto con Cornigliano com'è?
4: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. Secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
3: Questo sicuramente,
2: questo,
3: anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate,
4: ma è molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo, che allora c'era un fattore, la questione immobiliare,
3: certo,
4: ricordo, c'era Buon Gadolla,
3: sì,
4: rappresentava,
2: certo,
4: come,
2: certo,
4: e la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati super, insomma, il mercato
3: è cambiato,
4: è un'altra cosa. Quindi allora diciamo, c'era in campo anche quella speculazione, poter liberare case, per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro, e se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
3: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
4: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico, se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
4: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
3: deve
2: punto
3: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
3: Grazie.
4: Grazie a voi.
1: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
0: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così,

0: e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
1: Da quando lavori a Leva?
0: Sono stato assunto nel 2002.
1: Direi anche qui un po' di
0: Qualche
1: anni, qualche anno.
0: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
1: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
0: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto e non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto qui.
1: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
0: Ma come dicevo prima,
1: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
0: allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non semplice,
1: Non
0: temo che
1: semplice.
0: sia non semplice per mille motivi. Perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo
1: Certo.
0: un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
1: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però, insomma...
0: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
1: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
2: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché è elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
3: Giugno del 1965, Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che lanceranno, cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
4: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
5: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
4: Questo senza dubbio.
5: Nel senso che è una storia

0: che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari,
1: La sua cultura,
0: dalla sua
1: perfino.
0: cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata Little Caesar, perché Duferco nasce da un giovane
1: Certo.
0: manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a
1: Quindi è
0: lavorare
1: anche
0: in proprio.
1: un'incubatrice.
0: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano da Little Cider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia. Che
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo
0: è
1: questo?
0: stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
1: In conseguenza, Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
0: Per la crescita del
1: Anche.
0: paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei Coils a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione di Little Cider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo, il
1: Illuminare,
0: numero
1: diciamo.
0: uno. Era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo
1: Importante.
0: importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del
1: Certo,
0: mondo.
1: è un... Ecco,
0: Tanta roba.
1: ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo. Sono stati momenti più delicati o adesso è un
0: Beh,
1: momento...
0: oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente che sono
1: Certo.
0: legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni. Io ero fresco fresco presidente di Federacciai. Nel marzo del 2012 lo sono diventato e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando
1: Certo.
0: qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: Che viene da
0: senza
1: Taranto.
0: senso. No, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
1: Non
0: che ha
1: lontanissimo.
0: pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè,
1: Sì.
0: paradossalmente la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista dei
1: Tecnica,
0: prodotti, della
1: tecnica.
0: tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono
1: Ha
0: stati,
1: tirato
0: hanno
1: fuori un
0: un
1: sacco di
0: sacco di
1: soldi.
0: soldi per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel
1: Ma
0: momento
1: ce
0: in
1: li ha anche
0: poi,
1: guadagnati. Possiamo
0: guarda, i
1: dire.
0: bilanci dei Riva, a parte il miliardo
1: Sì,
0: utilizzato per fare le coperture
1: sì.
0: oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi
0: Quindi
1: continuavano a
0: sono stati,
1: crederci, a
0: continuano,
1: scommetterci,
0: accidenti,
1: a crederci.
0: certo, ci credevano, avevano semplificato,

0: mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita, e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no, Taranto?
1: Certo. È un cadavere putrefatto.
0: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, certo, delle malattie, sì, eccetera, sì. Non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente... Le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cocherie, perché la brutta bestia è la cocheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha grandi responsabilità.
1: Che dà un diktat
0: su Naia, appena approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola, lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'Aia prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa.
1: Mentre,
0: no?
1: Invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio?
0: Perché il ciclo integrale...
1: Da un punto di vista ambientale,
0: quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate...
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città. Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti, quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'altoforno. Quindi quella battaglia, ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è il decapaggio, c'è la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti, una volta che li abbiamo ultimati di fare, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a livello proprio internazionale.
3: Sì, è europeo. Si va oltre.
4: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
3: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto c'è stato un dibattito forte. Noi siamo per il lavoro, quindi è entrato nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi... Se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Se noi adesso noi

0: dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto. Con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Conegliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, da quella
1: Sì,
0: discussione.
1: esatto, si parla anche di inquinamento, era
0: Sì,
1: quello
0: il
1: che volevo
0: rapporto con
1: sapere.
0: Conegliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che dovesse. Ora poi la discussione
1: È
0: chiaramente è
1: ampissima.
0: ampissima. E sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono
1: Sarà
0: sarà
1: fatto.
0: fatto o meno, se sarà entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Conegliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece
1: Certo.
0: non gli piace.
1: Io
0: Cioè.
1: personalmente sono stata a Cornigliano e ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi, pensava fosse parte della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
0: Con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Conegliano, con tecnici che hanno riprodotto, fatto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. Tra l'altro non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire tra virgolette, di
1: Certo.
0: non sai più o meno che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no, ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Piero Fregati, direttore facente funzione della clinica di chirurgia senologica del Policlinico San Martino di Genova, buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno, grazie.
0: Allora, numero verde 800-640-771 per le vostre domande oppure via WhatsApp al 347-6766-291. Partiamo, Fregatti, dal tumore al seno, dai numeri e i dati, per inquadrare un po' l'argomento di oggi. Poi arriviamo a due progetti, insomma, che avevamo già raccontato nei mesi scorsi per capire a che punto sono a San Martino.
1: Ok, beh, i numeri sono sempre abbastanza eclatanti, perché abbiamo 55.000, quasi 60.000 casi all'anno in Italia, e la regione Liguria è sicuramente in aumento perché siamo quasi arrivati a 10.000 casi, quindi è quasi un'epidemia se me lo concedi. E ricordo sempre che le nostre giovani si stanno ammalando sempre di più, perché i casi in Italia nelle under 40 sono, ahimè, quasi più di 3.500, e in Liguria arrivano quasi a 400 casi.
0: La motivazione qual è di questo aumento anche tra le più giovani?
1: È un po' multifattoriale, perché sicuramente lo stile di vita occidentale incide come fattore di rischio, e sicuramente la miglioria tecnica, radiologica, anatomopatologica soprattutto, è una delle cause che scopre più tumori, e quindi ci troviamo anche davanti a donne giovani con neoplasie, tumori propriamente detti carcinomi, oppure delle neoplasie a comportamento incerto, così definite, che potrebbero diventare in un poco tempo tumori maligni.
0: Fregatti, ci aveva parlato nei mesi scorsi di due progetti in particolare che state portando avanti, uno rivolto alle over 70 e uno alle under 40. Ne riparliamo per capire a che punto siamo. Partiamo dalle over 70?
1: Allora, Tiziana, abbiamo fatto i compiti, nel senso che le over 70, come avevo accennato da te nella precedente trasmissione, sono state 109 pazienti, di cui il 75% è stata parata entro 15 giorni.

0: Quindi parliamo di una bella fetta. Soltanto 9 sono state operate nei 30 giorni, quindi oltre quello che ha raccomandato, ma più che altro per una problematica dovuta alle comorbilità della paziente in questo caso. Quindi diciamo che la presa in carico e la maggior parte dei casi sono stati sviluppati, svolti e risolti in 15 giorni nemmeno.
1: Perché l'obiettivo era portare in 10-15 giorni dalla biopsia all'intervento.
0: Esatto, abbiamo fatto dalla biopsia all'intervento la maggior parte, quindi 75% di queste 109 donne, in 15 giorni da biopsia a libere da malattia, cioè intervento fatto e poi visita oncologica organizzata che nella maggior parte dei casi più di una pastiglia antiormonale non ha richiesto.
1: Senta, questa fast track surgery, credo, no, che voi la chiamiate, è per tutti o solo per alcune specifiche condizioni?
0: È per, come dice lei, per specifiche condizioni. Donne over 70 con tumori piccoli e biologicamente poco aggressivi. Questo è un po' il mindset della paziente che può instradarsi in questo progetto di, come dicevi tu, fast track surgery.
1: Questo quindi il progetto per le over 70 che quindi va avanti.
0: Assolutamente sì, e spero di rendertene conto ancora meglio più avanti in futuro.
1: Dall'altra parte invece un progetto di prevenzione per le under 40, proprio perché i numeri sono in aumento per il tumore al seno tra le giovani e c'è un po' quella fascia grigia, no? Quella fascia dove se tu non sei over 40 la visita la fai, non la fai, devi fare prevenzione, salvo le persone che hanno dei casi di familiarità. E allora come sta andando questo programma di prevenzione, di screening dedicato alle under 40?
0: Allora, sta andando bene, nel senso che abbiamo avuto 100 circa, 98 mi sembra, visite di pazienti under 40. Potrebbe andare meglio? Sicuramente sì, perché diciamo che abbiamo visto degli hype di prenotazione soprattutto quando c'era una manifestazione di pubblico interesse che veniva grazie al Primo Canale o grazie anche all'Ordine dei Medici o al sito del Policlinico e quindi possiamo fare meglio. Abbiamo istituito una pagina proprio sul sito del Policlinico e diciamo che di queste 100 donne abbiamo intercettato 3 diagnosi di tumore a comportamento incerto, cioè quello che dicevo prima, il famoso B3, che potrebbe essere già o diventare un tumore maligno, una diagnosi di carcinoma non infiltrante, quindi in situ, e una diagnosi, ahimè, di carcinoma invasivo. Quindi ha funzionato tutto sommato.
1: Senta, lei mi sta dicendo che voi avete questa possibilità, però le under 40 non lo sanno o comunque non ci arrivano?
0: Allora, noi abbiamo questa possibilità, l'abbiamo messa in atto a inizio anno, ma oltre il passaparola, oltre il passaggio al Primo Canale in trasmissione, l'Ordine dei Medici e il sito del Policlinico, spesso non riusciamo ad arrivare a una fetta di under 40 che spesso sono difficili, tant'è vero che noi spesso cerchiamo anche di fare sensibilizzazione in luoghi frequentati dai giovani, come per esempio mi viene in mente siamo stati al Cargo, ci torneremo al Cargo Market per fare proprio diciamo intercettare questa fetta di popolazione che non è facile perché è una fetta che tendenzialmente non pensa a quello che potenzialmente può essere una diagnosi oncologica.
1: Senta, facciamo una cosa, prima di leggere i messaggi che stanno già arrivando le lascio la telecamera per fare 60 secondi di appello che magari usiamo anche nella nostra pagina Instagram e quindi per cercare di indirizzare anche quel pubblico e quindi perché serve una visita di prevenzione under 40 e come si fa? Prego.
0: Allora, serve perché è la popolazione, la fetta di popolazione che è più scoperta. Gli screening

0: non esistono e vengono fatti veramente centro per centro. Queste donne giovani potenzialmente possono sviluppare dei tumori molto più aggressivi di altre donne più anziane, e la diagnosi precoce riesce a far sì che questo tumore viene preso in 200 donne in Liguria in stadio 1. Lo stadio 1 vuol dire che la malattia è confinata al seno, quindi guaribile, e i tassi di sopravvivenza di uno stadio 1 sono del 99% rispetto a uno stadio 3 o 4 che arrivano al 36%, e all'under 40 non deve neanche spaventare la fertilità, perché poi San Martino in questo è assolutamente centro di riferimento internazionale per l'oncofertilità. Quindi noi riusciamo a trattare la paziente, riusciamo a garantirle anche la maternità, perché certe cure, ricordiamolo, possono essere contro questa problematica della maternità. Quindi riusciamo a prenderle in carico a 360, però dovete darci retta, dovete venire alle manifestazioni, venire, adesso stiamo facendo una campagna con l'ILT, quindi noi ci siamo veramente sul territorio, in tantissimi, e siamo lì per voi.
1: Come si fa per prenotarsi?
0: La cosa più semplice è andare sulla pagina del sito di San Martino, dove è spiegato tutto, e basta una richiesta del medico curante per screening under 40. Quindi è un ambulatorio dedicato settimanale in cui vengono prese in carico per 10 anni le pazienti, perché dai 25 ai 40 noi ogni anno le rivediamo, e quindi ogni anno noi riusciamo a, non dico proteggere, perché proteggere purtroppo è impossibile, ma almeno, se succede, diagnosticarlo prima.
1: Grazie, vediamo anche insomma di farlo arrivare e passare ai nostri canali social. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ripartiamo da lei con le domande ai nostri telespettatori per aprire poi il grande tema della chirurgia.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime ai 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Eccoci insieme a Piero Fregatti, stiamo parlando di tumore al seno. Partiamo con le vostre domande al 347-6766-291. Buongiorno, ho eseguito la biopsia giovedì. È normale che nonostante applicazioni di Iridoide siano presenti ancora grossi ematomi?
1: Allora,

0: Purtroppo sì, scocco una lancia in difesa dei radiologi che fanno le procedure bioptiche a cielo coperto, quindi non possono vedere i vasi, quindi ogni tanto prendono un vaso e ahimè viene fuori un ematoma. Le applicazioni di diciamo gel antieparinici è fondamentale, ma ci vuole del tempo, ahimè purtroppo addirittura anche 15, 20, 25 giorni e può rallentare addirittura l'intervento se la lesione è molto piccola.
1: Buongiorno, mia figlia ha 40 anni, ha avuto due bambine. Cosa dovrebbe fare come prevenzione? Grazie.
0: Le quarantenni sono assolutamente schedulate nello screening, quindi è mammografia più o meno ecografia mammaria bilaterale all'anno, visita senologica all'anno, autopalpazione mensile.
1: Allora, andiamo avanti. Buongiorno. Il referto della biopsia con mammotome fatta a seguito di distorsione con microcalcificazione riporta questo. Allora, direi che è un po' specifico, però cerco di sintetizzarlo. Vi ricordo
0: Proviamo.
1: che i nostri esperti vi possono dare una risposta solo generale, ovviamente, perché non vi visitano e non vi conoscono. Comunque, lesione complessa. No, direi che è un po' troppo complessa questa domanda. No, non la leggo perché tanto la risposta non, cioè, è veramente molto complessa. Vi chiedo di essere un pochino più semplici nelle nostre domande, permettetemi il termine. Allora, parliamo di chirurgia, e cioè quali sono le innovazioni e anche come è cambiata la chirurgia. So che poi, tra l'altro, insomma, nelle scorse settimane, nei scorsi mesi, avete fatto anche voi un intervento particolare, no?
0: Sì, allora, diciamo che noi stiamo andando avanti su due fronti. Uno è il fronte della chirurgia, che attualmente è quella più innovativa che c'è, perché è la chirurgia robotica, e quindi stiamo approcciando da più di 18 mesi a questo campo sensazionale. Io domani andrò a fare proprio un laboratorio di robotica avanzata a Strasburgo, e comunque questo è un filone, ma il filone forse un po' più rivoluzionario è per la chirurgia conservativa, Tiziana, perché grazie a delle tecniche, peraltro inventate in Inghilterra, si utilizzano dei lembi di scorrimento per andare a coprire il difetto determinato dall'asportazione oncologica. Quindi questi ICAP o LICAP, che dir si voglia, sono proprio dei lembi conservativi che non vengono staccati e riattaccati, ma si spostano per andare a riempire una parte di seno che è stata svuotata dall'asportazione oncologica. E abbiamo un'equipe di almeno 5 chirurghi da noi che è andata a perfezionare questa tecnica e la stiamo mettendo in pratica.
1: Allora, andiamo avanti. Buongiorno. Vorrei sapere se la mammografia è consigliata anche dopo gli 80 anni. Grazie.
0: Allora, assolutamente, le nostre linee guida internazionali possono, per un seno che diventa sempre più semplice andando avanti con l'età, diradare i controlli, ma il controllo va fatto vita natural durando, perché il tumore ovviamente può venire a qualsiasi età. Ovvio che ha una percezione, una terapia diversa. In certi casi si parla di approccio terapeutico nelle donne più giovani e approccio palliativo nelle signore più anziane. Va sempre fatto.
1: Senta, dal punto di vista, spesso quando insomma, si sente parlare di tumore al seno, si sente sempre di più parlare di tumori specifici, no? Non il generale tumore al seno, così come è il tumore al polmone, questo lo stiamo imparando in questi anni. Quanto la genetica conta, si è parlato tanto, no? Del gene Jolie, quanto conta oggi nel suo settore?
0: Ah, diciamo che sta rivoluzionando il settore di tutta la senologia, perché la genetica ha fatto recentemente dei passi da gigante, e ci sono dei geni che vengono appunto correlati al tumore al seno e portano la paziente

0: a fare un test genetico che non è, che è un prelievo del sangue, ma accomunano diversi tumori. Quindi, quando tu ti approcci alla paziente con malattia senologica o presunta tale che fa una visita, come facciamo noi, per esempio, nelle under 40 in questo ambulatorio specifico, la domanda non riguarda solo il tumore al seno, perché correlati al tumore al seno con determinati geni c'è il tumore dell'ovaio, il tumore della prostata nell'uomo e il tumore al pancreas. Questi tumori di organi solidi possono condividere un'alterazione di un gene, diciamo un po' sregolato, che ha determinato la formazione di una neoplasia maligna in uno di questi organi.
1: Buongiorno, mi pare di aver capito che è quasi più importante l'eco della mammografia, è così?
0: No, non ho assolutamente mai detto questo. La mammografia vede cose che l'eco non vede. Esempio, come la paziente di prima, le calcificazioni, per esempio, nella maggior parte dei casi non sono ecovisibili. Sono esami complementari che devono essere utilizzati nelle mani di un radiologo senologo per matcharli insieme e dare una diagnosi più precoce possibile. Ma non ti nascondo, parlando con Massimo Calabresi in un congresso in cui siamo stati di recente, la mammografia con contrasto sta prendendo talmente tanto piede che è possibile che nei prossimi anni diventi un controllo rutinario rispetto alla mammografia standard. Quindi il contrasto ci aiuterà in futuro, oltre alla mammo normale, tomosintetica e all'ecografia.
1: Qual è la differenza fra queste due mammo?
0: Diciamo che l'esame è lo stesso, viene soltanto somministrato lo stesso mezzo di contrasto della TAC, che è un mezzo di contrasto iodato, e ha un'alta affinità per le cellule tumorali, e quindi all'improvviso la mammografia, che era un esame fermo, non diciamo di evidenza, si illumina e va a individuare delle zone che prima o all'occhio umano o anche all'occhio delle AI, dell'intelligenza artificiale, non risultavano visibili.
1: Ma l'intelligenza artificiale è già, per esempio, anche nel vostro settore, utilizzata, giusto? Aiuta.
0: Assolutamente, se parlo della chirurgia, di recente ne ho parlato a un congresso, abbiamo già dei partner che ci aiutano sia in chirurgia robotica, ma per il momento la cosa più importante è inquadrare il paziente, mettere i dati biometrici a diciamo un AI, come può anche essere GPT, del paziente, la diagnosi, tutti i dati precisi, e GPT o chi per esso, che qualsiasi intelligenza artificiale, riesce a produrti il cammino oncologico più corretto o più verosimile che deve prendere la paziente. Se non altro, molto spesso vengono utilizzati anche i dati biometrici per vedere prima il risultato estetico. C'è un progetto che si chiama Cinderella dell'Istituto Europeo di Oncologia, che proprio è questo il suo obiettivo: farti vedere prima dell'intervento chirurgico come verrà l'atto ricostruttivo, per esempio quando parliamo di chirurgia ricostruttiva.
1: Questo, come sempre, spesso lo diciamo, è l'aiuto che già c'è dell'intelligenza artificiale, che però poi deve essere sempre veicolato dall'uomo, in questo caso poi dal medico. Buongiorno, 74 anni, da un po' di tempo sento un fastidio all'attaccatura del seno sinistro. Alla palpazione non sento noduli. Cosa potrebbe essere? La mammografia l'ho fatta un anno fa e andava bene, grazie Angela.
0: Allora, in questi casi, quando c'è una sensazione di dolore che non ha dato esiti alla palpazione o alla mammografia, può essere sempre utile andare a fare in questo caso un'ecografia, perché potrebbe essere un addensamento ghiandolare, un qualche cosa anche di benigno ovviamente, che spinge o schiaccia la ghiandola sana, determinando una sensazione di, il termine in medichese è mastodinia, cioè di fastidio al seno.
1: Buongiorno, le cure per il tumore al seno sono più mirate se si conosce il tipo di genetica?
0: Assolutamente. faccio banalmente un esempio,

che c'è una mutazione BRCA, le cure mediche sono più mirate, c'è un farmaco specifico che è un PARP inibitore. E ti faccio un altro esempio: per il gene Jolie, addirittura un chirurgo di Beverly Hills aveva inventato, per non rischiare di creare

0: anni e da due, dopo la mammografia, mi fanno fare la tomosintesi. In pratica sono doppie radiazioni? Tanto che
1: assolutamente, cos'è? Assolutamente no, nel senso che la tomosintesi è stata l'aggiunta di un software nel mammografo per stratificare le immagini e dare una maggior precisione nella lettura dell'esame. Quindi cosa fa? Prende l'immagine di una classica mammografia e fa delle piccole fette tipo pagina di libro che vengono viste tramite un cursore dal radiologo, partendo dall'apice, andando verso il fondo del seno, il polo inferiore, per non lasciarsi sfuggire niente.
0: Senta, in conclusione, l'obiettivo è arrivare sempre prima, perché ovviamente la lesione quindi è più piccola, è più facile da trattare e forse non si arriva neanche alla chirurgia, giusto?
1: Diciamo che hai detto una cosa molto all'avanguardia, molto giusta, perché...
0: Per un attimo ho pensato avessi sbagliato tutto.
1: No, anzi, grazie alle ecologiche noi vediamo tantissime risposte complete. Cosa vuol dire? Che l'oncologo ha iniziato a operare non col bisturi ma col farmaco, e spesso vediamo l'assenza di tumore durante l'intervento, quindi ci sono tantissimi trial clinici che invece di operare la paziente che ha fatto la chemio prima fanno soltanto una biopsia per vedere se c'è un residuo tumorale.
0: Ma invece quando si rende necessario l'intervento, anche qui questo è il messaggio che dobbiamo dare a casa, le tecniche sono talmente migliorate, sono talmente precise che anche poi il recupero dopo o anche l'aspetto estetico e psicologico che può impattare su una donna magari giovane sono molto migliorate.
1: Assolutamente, tu pensa a Cinderella di cui parlavamo prima, che già ti pone nell'ottica di vedere, grazie all'intelligenza superficiale, come verrà l'intervento. E in più c'è da dire che i chirurghi plastici, ricostruttori, d'altro canto loro vanno avanti, stanno provando protesi sottopettorali con maggior naturalezza, circondate da dei packaging di derma sia umano che viene dalla banca della cute, sia bovino, sia porcino, che rivestono proprio la protesi e permettono di metterla sotto pelle, dando quindi una maggior morbidezza, una minor sensazione di corpo estraneo e anche esteticamente migliore alla vista.
0: Grazie a Piero Fregati, direttore facente funzione della clinica di chirurgia senologica del Policlinico San Martino di Genova. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a tutti.
0: A presto.

Incidente mortale a Chiusanico, un motociclista di 50 anni è morto dopo lo scontro con un'auto sulla statale 28, inutili soccorsi per l'uomo, non c'è stato nulla da fare. Disagi sulla linea tra Bogliasco e San Bernardo, per diversi giorni sono saltate diverse corse, il sindaco Pastorino ha chiesto ad MT di intervenire mentre la ditta appaltatrice rischia penali. Caldo senza sosta in Liguria, ancora una domenica da bollino rosso, a Genova attivo un numero verde gratuito a supporto delle persone più fragili. Genova sconfitto in amichevole al Ferraris dal Deportivo La Corugna, non soddisfatto dei rossi. Mercato Sampdoria, chiusa la trattativa con lo Sparta, arriva il portiere Vindal. Buonasera, ben ritrovati in questo primo giornale, in questa nuova edizione. Questa sera apriamo con una tragedia avvenuta nella provincia di Imperia, un incidente mortale sulla statale 28 del Colle di Nava nel territorio di Chiusanico, in provincia di Imperia. A perdere la vita è stato un motociclista di circa 50 anni coinvolto nello scontro con un'auto all'interno della galleria Madonna degli Angeli. Immediato l'intervento dei soccorsi, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l'uomo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri impegnati

0: nei rilievi, nell'ascolto dei testimoni, per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ma questa non è l'unica tragedia di quest'oggi. Un altro uomo, un uomo di 61 anni, ha perso la vita questa volta al largo di Manarola. Poco prima delle 13, un turista di 61 anni, residente del Bergamasco, morto dopo un malore in mare. L'uomo si era tuffato da un'imbarcazione, inutili soccorsi e i tentativi di rianimazione. Passiamo e andiamo avanti, parliamo di un tema molto presente, raccontiamo ogni giorno notizie per quanto riguarda il trasporto pubblico, questa volta nel Levante genovese. Al centro delle proteste c'è la linea tra Bogliasco e San Bernardo. Per 4 pomeriggi le corse pomeridiane sono state soppresse senza alcun preavviso ai cittadini. Il sindaco Luca Pastorino, insomma, chiede maggiori garanzie e certezze per i residenti. Allora andiamo a sentire il servizio di Lucrezia Marini.
1: Le segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate sui social e agli uffici comunali, al centro delle proteste ripetuti di servizi sulle linee autobus che servono il territorio di Bogliasco. Per diversi giorni il servizio pomeridiano della linea 873 tra Bogliasco e San Bernardo, gestita da MT tramite la ditta Riccitelli, ha registrato numerose corse soppresse, lasciando a piedi gli utenti in attesa alle fermate. In alcuni casi il servizio è partito regolarmente per poi interrompersi nel corso del pomeriggio. Nessun problema invece per le corse del mattino, che si sono svolte regolarmente. Al centro delle critiche è finita proprio la società incaricata del servizio. Ma non si tratta di un caso isolato. Disagi sono stati segnalati anche sulle linee che collegano Bogliasco con Recco e Uscio, dove si sono verificate ulteriori corse cancellate.
2: Succede che se non c'è o il lavoratore, l'autista, o si rompe un mezzo, e quindi sono cose che succedono a tradimento, però senza preavviso, e salta tutta il turno. Mm-hmm. E quindi per 4 pomeriggi, quindi giovedì, venerdì, sabato della settimana prima, lunedì, martedì, è successo così, quindi io devo ringraziare MT perché comunque ho fatto un po' il matto, come lei può immaginare, in quei giorni, ma anche loro avevano difficoltà nel trovare una soluzione. Stavamo quasi per, diciamo, ricalibrare il loro servizio, perché loro fanno altre tratte qua in zona. Poi da mercoledì scorso le cose sono assestate, diciamo che non è la prima volta che accade, e come puoi immaginare, se non c'è nemmeno una corsa e uno non lo sa, è complicato. C'è stato anche qualche altro di servizio invece di MT sulla tratta Genova-Recco, nel senso che un giorno sono mancate 9 corse, il problema qui era di autisti di MT, e un altro giorno 4. Insomma, diciamo che quello è indicativo forse di una situazione di difficoltà di MT, perché io quest'anno ne faccio 55 di anni, forse così sulla linea Genova-Recco non ne sono mai saltate.
0: Caos questo weekend sulle autostrade della Liguria. Il sindaco di Finale Ligure lancia l'allarme: così rischiamo di perdere turisti. Allora andiamo a sentire le parole del sindaco Perlangeri.
3: Non è una bella figura che facciamo in giro per l'Italia e sui nostri mercati di riferimento del nord del nostro splendido paese. È chiaro poi che siamo la destinazione del bene del mare più facilmente raggiungibile, anche con tutti i sacrifici che si fanno e gli inconvenienti che accadono, e quindi i flussi poi sono sostenuti e si mantengono, tant'è che questi primi mesi dell'anno abbiamo avuto un movimento anche a Finale Ligure record dal punto di vista delle presenze italiane, ma soprattutto delle presenze straniere. Certo che insisti, prima o poi anche noi rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo conquistato e guadagnato con grande fatica in questi anni. Non c'è dubbio che è un elemento di difettivo e di difficoltà. L'elemento di difficoltà più importante è l'evidenza. Poi ricordiamoci che questo compromette non solo i flussi turistici, compromette anche il resto dell'economia della nostra regione.
0: Continuiamo a parlare di cronaca. Una notte movimentata tra sabato e domenica 8 agosto alla stazione di Rapallo. Tutto sarebbe iniziato a bordo di un treno, dove due uomini di nazionalità senegalese, presumibilmente senza biglietto, avrebbero avuto un comportamento molesto verso i passeggeri. Il capotreno li avrebbe fatti scendere a Rapallo, ma dopo la ripartenza del convoglio i due avrebbero lanciato pietre contro il treno e la stazione. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, mentre alcuni presenti li avrebbero affrontati, dando vita a una vera e propria rissa. Uno dei due uomini è rimasto ferito al naso ed è stato trasportato in ospedale. Entrambi sono stati fermati. La dinamica e le responsabilità sono ancora però al vaglio delle forze dell'ordine. Però si torna a parlare di sicurezza nel centro storico, questa volta a denunciare sono i commercianti bengalesi di via San Luca. Hanno raccolto firme, un esposto ai carabinieri della Maddalena

0: denunciando episodi di degrado, di risse, danneggiamenti e minacce. Non ne possiamo più. Questa è la loro denuncia, raccontano, chiedendo più controlli, soprattutto nelle ore serali. Per noi Anissa De Filippi.
1: 10 anni di attività, superando anche il Covid, ma oggi per Hossein Majed continuare a lavorare in via San Luca è diventato sempre più difficile. Nel cuore del centro storico di Genova gestisce 2 negozi di articoli per case e souvenir. Racconta di clienti in calo, turisti che evitano la zona e di episodi di vandalismo, minacce e aggressioni. Da qui la decisione di passare dalle parole ai fatti. Majed ha promosso una raccolta firme e un esposto ai carabinieri della Maddalena. A sottoscriverlo sono stati commercianti e residenti di diverse nazionalità, bengalesi, italiani, sudamericani, cinesi, senegalesi e marocchini. Nel documento viene segnalata la presenza, soprattutto tra il pomeriggio e la mezzanotte, di gruppi di persone nella zona di via San Luca e via San Raffaele. I firmatari denunciano schiamazzi, risse, danneggiamenti, furti e minacce e raccontano di essere arrivati in alcuni casi a chiudere i negozi prima dell'orario previsto per paura. Una situazione che secondo i commercianti avrebbe conseguenze anche sul turismo e sugli affari. I clienti hanno paura, i turisti fanno il giro largo, racconta Majed. Nell'esposto viene chiesto un aumento dei controlli, soprattutto nelle ore serali, e una presenza più frequente delle forze dell'ordine. La richiesta è una sola: sicurezza per chi vive e lavora nella zona. Noi vogliamo solo lavorare e vivere tranquilli, è il messaggio dei firmatari.
0: E anche in Liguria si continua a soffrire per la carenza di personale per quanto riguarda i vigili del fuoco. Pensate, 20% di vuoti d'organico e picchi di criticità nelle province di Savona e La Spezia. Allora andiamo a sentire di più con il servizio di Andrea Popolano.
2: La situazione rispetto a un anno fa è andata leggermente a migliorare, ma la coperta resta corta. Anche la Liguria fa i conti con la carenza di vigili del fuoco, situazioni diverse a seconda delle province di riferimento. Nel Savonese la carenza è intorno al 20%, a Genova e nello Spezzino tra il 15% e il 20%, nell'Imperiese intorno al 15%. Nel corso dell'ultimo anno sono stati portati avanti nuovi concorsi, ma per avere il personale formato e pronto a intervenire in ogni occasione ci vuole più di un anno. A fotografare la situazione in Liguria è Gianluigi Lombardi, segretario regionale Federazione Nazionale Sicurezza della CISL, che spiega come attualmente le nuove entrate non compensano le uscite, considerando soprattutto i pensionamenti. A questo poi si aggiunge, e pesa, la mobilità interna, che arriva da fuori regione, dopo un anno o due di norma chiede il trasferimento. Oggi sono circa 700 i vigili del fuoco operativi nelle sedi e nei distaccamenti della Liguria, nell'area di Genova sono più o meno 400, 100 circa a testa nelle altre sedi provinciali, situazione che però varia a seconda dei momenti. Una squadra operativa è composta generalmente da 5 unità, ma quando si sommano le emergenze, le squadre non bastano e allora, per limitare i problemi, si adottano tutte le misure possibili. La prima è il ricorso agli straordinari, la seconda la richiesta di aiuti dalle province vicine, una carenza di personale che ha portato lo scorso anno alla chiusura del distaccamento di Albenga e anche a finale si era corso il rischio della serrata. Problemi si erano registrati anche a Imperia e Ventimiglia.
0: E in questi giorni non si parla d'altro, il caldo senza sosta in Liguria, così come nel resto d'Italia. Ancora una domenica di temperature ben oltre i 30 gradi, bollino rosso vi ricordo ancora fino a domani. A tal proposito, a Genova la cooperativa sociale Agora, attraverso il servizio Informanziani, offre ascolto, informazioni e supporto concreto in merito a questi temi, grazie a un numero verde attivo tutto l'anno, sentite.
3: Le segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate sui social e agli uffici comunali, al centro delle proteste i ripetuti disservizi sulle linee autobus che servono il territorio di Boiasco. Per diversi giorni il servizio pomeridiano della linea 873 tra Boiasco e San Bernardo, gestita da MT tramite la ditta Riccitelli, ha registrato numerose corse soppresse, lasciando a piedi gli utenti in attesa alle fermate. In alcuni casi il servizio è partito regolarmente per poi interrompersi nel corso del pomeriggio. Nessun problema invece per le corse del mattino, che si sono svolte regolarmente. Al centro delle critiche è finita proprio la società incaricata del servizio. Ma non si tratta di un caso isolato. Disagi sono stati segnalati anche sulle linee che collegano Boiasco, Correcco e Uscio, dove si sono verificate ulteriori corse cancellate.
4: Succede che se non c'è o il lavoratore, l'autista, o si rompe un mezzo, e quindi sono cose che succedono a tradimento, però senza preavviso, e salta tutta il turno. Mm-hmm. E quindi per 4 pomeriggi, quindi giovedì, venerdì, sabato della settimana prima, lunedì, martedì, è successo così, quindi...

0: Ora trasferiamoci alla Spezia, carte, illustrazioni, fotografie rare e documenti che ripercorrono la storia del Palio del Golfo. Sino al 14 agosto l'Archivio di Stato della Spezia dedica i suoi spazi al legame che il Golfo spezzino ha con il mare, celebrando l'evento più importante dell'estate, il Palio. Sentiamo il servizio di Emanuela Cavallo.
1: Dalle prime feste del mare degli anni 20 sino al Palio del Golfo, documenti, illustrazioni, foto e curiosità in mostra sino al 14 agosto all'Archivio di Stato per ripercorrere oltre un secolo di storia dell'evento più identitario dell'estate spezzina.
2: Questa mostra documentaria riesce a documentare proprio il passaggio dalla festa del mare al Palio del Golfo. Questa esposizione, che non è soltanto un'esposizione documentaria e quindi che espone i documenti di proprietà dell'istituto, è anche una mostra fotografica proprio perché è nata in stretta sinergia con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha prestato all'istituto 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999. L'esposizione si avvale anche di prestiti da privati, quindi da parte dello studio Fagioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico di come vengono realizzate queste imbarcazioni, e dell'officina storica Aldo Carassale. Tutto questo per dimostrare che cosa? Che non è soltanto una manifestazione sportiva tradizionale, ma che dietro a questa manifestazione, a questo evento anche folcloristico, c'è una tradizione di maestri d'ascia che realizzano appunto queste imbarcazioni che hanno delle caratteristiche tecniche ben precise.
0: Come ogni estate, il teatro diventa protagonista ad Apricale. Fino al 15 agosto il borgo ospita Al Gran Ballo di Venere, uno spettacolo itinerante ispirato alle Metamorfosi di Ovidio. Allora ci spiega tutto Dario Vassallo.
3: Le stradine, le piazzette e i vicoli di uno dei borghi più affascinanti della Liguria tornano ancora una volta a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Fino a sabato 15 agosto il Teatro della Tosse porta ad Apricale Al Gran Ballo di Venere, spettacolo itinerante ideato e diretto da Emanuele Conte, ispirato alle Metamorfosi di Ovidio. Un appuntamento che rinnova una collaborazione ultra trentennale tra la Compagnia Genovese e il Borgo dell'Entroterra Imperiese, da sempre protagonista delle estati teatrali liguri. Al centro dello spettacolo c'è Venere, dea dell'amore e del desiderio, simbolo di quella forza capace di trasformare uomini e dei, passioni e destini. Intorno a lei prendono vita alcuni dei racconti più celebri della mitologia classica, da Narciso ed Eco a Pigmalione, da Alcione a Driope, in un intreccio di teatro, musica, danza e immagini che restituisce tutta l'attualità del grande poema di Ovidio. Le metamorfosi non sono soltanto quelle dei personaggi del mito, ma diventano metafora dei cambiamenti che attraversano ogni esistenza, tra desiderio, perdita, rinascita e scoperta di sé. Al Gran Ballo di Venere propone così una festa dedicata alla trasformazione, un omaggio al potere dell'immaginazione e alla forza dell'amore come motore di ogni cambiamento. Un invito a lasciarsi guidare dal teatro attraverso un viaggio senza tempo, dove il confine tra spettatori e interpreti si dissolve e il borgo stesso diventa protagonista della storia.
4: Il nome deriva dal latino Venus.
0: Aggiorniamoci come sempre a quest'ora con il calcio e partiamo dal Genoa e lo facciamo con il nostro Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
5: Buonasera Chiara. E sì, partiamo dal Genoa, visto che ieri è stata l'occasione per vedere il rossoblù in campo al Ferraris nel trofeo spagnolo contro il Deportivo A Coruña. 1-0 la vittoria per la formazione ospite con la rete all'83esimo di Rey. Rossoblù appesantiti dai carichi di lavoro. È stata comunque l'occasione per vedere anche il debutto del neo arrivato Mitai, ma con un Genoa che ha faticato soprattutto in avanti a rendersi pericoloso. Al termine dell'incontro le parole del tecnico rossoblù De Rossi: non siamo brillanti per scelta ben precisa, non ci interessava vincere questa partita ma le prossime, sono soddisfatto degli allenamenti molto meno delle amichevoli e non per i risultati. Contro il Leicester ad esempio abbiamo vinto ma è stata la peggior partita, bisogna essere realisti, sapere chi siamo e che direzione prendere. De Rossi ha parlato anche del mercato: non sono nervoso ma mi accostano tanti nomi che mai ho fatto, la nostra lunghezza d'onda dipenderà anche da chi verrà a bussare alla nostra porta e alla capacità di completare il puzzle. Insomma, queste le dichiarazioni di De Rossi che fanno capire la necessità di completare il

0: mercato, soprattutto in avanti, ma sul fronte mercato Norton Caffi è vicino a lasciare il rosso blu, su di lui forte il pressing dell'Everton. Per quanto riguarda invece la Serie B, parliamo della Sampdoria, perché si muove il mercato, è durato tante settimane quello che era il valzer per cercare il nuovo portiere dei blu cerchiati. La trattativa si è chiusa con lo Sparta Praga, arriverà in prestito il danese Peter Vindal, 28 anni, intorno l'affare si chiude con attorno a una cifra di 200.000 euro, mentre il giocatore prenderà 500.000 euro. Domani il portiere danese è atteso a Genova per le visite mediche. Sempre in Serie B parliamo anche del Lentella, che ha chiuso il suo precampionato con un amichevole contro la Carrarese, sconfitta per 1-0 per i chiavaresi. Domenica prossima l'avvio ufficiale della stagione con i 32esimi di Coppa Italia contro il Verona, ma abbiamo sentito l'allenatore del Lentella Chiappella, che ha fatto un po' il punto di questa preparazione. Sentiamo.
1: Si è chiusa questa prima parte di ritiro con questa amichevole. Quello che mi sento di dire è che abbiamo fatto un ottimo ritiro dal punto di vista della crescita e del consolidamento del gruppo, perché comunque siamo stati davvero molto bene insieme, i ragazzi hanno trovato una bellissima empatia reciproca, quindi anche soprattutto con i nuovi, e questo mi dà grande soddisfazione. Purtroppo abbiamo avuto invece un ritiro più complicato dal punto di vista del lavoro collettivo sul campo, perché abbiamo avuto parecchie defezioni, un'alternanza di assenze che purtroppo non ci hanno potuto dare continuità al lavoro sul campo, però quello che mi interessa è che comunque i ragazzi hanno sempre cercato di mettere tutto sul campo, siamo tutti consapevoli che questa parte ce la andiamo a recuperare nei prossimi giorni, e questo è quello che è sicuramente il messaggio che tutti ci portiamo dentro a questo ritiro, e confidiamo di recuperare più giocatori possibili.
0: Quanto riguarda invece la Serie C, chiudiamo il giro delle amichevoli delle Liguri, perché lo Spezia ha battuto 2-0 la Fezzanese, in gol Mazzocchi e il neo arrivato il bulgaro Durmus. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
2: Grazie Andrea Popolano, grazie a voi per averci seguiti. Io vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul nostro sito primocanale.it, su tutti i nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, sempre qui su Primo Canale.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splendere al sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria.

Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Incidente mortale a Chiusanico, un motociclista di 50 anni è morto dopo lo scontro con un'auto sulla statale 28, inutili soccorsi per l'uomo, non c'è stato nulla da fare. Disagi sulla linea tra Bogliasco e San Bernardo, per diversi giorni sono saltate diverse corse, il sindaco Pastorino ha chiesto ad MT di intervenire mentre la ditta appaltatrice rischia penali. Caldo senza sosta in Liguria, ancora una domenica da bollino rosso, a Genova attivo un numero verde gratuito a supporto delle persone più fragili. Genova sconfitto in amichevole al Ferraris dal Deportivo La Corugna, non soddisfatto dei rossi. Mercato Sampdoria, chiusa la trattativa con lo Sparta, arriva il portiere Vindal. Buonasera, ben ritrovati in questo primo giornale, in questa nuova edizione. Questa sera apriamo con una tragedia avvenuta nella provincia di Imperia, un incidente mortale sulla statale 28 del Colle di Nava nel territorio di Chiusanico in provincia di Imperia. A perdere la vita è stato un motociclista di circa 50 anni coinvolto nello scontro con un'auto all'interno della galleria Madonna degli Angeli. Immediato l'intervento dei soccorsi, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l'uomo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri impegnati nei rilievi, nell'ascolto dei testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ma questa non è l'unica tragedia di quest'oggi. Un altro uomo, un uomo di 61 anni, ha perso la vita questa volta al largo di Manarola. Poco prima delle 13 un turista di 61 anni residente nel Bergamasco, morto dopo un malore in mare. L'uomo si era tuffato da un'imbarcazione, inutili soccorsi e i tentativi di rianimazione. Passiamo e andiamo avanti, parliamo di un tema molto presente, raccontiamo ogni giorno notizie per quanto riguarda il trasporto pubblico, questa volta nel Levante genovese. Al centro delle proteste c'è la linea tra Bogliasco e San Bernardo. Per quattro pomeriggi le corse pomeridiane sono state soppresse senza alcun preavviso ai cittadini. Il sindaco Luca Pastorino, insomma, chiede maggiori garanzie e certezze per i residenti. Allora andiamo a sentire il servizio di Lucrezia Marini.
1: Le segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate sui social e agli uffici comunali, al centro delle proteste i ripetuti disservizi sulle linee autobus che servono il territorio di Bogliasco. Per diversi giorni il servizio pomeridiano della linea 873 tra Bogliasco e San Bernardo, gestita da MT tramite la ditta Riccitelli, ha registrato numerose corse soppresse, lasciando a piedi gli utenti in attesa alle fermate. In alcuni casi il servizio è partito regolarmente per poi interrompersi nel corso del pomeriggio. Nessun problema invece per le corse del mattino, che si sono svolte regolarmente. Al centro delle critiche è finita proprio la società incaricata del servizio. Ma non si tratta di un caso isolato. Disagi sono stati segnalati anche sulle linee che collegano Bogliasco con Recco e Uscio, dove si sono verificate ulteriori corse cancellate.
2: Succede che se non c'è o il lavoratore, l'autista, o si rompe un mezzo, e quindi sono cose che succedono a tradimento, però senza preavviso, e salta tutta il turno. Mm-hmm. E quindi per quattro pomeriggi, quindi giovedì, venerdì, sabato della settimana prima, lunedì, martedì, è successo così. Quindi io devo ringraziare MT perché comunque ho fatto un po' il matto, come lei può immaginare, in quei giorni, ma anche loro avevano difficoltà nel trovare una soluzione. Stavamo quasi per, diciamo, ricalibrare il loro servizio, perché loro fanno altre tratte qua in zona. Poi da mercoledì scorso le cose sono assestate, diciamo che non è la prima volta che accade, e come puoi immaginare, se non c'è nemmeno una corsa e uno non lo sa, è complicato. C'è stato anche qualche altro disservizio invece di MT sulla tratta Genova-Recco, nel senso che un giorno sono mancate 9 corse, il problema qui era di autisti di MT.

0: e un altro giorno 4, insomma, diciamo che quello è indicativo forse di una situazione di difficoltà di MT, perché io quest'anno ne faccio 55 di anni, forse così sulla linea Genova-Recco non ne sono mai saltati.
1: Caos questo weekend sulle autostrade della Liguria, il sindaco di Finale Ligure lancia l'allarme, così rischiamo di perdere turisti. Allora andiamo a sentire le parole del sindaco Perlangeri.
2: Non è una bella figura che facciamo in giro per l'Italia e sui nostri mercati di riferimento del nord del nostro splendido paese. È chiaro poi che siamo la destinazione del bene del mare più facilmente raggiungibile, anche con tutti i sacrifici che si fanno e gli inconvenienti che accadono, e quindi i flussi poi sono sostenuti e si mantengono, tant'è che questi primi mesi dell'anno abbiamo avuto un movimento anche a Finale Ligure record dal punto di vista delle presenze italiane, ma soprattutto delle presenze straniere. Certo che insisti, prima o poi anche noi rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo conquistato e guadagnato con grande fatica in questi anni. Non c'è dubbio che è un elemento difettivo e di difficoltà. L'elemento di difficoltà più importante è l'evidenza. Poi ricordiamoci che questo compromette non solo i flussi turistici, compromette anche il resto dell'economia della nostra regione.
1: Continuiamo a parlare di cronaca, una notte movimentata tra sabato e domenica 8 agosto alla stazione di Rapallo. Tutto sarebbe iniziato a bordo di un treno, dove due uomini di nazionalità senegalese, presumibilmente senza biglietto, avrebbero avuto un comportamento molesto verso i passeggeri. Il capotreno li avrebbe fatti scendere a Rapallo, ma dopo la ripartenza del convoglio i due avrebbero lanciato pietre contro il treno e la stazione. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, mentre alcuni presenti li avrebbero affrontati, dando vita a una vera e propria rissa. Uno dei due uomini è rimasto ferito al naso ed è stato trasportato in ospedale. Entrambi sono stati fermati. La dinamica e le responsabilità sono ancora però al vaglio delle forze dell'ordine. Ora si torna a parlare di sicurezza nel centro storico, questa volta a denunciare sono i commercianti bengalesi di via San Luca. Hanno raccolto firme, hanno esposto ai carabinieri della Maddalena denunciando episodi di degrado, di risse, danneggiamenti e minacce. Non ne possiamo più, questa è la loro denuncia, raccontano chiedendo più controlli soprattutto nelle ore serali. Per noi Anissa De Filippi.
3: 10 anni di attività, superando anche il Covid, ma oggi per Hossein Majed continuare a lavorare in via San Luca è diventato sempre più difficile. Nel cuore del centro storico di Genova gestisce 2 negozi di articoli per case e souvenir. Racconta di clienti in calo, turisti che evitano la zona e di episodi di vandalismo, minacce e aggressioni. Da qui la decisione di passare dalle parole ai fatti. Majed ha promosso una raccolta firme e un esposto ai carabinieri della Maddalena. A sottoscriverlo sono stati commercianti e residenti di diverse nazionalità, bengalesi, italiani, sudamericani, cinesi, senegalesi e marocchini. Nel documento viene segnalata la presenza, soprattutto tra il pomeriggio e la mezzanotte, di gruppi di persone nella zona di via San Luca e via San Raffaele. I firmatari denunciano schiamazzi, risse, danneggiamenti, furti e minacce e raccontano di essere arrivati in alcuni casi a chiudere i negozi prima dell'orario previsto per paura. Una situazione che secondo i commercianti avrebbe conseguenze anche sul turismo e sugli affari. I clienti hanno paura, i turisti fanno il giro largo, racconta Majed. Nell'esposto viene chiesto un aumento dei controlli, soprattutto nelle ore serali, e una presenza più frequente delle forze dell'ordine. La richiesta è una sola: sicurezza per chi vive e lavora nella zona. Noi vogliamo solo lavorare e vivere tranquilli, è il messaggio dei firmatari.
1: E anche in Liguria si continua a soffrire per la carenza di personale per quanto riguarda i vigili del fuoco. Pensate, 20% di vuoti d'organico e picchi di criticità nelle province di Savona e La Spezia. Allora andiamo a sentire di più con il servizio di Andrea Popolano.
4: La situazione rispetto a un anno fa è andata leggermente a migliorare, ma la coperta resta corta. Anche la Liguria fa i conti con la carenza di vigili del fuoco, situazioni diverse a seconda delle province di riferimento. Nel Savonese la carenza è intorno al 20%, a Genova e nello Spezzino tra il 15% e il 20%, nell'Imperiese intorno al 15%. Nel corso dell'ultimo anno sono stati portati avanti nuovi concorsi, ma per avere il personale formato e pronto a intervenire in ogni occasione ci vuole più di un anno. A fotografare la situazione in Liguria è Gianluigi Lombardi, segretario regionale Federazione Nazionale Sicurezza della CISL.

0: che spiega come attualmente le nuove entrate non compensano le uscite, considerando soprattutto i pensionamenti. A questo poi si aggiunge e pesa la mobilità interna, che arriva da fuori regione, dopo un anno o due di norma chiede il trasferimento. Oggi sono circa 700 i vigili del fuoco operativi nelle sedi e nei distaccamenti della Liguria. Nell'area di Genova sono più o meno 400, 100 circa a testa nelle altre sedi provinciali, situazione che però varia a seconda dei momenti. Una squadra operativa è composta generalmente da 5 unità, ma quando si sommano le emergenze, le squadre non bastano e allora, per limitare i problemi, si adottano tutte le misure possibili. La prima è il ricorso agli straordinari, la seconda la richiesta di aiuti dalle province vicine, una carenza di personale che ha portato lo scorso anno alla chiusura del distaccamento di Albenga e anche a Finale si era corso il rischio della serrata, problemi si erano registrati anche a Imperia e Ventimiglia.
1: E in questi giorni non si parla d'altro, il caldo senza sosta in Liguria, così come nel resto d'Italia, ancora una domenica di temperature ben oltre i 30 gradi, bollino rosso vi ricordo ancora fino a domani. A tal proposito, a Genova la cooperativa sociale Agora, attraverso il servizio Informanziani, offre ascolto, informazioni e supporto concreto in merito a questi temi, grazie a un numero verde attivo tutto l'anno, sentite.
2: Un filo diretto con il territorio per non lasciare soli i cittadini più fragili, soprattutto durante l'ondata di caldo più lunga mai registrata. È il servizio Informa Anziani, il call center della cooperativa sociale Agora, nato oltre 20 anni fa per offrire sostegno alle persone che hanno bisogno di supporto e alle loro famiglie. Attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, il numero verde fornisce informazioni, orientamento ai servizi e aiuto concreto nelle situazioni di maggiore difficoltà, anche attraverso la consegna di farmaci e beni di prima necessità. Tra le richieste più frequenti ci sono informazioni sui bollettini meteo e sui comportamenti da adottare durante il caldo, ma anche richieste di accompagnamento per visite mediche e commissioni quotidiane o più semplicemente la necessità di trovare qualcuno con cui parlare.
3: Riceviamo una 50 di chiamate più o meno al giorno, chiamata più, chiamata meno, e diciamo che la maggior parte delle persone chiama per sentire una voce amica, diciamo così, perché tante volte, soprattutto durante l'estate con il bollino rosso, il non poter uscire, il dover rimanere a casa, chiedono cose che in realtà sanno già, quindi cosa devo fare durante il caldo, ma cosa posso mangiare, cosa posso mettermi, lo sanno benissimo, ma in realtà quello che vogliono è parlare con qualcuno, sentire una voce amica che li ascolti.
1: E ora trasferiamoci alla Spezia. Carte, illustrazioni, fotografie rare e documenti che ripercorrono la storia del Palio del Golfo. Sino al 14 agosto l'Archivio di Stato della Spezia dedica i suoi spazi al legame che il Golfo spezzino ha con il mare, celebrando l'evento più importante dell'estate, il Palio. Sentiamo il servizio di Emanuele Cavallo.
4: Dalle prime feste del mare degli anni 20 sino al Palio del Golfo, documenti, illustrazioni, foto e curiosità in mostra sino al 14 agosto all'Archivio di Stato per ripercorrere oltre un secolo di storia dell'evento più identitario dell'estate spezzina.
5: Questa mostra documentaria riesce a documentare proprio il passaggio dalla festa del mare al Palio del Golfo. Questa esposizione, che non è soltanto un'esposizione documentaria e quindi che espone i documenti di proprietà dell'istituto, è anche una mostra fotografica, proprio perché è nata in stretta sinergia con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha prestato all'istituto 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999. L'esposizione si avvale anche di prestiti da privati, quindi da parte dello studio Fagioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico di come vengono realizzate queste imbarcazioni, e dell'officina storica Aldo Carassale. Tutto questo per dimostrare che cosa? Che non è soltanto una manifestazione sportiva tradizionale, ma che dietro a questa manifestazione, a questo evento, una tradizione di maestri d'ascia che realizzano appunto queste imbarcazioni che hanno delle caratteristiche tecniche ben precise.
1: Come ogni estate il teatro diventa protagonista ad Aprigale. Fino al 15 agosto il borgo ospita Al Gran Ballo di Venere, uno spettacolo itinerante ispirato alle metamorfosi di Ovidio. Allora ci spiega tutto Dario Vassallo.
6: Le stradine, le piattaforme,

0: Sette e i vicoli di uno dei borghi più affascinanti della Liguria tornano ancora una volta a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Fino a sabato 15 agosto il Teatro della Tosse porta da Aprigale al Gran Ballo di Venere, spettacolo itinerante ideato e diretto da Emanuele Conte, ispirato alle Metamorfosi di Ovidio. Un appuntamento che rinnova una collaborazione ultratrentennale tra la Compagnia Genovese e il Borgo dell'Entroterra Imperiese, da sempre protagonista delle estati teatrali liguri. Al centro dello spettacolo c'è Venere, dea dell'amore e del desiderio, simbolo di quella forza capace di trasformare uomini e dei, passioni e destini. Intorno a lei prendono vita alcuni dei racconti più celebri della mitologia classica, da Narciso ed Eco a Pigmalione, da Alcione a Driope, in un intreccio di teatro, musica, danza e immagini che restituisce tutta l'attualità del grande poema di Ovidio. Le metamorfosi non sono soltanto quelle dei personaggi del mito, ma diventano metafora dei cambiamenti che attraversano ogni esistenza, tra desiderio, perdita, rinascita e scoperta di sé. Al Gran Ballo di Venere propone così una festa dedicata alla trasformazione, un omaggio al potere dell'immaginazione e alla forza dell'amore come motore di ogni cambiamento. Un invito a lasciarsi guidare dal teatro attraverso un viaggio senza tempo, dove il confine tra spettatori e interpreti si dissolve e il borgo stesso diventa protagonista della storia. Il nome deriva dalla
1: Aggiorniamoci come sempre a quest'ora con il calcio e partiamo dal Genoa e lo facciamo con il nostro Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
2: Buonasera Chiara. E sì, partiamo dal Genoa, visto che ieri è stata l'occasione per vedere il rossoblù in campo al Ferraris nel trofeo spagnolo contro il Deportivo A Coruña. 1-0 la vittoria per la formazione ospite con la rete all'83esimo di Rey. Rossoblù appesantiti dai carichi di lavoro. È stata comunque l'occasione per vedere anche il debutto del neo arrivato Mitai, ma con un Genoa che ha faticato soprattutto in avanti a rendersi pericoloso. Al termine dell'incontro le parole del tecnico rossoblù De Rossi: non siamo brillanti per scelta ben precisa, non ci interessava vincere questa partita ma le prossime, sono soddisfatto degli allenamenti molto meno delle amichevoli e non per i risultati. Contro il Leicester ad esempio abbiamo vinto, ma è stata la peggior partita, bisogna essere realisti, sapere chi siamo e che direzione prendere. De Rossi ha parlato anche del mercato: non sono nervoso ma mi accostano tanti nomi che mai ho fatto, la nostra lunghezza d'onda dipenderà anche da chi verrà a bussare alla nostra porta e alla capacità di completare il puzzle. Insomma, queste le dichiarazioni di De Rossi che fanno capire la necessità di completare il mercato soprattutto in avanti. Ma sul fronte mercato Norton Caffi è vicino a lasciare il rossoblù, su di lui forte il pressing dell'Everton. Per quanto riguarda invece la Serie B parliamo della Sampdoria, perché si muove il mercato, è durato tante settimane quello che era il valzer per cercare il nuovo portiere dei blucerchiati. La trattativa si è in prestito il danese Peter Vindal, 28 anni, intorno l'affare si chiude con attorno a una cifra di 200.000 euro, mentre il giocatore prenderà 500.000 euro. Domani il portiere danese è atteso a Genova per le visite mediche. Sempre in Serie B parliamo anche del Lentella, che ha chiuso il suo precampionato con un amichevole contro la Carrarese, sconfitta per 1-0 per i chiavaresi. Domenica prossima l'avvio ufficiale della stagione con i 32esimi di Coppa Italia contro il Verona, ma abbiamo sentito l'allenatore del Lentella Chiappella che ha fatto un po' il punto di questa preparazione. Sentiamo.
3: Si è chiusa questa prima parte di ritiro con questa amichevole. Quello che mi sento di dire è che abbiamo fatto un ottimo ritiro dal punto di vista della crescita e del consolidamento del gruppo, perché comunque siamo stati davvero molto bene insieme, i ragazzi hanno trovato una bellissima empatia reciproca e quindi anche soprattutto con i nuovi, e questo mi dà grande soddisfazione. Purtroppo abbiamo avuto invece un ritiro più complicato dal punto di vista del lavoro collettivo sul campo, perché abbiamo avuto parecchie defezioni, un'alternanza di assenze che purtroppo non ci hanno potuto dare continuità al lavoro sul campo, però quello che mi interessa è che comunque i ragazzi hanno sempre cercato di mettere tutto sul campo, siamo tutti consapevoli che questa parte ce la andiamo a recuperare nei prossimi giorni, e questo è quello che è sicuramente il messaggio che tutti ci portiamo dentro a questo ritiro e confidiamo.

0: di recuperare più giocatori possibili.
1: Quanto riguarda invece la Serie C, chiudiamo il giro delle amichevoli delle Liguri, perché lo Spezia ha battuto 2-0 la Fezzanese, in gol Mazzocchi e ne è arrivato il bulgaro Durmus. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
2: Grazie, grazie Andrea Popolano, grazie a voi per averci seguito. Io vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul nostro sito primocanale.it, su tutti i nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, sempre qui su Primo Canale.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Incidente mortale a Chiusanico, un motociclista di 50 anni è morto dopo lo scontro con un'auto sulla statale 28. Inutili soccorsi per l'uomo, non c'è stato nulla da fare. Disagi sulla linea tra Bogliasco e San Bernardo, per diversi giorni sono saltate diverse corse. Il sindaco Pastorino ha chiesto ad MT di intervenire, mentre la ditta appaltatrice rischia penali. Caldo senza sosta in Liguria, ancora una domenica da bollino rosso. A Genova attivo un numero verde gratuito a supporto delle persone più fragili. Genova sconfitto in amichevole al Ferraris dal Deportivo La Corugna, non soddisfatto dei rossi. Mercato Sampdoria, chiusa la trattativa con lo Sparta, arriva il portiere Vindal. Buonasera, ben ritrovati in questo primo giornale, in questa nuova edizione. Questa sera apriamo con una tragedia avvenuta nella provincia di Imperia, un incidente mortale sulla statale 28 del Colle di Nava nel territorio di Chiusanico in provincia di Imperia. A perdere la vita è stato un motociclista di circa 50 anni coinvolto nello scontro con un'auto all'interno della galleria Madonna degli Angeli. Immediato l'intervento dei soccorsi, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l'uomo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri impegnati nei rilievi, nell'ascolto dei testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ma questa non è l'unica tragedia di quest'oggi. Un altro uomo, un uomo di 61 anni, ha perso la vita questa volta al largo di Manarola. Poco prima delle 13 un turista di 61 anni residente del Bergamasco, morto dopo un malore in mare. L'uomo si era tuffato da un'imbarcazione, inutili soccorsi e i tentativi di rianimazione. Passiamo e andiamo avanti, parliamo di un tema molto presente, raccontiamo ogni giorno notizie per quanto riguarda il trasporto pubblico, questa volta nel Levante genovese. Al centro delle proteste c'è la linea tra Bogliasco e San Bernardo. Per 4 pomeriggi le corse pomeridiane sono state soppresse senza alcun preavviso ai cittadini. Il sindaco Luca Pastorino, insomma, chiede maggiori garanzie e certezze per i residenti. Allora andiamo a sentire il servizio di Lucrezia Marini.
1: Le segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate sui social e agli uffici comunali, al centro delle proteste ripetuti disservizi sulle linee autobus che servono il territorio di Bogliasco. Per diversi giorni il servizio pomeridiano della linea 873 tra Bogliasco e San Bernardo, gestita da MT tramite la ditta Riccitelli, ha registrato numerose corse soppresse, lasciando a piedi gli utenti in attesa alle fermate. In alcuni casi il servizio è partito regolarmente per poi interrompersi nel corso del pomeriggio. Nessun problema invece per le corse del mattino, che si sono svolte regolarmente. Al centro delle critiche è finita proprio la società incaricata del servizio. Ma non si tratta di un caso isolato. Disagi sono stati segnalati anche sulle linee che collegano Bogliasco con Recco e Uscio, dove si sono verificate ulteriori corse cancellate.
2: Succede che se non c'è o il lavoratore, l'autista, o si rompe un mezzo, e quindi sono cose che succedono a tradimento, però senza preavviso, e salta tutta il turno. Mm-hmm. E quindi per 4 pomeriggi, quindi giovedì, venerdì, sabato della settimana prima, lunedì, martedì, è successo così, quindi io devo ringraziare MT perché comunque ho fatto un po' il matto, come lei può immaginare, in quei giorni, ma anche loro avevano difficoltà nel trovare una soluzione. Stavamo quasi per, diciamo, ricalibrare il loro servizio, perché loro fanno altre tratte qua in zona. Poi da mercoledì scorso le cose sono assestate, diciamo che non è la prima volta che accade, e come puoi immaginare, se non c'è nemmeno una corsa e uno non lo sa, è complicato. C'è stato anche qualche altro disservizio invece di MT sulla tratta Genova-Recco, nel senso che un giorno sono mancate 9 corse, il problema qui era di autisti di MT, e un altro giorno 4, insomma, diciamo che quello è indicativo forse di una situazione di difficoltà di MT, perché io quest'anno ne faccio 55 di anni, corse così sulla linea Genova-Recco non ne sono mai saltate.
0: Caos questo weekend sulle autostrade della Liguria. Il sindaco di Finale Ligure lancia l'allarme: così rischiamo di perdere turisti. Allora andiamo a sentire le parole del sindaco Berlangeri.
3: Non è una bella figura che facciamo in giro per l'Italia e sui nostri mercati di riferimento del nord del nostro splendido paese. È chiaro poi che siamo la destinazione del bene del mare più facilmente raggiungibile, anche con tutte

0: i sacrifici che si fanno e gli inconvenienti che accadono, e quindi i flussi poi sono sostenuti e si mantengono, tant'è che questi primi mesi dell'anno abbiamo avuto un movimento anche a finale Ligure record dal punto di vista delle presenze italiane, ma soprattutto delle presenze straniere. Certo che insisti, prima o poi anche noi rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo conquistato e guadagnato con grande fatica in questi anni. Non c'è dubbio che è un elemento difettivo e di difficoltà, l'elemento di difficoltà più importante è l'evidenza. Poi ricordiamoci che questo compromette non solo i flussi turistici, compromette anche il resto dell'economia della nostra regione.
1: Continuiamo a parlare di cronaca, una notte movimentata tra sabato e domenica 8 agosto alla stazione di Rapallo. Tutto sarebbe iniziato a bordo di un treno, dove due uomini di nazionalità senegalese, presumibilmente senza biglietto, avrebbero avuto un comportamento molesto verso i passeggeri. Il capotreno li avrebbe fatti scendere a Rapallo, ma dopo la ripartenza del convoglio i due avrebbero lanciato pietre contro il treno e la stazione. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, mentre alcuni presenti li avrebbero affrontati, dando vita a una vera e propria rissa. Uno dei due uomini è rimasto ferito al naso ed è stato trasportato in ospedale. Entrambi sono stati fermati. La dinamica e le responsabilità sono ancora però al vaglio delle forze dell'ordine. Ora si torna a parlare di sicurezza nel centro storico, questa volta a denunciare sono i commercianti bengalesi di via San Luca. Hanno raccolto firme, hanno esposto ai carabinieri della Maddalena denunciando episodi di degrado, di risse, danneggiamenti e minacce. Non ne possiamo più, questa è la loro denuncia, raccontano chiedendo più controlli soprattutto nelle ore serali. Per noi Anissa De Filippi.
2: 10 anni di attività, superando anche il Covid, ma oggi per Hossein Majed continuare a lavorare in via San Luca è diventato sempre più difficile. Nel cuore del centro storico di Genova gestisce 2 negozi di articoli per case e souvenir. Racconta di clienti in calo, turisti che evitano la zona e di episodi di vandalismo, minacce e aggressioni. Da qui la decisione di passare dalle parole ai fatti. Majed ha promosso una raccolta firme e un esposto ai carabinieri della Maddalena. A sottoscriverlo sono stati commercianti e residenti di diverse nazionalità, bengalesi, italiani, sudamericani, cinesi, senegalesi e marocchini. Nel documento viene segnalata la presenza, soprattutto tra il pomeriggio e la mezzanotte, di gruppi di persone nella zona di via San Luca e via San Raffaele. I firmatari denunciano schiamazzi, risse, danneggiamenti, furti e minacce e raccontano di essere arrivati in alcuni casi a chiudere i negozi prima dell'orario previsto per paura. Una situazione che secondo i commercianti avrebbe conseguenze anche sul turismo e sugli affari. I clienti hanno paura, i turisti fanno il giro largo, racconta Majed. Nell'esposto viene chiesto un aumento dei controlli, soprattutto nelle ore serali, e una presenza più frequente delle forze dell'ordine. La richiesta è una sola: sicurezza per chi vive e lavora nella zona. Noi vogliamo solo lavorare e vivere tranquilli, è il messaggio dei firmatari.
1: E anche in Liguria si continua a soffrire per la carenza di personale per quanto riguarda i vigili del fuoco. Pensate, 20% di vuoti d'organico e picchi di criticità nelle province di Savona e La Spezia. Allora andiamo a sentire di più con il servizio di Andrea Popolano.
3: La situazione rispetto a un anno fa è andata leggermente a migliorare, ma la coperta resta corta. Anche la Liguria fa i conti con la carenza di vigili del fuoco, situazioni diverse a seconda delle province di riferimento. Nel Savonese la carenza è intorno al 20%, a Genova e nello Spezzino tra il 15% e il 20%, nell'Imperiese intorno al 15%. Nel corso dell'ultimo anno sono stati portati avanti nuovi concorsi, ma per avere il personale formato e pronto a intervenire in ogni occasione ci vuole più di un anno. A fotografare la situazione in Liguria è Gianluigi Lombardi, segretario regionale Federazione Nazionale Sicurezza della CISL, che spiega come attualmente le nuove entrate non compensano le uscite, considerando soprattutto i pensionamenti. A questo poi si aggiunge, e pesa, la mobilità interna, che arriva da fuori regione, dopo un anno o due di norma chiede il trasferimento. Oggi sono circa 700 i vigili del fuoco operativi nelle sedi e nei distaccamenti della Liguria. Nell'area di Genova sono più o meno 400. 100 circa a testa nelle altre sedi provinciali, situazione che però varia a seconda dei momenti. Una squadra operativa è composta generalmente da 5 unità, ma quando si sommano le emergenze, le squadre non bastano e allora, per limitare i problemi, si adottano tutte le misure possibili. La prima è il ricorso agli straordinari, la seconda la richiesta di aiuti dalle province vicine. Una carenza di personale che ha portato lo scorso

0: scorso anno alla chiusura del distaccamento di Albenga e anche a finale si era corso il rischio della serrata, problemi si erano registrati anche a Imperia e Ventimiglia.
1: E in questi giorni non si parla d'altro, il caldo senza sosta in Liguria, così come nel resto d'Italia, ancora una domenica di temperature ben oltre i 30 gradi, bollino rosso vi ricordo ancora fino a domani. A tal proposito, a Genova la cooperativa sociale Agorà, attraverso il servizio informativo

0: i cittadini più fragili, soprattutto durante l'ondata di caldo più lunga mai registrata. È il servizio Informa Anziani, il call center della cooperativa sociale Agorà, nato oltre 20 anni fa per offrire sostegno alle persone che hanno bisogno di supporto e alle loro famiglie. Attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, il numero verde fornisce informazioni, orientamento ai servizi e aiuto concreto nelle situazioni di maggiore difficoltà, anche attraverso la consegna di farmaci e beni di prima necessità. Tra le richieste più frequenti ci sono informazioni sui bollettini meteo e sui comportamenti da adottare durante il caldo, ma anche richieste di accompagnamento per visite mediche e commissioni quotidiane, o più semplicemente la necessità di trovare qualcuno con cui parlare.
1: Riceviamo una 50 di chiamate più o meno al giorno, chiamata più, chiamata meno, e diciamo che la maggior parte delle persone chiama per sentire una voce amica, diciamo così, perché tante volte, soprattutto durante l'estate con il bollino rosso, il non poter uscire, il dover rimanere a casa, chiedono cose che in realtà sanno già, quindi cosa devo fare durante il caldo, ma cosa posso mangiare, cosa posso mettermi, lo sanno benissimo, ma in realtà quello che vogliono è parlare con qualcuno, sentire una voce amica che li ascolti.
2: E ora trasferiamoci alla Spezia. Carte, illustrazioni, fotografie rare e documenti che ripercorrono la storia del Palio del Golfo. Sino al 14 agosto l'Archivio di Stato della Spezia dedica i suoi spazi al legame che il Golfo spezzino ha con il mare, celebrando l'evento più importante dell'estate, il Palio. Sentiamo il servizio di Emanuela Cavallo.
3: Dalle prime feste del mare degli anni 20 sino al Palio del Golfo, documenti, illustrazioni, foto e curiosità in mostra sino al 14 agosto all'Archivio di Stato per ripercorrere oltre un secolo di storia dell'evento più identitario dell'estate spezzina.
4: Questa mostra documentaria riesce a documentare proprio il passaggio dalla festa del mare al Palio del Golfo. Questa esposizione, che non è soltanto un'esposizione documentaria e quindi che espone i documenti di proprietà dell'istituto, è anche una mostra fotografica, proprio perché è nata in stretta sinergia con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha prestato all'istituto 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999. L'esposizione si avvale anche di prestiti da privati, quindi da parte dello studio Fagioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico di come vengono realizzate queste imbarcazioni, e dell'officina storica Aldo Carassale. Tutto questo per dimostrare che cosa? Che non è soltanto una manifestazione sportiva tradizionale, ma che dietro a questa manifestazione, a questo evento anche folcloristico, c'è una tradizione di maestri d'ascia che realizzano appunto queste imbarcazioni che hanno delle caratteristiche tecniche ben precise.
2: Come ogni estate, il teatro diventa protagonista ad Apricale. Fino al 15 agosto il borgo ospita Al Gran Ballo di Venere, uno spettacolo itinerante ispirato alle metamorfosi di Ovidio. Allora ci spiega tutto Dario Vassallo.
5: Le stradine, le piazzette e i vicoli di uno dei borghi più affascinanti della Liguria tornano ancora una volta a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Fino a sabato 15 agosto il Teatro della Tosse porta ad Apricale Al Gran Ballo di Venere, spettacolo itinerante ideato e diretto da Emanuele Conte, ispirato alle metamorfosi di Ovidio. Un appuntamento che rinnova una collaborazione ultratrentennale tra la Compagnia Genovese e il Borgo dell'Entroterra Imperiese, da sempre protagonista delle estati teatrali liguri. Al centro dello spettacolo c'è Venere, dea dell'amore e del desiderio, simbolo di quella forza capace di trasformare uomini e dei, passioni e destini. Intorno a lei prendono vita alcuni dei racconti più celebri della mitologia classica, da Narciso ed Eco a Pigmalione, da Alcione a Driope, in un intreccio di teatro, musica, danza e immagini che restituisce tutta l'attualità del grande poema di Ovidio. Le metamorfosi non sono soltanto quelle dei personaggi del mito, ma diventano metafora dei cambiamenti che attraversano ogni esistenza, tra desiderio, perdita, rinascita e scoperta di sé. Al Gran Ballo di Venere propone così una festa dedicata alla trasformazione, un omaggio al potere dell'immaginazione e alla forza dell'amore come motore di ogni cambiamento. Un invito a lasciarsi guidare dal teatro attraverso un viaggio senza tempo, dove il confine tra spettatori e interpreti si dissolve e il borgo stesso diventa protagonista della storia. Il nome deriva dalla
2: Aggiorniamoci come sempre a quest'ora con il calcio e partiamo dal Genoa, lo facciamo

0: Siamo con il nostro Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
1: Buonasera Chiara. E sì, partiamo dal Genoa, visto che ieri è stata l'occasione per vedere il rossoblù in campo al Ferraris nel trofeo spagnolo contro il Deportivo A Corugna. 1-0 la vittoria per la formazione ospite con la rete all'83esimo di Rey. Rossoblù appesantiti dai carichi di lavoro. È stata comunque l'occasione per vedere anche il debutto delle neo arrivato Mitai, ma con un Genoa che ha faticato soprattutto in avanti a rendersi pericoloso. Al termine dell'incontro le parole del tecnico rossoblù De Rossi: non siamo brillanti per scelta ben precisa, non ci interessava vincere questa partita ma le prossime, sono soddisfatto degli allenamenti, molto meno delle amichevoli e non per i risultati. Contro il Leicester ad esempio abbiamo vinto, ma è stata la peggior partita, bisogna essere realisti, sapere chi siamo e che direzione prendere. De Rossi ha parlato anche del mercato: non sono nervoso ma mi accostano tanti nomi che mai ho fatto, la nostra lunghezza d'onda dipenderà anche da chi verrà a bussare alla nostra porta e alla capacità di completare il puzzle. Insomma, queste le dichiarazioni di De Rossi che fanno capire la necessità di completare il mercato soprattutto in avanti. Ma sul fronte mercato Norton Caffi è vicino a lasciare il rossoblù, su di lui forte il pressing dell'Everton. Per quanto riguarda invece la Serie B parliamo della Sampdoria, perché si muove il mercato, è durato tante settimane quello che era il valzer per cercare il nuovo portiere dei blucerchiati. La trattativa si è chiusa con lo Sparta Praga, arriverà in prestito il danese Peter Vindal, 28 anni, intorno l'affare si chiude con attorno a una cifra di 200.000 euro, mentre il giocatore prenderà 500.000 euro. Domani il portiere danese è atteso a Genova per le visite mediche. Sempre in Serie B parliamo anche del Lentella, che ha chiuso il suo precampionato con un'amichevole contro la Carrarese, sconfitta per 1-0 per i chiavaresi. Domenica prossima l'avvio ufficiale della stagione con i 32esimi di Coppa Italia contro il Verona, ma abbiamo sentito l'allenatore del Lentella Chiappella, che ha fatto un po' il punto di questa preparazione. Sentiamo.
2: Si è chiusa questa prima parte di ritiro con questa amichevole. Quello che mi sento di dire è che abbiamo fatto un ottimo ritiro dal punto di vista della crescita e del consolidamento del gruppo, perché comunque siamo stati davvero molto bene insieme, i ragazzi hanno trovato una bellissima empatia reciproca e quindi anche soprattutto con i nuovi, e questo mi dà grande soddisfazione. Purtroppo abbiamo avuto invece un ritiro più complicato dal punto di vista del lavoro collettivo sul campo, perché abbiamo avuto parecchie defezioni, un'alternanza di assenze che purtroppo non ci hanno potuto dare continuità al lavoro sul campo, però quello che mi interessa è che comunque i ragazzi hanno sempre cercato di mettere tutto sul campo, siamo tutti consapevoli che questa parte ce la andiamo a recuperare nei prossimi giorni, e questo è quello che è sicuramente il messaggio che tutti ci portiamo dentro a questo ritiro, e confidiamo di recuperare più giocatori possibili.
1: Quanto riguarda invece la Serie C, chiudiamo il giro delle amichevoli delle Liguri, perché lo Spezia ha battuto 2-0 la Fezzanese, in gol Mazzocchi e il neo arrivato il bulgaro Durmus. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
0: Grazie Andrea Popolano, grazie a voi per averci seguito. Io vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul nostro sito primocanale.it, su tutti i nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, sempre qui su Primo Canale.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime ai 32-33 gradi. Sul Savonese, situazione pressoché analoga, con cieli sereni.

0: o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche i 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine. Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Incidente mortale a Chiusanico, un motociclista di 50 anni è morto dopo lo scontro con un'auto sulla statale 28, inutili soccorsi per l'uomo, non c'è stato nulla da fare. Disagi sulla linea tra Bogliasco e San Bernardo, per diversi giorni sono saltate diverse corse, il sindaco Pastorino ha chiesto ad MT di intervenire mentre la ditta appaltatrice rischia penali. Caldo senza sosta in Liguria, ancora una domenica da bollino rosso, a Genova attivo un numero verde gratuito a supporto delle persone più fragili. Genova sconfitto in amichevole al Ferraris dal Deportivo La Corugna, non soddisfatto dei rossi. Mercato Sampdoria, chiusa la trattativa con lo Sparta, arriva il portiere Vindal. Buonasera, ben ritrovati in questo primo giornale, in questa nuova edizione. Questa sera apriamo con una tragedia avvenuta nella provincia di Imperia, un incidente mortale sulla statale 28 del Colle di Nava nel territorio di Chiusanico, in provincia di Imperia. A perdere la vita è stato un motociclista di circa 50 anni coinvolto nello scontro con un'auto all'interno della galleria Madonna degli Angeli. Immediato l'intervento dei soccorsi, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l'uomo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri impegnati nei rilievi nell'ascolto dei testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ma questa non è l'unica tragedia di quest'oggi. Un altro uomo, un uomo di 61 anni, ha perso la vita questa volta al largo di Manarola. Poco prima delle 13 un turista di 61 anni residente del Bergamasco morto dopo un malore in mare. L'uomo si era tuffato da un'imbarcazione, inutili soccorsi e i tentativi di rianimazione. Passiamo e andiamo avanti, parliamo di un tema molto presente, raccontiamo ogni giorno notizie per quanto riguarda il trasporto pubblico, questa volta nel Levante genovese. Al centro delle proteste c'è la linea tra Bogliasco e San Bernardo. Per quattro pomeriggi le corse pomeridiane sono state soppresse senza alcun preavviso ai cittadini. Il sindaco Luca Pastorino, insomma, chiede maggiori garanzie e certezze per i residenti. Allora andiamo a sentire il servizio di Lucrezia Marini.
1: Le segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate sui social e agli uffici comunali.

0: al centro delle proteste ripetuti disservizi sulle linee autobus che servono il territorio di Boiasco. Per diversi giorni il servizio pomeridiano della linea 873 tra Boiasco e San Bernardo, gestita da MT tramite la ditta Riccitelli, ha registrato numerose corse soppresse, lasciando a piedi gli utenti in attesa alle fermate. In alcuni casi il servizio è partito regolarmente per poi interrompersi nel corso del pomeriggio. Nessun problema invece per le corse del mattino, che si sono svolte regolarmente. Al centro delle critiche è finita proprio la società incaricata del servizio. Ma non si tratta di un caso isolato. Disagi sono stati segnalati anche sulle linee che collegano Boiasco con Recco e Uscio, dove si sono verificate ulteriori corse cancellate.
1: Succede che se non c'è o il lavoratore, l'autista, o si rompe un mezzo, e quindi sono cose che succedono a tradimento, però senza preavviso, e salta tutta il turno. Mm-hmm. E quindi per quattro pomeriggi, quindi giovedì, venerdì, sabato della settimana prima, lunedì, martedì, è successo così, quindi io devo ringraziare MT perché comunque ho fatto un po' il matto, come lei può immaginare, in quei giorni, ma anche loro avevano difficoltà nel trovare una soluzione. Stavamo quasi per, diciamo, ricalibrare il loro servizio, perché loro fanno altre tratte qua in zona, poi da mercoledì scorso le cose sono assestate, diciamo che non è la prima volta che accade, e come puoi immaginare, se non c'è nemmeno una corsa e uno non lo sa, è complicato. C'è stato anche qualche altro disservizio invece di MT sulla tratta Genova-Recco, nel senso che un giorno sono mancate 9 corse, il problema qui era di autisti di MT, e un altro giorno 4, insomma, diciamo che quello è indicativo forse di una situazione di difficoltà di MT, perché io quest'anno ne faccio 55 di anni, forse così sulla linea Genova-Recco non ne sono mai saltati.
2: Caos questo weekend sulle autostrade della Liguria. Il sindaco di Finale Ligure lancia l'allarme: così rischiamo di perdere turisti. Allora andiamo a sentire le parole del sindaco Berlangeri.
3: Non è una bella figura che facciamo in giro per l'Italia e sui nostri mercati di riferimento del nord del nostro splendido paese. È chiaro poi che siamo la destinazione del bene del mare più facilmente raggiungibile, anche con tutti i sacrifici che si fanno e gli inconvenienti che accadono, e quindi i flussi poi sono sostenuti e si mantengono, tant'è che questi primi mesi dell'anno abbiamo avuto un movimento anche a Finale Ligure record dal punto di vista delle presenze italiane, ma soprattutto delle presenze straniere. Certo che insisti, prima o poi anche noi rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo conquistato e guadagnato con grande fatica in questi anni. Non c'è dubbio che è un elemento di difettivo e di difficoltà. L'elemento di difficoltà più importante è l'evidenza. Poi ricordiamoci che questo compromette non solo i flussi turistici, compromette anche il resto dell'economia della nostra regione.
2: Continuiamo a parlare di cronaca. Una notte movimentata tra sabato e domenica 8 agosto alla stazione di Rapallo. Tutto sarebbe iniziato a bordo di un treno, dove due uomini di nazionalità senegalese, presumibilmente senza biglietto, avrebbero avuto un comportamento molesto verso i passeggeri. Il capotreno li avrebbe fatti scendere a Rapallo, ma dopo la ripartenza del convoglio i due avrebbero lanciato pietre contro il treno e la stazione. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, mentre alcuni presenti li avrebbero affrontati, dando vita a una vera e propria rissa. Uno dei due uomini è rimasto ferito al naso ed è stato trasportato in ospedale. Entrambi sono stati fermati. La dinamica e le responsabilità sono ancora però al vaglio delle forze dell'ordine. Ora si torna a parlare di sicurezza nel centro storico. Questa volta a denunciare sono i commercianti bengalesi di via San Luca. Hanno raccolto firme e esposto ai carabinieri della Maddalena, denunciando episodi di degrado, di risse, danneggiamenti e minacce. Non ne possiamo più. Questa è la loro denuncia. Raccontano chiedendo più controlli, soprattutto nelle ore serali. Per noi Anissa De Filippi.
4: 10 anni di attività, superando anche il Covid, ma oggi per Hossein Majed continuare a lavorare in via San Luca è diventato sempre più difficile. Nel cuore del centro storico di Genova gestisce due negozi di articoli per case e souvenir. Racconta di clienti in calo, turisti che evitano la zona e di episodi di vandalismo, minacce e aggressioni. Da qui la decisione di passare dalle parole ai fatti. Majed ha promosso una raccolta firme e un esposto ai carabinieri della Maddalena. A sottoscriverlo sono stati commercianti e residenti studenti di diverse nazionalità: bengalesi, italiani, sudamericani, cinesi, senegalesi e marocchini. Nel documento viene segnalata la presenza, soprattutto tra il pomeriggio e la mezzanotte, di gruppi di persone nella zona di via San Luca e via San Raffaele,

0: I firmatari denunciano schiamazzi, risse, danneggiamenti, furti e minacce e raccontano di essere arrivati in alcuni casi a chiudere i negozi prima dell'orario previsto per paura. Una situazione che secondo i commercianti avrebbe conseguenze anche sul turismo e sugli affari. I clienti hanno paura, i turisti fanno il giro largo, racconta Majed. Nell'esposto viene chiesto un aumento dei controlli, soprattutto nelle ore serali, e una presenza più frequente delle forze dell'ordine. La richiesta è una sola: sicurezza per chi vive e lavora nella zona. Noi vogliamo solo lavorare e vivere tranquilli, è il messaggio dei firmatari.
1: E anche in Liguria si continua a soffrire per la carenza di personale per quanto riguarda i vigili del fuoco. Pensate, 20% di vuoti d'organico e picchi di criticità nelle province di Savona e La Spezia. Allora andiamo a sentire di più con il servizio di Andrea Popolano.
2: La situazione rispetto a un anno fa è andata leggermente a migliorare, ma la coperta resta corta. Anche la Liguria fa i conti con la carenza di vigili del fuoco, situazioni diverse a seconda delle province di riferimento. Nel Savonese la carenza è intorno al 20%, a Genova e nello Spezzino tra il 15% e il 20%, nell'Imperiese intorno al 15%. Nel corso dell'ultimo anno sono stati portati avanti nuovi concorsi, ma per avere il personale formato e pronto a intervenire in ogni occasione ci vuole più di un anno. A fotografare la situazione in Liguria è Gianluigi Lombardi, segretario regionale Federazione Nazionale Sicurezza della CISL, che spiega come attualmente le nuove entrate non compensano le uscite, considerando soprattutto i pensionamenti. A questo poi si aggiunge, e pesa, la mobilità interna, che arriva da fuori regione, dopo un anno o due di norma chiede il trasferimento. Fuoco operativi nelle sedi e nei distaccamenti della Liguria. Nell'area di Genova sono più o meno 400, 100 circa a testa nelle altre sedi provinciali, situazione che però varia a seconda dei momenti. Una squadra operativa è composta generalmente da 5 unità, ma quando si sommano le emergenze le squadre non bastano e allora, per limitare i problemi, si adottano tutte le misure possibili. La prima è il ricorso agli straordinari, la seconda la richiesta di aiuti dalle province vicine. Una carenza di personale che ha portato lo scorso anno alla chiusura del distaccamento di Albenga e anche a Finale si era corso il rischio della serrata. Problemi si erano registrati anche a Imperia e Ventimiglia.
1: E in questi giorni non si parla d'altro, il caldo senza sosta in Liguria, così come nel resto d'Italia. Ancora una domenica di temperature ben oltre i 30 gradi, bollino rosso vi ricordo ancora fino a domani. A tal proposito, a Genova la cooperativa sociale Agora, attraverso il servizio Informanziani, offre ascolto, informazioni e supporto concreto in merito a questi temi, grazie a un numero verde attivo tutto l'anno, sentite.
3: Un filo diretto con il territorio per non lasciare soli i cittadini più fragili, soprattutto durante l'ondata di caldo più lunga mai registrata. È il servizio Informa Anziani, il call center della cooperativa sociale Agora, nato oltre 20 anni fa per offrire sostegno alle persone che hanno bisogno di supporto e alle loro famiglie. Attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, il numero verde fornisce informazioni, orientamento ai servizi e aiuto concreto nelle situazioni di maggiore difficoltà, anche attraverso la consegna di farmaci e beni di prima necessità. Tra le richieste più frequenti ci sono informazioni sui bollettini meteo e sui comportamenti da adottare durante il caldo, ma anche richieste di accompagnamento per visite mediche e commissioni quotidiane o più semplicemente la necessità di trovare qualcuno con cui parlare.
4: Riceviamo una 50 di chiamate più o meno al giorno, chiamata più, chiamata meno, e diciamo che la maggior parte delle persone chiama per sentire una voce amica, diciamo così, perché tante volte, soprattutto durante l'estate con il bollino rosso, il non poter uscire, il dover rimanere a casa, chiedono cose che in realtà sanno già, quindi cosa devo fare durante il caldo, ma cosa posso mangiare, cosa posso mettermi, lo sanno benissimo, ma in realtà quello che vogliono è parlare con qualcuno, sentire una voce amica che li ascolti.
1: E ora trasferiamoci alla Spezia. Carte, illustrazioni, fotografie rare e documenti che ripercorrono la storia del Palio del Golfo. Sino al 14 agosto l'Archivio di Stato della Spezia dedica i suoi spazi al legame che il Golfo Spezzino ha con il mare, celebrando l'evento più importante dell'estate, il Palio. Sentiamo il servizio di Emanuele Cavallo.
5: Dalle prime feste del mare degli anni 20 sino al Palio del Golfo, documenti, illustrazioni, foto e curiosità in mostra sino al 14 agosto all'Archivio di Stato per ripercorrere oltre un secolo di storia dell'evento più identitario dell'estate spezzina.
6: Questa mostra documentaria riesce a

0: documentare proprio il passaggio dalla festa del mare al Palio del Golfo. Questa esposizione, che non è soltanto un'esposizione documentaria e quindi che espone i documenti di proprietà dell'istituto, è anche una mostra fotografica, proprio perché è nata in stretta sinergia con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha prestato all'istituto 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999. L'esposizione si avvale anche di prestiti da privati, quindi da parte dello studio Fagioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico di come vengono realizzate queste imbarcazioni, e dell'officina storica Aldo Carassale. Tutto questo per dimostrare che cosa? Che non è soltanto una manifestazione sportiva tradizionale, ma che dietro a questa manifestazione, a questo evento anche folcloristico, c'è una tradizione di maestri d'ascia che realizzano appunto queste imbarcazioni che hanno delle caratteristiche tecniche ben precise.
1: Come ogni estate, il teatro diventa protagonista ad Apricale. Fino al 15 agosto il borgo ospita Al Gran Ballo di Venere, uno spettacolo itinerante ispirato alle metamorfosi di Ovidio. Allora ci spiega tutto Dario Vassallo.
2: Le stradine, le piazzette e i vicoli di uno dei borghi più affascinanti della Liguria tornano ancora una volta a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Fino a sabato 15 agosto il Teatro della Tosse porta ad Apricale Al Gran Ballo di Venere, spettacolo itinerante ideato e diretto da Emanuele Conte, ispirato alle metamorfosi di Ovidio. Un appuntamento che rinnova una collaborazione ultra trentennale tra la Compagnia Genovese e il Borgo dell'Entroterra Imperiese, da sempre protagonista delle estati teatrali liguri. Al centro dello spettacolo c'è Venere, dea dell'amore e del desiderio, simbolo di quella forza capace di trasformare uomini e dei, passioni e destini. Intorno a lei prendono vita alcuni dei racconti più celebri della mitologia classica, da Narciso ed Eco a Pigmalione, da Alcione a Driope, in un intreccio di teatro, musica, danza e immagini che restituisce tutta l'attualità del grande poema di Ovidio. Le metamorfosi non sono soltanto quelle dei personaggi del mito, ma diventano metafora dei cambiamenti che attraversano ogni esistenza, tra desiderio, perdita, rinascita e scoperta di sé. Al Gran Ballo di Venere propone così una festa dedicata alla trasformazione, un omaggio al potere dell'immaginazione e alla forza dell'amore come motore di ogni cambiamento. Un invito a lasciarsi guidare dal teatro attraverso un viaggio senza tempo, dove il confine tra spettatori e interpreti si dissolve e il borgo stesso diventa protagonista della storia. Il nome deriva dal latino.
1: Aggiorniamoci come sempre a quest'ora con il calcio e partiamo dal Genoa e lo facciamo con il nostro Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
3: Buonasera Chiara. E sì, partiamo dal Genoa, visto che ieri è stata l'occasione per vedere il rossoblù in campo al Ferraris nel trofeo spagnolo contro il Deportivo A Coruña. 1-0 la vittoria per la formazione ospite con la rete all'83esimo di Rey. Rossoblù appesantiti dai carichi di lavoro. È stata comunque l'occasione per vedere anche il debutto del neo arrivato Mitai, ma con un Genoa che ha faticato soprattutto in avanti a rendersi pericoloso. Al termine dell'incontro, le parole del tecnico rossoblù De Rossi: non siamo brillanti per scelta ben precisa, non ci interessava vincere questa partita ma le prossime, sono soddisfatto degli allenamenti molto meno delle amichevoli, e non per i risultati. Contro il Leicester ad esempio abbiamo vinto, ma è stata la peggior partita, bisogna essere realisti, sapere chi siamo e che direzione prendere. De Rossi ha parlato anche del mercato: non sono nervoso ma mi accostano tanti nomi che mai ho fatto, la nostra lunghezza d'onda dipenderà anche da chi verrà a bussare alla nostra porta e alla capacità di completare il puzzle. Insomma, queste le dichiarazioni di De Rossi che fanno capire la necessità di completare il mercato soprattutto in avanti. Ma sul fronte mercato Norton Caffi è vicino a lasciare il rossoblù, su di lui forte il pressing dell'Everton. Per quanto riguarda invece la Serie B, parliamo della Sampdoria, perché si muove il mercato, è durato tante settimane quello che era il valzer per cercare il nuovo portiere dei blucerchiati. La trattativa si è chiusa con lo Sparta Praga, arriverà in prestito il danese Peter Vindal, 28 anni, intorno L'affare si chiude con attorno a una cifra di 200.000 euro, mentre il giocatore prenderà

0: 500.000 euro. Domani il portiere danese è atteso a Genova per le visite mediche. Sempre in Serie B parliamo anche del Lentella, che ha chiuso il suo precampionato con un amichevole contro la Carrarese, sconfitta per 1-0 per i chiavaresi. Domenica prossima l'avvio ufficiale della stagione con i 32esimi di Coppa Italia contro il Verona, ma abbiamo sentito l'allenatore del Lentella Chiappella, che ha fatto un po' il punto di questa preparazione. Sentiamo.
1: Si è chiusa questa prima parte di ritiro con questa amichevole. Quello che mi sento di dire è che abbiamo fatto un ottimo ritiro dal punto di vista della crescita e del consolidamento del gruppo, perché comunque siamo stati davvero molto bene insieme, i ragazzi hanno trovato una bellissima empatia reciproca, e quindi anche soprattutto con i nuovi, e questo mi dà grande soddisfazione. Purtroppo abbiamo avuto invece un ritiro più complicato dal punto di vista del lavoro collettivo sul campo, perché abbiamo avuto parecchie defezioni, un'alternanza di assenze che purtroppo non ci hanno potuto dare continuità al lavoro sul campo, però quello che mi interessa è che comunque i ragazzi hanno sempre cercato di mettere tutto sul campo, siamo tutti consapevoli che questa parte ce la andiamo a recuperare nei prossimi giorni, e questo è quello che è sicuramente il messaggio che tutti ci portiamo dentro a questo ritiro, e confidiamo di recuperare più giocatori possibili.
0: Quanto riguarda invece la Serie C, chiudiamo il giro delle amichevoli delle Liguri, perché lo Spezia ha battuto 2-0 la Fezzanese, in gol Mazzocchi e il neo arrivato il bulgaro Durmus. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
2: Grazie Andrea Popolano, grazie a voi per averci seguito. Io vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul nostro sito primocanale.it, su tutti i nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, sempre qui su Primo Canale.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime ai 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche i 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Incidente mortale a Chiusanico, un motociclista di 50 anni è morto dopo lo scontro con un'auto sulla statale 28, inutili soccorsi per l'uomo, non c'è stato nulla da fare. Disagi sulla linea tra Bogliasco e San Bernardo, per diversi giorni sono saltate diverse corse, il sindaco Pastorino ha chiesto ad MT di intervenire, mentre la ditta appaltatrice rischia penali. Caldo senza sosta in Liguria, ancora una domenica da bollino rosso, a Genova attivo un numero verde gratuito a supporto delle persone più fragili. Genova sconfitto in amichevole al Ferraris dal Deportivo La Corugna, non soddisfatto dei rossi. Mercato Sampdoria, chiusa la trattativa con lo Sparta, arriva il portiere Vindal. Buonasera, ben ritrovati in questo primo giornale, in questa nuova edizione. Questa sera apriamo con una tragedia avvenuta nella provincia di Imperia, un incidente mortale sulla statale 28 del Colle di Nava nel territorio di Chiusanico in provincia di Imperia. A perdere la vita è stato un motociclista di circa 50 anni coinvolto nello scontro con un'auto all'interno della galleria Madonna degli Angeli. Immediato l'intervento dei soccorsi, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l'uomo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri impegnati nei rilievi, nell'ascolto dei testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ma questa non è l'unica tragedia di quest'oggi. Un altro uomo, un uomo di 61 anni, ha perso la vita questa volta al largo di Manarola. Poco prima delle 13 un turista di 61 anni residente nel Bergamasco, morto dopo un malore in mare. L'uomo si era tuffato da un'imbarcazione, inutili soccorsi e i tentativi di rianimazione. Passiamo e andiamo avanti, parliamo di un tema molto presente, raccontiamo ogni giorno notizie per quanto riguarda il trasporto pubblico, questa volta nel Levante genovese. Al centro delle proteste c'è la linea tra Bogliasco e San Bernardo. Per quattro pomeriggi le corse pomeridiane sono state soppresse senza alcun preavviso ai cittadini. Il sindaco Luca Pastorino, insomma, chiede maggiori garanzie e certezze per i residenti. Allora andiamo a sentire il servizio di Lucrezia Marini.
1: Le segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate sui social e agli uffici comunali, al centro delle proteste i ripetuti disservizi sulle linee autobus che servono il territorio di Bogliasco. Per diversi giorni il servizio pomeridiano della linea 873 tra Bogliasco e San Bernardo, gestita da MT tramite la ditta Riccitelli, ha registrato numerose corse soppresse, lasciando a piedi gli utenti in attesa alle fermate. In alcuni casi il servizio è partito regolarmente per poi interrompersi nel corso del pomeriggio. Nessun problema invece per le corse del mattino, che si sono svolte regolarmente. Al centro delle critiche è finita proprio la società incaricata del servizio. Ma non si tratta di un caso isolato. Disagi sono stati segnalati anche sulle linee che collegano Bogliasco, Correcco e Uscio, dove si sono verificate ulteriori corse cancellate.
2: Succede che se non c'è o il lavoratore, l'autista, o si rompe un mezzo, e quindi sono cose che succedono a tradimento, però senza preavviso, e salta tutta il turno. E quindi per quattro pomeriggi, quindi giovedì, venerdì, sabato della settimana prima, lunedì, martedì, è successo così. Quindi io devo ringraziare MT perché comunque ho fatto un po' il matto, come lei può immaginare, in quei giorni, ma anche loro avevano difficoltà nel trovare una soluzione. Stavamo quasi per, diciamo, ricalibrare il loro servizio, perché loro fanno altre tratte qua in zona. Poi da mercoledì scorso le cose sono assestate, diciamo che non è la prima volta che accade, e come puoi immaginare, se non c'è nemmeno una corsa e uno non lo sa, è complicato. C'è stato anche qualche altro disservizio invece di MT sulla tratta Genova-Recco, nel senso che un giorno sono mancate 9 corse, il problema qui era di autisti di MT, e un altro giorno 4. Insomma, diciamo che quello è indicativo forse di una situazione di difficoltà di MT, perché io quest'anno ne faccio 55 di anni, forse così sulla linea Genova-Recco non ne sono mai saltate.
0: Caos questo weekend sulle autostrade della Liguria. Il sindaco di Finale Ligure lancia l'allarme: così rischiamo di perdere turisti. Allora andiamo a sentire le parole del sindaco Perlangeri.
3: Non è una bella figura che facciamo in giro per l'Italia e sui nostri mercati di riferimento del nord, del nostro splendido paese.

0: È chiaro poi che siamo la destinazione del bene del mare più facilmente raggiungibile, anche con tutti i sacrifici che si fanno e gli inconvenienti che accadono, e quindi i flussi poi sono sostenuti e si mantengono, tant'è che questi primi mesi dell'anno abbiamo avuto un movimento anche a finale Ligure record dal punto di vista delle presenze italiane, ma soprattutto delle presenze straniere. Certo che insisti, prima o poi anche noi rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo conquistato e guadagnato con grande fatica in questi anni. Non c'è dubbio che è un elemento difettivo e di difficoltà, l'elemento di difficoltà più importante è l'evidenza. Poi ricordiamoci che questo compromette non solo i flussi turistici, compromette anche il resto dell'economia della nostra regione.
1: Continuiamo a parlare di cronaca, una notte movimentata tra sabato e domenica 8 agosto alla stazione di Rapallo. Tutto sarebbe iniziato a bordo di un treno, dove due uomini di nazionalità senegalese, presumibilmente senza biglietto, avrebbero avuto un comportamento molesto verso i passeggeri. Il capotreno li avrebbe fatti scendere a Rapallo, ma dopo la ripartenza del convoglio i due avrebbero lanciato pietre contro il treno e la stazione sul posto. Sono intervenuti polizia e carabinieri, mentre alcuni presenti li avrebbero affrontati, dando vita a una vera e propria rissa. Uno dei due uomini è rimasto ferito al naso ed è stato trasportato in ospedale. Entrambi sono stati fermati. La dinamica e le responsabilità sono ancora però al vaglio delle forze dell'ordine. Ora si torna a parlare di sicurezza nel centro storico, questa volta a denunciare sono i commercianti bengalesi di via San Luca. Hanno raccolto firme, hanno esposto ai carabinieri della Maddalena denunciando episodi di degrado, di risse, danneggiamenti e minacce. Non ne possiamo più, questa è la loro denuncia, raccontano chiedendo più controlli soprattutto nelle ore serali. Per noi Anissa De Filippi.
2: 10 anni di attività, superando anche il Covid, ma oggi per Hossein Majed continuare a lavorare in via San Luca è diventato sempre più difficile. Nel cuore del centro storico di Genova gestisce 2 negozi di articoli per casa e souvenir. Racconta di clienti in calo, turisti che evitano la zona e di episodi di vandalismo, minacce e aggressioni. Da qui la decisione di passare dalle parole ai fatti. Majed ha promosso una raccolta firme e un esposto ai carabinieri della Maddalena. A sottoscriverlo sono stati commercianti e residenti di diverse nazionalità, bengalesi, italiani, sudamericani, cinesi, senegalesi. Data la presenza, soprattutto tra il pomeriggio e la mezzanotte, di gruppi di persone nella zona di via San Luca e via San Raffaele. I firmatari denunciano schiamazzi, risse, danneggiamenti, furti e minacce e raccontano di essere arrivati in alcuni casi a chiudere i negozi prima dell'orario previsto per paura. Una situazione che secondo i commercianti avrebbe conseguenze anche sul turismo e sugli affari. I clienti hanno paura, i turisti fanno il giro largo, racconta Majed. Nell'esposto viene chiesto un aumento dei controlli, soprattutto nelle ore serali, e una presenza più frequente delle forze dell'ordine. La richiesta è una sola: sicurezza per chi vive e lavora nella zona. Noi vogliamo solo lavorare e vivere tranquilli, è il messaggio dei firmatari.
1: E anche in Liguria si continua a soffrire per la carenza di personale per quanto riguarda i vigili del fuoco. Pensate, 20% di vuoti d'organico e picchi di criticità nelle province di Savona e La Spezia. Allora andiamo a sentire di più con il servizio di Andrea Popolano.
3: La situazione rispetto a un anno fa è andata leggermente a migliorare, ma la coperta resta corta. Anche la Liguria fa i conti con la carenza di vigili del fuoco, situazioni diverse a seconda delle province di riferimento. Nel Savonese la carenza è intorno al 20%, a Genova e nello Spezzino tra il 15% e il 20%, nell'Imperiese intorno al 15%. Nel corso dell'ultimo anno sono stati portati avanti nuovi concorsi, ma per avere il personale formato e pronto a intervenire in ogni occasione ci vuole più di un anno. A fotografare la situazione in Liguria è Gianluigi Lombardi, segretario regionale Federazione Nazionale Sicurezza della CISL, che spiega come attualmente le nuove entrate non compensano le uscite, considerando soprattutto i pensionamenti. A questo poi si aggiunge, e pesa, la mobilità interna, che arriva da fuori regione, dopo un anno o due di norma chiede il trasferimento. Oggi sono circa 700 i vigili del fuoco operativi nelle sedi e nei distaccamenti della Liguria. Nell'area di Genova sono più o meno 400. 100 circa a testa nelle altre sedi provinciali, situazione che però varia a seconda dei momenti. Una squadra operativa è composta generalmente da 5 unità, ma quando si sommano le emergenze, le squadre non bastano e allora, per limitare i problemi, si adottano tutte le misure possibili. La prima è

0: il ricorso agli straordinari, la seconda la richiesta di aiuti delle province vicine, una carenza di personale che ha portato lo scorso anno alla chiusura del distaccamento di Albenga e anche a Finale si era corso il rischio della serrata, problemi si erano registrati anche a Imperia e Ventimiglia.
1: E in questi giorni non si parla d'altro, il caldo senza sosta in Liguria, così come nel resto d'Italia, ancora una domenica di temperature ben oltre i 30 gradi, bollino rosso vi ricordo ancora fino a domani. A tal proposito, a Genova la cooperativa sociale Agora, attraverso il servizio Informanziani, offre ascolto, informazioni e supporto concreto in merito a questi temi, grazie a un numero verde attivo tutto l'anno, sentite.
2: Un filo diretto con il territorio per non lasciare soli i cittadini più fragili, soprattutto durante l'ondata di caldo più lunga mai registrata. È il servizio Informa Anziani, il call center della cooperativa sociale Agora, nato oltre 20 anni fa per offrire sostegno alle persone che hanno bisogno di supporto e alle loro famiglie. Attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, il numero verde fornisce informazioni, orientamento ai servizi e aiuto concreto nelle situazioni di maggiore difficoltà, anche attraverso la consegna di farmaci e beni di prima necessità. Tra le richieste più frequenti ci sono informazioni sui bollettini meteo e sui comportamenti da adottare durante il caldo, ma anche richieste di accompagnamento per visite mediche e commissioni quotidiane, o più semplicemente la necessità di trovare qualcuno con cui parlare.
3: Riceviamo una 50ina di chiamate più o meno al giorno, chiamata più, chiamata meno, e diciamo che la maggior parte delle persone chiama per sentire una voce amica, diciamo così, perché tante volte, soprattutto durante l'estate con il bollino rosso, il non poter uscire, il dover rimanere a casa, chiedono cose che in realtà sanno già, quindi cosa devo fare durante il caldo, ma cosa posso mangiare, cosa posso mettermi, lo sanno benissimo, ma in realtà quello che vogliono è parlare con qualcuno, sentire una voce amica che li ascolti.
1: E ora trasferiamoci alla documenti che ripercorrono la storia del Palio del Golfo. Sino al 14 agosto l'Archivio di Stato della Spezia dedica i suoi spazi al legame che il Golfo Spezzino ha con il mare, celebrando l'evento più importante dell'estate, il Palio. Sentiamo il servizio di Emanuela Cavallo.
4: Dalle prime feste del mare degli anni 20 sino al Palio del Golfo, documenti, illustrazioni, foto e curiosità in mostra sino al 14 agosto all'Archivio di Stato per ripercorrere oltre un secolo di storia dell'evento più identitario dell'estate spezzina.
5: Questa mostra documentaria riesce a documentare proprio il passaggio dalla festa del mare al Palio del Golfo. Questa esposizione, che non è soltanto un'esposizione documentaria e quindi che espone i documenti di proprietà dell'istituto, è anche una mostra fotografica, proprio perché è nata in stretta sinergia con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha prestato all'istituto 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999. L'esposizione si avvale anche di prestiti da privati, quindi da parte dello studio Fagioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico di come vengono realizzate queste imbarcazioni, e dell'officina storica Aldo Carassale. Tutto questo per dimostrare che cosa? Che non è soltanto una manifestazione sportiva tradizionale, ma che dietro a questa manifestazione, a questo evento anche folcloristico, c'è una tradizione di maestri d'ascia che realizzano appunto queste imbarcazioni che hanno delle caratteristiche tecniche ben precise.
1: Come ogni estate il teatro diventa protagonista ad Apricale. Fino al 15 agosto il borgo ospita Al Gran Ballo di Venere, uno spettacolo itinerante ispirato alle metamorfosi di Ovidio. Allora ci spiega tutto Dario Vassallo.
6: Le stradine, le piazzette e i vicoli di uno dei borghi più affascinanti della Liguria tornano ancora una volta a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Fino a sabato 15 agosto il Teatro della Tosse porta ad Apricale Al Gran Ballo di Venere, spettacolo itinerante ideato e diretto da Emanuele Conte, ispirato alle metamorfosi di Ovidio. Un appuntamento che rinnova una collaborazione ultratrentennale tra la Compagnia Genovese e il Borgo dell'Entroterra Imperiese, da sempre protagonista delle estati teatrali liguri. Al centro dello spettacolo c'è Venere, dea dell'amore e del desiderio, simbolo di quella forza capace di trasformare uomini e dei, passioni e destini. Intorno a lei prendono vita alcuni dei racconti più celebri della mitologia classica, da Narciso ed Eco a Pigmalione, dal Cione

0: Una driope in un intreccio di teatro, musica, danza e immagini che restituisce tutta l'attualità del grande poema di Ovidio. Le metamorfosi non sono soltanto quelle dei personaggi del mito, ma diventano metafora dei cambiamenti che attraversano ogni esistenza tra desiderio, perdita, rinascita e scoperta di sé. Al Gran Ballo di Venere propone così una festa dedicata alla trasformazione, un omaggio al potere dell'immaginazione e alla forza dell'amore come motore di ogni cambiamento. Un invito a lasciarsi guidare dal teatro attraverso un viaggio senza tempo, dove il confine tra spettatori e interpreti si dissolve e il borgo stesso diventa protagonista della storia. Il nome deriva dal latino.
1: Aggiorniamoci come sempre a quest'ora con il calcio e partiamo dal Genoa e lo facciamo con il nostro Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
2: Buonasera Chiara. E sì, partiamo dal Genoa, visto che ieri è stata l'occasione per vedere i rossoblù in campo al Ferraris nel trofeo spagnolo contro il Deportivo A Coruña. 1-0 la vittoria per la formazione ospite con la rete all'83esimo di Rey. Rossoblù appesantiti dai carichi di lavoro. È stata comunque l'occasione per vedere anche il debutto del neo arrivato Mitai, ma con un Genoa che ha faticato soprattutto in avanti a rendersi pericoloso. Al termine dell'incontro le parole del tecnico rossoblù De Rossi: non siamo brillanti per scelta ben precisa, non ci interessava vincere questa partita ma le prossime, sono soddisfatto degli allenamenti molto meno delle amichevoli e non per i risultati. Contro il Leicester ad esempio abbiamo vinto ma è stata la peggior partita, bisogna essere realisti, sapere chi siamo e che direzione prendere. De Rossi ha parlato anche del mercato: non sono nervoso ma mi accostano tanti nomi che mai ho fatto, la nostra lunghezza d'onda dipenderà anche da chi verrà a bussare alla nostra porta e alla capacità di completare il puzzle. Insomma, queste le dichiarazioni di De Rossi che fanno capire la necessità di completare il mercato soprattutto in avanti. Ma sul fronte mercato Norton Caffi è vicino a lasciare il rossoblù, su di lui forte il pressing dell'Everton. Per quanto riguarda invece la Serie B, perché si muove il mercato, è durato tante settimane quello che era il valzer per cercare il nuovo portiere dei blucerchiati, la trattativa si è chiusa con lo Sparta Praga, arriverà in prestito il danese Peter Vindal, 28 anni, intorno l'affare si chiude con attorno a una cifra di 200.000 euro, mentre il giocatore prenderà 500.000 euro. Domani il portiere danese è atteso a Genova per le visite mediche. Sempre in Serie B parliamo anche del Lentella, che ha chiuso il suo precampionato con un amichevole contro la Carrarese, sconfitta per 1-0 per i chiavaresi. Domenica prossima l'avvio ufficiale della stagione con i 32esimi di Coppa Italia contro il Verona, ma abbiamo sentito l'allenatore del Lentella Chiappella che ha fatto un po' il punto di questa preparazione. Sentiamo.
3: Si è chiusa questa prima parte di ritiro con questa amichevole, quello che mi sento di dire è che abbiamo fatto un ottimo ritiro dal punto di vista della crescita e del consolidamento del gruppo, perché comunque siamo stati davvero molto bene insieme, i ragazzi hanno trovato una bellissima empatia reciproca e quindi anche soprattutto con i nuovi, e questo mi dà grande soddisfazione. Purtroppo abbiamo avuto invece un ritiro più complicato dal punto di vista del lavoro collettivo sul campo, perché abbiamo avuto parecchie defezioni, un'alternanza di assenze che purtroppo non ci hanno potuto dare continuità al lavoro sul campo, però quello che mi interessa è che comunque i ragazzi hanno sempre cercato di mettere tutto sul campo, siamo tutti consapevoli che questa parte ce la andiamo a recuperare nei prossimi giorni, e questo è quello che è sicuramente il messaggio che tutti ci portiamo dentro a questo ritiro, e confidiamo di recuperare più giocatori possibili.
2: Quanto riguarda invece la Serie C, chiudiamo il giro delle amichevoli delle Liguri, perché lo Spezia ha battuto 2-0 la Fezzanese, in gol Mazzocchi e il neo arrivato il bulgaro Durmus. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
1: Grazie Andrea Popolano, grazie a voi per averci seguiti. Io vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul nostro sito primocanale.it e su tutti i nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, sempre qui su Primo Canale.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperi, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime ai 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Un grande murale realizzato da due artisti locali, Brina e Giulio Gol, dedicato a Don Andrea Gallo. Don Andrea Gallo fu socio onorario del Ciclo Pianacci e segnò la storia dal 2009 al 2013 dei grandi eventi realizzati al Pianacci anche grazie alla sua presenza. Il murale è stato realizzato in alcuni mesi dai due artisti che hanno scelto una frase emblematica: dimmi chi escludi e ti dirò chi sei, che è la frase che è incisa su un crocifisso sempre presente sulla scrivania di Don Gallo e che gli viene donato da un marinaio della sua nave, la Garaventa, e che già di per sé sintetizza la filosofia di vita di Don Andrea Gallo.
3: Mi dispiace per il ritardo, ma a me i miei drogati di merda mi hanno detto alle 18 e allora mi scuso, volevano boicottarmi, c'è un boicottaggio. Io vi racconto brevissimamente che la definizione di democrazia me l'ha data un taxista del 54 a Barcellona. Ero insieme a un padre cappuccino, c'era ancora il regime franchista, dittatoriale, e allora eravamo a tavola e siccome il mio compagno accompagnatore era un padre cappuccino, aveva tutta la fiducia, sai, la barba eccetera, e siamo lì e a un certo momento il padre cappuccino dice: come va Franco? Lui non capisce. Ah, il generalissimo, tutto sottovoce. Allora come va? E dice: quante gambe hanno i tavolini in Italia? Cosa c'entra? Eh no, come questo, eravamo seduti a un tavolo a quattro gambe. Il taxista che aveva un taxi, una miseria in Spagna del 54, dice: in Spagna i tavolini hanno tre gambe. La falange, l'esercito e la chiesa. E il pueblo, e il popolo, nada, niente.
4: Fuori la guerra dalla storia è il nome e la proposta della seconda marcia della pace e della giustizia organizzata dal comitato Rachel Corri della Valpolcevera. Si parte domenica 28 maggio da Ponte Decimo per arrivare nel pomeriggio in piazza Matteotti, dove interverrà anche Don Andrea Gallo per approfondire i motivi della manifestazione.
5: Un messaggio liberatorio. Quale può essere se non la pace, che ricerca la giustizia, pace nelle famiglie, pace nei quartieri?

c'è il pace con l'ambiente, no? Questo rispetto dell'ambiente, cioè questa parola pace veramente potrebbe essere proprio la grande speranza delle nuove generazioni. Se nel terzo millennio, con la minaccia ecologica che incombe, con l'Occidente

0: fenomeni migratori, questa rinascita del nemico dove non c'è bisogno costruirlo, direi che noi alle future generazioni non diamo proprio nulla. E la generazione, per sradicare questa concezione che hanno dell'assenza di futuro, solo il messaggio dirompente della pace, ecco, può dare.
1: La marcia, oltre a dare l'occasione di riflettere come la pace sia un diritto per tutti i popoli della terra, è inoltre un modo di raccogliere fondi per aiutare Emergency nella realizzazione di un ospedale cardiochirurgico in Africa.
2: Noi Manu Chao l'abbiamo solo incontrato, baciato, salutato, ma lui non ha voglia di fare interviste, non possiamo di certo insistere, ma Don Andrea Gallo ha parlato a lungo con lui. Andrea, cosa vi siete detti?
3: Lui è venuto apposta proprio per questa grande manifestazione di giovani e non giovani. Io mi domando, tutte le donne e gli uomini di buona volontà, a tutti i livelli, compresi ci metterei anche i signori Otto, che non si rendono conto, basta stasera, basta guardare qui questa manifestazione pacifica, questa, direi, questa marea di giovani che vengono a chiedere proprio il rispetto dell'autodeterminazione di tutti i popoli, soprattutto sui grandi temi dell'umanità, della terra intera, e lui le vive queste cose, sorride davanti al tema come la pace, davanti al tema come l'ambiente, davanti al tema della difesa dei diritti cittadini. Infatti lui è venuto soprattutto, ci tiene, mi ha detto: mi raccomando, domani vieni perché io voglio sfilare con i migranti, cioè che sono la dimostrazione visibile di tutte le conseguenze nefaste che il sistema economico, di questa distanza dai poveri e ai ricchi che sono qui a distanza della migliaia e migliaia di chilometri dal loro paese per cercare un lavoro, per riuscire a sopravvivere. Direi che Manu Chao vuol proprio camminare domandando, e infatti guardare com'è schivo dalla pubblicità, rifiuta le interviste dalla BBC, da chiunque, è schivo, cioè è un antipersonaggio, è un antidivo, è un ragazzo, un giovane di 40 anni che adesso non vede l'ora, per esempio, di terminare la tournée. Dico: dove vai alla fine della tournée? Mi sembra abbia ancora Tarvisio. Ah, dice, io vado un po' con i senterra contadini brasiliani e con i campesino messicani. Ecco, le sue perie l'ha già annunciato. Cioè, è proprio uno che sente l'appartenenza a un cammino che ormai parte da lontano, a una marcia che nessuno potrà fermare. E io a 73 anni, oggi è il mio compleanno.
2: Auguri Andrea.
3: Ho ricevuto tanti, si è sparsa la voce. Chi meglio di me a 73 anni rivive una nuova primavera.
2: Allora questo significa che domani ci sarà in corteo, certo, anche il 20 e il 21.
3: Domani, il 20, devo dividermi tutte le piazze, vorrei che io fossi lì, non so, sono anche vecchio, però io cercherò di essere naturalmente in un rispetto di una disobbedienza civile che non è violenza.
0: Insomma, noi una città di mare, una città che va verso il 2000, chiediamo alla nostra giunta, chiediamo alla città, chiediamo un segno. Io vorrei soprattutto rivolgermi ai giovani. Mi ricordo Genova del 70 che era stata allagata, infangata, e i primi che si sono mossi sono stati proprio i ragazzi, i giovani. Io farei un appello soprattutto ai giovani, nel senso di riuscire a scoprire proprio il gusto di un'appartenenza al mondo intero. Il problema dei Balcani non è lì, nessuno parla più della guerra nefasta dei Balcani. Ormai praticamente i rom rumeni dal Montenegro, dal Kosovo eccetera sono veramente in fuga. Io per esempio ho sottoposto questo documento alla Caritas diocesana. La Caritas diocesana ci ha dato sì la solidarietà, ma non è riuscita a firmare questo documento. Io dico che la nostra popolazione ha bisogno di segni, poi secondo me ci sono delle linee, non vogliamo essere settari. Settari no, ma delle linee precise da difendere chi vuole essere solidale e chi non vuole essere solidale. Non vado a entrare nella xenofobia né tantomeno nel razzismo. Io chiedo solo di un minimo di solidarietà, di sentire il bisogno di chi è perseguitato.
3: Ieri è venuto a parlarmi, ha accettato di coinvolgersi, devolverà il suo incasso, è stata una mia proposta, perché non facciamo un posto di ristoro?
4: Questo bar clandestino.
3: E io l'ho chiamato bar clandestino riferendomi a una delle canzoni note, no? E lui è entusiasta, ieri sera abbiamo passato dalle 9 fino alle 2 insieme, questo giovane, questo

0: cantante che da anni ha i suoi temi antirazzisti, per la pace e la giustizia del mondo, se coinvolto come un bambino, come un giovane, vuol portare questa speranza, questo bar clandestino sarà un posto di ristoro, non so quanto raccoglieremo. Con i, centri, i rappresentanti dei centri sociali, delle altre sigle, organizzeremo il primo posto di accoglienza.
1: A invitarci Berlusconi?
0: E invitarci Berlusconi, cioè, e anche per dare uno stimolo a tutti, prima di tutto dal cittadino più semplice, ad adottare questi ragazzi, potrebbe essere una festa. Allora, come ha detto la domanda iniziale, solo così si può isolare la violenza.
2: 40 anni sono tanti?
0: Sono tanti, ma sono contento. Perché il mio primo amore è Dio, io l'ho sempre detto, e il secondo amore è la mia Chiesa. Quindi la mia non è mai stata una scelta ideologica, ma è una scelta evangelica. E quindi con la mia Chiesa sono contento, perché proprio ieri il Cardinal Tettamanzi mi ha benedetto me, il parroco nostro di San Benedetto e tutti gli amici, i ragazzi e le ragazze della comunità. Perché la Chiesa non è acefala, è un corpo, e quindi il capo è il Vescovo, e io con questa benedizione del Vescovo, pronto a qualunque suo richiamo, io mi sento Chiesa, cioè mi sento assemblea, cioè mi sento un popolo che vuole essere alla sequela di Gesù per condividere, per la giustizia, per la pace. Questa è la nostra scelta, ma cosa c'è di più bello? Cosa c'è? E quindi sono proprio contento che tra l'altro siamo qui a San Benedetto da 29 anni, grazie all'accoglienza del parroco. Abbiamo iniziato con un sacapelo 29 anni fa, nel nome proprio di Gesù, ma un Gesù che accoglie anche i non credenti, un Gesù che incontra le altre confessioni religiose, cioè l'unione delle chiese. Quello che conta al centro è l'uomo. Ecco, quindi io oggi direi che per me è una giornata, fra poco ci sarà l'Eucarestia, verranno molti amici, molti hanno già telefonato, molti. Vorrei fare un appello, ci sono rarissime lettere, due, tre, cattive, anonime, che sfornano insulti, ma perché non vengano a fare le loro critiche, le loro osservazioni? Abbiamo bisogno invece di rapporti umani, abbiamo bisogno di una fraternità per difendere i diritti di tutti.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: E per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo ad Abu Dhabi a salutare Francesco Maggi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Tiziana. Buongiorno.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, quando e perché hai lasciato la Liguria e dove vivi?
1: Ma sì, vivo ad Abu Dhabi adesso, ho lasciato la Liguria, Genova, più di 15 anni fa, un po' per avventura, un po' per il mercato del lavoro, che comunque sappiamo che è abbastanza stagnante, e cercare opportunità all'estero. Ho girato parecchio in 15 anni.
0: Che giri hai fatto?
1: Sono stato a Londra un po', poi ad Atene, poi sono stato 5 anni a Gibilterra e infine adesso, la settimana prossima, sono 2 anni che vivo qua ad Abu Dhabi.
0: Come si vive ad Abu Dhabi e quali sono le opportunità che ti hanno fatto dire a un certo punto mi sposto a...

0: negli Emirati?
1: Ma devo dire che all'inizio l'opportunità era quella lavorativa, professionale, perché comunque qua fanno le cose in grande, chiamano tutti i professionisti tra i migliori del mondo, da tutte le parti del mondo, quindi era proprio un desiderio di confrontarmi e di crescere. E sono venuto a scatola chiusa quasi, perché mi aspettavo qualcosa completamente diverso, in realtà qua si sta bene.
0: Che cosa ti aspettavi, Francesco, e che cosa invece hai trovato?
1: Mi aspettavo il deserto e i cammelli. C'è il deserto, ci sono i cammelli, ma c'è all'avanguardia del futuro. Qua siamo dove sto io, sono il polo creativo e ci sono, sembra di stare in un film di fantascienza.
0: Ci fai qualche esempio?
1: Beh, ci sono i cani robot che girano per i corridoi come Black Mirror, sai?
0: Veramente?
1: Se uno fa la pausa pranzo, fa due frasche al cane mentre mangia il panino.
0: E poi?
1: No, cioè, qua è tutto moderno, ci sono taxi a guida autonoma, adesso fanno il taxi, l'elicottero, il taxi, il drone che parte adesso. Sì, no, è tutto.
0: Ma per le consegne?
1: All'avanguardia.
0: O per
1: fanno
0: le
1: anche le consegne, ci sono dei camionette compatte senza guidatore che consegnano i pacchi Amazon in giro per le strade.
0: Senti, e come si vive nella quotidianità? Poi ovviamente negli ultimi mesi insomma forse qualcosa è cambiato, ma nella quotidianità si riesce a vivere normalmente o si può vivere lì solo se si è straricco?
1: No, assolutamente no, no, no. A parte che quella è un po' la figura patinata degli influencer a Dubai, esatto. Abu Dhabi è una città diversa, molto più a misura di famiglia. Si vive, c'è ovviamente c'è il lusso, c'è lo straricco, ma si vive tranquillamente da persone normali, ci sono tutte le classi e si sta abbastanza bene. La quotidianità, la cosa principale è che c'è rispetto, multiculturalità, rispetto per tutte le culture, integrazione proprio, si vive bene. Poi i locali sono molto accoglienti, ci sono delle regole che vanno rispettate. Però, e le rispettano tutti incredibilmente. Io non so che sul tema sicurezza, per esempio, qua uno può lasciare il telefono su una panchina al parco, tornare dopo due giorni e trovarlo ancora lì.
0: Sì, questa è una cosa che colpisce molto anche quando si va in vacanza, no? Non solo, almeno a me, non solo la pulizia, ma anche questo proprio sentirsi sicuri, il cellulare, la borsa, non guardarsi alle spalle, lasciare la macchina, come dire, anche aperta, la porta di casa.
1: Sì, sì,
0: che a noi
1: sì,
0: sembra
1: sì.
0: Una cosa impossibile.
1: Sì, sì, esatto. La porta di casa, guarda, all'inizio l'ho stupito, però poi non l'ho più chiusa, da due anni che non la chiudo.
0: Senti, tu di che cosa ti occupi?
1: Mi occupo, c'è una startup, una piattaforma di gioco online, ora abbiamo lanciato la seconda piattaforma e qui nel polo creativo c'è di tutto, ci sono studi di cinematografici, produzioni video, videogiochi, realtà virtuale. Io mi occupo di scrivere le normative interne in linea con le regole locali. E poi, essendo in fase di startup, ho anche costruito il team che poi le mette in atto.
0: È facile fare amicizia ad Abu Dhabi, considerando che ci sono persone che vengono da ogni dove, che però forse stanno lì per un tot di anni e poi vanno via. Ora tu sei lì solo da due anni, ma è stato facile?
1: Sì, sì, sì, no. Abbiamo un bel gruppetto di expat, per lo più da tutto il mondo, guarda, in realtà, quindi nell'azienda dove sto io ci sono 21 nazionalità diverse e si crea proprio, ci si va anche fuori, si crea, io ho creato un bel gruppetto, poi non ho mai avuto difficoltà a fare amicizia, quello è vero, però comunque si sta
0: però,
1: bene.
0: Però insomma credo che sia anche quello che tu dicevi prima, no? Qui c'è molto rispetto tra le culture e anche religioso e si riesce veramente a condividere e apprezzare quelle che sono le cose positive delle differenze fra le persone, no? Fra le culture, fra le varie feste, fra i vari cibi.
1: Assolutamente, c'è un grande rispetto anche religioso, festeggiano tutte le festività religiose di tutte le religioni, di tutte le culture che sono qua, e basti pensare, guarda,

0: ti faccio un esempio personale, un mese fa neanche qua nell'ufficio hanno fatto una, c'era la festa il giorno nazionale dell'inclusività, abbiamo fatto una festa dove ognuno si vestiva, portava qualcosa di tipico e metteva, io ho portato la focaccia per esempio.
1: Ah, e altri, ma dove l'hai presa la focaccia? Sì. L'hai cucinata tu?
0: La faccio io, sì. Oh, sì, la faccio io. E sai, mi sono dovuto adattare con tanti anni fuori, mi sono dovuto,
1: e com'è
0: dovuto
1: andata?
0: Imparare.
1: È andata bene?
0: Sì, sì, è andata bene, è andata bene. Sì, sì, sì, hanno apprezzato, anche quella con le cipolle soprattutto.
1: Senti, e per sentire un po' meno la nostalgia di casa, quindi in questi anni sei diventato anche un po' un cuoco dei piatti liguri?
0: Sì, quelli, guarda, quando io vengo lì mi faccio, vengo con la valigia piena di regali per i miei, poi torno con la valigia piena di pesto.
1: Beh, insomma, si trova di tutto, non c'è un ristorante che fa il pesto autentico?
0: C'è. Però preferisco farmelo io.
1: Ah, il problema sarà trovare il basilico, però.
0: Il basilico quello buono, sì, esatto, non si trova bene, infatti mi porto quello a casa, quando vuoi sempre al ristorante non si può andare, tra l'altro. Oh, guarda che focaccia buona.
1: Adesso poi ti faccio vedere anche un po' di Genova, perché volevo sapere che cos'è che ti manca di più, insomma tanti anni fuori da Genova e dalla Liguria, 2 anni ad Abu Dhabi, che cos'è che ti manca di più?
0: Beh, la cosa che io manca di più sicuramente è la famiglia, con mio figlio Antonio, che saluto, e che tra poco vedrò, spero, perché verrò in vacanza. Però poi per il resto, la famiglia, sì, poi andare allo stadio a vedere il Genoa.
1: La regia è contenta che tu abbia scelto questa parte, diciamo.
0: Diciamo che comunque qua abbiamo, c'è un gruppo di Genuani si resta, che sono Genuani del mondo, che mi tengono un po' nel clima mugugno, mi tengono un po' informati su tutto. E poi c'è Alberto, che so che avete già sentito, ci guardiamo le partite insieme, ci vediamo quando gioca al Genoa, ci veniamo a casa mia e ci guardiamo le partite.
1: Senti Francesco, vivendo in una città che tu ci hai definito, no, come da film di fantascienza, l'avanguardia nel futuro, quando rientri a Genova e in Liguria, quali sono proprio subito le sensazioni che senti? Ti dà fastidio? Ti senti frustrato? Dici, ma perché non capiscono che potrebbero fare così, cos'ha?
0: Beh, quelle sono pensieri che vengono, sì, però poi alla fine quando torno a casa sulla sopraelevata, sai, non, la sensazione è soltanto quella di essere a casa, ecco.
1: Che consiglio daresti a Genova? Cioè, per partiamo dal presupposto che dovremmo avere anche una disponibilità economica come quella degli Emirati, ma facciamo questo gioco.
0: Faccio prima a provare a convincere qualche Emiro a venire a investire lì. Allora.
1: Questa è bella, però. Beh, magari ce la fai. Allora, intanto ti facciamo vedere qualche immagine di Genova oggi, anche se non c'è una giornata splendida, diciamo, di sole terso. Tra l'altro, insomma, non ci siamo avvicinati alle vostre temperature lì. Quanto siamo? Ma ci siamo andati vicino.
0: Adesso, guarda, fammi vedere, ma adesso penso sui 40, 43, credo.
1: E vivete ovviamente d'estate, vivete chiusi nell'aria condizionata, non si fa nulla all'aperto.
0: Sì, più o meno, vabbè, guarda, l'ufficio ci sono, c'è 40, 45 gradi fuori, 18 dentro, quindi ci si ammala anche.
1: Ecco.
0: Però la sera qua per adesso si esce ancora, quindi si riesce a stare. L'unico periodo proprio quasi invivibile anche la sera è agosto, secondo me, però non dura tanto, 2 paio di settimane, poi ci sono sti 3 mesi molto caldi, però il plus è che il resto dell'anno a Natale si va al mare.
1: Con le braghette, quindi, le maniche corte.
0: Sì, sì.
1: Allora, ti abbiamo fatto fare, anzi ti devo ancora fare una domanda, tu pensi di rientrare un giorno?
0: Sicuramente prima o poi.
1: Ti fa vedere anche un po' di pesto la nostra regia.
0: Eccoli. Bellissimo.
1: Il mortaio però non ce l'hai.
0: No, qua no, qua no. Poi me lo porto in valigia.
1: Pensi di rientrare? Dopo tanti anni fuori, in giro per il mondo.
0: Più avanti può darsi, no, sicuramente non so se rimarrò qua per sempre, ecco, quello sì. Poi, ma quello è quello che mi sono sempre detto ovunque sia stato, non faccio piani quinquennali.

0: finali, diciamo, e poi tra 5 anni faccio, vediamo dove sono e vediamo cosa succede, insomma non si sa mai. Però tornare a Genova sicuramente per la vecchiaia, io spero di sì.
1: Allora ti lascio, ti ringrazio Francesco e ti lascio salutare i nostri telespettatori nella lingua del paese che ti ospita. Sostanzialmente parli in inglese, immagino, o tu conosci l'arabo?
0: Parlo in inglese, sì. Beh, no, arabo poche parole, ma no,
1: parlo in inglese.
0: Sì, ok, goodbye, take care.
1: Vabbè, grazie mille Francesco Maggi, genovese ad Abu Dhabi.
0: Grazie.
1: A presto, ciao.
0: Grazie, ciao, piacere.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che ci accoglie con una bellissima giornata che sicuramente renderà giustizia a questo luogo. Sono intanto con Davide Costa, guida ambientale, che ci racconterà un po' di questo luogo. Dove ci troviamo, Davide?
1: Allora, siamo in Praglia, che è un luogo famosissimo un po' per tutti i genovesi, i Cende Pragia, per quelli un po' più d'età.
0: Quindi Piani di Praglia in dialetto.
1: Piani di Praglia in dialetto, sì.
0: Cosa vuol dire Praglia?
1: Praglia sono queste praterie,
0: ecco.
1: Perché visto che in Liguria, specialmente intorno a Genova, le praterie sono tutte in pendio, questi erano piani, cioè come
0: altipiani, rarissimo.
1: Esatto, rarissimo, esattamente. Siamo sullo spartiacque tra Valpolcevera, che è alle nostre spalle, non dove sta inquadrando.
0: Lui sta inquadrando dal versante piemontese.
1: Il versante Valestura, quindi l'acqua che piove lì va a finire a Masone, per le stranezze orografiche della Liguria, e poi, come dici tu, si va a finire in Piemonte.
0: Ecco, a quanti metri di altitudine ci troviamo?
1: Qui siamo sugli 800 e poi Praglia scende un pochino, quindi vai sui 750, invece i monti attorno arrivano a toccare i 1000.
0: I 1000, allora intanto diciamo che siamo nel comune di Ceranesi,
1: esatto,
0: iniziamo a dare un po' le coordinate.
1: Esatto, esatto.
0: Io vi dico che partendo dal centro di Genova per arrivare qui ci vogliono 45-50 minuti. Cosa hai trovato subito?
1: Ma qui ci sono...
0: Allora, resti...
1: Lo ricostruiamo.
0: Ecco, è un fungo velenoso.
1: È un fungo velenoso, sì, che ormai ha fatto la sua vita, cioè...
0: Qualcuno questo... forse l'ha staccato ed eliminato, e ce n'è anche un altro lì sotto.
1: Questo, sì, sì. Sono i classici funghi, quelli da... dei fumetti, quelli,
0: sì,
1: con tutte le...
0: Manita falloide, mi sembra che,
1: esatto,
0: si chiami. Quelli
1: sembra
0: rossi con...
1: Sì.
0: Sembrava un osso, è vero. Dicevo, dal centro di Genova ci vogliono 45-50 minuti, quindi è uno di quei classici casi,
1: sì,
0: in cui in poco, diciamo, una trentina di minuti da Bolzaneto si arriva...
1: Esatto.
0: A respirare un'aria proprio di montagna, ecco.
1: Infatti questo luogo classico per il 25 aprile, il 1 maggio, poco più avanti dove andremo poi dopo, ci sono tutti, diciamo, le panche, le griglie, i forni per fare i barbecue.
0: E qua c'è una bella aria frizzante,
1: sì,
0: un po' più ovviamente essendo quasi 800 metri di altitudine rispetto alla costa. E qua iniziamo a vedere,
1: esatto,
0: che lo sguardo si apre adesso piano,
1: sì,
0: piano facciamo un po' una lezione geografica,
1: sì,
0: partendo, io direi,
1: una ricognizione.
0: Allora, intanto dove sta inquadrando Francesco?
1: Dove sta inquadrando
0: là davanti?
1: Francesco là davanti, quello è il Bric Segeux, che è un monte.
0: Che nome francese!
1: Sì, sì, sì, sì. Con questo nome francese, che è un monte minore, diciamo. Lì dietro c'è il Monte Pennello, che è più famoso.
0: Ah, e vedo che c'è la strada carrabile anche.
1: Esatto, quella strada, e anche quella che abbiamo fatto noi per salire, è stata costruita

0: negli anni 40, quindi durante l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, perché sul Monte Pennello c'erano delle batterie antiaeree
1: Ah.
0: e dei posti di avvistamento, quindi è una strada militare che poi è stata utilizzata per diciamo costruire tutte le villette di Praglia che poi vedremo dopo, adesso non le vediamo ancora perché poi non,
1: Perché Praglia ha delle casette, anche un
0: Praglia
1: paesino?
0: è diventato un luogo di villeggiatura dal Novecento in poi, tutte villette sparse perché era un bel posto, appunto Genova dal punto di vista economico era una città importante, quindi c'era gente che aveva la disponibilità di venire qua e costruirsi là la villa. Ora è un pochino in disuso, diciamo un po' meno, non è più diciamo in auge come un tempo nel dopoguerra, anche negli anni 60, anni 70, perché adesso si tende ad andare magari più fuori, no? Nel
1: Sì,
0: senso.
1: sì, sì. Vabbè, questo è un po' un luogo democratico dove anche con pochi soldi nelle tasche si può,
0: Sì,
1: ripetiamo, assaporare il
0: certo.
1: piacere, l'ebbrezza della montagna. Qua si andrebbe giù
0: Qua si va giù,
1: proprio.
0: qua
1: Sì.
0: scendiamo a San Martino di Paravanico, che è il paese qui proprio sotto di noi, che praticamente questi erano i terreni prativi dove si veniva o a pascolare le vacche e le capre e le pecore o a falciare in estate. E magari nelle stagioni di mezzo veniva a pascolare degli uomini giù di San Martino di Paravanico, che è il paesino proprio qua sotto.
1: E qua in inverno immagino che un po' di neve venga.
0: Sì, negli ultimi 20 anni molto meno, negli anni 90, inizio 2000 erano zone nevose, proprio tutto questo, il crinale che abbiamo visto che va verso il Pennello era una zona appunto di nevicate abbastanza importanti.
1: Là davanti vediamo la Madonna della Guardia per
0: Esatto, brava.
1: caso. Allora, vediamo se Francesco riesce a farvela vedere proprio là di
0: Quella è la
1: fronte.
0: guardia, noi vediamo il retro, diciamo, del Monte
1: Esatto.
0: Fignogna. Solitamente siamo abituati a vederla dal lato Valpolcevera.
1: Esatto.
0: Noi vediamo la parte dietro. Questa è sempre la Valpolcevera, ma è la parte, diciamo, interna di Campo Morone. La valle qui sotto poi si chiama Valle Verde,
1: Giustamente.
0: perché qui c'era la Valle Verde e la Valle Isoverde, veniva
1: Ah,
0: chiamata così.
1: perché Iso Verde,
0: Non l'ho
1: chissà.
0: mai capito, Iso Secco, che è la valle invece di Sararicò, e non ho mai capito come mai questo Iso invece di valle. Comunque indagherò e poi
1: Ok, poi ce
0: prossima.
1: lo dirai.
0: Sì,
1: Qua
0: certo.
1: ci sono pochi alberi, cosa sono? Mi sembrano pini.
0: Sì, questi, allora, tutti i pini che vediamo sono pini neri, sono stati frutto di rimboschimenti, cioè sono stati piantati, specialmente il boschetto lì a destra,
1: Dove c'è anche una casa
0: che è
1: nascosta, ho
0: esatto, dove c'è la
1: visto.
0: villetta nascosta, perché si voleva un pochino cercare di trattenere il terreno che franava leggermente
1: Ah, quindi
0: durante le
1: sono stati
0: piogge.
1: portati.
0: Sì, quindi sono stati fatti questi rimboschimenti per appunto bloccare un pochino le eventuali frane. Poi noi abbiamo scoperto, noi moderni, che le frane ci sono lo stesso e anzi la frana porta giù anche l'albero, quindi alla fine non è. Però negli anni inizio Novecento l'amministrazione forestale pensava che gli alberi bloccassero le frane. Questo era molto nudo, queste zone, perché adesso ci sono tanti pini, quelli più vecchi sono stati piantati, ma tanti che stanno nascendo anche da soli. Però una zona così prativa, durante le piogge forti, gli smottamenti si formano.
1: Eh sì, per forza.
0: È
1: E
0: normale.
1: queste rocce che vediamo hanno qualche chiazza gialla.
0: Allora, le chiazze
1: So che
0: gialle
1: anche qua tu mi saprai
0: sono
1: dire.
0: licheni, quindi
1: È incredibile,
0: è
1: sembrano
0: un'alga.
1: disegnate, invece
0: Sì.
1: sono come dei piccoli muschi licheni, ecco.
0: Esatto, è un'alga che vive insieme a un muschio, un'alga unicellulare, quindi non la vediamo, sono in simbiosi, vivono assieme e stanno attaccate alle rocce, a volte anche agli alberi. Invece la roccia sotto è il substrato roccioso, si chiama serpentinite, perché ha queste. Ora.
1: Diamo il tempo a Francesco
0: Sì.
1: di avvicinarsi mentre questa bella brezza
0: Ha
1: fresca ci inebria.
0: diciamo, delle striature verdi che ricordano un pochino la pelle dei serpenti,
1: Ah,
0: no?
1: è per quello che si chiama serpentinite.
0: Serpentinite o nella zona lì di Masone, come dicevamo, pietre turchine,
1: Qua, intendi?
0: sì, il turchino perché è un pochino azzurro, no?
1: Sì.
0: Turchino si chiama così perché appunto costituito da questo, i monti intorno sono fatti da questa roccia,
1: E invece questi sono i
0: quella è
1: licheni, di tutti
0: lichene.
1: questi gialli, in
0: Esatto.
1: effetti un minimo
0: Sì.
1: sono belli duri,
0: Sì,
1: sono.
0: attaccatissimo, però se ti metti lì lo stacchi, non è
1: Sì,
0: minerale, diciamo.
1: sì, sì, sì, sì, sì,
0: E
1: sì.

0: praticamente rappresenta questa serpentinite il fondale di un oceano antico che si è compattato quando l'Africa è venuta verso nord e lo ha schiacciato contro l'Eurasia, diciamo, e ha formato la catena alpina, la catena fino all'Himalaya, diciamo, cosiddetta orogenesi alpina, quindi dai Pirenei all'Himalaya, e una parte di questo oceano si è trasformata in questi monti abbastanza piatti, diciamo, con queste alture piatte, sono ripidi ai lati e poi hanno questi altipiani pianeggianti. La caratteristica, una delle caratteristiche principali di questa roccia è che crea un terreno inospitale per le piante, quindi è poco spesso il suolo, se ci mettiamo qui a zappare c'è subito la pietra sotto, quindi si faceva fatica anche a coltivarci, quindi erano usate solamente per
1: il pascolo.
0: Pascolo e fienagione, e gli alberi fanno fatica a viverci, essendo poco spesso e anche
1: riescono a piantare radici,
0: ricco di metalli pesanti che le piante non riescono ad assumerli. Quindi è
1: inospitale,
0: tra virgolette, sì, anche velenoso, diciamo, tra virgolette, no? Certe piante proprio non riescono a starci. Ed è per questo che vediamo molte parti brulle.
1: Brulle, cosa sono questi? Chissà, questi...
0: Questi sono qualche buon tempo, non lo so, qualche ragazzo, diciamo così, che si diverte a mettere questi rami.
1: Però sembrano degli innesti quasi.
0: Ma se guardi è tutto scocciato. No, no, è una cosa così per mettere la bandierina.
1: Perché ce n'è anche un altro laggiù, ho visto sopra quel pino. Sì. Allora, Davide, ci spostiamo sul versante più piemontese.
0: Cioè, ok, vogliamo fare una ricognizione montuosa?
1: Sì, bravo,
0: così...
1: altro che. Allora, partiamo...
0: Ci mettiamo vicino
1: da,
0: alla camera.
1: Allora, il sud dov'è intanto?
0: Sud qua? È di qua.
1: Sud è di là, quindi il mare sarà là dietro. Allora, partendo da lì abbiamo già visto che lì dietro c'è il Monte Pennello.
0: Esatto.
1: E questo qua, questo nome strano, mi hai detto?
0: Sejeu e Proratado, questi due. Okay. In mezzo ci passa la strada, sono monti minori.
1: Poi proseguiamo verso il Monte Figonia.
0: Brava, Monte
1: che
0: Figonia.
1: È quello dove c'è la Madonna della Guardia, bellissimo anche quel pratone enorme, insieme a questo monte davanti.
0: Esatto, quel prato lì è il Monte di Torbi.
1: Ah.
0: Torbi è un paesino qua sotto.
1: È incredibile come quasi ogni monte abbia un nome. E poi qua sotto la Val...
0: Questa è la Val Verde, che dicevamo, quindi il comune di Campomorone.
1: Quindi Campomorone si indovina laggiù con quel
0: Col ponte esatto.
1: della ferrovia, giusto?
0: La ferrovia.
1: Della ferrovia.
0: Sotto qui San Martino di Paravani, quindi il comune di Ceranesi come...
1: E là sullo sfondo tutti quei
0: sullo
1: monti?
0: Sullo sfondo è la catena dell'Antola.
1: Ah!
0: Quindi in mezzo il monte più alto che spicca, non spicca tantissimo, però il triangolino un po' più evidente è il Monte Antola, che è 1700 metri, 1600 metri, poi alle spalle ci sono il Chiappo e Ebro, che sono più alti di un centinaio di metri e sono già in, tra, noi vediamo il lato piemontese, ma lì c'è, dietro quella catena c'è l'Emilia Romagna e a nord della catena c'è anche un pezzo di Lombardia, quindi
1: siamo molto
0: le
1: in
0: quattro
1: zona
0: province, no?
1: E poi quello con le antenne,
0: esatto, quello con le antenne che è più vicino a noi è il Monte Leco, che è uno dei monti più alti della Valpolcevera.
1: Quanto?
0: 1072. A sinistra del Monte Leco c'è un altro triangolino, diciamo, che viene brullo ma con un po' di pinete, che è il Taccone. E ancora a sinistra se ne vede un altro, un altipiano con un, anche lui ha una, lo vedi? Con quel triangolino in cima, quello è già in Piemonte, quindi nella valle del Gorzente, perché qua c'è un intrico di valli pazzesco, è il Monte delle Figne. Quelli sono
1: Figne?
0: Le Figne, Figne, Taccone e Leco.
1: Ok. E chissà quante belle gite.
0: Sì, assolutamente, sono
1: per chi ama.
0: Ormai col trekking che è esploso, sono tutte zone che sicuramente
1: sono molto battute.
0: Tante persone che le stanno conoscendo, per non parlare di questo, dell'escursione che parte da qua.
1: Dove ecco, siamo da noi, qua dove si arriva?
0: E arriva al Pennello, quella è proprio una super classica.
1: Non è neanche tanto in salita.
0: No, è tutta in piano, ci vuole un'oretta e mezza, passi in tutti questi pianori ed è
1: gradevole.
0: Gradevole, sì, sì, proprio
1: bene.
0: Per tutti.
1: Adesso facciamo poche centinaia di metri in macchina e ci riaffacciamo sul versante di là.
0: Così vediamo, sì, esatto, le ville di Praglia.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: una delle pochissime praterie, si può così definire, un altipiano della Liguria. Siamo ai piani di Praglia, a circa 800-900 metri di altitudine, nel comune di Ceranesi. Siamo a circa 30 minuti da Bolzaneto, 45-50 minuti dal centro di Genova. E vi assicuro che qua c'è un silenzio incredibile, si sente solo il vento che passa attraverso questi prati e questi pini che abbiamo imparato con Davide Costa, che ci accompagna, guida ambientale. Furono impiantati con l'idea che potessero un po' interrompere eventuali frane che si potessero creare. Sì. Allora, intanto camminando qua, Davide, è altissima l'erba, altissima. Non è un acquitrino però, mi
1: esatto,
0: sembra,
1: bravo, bravo,
0: perché
1: bravo.
0: Si ha l'idea di sentire poi un po' di acqua, invece al momento è tutto asciutto però che bello,
1: sì,
0: che è.
1: Perché è piovuto poco in ottobre, quindi è asciutto. In un autunno normale probabilmente qua ci sarebbe un po' di fanghiglia,
0: sì.
1: E è una caratteristica di queste piane, cioè visto che il terreno è pianeggiante, queste sono zone molto piovose, perché abbiamo parlato di Masone, e Masone lo sappiamo tutti che purtroppo è una località molto piovosa, quindi qui piove ancora di più perché siamo più in alto, e in questi piani l'acqua poi si ferma,
0: si
1: no?
0: Stagna,
1: e quindi è una caratteristica un po' di Praglia di avere queste acquitrini che ora in questo momento sono secchi, ma appena piove partono.
0: E che erbona particolare, sì. Oltretutto un'erba riccioluta.
1: Questo, sì sì, perché ora sta seccando, diciamo, è una graminacea, quindi una parente del grano, qua c'è tutto
0: le
1: sue spighette. Si chiama paleo, diciamo l'uomo non l'ha mai usata perché non c'è niente da mangiare, però il suo parente con le spighe più grandi, il frumento che poi...
0: Qua siamo un po' più sul versante, prima eravamo girati verso la Valle Verde, verso Campomorone,
1: esatto.
0: E invece di qua...
1: Prima eravamo sul, diciamo, proprio la Val Polcevera e la Val Verde, infatti questa invece lì è un ramo della Valle del Gorzente che è famosa per i laghi, quindi se noi andiamo giù di qua, scendiamo giù, arriviamo, poi a vedere, non c'è il sentiero, hai visto che siamo infilati un po' così...
0: Si cammina così a bosco, proprio, cioè a prato.
1: All'avventura, diciamo, da questo lato il sentiero appunto non c'è. E si arriva poi a vedere questi invasi artificiali della fine dell'Ottocento, che sono stati importantissimi per la città di Genova.
0: Anzi, poi una volta ci andiamo ai laghi del Gorzente,
1: sì,
0: che ci sono andata ma parecchi anni fa.
1: E l'acqua del Gorzente poi va a finire non nello Stura di Masone, quindi dove abbiamo visto prima, sì, ma va a finire poi verso... Mornese, Casaleggio Boiro, Lerma e poi Ovada.
0: Sì,
1: a Ovada, quindi... arriva sia lo Stura che il Gorzente, però fanno due giri un po' diversi.
0: Qua zona di confine, immaginiamo anche fosse zona di traffici,
1: esatto,
0: no?
1: Brava.
0: Di scambi commerciali.
1: Siamo vicinissimi al parco delle capanne di Marcarolo, che in realtà è in Piemonte, ma in realtà il cognome prevalente era Repetto, quindi sono tutti
0: misti.
1: Pegliesi e della Valpolcevera, erano tutta gente di qua, ligure, diciamo, mm-hmm, non piemontese. E
0: quindi
1: Marcarolo sono le zone di le Marche, sono legate ai marchesati, però sono zone di confine.
0: Quindi Marcarolo deriva da quello.
1: Marcarolo è una zona di confine tra la pianura e il mare. E come dici tu, zone di
0: scambio, quindi si dava ciò che si aveva.
1: Esatto.
0: E qua c'è anche la contaminazione, se non sbaglio, in Piemonte si usano molto le acciughe.
1: Esatto, esatto.
0: Anche se non hanno il mare.
1: Esatto, quindi non dove siamo noi adesso, però la via commerciale adesso è un po' sparita, la mulattiera commerciale, però c'era questo percorso che risaliva da Campomorone, veniva su coi muli e andava a finire poi nelle località che vi dicevo del Basso Piemonte, Parodi Ligure, tutti Parodi, cioè il cognome principale di Genova è Parodi, e arrivano da questa località.
0: Che bello, qua è bello proprio perché, come dicevi, non c'è magari il sentiero segnato,
1: no,
0: però si può camminare nei prati oppure arrampicarsi su in queste...
1: Esatto.
0: Non posso definirle colline, però in queste
1: sì, sì, sì.

0: sono rilievi montuosi, sono in alto, però hanno forme dolci, diciamo.
1: E qua, volendo invece fare qualche gita con sentiero tracciato, dove si può andare?
0: Allora, sentiero tracciato, esattamente dall'altro lato del versante, si scende, si arriva nell'Ostura, dove c'è un laghetto bellissimo che si chiama Manzeux, che è legato questo nome proprio al fatto di avere queste vacche che giravano su questi monti, che magari le portavi giù ad abbeverarsi, e lì d'estate si fa il bagno.
1: Manzeux. E si arriva solo a piedi?
0: Si arriva solo a piedi in un quarto d'ora, 20 minuti, e poi a risalire una mezz'oretta.
1: Prendete nota se volete
0: lo
1: fare
0: dico
1: un po'
0: perché
1: di
0: ormai
1: camminate.
0: È inutile. Ormai lo conoscono tutti, quindi.
1: Ecco, Manzeux appunto da Manzi, allora.
0: Manzi. Poi ce n'è un altro di cui non vi dico riferimenti, che è ancora più bello.
1: Perché
0: però
1: lo vuoi tenere privato?
0: Quello è privato. C'è il sentiero, ma è abbandonato, quindi è meglio lasciarlo.
1: Certo. Ecco, vediamo qualche rara abitazione qua, arrivando anche con l'automobile lì. Non so, erano comunque praglie, abbiamo detto.
0: Le villette che
1: vuol dire
0: che vi
1: prati.
0: Dicevo prima. Sì, ma le abitazioni che hai visto sono tutte del Novecento, anche dopoguerra, tutta roba recente, cioè perché qui sì. Non, diciamo, per abitare qua è una zona molto ventosa, piovosa. Adesso noi abbiamo preso la giornata perfetta, quindi per stare qui stabilmente era faticoso.
1: E
0: poi anche per coltivare, come ti ho detto, il terreno è a poco suolo, c'è pieno di pietre.
1: Sì, quindi non si riesce neanche a fare l'orticello.
0: No, è una zona residenziale. Se vuoi fare l'orto, devi portare la terra da giù, oppure te la fai te col compost, però diventa un po' lunga
1: difficile.
0: La faccenda.
1: E qua non ci sono però delle fonti di acqua, no? Cioè se uno viene a farsi
0: poche.
1: A montarsi una tenda ha difficoltà perché si deve portare tante bottiglie d'acqua.
0: Probabilmente sono sparite perché sicuramente quando c'era tutto questo allevamento, vi dicevo fienagione, sicuramente le persone avevano le loro fonti, le curavano, magari anche lì dove c'è l'alberello.
1: Mm-hmm. Sì,
0: che c'è un po' di avvallamento,
1: però
0: probabilmente partiva un po' d'acqua che andava giù nel golfo, però adesso avendo abbandonato tutto le fonti si interrano e non le vedi più.
1: Qua è ideale anche per chi ha magari cani,
0: per
1: no?
0: I cani, sì, esatto.
1: Perché possono correre liberamente, non credo che ci siano pericoli.
0: Dove siamo noi era un punto di addestramento cani da caccia, perché c'erano tante quaglie, pernici, fagiani naturali che vivevano qui.
1: Ecco, appunto, ti volevo chiedere che animali ci sono o c'erano.
0: Allora, adesso abbiamo sicuramente i lupi, abbiamo
1: i cinghiali,
0: i caprioli, qualche daino, che qui il daino è abbastanza grande, quindi riesce a girare bene, a trovare anche da mangiare, e poi tutta la fauna, diciamo, ornitica, chiamiamola così, quindi, come ti dicevo, le quaglie, che purtroppo subiscono e subivano la caccia, le pernici, i fagiani, che sono, però i fagiani sono immessi, quando noi vediamo un fagiano.
1: Ah, ce l'hanno portato.
0: È un'immissione perché sono animali del Medio Oriente. E un animale importante di queste zone è il biancone, che è l'aquila dei serpenti, che è un'aquila un pochino più piccola rispetto all'aquila reale. E biancone perché ha al ventre bianco, e si chiama dei serpenti perché mangia appunto i rettili che strisciano, quindi dai ramarri alle vipere che sono un
1: quindi
0: po'...
1: ci saranno qua le vipere nella stagione estiva,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: di
0: sì.
1: Solito
0: adesso sono magari oggi qualche vipera può un po' uscire a scaldarsi non dove siamo noi. La vipera più che altro sta nelle roccette.
1: Ah, ok.
0: Perché deve la pietra la scalda di più e poi deve muoversi velocemente, quindi anche vicino a zone dove c'è un po' d'acqua, dove magari arriva l'uccellino a bere, lei lo attacca. Però sì, serpenti ovviamente qui ce ne sono, perché se non ci sono qua, dove devono essere?
1: Ecco, andiamo verso la chiusura. Quali sono le zone, visto che tu sei guida ambientale, più di moda per le gite in questo periodo, qua intorno a Genova? Sono le mode anche nelle gite?
0: Intorno a Genova, ti direi negli ultimi post-Covid, quindi ormai negli ultimi 5 anni, ha preso piede, ti dico, quasi tutto, cioè ormai. Anche questo lago Manzeux che ti dicevo, nei weekend, a luglio, agosto, c'è tanta gente. E poi il fulcro è sempre dell'escursionismo, sono le Cinque Terre.
1: Sì, dicevo stando qua nel...
0: Ah, Genovesato, scusa. Genovesato, guarda, l'acquedotto storico,
1: che è una passeggiata, in parte.
0: Il piano, i forti, sono direi le due principali, però anche, ti ripeto, la zona qua in Praglia è frequentata, il Pennello, Punta Martin. Al Pennello ci sono due bivacchi.

0: dove si può anche bivaccare, dormire.
1: Al coperto?
0: Al coperto, sì, sì, quindi.
1: Sono gestiti oppure sono liberi?
0: No, no, liberi.
1: Che bello.
0: Ed estate, quando vai, tutte le sere trovi qualcuno che è lì. Nei weekend c'è anche la ressa di gente che deve dormire fuori, perché non c'è, poi sono piccolissimi, non c'è spazio.
1: Bene, Davide, grazie.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Io
0: a voi.
1: Vi faccio chiudere con le immagini di Francesco Righi e col silenzio che, a parte quando passa raramente un'automobile, domina proprio, dando un senso di pace questa zona.

Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.

Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV per ben oltre 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it

0: Il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, vorrei ringraziare i tanti sponsor, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga, e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole dalla gente che ci aiuti. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutte per crescere. Poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
0: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei Liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del Rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte e i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava

0: Stava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
1: È stata un'esperienza fantastica perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione, abbiamo avuto un incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo. E abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale, abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
0: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro, tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del Rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo. Oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splendere al sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti.

Ti calmo. Sullo spezzino sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Buonasera e benvenuti a questo. Buonasera e benvenuti a questo Super Derby. Scusatemi, perché argomenti di discussione saranno tantissimi stasera. Cominceremo naturalmente dal trofeo spagnolo. Ieri sera ha giocato il Genoa, ha perso contro il Depo e non è stata una bellissima prestazione. Anzi, direi tante ombre e poche luci. Invece vi do una bellissima notizia. Anzi, cari amici sandoriani, stropicciatevi gli occhi perché la Samp sta a questo momento vincendo per 2-0 a Parma con il trofeo doppio malto. Le reti sono di Albi e di Lauritsen e sta facendo una prestazione meravigliosa dopo 45 minuti. Vi presento subito i miei ospiti in studio. Elio Signorelli, che mi ha detto che non è tanto contento della prestazione di ieri sera.
1: No, non siamo tanto contenti, però come abbiamo già detto nelle puntate precedenti, speriamo che sia un calcio d'agosto, che il Genoa inizia a giocare a questo punto quando i punti contano. Quindi diamo ancora la possibilità di lavorare al mister De Rossi e di stare sereno, quindi basta.
0: L'analisi sulla prestazione del mister De Rossi, insomma, andiamo a lavorare, ci mancherebbe altro, no? Sì, abbiamo visto Gabriele Lepi, buonasera.
2: Ciao a tutti, ciao Graziano. C'è da lavorare, ma soprattutto c'è da investire, Graziano, nella punta, perché ieri De Rossi lo ha detto, in attacco servono segnare 40-50 gol, la punta serve e c'è anche da dire che tutti gli obiettivi oggi sembrerebbe che sia ora il centravanti seguito.
0: Aspetta, non darmi tutte queste notizie in un colpo solo. Dopo. Calmati.
2: La punta serve, calmati. Serve con urgenza.
1: Vabbè, però la società oggi magari queste partite qua gli sono servite per vedere realmente che c'è da migliorare, che magari c'è da sfoltire, che c'è da sfoltire una rosa che è numerosa, quindi magari fare qualche uscita prima possibile per poter poi reinvestire quello che hanno mandato via, gli stessi importi, le stesse cifre, gli stessi ingaggi per migliorare l'attacco.
0: Sì, io sono molto felice stasera di ospitare anche Simone Galdi perché ha fatto un ritiro meraviglioso.
3: Grazie,
0: bravissimo Simone. Grazie. Anche nei suoi reel, le cronache durante le nostre trasmissioni. E Simone, tu mi hai detto, ma cos'è questa, la Sampdoria vera? Perché è
3: quella che abbiamo visto nel primo. È una buona Samp. Questo è poco ma sicuro.
0: Questo è poco ma sicuro. C'è sopra le righe Matteo Cesare.
1: No, non parla. Dopo la settimana scorsa che aveva detto è tutto un disastro. Guardalo.
4: Sono felicissimo perché ho visto. Come gioca Krastev, ma finalmente abbiamo trovato un portiere vero. Ha fatto un miracolo all'ultimo minuto del primo tempo su un colpo di testa di Circati, è volato il bulgaro con la mano di richiama, una parata sensazionale. Cosa ha fatto Corradi? Giustamente lo ha tolto a fine primo tempo preservandolo, proteggendolo. E se ne è appena iniziato il secondo tempo è uscito Krastev, è entrato Ghidotti, ma una Samp veramente clamorosa nel primo
1: tempo.
4: Quindi
1: merito di chi?
4: Elio, permettimi di dire. Allora,
1: lascia che siamo ad agosto.
4: Hai ragione, è d'agosto. Non mi esalto. Non mi esalto oggi. Però vedo già una difesa che rispetto alla partita col Novara ha cambiato 3 uomini su 5. Perché questo
1: allora,
4: davanti al portiere.
1: Allora dico, abbiamo sempre sparato addosso alla dirigenza, ai direttori sportivi, a Fredberg, a tutti quanti. Quindi a questo punto qua
3: aspetta,
1: bisogna
3: però,
1: anche se siamo
3: la cena si giudica dopo il dolce adesso.

0: siamo all'antipasto, sì, aspettiamo, perché, nel senso, quella però, di stasera,
1: io,
0: bene.
1: Io intendo cercare di essere positivi, voglio dire, una partenza così ti deve far sperare, ti deve... che dopo 4 anni magari
2: diceva
1: si possa
2: Simone,
1: vedere qualcosa,
2: concordo con lui.
1: Qualcosa
2: la società
1: positivo.
2: È una cosa, la parte tecnica è un'altra,
1: sì, certo. Sì,
2: non possiamo confonderle,
1: no,
2: Simone.
1: L'unica cosa che non vorrei, ripeto, io da genuano dico il pensiero sul Genoa, dico oggi le cose non stanno andando bene e cerchiamo di comunque pensare che agosto, certo, che quando conta devono arrivare nel modo giusto, e lo stesso mi sento di dire all'altra tifoseria che bisogna cercare di essere positivi. Oggi c'è questa partenza qua buona, anche se non è ancora presto, però secondo me bisogna, per il calcio genovese, cercare di essere
2: allora
1: positivi.
2: Ritorniamo un po' sulla partita di ieri sera, perché a me un po' ha deluso, cioè, ma credo che abbia deluso De Rossi, ha deluso i tifosi, ha deluso un pochettino tutti, no? Noi abbiamo titolato con un impact molto, l'avevamo fatto per Bernardo Corradi dopo la sconfitta con Novara, lo ripetiamo con Daniele De Rossi,
1: e come campanello
2: d'allarme, perché non abbiamo detto, non diciamo va male, non va male, c'è tempo ancora, però Gabriele Leti, qualcosa bisogna fare,
3: qualcosa in attacco, manca quella punta che ti possa garantire quei 12-13 gol a campionato, ma soprattutto ieri c'è stata un'involuzione del reparto avanzato, perché mister De Rossi ha schierato come unica punta l'ennesimo esperimento Vitinha. C'è anche da dire che
2: è piaciuto?
3: Non mi è piaciuto assolutamente, ma per l'ennesima volta abbiamo visto che Vitinha non è in grado di fare la prima punta da solo, ma De Rossi lo ha spiegato, coperta corta in attacco, Colombo è entrato nel secondo tempo, intorno al 60esimo, hanno giocato 20 minuti, però il reparto avanzato, azioni prodotte zero, così come il centrocampo mi è sembrato molto affaticato, ma soprattutto non c'è stato quel collegamento tra centrocampo e attacco.
1: Giustamente Gabri, adesso tu dici il centrocampo che però porta le palle agli attaccanti, cioè pensare che Vitinha, che già non è un attaccante, possa pensare di far gol là davanti da solo è dura, ma se non lo metti nelle situazioni giuste, e chi lo può mettere nelle situazioni giuste? Gli esterni d'attacco, i centrocampisti, cosa che ieri non ha funzionato quasi nulla.
3: Assolutamente.
1: Quindi ripeto, secondo me, come Graziano ha intitolato, un campanello d'allarme, a mio avviso è giusto, perché
2: sì,
1: oggi
2: non vogliamo
1: oggi
2: fare processi.
1: No,
2: cioè non vogliamo fare
1: oggi,
2: processi,
1: oggi,
2: mancherebbe altro
1: oggi c'è
2: che
1: il
2: ci
1: modo
2: permettessimo
1: di sedersi a un tavolo e cercare di capire veramente dove bisogna andare a migliorare questa squadra.
3: Anche perché De Rossi lo ha detto contro il Deportivo La Corugna: finiranno gli esperimenti, avrò le idee chiare su quello che potrebbe essere la rosa, soprattutto i giocatori che resteranno, perché ahimè è sempre un cantiere aperto, ci potrebbe essere sicuramente ancora qualche uscita. Norton Caffi, tutto, tu prima citavi gli esterni, ieri non ho visto nessuna giocata da parte degli esterni, andare sul fondo, cercare
1: anche
3: di saltare
1: anche
3: l'uomo.
1: Anche a Morin.
2: Aspetta,
1: può essere, il giocatore veramente che tiene il centrocampo.
2: Perché abbiamo dedicato una cosa un po' particolare.
3: L'unica prestazione positiva, ho visto una gran bella serata da parte di Otoa, sempre tosto sul pezzo, ed è stato l'unico giocatore che ha creato un'occasione nitida nel secondo tempo, 30 metri palla al piede, però poi ha anche tolto dei palloni molto interessanti anche a Dumeyan. Quindi ti fa capire che se Otoa, il difensore centrale, è stato il giocatore più pericoloso del Genoa, un'unica occasione ti fa capire che è un cantiere aperto e c'è tanto da migliorare.
2: Però a me non è piaciuto, ragazzi, ve lo dico molto sinceramente, questo giro palla lentissimo, ma super lento, da una parte all'altra e tre, poi con uno che arrivava, Morimo, Baldanzi, e passava la palla al portiere. Io trovo che sia deleterio per il Genoa.
1: Cioè, dopo un mese di lavoro,
2: io capisco anche i carichi, capisco
1: anche
2: l'allenamento, capisco
1: e
2: tutto.
1: E volerli giustificare in tutto e per tutto, e continueremo a giustificare, perché comunque quando conta, a oggi ci hanno sempre dato soddisfazioni qui, però visti ieri c'è da preoccuparsi. Ma ripeto, la cosa che a mio avviso fa piacere è il fatto che comunque dà modo di sedersi a un tavolino, come diceva Gabriele, De Rossi ha la possibilità di poter dire: signori, io questo non lo voglio
2: sì,
1: più.
2: Sì, perché non è stato neanche tenero ieri sera dopo in conferenza stampa.
1: È giusto che lui, se non vuol fare la fine degli altri due allenatori, perché oggi la partita vista ieri, tu rischi che alla decima vai a casa, anche se sei DDR.
3: Ricordiamoci,
1: quindi,
3: questo
1: a mio avviso,
3: il mister importante.

0: Maggio, che non bisogna fare la fine del topo come hanno fatto, con tutto rispetto, i suoi predecessori, Gilardino 2 anni fa e Verà l'anno scorso, sempre a novembre, quando la squadra per i primi 3 mesi del campionato aveva fatto solo disastri.
1: Tu pensi che De Rossi sia un pirla?
0: Assolutamente no.
1: Cioè, tu
0: però
1: pensi che De Rossi sia un pirla e quindi mi dici
0: no.
1: Gilardino è stato cacciato dopo 10 giornate, Verà è stato cacciato dopo, ma De Rossi se è rimasto
0: avrà ricevuto delle garanzie?
1: Io credo
0: sicuramente
1: di sì. Io credo di sì.
2: Ragione, però dicevamo le stesse cose di Vieira e le stesse cose di Gilardino. L'unica cosa, a mio avviso, che Gilardino
1: è un carattere diverso, credo.
2: Quindi, è per quello
1: rispetto
2: che dico, a mio avviso, questi risultati danno la possibilità a De Rossi di poter battere i pugni.
1: Assolutamente.
2: E poter dire ho bisogno che signor Tizio vada via, che Caio vada via,
1: che portate
2: qualcosa di nuovo, perché così faccio fatica.
0: Non devono essere le scusanti, ricordiamoci che ieri non hanno giocato per problemi fisici Mescitri, che sappiamo che ha fatto un buon precampionato, la punta Havel, manca Traoré, ma questo lo sapevamo
3: manca
0: da tempo, manca Soker, era in panchina, Ossiga è rimasto in panchina, è arrivato da pochi giorni, per cui non voglio essere scusante, però i pezzi da 90, Ostigar, Soe e Mescitri non hanno giocato ieri.
3: Assolutamente.
0: Però non devono essere scusanti, perché la prestazione di ieri assolutamente non mi è piaciuta.
2: Vabbè,
0: per niente.
2: È come il 10-1, è come il 10-1.
3: Sì.
2: Cioè, voglio dire, con tutto rispetto, puoi aver fatto entrare tutti, ma sei una squadra di Serie A. Cioè, tu non puoi permetterti di prendere 10 gol, anche se lo prendi con la sesta squadra.
3: Magari c'è una cosa che non è stata, secondo me, pubblicizzata bene, no? Facciamo 4 tempi da 30 minuti.
2: Tutto quello che si vuole. Quindi, a mio avviso, veramente, con la massima serenità,
3: certo,
2: c'è la possibilità veramente di analizzare se c'è qualcosa da migliorare in questa squadra, se c'è da fare qualcosa. E quindi c'è ancora tempo, e a mio avviso questi risultati qua danno la possibilità a De Rossi,
3: a tutta la dirigenza di potersi
2: muovere.
0: Quanto mancano i pezzi da 90, i pezzi dello spogliatoio che per un motivo e per l'altro sono andati via, che ieri De Rossi l'ha detto, Malinowski e Kuban, Vogliacco stesso, mancano queste persone che sapevano cosa significa giocare a Marassi, sapevano cosa voleva dire il tifo.
2: Io credo Vogliacco oramai è un giocatore che voglio dire, basta, è passato, basta. Mentre a oggi tu, Malinowski
0: e Kuban,
2: ma è Kuban già anche un altro giocatore, a mio avviso sì, ha fatto qualcosa di importante, perché quando subentrava determinava qualcosina, però quello da sostituire era Malinowski, e oggi tu quei 10 gol e calci di punizione, corner, a oggi tu il giocatore
0: assist.
2: Non ce l'hai, a oggi quel giocatore, quel tipo di giocatore lì non ce l'hai, quindi la squadra è normale che a oggi non è migliorata. Poi, come dicevi te, quando entreranno i nuovi, magari Traoré, molto probabilmente potremo vedere qualcosa di nuovo ed importante. Però Traoré siamo sicuri che potrà dare qualcosa di importante, visto le problematiche.
3: La speranza
2: fisiche
3: è sempre quella, ragazzi.
2: La speranza.
3: Io ricordo anche Thiago Motta quando è arrivato. Thiago Motta diceva: non può giocare, perché poi è diventato Thiago Motta ed è cambiato tutto.
2: Ha fatto numeri importanti.
3: Quindi non è certamente quello il problema del Genoa in questo momento, assolutamente.
2: No, quindi
3: forse si tratta anche di riprendere quella convinzione, quel fuoco dentro che non si vede adesso.
0: Sì,
3: perché la verità è questa, ragazzi. Noi siamo, cioè, il genuano è abituato a vedere una squadra che contrasta, che va sull'uomo, che in qualche modo affonda.
2: Può essere anche che sia un limite di questa squadra.
3: Certo.
2: Perché se tu parti male con Gilardino, parti male con UEA e poi raddrizzi la cosa,
3: bravo,
2: può essere anche che sia una squadra che magari i primi tempi snobba un po', i primi tempi prende sottotono gli allenamenti. Vai a sapere. Perché se no non si spiega sempre queste
0: però partenze. Vedi la differenza dell'anno scorso, dove tu non hai speso neanche un centesimo nel mercato estivo, perché ricordiamo, a fronte di 50 incassati sono arrivati i prestiti. Quest'anno la dirigenza ha speso tanti giovani, tantissimi giocatori che non hanno mai giocato il campionato italiano. De Rossi ha detto è stata aumentata la qualità in mezzo al campo, però bisogna vedere se questa qualità darà gli effetti desiderati. Però sono tutti giocatori giovani, va bene per il futuro, forse magari qualche giocatore di esperienza poteva essere tenuto per far crescere i giovani.
2: Però Gabri, se tu

0: te dici abbiamo speso. Allora bisogna essere ancora più soddisfatti e bisogna ancora ringraziare questa società perché
1: Certo.
0: rispetto alla stagione passata dove ha incassato e noi qua in questi studi abbiamo detto ma almeno 10 milioni di quei 50 che avete
1: Potevi
0: preso
1: spenderli?
0: potevi spendere. Oggi c'è da essere positivi, c'è da farli lavorare tranquilli, visto che hanno speso, e cercare di sperare che questi giovani, compreso Amorin, alla fine che De Rossi ha speso parole importanti, col tempo ci diano dei
1: Io
0: risultati
1: credo che
0: e ci
1: il
0: facciano
1: focus
0: vedere delle belle
1: principale sia:
0: cose.
1: qual è l'obiettivo del Genoa quest'anno? Andare in Conference League, andare in Europa League o una salvezza tranquilla? Perché se l'obiettivo primario del Genoa è una salvezza tranquilla,
0: Io
1: io
0: so
1: non
0: che
1: sarei preoccupato. È logico che se tu mi dici voglio andare in Europa, oggi sarei
0: so che a
1: preoccupato.
0: casa mi criticheranno, no? Va bene, però io già da genuano, onestamente, continuare a vedere il Genoa in Serie A e che ho la possibilità di confrontarmi con Inter, Juve, Milan,
1: Bravo,
0: sono già felice, devo
1: bravo.
0: dire la verità,
1: E non
0: perché
1: soffrire,
0: comunque
1: e arrivare
0: non
1: magari che mancano
0: soffrire.
1: 4-5
0: Poi è
1: partite,
0: chiaro
1: sei
0: che,
1: salvo.
0: come ho già detto e sono stato anche criticato qua negli studi, a un certo punto, a 6 giornate dalla fine, quando ero un punto da Udinese Torino,
1: La devi, questa è tutta
0: mi
1: devi
0: sarebbe
1: mossa.
0: piaciuto sognare e provare a arrivare sopra magari a Udinese Torino. Alla fine mi sono trovato un quintultimo posto che
1: Sì,
0: onestamente
1: perché ormai avevano già aperto, no?
0: Basta, era finito già il
1: C'erano
0: campionato.
1: esperimenti, giocatori giovani, ma ricordiamo, l'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, si parla di alzare l'asticella, chiaro che bisogna essere realisti, non vendere illusioni, perché parlare di Europa al momento è ancora utopia. Certo che se tu mi parli di dodicesimo e tredicesimo posto, allora potrebbe essere questo l'obiettivo ad oggi del Genoa. Allora,
0: Chiaro
1: prima
0: che
1: di
0: la
1: andare in
0: punta
1: pubblicità,
0: serve.
1: fatemi sentire Simone Galdi, perché siamo. Sì, adesso cominciano le sostituzioni,
0: Anche
1: vero
0: perché
1: Simone?
0: c'è una
1: Adesso cominciano.
0: giacca bella, scusa. Mi dispiace solo che a fianco a me.
1: Mai come la tua, eh? Mai
0: Quindi
1: come la tua.
0: facciamolo un po' parlare.
2: No, volevo dire che se non sbaglio è stato De Rossi il primo che ha citato l'Europa comunque come un sogno, non l'ha messa come
1: Bravo.
2: obiettivo, però l'ha detto lui, c'è cioè questo sogno, quindi io penso che tutto sommato lui abbia sotto controllo la situazione. Se parliamo invece di Parma, in questo momento la Samp ha fatto diversi cambi, diciamo che nel primo quarto d'ora del secondo tempo ha attaccato solo il Parma, però era anche abbastanza logico che fosse così. Adesso sotto 2-0 in casa vorrà sicuramente
1: Ma
2: tentare
1: scusate,
2: il
1: amici dello
2: tutto
1: studio,
2: per tutto.
1: avete paura di questo Parma? Cioè, no, no, no, cioè, ragazzi, il Parma oggi, per come lo stiamo vedendo noi, tranquilli, che è una delle candidate
0: Mi rincuori.
1: alla retrocessione.
0: Mi rincuori.
1: È una delle candidate alla retrocessione.
0: Ho visto un brutto Parma
1: Ma
0: nel
1: il
0: primo
1: Genoa è
0: tempo.
1: 10 volte più forte del Parma. 10.
0: Sulla carta sei
1: No, no, ma
0: 10.
1: anche sul campo, che sulla carta, dai, ragazzi. Ha fatto un tiro in porta contro la Samp. È una squadra di Serie B, o
0: Vediamo.
1: no? O sbaglio? C'ha Pellegrino davanti, che probabilmente ormai è un ex perché è più vicino alla cessione. Però il Parma io l'ho visto molto, molto male. Ed è una squadra che l'anno scorso comunque è arrivata a
0: È arrivata
1: tredicesima.
0: sopra il Genoa, anche se da
1: Ah!
0: un reparto avanzato ha fatto
1: No!
0: pochi gol, ma è
1: Perché se il
0: arrivata
1: Parma
0: davanti.
1: vende
0: Vinceva
1: Suzuki.
2: 1-0 praticamente,
0: Sì.
2: tutte le volte che vinceva era un 1-0
1: No, ma
2: il
1: il Parma
2: Parma,
1: vende
2: incredibile.
1: Suzuki, vende
0: Pellegrino.
1: Pellegrino. Cioè, il Genoa ha perso ad oggi Ekhtar, che non era un titolare. Cioè, il Parma, se va via Suzuki e Pellegrino, sono due pezzi da 90.
0: È perso Masini, che non era un titolare, e l'ha rimpiazzato con
1: E
0: Su.
1: allora vuol dire che comunque la base è una base importante. Oh, mamma mia, Lauritzen, che giocatore! Mamma mia, come riparte la Samp! De Paoli, siamo già dall'altra parte. De Paoli che si
0: L'algoritmo!
1: accentra, dalla De Paoli! Si è addormentato, ma la recupera ancora la Samp con Anderson e poi viene fischiato un
0: Allora,
1: fallo. Una Samp che sa ripartire.
0: l'algoritmo
1: Quindi questa Samp
0: non ha sbagliato nulla.
1: Potrebbe lottare per i playoff, quella che hai visto ad
0: pensa al
1: oggi.
0: Genoa,
1: Io penso
0: non
1: al Genoa.
0: guardare la Samp, pensa al Genoa.
1: Però,
0: Alla domanda non c'è risposta,
1: ok,
0: però.
1: c'era il trofeo spagnolo, l'hai visto ieri sera?
0: L'ho visto.
1: Benissimo, doppio malto, il trofeo doppio malto, non è di tua competenza. Non lo guardare,
0: La
1: non lo
0: risposta?
1: guardare. Che è
0: Però,
1: una Samp per ora bella, bella.
0: concedimi, l'algoritmo quest'anno ha
1: Ha
0: funzionato.
1: funzionato. Questo non lo so.
0: Dai,
1: Questo non lo so.
0: adesso!
1: Pensa che,
0: Calma, calma,
1: dietro le
0: ragazzi, dai.
1: quinte, mi ha detto che Krasov è come Courtois. Pensa che paragone. Ragazzi, io non lo so, ma dopo 4 anni, dopo 10 portieri, perché la
0: Sì, è
1: Samp negli
0: vero.
1: ultimi 4 anni ha cambiato 10 portieri, non uno, 10. Sa sia mai che abbiamo trovato un
0: Un
1: portiere?

0: di 18 bravo, anni bravo, bravo, che magari possiamo fare bravo, anche una plusvalenza di quelle belle bravo, bravo, quelle belle cicce
1: bravo, intanto siamo
0: non è Branco che, no, non è Branco no, Craster c'era già uno scorso c'era già uno scorso
1: siamo adesso alla partita
0: siamo al minuto 61
1: aspettiamo questo calcio di punizione e poi guardiamo cosa succede.
0: Sassà Esposito,
1: ecco 2-0 risultato, vi ricordo le reti di Albiga e poi di Lauritsen. Adesso c'è Esposito sul pallone, ricerca di battere questa punizione perché è importante. Pensate che Esposito oggi fino adesso posso dirlo
2: 3-0
1: bene, finalmente
0: indietreggia di 4 passi
2: vabbè, con mette, quello che guadagna finalmente
1: vabbè, finalmente
0: sul pallone il tiro alto
1: ci fermiamo per la pubblicità.

0: peritati a favore di Portolatti. Da questi a ruotolo, l'arresto preciso, la palla è trascurabile, la combinazione con Aguilera, non c'è nessuno dall'altra parte, ecco che arriva. Il lancio di Aguilera per Scuravi che protegge il pallone, fa venire in avanti Portolazzi. E ci prova Branco. È una sventola! E sei stato un buon profeta!
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Allora, si sta sempre giocando a Parma, la Samp è in vantaggio per 2-0, però io sono felicissimo di avere un ospite che ha indossato la maglia blu cerchiata per 4 campionati. Ed era, sapete, noi abbiamo comprato un esterno, ma un esterno di qualità, di uno di quelli che andava avanti e indietro per il campo e lo metteva in mezzo. Ciao David, buonasera!
1: Ciao Graziano, buonasera.
0: Eccolo qua David Valeri. Insomma, ci fa molto piacere sentirti, perché so che sei appassionatissimo ancora di Sampdoria, hai partecipato alla festa dei tifosi e questo mi fa estremamente piacere.
2: È un ruffiano.
0: Questo è il signorelli, è David.
1: Ciao Elio.
2: Ciao Davide.
0: Allora David, mi fotografi questo momento della Samp dal tuo punto di vista?
1: Allora, io la partita, il primo tempo l'ho visto e secondo me ha fatto un buon primo tempo. Si vede che sono partite di agosto che servono solo gli allenatori per migliorare qualcosa, però secondo me mi ha fatto una buona impressione.
0: Ecco, noi stiamo guardando anche noi la molto bello, cioè il gol per esempio di testa di Lauriz è una perla, no?

0: questo gigante che sopravanza, anzi va sopra il difensore e imbuca all'angolo di Corvi. A me qua in studio dicevano, beh, ma questa è una buonissima squadra per temperamento, per corsa, per grinta. Tu hai questa impressione?
1: Ma da quello che abbiamo visto sì, però sai, poi sapevo benissimo che queste partite sono partite amichevoli, magari c'hanno lavoro sulle gambe e quindi bisogna aspettare il campionato, però vedendolo oggi sono molto fiducioso, molto.
0: Assolutamente sì. C'è qualcuno che ti ha colpito in modo particolare, David?
1: Ma il Abigard, secondo me in mezzo al campo insieme al capitano fa la differenza. Quindi secondo me è tutta un'altra cosa.
0: Ecco, bravo.
1: Tutta non c'entra niente, in mezzo al campo invece si fa sentire, è un giocatore importante, quindi forte fisicamente, forte di testa, bravo con i piedi. Qui secondo me speriamo bene, dai.
0: Beh, adesso insomma sì, ma ti faccio fare domande dei miei ospiti di studio. Matteo Cesare, guarda, ti fa subito
2: Davide,
0: la domanda.
2: No, tu parlavi di Abigard, io adesso mi stavo immaginando e stavo ripensando al centrocampo o ai centrocampo con cui tu hai giocato nella Samp, mi veniva in mente Seedorf, Veron, Karembo, Bogosian, forse dimentico qualche d'uno, c'era un centrocampo clamoroso. E davanti non ne parliamo neanche, Davide, ecco. Cioè,
1: no, ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni, quindi per me è stato un onore giocare con loro. Seedorf quando è arrivato aveva 16 anni ma era già un po' di classe, Veron uguale, quindi poi non ci dimentichiamo di Bogosian, questa gente qua, quindi dei giocatori incredibili.
2: Davide, anche tu eri un grande giocatore, magari... perché non devi sminuire, cioè perché uno dice vabbè,
1: perché tu giocavi titolare
2: in quella squadra, Davide,
1: sì,
2: e facevi avanti,
1: giocare,
2: cioè, io ricordo che c'erano i solchi, io facevo raccattapalle, Davide, quindi ti vedevo sulla fascia, ti vedevo lì a fianco, vedevo i solchi per terra, c'erano i solchi, facevi avanti, indietro, avanti,
1: diciamo
2: indietro,
1: così. Nel ciclismo ci sono i gregari, giusto? E poi c'è il capitano, quindi ero il gregario e gli altri facevano la differenza. No, però ti ripeto, sono stati anni bellissimi, ho giocato con grandi giocatori, quindi sono molto onorato.
3: Ma parliamo di un giocatore che ha fatto 400 partite in Serie A,
0: certo,
3: cioè, ora lui come tutti i giocatori di quel periodo lì hanno una grande umiltà. Perché te, Matteo, hai detto una cosa importante. Lui giocava e determinava tanto, come prima dicevo, no? Vitigna da solo, cioè ci fossero dei terzini così, cioè, che arrivavano sul fondo 30 volte a partita.
0: Guarda che ruffiano che è Elio Signorelli. Davide è un ruffiano.
3: Onestamente,
1: io direttore.
3: Onestamente
0: a Livorno,
3: l'ho avuto e ho avuto modo di vedere.
1: Non posso dire niente.
3: No, ma onestamente, ho avuto modo di vederlo allenarsi, vedere l'atteggiamento, la personalità di questi giocatori. E quindi l'umiltà. E quindi dico: io sono convinto che oggi giocatori di quello spessore lì non ce ne sono. Onestamente.
1: No, assolutamente no, sono d'accordo.
0: Dimmi, Simone.
4: Ciao Davide, io ti seguivo tanti anni fa, diciamo sugli spalti, ero ragazzino e quindi come tutti qui riconosco che insomma quell'epoca lì l'hai segnata anche tu, gli anni in blu cerchiato sono davvero un bel ricordo che hai lasciato qui a Genova. La domanda che ti faccio, parlando invece della Samp di oggi, c'è un problema sugli esterni, perché è ovvio che la Samp viene anche da tanti campionati brutti, ha dovuto fare tanti cambiamenti nella rosa. In questo momento sugli esterni diciamo che ci sono Di Pardo sulla destra, Cicconi sulla sinistra che sono i titolari, soprattutto Cicconi sembra essere un po' l'anello debole. Allora tu come vedi questa Samp, soprattutto che interventi faresti?
1: Bisogna vedere come va a giocare l'allenatore, che Cicconi ha sempre giocato da quinto,
4: sì.
1: E quindi giocare a quattro dietro non so se poi va in difficoltà o no. Comunque col fatto del centravanti che hanno preso, lì bisogna mettere le palle dentro, quindi bisogna avere degli esterni che vanno sul fondo, che mettono le palle dentro, che sappiano difendere. Tanto se il giocatore di oggi deve stare

0: sapere attaccare, sapere difendere, sapere fare tutto, quindi speriamo che la Samp possa magari comprare altri giocatori da poter fare nei doppi ruoli.
1: Ascolti, invece ti faccio una domanda un pochettino così difficile ed anche da rispondere. Cosa si prova in una società dove ci sono una parte tecnica che non è mai contestata, almeno in questo momento, e una parte dirigenziale contestata? Influisce anche sul morale dei calciatori, sulla voglia dei calciatori, oppure no?
0: Assolutamente no, i calciatori vanno in campo, si allenano, giocano, quindi io a me non mi influiva per niente, quindi non lo so, io penso che anche a questi calciatori non influisca per niente, nel senso vanno in campo, giocano, sono pagati per giocare, per allenarsi, quindi io mi auguro che quest'anno possano fare grandi cose, ma per il bene di tutti, per il bene per la società, per il bene per i tifosi.
1: Grandi cose cosa significa, David? Me lo dici?
0: Grandi cose è ritornare nel posto che ci appartiene.
1: Bravo, come mi piace questa dichiarazione, guarda, mi piace tantissimo questa dichiarazione, perché anche il numero di abbonati, di nuovo, insomma, il pubblico che la segue continua. Io guardavo prima la prima Palma, l'hai vista quando l'hai vista anche tu il primo tempo, hai visto quanta gente si è mossa?
0: Tanta, ma infatti non, secondo me non meritano di stare in questa categoria qua, quindi speriamo che quest'anno sia l'anno buono, tutti gli anni diciamo così, però speriamo che quest'anno sia l'anno buono.
1: Assolutamente sì, lo speriamo tutti. Davide, ti ringrazio, spero di averti anche qua in studio, spero di averti durante il campionato.
0: Volentieri.
1: Grazie.
0: Così incontro il mio direttore Signorelli. Un abbraccione, Elio.
2: Ciao Davide, un abbraccio.
0: Grazie.
1: Grazie, buona serata, grazie del tuo tempo. Allora, siamo sempre 0-2 per la Sampdoria, le sostituzioni, me le dici velocemente che
3: è
1: in campo?
3: Guarda, è uscito Krastev, è entrato Ghidotti, e sono usciti due centrali, quindi Viti e Gutterman, che erano i due titolari, sono entrati Ferrari e Riccio.
1: Come?
3: Ora il Parma.
2: Ma tu non sei reso per. Ma il solito.
3: Ma posso dire? Quasi.
2: Ma sì, ma no.
3: Pallone alto.
1: Basta così.
3: Vabbè,
1: così.
3: Poi è entrato Bellemo.
1: E
3: è uscito Abilgard.
1: E che faccia facciamo?
3: È una Samp che ha giocato anche dal risultato del primo tempo 2-0. Quindi si sta difendendo con ordine.
2: Altri due cambi.
4: E Tatutino anche.
2: Altri due cambi.
5: Tu pensa, Elio, come è cambiata nel giro di una settimana l'umore di Genoa e Samp. Domenica scorsa eravamo contenti, Genoa aveva vinto con l'Ester, in casa Samp male perché la squadra aveva perso col Novara. In una settimana come sono cambiate le cose? La brutta sconfitta col Bormu, la brutta sconfitta ieri col Deportivo, e una Samp che vince e convince.
3: È servita la sfuriata dei tifosi, perché comunque hai perso in casa tu a Bogliasco contro il Novara, la squadra di Serie C. Oggi, credo, Simone, dimmi se non si sbaglio, abbiamo visto una Samp che è entrata in campo con voglia, con cazzimma, con garra, giusto? Rispetto col Novara sembrava che fossero in spiaggia, e invece oggi forse vedi che queste sconfitte a volte
5: servono,
3: anche se è agosto e tutti dicono non serve a niente, non conta nulla,
2: se tu hai la lettura giusta di quello che hai visto, come oggi, cioè se domani la Sampdoria pensa di non dover far più niente perché ha vinto 2-0, bene. Se invece anche da qua parti dicendo ok, benissimo, abbiamo fatto un buon risultato, c'è stato un passetto avanti rispetto al Novara, però per dire, come diceva Davide, non lo so, per come giochiamo abbiamo bisogno più spinta, perché comunque i due esterni non hanno dimostrato di avere la possibilità di portare acqua a quel centravanti. Quindi fai l'analisi giusta e ti fuori
3: e non devi pensare che oggi sei un fenomeno.
2: E vai a migliorare,
3: perché l'errore poi magari è questo: abbiamo vinto
2: certo.
3: Il Parma, figurati
5: squadre
3: di Serie B, e andiamo proprio
5: però molto bene a sinistra, visto soprattutto nel primo tempo la Samp ha giocato 5 volte.
3: Ma tu continui a guardare la Samp?
5: A me piace guardare il calcio. Mi piace guardare il calcio, l'ho sempre detto,
3: il calcio con la C maiuscola stai guardando,
2: lui sta guardando il Parma.
5: Io guardo il calcio con la maiuscola dopo la lettera C.
3: Ma noi prima o poi torniamo su. Non
5: con la maiuscola dopo la lettera
3: prima
5: C. Poi l'ho messa piano.
1: Intanto è entrato Tutino, vero? L'ho visto
3: con la maglia numero 19. 19.

0: No, è entrato
1: al
0: tutti
1: posto di Lauritsen, vero? Ok? Allora, fermiamoci un attimo per la pubblicità, poi continuiamo la nostra discussione in studio.
2: Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del RIG, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del RIG e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
4: Madre, quando si dona?
5: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
3: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Siamo al minuto numero 78, risultati sempre di 0-2 per la Samp maturato nel primo tempo, ma io vorrei riprendere il discorso Genoa, seguendo sempre con attenzione quello che sta succedendo a Parma per intervenire immediatamente, perché io voglio fare un impact. C'è una canzone che si deve dire, una volta si diceva bisogna dare di più, no, non bisogna dare, non che si può dare di più, si deve dare di più. Si deve dare di più. E abbiamo messo nella foto di questo impact, un giocatore che, insomma, l'anno scorso De Rossi ha detto sarà un protagonista di questo campionato, quindi Amorim dovrebbe essere lui. Le prestazioni sono così, sono ni.
1: Sono molto insufficienti. Perché da questo ragazzo.
0: Non lo bocciamo, attenzione.
1: Non lo bocciamo. Ad oggi non possiamo neanche dire che lo possiamo promuovere. È chiaro, deve avere ancora grandi margini di crescita. Però se tu ad oggi mi dici affidiamo ad Amorim gli cavi di centrocampo del Genoa per la prossima stagione, io comincio un po' a tentennare. Magari cresce, magari farà delle prestazioni, mi auguro, in campionato che possono sicuramente ricapitolare. Capovolgere tutto quello che abbiamo detto, però signore, Genoa è stato fatto un investimento di 8 milioni di euro su Amorim e dovrebbe essere il giocatore che prende in mano il centrocampo, con giocate, idee, passaggi filtranti. Ad oggi non ho visto nulla di tutto questo.
0: È un giocatore molto molto giovane, ragazzi, dobbiamo anche pensare a questo.
2: Sicuramente poi in quel ruolo lì, un ruolo fondamentale in una squadra, quindi lui sicuramente è un ragazzo giovane. È chiaro che le aspettative attorno a lui si sono create.
0: E sono create tantissimo, no?
2: Perché comunque, pagato una cifra importante, il Genoa non aveva fatto investimenti, punta deciso su questo giocatore. Arriva De Rossi, ne parla un gran bene, è chiaro che addosso a lui
0: c'è tanta pressione e anche responsabilità.
2: C'è tanta responsabilità.
1: Anche
2: quindi è chiaro che un ragazzo così giovane deve anche un po' adattarsi a questa situazione. Basta, l'unica cosa, bisogna veramente pensare che
0: De Rossi
2: metterlo nelle condizioni migliori chiaramente noi stiamo puntando tutto su De Rossi, sia a livello di squadra, sia a livello di società, perché pensiamo che De Rossi sia quello che ci possa far fare la differenza. Quindi sulle parole che ha speso su sto ragazzo,
0: perché ha le chiavi per questa seratura,
2: quindi dobbiamo solo a oggi non fare processi, stare sereni e cercare veramente di utilizzare queste partite per migliorare, per crescere.
1: Assolutamente, anche perché fisicamente è cresciuto, però c'è da dire che il Genoa da 2 anni, insomma, in quel ruolo, ricordiamoci
2: comunque,
1: che prima c'è stato Milan Badeli in quel ruolo.
2: E onestamente stasera
0: adesso non torniamo indietro, ragazzi, perché Badeli, Strootman,
2: basta,
1: però la qualità,
0: il passato è passato,
2: però manca, per dire stasera, no, il Parma che sarà
0: fa fatica.
2: Quindi voglio dire, bisogna essere veramente positivi e sperare,
0: certo,
2: che cambi qualcosa.
0: Genoa,
2: non è bene.

0: Non è, non è semplice. Non
1: Napoli
0: è semplice.
1: In casa, Lazio fuori e Como in casa. Non è semplice. Sono tre partite che quindi non è... bisogna darsi
0: ora,
1: una mossa.
0: Ora guarda per dire questa immagine, no? Tutino che era un giocatore morto, no? Che sorride, batte le mani, cioè perché comunque poi ogni stagione ha la sua storia, no? Magari un giocatore che
1: i risultati aiutano,
0: certo, aiutano. Quindi,
2: ragazzi,
0: quindi
2: noi
0: magari...
2: prima abbiamo citato l'inizio del campionato. Ricordiamoci che domenica ci sarà l'esordio in Coppa Italia con l'Ascoli, quindi anche lì c'è un banco di prova dentro e fuori. Io mi auguro che si possa passare il turno perché è importante anche domenica prossima iniziare la stagione ufficiale bene.
1: Scusami, tu mi dici si possa pagare il turno, io dico che è obbligatorio passare il turno, certo, non che si possa, certo. Ma
2: obbligatorio, anche, obbligatorio, io aggiungo, obbligatorio cercare di andare avanti il più possibile, perché negli ultimi anni è stata veramente sempre snobbata questa competizione. È vero che comunque sia, nel caso in cui tu vai avanti, agli ottavi se non ero, hai l'Inter, per cui, però altre squadre in passato ce l'hanno fatta ad andare avanti. Però vogliamo sognare, vogliamo cercare di arrivare il più a lungo possibile, perché ormai diciamo c'è un sogno che hanno tutti i giornali, andare avanti il più possibile in Coppa Italia.
1: Assolutamente sì, ci mancherebbe altro, ma suonare
0: io credo veramente
1: però,
0: che
1: ragazzi,
0: come
1: calma,
0: sia
1: sì,
0: io credo che come sia impostata la Coppa Italia veramente diventa difficile sognare.
1: Ma sì,
3: dai, poi l'ha vinta il Bologna, scusate,
0: sì, bravo. Sì,
3: con tutto il rispetto il Bologna aveva un'ottima squadra, un grande allenatore, però se il Bologna vince la Coppa Italia,
0: certo,
3: una squadra
0: però il Bologna
3: della storia del Bologna del Genoa,
0: però,
3: ci deve pensare ogni tanto.
0: Però il Bologna negli anni si è strutturato,
1: Orsolini,
0: cioè, ora
1: discussione,
0: io non lo so,
1: Orsolini,
0: ma io ti vado a prendere ancora meno. Voi andate la prima volta che tu vai a Bologna, vai al centro d'allenamento del Bologna
1: a Casteldebole
0: e ti rendi conto la differenza, ma non perché comunque Genova è fatta sulle montagne, già grazie che oggi il Genoa c'ha due campi d'allenamento, c'ha una palestra, perché per dire quando giocavamo noi
2: prima di Preziosi non c'era neanche la palestra,
0: no, noi ci allenavamo, facevamo la Serie B, ci allenavamo su un campo in terra, palestre non ne avevamo, l'anno dopo hanno seminato l'erba,
1: esatto.
0: Siamo andati in Coppa UEFA, siamo arrivati quarti, ma la palestra, se vi faccio vedere la palestra che avevamo, ti viene da ridere. Quindi voglio dire, il calcio è cresciuto, Bologna è cresciuta negli anni come è cresciuta l'Atalanta, Genova sta provando a crescere, perché comunque sia Sponda Sampdoria sia Genoa stanno cercando di avere un centro sportivo, e il centro sportivo è importante per crescere. Poi arriveremo a avere magari anche un campo,
1: la Badia, ragazzi,
0: stadio,
1: la Badia
0: del Genoa,
1: tutti i ragazzi lì che si alimentano
0: hanno la possibilità di studiare, perché c'è chi li segue, quindi pian pianino bisogna dargli tempo per diventare Atalanta e Bologna, a mio avviso.
2: Anche l'Empoli non è arrivato in semifinale e quarti 2 anni fa, no?
0: Sì, però l'Empoli è un'altra storia. L'Empoli,
2: l'Empoli
0: fa 60.000 abitanti.
2: Scusa,
0: cioè non si può paragonare il Genoa alla Sampdoria, all'Empoli.
4: Ma perché farebbe schifo avere come esempio l'Udinese?
0: Sì,
4: che è 30 anni che è in Serie A, che acquista,
0: però vedi, Matte,
4: acquista,
0: e anche lì c'è una società.
4: È una squadra che, ragazzi,
0: c'è una società forte, c'ha lo stadio,
4: certo,
0: di proprietà.
4: E questo, secondo me, è quello il prototipo che ti devi dare. Non chi è magari perché se uno dice l'Atalanta ha avuto la fortuna di trovarsi Gasperini 10 anni con la proprietà che comprava, vendeva, se la creava
0: però l'Atalanta era già forte prima di Gasperini,
4: sì, è arrivato
0: perché
4: Favini che
0: scovava i giovani, al settore giovanile aveva già i giovani forti,
4: ma indubbiamente,
0: però perché ce l'aveva anche lì, perché aveva la possibilità di avere un centro sportivo, il centro sportivo. Io ti ripeto, a Genova veramente, ora tu prima mi hai detto e complimenti a Pugioni, perché se il portiere l'ha trovato Pugioni, complimenti a Pugioni, ma chi fa settore giovanile a Genova è dura, perché chi è responsabile, Fugioni della Sampdoria e
1: Trapani
0: al Genoa, cioè non hanno la possibilità di fare come a Bergamo, che io sono responsabile, vado a vedere la primavera, poi guardo mezz'ora la primavera, vado al campo B e vedo. Beh.

0: gli allievi, cioè,
1: a livello di logistica,
0: a livello di logistica, allora. Pugioni, Trapani devono fare, oggi guardano la primavera, domani vanno a Voltri a guardare gli allievi, il giorno dopo, quindi non hanno la possibilità di vedere nel tempo reale tutte le squadre e parlare con gli allenatori,
1: e nonostante le logistiche, fino a quanti giocatori giovani ha tirato fuori dal settore giovanile,
2: ragazzi, con i bagni di primavera. Ma in questo momento cosa ha detto De Rossi? Voglio tre giocatori titolari,
1: assolutamente,
2: voglio tre giocatori titolari, uno è arrivato, l'esterno albanese Mirtai,
1: mettiamo anche So, che era ieri ha detto uno dei profili che volevo,
2: cosa manca? Manca la punta. Manca la punta.
0: E quindi adesso
1: che non puoi sbagliare.
2: E sai cosa mi ha detto prima Gabriele Lepi? Sì. Mi ha detto, l'avessimo preso noi Lauritsen.
1: Due partite,
3: davanti
1: nel calcio lo vedo.
3: Due partite, due gol Lauritsen.
4: Era anche svincolato.
1: Bravi, svincolato, ha fatto un bel acquisto.
5: Sono anche amichevoli. Poi
1: vabbè, io preferisco che faccia gol
3: in campionato.
4: Se non fa gol neanche in amichevole.
3: Però giustamente ha toccato due palloni in due partite, ha fatto due gol. Direi che per una punta niente male.
1: Tanto inizi bene. È che io, come ti dicevo prima, sono un po' preoccupato, perché a meno di 20 giorni dalla fine del calciomercato, diversi i tuoi obiettivi, ahimè, sono svaniti.
2: Sì, uno è Ure che è andato via, no?
1: Ure è andato via. Oggi, notizia di qualche ora fa, sembrerebbe che Dallinga, il centravanti in uscita dal Bologna, sembra destinato al Werder Bremen in Germania. Per cui la rosa, i nomi dei giocatori in attacco, comincia un attimino un po' a scemare.
2: È un nome nuovo, no? È un nome nuovo Dallinga, sì. No? Si pensava Pellegrino va via dal Parma, Piccoli va via dalla Fiorentina. Allora, ma è Dallinga, è...
1: L'anno scorso ha giocato poco, c'era Castro, poteva essere il profilo giusto per sbocciare definitivamente con la maglia del Genoa, però ad oggi il Genoa dovrà sondare altri obiettivi, perché io fatico ad oggi, tolto Dallinga e Piccoli in Italia, a vedere giocatori che non trovano spazio in uscita per poter venire al Genoa. Potrebbe esserci Lucca, ne parlavamo domenica scorsa.
2: Vedo le squadre con tanti giocatori, qui mi rivolgo a tutti, tanti giocatori che hanno delle rose, 34-35 giocatori, giocatori in esubero, giocatori che sono in qualche modo, hanno caselle, perciò da questo punto di vista io credo che il mercato del Genoa e della Sampdoria adesso si fermi un pochettino, o quantomeno se non ci sono colpi essenziali da fare si aspetta.
0: Io credo che se non ci saranno delle uscite,
2: ecco,
0: sia da parte della Sampdoria sia da parte del Genoa, noi colpi domani non ne vediamo.
1: È l'uscita Norton Caffi.
0: Ma Gabri, ma è giusto, cioè qua si parla di rose che hanno 34, 35, 36 e alla fine
2: 37 a Napoli ce ne sono, cioè, ragazzi.
0: Alla fine comprare i giocatori è un attimo, perché basta una firma e tu ce l'hai a bilancio, ma smaltirli, mandarli via,
4: quando tu hai Tutino a
0: 900.000, 1.200.000,
3: chi è che lo prende?
0: Devi metterci dei soldi, quindi prima di pensare a prendere un altro attaccante, e tu devi cercare di lavorare con questo qua.
1: Brava,
0: perché se disgraziatamente non va via,
2: dicevi che è una preoccupazione di Fender,
4: sì, perché quando è arrivato abbiamo detto arriveranno anche altri giocatori, sì, ma tanti ne devono andare via, e lui faceva proprio la conta, poi non ci ha detto i nomi perché
2: però li contava
4: certo. Quindi è quello un po' il discorso, si rende conto che comunque per costruire un certo tipo di squadra, quando hai tanti
0: quando fai quel lavoro lì tu non vedi l'ora di solitamente hai un foglio bianco con le uscite e quelli che tu pensi di far entrare, ma finché non togli le uscite, cioè quelli che hai sulla destra che tu vorresti far entrare, sai che non entrano.
1: E soprattutto Elio, Simone, era difficile far uscire tutti i giocatori della Samp che l'anno scorso hanno fatto male, quindi chi poteva prendere questi giocatori? In questo momento parliamo della Samp, poi parleremo anche del Genoa,
3: è una cosa incredibile, ragazzi. Ma tanti di quei nomi che devono essere smaltiti li ha acquistati Fredberg. Perché Ferri, chi l'ha preso? L'ho preso Fredberg.
1: Quindi sono stati i disastri della precedente gestione.
3: Chi l'ha preso, che abbiamo dovuto smaltirlo? E Cook, chi l'ha preso? Quindi è lui il primo colpevole. È inutile che poi mi venga a dire c'è la lista bianca. Lo so anch'io la lista bianca. È lui. Doveva essere conscio. Intanto vorrei capire una cosa, chi fa il mercato nella

0: Samp, perché ora dovrebbe arrivare un portiere che è, diciamo, della galassia Fredberg, perché è un danese, perché lo conosce Fredberg, e Gartman, tra l'altro, cioè, è la
1: Windahl. Windahl.
0: Esattamente.
1: E io lo lascio lì. Dopo la prestazione di questo ragazzo lo lascio
0: ma
1: lì.
0: Ma certo che sì. O se no, a parte che è infortunato.
2: Diciamolo, è infortunato.
3: Io non so quanti minuti mancano, ma fra un po' lì si alza un trofeo.
0: 91,37 Elio, 91,37.
3: Fra un po' si alza.
1: Queste sono le immagini di questo partito.
3: Oh, io ho visto il trofeo già.
4: Era già qua Matteo che guardava l'orologio, pronto a brindare.
3: Quanti anni sono?
0: A me interessa solo un trofeo, Elio.
3: Ah, non ti interessa?
0: È quello che danno a fine anno per chi sale. A me interessa solo quello. Con tutto il rispetto per il trofeo doppio. A me interessa solo il trofeo della Lega Serie B.
4: Domenica era triste,
0: no ragazzi, oggi
3: vuole parlare di Sandoria,
0: ma lui piace solo a Sandoria, lui è contento.
4: Assolutamente,
0: devo dire che stasera sono soddisfatto, ho visto una squadra intanto ben messa in campo, bisogna dire. Perché il primo tempo
1: facciamo l'analisi dopo,
0: no no qua... ma io giusto per snocciolare due o tre argomenti. Una l'ho vista ben messa in campo all'inizio con due centrali, Gartman che mi ricorda un po' Stamme, l'ha detto anche lui, si ricorda in Stamme, roccioso, grintoso, spinge, picchia, pugni, gomitate, mi piace,
3: e serve,
0: mi piace
3: l'ignoranza,
0: e a fianco il Nesta. Cioè Viti,
4: togliamo il video qua sotto.
0: Viti è bello da vedere, ragazzi, giocava nel Nizza, in Europa League. Cioè, se gioca in Serie B, cioè in Serie B fa la differenza e già cambia la squadra. Poi ci metti un portiere che para, che fa i miracoli, Krastev al posto di Ghidotti, e già vedi che la fisionomia della squadra dietro regge. Il centrocampo, devo dire che Esposito meno peggio del solito.
1: Non si può dire meno peggio, se ha fatto una buona prestazione.
4: La
0: super prestazione in mezzo l'ha fatta Albigard stasera. Albigard ha fatto gol, assist, sportellate con tutti, saltava, ringhiava, rincorreva, andava a prendere.
1: Vi siete
0: chiunque.
1: Già dimenticati quello che ha detto pochi minuti fa Valeri. Ha detto che servono anche i gregari,
3: certo.
1: Non è che ci vogliono sempre quelli che vanno in punta di piedi, ci vogliono anche i gregari per far arrivare il pallone là.
0: E poi quel lungagnone là davanti è tanto male, non è?
4: Quindi allora comprare un altro attaccante allora non serve titolare vedendolo.
0: Pensa,
4: io faccio domande e non ho risposte stasera da questa
0: allora
4: parte.
0: È logico che se allora Gabriele leggo la formazione titolare della Samp di questa sera era una buona formazione discreta, partiamo da questo presupposto. Poi leggo le riserve, la panchina: Ghidotti, Ferri, Ferrari, Riccio, Rodella, Bellemo, Tutino, Lagumina, Forte, Paratici, Diop, Bonara e Tantalocchi. Con questa panchina sono preoccupato, è vero?
5: È vero, però intanto manca quel signore lì che
1: insigne.
0: E intanto alziamo il trofeo, Simone, il doppio malto, ci siamo quasi, è 94-25.
3: Bravo,
0: ci siamo quasi.
1: Cioè, noi diciamo che ci sono questi, però stasera dobbiamo giudicare.
4: Ti manca anche
1: Begic. Squadra che ha fuori due esterni titolari, perché Begic e Insigne sono stati presi proprio per quello, no? Per dare i palloni a quel signore là davanti, per dare la zuccata di testa, visto che lui è capace, ha detto.
5: Poi c'è una cosa da dire.
3: È finita.
0: Samp batte 2-0 il Parma, gol di Lauritsen e di Abigard. Una buona Samp. Ho visto un portiere. Ha fatto bene Corradi a toglierlo subito a fine primo tempo, perché se no, ma lo sai perché? Perché lo vendiamo subito. Perché se no lo vendono subito.
1: Noi lo abbiamo blindato.
3: Posso dire una cosa? Io non sono Sandoria, ma con la maglietta lì.
0: E vabbè, lì è Marco.
5: Della Sagrada non si tocca. No.
3: Mi sembra veramente
5: la prima vittoria con la maglia San Pierrenese, perché aveva perso le precedenti.
3: Vi siete legati?
5: No. Non si tocca, no. Elio, mi spiace, ma.
1: Mi fa solo quelle variopinte che ho visto al Barcellona,
5: esatto.
1: Ma se sono magliette storiche,
5: ho avuto una maglietta azzurrina, una maglietta dipinta, ve l'ho domandato
3: ragazzi, perché non mi sembrava rappresentasse Sandoria, invece me l'avete motivato.
0: Le due maglie, oltre la prima, la Royal, la blu della Samp, sono per l'80° anniversario, una riferita alla Sampierdarenese, che è questo bianco seppia con queste due righe orizzontali.

0: orizzontali.
1: Senti che poesia, bianco e seppia, vai, continua, continua.
0: Scusami, anche il mio lavoro, cioè,
1: continua, hai ragione.
0: Fammi un po' esaltare.
2: Quell'altra invece,
0: queste due righe rosse e nere, e l'altra quella dell'Andrea Doria, che è a metà bianca, a metà blu, è una cosa,
1: cioè,
0: rispecchiano la storia blu cerchiata. Per l'80esimo credo che sia giusto, visto che comunque la storia è importante anche ricordarla e apprezzarla, è giusto che siano state fatte queste due maglie che io trovo veramente belle, devo dire, al di là di tutto. Sono veramente,
2: ripeto,
0: belle,
2: eccole là, guarda,
0: molto belle.
1: Ve l'ho chiesto perché non mi sembrava,
0: non sono due maglie casuali, non sono due maglie
2: infatti
0: casuali.
2: Non sono neanche considerate seconda e terza, no. Perché sono molto particolari, cioè, quindi inevitabilmente. Ad ogni modo, sono le 21:55 e 40 secondi, la Sampdoria alza il primo trofeo dell'aria.
3: Il primo della storia della carriera di Corradi, perché non aveva...
2: Corradi ci ha messo un mese e mezzo, due mesi.
3: Si è portato a casa l'argenteria.
2: Bernardo ha fatto vedere che ha le idee chiare. Perché questa è la verità, sono emerse tante voci, però abbiamo detto, sulla formazione, la formazione per adesso, chapeau a Bernardo Corradi, per quello che ha fatto vedere stasera, soprattutto nel primo tempo, poi le sostituzioni contano per quello che contano, perché è chiaro che diventa tutto molto più difficile. Però la prima formazione, io chiedo a Simone che ha visto anche il ritiro, era molto equilibrata.
3: Idee chiare, quello che mi piace di Corradi, idee chiare, cioè lui porta avanti un'idea, la prosegue anche con una certa convinzione nei confronti magari di giocatori come Cicconi, abbiamo visto che non sono
0: squadra
3: messi
0: sotto la gradinata, la squadra sotto,
1: sicuramente non sarà come vedevamo gli anni scorsi per essere contestati.
0: E c'è aspetta Elio, perché c'è solo un coro che cantano: noi vogliamo tornare in Serie A. Questo è un coro unico dei tifosi blucerchiati che applaudono la squadra che comunque ha vinto oggi a Parma, però il coro che cantano a gran tifosi, ragazzi, possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, ma poi l'obiettivo della Samp, per storia, per blasone, per tutto quello che volete, è tornare il prima possibile.
2: Quindi
0: in
2: a
0: Serie
2: questo
0: A.
2: Punto Simone è una delle favorite per tornare in Serie A della Sampdoria.
3: Molto difficile da dire, perché il campionato di Serie B è completamente folle e sappiamo che quelle che sono scese dalla Serie A sono squadre comunque forti, partono da un'ottima base: Verona, Cremonese, Pisa, Palermo stesso comunque va considerato. Certo, la Sampdoria desta curiosità a questo punto, ecco. Bisogna capire dove si inserire. Però c'è una cosa che volevo dire anche prima: il campionato di Serie B è fatto apposta per avere anche un po' di entusiasmo all'inizio e magari guadagnarseli i galloni della favorita, perché se anche la Samp non partisse con la rosa migliore, se parti bene con le prime 5, 6, 10 giornate, poi lo puoi diventare la favorita a quel punto, perché è quel tipo di campionato, vinci magari con una non prevedi di vincere e poi vai a perdere invece con una che è di bassa classifica.
4: Guarda,
3: questo
4: scorso
3: veniva da un campionato pessimo,
4: doveva fare i playout con la Salernitana, è arrivata a seconda, promozione diretta,
3: ha fatto una progressione magnifica, quindi
1: si costruiscono, no?
4: L'appetito via mangiando,
2: questo è il calendario della Samp,
1: questo è un
2: ragazzi
1: risultato importante, ti fa lavorare serenamente a Bogliasco,
3: che però
1: ti fa
3: è un calendario molto squilibrato, perché bisogna dirlo, vedere che ci sono tre trasferte nelle prime quattro e diventano quattro trasferte nelle prime sei è una cosa squilibrata.
1: Non è logica questa cosa.
4: Era stato molto contestata anche da Matteo un paio di settimane fa con tutte le partite in trasferta.
0: Sei trasferte nelle prime nove
1: che
0: partite.
1: Poi aspetta, che oggi che oggi lo leggiamo che è in modo sbagliato, no? Poi magari tu fai tre vittorie fuori casa e ti costruisci la Serie A lì.
0: Però io giocare in casa.
1: No, ti sto dicendo, ma
0: davanti a potenzialmente dico 25.000 spettatori.
1: Oggi ti sto dicendo,
0: questo è quello che porta la Samp.
1: Oggi sulla carta hai ragione te. Poi magari che un mese prima sembrava un disastro, diventa invece la forza della Sampdoria, perché magari all'inizio fuori casa ci sono 5.000 spettatori, fai una partita bottonata di contropiede, riparti, mezza palla aria, gol dell'attaccante, tu e segni.
0: Elio, una cosa deve essere chiara: il mercato della Samp deve continuare.

Cioè, voglio dire, non è che oggi hai vinto col Parma, che è arrivato tredicesimo in classifica in Serie A, allora tutto a posto. Cioè, c'è una panchina che ad oggi è veramente quasi nulla. Sì che c'è dei giocatori infortunati, perché Ravanelli è infortunato, Insigne è infortunato, Begic è infortunato, sono tre potenziali titolari. Il portiere, a questo punto mi viene da dire, sì, forse ti è preso per fare il dodicesimo allora, Vindal. Perché punterai su Krastev. Io spero che questo adesso, cioè, ci vuole anche del coraggio.

0: tipo sì.
1: No, no, ma ok, ma
2: adesso
3: aspetta un attimo. Voi fermati un attimo. Ha dimostrato coraggio, sì, perché ha detto, ragazzi, questo ha compiuto 18 anni, ha messo, lo metto lì alla porta e potrebbe succedere benissimo quello che è successo a Stankovic. Tanto tempo fa, non vi ricordate, quando Pirlo lo ha imposto anche con gli errori, cioè potrebbe succedere benissimo una cosa del genere.
4: È più preoccupante quello che c'è dietro, Craster, perché se davvero Ghidotti lo mandi via e non hai a questo punto un secondo o un terzo affidabile, perché Vindal è infortunato.
3: Ragazzi, infortunato.
1: Male un piede a febbraio. Il problema grosso oggi è la panchina, che poi la panchina.
3: Intanto sentiamo Corradi, ragazzi, perché c'è Corradi, immediatamente dobbiamo sentirlo, Corradi, perché ci serve veramente. Ha la faccia molto molto contenta e sta sorridendo alla grande. Mi fermo un attimo e poi sentiamo le dichiarazioni di Bernardo Corradi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime ai 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche i 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Subito le dichiarazioni sia di Albigar, che è stato eletto miglior giocatore della partita, non solo per il gol.
1: Meritato,
0: vero Simone?
1: Meritato, ha fatto una partita, soprattutto il primo tempo, eccezionale, migliore in campo.
0: Allora non va bene là dietro, bisogna metterlo un po' più avanti.
1: Ma assolutamente, bisogna metterlo in mediana, ma sempre bisogna metterlo in mediana.
0: Bisogna metterlo assolutamente lì. E ha detto, voi ci provate, sicuro vogliamo fare un campionato importante, ha detto. L'aveva già detto anche prima, sì.
1: E il ritiro aveva detto l'obiettivo è andare in Serie A, quindi evidentemente lui è l'unico che lo dice, però dimostrata anche la cazzimma in campo, passatemi il termine, insomma, con 11 Abilgard magari ci arriviamo.
2: Per segnare i compagni.
1: Per segnare, però bisogna che la società

0: da aiuti Corradi, ci vuole che poi tutti i compagni seguano l'esempio di Abidi.
1: Ascolti anche le parole importanti di un tesserato con un obiettivo chiaro.
2: Beh, lo carico anche Corradi, eh.
3: Ferma. Dite di Albiga, perché Albiga ha la figura per diventare leader di questa squadra.
4: Lo è già.
3: Perché sai.
4: Mi spiace dirlo, perché dovrebbe essere qualcun altro il leader lì in mezzo. E invece chi si è preso i galloni del leader, chi è? Abelgaard. Tutti si aspettavano, poi finora, attenzione, si aspettavano Esposito, però il leader designato, ma non da lui, dal gruppo, perché anche oggi assist e gol, è Abelgaard, il leader è Abelgaard.
5: Questo giocatore qua è diventato importante non oggi,
4: ma bravo,
5: l'anno scorso,
4: certo.
5: Quando si è sacrificato a fare
4: il difensore,
5: ha
4: fatto la mezzala,
5: e lo faceva con entusiasmo,
4: ha fatto la punta, Elio, la punta.
5: Se tu non trovavi questo giocatore l'anno scorso non ti salvavi neanche molto con
4: il mente. Quindi il leader, quindi, oggi, ma no, oggi ne esiste da un po' che il leader, è Abelgaard. E lo sa benissimo Corradi, perché la prima cosa che ha fatto è di Abelgaard è metterlo lì,
5: certo,
4: nel mezzo
5: certo.
4: al campo, nel fulcro. Ci ha messo Anderson e Abelgaard, che sono due giocatori di quantità, muscolari, fisico, altezza, ce l'hanno tutte, logico, non è un centrocampo velocissimo quello dei blu cerchiati. Possiamo trovare l'unica pecca, può essere quella degli inserimenti, però soprattutto quando va in vantaggio, e oggi l'hai dimostrato, è una squadra che diventa solidissima perché tutti sanno quello che devono fare, e questo è un buon aspetto. E infatti Corradi, secondo me, non aveva un sorriso, però era sicuramente più rilassato rispetto a
0: una settimana fa. Era più teso, molto più teso, assolutamente.
3: Oggi ha detto delle cose anche interessanti,
4: si è spinto anche un po', cioè, settimana
3: l'approccio è quello che gli piace, perché ha detto subito andiamo avanti, ci troviamo davanti 2-0, poi soffriamo e tra l'approccio gli piace sicuramente. La partita, ha detto, sarà quella con la Cremonese, da lì comincerà il nostro vero percorso.
0: Ed è giusto così, perché con la Cremonese comunque ti confronti subito con un avversario che sai vuole lottare per la Serie A, e quindi ti misuri poi il calcio d'agosto, tutto quello che sappiamo. Però è importante che la Samp faccia una bella partita a Cremona, perché è l'inizio di un lavoro. Se Corradi inizia comunque bene il suo lavoro, al di là del risultato di Cremona, c'è la fiducia per andare avanti su quel percorso. Obiettivamente, quando è arrivato Corradi era difficile dare tutto questo credito.
1: No, c'era anche la contestazione anche dei tifosi per la scelta, non per ovviamente
0: certo,
1: Corradi.
0: Certo, l'uomo non viene contestato, il professionista non viene contestato, ovvio.
3: L'uomo, ma lui ha detto, sono una scommessa, ben cosciente.
5: Lui è consapevole che
3: sì, però,
5: gli
3: ragazzi,
5: hanno dato
3: adesso parte le scommesse, allenare. Perché scommesse qua a Genova ne abbiamo viste.
5: Lui è consapevole.
3: Vogliamo dire, questo qua è... Io ve l'ho detto subito, io lo conosco perché
5: ma questo è un predestinato, secondo me è un predestinato.
3: È una persona perché che legge le partite, è una persona che va avanti per la sua strada, è una persona che mette il terzino, ma se non ce l'ha, perché oggi ha giocato De Paoli alla sinistra, è perché non c'è nessuno.
5: Ma io credo che questo sia un predestinato, perché sia da calciatore e anche quando ha fatto comunque il mestiere insieme a te in TV,
3: esatto.
5: L'ha fatto con grande personalità,
3: sì,
5: con grande conoscenza.
3: Io lo
5: con grande
3: bene,
5: professionalità, ragazzi. Quindi a mio avviso è uno che ha sempre conquistato le cose sul campo.
3: E non guardate e quel anche, bel faccino anche, che ha,
5: sì sì,
3: perché
5: c'ha un bel muso,
3: c'ha
5: un bel muso,
3: c'ha il bel faccino ma c'ha un bel muso,
5: sì, ha personalità,
3: quindi io sono convinto
5: che ha sempre sudato sul campo, perché anche da attaccante si è dovuto conquistare coi gol, col lavoro, con la determinazione,
3: essere
5: un giocatore importante.
4: Mi è piaciuta una cosa che ha detto lui, ecco, che mi auguro che di vederla tutto l'anno. Ha parlato di una squadra cinica,
5: certo,
4: perché anche questo anche è vero, la Samp ha avuto due occasioni, ha fatto due gol, ed è una quasi una rarità, perché prima o non tirava in porta
5: e
4: o
5: non
4: quando,
5: l'ha subito
4: o non, o non,
5: e non bravo, l'ha subito
4: bravo
5: anche
4: ha
5: stasera,
4: fatto due tiri
5: comunque anche
4: ha subito
5: tu.
4: Un tiro dove il portiere ha fatto un miracolo incredibile e tu hai vinto
5: ma
4: rischiando zero. Io da tifoso voglio vedere una squadra così, una squadra che comunque è sul pezzo, sa quello che deve fare, se c'è da tirare delle randellate
5: si
4: le tiri
5: tirano,
4: perché
5: certo.
4: Ho visto Gartman,
5: certo.
4: Gartman non è che si fa tanti problemi, eh. Con certo. Pellegrino è stato due randellate, è caduto per terra e si è fermato lì, perché magari a volte devi sopperire a livello tecnico, gli altri sono più forti, però tu tiri due randellate,
5: tutte le armi,
4: quindi
5: piuttosto di non prendere
0: che è quello che serve per vincere in Serie B,
4: bravo, anche perché tanto in Serie B

0: Lo sappiamo che è quello, Simone.
1: Se tu non
0: giusto?
1: Prendi costo, è già giusto, metà dell'opera.
0: Avere uno là davanti che è alto 2 metri, perché Loris è alto 2 metri, è uno che ti fa le sponde, ti tiene palla, perché l'abbiamo visto anche oggi. Oggi lo marcava Circati, che comunque non è che sia proprio scarsissimo. No. Non è che sia un difensore che dici, ah, Circati è un buon difensore di categoria, sicuramente. Eppure Loris ha fatto sportellate, non si è tirato indietro, ha fatto salire la squadra e poi ha avuto un'occasione, ha fatto gol. Quello che deve fare un attaccante.
1: Certo, certo.
0: Sinani, se parliamo anche di singoli, devo dire che tecnicamente è molto bravo, è molto bravo, si perde un po' nell'arco della partita. Ecco, questo è quello che abbiamo visto soprattutto nei primi 50-60 minuti che è stato in campo. Quindi forse non è un titolare, non dovrebbe essere un titolare, perché dovrebbe giocare Insigne e Begic agli esterni, quindi Sinani è sicuramente un'alternativa.
1: Non mi sembra un male.
0: La difesa, considerando che manca Ravanelli, direi che oggi è compatta, compatta, e io spero nel portiere, ragazzi. Che abbiamo visto stasera, mi riferisco a Krastev, che ha 18 anni, bisogna dargli tranquillità, leggerlo, però ragazzi, buttiamolo dentro, ci ricordiamo Donnarumma a 17 anni, 16 anni, Mihajlovic ce l'ha buttato dentro. Adesso, non parlo di Buffone, perché stiamo parlando di sicuramente il miglior portiere del mondo, però ci sono delle squadre che hanno buttato dentro dei ragazzi giovani anche in porta. Questo è un portiere che, per quello che abbiamo visto stasera,
1: e ti
0: dico un'altra cosa, lo ha tolto a fine primo tempo, lo sai perché, Elio? Perché ha detto, sto qua me lo vendono subito, se no. ha detto caspita, hai visto che parata, togliamolo.
1: Scusa,
0: perché sennò c'è già Branco e Fredberg che fanno già i conti.
1: Onestamente, poi la settimana scorsa
0: c'ha già i soldi pronti. C'ha già
1: l'offerta.
2: La settimana scorsa sentivo
1: parlare di Pigliacelli, no?
0: Sì.
1: Che è un buon portiere,
0: certo,
1: per carità, ma vittorie di campionati?
0: Zero.
3: Ha tanta esperienza.
1: Allora perché non dare la possibilità a un giocatore così di
4: io sarei più tranquillo, però, se prendessero qualcuno che non viene da un lungo infortunio, perché con Vindal, con tutto il rispetto per Vindal, se dobbiamo fare l'ennesima scommessa ai Craster e poi
3: Craster deve anche essere tranquillo
4: di poter sbagliare.
5: Se tu dici, può anche sbagliare, io allenatore, la squadra, la società, lo difendiamo,
1: questo è importante, tutti lo devono difendere. Ascolta, amore mio, c'hai un contratto,
5: stai qua, siedi in panchina,
1: per piacere fai crescere questo giocatore e stop, basta.
0: No, sono d'accordo,
1: noi vogliamo puntare su di
0: però
1: voi,
0: lo devono proteggere e tutelare,
1: certo,
0: tutti,
1: certo.
0: Tutti vuol dire, ma no, Fredberg, tutti, Walker,
1: la
0: Franco,
1: società, la società,
0: Corradi ce lo farà giocare,
1: ma anche la stessa tifoseria,
3: ma la tifoseria, perché, ma Elio, ma ci ricordiamo, magari sbaglierai, tutti a casa,
1: perché ha voglia di
0: però bisogna ma sbaglierà
1: prima diceva, pubblico, non
0: ma
1: si
0: sicuramente
1: se tu hai personalità,
3: ma magari,
1: se
3: magari fai una bella parata sotto la sua alta
1: e ti squagli,
0: se tu punti su Krastev, io spero che lo facciano, tutti devono aiutare il ragazzo, tutelarlo, proteggerlo.
1: Ma la stampa,
0: la mia unica paura, te la dico tutta ora, con questo Vindal, con questo portiere che arriva, io non vorrei che si creasse
3: il dualismo come l'anno scorso,
0: i presupposti come l'anno scorso con Kuk. Ecco, Corradi non posso paragonarlo a Donati.
1: È preparato anche di Sampdoria.
5: Fatemi capire, perché io non ci arrivo. Cioè, tu mi dici, allora arriva questo Vindal qua, che è amico di Fredde, che conosce Fredde, che è danese,
1: e gioca lui,
5: Kuk l'anno scorso, quello che si buttava indietro invece che in avanti.
0: La mia unica paura, però, credo e spero di non poter paragonare soprattutto Corradi Bernardo a Donati come allenatore, come figure, come carattere, come personalità. Perfetto, mi auguro questo, perché sicuramente Fredberg, Walker spingeranno per far giocare Vindal, perché è un giocatore che hanno voluto loro.
5: Ma
0: ragazzi, ma hanno fatto giocare Kuk l'anno scorso, hanno fatto giocare Narro. Narro ha esordito nella Samp.
3: La terza,
0: o sbaglio? Hanno fatto giocare Ferri, o sbaglio, Simone? Ecco.
4: Più di una volta.
0: Questo è già accaduto.
3: Che i disastri
0: mi auguro,
3: devi più fare.
0: E sono convinto che Corradi, ripeto, non sia come Donati.

0: e quindi questo problema venga eliminato subito alla radice.
1: Ma poi bisogna mettere da parte il passato, basta. Narro, questi qua non
0: parte della
1: adesso hai detto, hai detto il portiere forte, bisogna cercare di lavorare la stampa, la tifoseria, la società, per cercare di far sì che questo ragazzo possa avere la serenità, la tranquillità.
2: Bravissimo,
1: per esprimersi al
2: così.
1: Massimo, e basta oramai parlare di quello che hanno fatto l'anno scorso, se no
0: sono le stesse persone,
1: sì,
0: il problema è quello,
1: ma,
0: capito?
1: Okay, ma bisogna pensare,
3: avranno capito gli errori,
1: sbagliato, gli sbagli gli saranno serviti, bisogna cercare di dire
0: okay, il mio è un augurio. E di tenere le antenne belle dritte, capito? Quando tu tieni le antenne dritte, come dire, aspetta, l'anno scorso avete fatto così, quest'anno non ci prendete per pirla che pensate di far giocare quelli che volete voi, no, perché Corradi ha sicuramente personalità, ha carattere, perché stasera era comunque ha fatto giocare Krastev titolare.
1: Certo.
0: Era più facile far giocare Ghidotti. Facevo giocare Ghidotti.
1: E si toglieva.
0: Poi sbaglia. Sbaglia. E vabbè, è colpa di Ghidotti.
2: Fermo un attimo. A Parma.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
6: Donare sangue
7: significa fare qualcosa di grande.
6: Insieme.
5: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Io invece voglio ritornare un po' sulla pagina di Genova, Elio e Gabriele, perché sembrerebbe, non è ancora ufficiale, però permettimi di dire, da amante del calcio, amante di chi in questo momento gioca e vuole giocare con la propria maglia, sulla, io Masini, Patrizio Masini, bisogna che gli dica in bocca al lupo. Da qualunque parte lui vada, continui nel Genova, perché ha dimostrato di essere un ragazzo fantastico. Un professionista esemplare,
1: sì,
0: e quindi se dovesse anche andare al Frosinone avrebbe l'opportunità anche di sviluppare magari una carriera che l'anno scorso è stata stoppata.
1: L'anno scorso ha trovato poco spazio, c'era stata l'idea già a gennaio di poter andare via, ha avuto poi un colloquio anche con De Rossi dove Patrizio stesso Masini ha detto: per me restare al Genoa un po' come tu sei stato tantissimi anni a Roma.
0: Esatto.
1: È rimasto, chiaro, con l'arrivo di Sou in mezzo al campo le sue possibilità di giocare erano ridotte prima, sarebbero state ridotte ancora più oggi, quindi tra qualche ora, tra qualche giorno dovrebbe esserci l'ufficialità per il passaggio a titolo definitivo di Masini al Frosinone per 5 milioni di euro, dove lì potrebbe giocare titolare. E ricordiamo che Masini è stato cresciuto nel settore giovanile del Genoa, è arrivato nel lontano 2012, ha fatto tutto il percorso del settore giovanile, ha superato un gravissimo infortunio che poteva compromettere la sua carriera, era entrato in campo, ricordiamoci che le sue prestazioni sono state elogiate con Vieira, perché con Vieira aveva trovato la titolarità, aveva segnato anche il primo gol con la maglia del Genoa, se non era Roma.
2: Sì, hai detto tutte
1: però
2: cose giuste.
1: Però ha un genuano dentro.
2: Dispiace perché ha un genuano dentro, però onestamente da genuano ti dico, mi avessero detto Masini o Frendrup, mi dispiace per Masini, ma è giusto che venga sacrificato Masini, anche se, ripeto, è... un dispiacere avere un giocatore che dice: per me giocare nel Genoa è come per lei mister la Roma, quindi trovare una bandiera che oramai non esistono più e doverla sacrificare mi dispiace, però onestamente per la crescita del Genoa è meglio che vada via
0: anche
2: Masini.
0: Perché in quel ruolo lì insomma adesso c'è tanta concorrenza, abbiamo questo box to box Sova, che era quello che cercava il Genoa,
2: un giocatore
0: insomma,
2: che ha fatto i mondiali.

0: Cioè, è un giocatore che ha differenza, con tutto il rispetto, di Masini sì. Ti può garantire gol, perché i gol a centrocampo mancano con l'addio di Malinowski, box to box.
1: E quindi onestamente, in bocca al lupo per la sua carriera.
2: Quindi sì, cioè, è Cator, Masini, comunque sono soldi.
1: Stai dando via dei giocatori.
2: Sono soldi completamente tutta plusvalenza piena, giusto?
3: Sì,
2: sia Cator che Masini sono plusvalenza piena.
1: Cator c'ho qualche.
2: Non sono titolari,
1: ancora,
2: quindi guadagni,
1: ancora,
2: ma non perdi in no, termini.
1: Sicuramente
2: tecnici.
1: Su Masini è una plusvalenza a tutti gli effetti.
2: Vabbè, anche Cator.
0: Hai fatto bene.
1: Anche Cator, però, è Cator. In prospettiva, mentre Masini, a mio avviso, sì. Una volta che viene venduto al Frosinone, farà la carriera al Frosinone e farà cose importanti nel Frosinone. E Cator, se fra 3 anni te lo trovi a un club importante,
0: devi
1: meravigliare.
2: Però ti avessero detto allora, ok, teniamo Cator, dobbiamo vendere Østergaard o Vázquez.
1: Io ti dico la verità, avrei preferito, perché a mio avviso Cator è un attaccante, e quindi, come tutti gli attaccanti, se hai la forza, come dicevi te, un giovane, sì. Di dargli la maglietta, perché poi tutto lì, la differenza sta lì. Perché se tu hai la forza di far giocare un giovane, alla fine, se ti va bene, i numeri arrivano, numeri importanti. Perché tu, per dire, se dai la maglietta da portiere, disgraziatamente gioca nella Sampdoria, vinci il campionato, quello è un giocatore che tu magari hai pagato
2: quasi nulla,
1: 3 polli nulla. E 4 galline
0: e lo
1: rivendi a 15 milioni col calcio di oggi, no? Quindi capisci bene che quella è la forza di una società, proprio il compattarsi, credere su un giocatore, anche perché tu ce l'hai tutti i giorni gli occhi, cioè io immagino Corradi, no? Per lui oggi non è stata difficile fare la scelta, perché quando tu lo vedi al campo, ecco, io non ho visto la parata, ma quegli interventi lì
4: li farà
1: tutti i giorni.
4: È dimenticato un'uscita anche con un pugno, ma quella perché è normale, però ti fa vedere che c'è il coraggio. Ha fatto un'uscita con un pugno non perfetto, però
1: andata a prendere
4: un pallone là con questa mano qua, che,
1: e quindi tornando al Genoa,
4: quindi ce l'hai.
1: Quindi tornando al Genoa, se entrano dei soldi per un giocatore che onestamente ha giocato poco, anche se quando ha giocato ha determinato, e il Genoa magari da questa vendita porta a casa l'attaccante che magari noi cerchiamo, che De Rossi ha bisogno.
0: Però
1: ecco,
0: secondo me Lopez ha fatto un acquisto intelligentissimo, perché è uscito Masini, è entrato So, che ha esperienza internazionale, ha fatto gli europei, e soprattutto in termini di gol, con tutto rispetto a Masini, questo segna tanto, 5-6 gol, assist, e soprattutto Lopez ha saputo della clausola rescissoria che aveva al Siviglia per poterlo far andare via, 4 milioni di euro, per cui è un signor acquisto questo giocatore,
1: certo.
0: Che ti fa alzare il livello del centrocampo,
4: certo.
0: Ricordiamoci che centrocampo ci sarà anche Mescitri, che ha fatto bene in questo supercampionato, che anche lui può giocare esterno, interno, c'è anche Traoré, per cui la qualità ce l'hai. Resta, come abbiamo detto prima, ad amalgamare bene tutti questi giovani di prospettiva, perché hai un buon centrocampo, però
2: quindi
0: per fare 30
2: la preoccupazione
0: è l'attacco,
2: perché il centrocampo mi dice che c'è il box to box,
0: ti manca l'attacco.
2: Mescitri che è un bellissimo prospetto, sono d'accordo.
0: Però scusami, parti
2: da Colombo, Vitigna, Baldanzi, ecco, cioè non è che parti da tre
4: e Davel,
2: non lo conosco, devo dire, ma Colombo lo conosco molto bene, Baldanzi lo conosco molto bene, Vitigna pure, sono tre basi di attaccante che,
0: no, è giusto.
2: Se guardo il panorama italiano Serie A, la parte destra, Frosinone, Lecce, Monza, chi caspita ce l'ha quei tre lì?
0: Se noi andiamo a vedere i dati, Vitigna è un giocatore che si sbatte, corre, ma la porta la vede poco, 5-6 gol. Colombo con De Rossi ha fatto 7-8 gol. Per fare il salto di qualità in più e lottare per una salvezza, senza rischiare, una punta
4: per 40-50 gol
0: ti servono,
4: certo.
2: Bravo, poi permetti permettimi, se Colombo facesse 25 gol nel Genoa, l'anno dopo sicuramente non giocava.
1: Non
2: giocava.
0: Cioè, quello, quello sicuro.
2: È normale, anzi, io credo che l'obiettivo di De Rossi sia proprio quello di far arrivare quest'anno Colombo in doppia cifra, perché ha tutte le possibilità per farlo.
0: Certo. È giusto, Mattia.
1: Ma no, bisogna pure lavorare per
0: certo
1: quello.
0: Certo, però tu hai anche giusto l'incognite fisiche di Traoré e anche Baldanzi, che l'anno scorso è rimasto fermo per la prima volta in carriera tante partite.
2: Ma c'è anche Messias, che è un'incognita, okay, certo.
1: Comunque, però bisogna andare sulle

0: certezze,
1: Gabri,
0: non più
1: Gabri,
0: incognite.
1: Perdonami, però mi sembra di capire. La difesa siamo a posto, il centrocampo siamo a posto.
2: Perfetto.
1: Ora, se manca un attaccante, mancano 20 giorni di mercato.
0: Cioè, bisogna
1: essere positivi, cioè, voglio dire, perché è chiaro che se poi Traoré non ti gioca mezza partita, cade tutto il castello.
0: Messias non gioca mai.
1: Però, tu parli te da genuano e dici: questo è forte, Lopez è stato bravissimo, qui è bravissimo, e in difesa siamo perfetti, nel centrocampo siamo perfetti.
3: Manca un giocatore.
1: Manca una punta.
0: Ho capito,
1: ma in tutto il mondo una rete di osservatori vuoi che non ci sia il centravanti che ti possa garantire 15 gol? Sì.
0: Però De Rossi ha fatto una richiesta specifica, già pronto, però vedendo l'ultima settimana in cui tu hai perso le amichevoli, tanti sono un po' preoccupati. È vero, sei ancora all'inizio, però ricordiamoci come sono andate le ultime due stagioni.
1: E allora non bisogna dire che il centrocampo è forte, che la difesa è forte, che manca solo l'attaccante.
0: Hai fatto delle basi in più, brava la società, perché ha investito tanto.
3: Allora, sicuramente sarà una settimana di passione questa, perché comincerà la Coppa Italia, poi ci sarà un'altra settimana ancora più importante, perché dopo i risultati della Coppa Italia, speriamo che sia un favorevole alle nostre squadre, inizia il campionato. Così, e noi saremo sempre qua. Finalmente.
0: Non vedevo l'ora.
3: Intanto ci vedremo qua giovedì, chiaramente, di nuovo alle 21 con Liguria Calcio. E poi, naturalmente, oltre a salutare tutti i miei ospiti in studio, ringrazio Filippo e Alex in regia. Ringrazio voi da casa che ci avete seguiti. E non dimenticatelo mai, continuate a seguire i programmi del Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: C'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui vengono fatti, la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
2: Anche gli italiani nel loro piccolo remigrano, tornano a casa, come ha fatto il papà di Pierre, remigrato 50 anni fa dal Cile nella sua Genova per sfuggire al comunismo degli Ende. Nato a Vigne del Mar, Pierre, rotolato da bebè in Liguria, nella terra dei suoi avi, dopo una vita normale e ordinaria, fra studi, università e piccoli lavori, ormai da adulto pensava di aver trovato la stabilità con un'attività a nervi. Ma siccome la vita fa sempre quello che vuole, lui all'improvviso si ritrova senza lavoro e si ingegna, come fanno spesso i migranti, ed ecco l'idea di fare il rider, ma non come tanti stranieri, in scooter o in bicicletta, bensì in monoruota, un trabiccolo, ci scusano gli appassionati del genere, come garantisce Pierre, facile da condurre e di un'agilità senza uguali, perché va ovunque, anche dove gli altri non possono, ed è assai risparmioso perché è elettrico, quasi a costo zero. Pierre è il corpulento rider non più giovanissimo che capita di vedere sfrecciare apparentemente come un folle fra il traffico di Brignole o di Corso Europa, vestito come Robocop su una precaria monoruota, un disoccupato che il lavoro, anche se non c'era, se lo è inventato. Chiamato il gatto per la sua passione per i mici e perché, a ben guardarlo, quando si toglie il casco esibisce un simpatico accomodante faccione da gattone, Pierre garantisce che la monoruota è nettamente il mezzo migliore per consegnare pizze e sushi, un'attività che lui definisce divertente come andare sugli sci.
1: Allora, tu sei un rider, Pierantonio, però è un rider su un monoruota, un mezzo particolare. Hai colpito e colpisci tutti chi ti vede nel traffico di Genova, perché insomma non sei un ragazzino e vai come un ragazzino follemente fra il traffico. Non è pericoloso, non hai paura?
0: Allora, paura assolutamente no. Pericoloso per chi? Per me o per gli altri? Perché quelli che ammazzano 3.000 persone all'anno sono gli automobilisti, non sono i monorotisti.
1: Ma è per te che io...
0: Per me basta stare attenti, basta avere un minimo di cervello e guidare attenti, guidare pensando che gli altri ti vogliono uccidere. Eviti di essere investito. Cerchi di rispettare il limite delle leggi della strada, cerchi di evitare di fare cose stupide e questo ti mantiene in sicurezza.
1: A me è colpito proprio perché andavi velocemente fra le... come un vespista, però tu non sei su una vespa, non hai una carrozzeria.
0: Sono un mezzo molto migliore.

0: Di una Vespa, sono un mezzo molto più agile di una Vespa.
1: Non incominciamo perché sono un bel pista, però voglio dire, la carrozzeria di una Vespa già ha senso, se vai a sbattere prima che la carrozzeria poi scende,
0: esatto, infatti,
1: c'è il tuo corpo.
0: Infatti quelli che ogni tanto cadono sulla Vespa e ci lasciano un piede perché la carrozzeria glielo trancia è un problema. Qua è vero, sono io contro il resto,
1: però la carrozzeria.
0: Però io mi metto una carrozzeria addosso, di solito ho un'armatura da motocross, per cui se cado generalmente si fa più male l'asfalto di me.
1: Tu cadi?
0: Sono caduto poche volte in velocità. In velocità sono caduto una volta, velocità 30 all'ora, 30-40 all'ora, perché mi sono distratto dietro. Non ho visto i tempi della di una curva, dietro la curva ho trovato uno scooter e ho abbattuto lo scooter. Io sono volato, mi sono rialzato, ho ripreso la mia ruota, lo scooter non partiva più.
1: Si è fatto male?
0: Io no.
1: Lo scooterista?
0: Lo scooterista no, lo scooter si è fatto male, lo scooter non ripartiva. L'assicurazione ha pagato, nessun problema. Una volta, quando imparavo, cosa normalissima, quando impari una cosa nuova generalmente arrivi a un livello che pensi di saperla usare ma in realtà sei ancora un novellino. Stupidamente ho fatto un errore mio di valutazione della velocità su un piccolo gradino, su una salitina con una ruota vecchia con poca potenza. La ruota si è spenta sulla salita e io sono caduto, lì mi sono fatto male perché erano le prime volte quando non avevo tutte le protezioni che uso adesso.
1: Partiamo un po' indietro con la tua storia.
0: Sì.
1: Quanti anni hai? Quanto tempo fai il rider?
0: Allora,
1: e cosa hai fatto prima? Dove sei nato?
0: Allora, io ho 56 anni. Prima di fare il rider avevo il tabacchino alla stazione di Genova Nervi.
1: Quanti anni fa?
0: Fino al 2000, cos'era, 22, quando col Covid, il primo anno di Covid ho tenuto aperto tutto l'anno il tabacchino con incassi da 20-30 euro al giorno perché non veniva nessuno a comprare. Anche quei pochi che venivano, c'avevo la protezione civile che li mandava via. E praticamente tenere aperto mi è costato talmente tanto che alla fine ho chiuso e ho detto devo trovarmi qualcos'altro. E quindi nel 2023 ho cominciato a fare il rider.
1: Ma tu andavi già sul monoruote?
0: No, nel 2023 ancora non andavo sul monoruote. Ho cominciato dopo aver cominciato a fare il rider, ho imparato a usare il monoruota. Perché io ho iniziato a fare il rider in bicicletta. In bicicletta, purtroppo, Genova non è una città che si presta a muoversi in bicicletta, soprattutto sulle alture.
1: È elettrica meglio?
0: No, elettrica non è meglio. Quando avevo ancora il tabacchino, mia mamma abitava qua in Corso Sardegna e io almeno una volta o due alla settimana la andavo a trovare. E ci andavo con la bicicletta, prima con la bicicletta muscolare e ci mettevo 28-29 minuti da Nervi a Corso Sardegna e altrettanti a tornare. Media era intorno ai 26 km all'ora con la bicicletta muscolare. Con la bicicletta elettrica la media è 25 km all'ora. Se provi ad andare sopra i 25 si spegne il motore, sei morto, diventa pesantissima. E quindi alla fine della fiera una bicicletta muscolare e una bicicletta elettrica hanno le stesse prestazioni. La bicicletta elettrica magari ti fa fare un po' meno fatica sulle salite, sulle cose, però il problema è l'autonomia. Una bicicletta elettrica normale ha 30-40 km di autonomia, anche in una città come Genova sono nulla. Io quando faccio adesso il mio lavoro di rider, mediamente a pranzo faccio fra i 50 e i 70 km e la sera altrettanti. Non c'è una bicicletta elettrica che mi permette di fare tutta questa strada. L'unica cosa che si avvicina a questo chilometraggio è lo scooter elettrico, però devi avere due batterie, perché te ne serve una a pranzo e una a cena. Oppure devi avere il tempo necessario per ricaricarla, ma

0: Se finisci alle 3 di lavorare, alle 6 non sei pronto.
1: Ma quanti sono i rider che sono monorotta a Genova?
0: In realtà 2.
1: Quanti sono i rider a Genova in tutto? Sono tanti.
0: Faremo un 200, penso. In monorotta 2 perché c'è un mio amico che in realtà lui lavora per Amazon, fa corriere Amazon, però nel tempo libero fa anche il rider su monorotta.
1: Tu per chi lavori?
0: Per me.
1: Ah, non hai una...
0: Non ho un padrone. Io faccio il rider per Deliveroo, per Glovo, faccio la domenica, consegno il pane col furgone di Paolin e in più, oltre al lavoro di rider, faccio anche consegne nei vicoli per il panificio Billy di Via Cesarea.
1: Perché ti infili ovunque?
0: Il bello del monoruota è che nei vicoli vai ovunque senza nessun problema, puoi fare lo slalom fra i pedoni che con una Vespa non riuscirai mai a fare.
1: Quanto pesa puoi portarselo dietro?
0: Niente, a portarselo dietro e diventa un trolley. È un trolley?
1: Sì, però se devi fare delle scale o
0: se
1: trolley.
0: Devi fare delle scale, le fa le scale.
1: Quanto pesa?
0: No, le fa lui le scale. È al motore va su. La cosa bella del monoruota è che il
1: Ma una ragazza ce la fa, uno con poca forza.
0: Non anche una ragazza. Allora, ci sono poi diversi modelli. I modelli di monoruota partono da cosine microscopiche come da 13-14 kg, che ne ho una, che la tengo sul furgone di Pauline, perché io non sono un pazzo che prende un furgone per fare via Sant'Ore di Santa Rosa e consegnare la focaccia al bar di via Sant'Ore di Santa Rosa quando ho appena consegnato il pane al Carrefour all'inizio di via Sant'Ore di Santa Rosa e c'ho un bellissimo parcheggio. Io il mio monorotino da 13 kg ci salto sopra, vado su, consegno la focaccia e torno indietro. Piccolo, 13 kg, fa al massimo 16 all'ora, l'ho pagato 300 euro e ha un'autonomia intorno ai 10 km.
1: È molto economico, ovviamente.
0: Molto, no? Economico.
1: L'elettricità.
0: Poi ci sono modelli che possono andare intorno sotto i 1000 euro, che hanno velocità intorno ai 30 all'ora, 30-40 all'ora, autonomia intorno ai 30-40 km e pesano sotto i 20 kg. E poi si vanno nelle fasce sempre più alte fino ad arrivare a mostri come questa qua, che è una Veteran Sherman L, che pesa 45 kg, ha un'autonomia di 160 km a 50 all'ora. A 20-30 all'ora puoi fare anche 200 km senza problemi.
1: Tu hai fatto tragitti anche lunghi?
0: Il più lungo che ho fatto, la giornata più lunga che ho fatto in monoruota è stato il monoraduno dell'anno scorso, 2025, a Santo Stefano d'Abeto. Sono partito da Nervi, sono andato su a Santo Stefano d'Abeto in monoruota in 2 ore. Lì ho ricaricato e poi mi sono aggregato agli altri monoruotisti che abbiamo fatto tutto un giro lì sui monti fino a poi a tornare a casa per un totale di 201 km in un giorno.
1: Ti stanca?
0: È come lo sci, purtroppo. Lo sci ti stanca, però ormai lo senti quando togli gli scarponi. Il monoruota è uguale. Ti stanca, ma ti senti la stanchezza. È talmente divertente.
1: È divertente.
0: Bello.
1: Non abbiamo detto ancora questo.
0: Che la stanchezza.
1: Come sciare.
0: Esatto, la stanchezza la senti quando scendi, non quando ci sei sopra.
1: Mi dicevi che anche andare sulle salite è divertente, come la sci, cioè con lo ski lift.
0: Esatto, fai conto che io con questa qui sono andato su a Forte Diamante, su per la Pietraia. Con questa qua sono andato a Santo Stefano d'Aveto passando 2000 metri. Ho fatto la scoglina tranquillamente senza nessun problema.
1: Sempre casco, tutte le...
0: Sempre casco e tutte le protezioni.
1: Sono obbligatori per te?
0: Sono obbligatorie perché se non te le metti sei un pazzo. Cioè, puoi essere la persona più brava e più attenta del mondo,
1: certo.
0: Ma l'incidente ci sta sempre.
1: Quanti ne hai avuto incidenti? Sincero, eh?
0: Sincero. Allora, quello in cui mi sono fatto male imparando, sì. Una volta che ho scontrato quello scooter, una volta camminando dentro la stazione Brignole, con la ruota a fianco, mi sono inciampato sulla ruota e sono caduto. Per assurdo è più pericoloso quasi camminare che andarci sopra. E ho avuto un piccolo microscopico incidente che ho toccato la portiera di una macchina su una rotonda a come si chiama, vicino all'aeroporto.

0: a Cornigliano, in via Cornigliano, ma cioè, gli ho fatto giusto una righina e sono sceso.
1: Tu sei anche uno di quelli, lo testimonia un'app, quelli che fa più chilometri su questi trabicoli in tutto il mondo.
0: Sì, c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui vengono la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime tre città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie a me.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
1: In quante sono a gareggiare o a essere monitorati?
0: Credo che siamo qualche decina di migliaia.
1: Chi è il primo?
0: Il primo non mi ricordo, ma è un ragazzo europeo, credo dei paesi dell'est, nei paesi dell'est si usano moltissimo questi mezzi qua.
1: Ma invece è facile imparare?
0: Allora, la Scuola Italiana Monoruota ha inventato una tecnica di insegnamento per cui generalmente ci vogliono 40 minuti, 2 ore al massimo per imparare.
1: Va bene, io non provo. Ecco, cambiamo argomento, sempre alla tua storia. Rider, andare a casa della gente, com'è la gente? È educata, rilascia delle mance, sei più ragazzino, riesce a guadagnare abbastanza?
0: Allora, ci sono di tutti i tipi di persone. C'è la persona che ti apre la porta in mutande, un po' scazzata, come si suol dire, che non ce n'ha voglia, non si prende la sua cosa
1: non ti guarda neanche in faccia.
0: Addirittura ci sono quelli che, soprattutto con Glovo, purtroppo Glovo ha questa cosa per cui è scelto molto dagli extracomunitari, ci sono molti pagamenti in contanti e quindi devi anche gestire i resti, e ci sono alcune persone che non riescono a capire che noi non possiamo andare con i resti di
1: certo
0: per qualunque cosa. Se loro hanno 50 euro e hanno speso 10 euro, magari noi non abbiamo, anzi non 10 euro, 13,80, magari noi non abbiamo i 3,20 euro, i 15, cioè il resto c'è.
1: Certo, a mance ne lasciano?
0: Mance, direi che il 10% degli ordini lascia una mancia.
1: Chi sono, i ricchi o i poveri?
0: Più i poveri, sai?
1: Non mi dici una cosa nuova.
0: Molto a parte alcuni ricchi, ma generalmente sono più i poveri.
1: La mancia più importante che hai ricevuto?
0: Un americano mi ha dato 10 euro di mancia. E loro hanno questa cultura della mancia. Loro lasciano una percentuale in base alla spesa. Se no, gli italiani, il massimo che ho visto sono stati 5 euro. Mi sembra in una villetta dal baro.
1: Per il resto
0: sono 1, 2 euro, 3 euro.
1: Alla fine riesci in un mese a guadagnare?
0: Io, grazie anche al monoruota, non ho la spesa che hanno quelli sulla Vespa piuttosto che sullo scooter, perché io con un euro di corrente faccio 160 km, quindi non ho
1: sì,
0: i 5-10 euro di benzina tutti i giorni. Io sono una persona molto pigra e, come tutte le persone molto pigre, ottimizzo. Io lavoro a pranzo, 3 ore scarse a cena.
1: 6 ore al giorno?
0: Sì.
1: Quanti giorni?
0: 6 giorni alla settimana.
1: Quanto guadagni?
0: Mediamente tra i 60 e i 90 euro al giorno.
1: Ci esce una mensilità?
0: Ci esce 1.600-1.800 al mese. Lordi, su cui paghi le tue tasse, perché sopra i 5.000 euro devi aprire partita IVA e ovviamente la apri come forfettario, quindi hai un altro regime.
1: C'è molta concorrenza fra di voi?
0: No, siamo tutti amici. Anzi, ci salutiamo, ci teniamo d'occhio l'uno con l'altro, se succedono problemi ci aiutiamo. Un aneddoto stupido. Una volta stavo consegnando in via Bari e avevo legato la ruota a un palo della luce a 10 metri dal portone del palazzo. Mentre ritornavo verso la ruota, che era nascosta dietro anche i bidoni della spazzatura, quindi non era visibile,

0: un mio collega di colore, diciamolo, mi ha chiesto se era tutto a posto e dove era la mia ruota.
1: Si era preoccupato?
0: Si era preoccupato vedendomi camminare, perché non mi vedono mai camminare. Molto spesso su queste panchine dove siamo adesso, noi ci sediamo a pranzo se non c'è un ordine e chiacchieriamo. E molti, visto che io sono italiano, mi chiedono aiuto su come funzionano le tasse, su come gestire le cose. A un ragazzo avevo spiegato, perché voleva andare a lavorare per una pizzeria, come rider di pizzeria, se fosse conveniente, come funzionasse. Gli ho spiegato un po' come era la cosa rispetto al fare il rider di piattaforma, che sinceramente è molto meglio fare il rider di piattaforma che il rider di pizzeria.
1: Molti colleghi sono stranieri?
0: Moltissimi sono stranieri, forse la maggior parte.
1: Come li giudichi? Sono ragazzi?
0: Ragazzi che hanno voglia di lavorare. Io, una cosa che mi ha fatto impressione in questi giorni, che scherzo sempre con la mia amica, c'è un ragazzo tunisino che non so se abbia perso la bicicletta, se abbia avuto dei problemi. Lui mi ha detto che sta comprando lo scooter. In questo momento è senza bicicletta, lui era uno di quelli in bicicletta, sta facendo le consegne in autobus. Pur di far qualcosa, piuttosto poco, ma fa anche le consegne a piedi in autobus, piuttosto che non lavorare. È gente che ha voglia di lavorare.
1: Terminiamo col fatto che anche tu sei un migrante, tu non sei nato.
0: Io sono nato in Cile, da papà italiano e mamma cilena. Mio padre era del 1911 ed è emigrato intorno ai primi anni 30 in Cile per cercare fortuna.
1: Quando sei nato tu, quanti anni aveva tuo papà?
0: Mio papà aveva 59 anni quando sono nato.
1: Com'è stato avere un papà già sessantenne?
0: Per me era mio papà e basta, non avevo altri metodi.
1: Sai che gioia per lui, a dire.
0: Sì.
1: Era il primo?
0: Ero il quinto figlio.
1: Ah, ecco.
0: Mio padre prima si era sposato con un'altra moglie, che purtroppo era morta di tumore al seno, e successivamente ha sposato mia madre, e c'erano 30 anni di differenza fra mio padre e mia madre. Tant'è vero che il mio fratellastro più grande, buon'anima, aveva un anno meno di mia mamma. Lui poi si era trasferito in Bolivia, lui aveva messo sua famiglia. Dal primo matrimonio mio padre ha avuto altre due figlie, che adesso abitano in Svezia, e tutte e due hanno tre figli, una ha tre maschi e l'altra ha tre femmine. Dal secondo matrimonio sono nate prima mia sorella e poi io, e anche mia sorella misteriosamente
1: è tenuta in Svezia. A te ti hanno reemigrato alla fine?
0: Io sono reemigrato, sono tornato in Italia quando in Cile mio padre non ne poteva più del comunismo, perché era anche un'autarchia quella che aveva fatto agende. Si facevano le code, questo mi raccontava mia madre, si facevano le code ai negozi e non sapevi cosa avresti trovato nel negozio da comprare. In genere erano lenzuola.
1: Lenzuola.
0: E basta, non c'era nient'altro. Col comunismo avevano nazionalizzato le fabbriche, i campi e le cose, la produzione era crollata. A quel punto lì mio padre ha detto: no, piuttosto che stare in un regime del genere me ne torno in Italia e provo a fare qualcosa qua in Italia. Siamo venuti in Italia quando avevo 3 anni, 6 mesi dopo c'è stato il colpo di Stato in Cile, e mio padre alla fine ha preso un negozio di caramelle, confetteria, drogheria qua in via Cesarea, quello che adesso è Rossi.
1: E tu alla fine sei cresciuto qui?
0: Sono cresciuto qua, noi abitavamo qua in centro. Siamo cresciuti qua, ho studiato allo scientifico al Cassini, poi ho fatto l'università a Genova.
1: Che facoltà?
0: Fisica.
1: Sei uno scienziato e vai in giro su un trabicolo.
0: Esatto.
1: Ti offende, eh?
0: Sono uno scienziato che ha deciso che il trabicolo è molto meglio di qualunque altro mezzo che c'è in giro.
1: Terminiamo con questo, allora, Pier Antonio, grazie, è una storia molto interessante, così quando la gente ti vedrà sfrecciare sanno chi c'è dietro questa armatura.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.

Al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Incidente mortale a Chiusanico, un motociclista di 50 anni è morto dopo lo scontro con un'auto sulla statale 28, inutili soccorsi per l'uomo, non c'è stato nulla da fare. Disagi sulla linea tra Bogliasco e San Bernardo, per diversi giorni sono saltate diverse corse. Il sindaco Pastorino ha chiesto ad MT di intervenire, mentre la ditta appaltatrice rischia penali. Caldo senza sosta in Liguria, ancora una domenica da bollino rosso. A Genova attivo un numero verde gratuito a supporto delle persone più fragili. Sportivo La Corugna, non soddisfatto dei rossi. Mercato Sampdoria, chiusa la trattativa con lo Sparta, arriva il portiere Vindal. Buonasera, ben ritrovati in questo primo giornale, in questa nuova edizione. Questa sera apriamo con una tragedia avvenuta nella provincia di Imperia, un incidente mortale sulla statale 28 del Colle di Nava nel territorio di Chiusanico, in provincia di Imperia. A perdere la vita è stato un motociclista di circa 50 anni coinvolto nello scontro con un'auto all'interno della galleria Madonna degli Angeli. Immediato l'intervento dei soccorsi, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l'uomo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri impegnati nei rilievi, nell'ascolto dei testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ma questa non è l'unica tragedia di quest'oggi. Un altro uomo, un uomo di 61 anni, ha perso la vita questa volta al largo di Manarola. Poco prima delle 13 un turista di 61 anni residente del Bergamasco, morto dopo un malore in mare. L'uomo si era tuffato da un'imbarcazione, inutili soccorsi e i tentativi di rianimazione. Passiamo e andiamo avanti, parliamo di un tema molto presente, raccontiamo ogni giorno notizie per quanto riguarda il trasporto pubblico, questa volta nel Levante genovese. Al centro delle proteste c'è la linea tra Bogliasco e San Bernardo. Per quattro pomeriggi le corse pomeridiane sono state soppresse senza alcun preavviso ai cittadini. Il sindaco Luca Pastorino, insomma, chiede maggiori garanzie e certezze per i residenti. Allora andiamo a sentire il servizio di Lucrezia Marini.
1: Le segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate sui social e agli uffici comunali, al centro delle proteste i ripetuti disservizi sulle linee autobus che servono il territorio di Bogliasco. Per diversi giorni il servizio pomeridiano della linea 873 tra Bogliasco e San Bernardo, gestita da MT tramite la ditta Riccitelli, ha registrato numerose corse soppresse, lasciando a piedi gli utenti in attesa alle fermate. In alcuni casi il servizio è partito regolarmente per poi interrompersi nel corso del pomeriggio. Nessun problema invece per le corse del mattino, che si sono svolte regolarmente. Al centro delle critiche è finita proprio la società incaricata del servizio. Ma non si tratta di un caso isolato. Disagi sono stati segnalati anche sulle linee che collegano Bogliasco con Recco e Uscio, dove si sono verificate ulteriori corse cancellate.
2: Succede che se non c'è o l'autista o si rompe un mezzo, quindi sono cose che succedono a tradimento, però senza preavviso, e salta tutta il turno. Mm-hmm. E quindi per quattro pomeriggi, quindi giovedì, venerdì, sabato della settimana prima, lunedì, martedì, è successo così. Quindi io devo ringraziare MT perché comunque ho fatto un po' il matto, come lei può immaginare, in quei giorni, ma anche loro avevano difficoltà nel trovare una soluzione. Stavamo quasi per, diciamo, ricalibrare il loro servizio, perché loro fanno altre tratte qua in zona. Poi da mercoledì scorso le cose sono assestate, diciamo che non è la prima volta che accade, e come puoi immaginare, se non c'è nemmeno una corsa e uno non lo sa, è complicato. C'è stato anche qualche altro disservizio invece di MT sulla tratta Genova-Recco, nel senso che un giorno sono mancate 9 corse, il problema qui era di autisti di MT, e un altro giorno 4. Insomma, diciamo che quello è indicativo forse di una situazione di difficoltà di MT, perché io quest'anno ne faccio 55 di anni, corse così sulla linea Genova-Recco non ne sono mai saltate.
0: Caos questo weekend sulle autostrade della Liguria. Il sindaco di Finale Ligure lancia l'allarme: così rischiamo di perdere turisti. Allora andiamo a sentire le parole del sindaco Perlangeri.
3: Non è una bella situazione.

quello che facciamo in giro per l'Italia e sui nostri mercati di riferimento del nord del nostro splendido paese. È chiaro poi che siamo la destinazione del bene del mare più facilmente raggiungibile, anche con tutti i sacrifici che si fanno.

0: abbiamo conquistato e guadagnato con grande fatica in questi anni. Non c'è dubbio che è un elemento difettivo e di difficoltà. L'elemento di difficoltà più importante è l'evidenza. Poi ricordiamoci che questo compromette non solo i flussi turistici, compromette anche il resto dell'economia della nostra regione.
1: Continuiamo a parlare di cronaca, una notte movimentata tra sabato e domenica 8 agosto alla stazione di Rapallo. Tutto sarebbe iniziato a bordo di un treno, dove due uomini di nazionalità senegalese, presumibilmente senza biglietto, avrebbero avuto un comportamento molesto verso i passeggeri. Il capotreno li avrebbe fatti scendere a Rapallo, ma dopo la ripartenza del convoglio i due avrebbero lanciato pietre contro il treno e la stazione. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, mentre alcuni presenti li avrebbero affrontati, dando vita a una vera e propria rissa. Uno dei due uomini è rimasto ferito al naso ed è stato trasportato in ospedale. Entrambi sono stati fermati. La dinamica e le responsabilità sono ancora però al vaglio delle forze dell'ordine. Ora si torna a parlare di sicurezza nel centro storico. Questa volta a denunciare sono i commercianti bengalesi di via San Luca. Hanno raccolto firme, hanno esposto ai carabinieri della Maddalena denunciando episodi di degrado, di risse, danneggiamenti e minacce. Non ne possiamo più. Questa è la loro denuncia, raccontano, chiedendo più controlli, soprattutto nelle ore serali. Per noi Anissa De Filippi.
2: 10 anni di attività, superando anche il Covid, ma oggi per Hossein Majed continuare a lavorare in via San Luca è diventato sempre più difficile. Nel cuore del centro storico di Genova gestisce 2 negozi di articoli per casa e souvenir. Racconta di clienti in calo, turisti che evitano la zona e di episodi di vandalismo, minacce e aggressioni. Da qui la decisione di passare dalle parole ai fatti. Majed ha promosso una raccolta firme e un esposto ai carabinieri della Maddalena. A sottoscriverlo sono stati commercianti e residenti di diverse nazionalità, bengalesi, italiani, sudamericani, cinesi, senegalesi e marocchini. Nel documento viene segnalata la presenza, soprattutto tra il pomeriggio e la mezzanotte, di gruppi di persone nella zona di via San Luca e via San Raffaele. I firmatari denunciano schiamazzi, risse, danneggiamenti, furti e minacce e raccontano di essere arrivati in alcuni casi a chiudere i negozi prima dell'orario previsto per paura. Una situazione che secondo i commercianti avrebbe conseguenze anche sul turismo e sugli affari. I clienti hanno paura, i turisti fanno il giro largo, racconta Majed. Nell'esposto viene chiesto un aumento dei controlli, soprattutto nelle ore serali, e una presenza più frequente delle forze dell'ordine. La richiesta è una sola: sicurezza per chi vive e lavora nella zona. Noi vogliamo solo lavorare e vivere tranquilli, è il messaggio dei firmatari.
1: E anche in Liguria si continua a soffrire per la carenza di personale per quanto riguarda i vigili del fuoco. Pensate, 20% di vuoti d'organico e picchi di criticità nelle province di Savona e La Spezia. Allora andiamo a sentire di più con il servizio di Andrea Popolano.
3: La situazione rispetto a un anno fa è andata leggermente a migliorare, ma la coperta resta corta. Anche la Liguria fa i conti con la carenza di vigili del fuoco, situazioni diverse a seconda delle province di riferimento. Nel Savonese la carenza è intorno al 20%, a Genova e nello Spezzino tra il 15% e il 20%, nell'Imperiese intorno al 15%. Nel corso dell'ultimo anno sono stati portati avanti nuovi concorsi, ma per avere il personale formato e pronto a intervenire in ogni occasione ci vuole più di un anno. A fotografare la situazione in Liguria è Gianluigi Lombardi, segretario regionale Federazione Nazionale Sicurezza della CISL, che spiega come attualmente le nuove entrate non compensano le uscite, considerando soprattutto i pensionamenti. A questo poi si aggiunge, e pesa, la mobilità interna, che arriva da fuori regione, dopo un anno o due di norma chiede il trasferimento. Oggi sono circa 700 i vigili del fuoco operativi nelle sedi e nei distaccamenti della Liguria. Nell'area di Genova sono più o meno 400. 100 circa a testa nelle altre sedi provinciali, situazione che però varia a seconda dei momenti. Una squadra operativa è composta generalmente da 5 unità, ma quando si sommano le emergenze, le squadre non bastano e allora, per limitare i problemi, si adottano tutte le misure possibili. La prima è il ricorso agli straordinari, la seconda la richiesta di aiuti dalle province vicine, una carenza di personale che ha portato lo scorso anno alla chiusura del distaccamento di Albenga e anche a finale si era corso il rischio della serrata. Problemi si erano registrati anche a Imperia e Ventimiglia.
1: E in questi giorni non si parla d'altro. Il caldo senza sosta in Liguria, così come nel resto d'Italia. Ancora una domenica di temperature ben oltre i 30 gradi. Bollino rosso, vi ricordo, ancora fino a domani.

0: A tal proposito, a Genova la cooperativa sociale Agora, attraverso il servizio Informa Anziani, offre ascolto, informazioni e supporto concreto in merito a questi temi, grazie a un numero verde attivo tutto l'anno. Sentite.
1: Un filo diretto con il territorio per non lasciare soli i cittadini più fragili, soprattutto durante l'ondata di caldo più lunga mai registrata. È il servizio Informa Anziani, il call center della cooperativa sociale Agora, nato oltre 20 anni fa per offrire sostegno alle persone che hanno bisogno di supporto e alle loro famiglie. Attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, il numero verde fornisce informazioni, orientamento ai servizi e aiuto concreto nelle situazioni di maggiore difficoltà, anche attraverso la consegna di farmaci e beni di prima necessità. Tra le richieste più frequenti ci sono informazioni sui bollettini meteo e sui comportamenti da adottare durante il caldo, ma anche richieste di accompagnamento per visite mediche e commissioni quotidiane, o più semplicemente la necessità di trovare qualcuno con cui parlare.
2: Riceviamo una 50 di chiamate più o meno al giorno, chiamata più, chiamata meno, e diciamo che la maggior parte delle persone chiama per sentire una voce amica, diciamo così, perché tante volte, soprattutto durante l'estate con il bollino rosso, il non poter uscire, il dover rimanere a casa, chiedono cose che in realtà sanno già, quindi cosa devo fare durante il caldo, ma cosa posso mangiare, cosa posso mettermi, lo sanno benissimo, ma in realtà quello che vogliono è parlare con qualcuno, sentire una voce amica che li ascolti.
0: E ora trasferiamoci alla Spezia. Carte, illustrazioni, fotografie rare e documenti che ripercorrono la storia del Palio del Golfo. Sino al 14 agosto l'Archivio di Stato della Spezia dedica i suoi spazi al legame che il Golfo spezzino ha con il mare, celebrando l'evento più importante dell'estate, il Palio. Sentiamo il servizio di Emanuele Cavallo.
3: Dalle prime feste del mare degli anni 20 sino al Palio del Golfo, documenti, illustrazioni, foto e curiosità in mostra sino al 14 agosto all'Archivio di Stato per ripercorrere oltre un secolo di storia dell'evento più identitario dell'estate spezzina.
4: Questa mostra documentaria riesce a documentare proprio il passaggio dalla festa del mare al Palio del Golfo. Questa esposizione, che non è soltanto un'esposizione documentaria e quindi che espone i documenti di proprietà dell'istituto, è anche una mostra fotografica, proprio perché è nata in stretta sinergia con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha prestato all'istituto 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999. L'esposizione si avvale anche di prestiti da privati, quindi da parte dello studio Fagioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico di come vengono realizzate queste imbarcazioni, e dell'officina storica Aldo Carassale. Tutto questo per dimostrare che cosa? Che non è soltanto una manifestazione sportiva tradizionale, ma che dietro a questa manifestazione, a questo evento anche folcloristico, c'è una tradizione di maestri d'ascia che realizzano appunto queste imbarcazioni che hanno delle caratteristiche tecniche ben precise.
0: Come ogni estate, il teatro diventa protagonista ad Apricale. Fino al 15 agosto il borgo ospita Al Gran Ballo di Venere, uno spettacolo itinerante ispirato alle metamorfosi di Ovidio. Allora ci spiega tutto Dario Vassallo.
5: Le stradine, le piazzette e i vicoli di uno dei borghi più affascinanti della Liguria tornano ancora una volta a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Fino a sabato 15 agosto il Teatro della Tosse porta ad Apricale Al Gran Ballo di Venere, spettacolo itinerante ideato e diretto da Emanuele Conte, ispirato alle metamorfosi di Ovidio. Un appuntamento che rinnova una collaborazione ultra trentennale tra la Compagnia Genovese e il Borgo dell'Entroterra Imperiese, da sempre protagonista delle estati teatrali liguri. Al centro dello spettacolo c'è Venere, dea dell'amore e del desiderio, simbolo di quella forza capace di trasformare uomini e dei, passioni e destini. Intorno a lei prendono vita alcuni dei racconti più celebri della mitologia classica, da Narciso ed Eco a Pigmalione, da Alcione a Driope, in un intreccio di teatro, musica, danza e immagini che restituisce tutta l'attualità del grande poema di Ovidio. Le metamorfosi non sono soltanto quelle dei personaggi del mito, ma diventano metafora dei cambiamenti che attraversano ogni esistenza, tra desiderio, perdita, rinascita e scoperta di sé. Al Gran Ballo di Venere propone così una festa dedicata alla trasformazione, un omaggio al potere dell'immaginazione e alla forza dell'amore come motore di ogni cambiamento. Un invito a lasciarsi guidare dal teatro attraverso un viaggio senza tempo, dove il confine tra spettatori e interno

0: Interpreti si dissolve e il borgo stesso diventa protagonista della storia.
1: Il nome deriva dal latino.
2: Aggiorniamoci come sempre a quest'ora con il calcio e partiamo dal Genoa e lo facciamo con il nostro Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
3: Buonasera Chiara. E sì, partiamo dal Genoa, visto che ieri è stata l'occasione per vedere il rossoblù in campo al Ferraris nel trofeo spagnolo contro il Deportivo A Coruña. 1-0 la vittoria per la formazione ospite con la rete all'83esimo di Rey. Rossoblù appesantiti dai carichi di lavoro. È stata comunque l'occasione per vedere anche il debutto del neo arrivato Mitai, ma con un Genoa che ha faticato soprattutto in avanti a rendersi pericoloso. Al termine dell'incontro, le parole del tecnico rossoblù De Rossi: non siamo brillanti per scelta ben precisa, non ci interessava vincere questa partita, ma le prossime. Sono soddisfatto degli allenamenti, molto meno delle amichevoli, e non per i risultati. Contro il Leicester, ad esempio, abbiamo vinto, ma è stata la peggior partita. Bisogna essere realisti, sapere chi siamo e che direzione prendere. De Rossi ha parlato anche del mercato: non sono nervoso, ma mi accostano tanti nomi che mai ho fatto. La nostra lunghezza d'onda dipenderà anche da chi verrà a bussare alla nostra porta e alla capacità di completare il puzzle. Insomma, queste le dichiarazioni di De Rossi, che fanno capire la necessità di completare il mercato soprattutto in avanti. Ma sul fronte mercato, Norton Caffi è vicino a lasciare il rossoblù, su di lui forte il pressing dell'Everton. Per quanto riguarda invece la Serie B, parliamo della Sampdoria, perché si muove il mercato. È durato tante settimane quello che era il valzer per cercare il nuovo portiere dei blucerchiati. La trattativa si è chiusa con lo Sparta Praga. Arriverà in prestito il danese Peter Vindal, 28 anni, intorno. L'affare si chiude con attorno a una cifra di 200.000 euro, mentre il giocatore prenderà 500.000 euro. Domani il portiere danese è atteso a Genova per le visite mediche. Sempre in Serie B parliamo anche del Lentella, che ha chiuso il suo precampionato con un amichevole contro la Carrarese, sconfitta per 1-0 per i chiavaresi. Domenica prossima l'avvio ufficiale della stagione con i 32esimi di Coppa Italia contro il Verona, ma abbiamo sentito l'allenatore del Lentella Chiappella, che ha fatto un po' il punto di questa preparazione. Sentiamo.
4: Amichevole, quello che mi sento di dire è che abbiamo fatto un ottimo ritiro dal punto di vista della crescita e del consolidamento del gruppo, perché comunque siamo stati davvero molto bene insieme, i ragazzi hanno trovato una bellissima empatia reciproca, quindi anche soprattutto con i nuovi, e questo mi dà grande soddisfazione. Purtroppo abbiamo avuto invece un ritiro più complicato dal punto di vista del lavoro collettivo sul campo, perché abbiamo avuto parecchie defezioni, un'alternanza di assenze che purtroppo non ci hanno potuto dare continuità al lavoro sul campo, però quello che mi interessa è che comunque i ragazzi hanno sempre cercato di mettere tutto sul campo, siamo tutti consapevoli che questa parte ce la andiamo a recuperare nei prossimi giorni, e questo è quello che è sicuramente il messaggio che tutti ci portiamo dentro a questo ritiro, e confidiamo di recuperare più giocatori possibili.
3: Quanto riguarda invece la Serie C, chiudiamo il giro delle amichevoli delle Liguri, perché lo Spezia ha battuto 2-0 la Fezzanese, in gol Mazzocchi e il neo arrivato il bulgaro Durmus. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
2: Grazie Andrea Popolano, grazie a voi per averci seguiti. Io vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul nostro sito primocanale.it, su tutti i nostri social. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, sempre qui su Primo Canale.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei

0: lievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Buonasera e benvenuti a questo. Buonasera e benvenuti a questo super derby. Scusatemi, perché argomenti di discussione saranno tantissimi stasera. Cominceremo naturalmente dal trofeo spagnolo. Ieri sera ha giocato il Genoa, ha perso contro il Depo e non è stata una bellissima prestazione. Anzi, direi tante ombre e poche luci. Invece vi do una bellissima notizia. Anzi, cari amici sandoriani, stropicciatevi gli occhi perché la Samp sta a questo momento vincendo per 2-0 a Parma con il trofeo doppio malto. Le reti sono di Albi e di Lauritsen e sta facendo una prestazione meravigliosa dopo 45 minuti. Vi presento subito i miei ospiti in studio. Elio Signorelli, che mi ha detto che non è tanto contento della prestazione di ieri sera.
1: No, non siamo tanto contenti, però come abbiamo già detto nelle puntate precedenti, speriamo che sia un calcio d'agosto, che il Genoa inizia a giocare a questo punto quando i punti contano. Quindi diamo ancora la possibilità di lavorare al mister De Rossi e di stare sereno, quindi basta.
0: Sulla prestazione di mister De Rossi, insomma, andiamo a lavorare, ci mancherebbe altro, no? Abbiamo visto Gabriele Lepi, buonasera.
2: Ciao a tutti, ciao Graziano. C'è da lavorare, ma soprattutto c'è da investire Graziano nella punta, perché ieri De Rossi lo ha detto, in attacco servono segnare 40-50 gol, la punta serve e c'è anche da dire che tutti gli obiettivi oggi sembrerebbe che sia ora il centravanti seguito.
0: Aspetta, non darmi tutte queste notizie in un colpo solo. Calmati.
2: La punta serve, calmati. Serve con urgenza.
1: Però, la società oggi magari queste partite qua gli sono servite per vedere realmente che c'è da migliorare, che magari c'è da sfoltire, che c'è da sfoltire una rosa che è numerosa, quindi magari fare qualche uscita prima possibile per poter poi reinvestire quello che hanno mandato via, gli stessi importi, le stesse cifre, gli stessi ingaggi per migliorare l'attacco.
0: Sì, io sono molto felice stasera di ospitare anche Simone Galdi perché ha fatto un ritiro meraviglioso.
3: Grazie.
0: Bravissimo Simone. Grazie. Anche nei suoi reel, le cronache, durante le nostre trasmissioni. E Simone, ti ho mai detto, ma cos'è questa, la Sampdoria vera? Perché è...
3: Quella che abbiamo visto nel primo tempo col Parma è una buona Samp.
0: Si avvicina, vero?
3: È una buona Samp. Questo è poco ma sicuro.
0: C'è sopra le righe, Matteo.

0: Cinese.
1: No, non parla. Dopo la settimana scorsa che aveva detto tutto un disastro. Guardalo.
2: Sono felicissimo perché ho visto. Ah, come gioca Krastev! Ma finalmente abbiamo trovato un portiere vero! Oh, ha fatto un miracolo! All'ultimo minuto del primo tempo, su un colpo di testa di Circati, è volato il bulgaro con la mano di richiama. Una parata sensazionale! Cosa ha fatto Corradi, giustamente? Lo ha tolto a fine primo tempo, preservandolo, proteggendolo. E se ne è appena iniziato il secondo tempo, è uscito Krastev, è entrato Ghidotti, ma una Samp veramente clamorosa nel primo
1: tempo.
2: Quindi
1: merito di chi?
2: Beh, Elio, permettimi di dire. Allora,
1: che siamo ad agosto,
2: hai ragione,
1: come
2: è d'agosto. Non mi esalto oggi contro il Novara. Però vedo già una difesa che, rispetto alla partita col Novara, ha cambiato 3 uomini su 5, perché considera
1: allora,
2: anche il portiere.
1: Allora dico, abbiamo sempre sparato addosso alla dirigenza, ai direttori sportivi, a Fredberg, a tutti quanti. Quindi a questo punto qua,
3: aspetta,
1: bisogna
3: però,
1: anche se siamo
4: la cena si giudica dopo il dolce, adesso siamo all'antipasto, aspettiamo,
1: perché,
4: nel senso quella di stasera.
1: Io intendo cercare di essere positivi, voglio dire, una partenza così ti deve far sperare, ti deve che dopo 4 anni magari
0: diceva
1: si possa
0: Simone,
1: vedere qualcosa
0: con lui.
1: Qualcosa
0: la società
1: positivo.
0: È una cosa, la parte tecnica è un'altra. Non possiamo confonderle,
1: no,
0: Simone.
1: L'unica cosa che non vorrei, ripeto, io da genuano dico il pensiero sul Genoa e dico oggi le cose non stanno andando bene. E cerchiamo di comunque pensare che agosto, che quando conta, devono arrivare nel modo giusto. E lo stesso mi sento di dire all'altra tifoseria che bisogna cercare di essere positivi. Oggi c'è questa partenza qua buona, anche se non è ancora presto, però secondo me bisogna, per il calcio genovese, cercare di essere
0: allora
1: positivi.
0: Ritorniamo un po' sulla partita di ieri sera, perché a me un po' ha deluso, cioè, ma credo che abbia deluso De Rossi, ha deluso i tifosi, ha deluso un pochettino tutti, no? Noi abbiamo titolato con un impact molto, l'avevamo fatto per Bernardo Corradi dopo la sconfitta con Novara, lo ripetiamo con Daniele De Rossi, campanello d'allarme, perché non abbiamo detto, non diciamo va male, non va male, c'è tempo ancora, però Gabriele Leti, qualcosa bisogna fare.
5: Qualcosa assolutamente bisogna fare, lo dicevo prima, in attacco manca quella punta che ti possa garantire quei 12-13 gol a campionato, ma soprattutto ieri c'è stata un'evoluzione del reparto avanzato, perché mister De Rossi ha schierato come unica punta l'ennesimo esperimento Vitinha. C'è anche da dire
0: ti
5: che
0: è piaciuto?
5: Non mi è piaciuto assolutamente, ma per l'ennesima volta abbiamo visto che Vitinha non è in grado di fare la prima punta da solo, ma De Rossi lo ha spiegato, coperta corta in attacco. Colombo è entrato nel secondo tempo, intorno al 60esimo, hanno giocato 20 minuti, però il reparto avanzato, azioni prodotte, zero. Così come il centrocampo, mi è sembrato molto affaticato, ma soprattutto non c'è stato quel collegamento tra centrocampo e attacco.
1: Giustamente, Gabri, adesso tu dici, è il centrocampo che però porta le palle agli attaccanti. Cioè, pensare che Vitinha, che già non è un attaccante, possa pensare di far gol là davanti da solo è dura, ma se non lo metti nelle situazioni giuste, e chi lo può mettere nelle situazioni giuste? Gli esterni d'attacco, i centrocampisti, cosa che ieri non ha funzionato quasi nulla.
5: Assolutamente.
1: Quindi ripeto, secondo me, come Graziano ha intitolato, un campanello d'allarme, a mio avviso è giusto, perché,
0: sì, perché
1: oggi
0: non vogliamo
1: oggi
0: fare processi,
1: no,
0: cioè non vogliamo fare
1: oggi,
0: processi,
1: oggi,
0: mancherebbe altro,
1: oggi c'è
0: che
1: il
0: ci
1: modo
0: permettessimo
1: di sedersi a un tavolo e cercare di capire veramente dove bisogna andare a migliorare questa squadra.
5: Anche perché De Rossi lo ha detto, contro il Deportivo La Corugna finiranno gli esperimenti, avrò le idee chiare su quello che potrebbe essere la rosa, soprattutto i giocatori che resteranno, perché ahimè è sempre un cantiere aperto, ci potrebbe essere sicuramente ancora qualche uscita. Norton Caffis, tutto, tu prima citavi gli esterni, ieri non ho visto nessuna giocata da parte degli esterni, andare sul fondo, cercare
1: anche,
5: di saltare l'uomo.
1: Anche a Morin. anche a Morin.
0: Aspetta,
1: può essere, che può essere il giocatore detto... veramente che tiene il centrocampo. Quindi
0: abbiamo giudicato una cosa un po' particolare.
5: Una prestazione positiva, ho visto una gran bella serata da parte di Otoa, sempre tosto sul pezzo, ed è stato l'unico giocatore che ha creato un'occasione nitida.

0: nel secondo tempo 30 metri palla al piede, però poi ha anche tolto dei palloni molto interessanti anche a Dumeyan, quindi ti fa capire che se Otto al difensore centrale è stato il giocatore più pericoloso del Genoa, un'unica occasione ti fa capire che è un cantiere aperto e c'è tanto da migliorare.
1: Però a me non è piaciuto, ragazzi, ve lo dico molto sinceramente, questo giro palla lentissimo, ma super lento, da una parte dall'altra ai tre, poi con uno che arrivava, uomo Rimo, Baldanzi, e passava la palla al portiere. Io trovo che sia deleterio per il Genoa.
2: Cioè, dopo un mese di lavoro,
1: io capisco anche i carichi, capisco l'allenamento, capisco tutto.
2: E volerli giustificare in tutto e per tutto, e continueremo a giustificare, perché comunque quando conta a oggi ci hanno sempre dato soddisfazioni, qui però visti ieri c'è da preoccuparsi. Ma ripeto, la cosa che comunque dà modo di sedersi a un tavolino, come diceva Gabriele, De Rossi ha la possibilità di poter dire: signori, io questo non lo voglio
1: sì,
2: più.
1: Sì, perché non è stato neanche tenero ieri sera dopo in conferenza stampa.
2: È giusto che lui, se non vuol fare la fine degli altri due allenatori, perché oggi la partita vista ieri, tu rischi che alla decima vai a casa anche se sei DDR.
0: Ricordiamoci quindi, questo avviso, il mister importante. A maggio, che non bisogna fare la fine del topo, come hanno fatto, con tutto rispetto, i suoi predecessori, Gilardino 2 anni fa e Verà l'anno scorso, sempre a novembre, quando la squadra per i primi 3 mesi del campionato aveva fatto solo disastri.
3: Tu pensi che De Rossi sia un pirla?
0: Assolutamente no.
3: Cioè, tu
0: però
3: pensi che De Rossi sia un pirla e quindi mi dici Gilardino è stato cacciato dopo 10 giornate, Vieira è stato cacciato dopo, ma De Rossi se è rimasto
0: avrà ricevuto delle garanzie?
3: Io credo
0: sicuramente
3: di sì. Io credo di sì.
2: Ragione, però dicevamo le stesse cose di Vieira e le stesse cose di Gilardino. L'unica cosa, però, a mio avviso, che Gilardino
3: ha un carattere diverso, credo.
2: Quindi, è per quello che dico, a mio avviso questi risultati danno la possibilità a De Rossi di poter battere i pugni e poter dire ho bisogno che il signor Tizio vada via, che Caio vada via
3: e che arrivi qualche duro.
2: Portate qualcosa di nuovo, perché essere, così faccio fatica.
0: Non devono essere le scusanti, ricordiamoci che ieri non hanno giocato per problemi fisici Mescitri, che sappiamo che ha fatto un buon precampionato, la punta Havel, manca Traoré, ma questo lo sapevamo
1: manca
0: da tempo, manca Sow che era in panchina, Ossi è rimasto in panchina, è arrivato da pochi giorni, per cui non voglio essere scusante, però i pezzi da 90, Ostigar, Sow e Mescitri non hanno giocato ieri.
1: Assolutamente.
0: Però non devono essere scusanti, perché la prestazione di ieri assolutamente non mi è piaciuta.
2: Vabbè,
0: ma
2: è come il 10 a 1 cioè voglio dire, con tutto rispetto, puoi aver fatto entrare tutti, ma sei una squadra di Serie A. Cioè, tu non puoi permetterti di prendere 10 gol, anche se lo prendi con la sesta squadra.
1: Magari c'è una cosa che non è stata, secondo me, pubblicizzata bene, no? Facciamo 4 tempi da 30 minuti.
2: Tutto, ripeto, invece di tutto quello che si vuole. Quindi, a mio avviso, veramente, con la massima serenità,
1: certo,
2: c'è la possibilità veramente di analizzare in questa squadra, se c'è da fare qualcosa, e quindi c'è ancora tempo, e a mio avviso questi risultati qua danno la possibilità a De Rossi,
1: a tutti, a tutta la dirigenza, di potersi muovere.
0: Quanto mancano i pezzi da 90, i pezzi dello spogliatoio che per un motivo o per l'altro sono andati via, che ieri De Rossi l'ha detto, Malinowski e Kuban, Vogliacco stesso, mancano queste persone che sapevano cosa significa giocare a Marassi, sapevano cosa voleva dire il tifo.
2: Io credo Vogliacco oramai
1: è un giocatore
2: che voglio dire, basta, è passato, basta. Mentre a oggi tu, Malinowski
0: e Kuban,
2: ma è Kuban già anche un altro giocatore, a mio avviso sì, ha fatto qualcosa di importante, perché quando subentrava determinava qualcosina, però quello da sostituire era Malinowski, e a oggi tu quei 10 gol e calci di punizione, corner, a oggi tu il giocatore
0: assist.
2: Non ce l'hai, a oggi quel giocatore, quel tipo di giocatore lì non ce l'hai, quindi la squadra è normale che a oggi non è migliorata. Poi, come dicevi te, quando entreranno i nuovi, magari Traoré, molto probabilmente potremo vedere qualcosa di nuovo ed importante. Però Traoré siamo sicuri che potrà dare qualcosa di importante, visto le problematiche.
1: La speranza
2: fisiche
1: è sempre quella, ragazzi.
2: La speranza.
1: Io ricordo anche Thiago Motta quando è arrivato,

0: Thiago Motta diceva non può giocare, non può giocare perché poi è diventato Thiago Motta ed è cambiato tutto.
1: Ha fatto numeri importanti.
0: Quindi non è certamente quello il problema del Genoa in questo momento, assolutamente.
1: No,
0: forse si tratta anche di riprendere quella convinzione, quel fuoco dentro che non si vede adesso.
2: Sì,
0: perché la verità è questa, ragazzi. Noi siamo, cioè, il genuano è abituato a vedere una squadra che contrasta, che va sull'uomo, che in qualche modo
1: può anche,
0: affonda.
1: Può essere anche che sia un limite di questa squadra.
0: Certo.
1: Perché se tu parti male con Girardino, parti male con UEA e poi raddrizzi la cosa,
0: bravo,
1: può essere anche che sia una squadra che magari i primi tempi snobba un po', i primi tempi prende sottotono gli allenamenti. Vai a sapere. Perché se no non si spiega sempre queste
2: però partenze. Vedi la differenza dell'anno scorso, dove tu non hai speso neanche un centesimo nel mercato estivo, perché ricordiamo, a fronte di 50 incassati sono arrivati i prestiti. Quest'anno la dirigenza ha speso tanti giovani, tantissimi giocatori che non hanno mai giocato il campionato italiano. De Rossi ha detto è stata aumentata la qualità in mezzo al campo, però bisogna vedere se questa qualità darà gli effetti desiderati. Però sono tutti giocatori giovani, va bene per il futuro, forse magari qualche giocatore di esperienza poteva essere tenuto per far crescere i giovani.
1: Però Gabri, se tu te dici abbiamo speso, allora bisogna essere ancora più soddisfatti e bisogna ancora ringraziare questa società, perché rispetto alla stagione passata dove ha incassato, e noi qua in questi studi abbiamo detto ma almeno 10 milioni di quei 50 che avete potevi spenderli, oggi c'è da essere positivi, c'è da farli lavorare tranquilli visto che hanno speso, e cercare di sperare che questi giovani, compreso Amorin, alla fine, che De Rossi ha speso parole importanti, col tempo ci diano dei risultati e ci facciano vedere
3: delle belle cose. Credo che il focus principale sia: qual è l'obiettivo del Genoa quest'anno? Andare in Conference League, andare in Europa League o una salvezza tranquilla? Perché se l'obiettivo primario del Genoa è una salvezza tranquilla, io non sarei preoccupato.
1: È logico che
3: se tu mi dici voglio andare in Europa, oggi sarei preoccupato.
1: So che a casa mi criticheranno, no? Va bene, però io già da genuano, onestamente, continuare a vedere il Genoa in Serie A e che ho la possibilità di confrontarmi con Inter, Juve, Milan, sono già felice, devo dire la verità.
3: E non soffrire, 4-5 partite, sei salvo.
1: Come ho già detto e sono stato anche criticato qua negli studi, a un certo punto, a 6 giornate dalla fine, quando ero un punto da Udinese e Torino, mi sarebbe piaciuto sognare e provare a arrivare sopra magari a Udinese e Torino. Alla fine mi sono trovato un quintultimo posto che onestamente era finito già il campionato.
2: C'erano esperimenti, giocatori giovani, ma ricordiamo, l'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, si parla di alzare l'asticella. Chiaro che bisogna essere realisti, non vendere illusioni, perché parlare di Europa al momento è ancora utopia. Certo che se tu mi parli di 12esimo e 13esimo posto, allora potrebbe essere questo l'obiettivo ad oggi del Genoa.
0: Allora,
2: chiaro che la punta serve.
0: Fatemi sentire Simone Galdi, perché siamo adesso cominciano le sostituzioni. Adesso cominciano.
1: C'è una giacca bella, scusa. Mi dispiace solo che a fianco a me.
0: Mai come la tua,
1: facciamolo un po' parlare.
4: No, volevo dire che, se non sbaglio, è stato De Rossi il primo che ha citato l'Europa comunque come un sogno, non l'ha messa come obiettivo, però l'ha detto lui, c'è questo sogno. Quindi io penso che tutto sommato lui abbia sotto controllo la situazione. Se parliamo invece di Parma, in questo momento la Samp ha fatto diversi cambi. Diciamo che nel primo quarto d'ora del secondo tempo ha attaccato solo il Parma, però era anche abbastanza logico che fosse così. Adesso sotto 2-0 in casa vorrà sicuramente tentare il tutto per tutto.
3: Avete paura di questo Parma? Cioè no, cioè ragazzi, il Parma oggi, per come lo stiamo vedendo noi, tranquilli che è una delle candidate alla retrocessione.
2: Mi rincuori.
3: È una delle candidate alla retrocessione.
2: Ho visto un brutto Parma nel primo
3: tempo. Ma il
2: Genoa
3: è 10 volte più forte del Parma. 10.
2: Sulla carta sei
3: No, ma anche sul campo, che sulla carta, dai. Ha fatto un tiro in porta contro la Samp.
2: Vediamo.
3: È una squadra di Serie B.
2: Vediamo.
3: O no, o sbaglio. C'ha Pellegrino davanti, che probabilmente ormai è un ex, perché è più vicino alla cessione. Però il Parma io l'ho visto molto, molto male. Ed è una squadra che l'anno scorso comunque è arrivata a 13.
2: È arrivata sopra il Genoa, anche se un reparto avanzato ha fatto pochi gol.
3: Perché
2: è arrivata
3: se il Parma
2: davanti.
3: Vende su
4: Diceva 1-0 praticamente tutte le volte che

0: vinceva era un 1-0.
1: No, ma il Parma vende Suzuki, vende Pellegrino. Cioè il Genoa ha perso ad oggi Ekator, che non, che non era un titolare. Cioè il Parma, se va via Suzuki e Pellegrino, sono due pezzi da 90.
2: È perso Masini, che non era un titolare. E allora, è rimpiazzato con Su.
1: Allora vuol dire che comunque la base è una base importante.
3: Oh, mamma mia, Lauritsen, che giocatore. Mamma mia, come riparte la Samp. De Paoli. Siamo già dall'altra parte. De Paoli che si accentra. Dalla De Paoli. Si è addormentato, ma la recupera ancora la Samp con Anderson. E poi viene fiscato un fallo. Allora, una Samp che sa ripartire.
4: Quindi questa Samp non ha sbagliato nulla.
2: Questa Samp potrebbe lottare per i playoff, quella che hai vista ad oggi.
1: Io penso al Genoa. Guardare la Samp, pensa al Genoa.
2: Alla domanda non c'è risposta, però
1: c'era il trofeo spagnolo, l'hai visto ieri sera?
2: L'ho visto.
1: Benissimo, doppio malto, il trofeo doppio malto. Non è di più,
2: la risposta?
1: Non lo guardare.
2: La risposta?
1: Non lo guardare. È una Samp per ora bella.
4: Matti, concedimi, l'algoritmo quest'anno ha funzionato.
1: Questo non lo so.
4: Dai,
1: questo non lo so.
2: Pensa che dietro le quinte mi ha detto che Krasov è come Courtois. Pensa che paragone.
1: Ragazzi, io non lo so, ma dopo 4 anni, dopo 10 portieri, perché la Samp negli ultimi 4 anni ha cambiato 10 portieri, non uno, 10. Sia mai che abbiamo trovato un portiere di 18 anni che magari possiamo fare anche una plusvalenza di quelle belle per quelle belle cicce.
5: Branco. Intanto siamo
1: non è Branco, non è Branco, Krasov. C'era già
5: uno scorso,
1: c'era già uno scorso.
5: Siamo adesso alla partita.
1: Siamo al minuto 61.
5: 61, aspettiamo questo calcio di punizione e poi guardiamo cosa succede.
1: C'è Sassà Esposito.
5: Ecco, 2-0 risultato, vi ricordo le reti di Albi, 3-0, e poi di Lauritsen. Adesso c'è Esposito sul pallone, ricerca di battere questa punizione, perché è importante. Pensate che Esposito oggi fino adesso, posso dirlo?
4: 3-0,
5: bene, finalmente.
1: Quindi vedete, treggia di quattro passi.
4: Vabbè, con quello che guadagna finalmente,
5: finalmente
1: sul pallone, il tiro alto.
5: Ci fermiamo per la pubblicità.
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
7: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
8: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, si sta sempre giocando a Parma, la Samp è in vantaggio per 2-0, però io sono felicissimo di avere un ospite che ha indossato la maglia blu cerchiata per 4 campionati. Ed era, sapete, noi abbiamo comprato un esterno, ma un esterno di qualità, di uno di quelli che andava avanti e indietro per il campo e lo mettevi in mezzo. Ciao David, buonasera!
1: Ciao Graziano, buonasera, buonasera.
0: Eccolo qua David Valeri. Insomma, ci fa molto piacere sentirti perché so che sei appassionatissimo ancora di Sampdoria, hai partecipato alla festa dei tifosi e questo mi fa estremamente piacere.
2: È un ruffiano? È un ruffiano.
0: Questo è Elio Signorelli, è David.
1: Ciao Elio.
2: Ciao Davide.
0: Allora, David, mi fotografi questo momento della Samp dal tuo punto di vista?
1: Allora, io la partita, il primo tempo l'ho visto e secondo me ha fatto un buon primo tempo. Si vede che sono partite di agosto che servono solo gli allenatori per migliorare qualcosa, però secondo me mi ha fatto una buona impressione.
0: Ecco, noi stavamo guardando anche noi la partita, no? E abbiamo visto qualcosa di molto bello. Cioè, il gol, per esempio, di testa di Lauritz è una perla, no? Questo gigante che sopravanza, anzi va sopra il difensore e in buca all'angolo di Corvi. A me, qua in studio dicevano, beh, ma questa è una buonissima squadra per temperamento, per corsa, per grinta. Tu hai questa impressione?
1: Ma da quello che abbiamo visto sì, però sai, poi sappiamo benissimo che queste partite sono partite amichevoli, magari c'hanno lavoro sulle gambe e quindi bisogna aspettare il campionato, però vedendolo oggi sono molto fiducioso.

0: Molto.
1: Assolutamente sì. C'è qualcuno che ti ha colpito in modo particolare, David?
0: Ma il Abigard, secondo me, in mezzo al campo insieme al capitano fa la differenza. Quindi è tutta un'altra cosa.
1: Ecco, bravo.
0: Tutta un'altra roba. Non c'entra niente, in mezzo al campo invece si fa sentire, è un giocatore importante, quindi forte fisicamente, forte di testa, bravo con i piedi. Qui secondo me speriamo bene, dai.
1: Beh, adesso insomma sì, ma ti faccio fare domande dei miei ospiti di studio. Matteo Cesare, guarda, ti fa subito
2: Davide,
1: la domanda.
2: No, tu parlavi di Abigard, io adesso mi stavo immaginando e stavo ripensando al centrocampo o ai centrocampo con cui tu hai giocato nella Samp. Mi veniva in mente Seedorf, Veron, Karembo, Bogosian, forse dimentico qualche d'uno, c'era un centrocampo ma clamoroso. E davanti non ne parliamo neanche, Davide, ecco. Cioè,
0: no, io ho avuto la
2: squadra clamorosa.
0: Ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni, quindi per me è stato un onore giocare con loro. Seedorf quando è arrivato aveva 16 anni ma era già un po' di classe, Veron uguale, quindi poi non ci dimentichiamo di Bogosian, questa gente qua, quindi dei giocatori incredibili.
2: Davide, anche tu eri un grande giocatore, perché non devi sminuire, cioè perché uno dice vabbè, sì,
0: no,
2: perché tu giocavi titolare in quella squadra, Davide, sì, e facevi avanti, cioè, io ricordo che c'erano i solchi, io facevo raccattapalle, Davide, quindi ti vedevo sulla fascia, ti vedevo lì a fianco, vedevo i solchi per terra, c'erano i solchi, facevi avanti, indietro, avanti,
0: diciamo
2: indietro,
0: così. Nel ciclismo ci sono gregari, giusto? E poi c'è il capitano, quindi io ero gregario e gli altri facevano la differenza. No, però ti ripeto, sono stati anni bellissimi, ho giocato con grandi giocatori, quindi sono molto onorato.
3: Ma parliamo di un giocatore che ha fatto 400 partite in Serie A.
1: Certo,
3: cioè, ora lui come tutti i giocatori di quel periodo lì hanno una grande umiltà. Perché te, Matteo, hai detto una cosa importante. Lui giocava e determinava tanto, come prima dicevo, no? Vitigna da solo, cioè ci fossero dei terzini così, cioè, che arrivavano sul fondo 30 volte a partita.
1: Guarda che ruffiano che è Elio Signorelli.
3: No, io
1: Davide è un ruffiano.
3: Onestamente,
0: è stato mio direttore.
3: Onestamente
1: a Livorno,
3: l'ho avuto,
1: lo so.
3: L'ho avuto e ho avuto modo di vedere.
0: Non posso dire niente.
3: No, ma onestamente, ho avuto modo di vederlo allenarsi, vedere l'atteggiamento, la personalità di questi giocatori. E quindi l'umiltà. E quindi dico: io sono convinto che oggi giocatori di quello spessore lì non ce ne sono. Onestamente.
0: No, assolutamente no, sono d'accordo.
1: Dimmi, Simone.
4: Ciao Davide, io ti seguivo tanti anni fa, diciamo sugli spalti, ero ragazzino e quindi come tutti qui riconosco che insomma quell'epoca lì l'hai segnata anche tu, gli anni in blu cerchiato sono davvero un bel ricordo che hai lasciato qui a Genova. La domanda che ti faccio, parlando invece della Samp di oggi, c'è un problema sugli esterni, perché è ovvio che la Samp viene anche da tanti campionati brutti, ha dovuto fare tanti cambiamenti nella rosa. In questo momento sugli esterni diciamo che ci sono Di Pardo sulla destra, Cicconi sulla sinistra che sono i titolari, soprattutto Cicconi sembra essere un po' l'anello debole. Allora tu come vedi questa Samp, soprattutto che interventi faresti?
0: Bisogna vedere come vuole giocare l'allenatore, che Cicconi ha sempre giocato da quinto,
4: sì.
0: E quindi giocare a quattro dietro non so se poi va in difficoltà o no. Comunque col fatto del centravanti che hanno preso, lì bisogna mettere le palle dentro, quindi bisogna avere degli esterni che vanno sul fondo, che mettono le palle dentro, che sappiano difendere. Tanto se il giocatore di oggi deve sapere attaccare, sapere difendere, sapere fare tutto. Quindi speriamo che la Samp possa magari comprare altri giocatori da poter fare nei doppi ruoli.
1: Ascolta, invece ti faccio una domanda un pochettino così, difficile ed anche da rispondere. Cosa si prova in una società dove ci sono una parte tecnica che non è mai contestata, almeno in questo momento, e una parte dirigenziale contestata? Influisce anche sul morale dei calciatori, sulla...

0: gioia dei calciatori oppure no?
1: Assolutamente no, i calciatori vanno in campo, si allenano, giocano, quindi io a me non mi influiva per niente, quindi non so, io penso che anche a questi calciatori non influisca per niente, nel senso vanno in campo, giocano, sono pagati per giocare, per allenarsi, quindi io mi auguro che quest'anno possano fare grandi cose, ma per il bene di tutti, per il bene per la società, per il bene per i tifosi.
0: Grandi cose cosa significa, David? Me lo dici?
1: Grandi cose è ritornare nel posto che ci appartiene.
0: Bravo, come mi piace questa dichiarazione, guarda, mi piace tantissimo questa dichiarazione, perché anche il numero di abbonati, di nuovo, insomma, il pubblico che la segue continua. Io guardavo prima la prima Palma, l'hai vista quando l'hai vista anche tu il primo tempo, ma hai visto quanta gente si è mossa?
1: Tanta, ma infatti secondo me non meritano di stare in questa categoria qua, quindi speriamo che quest'anno sia l'anno buono, tutti gli anni diciamo così, però speriamo che quest'anno sia l'anno buono.
0: Assolutamente sì, lo speriamo tutti. David, ti ringrazio, spero di averti anche qua in studio, spero di averti durante il campionato.
1: Volentieri.
0: Grazie.
1: Così incontro il mio direttore Signorelli. Un abbraccione, Elio.
2: Ciao Davide, un abbraccio.
1: Grazie,
0: buona serata, grazie del tuo tempo. Allora, siamo sempre 0-2 per la Sampdoria, le sostituzioni, me le dici velocemente che
3: in campo? Guarda, è uscito Krastev, è entrato Ghidotti e sono usciti due centrali, quindi Viti e Gutterman, che erano i due titolari, sono entrati Ferrari e Riccio.
0: Come?
3: Ora il Parma. Pallone alto.
0: Basta così.
3: Vabbè,
0: così.
3: Poi è entrato Bellemo. È uscito Abilgard.
0: E che faccia facciamo?
3: È una Samp che ha giocato anche dal risultato del primo tempo 2-0. Quindi si sta difendendo con ordine.
2: Altri due cambi.
4: E Tatutino anche.
2: Altri due cambi.
5: Tu pensa, Elio, come è cambiata nel giro di una settimana l'umore di Genoa e Samp. Domenica scorsa eravamo contenti, Genoa aveva vinto con l'Ester, in casa Samp male perché la squadra aveva perso col Novara. In una settimana come sono cambiate le cose? La brutta sconfitta col Bormund, la brutta sconfitta ieri col Deportivo e una Samp che vince e convince.
3: È servita la sfuriata dei tifosi, perché comunque hai perso in casa tu a Bogliasco contro il Novara, la squadra di Serie C. Oggi, credo, Simone, dimmi se non si sbaglia, abbiamo visto una Samp che è entrata in campo con voglia, con Cazzimma, con garra, giusto? Rispetto col Novara sembrava che fossero in spiaggia. Invece oggi forse
4: un'altra storia, tutt'altro.
3: Vedi che queste sconfitte, cioè, a volte servono. Anche se è agosto e tutti dicono non serve a niente, non conta nulla.
2: Se tu hai la lettura giusta di quello che hai visto, come oggi, cioè se domani la Sampdoria pensa di non dover fare più niente perché ha vinto 2-0, non va bene. Se invece anche da qua parti dicendo ok, benissimo, abbiamo fatto un buon risultato, c'è stato un passetto avanti rispetto al Novara, però per dire, come diceva Davide, non so, per come giochiamo abbiamo bisogno più spinta, perché comunque i due esterni non hanno dimostrato di avere la possibilità di portare acqua a quel centravanti. Quindi fai l'analisi giusta e ti fuori
3: e non devi pensare che oggi sei un fenomeno,
2: e vai a migliorare,
3: perché l'errore poi magari è questo: abbiamo vinto la Parma, figurati
5: squadre
3: di Serie B e andiamo proprio,
5: però molto bene a sinistra, visto soprattutto nel primo tempo la Samp ha giocato 5 volte.
3: Ma tu continui a guardare la Samp?
5: A me piace guardare il calcio.
3: Mi piace guardare il calcio,
5: l'ho sempre detto,
3: il calcio con la C maiuscola stai guardando.
2: Lui sta guardando il Parma.
5: Io guardo il calcio con la maiuscola dopo la lettera C.
3: Ecco. Vabbè, ma noi prima o poi torniamo su.
5: Con la maiuscola dopo la lettera
3: prima
5: C.
3: Poi
5: l'ho messa piano.
0: Intanto è entrato Tutino, vero? L'ho visto
3: con la maglia numero 19.
0: È entrato al posto di Lauritsen, vero? Ok. Allora fermiamoci un attimo per la pubblicità, poi continuiamo la nostra discussione in studio.

Siamo al minuto numero 78, risultati sempre di 0-2 per la Samp maturata nel primo tempo. Ma io vorrei riprendere il discorso Genoa, seguendo sempre con attenzione quello che sta succedendo a Parma.

0: l'arma per intervenire immediatamente. Perché io voglio fare un impact. C'è una canzone che si deve dire, una volta si diceva bisogna dare di più, no, non bisogna dare, non che si può dare di più, si deve dare di più. E abbiamo messo nella foto questo impact, un giocatore che insomma l'anno scorso De Rossi ha detto sarà un protagonista di questo campionato, quindi Amorim dovrebbe essere lui. Le prestazioni sono così, sono ni.
1: Sono molto insufficienti perché da questo ragazzo...
0: Non lo bocciamo, attenzione!
1: Non lo bocciamo, ad oggi non possiamo neanche dire che lo possiamo promuovere, è chiaro, deve avere ancora grandi margini di crescita, però se tu ad oggi mi dici affidiamo ad Amorim le chiavi di centrocampo del Genoa per la prossima stagione, io comincio un po' a tentennare, magari cresce, magari farà delle prestazioni, mi auguro, in campionato che possono sicuramente ricapovolgere tutto quello che abbiamo detto, però signore, Genoa è stato fatto un investimento di 8 milioni di euro su Amorim e dovrebbe essere il giocatore che prende in mano il centrocampo, con giocate, idee, passaggi filtranti. Ad oggi non ho visto nulla di tutto questo.
0: È un giocatore molto molto giovane, ragazzi, dobbiamo anche pensare a questo.
2: Sicuramente poi in quel ruolo lì, un ruolo fondamentale in una squadra, quindi lui sicuramente è un ragazzo giovane. È chiaro che le aspettative attorno a lui si sono create.
0: E sono create tantissimo, no?
2: Perché comunque, pagato una cifra importante, il Genoa non aveva fatto investimenti, punta deciso su questo giocatore. Arriva De Rossi, ne parla un gran bene, è chiaro che addosso a lui
0: c'è tanta pressione e c'è tanta responsabilità.
2: Quindi è chiaro che un ragazzo così giovane deve anche un po' adattarsi a questa situazione. Basta, l'unica cosa, bisogna veramente pensare
0: che
2: De Rossi
0: metterlo
2: nelle condizioni migliori chiaramente noi stiamo puntando tutto su De Rossi, sia a livello di squadra, sia a livello di società, perché pensiamo che De Rossi sia quello che ci possa far fare la differenza. Quindi sulle parole che ha speso su sto ragazzo...
0: Perché ha le chiavi per questa seratura,
2: a oggi non fare processi, stare sereni e cercare veramente di utilizzare queste partite per migliorare, per crescere.
1: Assolutamente, anche perché fisicamente è cresciuto, però c'è da dire che il Genoa da 2 anni insomma in quel ruolo, ricordiamoci,
2: comunque,
1: che prima c'è stato Milan Badeli in quel ruolo
2: e onestamente stasera stiamo
0: adesso non torniamo indietro, ragazzi, perché Badeli, Strootman,
2: basta,
1: però la qualità
0: è passato,
1: manca la qualità,
2: sì, però vediamo per dire stasera, no, il Parma che sarà
0: fa fatica.
2: Quindi voglio dire, bisogna essere veramente positivi e sperare,
0: certo,
2: che cambi qualcosa.
0: Genoa,
2: non è semplice.
0: Napoli in casa, Lazio fuori e Como in casa,
2: non è semplice.
0: Sono 3 partite che quindi
2: non è.
0: Bisogna darsi
2: ora,
0: una mossa.
2: Ora guarda, per dire questa immagine, no? Tutino, che era un giocatore morto, no? Che sorride, batte le mani, cioè, perché comunque poi ogni stagione ha la sua storia, no? Magari un giocatore che
0: i risultati aiutano,
2: certo, aiutano. Quindi,
1: ragazzi, abbiamo citato l'inizio del campionato, ricordiamoci che domenica ci sarà l'esordio in Coppa Italia con l'Ascoli, quindi anche lì c'è un banco di prova dentro e fuori. Io mi auguro che si possa passare il turno, perché è importante anche domenica prossima iniziare la stagione ufficiale bene.
0: Scusami, tu mi dici si possa pagare il turno, io dico che è obbligatorio passare il turno,
2: certo,
0: non che si possa,
2: certo.
1: Obbligatorio, anche
0: obbligatorio.
1: Io aggiungo, obbligatorio cercare di andare avanti il più possibile, perché negli ultimi anni è stata veramente sempre snobbata questa competizione. È vero che comunque sia, nel caso in cui tu vai avanti agli ottavi, se non ero, hai l'Inter, per cui, però altre squadre in passato ce l'hanno fatta ad andare avanti, però vogliamo sognare, vogliamo cercare di arrivare il più a lungo possibile, perché ormai diciamo c'è un sogno che hanno tutti i giornali, andare avanti il più possibile in Coppa Italia.
0: Assolutamente sì, ci mancherebbe altro.
2: Credo veramente
0: però
2: che
0: io credo che come sia
2: impostata la Coppa Italia veramente diventa difficile sognare.
0: Ma sì,
3: poi l'ha vinta il Bologna, scusate.
2: Sì,
1: bravo.
2: Sì.
3: Con tutto il rispetto, il Bologna aveva un'ottima squadra, un grande allenatore, però se il Bologna vince la Coppa Italia,
2: certo,
3: una squadra
2: però il Bologna
3: della storia
2: è
3: del Bologna del Genoa,
2: però
3: ci deve pensare ogni tanto.
2: Però il Bologna negli anni si è strutturato.
0: Orsolini,
2: cioè, ora onestamente io non lo so,
0: Orsolini,
2: ma io ti vado a prendere ancora.

0: ti vado a prendere ancora, ancora meno. Voi andate a, la prima volta che tu vai a Bologna, vai a, al centro d'allenamento del Bologna,
1: a Casteldebole,
0: a Casteldebole, e ti rendi conto di che, cioè, la differenza. Ma non perché, perché comunque Genova è fatta sulle montagne, già, già grazie che oggi il Genoa c'ha due campi d'allenamento, c'ha una palestra, perché per dire, quando giocavamo noi
2: sì, prima di Preziosi non c'era neanche,
0: no,
2: la palestra,
0: no, noi ci allenavamo, facevamo la Serie B, ci allenavamo su un campo in terra, palestre non ne avevamo, l'anno dopo hanno seminato l'erba, esatto. Siamo andati in Coppa UEFA, siamo arrivati quarti, ma la palestra, se vi faccio vedere la palestra che avevamo, ti viene da ridere. Quindi voglio dire, il calcio è cresciuto, Bologna è cresciuta negli anni come è cresciuta l'Atalanta, Genova sta provando a crescere, perché comunque sia Sponda Sampdoria sia Genova stanno cercando di avere un centro sportivo. E il centro sportivo è importante per crescere. Poi arriveremo a avere magari anche un campo,
1: la Badia, oggi, ragazzi, lo stadio,
0: la Badia, la Badia del Genoa,
1: che tutti i ragazzi,
0: tutti
1: là,
0: i ragazzi, cioè, lì che si alimentano, si alimentano, hanno la possibilità di studiare, perché c'è chi li segue. Quindi pian pianino bisogna dargli tempo per diventare Atalanta e Bologna, a mio avviso.
2: Anche l'Empoli non è arrivato in semifinale e quarti 2 anni fa, no?
0: Sì, però l'Empoli non è un'altra storia. L'Empoli, cioè, l'Empoli fa 60.000 abitanti. Scusa, perché, cioè, non si può paragonare il Genoa alla Sampdoria, all'Empoli.
3: Ma perché farebbe schifo fare, essere un, come avere come esempio l'Udinese?
0: Sì,
3: che ha 30 anni che è in Serie A, che acquista,
0: vedi, Matte,
3: vende, acquista,
0: e anche,
3: vende,
0: anche lì c'è una società.
3: È una squadra che, ragazzi,
0: c'è una società forte, c'ha lo stadio, certo, di proprietà.
3: Ma infatti, e questo, secondo me è quello il prototipo che ti devi dare. Non chi è magari dato, perché se uno dice l'Atalanta ha avuto la fortuna di trovarsi Gasperini,
0: sì,
3: 10 anni con la proprietà che comprava, vendeva, e se l'ha creata.
0: Però l'Atalanta era già forte prima di Gasperini.
3: Sì, è arrivato
0: perché
3: Gasperini,
0: l'Atalanta c'aveva, certo, Favini,
3: aveva,
0: che
3: sì,
0: c'aveva Favini che scovava i giovani, aveva già al settore giovanile, aveva già i giovani forti.
3: Ma, sì,
0: cioè,
3: ma indubbiamente.
0: Però perché ce l'aveva anche lì, perché aveva la possibilità di avere un centro sportivo. Il centro,
3: certo,
0: sportivo. Io ti ripeto, a Genova veramente, ora tu prima mi hai detto, e complimenti a Pugioni, perché se il portiere l'ha trovato Pugioni, complimenti a Pugioni, ma chi fa settore giovanile a Genova è dura, perché chi è responsabile, Pugioni della Sampdoria e
1: Trapani
0: al Genoa, cioè non hanno la possibilità di fare come a Bergamo, che io sono responsabile, vado a vedere la primavera, poi guardo mezz'ora la primavera, vado al campo B e vedo gli allievi, cioè,
2: a livello di logistica
0: Pugioni, Trapani devono fare, oggi guardano la primavera, domani vanno a Voltri a guardare gli allievi, il giorno dopo, quindi non hanno la possibilità di vedere nel tempo reale tutte le squadre e parlare con gli allenatori,
2: e nonostante
0: le logistiche,
2: Genoa quanti giocatori giovani ha tirato,
0: certo,
2: fuori dal settore,
1: ragazzi,
2: giovanile,
1: ragazzi,
2: cioè,
1: parli di primavera, ma in
0: sono
1: questo
0: bravi.
1: Momento cosa ha detto De Rossi? Voglio 3 giocatori titolari,
2: assolutamente,
1: voglio 3 giocatori titolari, uno è arrivato, l'esterno albanese Mirtai.
2: Ma mettiamo anche So, che era ieri ha detto era uno dei profili
0: che volevo.
1: Cosa manca la punta.
0: E quindi adesso
2: che non puoi sbagliare.
1: E sai cosa mi ha detto prima Gabriele Lepi? Sì. Mi ha detto, l'avessimo preso noi Lauritsen.
3: Due partite, due gol. Lauritsen,
4: Era anche svincolato.
2: Bravi, svincolato, ha fatto un bel acquisto.
3: Vabbè. Sono anche amichevoli. Poi
2: vabbè,
3: io preferisco che faccia gol in campionato.
4: Se non
3: faccio
4: fa gol neanche in amichevole.
3: Però giustamente ha toccato 2 palloni in 2 partite, ha fatto 2 gol. Direi che per una punta niente male.
2: Tanto
3: per
2: inizi
3: ora.
2: Bene. È che io, come ti dicevo prima, sono un po' preoccupato, perché a meno di 20 giorni dalla fine del calciomercato, diversi i tuoi obiettivi, ahimè, sono svaniti.
1: Sì, Ure che è andato via, no?
2: Ure è andato via. Oggi, notizia di qualche ora fa, sembrerebbe che Dallinga, il centravanti in uscita dal Bologna, sembra destinato al Werder Bremen in Germania. Per cui la rosa, i nomi dei giocatori in attacco, comincia un attimino un po' a scemare.
1: È un nome nuovo, no? È un nome nuovo Dallinga,
2: sì.
1: No? Si pensava Pellegrino va via dal Parma, Piccoli va via dalla Fiorentina. Allora, ma è Dallinga,

L'anno scorso ha giocato poco, c'era Castro, poteva essere il profilo giusto per sbocciare definitivamente con la maglia del Genoa, però ad oggi il Genoa dovrà sondare altri obiettivi, perché io fatico ad oggi, tolto Dall'Inga e Piccoli, in Italia a vedere giocatori che non trovano spazio

0: 5 giocatori in esubero, giocatori che sono in qualche modo hanno caselle, perciò da questo punto di vista io credo che il mercato del Genoa e della Sampdoria adesso si fermi un pochettino, o quantomeno se non ci sono colpi essenziali da fare si aspetta.
1: Io credo che se non ci saranno delle uscite,
0: ecco,
1: sia da parte della Sampdoria sia da parte del Genoa, noi colpi domani non ne vediamo.
2: Ma
1: è giusto, cioè qua si parla di rose che hanno 34, 35, 36 e alla fine
0: 37 a Napoli ce ne sono, cioè, ragazzi.
1: Alla fine comprare i giocatori è un attimo, perché basta una firma e tu ce l'hai a bilancio. Ma smaltirli, mandarli via, quando tu hai tutino a 900.000, 1.200.000, devi metterci dei soldi, quindi prima di pensare a prendere un altro attaccante, e tu devi cercare di lavorare con questo qua. Brava, perché se disgraziatamente non va via,
0: dicevi che è una preoccupazione di Fede,
3: sì, perché quando è arrivato abbiamo detto arriveranno anche altri giocatori, sì, ma tanti ne devono andare via, e lui faceva proprio la conta, poi non ci ha detto i nomi perché
0: però
3: ovvio,
0: li contava
3: certo. Quindi è quello un po' il discorso, si rende conto che comunque per costruire un certo tipo di squadra quando hai tanti
1: quando fai quel lavoro lì tu non vedi l'ora di solitamente hai un foglio bianco con le uscite e quelli che tu pensi di far entrare, ma finché non togli le uscite, cioè quelli che hai sulla destra che tu vorresti far entrare, sai che non entrano.
2: E soprattutto Elio, Simone, era verso. Difficile far uscire tutti i giocatori della Samp che l'anno scorso hanno fatto male, quindi chi poteva prendere questi giocatori? Samp. In questo momento parliamo della
4: tu
2: Samp, poi parleremo anche del Genoa. Parleremo
4: della Serie A, ragazzi, ma tanti di quei nomi che devono essere smaltiti li ha acquistati Fredberg. Perché Ferri, chi l'ha preso? L'ho preso Fredberg.
2: Quindi sono stati i disastri della precedente gestione.
4: Chi l'ha preso? Che abbiamo dovuto smaltirlo. E Cook, chi l'ha preso? Quindi è lui il primo colpevole. È inutile che poi mi venga a dire c'è la lista bianca. Lo so anch'io la lista bianca. È lui. Doveva essere conscio. Intanto vorrei capire una cosa: chi fa il mercato nella Samp? Perché ora dovrebbe arrivare un portiere che è, diciamo, della galassia Fredberg, perché è un danese, perché lo conosce Fredberg e Gartman, tra l'altro, cioè, è la
0: Windahl. Windahl,
4: esattamente,
0: e io lo lascio lì dopo la prestazione di questo ragazzo, lo lascio
4: ma
0: lì.
4: Certo che sì, magari, o se no, a parte che è infortunato.
3: Diciamolo,
4: è infortunato.
1: Scusate, io non so quanti minuti mancano, ma fra un po' lì si alza un trofeo.
4: 91,37 Elio. 91,37
0: sono le immagini di questo.
1: Io ho visto il trofeo già.
2: Era già qua Matteo che guardava l'orologio. Pronto a brindare.
1: Quanti anni sono?
4: A me interessa solo un trofeo, Elio.
1: Non ti interessa?
4: È quello che danno a fine anno per chi sale. A me interessa solo quello. Con tutto il rispetto per il trofeo doppio. A me interessa solo il trofeo della Lega Serie B.
2: Domenica era triste, assopito.
4: No, ragazzi, oggi devo dire.
1: E vuole parlare di Sampdoria.
4: Ma lui piace solo a Sampdoria.
2: Assolutamente.
1: Perché
2: magari a Sampdoria.
4: Assolutamente. Devo dire che stasera sono soddisfatto. Ho visto una squadra intanto ben messa in campo, bisogna dire. Perché il primo tempo
0: facciamo l'analisi dopo,
4: ma io giusto per snocciolare due o tre argomenti. Una l'ho vista ben messa in campo all'inizio con due centrali. Gartman, che mi ricorda un po' Stamme, l'ha detto anche lui, si ricorda in Stamme, roccioso, grintoso, spinge, picchia, pugni, gomitate, mi piace.
1: E serve.
4: Mi piace.
1: L'ignoranza.
4: E a fianco il Nesta. Cioè Viti,
2: togliamo il vino qua sotto,
4: è bello da vedere. No, Viti è bello da vedere, ragazzi, giocava nel Nizza in Europa League, cioè se gioca in Serie B, cioè in Serie B fa la differenza e già cambia la squadra. Poi ci metti un portiere che para, che fa i miracoli, Krastev al posto di Ghidotti, e già vedi che la fisionomia della squadra dietro regge. Il centrocampo, devo dire che Esposito meno peggio del solito.
0: Non si può dire meno peggio, se si è fatto una buona prestazione.
4: Super prestazione in mezzo l'ha fatta Albigard stasera. Albigard ha fatto gol, assist, sportellate con tutti, saltava, ringhiava, rincorreva, andava a prendere
0: chiunque. Siete già dimenticati quello che ha detto poco minuti fa Valeri?

0: Hai detto che servono anche i gregari, certo. Non è che ci vogliono sempre quelli che vanno in punta di piedi, ci vogliono anche i gregari per far arrivare il pallone là.
1: E poi quel lungagnone là davanti è tanto male, non è?
2: Quindi allora comprare un altro attaccante allora non serve, tu pensa, titolare vedendo l'Oris. Io faccio domande e non ho risposte stasera da questa
1: allora,
2: parte.
1: Allora, è logico che se... Allora, Gabriele, leggo. La formazione titolare della Samp di questa sera era una buona formazione, discreta, partiamo da questo presupposto. Poi leggo le riserve, la panchina: Ghidotti, Ferri, Ferrari, Riccio, Rodella, Bellemo, Tutino, Lagumina, Forte, Paratici, Diop, Bonara e Tantalocchi. Con questa panchina sono preoccupato, è vero?
3: È vero, però intanto manca quel signore lì che insigne.
1: E intanto alziamo il trofeo, Simone, il doppio malto, ci siamo quasi, 94-25.
4: Bravo,
1: ci siamo quasi.
0: Cioè, noi diciamo che ci sono questi, però stasera dobbiamo giudicare.
2: Ti manca anche
0: Begic.
2: Squadra
0: che ha fuori due esterni titolari, perché Begic e Insigne sono stati presi proprio per quello, no? Per dare i palloni a quel signore là davanti, per dare la zuccata di testa, visto che lui è capace, ha detto...
3: Poi c'è una cosa da dire.
1: È finita. Samp batte 2-0 il Parma, gol di Lauritsen e di Abigard. Una buona Samp. Ho visto un portiere. Ha fatto bene Corradi a toglierlo subito a fine primo tempo, perché
4: dire,
1: se no, ma lo sai
4: cosa?
1: Perché? Perché lo vediamo subito. Perché se no lo vendono subito.
0: Noi lo abbiamo blindato.
4: Posso dire una cosa? Io non sono Sampdoria, ma con la maglietta lì.
1: E vabbè, lì è Marco.
3: Della Sampdorese non si tocca. No.
4: Mi sembra veramente...
3: È la prima vittoria con la maglia sampdorese, perché aveva perso i due precedenti.
4: Vi siete legati? No.
3: Non si tocca, no. Meglio mi spiace, ma sampdorese è sacra.
0: Mi fa solo quelle varie pinte che ho visto al Barcellona. Ma se sono magliette storiche...
3: Ha avuto una maglietta azzurrina, ha avuto una maglietta...
1: Io pensavo che ti riferissi al portiere che è verde, ve l'ho domandato
4: ragazzi, perché non mi sembrava rappresentasse la Sampdoria, invece me l'avete motivato.
1: Le due maglie, oltre la prima, la Royal, la blu della Samp, sono per l'80° anniversario, una riferita alla Sampier d'Arenese, che è questo bianco seppia con queste due righe orizzontali.
4: Senti che poesia, bianco seppia, vai, continua.
1: Scusami, anche il mio lavoro, cioè...
4: Continua, hai ragione.
1: Fammi un po' esaltare. Queste due righe Doria, che è a metà bianca, a metà blu, è una cosa. Rispecchiano la storia blu cerchiata per l'80°. Credo che sia giusto, visto che comunque la storia è importante anche ricordarla e apprezzarla. È giusto che siano state fatte queste due maglie, che io trovo veramente belle, devo dire. Al di là di tutto, sono veramente belle.
0: Eccole là,
1: belle.
4: Bravissima. Ve l'ho chiesto perché non mi sembra.
1: Non sono due maglie casuali.
0: Non sono neanche considerate seconda e terza, no. Perché sono molto particolari, cioè, quindi inevitabilmente. A ogni modo, sono le 21:55 e 40 secondi, la Sampdoria alza il primo trofeo dell'aria.
3: Il primo della storia della carriera di Corradi, perché non aveva...
0: Corradi ci ha messo un mese e mezzo, due mesi.
3: Si è portato a casa l'argenteria.
0: Bernardo ha fatto vedere che ha le idee chiare. Perché questa è la verità, sono emerse tante voci, però abbiamo detto sulla formazione, la formazione per adesso chapeau a Bernardo Corradi, per quello che ha fatto vedere stasera, soprattutto nel primo tempo, poi le sostituzioni contano per quello che contano, perché è chiaro che diventa tutto molto più difficile. Però la prima formazione, io chiedo a Simone, che ha visto anche il ritiro, era molto equilibrata.
3: Idee chiare, quello che mi piace di Corradi, idee chiare, cioè lui porta avanti un'idea, la prosegue anche con una certa convinzione nei confronti magari di giocatori come Cicconi, abbiamo visto che non
1: sotto la gradinata, la squadra
4: sicuramente non sarà come vedevamo gli anni scorsi per essere contestati.
1: E c'è aspetta Elio, perché c'è solo un coro che cantano: noi vogliamo tornare in Serie A. Questo è un coro unico dei tifosi blucerchiati che applaudono la squadra che comunque ha vinto oggi a Parma, però il coro che che cantano a gran voce, perché questo è quello che vogliono i tifosi.

0: Ragazzi, possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, ma poi l'obiettivo della Samp per storia, per blasone, per tutto quello che volete è tornare il prima possibile.
1: Quindi
0: in
1: a questo
0: Serie A.
1: Punto Simone è una delle favorite per tornare in Serie A della Sampdoria.
2: Molto difficile da dire perché il campionato di Serie B è completamente folle e sappiamo che quelle che sono scese dalla Serie A sono squadre comunque forti, partono da un'ottima base, Verona, Cremonese, Pisa, Palermo stesso comunque va considerato. Certo, la Sampdoria desta curiosità a questo punto, ecco. Bisogna capire dove si inserisce. Però c'è una cosa che volevo dire anche prima, il campionato di Serie B è fatto apposta per avere anche un po' di entusiasmo all'inizio e magari guadagnarseli i galloni della favorita, perché se anche la Samp non partisse con la rosa migliore, se parti bene con le prime 5, 6, 10 giornate, poi lo puoi diventare la favorita a quel punto, perché è quel tipo di campionato, vinci magari con una non prevedi di vincere e poi vai a perdere invece con una che è di bassa classifica.
3: Guarda,
2: questo
3: scorso
2: veniva da un campionato pessimo,
3: doveva fare i play-out con la Salernitana, è arrivata seconda, promozione diretta,
2: ha fatto una progressione magnifica, quindi
4: si costruiscono, no?
3: L'appetito via mangiando,
1: questo è il calendario della Samp,
4: questo è un risultato
1: ragazzi.
4: Importante ti fa lavorare serenamente a Bogliasco,
2: che però
4: ti fa
2: è un calendario molto squilibrato, perché bisogna dirlo, vedere che ci sono tre trasferte nelle prime quattro e diventano quattro trasferte nelle prime sei è una cosa squilibrata.
4: Non è logica questa cosa.
3: Era stato molto contestata anche da Matteo un paio di settimane fa con tutte le partite in trasferta.
0: Sei trasferte nelle prime nove
4: che
0: partite.
4: Poi, aspetta, che oggi, che oggi lo leggiamo che è in modo sbagliato, no? Poi magari tu fai tre vittorie fuori casa e ti costruisci la Serie A lì.
0: Però io giocare in casa.
4: No, ti sto dicendo, ma
0: davanti a potenzialmente dico 25.000 spettatori.
4: Oggi ti sto dicendo,
0: questo è quello che porta la Samp.
4: Oggi conto. Sulla carta hai ragione te. Poi magari che un mese prima sembrava un disastro,
0: certo,
4: diventa invece la forza della Sampdoria, perché magari all'inizio fuori casa ci sono 5.000 spettatori, fai una partita bottonata di contropiede, riparti, mezza palla aria, Elio, gol dell'attaccante, tu e segni.
0: Elio, una cosa deve essere chiara: il mercato della Samp deve continuare, eh? Cioè voglio dire, non è che oggi hai vinto col Parma che è arrivato tredicesimo in classifica in Serie A, allora tutto a posto. Cioè c'è una panchina che ad oggi è veramente quasi nulla, sì che c'è dei giocatori infortunati perché Ravanelli è infortunato, Insigne è infortunato, Begic è infortunato, sono tre potenziali titolari, il portiere a questo punto mi viene da dire sì, forse ti hai preso per fare il dodicesimo allora Vindal, perché punterai su Krastev. Io spero che questo adesso, cioè, ci vuole anche del coraggio. Io vorrei vedere.
1: Ha dimostrato coraggio, Corradi, sì, perché ha detto, ragazzi, questo ha compiuto 18 anni, lo metto lì alla porta e potrebbe succedere benissimo quello che è successo a Stankovic tanto tempo fa, non vi ricordate, quando Pirlo lo ha imposto anche con gli errori, cioè potrebbe succedere benissimo una cosa del genere.
2: È più preoccupante quello che c'è dietro Krastev, perché se davvero Vidotti lo mandi via e non hai a questo punto un secondo o un terzo affidabile, perché Vindal è infortunato,
3: male un piede a febbraio.
0: Il problema grosso oggi è la panchina, che poi la panchina.
1: Intanto sentiamo Corradi, ragazzi, perché c'è Corradi, immediatamente dobbiamo sentirlo, Corradi, perché ci serve veramente. Ha la faccia molto molto contenta e sta sorridendo alla grande. Mi fermo un attimo e poi sentiamo le dichiarazioni di Bernardo Corradi.

0: Subito le dichiarazioni sia di Albigar, che è stato eletto miglior giocatore della partita, non solo per il gol.
1: Meritato,
0: vero Simone?
1: Meritato, ha fatto una partita, soprattutto il primo tempo eccezionale, migliore in campo.
0: Allora non va bene là dietro, bisogna metterlo un po' più avanti.
1: Ma assolutamente, bisogna metterlo in mediana, ma sempre bisogna metterlo in mediana.
0: Bisogna metterlo assolutamente lì. E ha detto, voi ci provate, sicuro vogliamo fare un campionato importante, ha detto. L'aveva già detto anche prima, Simone.
1: E il ritiro aveva detto. L'obiettivo è andare in Serie A, quindi evidentemente lui è l'unico che lo dice, però dimostrata anche la cazzimma in campo, passatemi il termine, insomma con 11 Abilgard magari ci arriviamo.

0: segnalare ai compagni.
1: Segnale, però bisogna che la società aiuti. Corradi ci vuole che poi tutti i compagni seguano l'esempio di Abi.
0: Ascolti anche le parole importanti di un tesserato con un obiettivo chiaro.
2: Beh, lo carico anche Corradi.
3: Ditemi Albiga, perché Albiga ha la figura per diventare leader di questa squadra.
2: Ah, lo è già.
3: Perché sai.
2: Mi dispiace dirlo, perché dovrebbe essere qualcun altro il leader lì in mezzo. E invece chi si è preso i galloni del leader, chi è? Abelgard. Tutti si aspettavano, poi finora, attenzione, si aspettavano Esposito, però il leader designato, ma non da lui, dal gruppo, perché anche oggi assist e gol.
4: Scusa,
2: è Abelgard, il leader è Abelgard.
4: Questo giocatore qua è diventato importante non oggi,
2: ma bravo,
4: l'anno scorso,
2: certo.
4: Quando si è sacrificato a fare
2: ha fatto il difensore,
4: ha
2: fatto la mezzala
4: e lo faceva con entusiasmo.
2: Ha fatto la punta, Elio, la punta.
4: Se tu non trovavi questo giocatore l'anno scorso non ti salvavi neanche molto con
2: il quindi il leader,
4: quindi,
2: oggi ne esiste da un po' che il leader è Abelgard. E lo sa benissimo Corradi, perché la prima cosa che ha fatto è di Abelgard è metterlo lì,
4: certo,
2: nel mezzo
4: certo.
2: al campo, nel fulcro. Ci ha messo Anderson e Abelgard, che sono due giocatori di quantità, muscolari, fisico, altezza, ce l'hanno tutte. Logico, non è un centrocampo velocissimo quello dei blu cerchiati. Possiamo trovare l'unica pecca, può essere quella degli inserimenti. Però, soprattutto quando va in vantaggio, e oggi l'hai dimostrato, è una squadra che diventa solidissima. Solidissima perché tutti sanno quello che devono fare, e questo è un buon aspetto. E infatti, Corradi, secondo me, non aveva un sorriso, però era sicuramente più rilassato rispetto a
1: una settimana fa. Era più teso, molto più teso, assolutamente.
3: Oggi ha detto delle cose anche interessanti.
2: Si è spinto anche un po'.
3: La settimana l'approccio è quello che gli piace, perché ha detto subito. Andiamo avanti, ci troviamo davanti 2-0, poi soffiamo e tra poco ci piace sicuramente. La partita, ha detto, sarà quella con la Cremonese, da lì comincerà il nostro vero percorso.
1: Ed è giusto così, perché con la Cremonese comunque ti confronti subito con un avversario che sai vuole lottare per la Serie A, e quindi ti misuri poi il calcio d'agosto, tutto quello che sappiamo. Però è importante che la Samp faccia una bella partita a Cremona, perché è l'inizio di un lavoro. Se Corradi inizia comunque bene il suo lavoro al di là del risultato di Cremona, c'è la fiducia per andare avanti su quel percorso. Obiettivamente, quando è arrivato Corradi era difficile dare tutto questo credito.
0: No, c'era anche la contestazione anche dei tifosi per la scelta, non per ovviamente
1: certo,
0: Corradi.
1: Certo, l'uomo non viene contestato, il professionista non viene contestato, ovvio.
3: L'uomo è solo una scommessa, ben cosciente.
1: Molto tranquillo.
4: Lui è consapevole che
3: sì, però, ragazzi,
4: gli hanno dato
3: adesso
4: una
3: parte le scommesse, perché scommesse qua a Genova non abbiamo visto.
4: Lui è consapevole.
3: Vogliamo dire, questo qua è... Io ve l'ho detto subito, io lo conosco perché
4: ma questo è un predestinato, secondo me è un predestinato,
3: è una persona che legge le partite, è una persona che va avanti per la sua strada, è una persona che mette il terzino, ma se non ce l'ha, perché oggi ha giocato De Paoli alla sinistra, è perché non c'è nessuno.
4: Ma io credo che questo sia un predestinato, perché sia da calciatore e anche quando ha fatto comunque il mestiere insieme a te in TV,
3: esatto,
4: l'ha fatto con grande personalità,
3: sì,
4: con grande conoscenza, grande professionalità,
3: ragazzi.
4: Quindi a mio avviso è uno che ha sempre conquistato le cose sul campo.
3: E non guardate quel bel faccino
4: perché c'ha un bel muso,
3: c'ha un bel muso, c'ha un bel faccino, ma c'ha un bel muso,
4: sì, la personalità,
3: quindi io sono convinto
4: che ha sempre sudato sul campo, perché anche da attaccante si è dovuto conquistare coi gol, col lavoro, con la determinazione, di essere un giocatore importante.
2: Mi è piaciuta una cosa che ha detto lui, ecco, che mi auguro che di vederla tutto l'anno. Ha parlato di una squadra cinica,
4: certo,
2: perché anche questo è anche vero, la Samp ha avuto due occasioni, ha fatto due gol ed è quasi una rarità, perché prima o non tirava in porta
4: ha fatto due tiri,
2: un tiro dove il portiere ha fatto un miracolo incredibile e tu hai vinto, rischiando zero. Io da tifoso voglio vedere una squadra così, una squadra che comunque è sul pezzo, sa quello che deve fare, se c'è da tirare delle randellate
4: le tirano,
2: perché ho visto Gartman non è che si fa tanti problemi, con Pellegrino è stato due randellate
5: è caduto per terra e si è fermato lì, perché magari a volte devi sopperire a livello tecnico, gli altri sono più forti, però tu tiri due randellate,
4: tutte le armi, quindi, piuttosto di non prendere.

0: quello che serve per vincere in Serie B.
1: Bravo, cioè, anche perché tanto in Serie B lo sappiamo che è quello, Simone.
2: Se tu non
1: giusto?
2: Prendi gol, sei già a metà dell'opera.
1: Avere uno là davanti che è alto 2 metri, perché Lauritsen è alto 2 metri, è uno che ti fa le sponde, ti tiene palla, perché l'abbiamo visto anche oggi. Oggi lo marcava Circati, che comunque non è che sia proprio scarsissimo, eh. Non è che sia un difensore che dici, ah, Circati è un buon difensore di categoria, sicuramente. Eppure Lauritsen ha fatto sportellate, non si è tirato indietro, ha fatto salire la squadra e poi ha avuto un'occasione, ha fatto gol. Quello che deve fare un attaccante,
2: certo.
1: Sinani, se parliamo anche di singoli, devo dire che tecnicamente è molto bravo, è molto bravo. Si perde un po' nell'arco della partita, ecco, questo è quello che abbiamo visto soprattutto nei primi 50-60 minuti che è stato in campo. Quindi forse non è un titolare, non dovrebbe essere un titolare, perché dovrebbe giocare Insigne e Beghi, cioè gli esterni, quindi Sinani è sicuramente, un'alternativa.
2: Non mi sembra un male.
1: La difesa, considerando che manca Ravanelli, direi che oggi è compatta, compatta, e io spero nel portiere, ragazzi, perché se questo è il portiere che abbiamo visto stasera, mi riferisco a Krastev, che ha 18 anni, bisogna dargli tranquillità, proteggerlo, però ragazzi, buttiamolo dentro, ci ricordiamo Donnarumma a 17 anni, 16 anni, Mihajlovic l'ha buttato dentro. Adesso non parlo di Buffone, perché stiamo parlando di sicuramente il miglior portiere del mondo, però ci sono delle squadre che hanno buttato dentro dei ragazzi giovani anche in porta. Questo è un portiere che, per quello che abbiamo visto stasera,
2: e ti
1: dico un'altra cosa, lo ha tolto a fine primo tempo, lo sai perché, io, perché ha detto sto qua me lo vendono subito, se no. ha detto caspita, hai visto che parata, togliamolo,
2: scusa,
1: perché sennò c'è già Branco e Fredberg che fanno già i conti,
2: onestamente,
1: lì.
2: Poi la settimana
3: già
1: no, c'ha già i soldi pronti, c'ha già l'offerta.
2: La settimana scorsa sentivo parlare di Pigliacelli, no?
1: Sì.
2: Che è un buon portiere,
1: certo,
2: per carità, ma vittorie di campionati?
1: Zero.
4: Ha tanta, cioè, solo esperienza.
2: Sì,
4: in Serie B.
2: Allora perché non dare la possibilità a un giocatore così di
0: io sarei più tranquillo, però, se prendessero qualcuno che non viene da un lungo infortunio, perché con Vindal, con tutto il rispetto per Vindal, se dobbiamo fare l'ennesima scommessa ai Craster e poi
4: siamo nomi turati, Paleari,
0: cioè, Craster deve, ragazzi, anche essere, cioè, tranquillo di poter sbagliare.
3: Se tu dici può anche sbagliare, io allenatore, la squadra, la società, lo difendiamo,
2: puntiamo su
3: questo.
1: Tutti lo devono difendere.
2: Ascolta, amore mio, c'hai un contratto.
3: Sei qua, in panchina.
2: Per piacere, fai crescere questo giocatore e stop. Basta.
1: No, sono d'accordo.
2: Noi vogliamo puntare su di
1: però
2: lui,
1: lo devono proteggere e tutelare,
2: certo,
1: tutti.
2: Certo.
1: Tutti vuol dire, ma da no, Fredberg,
2: tutti,
1: Walker,
2: la
1: Branco,
2: società, la società,
1: Corradi ce lo farà giocare.
2: Ma anche la stessa tifoseria.
4: Ma la tifoseria?
2: Perché,
4: ma io, ma ci ricordiamo cosa è vero, ok? Poi magari sbaglierai tutti,
2: perché ha voglia di ammalarsi.
1: Ma sbaglierà,
2: prima diceva,
1: ma lo sappiamo che sbaglierà,
2: non si sente il pubblico, ma il pubblico non,
1: ma
2: si
1: sicuramente
2: sente, se tu hai personalità,
4: ma magari, se magari fai una bella parata sotto la sua alta
2: e ti squagli,
1: no,
2: poi,
1: ma sono d'accordo con te
2: più.
1: Se tu punti su Krastev, io spero che lo facciano, tutti devono aiutare il ragazzo, tutelarlo, proteggerlo.
2: Ma la stampa,
1: la mia unica paura, te la dico tutta ora, con questo Vindal, con questo portiere che arriva, io non vorrei che si creasse
4: il dualismo come l'anno scorso,
1: i presupposti come l'anno scorso con Cook. Ecco, Corradi non penso che, comunque, non penso, oh, non posso paragonarlo a Donati.
3: Fatemi capire, perché non ci arrivo. Cioè, tu mi dici, allora arriva questo Vindal qua, che è amico di Fred, che conosce Fred, che è danese,
2: e gioca lui,
3: come Cook l'anno scorso, quello che si buttava indietro invece che in avanti.
1: La mia unica paura, però, credo e spero di non poter paragonare soprattutto Corradi, Bernardo, a Donati come allenatore, come figure, come carattere, come personalità. Perfetto, mi auguro questo, perché sicuramente Fredberg, Walker spingeranno per far giocare Vindal, perché è un giocatore che hanno voluto loro.
3: Ma
1: ragazzi, ma hanno fatto giocare Cook l'anno scorso, hanno fatto giocare Narro ha esordito nella Samp.
4: Quando la terza,
1: o sbaglio? Hanno fatto giocare Ferri, o sbaglio, Simone? Ecco,
0: più di una volta.
1: Questo è già accaduto.
4: Che i disastri.
1: Mi auguro,

0: fare. E sono convinto che Corradi, ripeto, non sia come Donati, e quindi questo problema venga eliminato subito, subito alla radice.
1: Ma poi bisogna mettere da parte il passato, basta. Oh, Narro, questi qua non
2: ragazzi,
0: parte della...
1: Adesso hai detto, hai detto il portiere forte, bisogna cercare di lavorare la stampa, la tifoseria, certo, la società, per cercare di far sì che questo ragazzo possa avere la serenità, la tranquillità.
2: Bravissimo,
1: per esprimersi al
2: così
1: massimo. Esatto. E basta. Oramai parlare di quello che hanno fatto l'anno scorso, se no,
0: ma sono le stesse persone, Elio.
1: Sì,
0: il problema è quello,
1: ma,
0: capito?
1: Okay, ma bisogna pensare,
3: avranno capito gli errori,
1: capito, avranno sbagliato, gli sbagli gli saranno serviti. Bisogna cercare di,
0: ma infatti,
1: di dire,
0: okay, il mio non è, il mio è un augurio.
1: Basta,
0: è un augurio, basta. E di tenere le antenne belle dritte, capito? Quando tu tieni le antenne dritte, certo, come dire: aspetta, l'anno scorso avete fatto così, quest'anno non ci prendete per pirla che pensate di far giocare quelli che volete voi. No, perché Corradi ha sicuramente personalità, ha carattere,
1: certo,
0: perché stasera comunque ha fatto giocare Krastev titolare,
1: certo,
0: era più facile far giocare Ghidotti, facevo
1: certo
0: giocare Ghidotti
1: e si toglieva,
0: sbaglia,
1: e si toglieva,
0: poi sbaglia, certo, vabbè, è colpa di Ghidotti.
2: Bernardo, ti fermo un attimo per la pubblicità. Bernardo vince lui al Parma,

0: Io invece voglio ritornare un po' sulla pagina di Genova, Elio e Gabriele, perché sembrerebbe, non è ancora ufficiale, però permettimi di dire, da amante del calcio, amante di chi in questo momento gioca e vuole giocare con la propria maglia, io Masini, Patrizio Masini, bisogna che gli dica in bocca al lupo. Da qualunque parte lui vada, continui nel Genova, perché ha dimostrato di essere un ragazzo fantastico. Un professionista esemplare,
1: sì,
0: e quindi se dovesse anche andare al Frosinone avrebbe l'opportunità anche di sviluppare magari una carriera che l'anno scorso è stata stoppata.
1: L'anno scorso ha trovato poco spazio, c'era stata l'idea già a gennaio di poter andare via, ha avuto poi un colloquio anche con De Rossi dove Patrizio stesso Masini ha detto: per me restare al Genoa, come tu sei stato tantissimi anni a Roma,
0: esatto.
1: È rimasto, chiaro, con l'arrivo di Sou in mezzo al campo le sue possibilità di giocare erano ridotte, prima sarebbero state ridotte ancora più oggi, quindi tra qualche ora, tra qualche giorno dovrebbe esserci l'ufficialità per il passaggio a titolo definitivo di Masini al Frosinone per 5 milioni di euro, dove lì potrebbe giocare titolare. E ricordiamo che Masini è stato cresciuto nel settore giovanile del Genoa, è arrivato nel lontano 2012, ha fatto tutto il percorso del settore giovanile, ha superato un gravissimo infortunio che poteva compromettere la sua carriera, era entrato in campo, ricordiamoci che le sue prestazioni sono state elogiate con Vierà, perché con Vierà aveva trovato la titolarità, aveva segnato anche il primo gol con la maglia del Genoa, se non era Roma.
2: Sì, hai detto tutte
1: però
2: cose giuste.
1: Però ha un genuano dentro.
2: Dispiace perché ha un genuano dentro, però onestamente da genuano ti dico, ma avessero detto Masini o Frendrup, mi dispiace per Masini, ma è giusto che venga sacrificato Masini, anche se, ripeto, è... un dispiacere avere un giocatore che dice: per me giocare nel Genoa è come per lei mister la Roma, quindi trovare una bandiera che oramai non esistono più e doverla sacrificare mi dispiace, però onestamente per la crescita del Genoa è meglio che vada via
0: anche
2: Masini.
0: Perché in quel ruolo lì insomma adesso c'è tanta concorrenza, abbiamo questo box to box sova che era quello
2: quindi,
0: che cercava il Genoa,
2: un giocatore
0: insomma,
2: che ha fatto i mondiali, cioè,
1: è un giocatore che a differenza con tutto rispetto di Masini ti può garantire gol, perché i gol a centrocampo mancano con l'addio di Malinowski, box to box
2: e quindi onestamente in bocca al lupo per la sua carriera.
3: Quindi sì, cioè è Cator, Masini, comunque sono soldi.
2: Stai dando via dei giocatori.
3: Sono soldi completamente tutta plusvalenza piena, giusto?
2: Sì,
3: cioè, sia il Cator che Masini sono plusvalenza piena.
2: Su Cator c'ho qualche
3: non sono titolari,
2: ancora,
3: quindi guadagni
2: ancora,
3: ma non perdi in termini.
2: Sicuramente
3: tecnici.
2: Su Masini è una plusvalenza a tutti gli effetti.
3: Vabbè, anche Cator.
1: Hai fatto bene
2: anche Cator, però è Cator in prospettiva, mentre Masini a mio avviso una volta che viene venduto al Frosinone farà la carriera al Frosinone e farà cose importanti nel Frosinone, e Cator se fra 3 anni te lo trovi a un club importante
1: non
2: ti devi meravigliare.
3: Però ti avessero detto: allora ok, teniamo Cator, dobbiamo vendere Os

0: Riccardo Vasquez.
1: Io ti dico la verità, avrei preferito, perché a mio avviso Ekator è un attaccante e quindi, come tutti gli attaccanti, se hai la forza, come dicevi te, un giovane, di dargli la maglietta, perché poi tutto lì, la differenza sta lì, perché se tu hai la forza di far giocare un giovane, alla fine, se ti va bene, i numeri arrivano, numeri importanti, perché tu, per dire, se dai la maglietta da portiere disgraziatamente gioca nella Sampdoria, vinci il campionato, quello è un giocatore che tu magari hai pagato
2: quasi nulla,
1: tre polli nulla. E quattro galline e lo rivendi a 15 milioni col calcio di oggi, no? Quindi capisci bene che quella è la forza di una società, proprio il compattarsi, credere su un giocatore, anche perché tu ce l'hai tutti i giorni gli occhi. Cioè, io immagino Corradi, no? Per lui oggi non è stata difficile fare la scelta. Perché quando tu lo vedi al campo, ecco, io non ho visto la parata, ma quegli interventi lì
3: ha
1: li
3: fatto
1: farà
3: una roba bellissima.
1: Quegli interventi lì li farà tutti i giorni.
3: È dimenticato un'uscita anche con un pugno, ma quella perché è normale, però ti fa vedere che c'è il coraggio. Ha fatto un'uscita con un pugno non perfetto, però andata a prendere un pallone là con questa mano qua.
1: E quindi tornando al Genoa.
3: Quindi ce l'hai.
1: Quindi tornando al Genoa, se entrano dei soldi per un giocatore che onestamente ha giocato poco, anche se quando ha giocato ha determinato, e il Genoa magari da questa vendita porta a casa l'attaccante che magari noi cerchiamo, che De Rossi ha bisogno.
0: Però secondo me Lopez ha fatto un acquisto intelligentissimo, perché è uscito Masini, è entrato So, che ha esperienza internazionale, ha fatto gli europei, e soprattutto in termini di gol, con tutto rispetto a Masini, questo segna tanto, 5-6 gol, assist, e soprattutto Lopez ha saputo della clausola rescissoria che aveva il Siviglia per poterlo far andare via, 4 milioni di euro, per cui è un signor acquisto questo giocatore, che ti fa alzare il livello del centrocampo. Ricordiamoci che centrocampo ci sarà anche Mencitri, che ha fatto bene in questo supercampionato, che anche lui può giocare esterno, interno, c'è anche Traoré, per cui la qualità ce l'hai. Resta, come abbiamo detto prima, ad amalgamare bene tutti questi giovani di prospettiva, perché hai un buon centrocampo, però
4: quindi
0: per fare 30
4: la preoccupazione
0: è l'attacco,
4: perché il centrocampo mi dice che c'è il box to box,
0: ti manca l'attacco.
4: Mencitri, che è un bellissimo prospetto, e sono d'accordo.
0: Scusami,
4: parti da Colombo, Vitigna e Baldanzi. Ecco, cioè non è che parti
0: alte, da tre.
3: E da Abel,
4: non lo conosco, devo dire. Ma Colombo lo conosco molto bene, Baldanzi lo conosco molto bene, Vitigna pure. Sono tre basi di attaccante. Che,
0: no, è giusto.
4: Se guardo il panorama italiano Serie A, la parte destra, Frosinone, Lecce, Monza, chi caspita ce l'ha quei tre lì?
0: No, è giusto, ragazzi, Matteo, però se noi andiamo a vedere i dati,
4: allora Frosinone è spacciato.
1: Noi valutiamo i numeri dell'anno scorso.
0: Se noi andiamo a vedere i dati, Vitigna è un giocatore che si sbatte, corre, ma la porta la vede poco, 5-6 gol. Colombo con De Rossi ha fatto 7-8 gol. Per fare il salto di qualità in più e lottare per una salvezza, senza rischiare una punta,
3: per vuole 40-50 gol,
0: ti servono.
3: Certo,
4: bravo. Poi per me, se Colombo facesse 25 gol nel Genoa, l'anno dopo sicuramente non giocava
1: in Genoa.
0: Quello sicuro.
4: È normale. Anzi, io credo che l'obiettivo di De Rossi sia proprio quello di far arrivare quest'anno Colombo in doppia cifra, perché ha tutte le possibilità per farlo.
0: È giusto, Mattia.
1: Ma no, bisogna lavorare per quello.
0: Però tu hai anche le incognite fisiche di Traoré e anche Baldanzi, che l'anno scorso è rimasto fermo per la prima volta in carriera tante partite.
4: Ma c'è anche Messias, che è un'incognita, certo.
0: Comunque, però bisogna andare sulle certezze.
1: Gabri, perdonami, però mi sembra di capire. La difesa siamo a posto, il centrocampo siamo a posto.
4: Perfetto.
1: Ora, se manca un attaccante, mancano 20 giorni di mercato. Bisogna essere positivi. Perché è chiaro che se poi Traoré non ti gioca mezza partita, cade tutto il castello.
4: Messias non gioca mai.
1: Però tu parli te da genuano e dici: questo è forte, Lopez è stato bravissimo, qui è bravissimo, e in difesa siamo perfetti, nel centrocampo siamo perfetti.
3: Manca una punta, ho capito?
1: Ma in tutto il mondo una rete di osservatori che io
3: vuoi
1: penso
3: che non ci sia il centravanti.
1: Vuoi che non ci sia il centravanti che ti possa garantire 15 gol?
0: Però De Rossi ha fatto una specifica, già pronto, però vedendo l'ultima settimana in cui tu hai perso sulle amichevoli.

0: tanti sono un po' preoccupati, è vero, sei ancora all'inizio, però ricordiamoci come sono andate le ultime due stagioni.
1: E allora, allora non bisogna dire che il centrocampo è forte, che la difesa è forte, che cioè, manca solo l'attaccante.
0: Hai fatto delle basi in più, brava la società perché ha investito tanto.
2: Allora, cioè, io credo so, che ma sicuramente società... sarà una settimana di passione questa, perché comincerà la Coppa Italia, poi ci sarà un'altra settimana ancora più importante, perché dopo i risultati della Coppa Italia, speriamo che siano favorevoli le nostre squadre, inizia il campionato. Così, e noi saremo finalmente sempre qua. Finalmente.
0: Non vedevo l'ora.
2: Intanto ci vedremo qua giovedì, chiaramente, di nuovo alle 21 con Liguria Calcio. E poi, naturalmente, oltre a salutare tutti i miei ospiti in studio, ringrazio Filippo e Alex in regia. Ringrazio voi da casa che ci avete seguiti. E non dimenticatelo mai, continuate a seguire i programmi del Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Val Fontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde, e proprio iniziamo da qui. Alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora... qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni ma ne ha 19
6: più o meno. Sì, dai,
1: senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Azzado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
3: Io del taglio dell'asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
3: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi.

0: Sì, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne che poi sono quelle che lavorano veramente.
1: La cosa migliore, le donne.
2: Viva le donne!
0: Viva le donne, va bene, basta così che siamo in fascia protetta, andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
3: Tagliare i pomodori, tagliare il pane.
0: E basta?
3: Per adesso sì, poi si vedrà.
0: Guardate che meraviglia questi pomodori qua, eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
3: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
0: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
3: Bellissima, bellissima.
0: Quanti anni la fa?
3: Saranno 10 anni.
0: Come nemo?
4: Nemo ben. Nemo ben. Siamo quinta salsiccia.
0: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
4: Eccolo là.
0: Un re
4: della salsiccia.
0: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
5: Sto accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
0: Quanti gradi per la salsiccia?
5: 270, 250, 270.
0: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
5: 300, va bene.
6: La parte più bella con la lipo e stare tutti insieme in amicizia, lavora, passarsi
7: una bella. Siamo una bella squadra.
0: Sei vicepresidente?
7: No, ti hanno detto una mussa. Io
0: no, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, senti, questa associazione mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
7: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni.
0: Oltre 50 anni
7: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e... Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
0: Grazie. Allora, poi qui che cosa c'è? Del pollo, cosa è chi?
8: Pollo alla piastra.
0: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
8: No, una cosa, vabbè, siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
0: Allora, lui cuoce e tu invece?
9: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
0: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
9: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
0: Di cosa ti occupi, Maurizio?
10: Praticamente sono dietro loro che
0: faccio l'occhio a loro.
10: Il rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
11: Si organizza, si lavora.
0: Si fa un po' di tutto, quello che serve.
11: Quello che serve.
0: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi, quindi tutta la parte dei primi farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
12: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pacca di ravioli.
0: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
13: Sì, certamente, sì, certamente.
0: Lo muoviamo?
13: Pieni voti.
0: Sì. Ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
14: 18 senz'altro.
0: 18 anni?
14: Sì.
0: Mamma mia. E com'è sta festa?
14: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi.

0: pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
1: Senta un po', si mangia anche bene qui.
0: Ah, certamente, se no non saremmo qua. Noi due siamo due belle forchette.
1: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
2: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
1: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
0: Più anziano.
1: Vabbè.
2: 88 anni che io,
1: Mamma mia.
2: 88.
1: Cosa mangerà di buono stasera?
2: Pollo sulla piastra.
1: E lei, signora?
0: Patatine. Altrettanto.
1: Dove? Ma se le concede le patatine?
0: Ma certamente. Si vedono, eh?
1: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. È grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
3: Viva i camerieri!
4: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
1: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma sono qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scoroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. Quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
4: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
5: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
1: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle ripetizioni. Prese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle Proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo. Thank you.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate, con Coneglia alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Che locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è del

0: che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
0: Qua siamo su, qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo, che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca. E
0: qua il senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
2: Ciao.
1: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata, è autorizzata dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come
0: sì,
1: primo canale, vero?
0: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
1: o per
0: che
1: fare il tetto.
0: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27 giugno. Intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola Creusa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
0: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
0: i residenti. Sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori, adesso lo usiamo come non magazzino, il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: avete reso molto bello
0: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
3: Michela
1: e
4: Patrizia.
1: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
3: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
4: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
4: Sicuro, da mettere sotto sale.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
4: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così. Perfetto. È semplice come sembra?
4: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
1: viene via bene.
4: Sì, perché sono fresche. Se fossero
1: mollicce non verrebbe
4: via. A me mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
1: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte ad esempio,
4: perfette.
1: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
4: Al limone, perfetta, però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sanno di ferro.
1: Ah sì?
4: Ci rimane il sangue, sì.
1: Ma e per quanto si tengono a bagno?
4: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Poco, nell'acqua fredda.
4: Con l'acqua aperta.
1: Ah, okay.
4: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
1: Sì.
4: Però devono essere fatte bene, perché se no sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
1: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
4: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
1: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
4: Bravo,
1: tenendole in freezer.
4: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
1: vabbè,
4: niente.
1: Vabbè, però
4: vanno sicuramente abbattute.
1: Per almeno quante ore nel freezer?

0: 24, 36 o 40.
1: Eh sì, per forza.
0: Due giorni per essere proprio sicuri.
1: Io
0: ma
1: penso che anche un giorno solo basta.
0: Ma con già il limone sopra si mettono,
1: no,
0: in freezer?
1: No, non ci prendono a fare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti
0: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
1: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
0: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
1: Bravo, perfetto.
0: Pronte al consumo.
1: Pronte al consumo.
0: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne ha al secondo, cioè veramente.
1: Non ce la faccio a smettere, più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
0: Ah sì, anche il peperoncino.
1: Il sale ce ne vuole un po' perché sennò vengono molle.
0: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
1: Per rassodare, mentre quando poi le mangi le senti che vanno belle sode, meravigliose.
0: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se l'abilità.
1: Bisogna sapercelo mettere.
0: Esatto. Con tanti tentativi.
1: Brava, brava.
0: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo.
0: Ok, farina normale.
2: Farina normale.
0: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi le passiamo al setaccio.
0: Ecco, il setaccio è per togliere la farina e l'eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi battute nell'olio.
0: Esatto, vengono. Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco. E poi andiamo.
0: Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
3: Impanate fritte.
0: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane? E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
0: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo, altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
2: Tante. Poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
0: appunto,
2: e quindi abbiamo fatto solo totani.
0: Adesso
2: però
0: ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo,
2: sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
0: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po', però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale, quasi direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
2: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
2: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
4: Ma almeno una decina di casse.
0: Quindi?
4: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg da pulire, prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
4: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma... Mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
4: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in tre o quattro, che c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe. Tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
4: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola a Moneglia, San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
0: Con balli e quant'altro. Ma Azzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
3: Più o meno.
0: Sì.

0: Ti fa impressione o no?
1: No.
2: Vuoi provare?
0: O no? È meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo, perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul Passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso. Sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato, frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più
1: Ecco, da
2: difficoltoso.
1: voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè, c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza, racchi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva, cioè l'olio extravergine di oliva.
3: Certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: Ma anche
1: qualcuno.
3: perché costa troppo poco.
1: No, beh, l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto, sì.
4: Il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio
1: Sì,
4: di
1: però.
4: qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante quando
1: Certo.
4: dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non le avrete purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché se no rimangono magari molle e non avete un buon prodotto. Ma non deve andare troppo alto perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura
1: Giusta,
4: giusta.
1: esatto. Siete, insomma,
3: E
1: del
3: l'olio
1: mestiere.
3: pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene, non è buona.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
1: Vabbè,
3: va
1: se non ha
3: bene,
1: scarti,
3: se non c'è di scarpe.
1: magari con. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti, sono i totani che vengono
1: Allora,
2: tagliati.
1: totani,
2: Sì,
1: ok.
2: vengono puliti, tagliati. E il
1: Ad
2: procedimento?
1: anellino, no?
2: Sì, a pezzettini.
1: Ok.
2: E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è uguale come le acciughe.
1: Sì.
2: Vengono passati nella farina.
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
2: Anche
1: sagra?
2: quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più l'altro.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
5: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
5: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua non come azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
5: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
5: Vado a Casarza, faccio le medie. Vado a
1: Ok, col
5: Casarza.
1: bus?
5: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio è un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
5: Allora, mi alzo alle 7 meno un quarto. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie, te hai avuto disagi per lo sport, per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, non so.
5: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Qui dal papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
6: Disagi ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
6: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2 o 3 volte al giorno, tra
1: Per
6: lavoro,
1: sport oppure altre attività di
6: per andare
1: ragazzi.
6: alla scuola, per andarla a prendere, anche 3 volte al giorno.
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
5: I totani, i
1: I
5: totani.
1: totani, tu azzurra?
7: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, boh, delle acciughe.

0: Sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura,
2: queste acciughe,
1: ecco, aspettiamo,
2: sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina,
0: ah,
2: è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
2: Ma te lo garantisco.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di, terza volta che le chiedo una
2: mattina. È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio.
0: Ecco, fa più di
1: va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini come grattate, in un certo
2: sai
1: senso.
2: La mandolina, ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
1: Bene, bel consiglio. E limone, il chi
0: limone,
1: vuole?
0: No, il limone se... sui pesci non va bene.
1: Chi mette un limone?
0: Un pesce?
3: Ulenescio.
1: Questo l'ho detto. Esatto.
3: Ci la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
3: ne assaggiamo un po'.
1: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po', me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
2: Ma io non lo so fare.
1: Chi è che la sa fare, anche se proprio
0: allora,
1: non direttamente voi?
0: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
1: A lievito?
0: Sì.
1: Ma di birra o?
0: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
1: A forma di focaccina, di come?
0: Tagliano pezzettini piccoli,
1: curioso,
0: lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
1: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre o nel giro?
0: È più dell'entrotè, è più della versante...
3: Del ponente, perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto, poi loro... con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino, e loro hanno
1: portato questo. Vabbè, allora io lascio diciamo passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità ed ecco che... se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
2: No, nei totani,
1: nei
2: no.
1: Totani,
2: ma
1: no,
2: nelle acciughe io ve lo consiglio perché è la cosa tanto buona.
1: Vabbè, le date qua lo fate, se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo,
2: lei
1: comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
3: no,
1: penso che i nostri telespettatori, se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie, in
3: grazie
1: bocca
3: a
1: al lupo
3: voi
1: per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
3: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre,
1: ci magari
3: quando... magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
1: bene,
3: soltanto
1: volentieri,
3: per scolaresche o quant'altro.
1: Bene,
3: ma
1: scopo divulgativo.
3: Può essere il nostro obiettivo.
1: Cosa si frangeva sotto?
3: Le nostre olive.
1: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
3: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti. E... E niente.
1: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosco.
3: Il cuore che non si faccia.

0: Io, a differenza loro, quando ero bambino,
1: l'ho
0: visto in funzione. Insomma.
1: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Alessa, allora sei già con il gesso.
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori. E quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna testualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Viano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole

0: opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità. Per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
1: Cosa stai facendo?
0: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato,
0: una volta terminato il bozzetto realizzato, messa alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi. Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso
0: oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno?
0: Ogni anno un tema
1: dominante.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Prendi i fiori, aspetta.
1: Adesso
0: qui abbiamo a prendere. In questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani, quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione, c'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane, ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
2: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
2: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
2: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volastra si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura, la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
2: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima, hanno una

0: un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un'artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi. Prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarla. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di olivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina che io ho inciso e lavorato era una vecchia porta, erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure, questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina. Perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane,

0: mettevano il pane a lievitare, ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina effettiva, dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano: la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: C'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider, che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud, e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
2: Anche gli italiani, nel loro piccolo, remigrano, tornano a casa, come ha fatto il papà di Pierre, remigrato 50 anni fa dal Cile nella sua Genova per sfuggire al comunismo.

0: Giacomo degli Ende. Nato a Vigne del Mar, Pierre, rotolato da bebè in Liguria, nella terra dei suoi avi, dopo una vita normale e ordinaria, fra studi, università e piccoli lavori, ormai da adulto pensava di aver trovato la stabilità con un'attività a nervi. Ma siccome la vita fa sempre quello che vuole, lui all'improvviso si ritrova senza lavoro e si ingegna, come fanno spesso i migranti, ed ecco l'idea di fare il rider, ma non come tanti stranieri, in scooter o in bicicletta, bensì in monoruota, un trabiccolo, ci scusano gli appassionati del genere, come garantisce Pierre, facile da condurre e di un'agilità senza uguali, perché va ovunque, anche dove gli altri non possono, ed è assai risparmioso perché è elettrico, quasi a costo zero. Pierre è il corpulento rider non più giovanissimo che capita di vedere sfrecciare apparentemente come un folle fra il traffico di Brignole o di Corso Europa vestito come Robocop su una precaria monoruota, un disoccupato che il lavoro, anche se non c'era, se lo è inventato. Chiamato il gatto per la sua passione per i mici e perché, a ben guardarlo, quando si toglie il casco esibisce un simpatico accomodante faccione da gattone, Pierre garantisce che la monoruota è nettamente il mezzo migliore per consegnare pizze e sushi, un'attività che lui definisce divertente come andare sugli sci.
1: Allora, tu sei un rider, Pierantonio, però è un rider su un monoruota, un mezzo particolare. Hai colpito e colpisci tutti chi ti vede nel traffico di Genova perché, insomma, non sei un ragazzino e vai come un ragazzino follemente fra il traffico. Non è pericoloso, non hai paura?
2: Allora, paura assolutamente no. Pericoloso per chi? Per me o per gli altri? Perché quelli che ammazzano 3.000 persone all'anno sono gli automobilisti, non sono i monoruotisti.
1: Ma è per te che io...
2: Per me basta stare attenti, basta avere un minimo di cervello e guidare attenti, guidare pensando che gli altri ti vogliono uccidere. Eviti di essere investito. Cerchi di rispettare il limite delle leggi della strada, cerchi di evitare di fare cose stupide e questo ti mantiene in sicurezza.
1: A me è colpito proprio perché andavi velocemente fra le... come un vespista, però tu non sei su una vespa, non hai una carrozzeria.
2: Sono un mezzo molto migliore di una vespa, sono un mezzo molto più agile di una vespa.
1: Non incominciamo, perché sono un vespista, però voglio dire, la carrozzeria di una vespa ha senso, se vai a sbattere... prima che la carrozzeria poi c'è,
2: esatto, infatti,
1: c'è il tuo corpo.
2: Infatti quelli che ogni tanto cadono sulla vespa e ci lasciano un piede perché la carrozzeria glielo trancia è un problema. Qua è vero, sono io contro il resto,
1: però la carrozzeria.
2: Però io mi metto una carrozzeria addosso, di solito ho un'armatura da motocross, per cui se cado generalmente si fa più male l'asfalto di me.
1: Tu cadi?
2: Sono caduto poche volte in velocità. In velocità sono caduto una volta, velocità 30 all'ora, 30-40 all'ora, perché mi sono distratto, non ho visto i tempi di una curva, dietro la curva ho trovato uno scooter e ho abbattuto lo scooter. Io sono volato, mi sono rialzato, ho ripreso la mia ruota, lo scooter non partiva più.
1: Si è fatto male?
2: Io no.
1: Lo scooterista?
2: Lo scooterista no, lo scooter si è fatto male, lo scooter non ripartiva. L'assicurazione ha pagato, nessun problema. Una volta, quando imparavo, cosa normalissima, quando impari una cosa nuova, generalmente arrivi a un livello che pensi di saperla usare, ma in realtà sei ancora un novellino. Stupidamente ho fatto un errore mio di valutazione della velocità su un piccolo gradino, su una salitina, con una ruota vecchia con poca potenza, la ruota si è spenta sulla salita e io sono caduto. Lì mi sono fatto male, perché erano le prime volte quando non avevo tutte le protezioni che uso adesso.
1: Partiamo un po' indietro con la tua storia.
2: Sì.
1: Quanti anni hai? Quanto tempo fai il rider?
2: Allora,
1: e cosa hai fatto prima? Dove sei nato?
2: Allora, io ho 56 anni. Prima di fare il rider avevo il tabacchino alla stazione di Genova Nervi.
1: Quanti anni fa?
2: Fino al 2000, cos'era, 22, quando col Covid. Il primo anno di Covid ho tenuto aperto tutto l'anno il tabacchino con incassi da 20-30 euro al giorno perché non veniva nessuno a comprare. Anche quei pochi che venivano, c'avevo la protezione civile che li mandava via. E...

0: praticamente tenere aperto mi è costato talmente tanto che alla fine ho chiuso e ho detto devo trovarmi qualcos'altro. E quindi nel 2023 ho cominciato a fare il rider.
1: Ma tu andavi già sul monoruota?
0: No, nel 2023 ancora non andavo sul monoruota. Ho cominciato dopo aver cominciato a fare il rider, ho imparato a usare il monoruota. Perché io ho iniziato a fare il rider in bicicletta. In bicicletta, purtroppo, Genova non è una città che si presta a muoversi in bicicletta, soprattutto con sulle alture.
1: È elettrica meglio?
0: No, elettrica non è meglio. Quando avevo ancora il tabacchino, mia mamma abitava qua in Corso Sardegna e io almeno una volta o due alla settimana la andavo a trovare. E ci andavo con la bicicletta, prima con la bicicletta muscolare, e ci mettevo 28-29 minuti da nervi a Corso Sardegna e altrettanti a tornare. Media era intorno ai 26 km all'ora con la bicicletta muscolare. Con la bicicletta elettrica la media è 25 km all'ora. Se provi ad andare sopra i 25 si spegne il motore, sei morto, diventa pesantissima. E quindi alla fine della fiera una bicicletta muscolare, una bicicletta elettrica hanno le stesse prestazioni. La bicicletta elettrica magari ti fa fare un po' meno fatica sulle salite, sulle cose, però il problema è l'autonomia. Una bicicletta elettrica normale ha 30-40 km di autonomia, anche in una città come Genova sono nulla. Io quando faccio adesso il mio lavoro di rider, mediamente a pranzo faccio fra i 50 e i 70 km e la sera altrettanti. Non c'è una bicicletta elettrica che mi permette di fare tutta questa strada. L'unica cosa che si avvicina a questo chilometraggio è lo scooter elettrico, però devi avere due batterie, perché te ne serve una a pranzo e una a cena, oppure devi avere il tempo necessario per ricaricarla, ma se finisci alle 3 di lavorare, alle 6 non sei pronto.
1: Quanti sono i rider che sono monoruota a Genova?
0: In realtà due.
1: Quanti sono i rider a Genova in tutto? Sono tanti.
0: Faremo un 200, penso. In monoruota due, perché c'è un mio amico che in realtà lui lavora per Amazon, fa corriere Amazon, però nel tempo libero fa anche il rider su monoruota.
1: Tu per chi lavori?
0: Per me.
1: Non hai una...
0: Non ho un padrone. Io faccio il rider per Deliveroo, per Glovo, faccio la domenica, consegno il pane col furgone di Pauline e in più, oltre al lavoro di rider, faccio anche consegne nei vicoli per il panificio Billy di Via Cesarea.
1: Perché ti infili ovunque?
0: Il bello del monoruota è che nei vicoli vai ovunque senza nessun problema, puoi farlo slalom fra i pedoni che con una Vespa non riuscirai mai a fare.
1: Quanto pesa puoi portarselo dietro?
0: Niente, a portarselo dietro diventa un trolley. È un trolley?
1: Sì, però se devi fare delle scale o
0: se
1: trolley.
0: Devi fare delle scale, le fa le scale.
1: Quanto pesa?
0: No, le fa lui le scale. È al motore va su. La cosa bella del monoruota è che il
1: motore... Ma una ragazza ce la fa, uno con poca forza?
0: Anche una ragazza... Allora, ci sono poi diversi modelli. I modelli di monoruota partono da cosine microscopiche come da 13-14 kg, che ne ho una, che la tengo sul furgone di Pauline, perché io non sono un pazzo che prende un furgone per fare via Sant'Ore di Santa Rosa e consegnare la focaccia al bar di via Sant'Ore di Santa Rosa quando ho appena consegnato il pane al Carrefour all'inizio di via Sant'Ore di Santa Rosa e c'ho un bellissimo parcheggio. Io il mio monoruotino da 13 kg ci salto sopra, vado su, consegno la focaccia e torno indietro. Piccolo, 13 kg, fa al massimo 16 all'ora, l'ho pagato 300 euro e...
1: È molto economico, ovviamente,
0: molto economico.
1: L'elettricità.
0: Poi ci sono modelli che possono andare intorno sotto i 1000 euro, che hanno velocità intorno ai 30 all'ora, 30-40 all'ora, autonomia intorno ai 30-40 km e pesano sotto i 20 kg. E poi si vanno nelle fasce sempre più alte fino ad arrivare a mostri come questa qua, che è una Veteran Sherman L, che pesa 45 kg. Ha un'autonomia di 160 km a 50 all'ora.

0: a 20-30 all'ora puoi fare anche 200 km senza problemi.
1: Tu hai fatto tragitti anche lunghi?
0: Il più lungo che ho fatto, la giornata più lunga che ho fatto in monoruota è stato il monoraduno dell'anno scorso, 2025, a Santo Stefano d'Abeto. Sono partito da Nervi, sono andato su a Santo Stefano d'Abeto in monoruota in 2 ore. Lì ho ricaricato e poi mi sono aggregato agli altri monoruotisti che abbiamo fatto tutto un giro lì sui monti fino a poi a tornare a casa per un totale di 201 km in un giorno.
1: Ti stanca?
0: È come lo sci, purtroppo. Lo sci ti stanca, però ormai lo senti quando togli gli scarponi. Il monoruota è uguale. Ti stanca, ma ti senti la stanchezza. È talmente divertente.
1: È bello. È divertente.
0: Divertente, bello.
1: Non abbiamo detto ancora questo.
0: Che la stanchezza.
1: Come sciare.
0: Esatto, la stanchezza la senti quando scendi, non quando ci sei sopra.
1: Mi dicevi che anche andare sulle salite è divertente, come sì. La sci, cioè con lo ski lift.
0: Esatto, fai conto che io con questa qui sono andato su a Forte Diamante, su per la Pietraia. Con questa qua sono andato a Santo Stefano d'Aveto passando 2000 metri. Ho fatto la scoglina tranquillamente senza nessun problema.
1: Sempre casco, tutte le.
0: Sempre casco e tutte le protezioni.
1: Sono obbligatori tra te.
0: Sono obbligatorie perché se non te le metti sei un pazzo. Cioè, puoi essere la persona più brava e più attenta del mondo,
1: certo.
0: Ma l'incidente ci sta sempre.
1: Quanti ne hai avuti incidenti? Sincero, eh?
0: Sincero. Allora, quello in cui mi sono fatto male imparando, sì. Una volta che ho scontrato quello scooter, una volta camminando dentro la stazione Brignole, con la ruota a fianco, mi sono inciampato sulla ruota e sono caduto. Per assurdo è più pericoloso quasi camminare che andarci sopra. E ho avuto un piccolo microscopico incidente che ho toccato la portiera di una macchina su una rotonda vicino all'aeroporto a Cornigliano, in via Cornigliano, ma cioè, gli ho fatto giusto una righina e sono sceso.
1: Tu sei anche uno di quelli, lo testimonia un'app, quelli che fa più chilometri su questi trabicoli in tutto il mondo.
0: Sì, c'è un'app che si chiama UC World, che è stata scritta da un rider che monitora tutti i dati della ruota e salva tutto sul cloud e viene stilata mensilmente una classifica di quali sono i luoghi in cui vengono la gente va più veloce, in quali luoghi la gente fa più chilometri, quali sono i rider che fanno più chilometri. Io generalmente sono nei primi 10 per chilometri fatti in un mese, per ore fatte in un mese, e Genova generalmente fra nelle prime 3 città per chilometri percorsi.
1: Grazie a te.
0: Grazie a me.
1: Ma in tutto il mondo?
0: In tutto il mondo.
1: In quante sono a gareggiare o a essere monitorati?
0: Credo che siamo qualche decina di migliaia.
1: Chi è il primo?
0: Il primo non mi ricordo, ma è un ragazzo europeo, credo dei paesi dell'est, nei paesi dell'est si usano moltissimo questi mezzi qua.
1: Ma invece è facile imparare?
0: Allora, la Scuola Italiana Monoruota ha inventato una tecnica di insegnamento per cui generalmente ci vogliono 40 minuti, 2 ore al massimo per imparare.
1: Va bene, io non provo. Ecco, cambiamo argomento, sempre alla tua storia. Rider, andare a casa della gente, com'è la gente? È educata, lascia delle mance, sei più ragazzino, riesce a guadagnare abbastanza?
0: Allora, ci sono di tutti i tipi di persone. C'è la persona che ti apre la porta in mutande, un po' scazzata, come si suol dire, che non c'è la voglia, non si prende la sua cosa
1: non
0: e
1: ti guarda neanche in faccia.
0: Non ti guarda neanche in faccia. Addirittura ci sono quelli che, soprattutto con Glovo, purtroppo Glovo ha questa cosa per cui è scelto molto dagli extracomunitari, ci sono molti pagamenti in contanti e quindi devi anche gestire i resti. E ci sono alcune persone che non riescono a capire che noi non possiamo andare con i resti di
1: certo.
0: Per qualunque cosa, se loro hanno 50 euro e hanno speso 10 euro, magari noi non abbiamo, anzi non 10 euro, 13,80, magari noi non abbiamo i 3,20 euro, i 15, cioè il resto c'è.
1: Certo, a mance ne lasciano.
0: Mance.

0: direi che il 10% degli ordini lascia una mancia.
1: Chi sono, i ricchi o i poveri?
0: Più i poveri, sai?
1: Non mi dice una cosa nuova.
0: Molto a parte alcuni ricchi, ma generalmente sono più i poveri.
1: La mancia più importante che hai ricevuto?
0: Un americano mi ha dato 10 euro di mancia. E loro hanno questa cultura della mancia. Loro lasciano una percentuale in base alla spesa. Se no, gli italiani, il massimo che ho visto sono stati 5 euro. Mi sembra in una villetta dal baro.
1: Per il resto
0: sono 1, 2 euro, 3 euro.
1: Alla fine riesci in un mese a guadagnare?
0: Io, grazie anche al monoruota, non ho la spesa che hanno quelli sulla Vespa piuttosto che sullo scooter, perché io con un euro di corrente faccio 160 km, quindi non ho sì, i 5-10 euro di benzina tutti i giorni. Io sono una persona molto pigra e, come tutte le persone molto pigre, ottimizzo. Io lavoro mediamente 3 ore scarse a pranzo, 3 ore scarse a cena.
1: 6 ore al giorno?
0: Sì.
1: Quanti giorni?
0: 6 giorni alla settimana.
1: Quanto guadagni?
0: Mediamente tra i 60 e i 90 euro al giorno.
1: Ci esce una mensilità?
0: Ci esce 1.600-1.800 al mese. Lordi, su cui paghi le tue tasse, perché sopra i 5.000 euro devi aprire partita IVA e ovviamente la apri come forfettario, quindi hai un altro regime.
1: C'è molta concorrenza fra di voi?
0: No, siamo tutti amici. Anzi, ci salutiamo, ci teniamo d'occhio l'uno con l'altro, se succedono problemi ci aiutiamo. Un aneddoto stupido. Una volta stavo consegnando in via Bari e avevo legato la ruota a un palo della luce a 10 metri dal portone del palazzo. Mentre ritornavo verso la ruota, che era nascosta dietro anche i bidoni della spazzatura, quindi non era visibile, un mio collega, di colore diciamolo, mi ha chiesto se era tutto a posto e dove era la mia ruota.
1: Si era preoccupato?
0: Si era preoccupato vedendomi camminare, perché non mi vedono mai camminare. Molto spesso su queste panchine dove siamo adesso, noi ci sediamo a pranzo se non c'è un ordine e chiacchieriamo. E molti, visto che io sono italiano, mi chiedono aiuto su come funzionano le tasse, su come gestire le cose. A un ragazzo avevo spiegato, perché voleva andare a lavorare per una pizzeria, come rider di pizzeria, se fosse conveniente, come funzionasse. Gli ho spiegato un po' com'era la cosa rispetto al fare il rider di piattaforma, che sinceramente è molto meglio fare il rider di piattaforma che il rider di pizzeria.
1: Molti colleghi sono stranieri?
0: Moltissimi sono stranieri, forse la maggior parte.
1: Come li giudichi? Sono ragazzi?
0: Ragazzi che hanno voglia di lavorare. Io, una cosa che mi ha fatto impressione in questi giorni, che scherzo sempre con la mia amica, c'è un ragazzo tunisino che non so se abbia perso la bicicletta, se abbia avuto dei problemi. Lui mi ha detto che sta comprando lo scooter. In questo momento è senza bicicletta, lui era uno di quelli in bicicletta, sta facendo le consegne in autobus, pur di far qualcosa, piuttosto poco, ma fa anche le consegne a piedi in autobus, piuttosto che non lavorare. È gente che ha voglia di lavorare.
1: Terminiamo col fatto che anche tu sei un migrante, tu non sei nato...
0: Io sono nato in Cile, da papà italiano e mamma cilena. Mio padre era del 1911 ed è emigrato intorno ai primi anni 30 in Cile per cercare fortuna.
1: Quando sei nato tu, quanti anni aveva tuo papà?
0: Mio papà aveva 59 anni quando sono nato.
1: Com'è stato avere un papà già sessantenne?
0: Per me era mio papà e basta, non avevo altri metodi.
1: Sai che gioia per lui, a dire.
0: Sì. E io sono...
1: Era il primo?
0: Ero il quinto figlio.
1: Ah, ecco.
0: Mio padre prima si era sposato con un'altra moglie, che purtroppo era morta di tumore al seno, e successivamente ha sposato mia madre. E c'erano 30 anni di differenza fra mio padre e mia madre. Tant'è vero che il mio fratellastro più grande, buon'anima, aveva un anno meno di mia mamma. Lui poi si era trasferito in Bolivia, aveva messo sua famiglia. Dal primo matrimonio mio padre ha avuto altre due figlie,

0: Adesso abitano in Svezia e tutte e due hanno tre figli, una ha tre maschi e l'altra ha tre femmine. Dal secondo matrimonio sono nate prima mia sorella e poi io, e anche mia sorella misteriosamente è finita in Svezia.
1: A te ti hanno reemigrato alla fine.
0: Io sono reemigrato, sono tornato in Italia quando in Cile mio padre non ne poteva più del comunismo, perché era anche un'autarchia quella che aveva fatto Allende. Si facevano le code, questo mi raccontava mia madre, si facevano le code ai negozi e non sapevi cosa avresti trovato nel negozio da comprare. In genere erano lenzuola.
2: Lenzuola.
0: E basta, non c'era nient'altro. Col comunismo avevano nazionalizzato le fabbriche, i campi e le cose, la produzione era crollata. A quel punto lì mio padre ha detto: no, piuttosto che stare in un regime del genere me ne torno in Italia e provo a fare qualcosa qua in Italia. Siamo venuti in Italia quando avevo 3 anni, 6 mesi dopo c'è stato il colpo di Stato in Cile, e mio padre alla fine ha preso un negozio di caramelle, confetteria, drogheria qua in via Cesarea, quello che adesso è Rossi.
1: E tu alla fine sei cresciuto qui?
0: Io sono cresciuto qua, noi abitavamo qua in centro. Siamo cresciuti qua, ho studiato allo scientifico al Cassini, poi ho fatto l'università a Genova.
1: Che facoltà?
0: Fisica.
1: Sei uno scienziato e vai in giro su un trabicolo.
0: Esatto.
1: Ti offende, eh?
0: Sono uno scienziato che ha deciso che il trabicolo è molto meglio di qualunque altro mezzo che c'è in giro.
1: Terminiamo con questo, allora, Pier Antonio, grazie, è una storia molto interessante, così quando la gente ti vedrà sfrecciare sanno chi c'è dietro questa armatura.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Sono con Davide Costa, che è una guida ambientale ed escursionistica, e oggi ci accompagna nei sentieri molto vicini alla città di Genova, quindi potete prendere nota e venirvi a fare una passeggiata. Siamo in Val Varenna, quindi la valle che sale da Pegli. Quindi per arrivare in questo punto in macchina dal centro di Genova ci vogliono 35 minuti, quindi siamo molto molto vicini. Davide, raccontami dove mi stai accompagnando. Insieme a Francesco
1: Siamo
0: Righi.
1: Sì, in una zona che se uno bendato lo porti qua gli dici siamo nel comune di Genova.
0: Esatto, è stranissimo.
1: Non ci crederebbe.
0: Perché siamo ancora nel comune di Genova.
1: Siamo nel comune di Genova, territorio diciamo di Pegli, e appunto a 10 minuti da Pegli e mezz'oretta dal centro di Genova. È una valle assolutamente selvaggia,
0: che bella,
1: incastrata tra i monti, oggi ancora più.
0: Che meraviglia, guardate questo affaccio con le immagini di Francesco, sembra di essere nella valle degli Hobbit, ricordo un po' il libro.
1: Questa è la confluenza tra il Varenna che arriva da destra, che è l'asta principale, e il Rio Gandolfi che viene giù da questa valle incastrata, incassata, vedete, fa tutti questi. È un posto veramente veramente bello.
0: Il canyon nella roccia.
1: Questo, il Rio Gandolfi è proprio un canyon. Il Varenna è un pochino più largo, ma poi relativamente, perché comunque è una valle molto stretta, incastrata tra i monti del cosiddetto gruppo di Voltri, cioè queste rocce che erano un antico fondale oceanico di milioni di anni fa.
0: Sì,
1: veramente? Queste pietre sul verde si chiamano serpentiniti, vedi, scure, verdi.
0: Queste qua.
1: E rappresentano il fondale di un antico oceano che poi si è accartocciato ed è diventato una parte qua dell'Appennino, poi anche.
0: Quando, chissà?
1: Sì, milioni di anni fa.
0: Milioni di anni fa, quindi noi stiamo praticamente camminando sul fondo del mare.
1: Sul fondo del mare accartocciato.
0: Ecco, vediamo che il sentiero comunque è in qualche modo tracciato anche abbastanza bene, perché hanno messo queste travi di legno per fare gli scalini.
1: Sì, è una zona molto frequentata in estate per fare i bagni.
0: Esatto.
1: Sono i cosiddetti laghetti della Val Varenna, i laghetti di San Carlo, di Cese.
0: Ecco, San Carlo di Cese dov'è rispetto a qua?
1: Però di Cese leggermente sopra.
0: Poco più su rispetto
1: poco più sopra di noi.
0: A dove ci troviamo noi. Ma quanti laghetti ci sono in questa zona?